0: mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra.
1: La Francia cristiana si è dunque raccolta attorno al Papa, assente il Presidente Macron per etichetta istituzionale, presenti tra gli altri la moglie Brigitte e Marine Le Pen. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
2: Una marea fluttuante, quella del popolo di Papa Leone, che lungo i 2 chilometri dei Campi Elisi ha invocato il suo nome in un clima di emozione, fede e speranza, in questo sabato che resterà nella storia per quanto vissuto, con il cuore di Parigi che batteva forte sulla sua avenue più celebre al mondo, dove il pontefice ha scelto di scendere lentamente con la Papa Mobile, proprio per far sentire alla gente, ai 600.000 presenti, la sua vicinanza. Alla messa su Place de la Concorde hanno partecipato, tra le autorità, anche esponenti del panorama politico francese, da Bruno Retailleau a Jordan Bardella insieme a Marine Le Pen, presenti per riaffermare le radici cristiane della Francia. A seguire la funzione c'era anche la Première Dame Brigitte Macron, ma non il Presidente della Repubblica come annunciato nei giorni scorsi. E se il tema della laicità sembra essere argomento del quale soprattutto Rassemblement National di Le Pen continua a prendere le distanze, l'assenza di Macron rafforza l'essenza di questo valore per il paese impresso nella Costituzione. Il generale De Gaulle diceva: la Repubblica è laica, la Francia è cristiana. La legge del 1905 sancisce il principio stesso della separazione tra Stato e Chiesa. La presenza di Macron a una cerimonia in quanto rappresentante massimo del paese assume un peso diverso rispetto a quella di un semplice fedele.
1: Il conflitto Stati Uniti-Iran, Trump ha respinto la proposta di Teheran di riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della rimozione del blocco statunitense. Secondo il Wall Street Journal, Trump potrebbe decidere di riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di metà mandato. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Rifiuto la proposta di accordo. Donald Trump risponde così al piano avanzato da Teheran per una tregua in 7 giorni. Avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune precise condizioni. Fine delle ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine del blocco navale imposto a Teheran. Poi, ma solo poi, la ripresa di un negoziato sul nucleare. Ma Trump sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver postato sul suo social un'immagine in cui lo ribattezza con il suo nome. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche la ripresa dell'offensiva militare contro il regime subito dopo le elezioni di medio termine. Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, i funzionari statunitensi e iraniani continuano a tenere aperto un canale diplomatico con la mediazione del Qatar. Quanto alla guerra russo-ucraina, il Tycoon dice che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere un accordo prima dell'inverno. Dichiarazioni ottimiste, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov prendeva parola all'Assemblea Generale dell'ONU, dicendo che a Kiev c'è un regime russofobo e che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari a prescindere da qualsiasi circostanza.
1: La replica dell'Iran a Trump, il presidente Pezeshkian, ma anche il ministro degli esteri Araghchi insistono, le nostre condizioni sono chiare, stiamo aspettando la risposta dei mediatori di Qatar e Pakistan. Esplosione intanto nella notte nell'isola di Kijm, nello stretto di Hormuz, proprio da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
0: Il lavoro della diplomazia prosegue sotto traccia attraverso l'impegno del Qatar e del Pakistan, i principali paesi mediatori, ma Teheran non nutre alcuna fiducia nei colloqui con Washington. Lo ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian in una intervista per l'emittente Al Jazeera. È possibile risolvere la crisi dello stretto di Hormuz con i negoziati, non con l'uso della forza, dice Pezeshkian, che continua a puntare il dito contro gli Stati Uniti per la situazione attuale. La nuova proposta di Teheran, rifiutata da Trump e approvata dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, punta alla soluzione della crisi in 7 giorni, al termine dei quali lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si procederebbe ad avviare colloqui sul programma nucleare. Pezeshkian apre alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari iraniani, ma il piano iraniano resta lettera morta senza l'approvazione da parte americana. La proposta di Teheran ricalca il memorandum d'intesa siglato a giugno in Svizzera. Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine alla guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. terminare il blocco navale a Hormuz e poi scongelare circa 12 miliardi di beni iraniani all'estero. Solo allora lo stretto verrebbe riaperto dai Pasdaran, che tornano a minacciare una reazione militare contro le basi americane in Medio Oriente qualora Washington decidesse di bombardare nuovamente la Repubblica Islamica.
1: Veniamo anche all'intervento del ministro degli esteri russo Lavrov all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, confermato il sostegno del Cremlino all'Iran, poi l'accusa all'Europa, a Kiev, di ostacolare la pace e a tutto l'Occidente, gli Stati Uniti, di usare la forza bruta mettendo a rischio milioni di persone. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
4: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul. Niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro. Non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole. Un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa, che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale. Quanto l'Ucraina, dice, avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti, dice, va avanti. Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
1: Nuove indiscrezioni sull'attacco di Hamas a Israele. Secondo la rivista Atlantic, dopo gli Emirati, anche il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avvertì Israele e poco meno di 2 settimane prima del 7 ottobre. Il governo israeliano smentisce e sostiene che si tratta di notizie diffuse artatamente per manipolare l'opinione pubblica alla vigilia delle elezioni. L'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
5: È un'altra prova che il premier israeliano Netanyahu è stato avvertito di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. A rivelarlo ora sono le fonti del New York Times, che confermano quanto già è stato riportato dal quotidiano israeliano Haaretz. Ad avvertire il premier israeliano è stato lo sceicco emiratino Mohammed Zayed. Ma ai suoi capi di sicurezza Netanyahu aveva ribadito però che l'obiettivo restava mantenere la calma nella striscia, anche per non compromettere le relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita. Il magazine americano The Atlantic rivela un'altra fonte. Il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel si era recato in Israele 11 giorni prima del massacro di Hamas, avvertendo che il gruppo armato a Gaza si stava preparando per un attacco di vasta portata. Kamel raccomandò a Israele di concedere agevolazioni economiche a Hamas per evitare uno scontro. E se Israele non avesse cambiato rotta, diceva, Gaza vi esploderà in faccia. Netanyahu continua a respingere ogni accusa, ma il 7 ottobre e il mancato avvertimento sull'attacco di Hamas restano i temi su cui si giocherà il destino politico del premier israeliano alle prossime elezioni del 27 ottobre.
1: In Libano il conflitto continua a concentrarsi nelle aree meridionali del paese a caccia di miliziani di Hezbollah, circa 1000 ancora pienamente operativi secondo le stime dell'intelligence, mentre si lavora per giungere al rinnovo della missione UNIFIL. L'inviato Annakura Nellorega.
6: Una tensione che non accenna a placarsi. Il sud del Libano resta ancora una polveriera a cielo aperto, con raid, incendi, vittime e distruzioni. Israele da parte sua prosegue gli attacchi di quel che rimane dei miliziani di Hezbollah. Secondo stime di intelligence, meno di 1 migliaio dotati comunque di droni da lanciare per colpire i soldati israeliani e i loro mezzi. I filo iraniani non accennano a voler consegnare le armi al governo, nonostante l'ordine ricevuto da Beirut e l'essere a tutt'oggi un movimento fuori legge. A monitorare, pattugliare e aiutare gli abitanti vi sono quasi 8.000 caschi blu di 48 stati sotto il comando del generale Abagnara, che sono costretti a

0: vivere con una sorta di countdown, perché il 1° gennaio prossimo non potranno più essere sul campo per applicare la risoluzione 1701. A dar manforte ai peacekeeper vi sono il Libano e diversi stati europei, Italia e Francia in testa, che premono per arrivare al prolungamento della missione, sempre sotto legge delle Nazioni Unite, ma con regole di ingaggio rafforzate e più aderenti alla situazione sul campo. Questo permetterebbe di poter proseguire nel lavoro, ma soprattutto continuare ad essere l'unico strumento, ad oggi, capace di non permettere l'escalation della crisi in atto. Per non parlare del ritorno nel sud, decine e decine di migliaia di persone sfollate che anche grazie agli aiuti UNIFIL oggi hanno il minimo per poter vivere.
1: Trump nelle ultime ore è tornato a parlare di Cuba, ha detto che non interverrà con l'esercito e che proporrà un accordo, però la popolazione dell'isola continua a soffrire l'embargo, aumentano i poveri e senza energia elettrica anche andare a scuola è un problema. L'inviata a Cuba, Angela Caponnetto.
2: La scuola primaria Arturo Montoro si trova al barrio Vedado, il quartiere vietato, chiamato così perché un tempo era un'impraticabile area paludosa. Oggi zona residenziale, ma anche qui l'embargo più duro dei tempi della rivoluzione cubana fa sentire il suo peso. Non arrivano neanche i kit scolastici nelle scuole. Una fornitura invece arriva dall'Italia, portata dalla carovana di parlamentari e associazioni ONG che i bambini salutano cantando l'inno nazionale.
3: Il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui, anche qui a L'Avana, però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
2: In classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
4: Non c'è acqua. O meglio, questo è il massimo che si può avere. Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
2: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che è rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburanti, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. L'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. Ha 38 anni, non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
5: È complicato.
1: Da domani i prezzi dei carburanti bloccati per un mese nei distributori Eni e anche in autostrada. Simone Lupo Bagnacani.
6: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della Moral Suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto, 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
1: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
5: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e De Scalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo, che dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare.

0: Si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
1: Il tetto al prezzo dei carburanti, al centro del dibattito politico, le opposizioni accusano il governo di non avere una strategia energetica. Antonio Sciotto.
2: La maggioranza apprezza l'iniziativa dell'ENI di fissare un tetto massimo per i prezzi di benzina e diesel, ma la Lega resta convinta che si debba introdurre una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici e delle banche. Opposto il parere di Forza Italia, che rivendica la linea del dialogo con le imprese.
3: Ha vinto la linea che io avevo suggerito. Non tasse ma coinvolgimento. E oggi si dà un altro segnale, mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'ENI, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
2: L'opposizione attacca, manca una strategia del governo sull'energia. Per Renzi, Palazzo Chigi ignora i problemi concreti degli italiani. AVS chiede un decreto per fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il PD accusa esecutivo fallimentare sull'economia.
4: Visto la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso invece quello è il più alto d'Europa.
2: Intanto prosegue il dibattito nel campo largo. I riformisti del PD riuniti a Prato chiedono alla segretaria Schlein di non farsi imporre le politiche dai 5 Stelle, a partire dall'invio di armi a Kiev. Ma proprio Conte manda un messaggio agli alleati: confido che sull'Ucraina troveremo un accordo.
1: È polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci alla vigilia del voto delle suppletive a Reggio Calabria, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, in cui compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile. Mi ha sfogliato, sono pronta a querelare, dice Siracusano. Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Siamo alla cronaca, ci sarebbe un'assunzione di alcol e droga prolungata per giorni e una lite per soldi sullo sfondo dell'omicidio di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. Ci dice tutto Maurizio Licordari.
5: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei 4 protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Forbichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
6: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
5: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
1: Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne dell'Lodigiano. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe arrampicato per scattare una foto, poi trovata sul suo smartphone. Elisabetta Santon.
7: Che ora è successo?
8: 18:26.
9: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
7: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi, ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata.

0: Tutta fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
1: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
2: Di là c'è la scaletta.
3: 28 metri.
4: Mm. 28 metri sono.
2: Sono 28 metri.
5: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
6: E mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
2: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato a 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
0: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
7: Una sfida nel social, no?
2: Cioè, tant'è che si dice poi nello social telefonino
7: challenge.
2: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca, cioè non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
8: Poi
2: cioè,
8: ci mettiamo dei fiori.
4: Vede, ci sono ancora le cose bruciate qua.
0: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata e contro il palo.
9: A Milano è in corso la settimana della moda, tra le novità in passerella e i VIP che assistono alle sfilate, Jennifer Lopez da Dolce & Gabbana, l'attrice newyorkese Rosario Dawson da Cervino, sempre più star internazionali amano il Made in Italy. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberosler.
10: Jennifer Lopez con la coppola e la cravatta in prima fila alla sfilata di Dolce & Gabbana accanto al CEO Stefano Cantino e alla Wintour. In apertura della Fashion Week a Vogue World avevamo ammirato l'abito couture nero e i gioielli stile gattopardo. Era già stata in Sicilia a luglio a Taormina e per omaggiare il nostro paese aveva cantato Il cielo in una stanza in italiano. Sempre più ospiti stranieri pazzi per il Made in Italy. L'attrice newyorkese Rosario Dawson in gonna power skirt da Ermanno Cervino.
11: Mi ricordo quando ero giovane e mettevo la minigonna, il simbolo di potere.
10: Una donna moderna è un inno all'alto artigianato, raccontato oggi nell'era della tecnologia.
12: Non puoi fare una collezione col telefonino. Chi ama questo lavoro deve sapere che affronta una grande fatica, devi combattere con delle intelligenze che vanno oltre.
10: Massimo Giorgetti, riconosciuto fra i designer più promettenti e innovativi, ha scritto una lettera per raccontare il nuovo corso del suo brand MSGM, fondato nel 2009.
13: Riscopre anche quel tipo di moda giorno, di moda... di vero guardaroba, di Made in Italy che ci contraddistingue.
9: Compie 60 anni e 40 anni di carriera Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Laura Squillace e Alessandro Stefanoni.
14: Come posso io non celebrarti vita?
15: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
14: Lei non è mai gelosa.
15: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti.

0: Uova in bicicletta ancora davanti al suo pubblico fino al sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film che uscirà a novembre.
1: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio!
2: E Fiorello che torna su Rai 1 ma non lascia Radio 2, Alessandra Sacchetta.
3: Fiorello torna su Rai 1 a 15 anni dal più grande spettacolo dopo il weekend. Lo fa a sorpresa mentre stavamo aspettando l'annuncio della terza edizione del varietà radiofonico La Pennicanza. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma uno spot eloquente, benché muto.
4: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
3: dal prossimamente con il marchio di Rai 1 capiamo che sarà la rete ammiraglia della Rai ad ospitare il prossimo spettacolo di Fiorello, protagonista che ironizza sullo spot di Brad Pitt. Il ritorno del mattatore è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche la radio. Non mancheranno altre indicazioni di Fiorello sul filo dell'ironia. Attendiamo, stay tuned.
5: Ma che il modo di presentarmi, signor Rosario Fiorello?
6: Come devo presentarmi?
5: Ma tu sai chi sono io?
6: Fiorello!
5: E ti pare poco?
2: Pallavolo, la Polonia batte 3-7-1 la Francia e resta sul tetto d'Europa per il secondo anno di fila. Eddie Dembischi.
7: La Polonia è campione d'Europa, anzi la Polonia è ancora una volta campione d'Europa, la seconda consecutiva, la seconda conquistata nella nostra bella Italia, proprio come nel 2023. Allora in finale c'erano proprio gli azzurri, stavolta a finire al tappeto sotto i colpi di Vilfredo Leone, MVP del torneo, e dello schiacciatore di Perugia Kamil Semenyuk. È toccato alla Francia, guidata dalla nostra leggenda Andrea Gianni. Forum di assago pieno, polacchi dominanti non solo in campo ma anche se non soprattutto sugli spalti, che siano probabilmente la squadra più forte al mondo in questo momento, è risaputo. La finale non è bella, è bellissima, il 31-29 del solo primo set lo fa vedere a tutti quanti. Il 2-0 diventa 2-1 perché la talentuosa e giovane Francia non molla, non vuole ancora alzare bandiera bianca. Ma quando i ragazzi di Nicola Gerbic decidono che la finale vada chiusa, beh allora la Polonia scappa via e non si volta più indietro. Il 25-16 del quarto parziale serve solo per mandare i titoli di coda e consegnare ai bicampioni, oltre alla Coppa, anche il pass per le prossime Olimpiadi.
8: Abbiamo vinto, quindi siamo più forti nell'Europa, dopo vediamo. Prossimo anno giochiamo il campionato del mondo, quindi dobbiamo confermare che siamo forti così. Quindi vediamo, adesso abbiamo vinto, siamo felici, festeggiamo.
2: Le 2:30 minuti, adesso andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta di Eugenio Francesconi. Prossimi aggiornamenti alle 3:00.

Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il no di Donald Trump alla proposta di tregua di una settimana dell'Iran domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, insieme anche al record segnato dai prezzi dei carburanti nel giorno in cui viene meno, si dimezza lo sconto governativo, ma soprattutto siamo alle soglie lunedì del prezzo invece fissato dall'ENI, 2,19 per il diesel, al litro ovviamente 1,90 per la benzina, che nelle intenzioni del governo, che ha ringraziato l'ENI e Descalzi, dovrebbe creare una specie di effetto trascinamento per le altre compagnie. Non è detto, perché anche in Francia, con la Total che ha fissato già in passato un tetto al prezzo, le altre compagnie non si sono adeguate, quindi vedremo che cosa succederà nel nostro paese. Infine, ma assolutamente non in secondo piano, Papa Leone a Parigi e un vero e proprio bagno di folla e di fedeli che lo hanno accompagnato sugli Champs-Élysées e poi la messa. Vediamo insieme tutte queste notizie. Partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Iran, no di Trump alla tregua. Il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto, ovvero il midterm americano, voto dei primi di novembre, e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome. Lo sappiamo, Donald Trump piace dare il suo nome alle cose sulle quali vorrebbe mettere le mani. Nuovo balzo del gasolio, l'ENI potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno, per ora è stabilito solo fino a fine ottobre.

E dunque vedremo quale sarà l'andamento di questa innovativa, almeno per quanto riguarda il nostro paese, proposta. Vediamo insieme poi qualche ragionamento sul Corriere della Sera, a partire dal doppio gioco di Xi Jinping, il ragionamento è di Federico Rampini, che invia a Teheran componenti per i droni, mentre sul tavolo di Washington con il presidente Donald Trump invece ha raggiunto un accordo sulla proroga dei superdazi e sulle componentistiche e soprattutto sulle terre rare. Dunque un ragionamento che va sviscerato per capire questo doppio gioco di Xi Jinping, che farebbe in realtà un tutto gioco per la Cina. E poi un altro focus che riguarda invece casa nostra, le misure del governo per l'energia con il peso del debito, e sono i due pilastri di quello che sarà la manovra per l'anno prossimo. Ma siamo, come dire, in autunno e dunque è giunto il momento di cominciare a vedere circolare le prime bozze, mettere a terra le prime idee per la manovra, appunto, che dicevamo sarà l'ultima di questa legislatura. A centro pagina vedete gli Champs-Élysées stracolmi per Papa Leone XIV, che conquista Parigi. Sono 800.000 i fedeli alla messa. Poi hanno partecipato anche Brigitte Macron e Marine Le Pen. Vediamo poi insieme anche a centropagina sul Corriere le due notizie di cronaca più importanti. C'è la confessione a Torino di Matheus de Oliveira, il 26enne fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, che fu smembrato, gettato come un rifiuto in sacchi neri e bidoncini, coperti con della calce. La confessione: ci siamo drogati per giorni, poi l'ho ucciso. E poi anche un'altra di cronaca da Lodi, questa volta un ragazzo di 15 anni appassionato di parkour muore folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio, forse per scattarsi un selfie per una sfida social. Questo è il dramma che ha colpito la comunità nel lodigiano. Vediamo insieme anche altre prime pagine con la Repubblica. Benzina, nuovo record: senza lo sconto sulle accise il prezzo dei carburanti è schizzato, portando il diesel fino a 2,5 euro al litro. Domani scatta il piano Eni, il prezzo calmierato. Il governo spera che altre sighe si adeguino. La Lega comunque rilancia tassare le compagnie che non seguono l'esempio di Eni. C'è anche la polemica legata alla foto della Siracusano ritoccata dallo staff di Vannacci, che poi l'ha pubblicato sui social. Lei ha risposto: Vannacci vile, mi ha spogliata. Le immagini le abbiamo viste circolare sui social, e anche alcuni quotidiani all'interno le hanno, per farvi un'idea. Ma l'immagine è chiara, quello che è successo è molto chiaro. E poi a centropagina invece la bellissimo bagno di folle di fedeli per Papa Leone a Parigi, 800.000. Non nascondete la vostra fede, queste sono alcune delle parole del Papa più riportate dai quotidiani. Questo è per quanto riguarda le scelte principali della prima di Repubblica. Vediamo insieme anche la Stampa, il governo, i petrolieri ci aiutino, sconti dimezzati, il diesel vola, ma al momento nessun operatore segue la mossa di Eni sui prezzi. Alta velocità, Trenitalia, prenotazione e pagamento per gli abbonati, e c'è l'agevolazione di 80 euro. La Lega a Forza Italia: ora paghino le banche. Sul ponte sullo stretto invece c'è un impasse, l'ultimo guaio, il direttore tecnico si trasferisce all'ANAS. Ciclone Fiorello su Rai 1 invece è la novità del momento sulla televisione, l'annuncio dello showman in stile Brad Pitt, ecco come possono cambiare i palinsesti. L'irruzione di Fiorello chiaramente porta sempre scompiglio e grandi novità, lo vedremo. La guerra in Ucraina di spalla, Zelensky assediata dalle furia russa, per sopravvivere mangiamo l'erba, questi sono i racconti dal fronte ucraino. E poi c'è anche spazio per il Medio Oriente, Israele avvisato del 7 ottobre, una nuova rivelazione questa volta dei media americani. E Trump boccia il piano dell'Iran, l'abbiamo visto in precedenza sulle altre prime pagine. Il Messaggero, anche qui, vede in titolo è proprio questo: Trump, Iran, niente tregua sui carburanti, pressing per seguire l'esempio di Eni. La geopolitica, vedete come si intreccia con la crisi dei mercati dell'energia, governo e petrolieri abbassati i prezzi di benzina e diesel. Ma poi gli approfondimenti del Messaggero ci spiegano un po' meglio come mai, nonostante il prezzo del petrolio sia stabile intorno ai 100 dollari al barile, il prezzo dei suoi derivati sia veramente così alto. Il problema è da ricercare proprio nella crisi dei raffinati, perché sono proprio le raffinerie a essere sotto pressione, sia in Medio Oriente ma soprattutto anche in Russia, colpita dai raid ucraini in profondità.
Vediamo insieme poi anche le due notizie di cronaca, quella principale in realtà è la morte al Colosseo dell'operaio, salgono a 8 le persone sotto inchiesta, tra l'altro c'è anche il cognato collega, c'è stata poi la riapertura dopo 3 giorni di lutto dell'anfiteatro Flavio con record di presenze proprio perché i turisti hanno aspettato la riapertura e si sono concentrati poi sul primo giorno. Anche il Messaggero mette in prima Fiorello, vedete che si riprende Rai 1 al lavoro per un nuovo show. Non ci sono informazioni preliminari su quale sarà il format, ma ci si aspetta già un'altra rivoluzione 15 anni dopo. Vediamo insieme anche Avvenire. Fede che trabocca, ovviamente in prima su Avvenire, la visita di Papa Leone a Parigi. Folla di 800.000 persone che accoglie il Papa per la messa in Place de la Concorde. Leone che invita a portare speranza e ad accompagnare quanti si avvicinano alla Chiesa. Vediamo insieme anche Il Fatto Quotidiano, che invece torna sulla questione dei sondaggi e mette al centro della prima il Partito Democratico che scende sotto il 20%, forse la notizia che è più riportata dai quotidiani, con i sondaggisti che però ne danno anche una spiegazione. I messaggi che arrivano dal Partito Democratico, che è il primo partito del campo largo, sono ambigui, senza segnali chiari di alternativa netta a questo governo. Dunque questo è anche un suggerimento per il campo largo, ma soprattutto per Elie Schlein, che qui vedete in un'immagine molto eloquente, strappata a metà tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Vediamo insieme anche il Domani, vergogna Vannacci su Siracusano, ed è una spiegazione su come funzioni la bestiolina di Futuro Nazionale. La bestiolina è una derivazione della famosa bestia che ha portato alla ribalta la Lega di Matteo Salvini qualche anno fa. Lo stesso centrodestra attacca l'ex generale, lui si difende, l'immagine non è mia ma la propaganda social è la sua arma, sulla la sottosegretaria di Forza Italia che è stata spogliata con l'intelligenza artificiale. Trump ora prende tempo, bocciata la tregua con l'Iran, i repubblicani contro il tycoon. Ecco, sui quotidiani oggi troveremo alcune interpretazioni su quale potrebbe essere il motivo per cui Trump sta tirando la palla oltre le midterm per un bombardamento dell'Iran. Molto probabilmente c'è sempre la questione del petrolio, e lasciare le cose come stanno probabilmente lo fa più essere più ottimista sui risultati elettorali. Su questo però chiaramente le interpretazioni dei quotidiani divergono. Il Manifesto, l'onere delle armi, il gioco di parole per il titolo, con tutto il campo largo schierato in questa foto grande. Per Conte bisogna fermarsi subito, per la destra PD invece è un punto non trattabile, cioè l'aiuto a Kiev. Schlein si limita a evocare un accordo senza il tavolo del programma, però il nodo del sostegno militare all'Ucraina resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio appunto il campo largo e il suo tavolo per il programma. Trump straccia la proposta iraniana, invece niente accordo per riaprire Hormuz, meglio tornare a bombardare dopo il voto di midterm che ricordiamo sarà i primi di novembre. Vediamo insieme anche il Mattino di Napoli, che chiaramente è in apertura l'abbraccio a Leone di 800.000 francesi, mostrate la fede, vedete le parole del pontefice. C'è anche il caos carburanti sui prezzi, il governo, petrolieri seguono l'esempio di Eni, ma soprattutto a Napoli il bagno di folla per Luna Rossa che fa sognare, l'immagine di Napoli senza stereotipi, scrive Titti Marrone, ma soprattutto è festa sul lungomare con 87.000 a Race Villa in vista dell'American's Cup che si terrà in queste acque nel 2027. Ricordiamo anche sulle acque del litorale romano. La Nazione, Iran, Trump rifiuta la tregua, avanti con il blocco navale, e anche qui il Papa sulle Champs-Élysées, Parigi, la laica lo abbraccia. Vediamo il Gazzettino con il virgolettato, Venezia ticket a 30 euro, l'intervista è al sindaco Venturini, il tributo più alto però sarà solo nei giorni di massimo afflusso. Vediamo insieme anche la Gazzetta del Mezzogiorno, la Puglia cresce, De Caro, ma ora occorre attrarre più investimenti, con l'incognita Ilva, Taranto imprese pronte a svoltare. Vediamo insieme anche il Giornale, con questo svoltiamo anche noi, c'è il titolo sulla questione Ranucci, non solo al Masseri, il giudice di Ranucci salvò pure Conte, la toga che deciderà sul giornalista si occupò anche del dossier pandemia e la finanza indaga su La Vitola, e poi la folla degli 800.000 per il Papa a Parigi e oggi incontra le vittime degli abusi. Vediamo insieme anche il Libero, Elie Schlein si è persa il PD, anche qui ci sono i sondaggi in prima pagina, i Dem crollano, sono sotto il 20%, tornati ai livelli di Letta, e nel partito c'è chi si sta organizzando per
per far cadere la leader alle primarie, con anche la politica e la critica del campo largo alle scelte del governo sull'energia. Sinistra spompata, i progressisti attaccano Giorgia Meloni pure sul tetto al prezzo del carburante, dicendo è tardi e doveva pensarci il governo, non l'ENI, ma la misura farà bene a tutti. E poi vediamo anche un'altra polemica che ha tenuto banco nelle ultime ore. Tajani strapazza i delinquenti. Tra le varie dichiarazioni riguardanti l'intervento dei giudici che tenderebbero, secondo il ministro degli esteri, a scarcerare subito chi commette dei reati, anche minori, dice colpirne uno per educarne 100, e chiede più coraggio ai magistrati per tenere in carcere chi delinque, ma già anche le camere penali hanno protestato su queste definizioni, non è da stato di diritto, questa è stata la risposta. Vediamo il Secolo d'Italia, la rotta energetica dal price cap di Eni al nucleare, con il decreto del governo approvato, la strategia del governo fronteggia la crisi e guarda oltre, molto oltre, considerando che i reattori modulari di cui si fa accenno non sono neanche in fase di prototipo. Proseguiamo con le pagine economiche, il Sole 24 Ore, la ricchezza globale delle famiglie vola al record di 341 mila miliardi, è un più 8,2%, un incremento particolarmente elevato, va però spiegato perché per Morgan Stanley e Oliver Wyman il trend appare destinato a proseguire, ma si tratta di risultati che non sono dovuti a un maggiore risparmio delle famiglie o a una maggiore capacità di risparmio delle famiglie, ma semplicemente alla corsa delle borse. Ovvero le famiglie che investono in mercati finanziari, infatti si parla di ricchezza finanziaria globale, bene, chi ha investito in finanza ha avuto come dire, i conti migliorati, insomma un guadagno dato al fatto che le borse sono migliorate tante, risultati appunto come scrive il Sole, che tuttavia non sono frutto di nuova raccolta ma fino all'80% grazie alle performance di borsa e dell'effetto cambi. Vediamo insieme però anche una notizia positiva, perché da maggio scontrini e POS sono collegati per obbligo di legge e l'estate così porta a 2,7 miliardi di nuovi incassi che non sarebbero arrivati se non ci fosse stato questo strumento. Queste sono le due principali scelte del Sole 24 Ore. Vado a chiudere dunque con ItaliPost, che intreccia sempre geopolitica con economia. Trump boccia la tregua di Teheran. Per Wall Street Journal sono allo studio nuovi raid, ma solo dopo le elezioni di midterm. La proposta iraniana, poi una settimana di cessate il fuoco in cambio della fine del blocco navale americano, con il presidente che però dice è inaccettabile. L'Iran invece ha detto aspettiamo una risposta formale dei mediatori. Infine, sull'editoriale di Stefano Feltri, ve lo segnalo, lo sconto dell'ENI che conviene all'ENI. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio a tutti i nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale sempre in diretta, tornano alle 3, restate con noi.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Sono tanto contenta.
2: Sembra ieri.
1: Voglio proprio vedere che fate senza di me.
0: La figlia va all'università, la casa si svuota. Le solite cose, le solite parole, ma in due.
3: Ciao mamma, stai tranquilla. Saluta babbo.
0: La colazione, il pranzo, la cena, due camere cucina. Non succede molto, succede tutto. Anna Foglietta, esordio alla regia, insiste tanto sulla realtà.
1: Ma che ce l'ho con tutto sto tempo?
0: Erika ha una voglia sulla guancia, un dettaglio piccolo, ma sembra una porta.
4: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
0: Da lì passa tutto quello che per anni era rimasto dall'altra parte. Due persone semplici, non abituate all'angoscia, a un bivio di consapevolezza.
2: Tu lo sai che mi hai salvato a me, sì.
0: Nel finale, doppio primo piano, emotivo, si guardano, forse comunicano. È la luce che filtra da una persiana abbassata. Maigret è tornato. Ora è magro, quasi fragile, meno monumento, più uomo. Denis Podalides, un filo di autoironia addosso.
5: È rigido. Che sorpresa.
0: È cassa di risonanza per le parole degli altri.
6: Sono sospettata.
0: Colpevoli, appunto. Innocenti, ugualmente soli.
5: La saluto, signor procuratore.
0: Il romanzo del 60 viene trasportato in una Parigi più vicina a noi. Un ex ambasciatore trovato morto al Quai d'Orsay, lettere segrete scambiate con una principessa.
6: Delle lettere?
5: Sì, 50 anni di lettere, firmate easy.
0: Un mondo di ruoli fissi e convenienze dove nessuno urla, perché tutti sanno già. Maigret, uomo di silenzi, attraversa quei luoghi come un fantasma. E più cerca l'assassino,
6: gelosa di chi? Di me?
0: Più si ritrova davanti a una relazione rimasta nascosta per mezzo secolo. Il delitto è quasi un dettaglio.
6: Parlava della sua principessa come di una creatura quasi soprannaturale, finché...
5: Finché cosa?
0: Quello che conta è capire cosa resta di un amore quando ormai non c'è più tempo per viverlo.
7: Faccio.
0: Davide vende libri usati in una piazza di Roma. Non li legge tutti, ma li conosce come si conosce un quartiere. Flirta con una cliente. Un giorno, per strada, un migrante gli affida il figlio. E il bambino comincia a seguirlo, come un'ombra inquieta.
7: Non ci puoi stare con me. Devi andare via.
0: Incidenti, altri incontri.
7: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
0: La porta di casa del libraio si apre, prima una ragazza incinta, poi i suoi parenti, poi altri sconosciuti, ognuno con la sua pena. L'appartamento diventa un rifugio che l'uomo non sa più governare.
8: Questa è casa mia!
0: Diviso tra empatia e paura.
7: Sarebbe bello partire.
0: Il film tiene tutto sulla soglia e alla fine resta una domanda semplice, tutt'altro che innocente.
6: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
0: Quanto è grande la nostra disponibilità ad aprire quella porta? Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Si favoleggia da mesi di questa prova d'attore di Tom Cruise, ma il suo Digger, secondo le prime recensioni, divide. C'è chi grida al capolavoro, chi l'ha trovato spiacevole, da incubo, l'attore irriconoscibile, il regista ignarito, che rischia il tutto per tutto tra satira e apocalisse. Dal 1 ottobre si scava e si scopre da che parte si sta. Cartolina in controluce da San Sebastian. Brad Pitt, 62 anni, occhiali sfumati, giacca jeans, racconta un set estremo in Alaska. Il suo personaggio, ex forze speciali, precipita con Odin, cane da combattimento, in mezzo al nulla. Tra incontri quasi mistici con la natura e fantasmi della guerra, il vero film non è sulla sopravvivenza, è su due reduci che hanno imparato a non lasciarsi indietro. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è Resident Evil.
9: Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
10: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
9: Michelle.
10: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
9: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.
0: Un tempio nuovo a Los Angeles, il museo dell'arte narrativa di George Lucas, un diario da attraversare a piedi. Qui sfogliamo il catalogo Taschen, con i lampi di Norman Rockwell e Frank Frazetta, gli schizzi originali di Star Wars, 100.000 metri quadrati per un solo racconto, celebrare il gesto umano. Chi immagina mondi prima ancora di mostrarceli? Perché il cinema comincia sempre così, con una luce accesa da qualche parte nell'immaginazione. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi, anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

0: Io sono Chiara Gamberale e lungo la Via dei Libri consiglio di leggere Il resto della nostra vita di Benjamin Markowitz, per tutti quegli uomini e quelle donne che a una certa età hanno la sensazione di perdersi e invece magari si stanno trovando per la prima volta. Piste nere di Raffaella D'Elia, voce meravigliosa a servizio di queste montagne che abbiamo anche dentro e che troppo spesso trascuriamo, e John Steinbeck, La Valle dell'Eden, è un classico che ha riempito e anche un po' svuotato la mia estate e spero lo faccia con i vostri giorni.
1: Dunque Chiara Gamberale, nostra ospite in questa puntata con il nuovo romanzo Liberi tutti prima che sia troppo tardi, senza trasformarci in bambini grandi a forma di una ferita, scrive, e nella ferita c'è una punta di giallo. In questo libro costruito con originalità nel passo e nella forma, la nostra intervista.
0: Di ferite ne incontriamo tante, quanti sono i personaggi di questa storia. Sono protagoniste 5 famiglie, ci sono sia gli adulti, le coppie e i figli, e quindi ogni persona è o rischia di diventare una ferita nel caso di bambini piccoli, perché io a un certo punto nel romanzo il narrante dice: siamo tutti caduti da piccoli. È proprio così. Io penso che quello che poi ci fa provare fatica nelle relazioni rischia di farci fare del male anziché del bene incontrando l'altro sia proprio quella ferita lì.
2: Questo è un libro sui bambini di tutte le età, potremmo dire.
0: Sì, è vero, bello, bello, grazie, è vero, è così.
1: E comincia, continua e finisce con una sola voce.
0: Sì.
1: Che racconta la propria parte in gioco e quella degli altri. Chi è questa donna?
0: È la maestra della prima C della scuola elementare Rocco Carbone, perché in questo fuori scuola, più che a scuola, nel fuori scuola è successo qualcosa di misterioso e che andrà ricomposto nel corso di tutto il romanzo. Indagati e protagonisti sono appunto i bambini grandi, cioè gli adulti, e i bambini piccoli, cioè i bambini di queste 5 famiglie. La maestra conosce sia i suoi allievi e sia i genitori, perché con lei sia uomini e donne, sia padri e madri si confrontano, si confidano. Il fuori scuola, se ci pensi, è uno spazio meraviglioso, comico, tragico, drammatico.
1: Potenzialmente
0: libero, ma dove si mette in scena, dove vengono messe in scena tutte le nostre miserie e tutti i nostri splendori. A un certo punto la maestra sostiene, dice: ci sono due luoghi in cui l'essere umano rischia di essere autentico. L'ospedale e poi il fuori scuola, no? In quella fretta in cui il genitore saluta il figlio, lo lascia, c'è tanto, almeno potenziale, di verità. Le verità le chiamiamo al plurale, in questo romanzo sì, non si parla di verità ma di tante verità.
1: La ricerca forse proprio dell'autenticità è quella una forma di libertà, ed è una ricerca spesso inconsapevole, mentre per i bambini, diciamo, è più assodata, è così.
0: È così, a un certo punto si sostiene, dice: se lo spieghi in bambinese, il mondo a un bambino lo può capire in tutta la sua complessità. È l'ambiguità che lo ammazza. E l'ambiguità, come noi da piccoli, soprattutto la nostra generazione, è stata ferita proprio dalle cose non dette, dalle cose che i nostri genitori
1: coperte.
0: Non ci dicevano, non sapevano dire. Oggi invece rischiamo di fare altrettanto.
1: Qual è l'urgenza per Chiara Gamberale? Naturalmente non possiamo svelare il fattaccio. E anche il lettore dovrà camminare per le pagine.
0: Sì, perché a un certo punto cambia tutto, no? Quelli che sembravano buoni, insomma, così buoni, non so. Si capisce che un po' queste due parole, buono e cattivo. La mia urgenza era: questo romanzo è un invito a stare in contatto con noi stessi, nella speranza che, e qui cito un grandissimo che è Tom Robbins, non sia mai troppo tardi per costruirci anche noi un'infanzia felice.
1: Piange ciò che muta anche per farsi migliore, questa è una citazione di chi?
0: Sì, lui invece è Pasolini, e io insomma non è la prima volta che dedico delle pagine alla necessità del cambiamento, anche quando fa male, soprattutto soprattutto quando fa male, perché rischia di essere quel male che poi fa bene. I protagonisti di questo romanzo, gli uomini e le donne, soffrono e fanno soffrire anche perché hanno paura di cambiare, di uscire da quella pagliacciata che è la loro vita, entrare in contatto con loro stessi e quindi cambiare un po' tutto.
1: E quindi piangere.
0: E quindi piangere.
1: E se piangono, amano, inevitabilmente. Ma l'amore è un vaccino in questo caso, perché?
0: L'amore in questo caso è un vaccino, può essere un vaccino per chi ci crede, per chi si mette a disposizione, per chi si mette a disposizione del cambiamento, è sempre così.
1: Da che cosa salva?
0: Ma io penso che l'amore salvi dal cenetto. Ci sono tante storie d'amore
1: e tante
0: storie
1: forme
0: di manca,
1: diverse,
0: tante forme diverse d'amore in queste pagine. Io chiamo amore quella dimensione attraverso la quale possiamo non solo conoscere un'altra persona, ma avvicinarci di più al nucleo profondo della persona che siamo noi.
1: E poi c'è il male, ma non ne parliamo perché anche questo fa parte della storia che va svelandosi con le pagine. E poi c'è l'aria incondizionata.
0: Aria incondizionata, che è quando finalmente, ecco appunto, quando finalmente possiamo essere in contatto, gli altri lo sono. E esiste il male, certo esistono anche lì tante forme di male, diciamo che ogni famiglia è ammalata a modo suo, come ogni famiglia potrà guarire a modo suo se aprirà le finestre del suo schema e lascerà entrare quest'aria incondizionata.
1: Grazie.

Giornata di domenica al nord prevalentemente soleggiata, qualche nube in più sul settore di nord-ovest nel corso del pomeriggio. Una situazione simile la ritroveremo sulle regioni centrali con nuvolosità in aumento sulle zone appenniniche nelle ore centrali della giornata. Al sud nubi un pochino più consistenti sia in area appenninica che in area ionica, dove tra Crotonese e Catanzarese sulla Calabria avremo la possibilità ancora di qualche locale piovasco. Nubi innocue per le due isole maggiori, ventilazione ancora sostenuta sullo Ionio e sul mare di Sardegna. Le temperature tenderanno ad assestarsi ancora su valori abbastanza alti, punte di 27-29 gradi per gran parte delle nostre città

un po' più spazio.

800.000 fedeli per la messa di Papa Leone a Place de la Concorde a Parigi. Non nascondete la vostra fede, ha detto nell'omelia il pontefice che a Lourdes invoca la pace. Peseschian annuncia negoziati ancora in corso tramite Qatar e Pakistan, ma non abbiamo fiducia in Trump. Intanto in Talcun posta una mappa in cui Hormuz diventa lo stretto di Trump. Da domani prezzi bloccati nei punti Eni anche in autostrada, ma salgono i prezzi nei weekend. Tajani, lo sconto Eni è una vittoria di Forza Italia, alle opposizioni nessuna, strategia del governo. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso, fatto a pezzi a Torino. L'avvocato, nell'abitazione consumata ogni tipo di droga. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini, in arte giovanotti, dagli esordi da DJ fino ai Jova Summer Party, 40 anni di carriera. E Rosario Fiorello annuncia con un breve video sui social il suo ritorno su Rai 1 dopo 15 anni, ma non lascerà Radio 2. Le 3 e un minuto, andiamo avanti con i documentari Rai, dedicato a Don Oreste Benzi. I prossimi aggiornamenti alle 4.

0: A me non mi è mai dispiaciuto essere spregiudicato.
1: Hello, don't do anything, because here, Adrian, I guarantee you. Hello. I'll bless you. But listen to me.
0: Spregiudicato vuol dire di non mettere i paletti davanti al Dio che viene, all'avventura. A me è piaciuta sempre l'avventura, nel senso però etimologico della parola, adventus, un qualcosa che viene, che quindi non c'era. E allora mi piace andare verso ciò che viene, non rimanere fermo a ciò che c'era.
2: Ho incontrato Don Oreste che avevo 25 anni. In generale si occupava di tutta l'umanità ferita, di tutte le persone emarginate che incontrava e che c'erano nel suo cammino. Forse però la battaglia più famosa che ha portato avanti è stata quella a favore delle prostitute schiavizzate. Ed è proprio in quel periodo che ho cominciato a seguirlo con una telecamera.
3: Sono quasi 200 le prostitute, per lo più nigeriane, che, grazie all'opera della comunità Giovanni XXIII di Rimini, hanno regolarizzato la loro posizione con un permesso di soggiorno ed un lavoro. Don Oreste Benzi, nell'aula della Corte d'Assise di Rimini, al processo che vede imputati un gruppo di nigeriani accusati di riduzione in condizione analoga alla schiavitù di loro connazionali, ha affermato che i punti d'arrivo delle ragazze in Italia sono Torino, Verona e Livorno.
4: Sono ragazze che gridano e veniteci a liberare perché siamo schiave, e allora per me questo è un dovere di giustizia.

0: ragazze nel voltarsi vedevano veramente il sacerdote con la corona illuminata nella notte e si fermavano, quasi si bloccavano e capivano che avevano davanti una speranza, era quella che dava Don Oreste a queste figlie che vedevano qualcuno che non aveva interesse del loro corpo, del loro sesso, ma invece aveva un altro interesse, quello di liberarle.
1: Ia, come here with me. Come here, Ia. Don't worry, I'm Catholic priest. The police don't do anything when I am here. When I am here, the police don't do anything. Would you like to take the chaplain? The chaplain.
2: E tante volte, quell'incontro terminava con qualcuno che si avvicinava a noi, a Don Oreste, e gli diceva: padre, aiutami a scappare. E quella stessa notte si organizzava la fuga. Era una vera e propria fuga, perché le madame erano lì vicine che le controllavano, che le controllano ancora tutt'oggi, anche se oggi ci sono i social, i telefoni o altro, a distanza è anche più facile in un certo senso. E quindi si organizzava la fuga e le si portava alle 2, alle 3 di notte. Don Oreste si metteva al telefono, svegliava mezza Italia, mezza le case famiglie di tutta Italia per cercare un posto. E quindi eri buono di farti alle 3 di notte 500 chilometri da Milano per portare una di queste ragazze che fuggiva durante la notte sino a Sabaudia, giù a Roma, dove avevamo le case.
3: Verona Latina, Intercity 531, arriva alle 11.56. Hai il treno che ti porta a Latina.
1: A Latina?
3: Arrivi a mezzogiorno a Latina.
1: Latina? Io
4: veramente sono bravo a fare cappelli e mi pensavo che quello che è venuto qua a fare, invece non è quella, è venuto qua e mi ha mandato in strada. Quando mi ricordo cosa io ho passato, mi viene da piangere.
5: Io sono arrivata in Italia con una promessa di lavoro, di fare la badante o la babysitter o fare la pulizia nelle casse. Siamo arrivati in Italia. In Italia la donna mi aveva detto che dovevo andare in strada a prostituirmi. Andavo in strada a prostituirmi dalle 6 della sera fino alle 5 e mezzo del mattino.
6: Dopo tanti anni e al momento in cui desideravo veramente la morte, non volevo più andare avanti a vivere, si ferma una macchina con due persone vicino a me, che era Don Oreste Bensi e Donaldo Bonaiuto, e invece di chiedermi quanto costi mi hanno chiesto: ma tu quanto soffri?

0: mia mamma, eravamo parecchi a darle da fare, e allora lei cantava sempre, due fatti ricordo, uno che cantava sempre, mia mamma, e allora sentire la mamma cantare nelle faccende, tante volte non c'era il mangiare, davvero, quanto papà non lavorava, non c'erano soldi, e allora, però lei cantava sempre, e questo dava un tono a noi, bello, fino a lei. Noi come casa avevamo allora la casa che il pian terreno della cucina non avevamo il pavimento, una metà c'erano dei mattoni, una metà era terra battuta, allora veniva fuori l'acqua quando piovevamo. Però guarda, erano così contenti, che vita da contenti, da piccoli scalzi in mezzo alla neve, senza paura di niente, erano felici davvero. Io ho vissuto un'infanzia molto felice e credo che sia un dono così grande per cui ce l'hai sempre poi nella vita.
1: Che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Buon appetito. Grazie Gianfra.

0: Donaressa Benzi è un pazzo di Dio. Ha preso come autostrada per arrivare a Dio gli ultimi, le persone abbandonate, le persone rifiutate, le persone scartate da tutti, anche le persone più disprezzate.
1: Mi guardava, sorrideva e mi diceva: non avere paura, vai avanti. È come se lui intuiva la mia vocazione, sapeva che, come se il Signore me la metteva già lì davanti, che io già la vedevo e dovevo solo seguirla, e sapevo che avevo un problema sulla paura. Fondamentalmente Don Resta mi ha mostrato qualcosa che mi corrisponde. Io ero alla ricerca, a caccia di un amore corrisposto, come spendere la mia vita e non perdere tempo. E Don Resta mi ha mostrato uno stile di vita che mi corrispondeva. Quindi vivere in questo stile, in questo modo, mi fa sentire che non sto buttando la mia vita. E mi fa pensare sempre, da quando ho iniziato a vivere in capanna, che se uno mi dicesse: hai un giorno di vita, una settimana di vita, non ho rimpianti, non ho sprecato del tempo.

0: niente con un po' di latte. Ho mangiato adesso.
1: Ciao,
2: ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Ho detto, adesso basta di guardare come Gesù trattava i poveri, ma cominciamo a trattare i poveri come li trattava Gesù. E allora si è formato un piccolo gruppo, di giovani, i quali erano interessati a questo cammino. E abbiamo cominciato a parlare di casa famiglia. È interessante questo, perché a un certo punto si sono uniti a noi altri 6 giovani, 8 in tutto. 1972 è l'inizio del 1973, solo che è venuto fuori un problema. Chi si può dire dirigeva il gruppo diceva no, noi però non accogliamo i ragazzi subito, prima ci formiamo tra di noi, poi dopo vedremo che cosa fare. E io ho detto no, la casa famiglia nasce per accogliere.
4: Siamo a Rimini, a sud di Rimini, a Sant'Aquilina, in una comunità terapeutica della comunità Papa Giovanni XXIII. Una comunità terapeutica che ha circa 40 anni, nasce in un periodo in cui Don Oreste, anni 80 circa, comincia a rispondere alle richieste di aiuto dei giovani che all'epoca erano vittime della schiavitù della droga, in particolar modo eroina. E Don Nevio insieme a Don Oreste aprono questa realtà con un piccolo gruppo di ragazzi. Oggi sono più di 60 le persone qui accolte. Oggi abbiamo superato le 600 strutture di accoglienza nel mondo, case famiglia, comunità terapeutiche, capanne di Betlemme, pronte accoglienze, la maggior parte in Italia. Siamo circa 2000 membri di questa associazione, ma riusciamo a dare risposte di aiuto e accoglienza a oltre 26.000 persone. 20.000 sono al di fuori dell'Italia. Ecco, questa è un po' l'eredità che Don Oreste ci ha lasciato. Siamo presenti all'ONU a Ginevra con un ufficio accreditato per dialogare con le istituzioni a difesa dei diritti umanitari.

0: Ma tu cosa fai? Cosa ti succede?
1: Sono in galera.
0: Quando sei uscito di galera? Eh?
1: Chiamato. Un'ora di ritardo.
0: Tu mi hai telefonato ieri sera? Dove eri quando mi hai telefonato? Qua. Ascolta, sta a sentire. Ma adesso che progetti hai in mente?
1: Sono a casa, non so i soldi.
0: Ti faccio io il biglietto. Ascolta, bisogna che anche te ti dai una mossa, però. Perché non ti metti a seguire, a vivere come ci dice Gesù? Non vai più in galera. Dov'è la tua casa? A Milano. Da quando è che sei sulla strada?
2: Sono fresco, 3 mesi.
0: 3 mesi. Perché sei andato fino sulla strada?
2: Perché dopo io non ho problemi né di droga né di alcol. Problemi di salute, mi sono separato, ho fatto molti errori nella mia vita e mi sono ritrovato qualcuno per terra.
3: L'ho incontrato una notte per caso. Avevo incontrato una mia amica che non vedevo da molti anni, moltissimi anni. Si chiamava Monica. Anche per lei le vie della droga l'avevano portata ad una vita piuttosto particolare, diciamo. E niente, ci siamo dati appuntamento alla stazione di Rimini. Ho detto, perché non passiamo l'ultimo dell'anno assieme? Ho detto, va bene. Era moltissimo tempo che non ci vedevamo. Io ho fatto tardi quella sera, sono arrivato tardi alla stazione, ho parcheggiato la mia macchina, sono entrato dentro. Con la mia giacca nera, la camicia bianca e i miei blue jeans lisi, la mia vecchia armatura, e mi sono seduto in una poltroncina nella sala d'attesa di seconda classe. Io ero nelle mani della assuefazione più totale delle droghe, da eroina, cocaina e tutto quello che si può mettere. Tutte le persone che avevo vicino, che ci eravamo voluti bene, le avevo quasi perse tutte. Quasi perse tutte. Quindi era un momento proprio dove restava soltanto la morte. Sentire dentro è finita e sono felice che sia finita. Mentre rivedevo tutto questo e pensavo queste cose, dalla porta è entrato un prete che io non avevo mai visto prima. Con questo cappottone nero, questa faccia simpatica, è entrato con nelle mani un panettone e una bottiglia ed è venuto verso di me e mi ha chiesto se volevo brindare con lui. Io gli ho detto perché no. Così, aperta la bottiglia, tagliato il panettone, con una fetta per uno in mano, abbiamo iniziato a raccontarci la nostra vita e siamo stati più di un'ora a parlare assieme.

che gli ho raccontato un po' tutta la mia vita, così lui mi ha fatto un invito, mi ha detto: cambiamo tutto, vieni con me, facciamo tutto nuovo, assieme vedrai che facciamo delle cose belle. E io mi sono sentito di dire: va bene. Dopo di lì, Don Oreste Benzi mi ha proposto di andare a aprire una missione in India. Abbiamo dato vita a molti progetti, progetti per mandare a scuola chi non poteva andare, più di 500 bambini, costruzione di posti, una risposta grande in tutte le parti sanitarie, e così molte cose, costruzioni di piccole casette, una cooperativa dove lavorano 80 vedove ex prostitute. Proprio l'avermi messo a confronto con queste realtà missionarie è stata la risposta più grande alla mia vita.

0: In adolescenza si fa questo, si inizia a vedere il mondo con occhi diversi, e quindi ho iniziato a vedere la mia famiglia di origine con occhi diversi e vedere che tutto partiva da lui, quindi tutti i miliardi di fratelli, perché i miei genitori erano casa famiglia e hanno accolto tanti bimbi, e soprattutto bimbi, anche ragazzi, adolescenti o adulti, ma soprattutto bambini, e quindi noi in casa eravamo sempre tantissimi, camera mai da sola, sempre condivisa, spazi ridotti di privacy, e insomma tutto diviso, e compresi i genitori. Ecco, per cui in adolescenza capire che partiva tutto da questo caro zio acquisito non è stato semplice. Non riusciva a capire, ecco, per me era solo un disturbo, tutto questo. Era un dover spiegare sempre perché eravamo in tanti, era dover gestire i fratelli più piccoli perché ero la più grande, era dover essere brava perché non volevi dare un dispiacere in più ai genitori, e quindi insomma che già vedevi parecchio impegnati. E lui mi vedeva sotto una luce che io non vedevo, quindi per lui era anche tu seguirai le orme dei tuoi genitori, in poche parole. Non volevo assolutamente questo e mi arrabbiavo perché lui non vedeva altro che quello, per cui ho lottato con tutte le mie forze per essere altro da lì in avanti, e da lì si sono anche un po' interrotti i nostri rapporti, nel senso io non l'ho più cercato, giustamente la comunità è diventata sparsa in tutto il mondo, lui aveva altri impegni e non mi ha cercato lui, non l'ho cercato io, e io mi sono impegnata con tutte le mie forze per fare altro che non fosse quello che più o meno, in realtà non lo so.
1: Per niente.
0: Infatti alla fine aveva ragione lui.

Tutto partì molti anni prima, fine anni 60. Don Oreste, giovane prete, si trovò nel mezzo della rivoluzione culturale, nel mezzo dei movimenti giovanili, e invece di contrastarli nel suo ruolo di professore al liceo, professore di religione al liceo, lui ci si buttò dentro, lui abbracciò quindi quel movimento culturale e gli sfidò ad essere coerenti fino in fondo, per cui iniziarono a portare fuori i disabili dagli istituti, iniziarono ad accogliere addirittura queste persone all'interno delle primissime case famiglia che Don Oreste creò.

Avendo aperto la casa famiglia, abbiamo iniziato a dire: chiudiamo gli istituti, apriamo le fabbriche. Gli handicappati devono entrare nella società, devono partecipare nella società. Quando due fratelli handicappati, gravissimi, che occupavano un garage, furono buttati fuori dal garage e stetto sulla strada, 1975, noi fummo chiamati, perché eravamo già dentro. E noi ci unimmo perché in quale maniera? Per dare loro un riconoscimento e quindi una casa. E allora come facciamo? Dove li portiamo? Nella sede del quartiere. E abbiamo occupato la sede del quartiere. E poi abbiamo ottenuto che questi giovani proprio trovassero l'abitazione. Ma questa occupazione scosse la città.

Portò via tutti i ragazzi, i bambini che erano agli istituti. Allora ricordati che erano migliaia e migliaia, no? E abbiamo iniziato questa lotta di liberazione per loro. Volevamo praticamente dare una famiglia a chi nascerà. Ecco la casa famiglia che cresce.

Allora abbiamo iniziato l'azione dell'affidamento, cioè tutta una lotta per sensibilizzare i cristiani ad accogliere in famiglia tutti i bambini che erano negli istituti, specialmente per gli handicappati. Lo slogan era: chiudiamo gli istituti, apriamo le fabbriche. Là dove siamo noi, lì anche loro. Deve finire la segregazione.

piccolo, cioè andavo alle scuole elementari. Però durante l'estate, papà, quando aveva lavoro, mi ricordo quando lavorava a Cattolica, alle navi, si chiamano ancora così, passi che fa. Allora mi portava con sé e io andavo volentieri sul canone di una bicicletta molto messa male, senza freni, e andavo con lui. E allora alle volte lui cambiava strada, no? E io gli chiedevo in dialetto, vado tu, babbo, dove vai? E lui mi faceva arrabbiare e non mi diceva dove, ma mi lasciava sospeso. Allora io mi arrabbiavo, però ero molto contento, perché pur arrabbiandomi con lui, ero sul canone della bicicletta di mio papà. Questo mi ha fatto capire poi nella mia vita che succedono tanti avvenimenti gioiosi, tristi, inaspettati, e però tante volte mi chiedo perché, Signore? E ho capito proprio da quel modo di fare di mio papà che la risposta è che io non posso entrare nella mente del papà di Dio e capire il suo disegno, perché lui me lo mostra pezzo per pezzo, non potrei capirlo. E allora tante volte dico, io non so perché, Signore, ma so che tu lo sai e questo mi basta. L'importante è che io so che sono nella tua mano e che tu conduci. Come dicevo con papà, mi arrabbiavo, però ero contento perché ero sereno, perché ero sul canone della bicicletta di mio papà.

per la visione di Don Benz. E mi rendo conto che bisogna credere. Bisogna credere non nella legge 100, bisogna credere nel Padre Eterno. E non è per tutti facilissimo. Bisogna credere che le persone sappiano donarsi come sono quelli che sono nelle case famiglie, che sono, e lo diciamolo una volta, non devono montarsi la testa, ma sono persone straordinarie. Don Benzi, no, non può essere solo questa. Tu sei un esempio, ma non puoi essere quello che con questo criterio affronta tutti i problemi. E questo lo dico con una grandissima simpatia. Allora, nella città della terra noi vogliamo più bassi. Io, come sai, ho sempre vissuto e vivo in mezzo ai matti, e ci sono gli infermieri in mezzo ai matti. E ci sono. Ora, gli infermieri che ho io non sono quelli che definisci tu, non hanno quella visione del mondo, però io so che pure nella città della terra ci possono essere dei bravissimi infermieri e degli infermieri che invece sono pessimi. Tu vuoi fare un salto enorme, ma perché tu sei già dentro nel divino, tu vivi più nella città del cielo. Certo, qui lo sei perché sei pieno di debiti, fai dei disastri, eccetera, e quindi ci sei dentro. Ma tu ormai hai una visione che è straordinaria, cioè lui ha questa forza che trae non dalla società, non dai soldi, non dal potere di cui non gliene importa niente, che la trae da quella forza. Ragazzi, ma dico, andare a letto con Cristo o andare

Andare con la tua compagna, moglie nel caso mio, ma degna anche se è una compagna, se si vogliono bene, è una bella differenza. E lui va a letto col Padre Eterno, io no.

La mia fede che cos'è? Una relazione con Cristo che è cresciuta e mi si è illuminata in base alla relazione con Lui. Non è che io possa dire sono perfetto in questa fede, neanche per sogno, neanche lontanamente. Però posso dire che è il respiro della mia vita. Anche tutti i miei limiti prendono un senso diverso, per cui non mi abbatto mai, perché non guardo al limite che ho, ma guardo a Lui che mi porta fuori di quel limite.

0: Don Benzi, come se lo spiega che una città che accoglie volentieri diverse forme di trasgressione, diciamo,
1: certo,
0: così,
1: portami i soldi, quelle,
0: invece non accetti il zingaro?
1: Portami i soldi, sì.
0: Lei chi è?
1: Io sono Benedetti di Rimini, stia a sentire. Don Benzi, lui i zingari li vuol mettere in casa degli altri. Ma lui c'ha tanto terreno e tante possibilità che se li può tenere in casa sua se li vuole, non portarli in giro i zingari, in casa degli altri. Non si può fare una cosa così a Rimini. I zingari, Don Benzi, se li tiene a casa sua, se gli rendono tanto.
2: Serve prendere sul serio i nostri ragazzi e dargli degli scopi di vita, e tra questi scopi di vita c'è posto anche per colui che è scacciato via, mandato via. Nella misura che voi scacciate il diverso e non lo volete vedere, voi scacciate anche i vostri figli.
3: Noi inizialmente eravamo un po' preoccupati con Santiago, che aveva 6 mesi, a venire in una casa con tutte queste nazionalità, con tutta questa gente. Siamo in 24, ecco, in casa. Però devo dire che la paura iniziale è stata del tutto cancellata dalla vita che ha dimostrato, insomma, l'opposto della preoccupazione che avevamo. I ragazzi con i bambini sono splendidi, nel mentre è arrivata anche Cecilia, mentre eravamo qui. Hanno un'attenzione proprio particolare per loro. Quando mi vedono, la prima cosa è: dove sono Santiago, dove è Cecilia, insomma, dove sono i bimbi. Il Don diceva di mettere la propria vita con la loro, no? Il mettere insieme due vite è il principio della condivisione diretta, di fatto. E ci rendiamo conto che la bellezza sta tutta lì, perché noi potremmo benissimo fare la nostra vita in una casa così, noi quattro come famiglia, ma al momento proprio non ci passa nemmeno per la testa, ecco.

0: c'era una macchina. Nel 1933 una macchina era come un UFO, capito? Un'astronave, vedere la macchina, capito? E la macchina era dei proprietari terrieri, eh? Dicevano in dialetto at chi signorac, capito? Qual era la parola? Pensa che clima che c'era, no? Però papà ha visto che si era incagliata, allora ha messo da parte la sua bicicletta e ha detto: c'è bisogno di una mano? E loro, mai, insomma, pioveva, e il papà li ha aiutati, e un po' il motore, un po' il papà, un po' loro, insomma, li hanno fatta a disincagliarla. E allora, dopo, c'erano noi tutti lì attenti mentre raccontava, e ci ha fatto vedere 2 lire, cioè nel 1933, che ci ha detto, mi ha dato una mancia. Ma il papà non ci ha fatto caso alla mancia. Li ha messi, mi ricordo come fosse adesso, sull'assa dove si teneva il formaggio. E poi ha detto, in un tono tale che io l'ho registrato dentro di me, anche adesso, ha detto, e poi mi ha dato la mano, e poi mi ha dato la mano. Ma l'ha detto con un tono tale che è rimasto impresso dentro di me. Sui 18 anni, circa, io ho sempre voluto diventare sacerdote, però la scelta definitiva è stata sui 18 anni, no? Alla fine del liceo classico. Allora io ho capito un giorno, ho capito che mio papà apparteneva a quella grande fascia immensa di gente che crede talmente di non valere nulla che quasi chiede scusa di esistere. E allora chi dirige l'umanità ne approfitta tanto di questa povera gente. È lì che è nato in me forte forte il desiderio di stare sempre con quelli che credono talmente di non valere nulla che quasi chiedono scusa di esistere.
1: Però, la prendiamo sì. Contro le schiave, anzi ecco. Contro gli schiavisti.
2: Però è vero però che questo è il mestiere più antico del bravo, mondo, insomma.
3: Bravo. Quello che va con la prostituta è sicuramente il cliente, ma come ecco. Dice il dottor Bonvicini, ecco. È il mestiere più antico
1: ma
3: del mondo.
1: Ma che lo considera? Mimosa certo. Dice, mi hanno rapito a 12 anni.
3: Ma lasci stare.
1: Vanno i maschi italiani che può essere la loro figlia.
4: Come hai fatto a arrivare qua?
5: Con scarpe sono arrivate in Italia.
4: A chi ti ha portato qua?
5: Un ragazzo albanese.
4: Cosa ti aveva detto lui?
5: Mi ha detto che vuoi venire con me perché sposiamo insieme e resta a casa, mi ha detto. Io sono, non ho detto niente, va bene, ho detto.
4: Quanti anni avevi?
5: 16.
6: Posso fare una domanda?
4: Sì.
6: Perché non ritorno in Albania?
5: Perché non torno in Albania, perché non lo so dove sono la mia famiglia. Non vado per forza perché sono questi ragazzi. Ho paura.
4: Non torno in Albania e posso aggiungere. Ho detto perché ci sono questi ragazzi.
6: Ma perché è un interrogativo che si pongono tutte le persone.
4: Te lo spiego.
6: Redenzione sì, ma quando le persone sono redente perché non tornano a casa loro?
4: Aspetta, in Albania, vede, bisogna conoscerli. In Albania non c'era prostituzione. E se una ragazza si prostituisse anche involontariamente, non entra più in casa.
7: Buonasera, dottoressa Benzi. Buonasera, grazie di essere venuto. Prego. Accomodi accanto all'onorevole Mussolini. Allora, don Benzi, che è l'anima dell'associazione Giovanni XXIII, parte da un punto fermo. Non esistono donne che vogliono fare le prostitute.
4: Sì.
7: Ma ne è convinto?
4: No, do anche la dimostrazione. Cioè, nessuna donna nasce prostituta. C'è sempre qualcuno, o il sistema, o i criminali che la fanno diventare, o quelli che non fanno niente per i poveri e che le gettano poi sulla strada. In che modo possiamo fare questo? No? Punendo gli sfruttatori e i favoreggiatori.
0: tra questo in primis i clienti. Perché non ci uniamo tutti nel liberare subito i poveri, gli schiavi, gli sfruttati? Non possono aspettare. Tutta la provincia di dal 98 non ha più prostituzione su strada e anche nel locale
8: salvemente. Già ci siamo detti, Don Benzi, un'altra volta, che se lei la toglie solo in un comune si trasferiscono ai confini del comune, no? Si ricorda il discorso di Riccione?
0: Dottore, mi dia retta, mi ascolti, scusi, mi ascolti. Se questo viene fatto in tutte le 110 province d'Italia, dov'è che vanno? Sulla luna?
9: Gli ultimi tempi lui li ha voluti spendere dormendo dove dormono i senza tetto. Quindi ultimo tra gli ultimi. Naturalmente è un santo con il quale io ho litigato abbastanza, insomma, perché? Perché lui voleva abolire la prostituzione. Io ho tentato invano di spiegargli che la prostituzione non si può abolire. La prostituzione si può regolare. La prostituzione si può, nella prostituzione si possono aiutare le prostitute a non essere sfruttate, a ricevere magari in casa controllata, piuttosto che invece in mezzo alla strada, ma lui invece la voleva assolutamente abolire.
0: Three, four, eight.
5: 82489154.
0: Father Oreste.
5: Okay.
0: Good luck. Thank you. Al prossimo,
5: Bye bye.

0: Don Oreste non si è limitato a Rimini, non si è limitato all'Emilia Romagna, non si è limitato all'Italia. Ha girato il mondo, i tanti posti del mondo, per portare la testimonianza e gridare al mondo questa schiavitù. Quindi per lui era importante anche andare alla fonte, da dove partivano i paesi dell'immigrazione, no? Dell'emigrazione. Quindi siamo stati con lui, mi ricordo, a incontrare il presidente Obasanjo dell'epoca, presidente della Nigeria, siamo stati a Lagos e ad Abuja a incontrarlo. E fra i tanti viaggi che abbiamo fatto in giro per il mondo, siamo stati anche da Gheddafi.
1: Io voglio ringraziarlo tanto.
2: Vorrei ascoltare il tiro
1: al mondo dell'emigrazione.
2: Lei
1: sta donando. La ringrazio molto perché lei proprio sta unificando l'Africa.
3: Una sera è venuta da me una vecchietta, credo avesse 70 anni, e è venuta e mi ha detto: padre, oggi neanche uno, neanche per 10.000 lire. E io non ho capito. L'ho salutata, eccetera, e lei è andata via. Poi è ritornata, mi ha detto: padre, io voglio molto bene la Madonna. Ho detto: anch'io, allora siamo proprio, ci capiamo. E ha tirato fuori il portafoglio, c'aveva una bella immagine della Madonna, però neanche una lira, allora c'erano le lire. E mi ha detto: oggi nessuno, padre, neanche per 10.000 lire. Quell'istante ho capito, era una prostituta, aveva 40 anni, sembrava che ne avesse 70, tutta acciaccata. E sono rimasto colpito, ho detto: guarda, una donna, com'è ridotta. E quando è consumata, la buttano nel rusco. Allora ho preso 20.000 lire e ho detto: guarda, stanotte vado a dormire qui al Moderno Hotel, che era di fronte alla stazione. Poi domani ci vediamo e cercheremo di fare qualcosa per te. Così ho avuto il primo incontro con una prostituta.
4: Oltre 50.000 pellegrini in piazza quest'oggi, in piazza San Pietro, per l'udienza generale. Fra questi anche una quarantina di ex prostitute strappate alla strada dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
5: Oggi un gesto, il Papa che benedice una ex prostituta nigeriana, le lacrime della donna.
6: Malata di AIDS, è stata salvata da Don Benzi dalla prostituzione, è stata ricevuta da Giovanni Paolo II.
7: Quando scegliemmo Anna, ecco, proprio pensammo a quelle donne crocifisse, cioè a quelle tante donne che vengono ingannate con delle false promesse e poi portate sulle strade nell'inferno, ecco, di questa prostituzione schiavizzata. Bello fu l'incontro quando il Papa fece delle carezze, no, nel volto di questa donna consumata dallo strazio, delle torture, delle sevizie, e lei che lo chiamava papà. Papà, libera le tante bambine che si trovano sulle strade. Io sto morendo, però aiutaci. Il santo Giovanni Paolo II ascoltò il grido di dolore di questa giovanissima donna e così da quel momento ci fu come anche un forte risveglio, veramente profondo, anche nel mondo religioso, tanto che incominciarono poi anche gli ordini religiosi, a partire dalle suore, a occuparsi di questo dramma. Ecco, grazie alla santa testardaggine di Don Oreste, tutto è cambiato da quel momento.

Avete mai visto un uomo che ha un cane? Per esempio, cane da caccia. E il padrone del cane sta fuori un po' di tempo. Quando ritorna, cosa fa quel cane? Gli salta addosso, lo lecca, corre con lui, si mette davanti a dormire. Quando il padrone si muove anche lui, no? Cosa capisce quel cane del suo padrone? I problemi che ha, no? Le difficoltà, nulla, nulla. Di quell'uomo legato al suo cane, cosa c'è soltanto? Una relazione affettiva. Ma nell'uno, cioè, l'uomo capisce qualcosa del cane, ma il cane non capisce dell'uomo, lo sente solo. Chi è Don Benzi? Quel cane, accanto al mio Dio.

La mia maestra, la maestra Olga Vallani, un giorno ha parlato dei pionieri, degli scienziati e dei sacerdoti. E allora io sono rimasto come incantato. Sono andato a casa, seconda elementare. Ho detto alla mia mamma, ma non fai preto. Mamma, io mi faccio preto e non ho più cambiato.

0: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così, ma spesso ci vuole una vita intera.
1: Tutto l'amore che resta è la storia di un uomo e del suo grande sogno.
2: Davvero ammiro molto come è riuscito a trasformare questa scuola.
3: Era una classica scuola di provincia destinata a spopolarsi.
1: In questo caso si parla della scuola che diventa un ambiente inclusivo.
4: Veramente volevo andare al bagno.
5: Vittoria, vero? Vittoria, non so se ti hanno detto, ma qui abbiamo l'abitudine di affiancare agli alunni con delle disabilità motorie e li aiuti nelle faccende pratiche.
6: Giulia Bevilacqua racconta tutto l'amore che resta.
1: È la storia di un concetto importante che è quello dell'inclusione. Stefano Fogli è il protagonista di questa storia, che è interpretato da Raoul Bova, ed è un uomo che ha degli ideali molto forti.
7: Io mi sono battuto per questa scuola. Ho ottenuto fondi pubblici, aiuti privati, per adeguare le strutture,
8: per accogliere quanti più alunni possibile,
7: per dare a tutti una possibilità.
1: Ha un figlio con delle problematiche particolari che quindi lo ha costretto a casa e quindi a vivere nella solitudine.
3: È arrivata una nuova insegnante da fuori. Sono sicuro che ti piacerebbe.
9: Lascia stare. Non ho intenzione di farmi degli amici.
1: Io interpreto Michela, che è una donna molto indurita da alcune ferite. Una tra queste è la separazione con Stefano anni prima.
10: Chi non muore si rivede.
3: Michela.
10: Mi hai riconosciuto dopo 20 anni. Complimenti.
3: Che ci fai qui?
1: E questa cosa l'ha resa molto dura, molto severa, anche molto intransigente.
3: Quindi sei qui per un'ispezione?
1: Viene mandata in questa scuola per controllare che tutto sia a norma, no? In questa nuova scuola così moderna, così eccezionale.
3: Permesso?
11: Preside, buongiorno.
3: Lei è la dottoressa Raffi del Ministero. Vorrebbe dare un'occhiata.
11: Posso? Prego. Mi scuso per il disordine, ma il maggiordomo è malato.
1: Lei arriva in maniera molto severa, cerca subito di trovare l'errore.
3: Che vuoi dire?
11: Voglio dire che il provveditorato ci ha trasmesso 2 esposti. Quindi chiaramente ci sono delle famiglie che non stanno gradendo molto questa convivenza.
3: Senti, quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Fa parte del lavoro del dirigente scolastico.
1: Con l'incontro con Stefano, diciamo questa sua maschera, questa sua corazza che si è creata si sgretolerà e quindi piano piano anche lei inizia a capire la grandezza di questo progetto.
9: Io avevo paura il primo giorno, però qui ho trovato una nuova casa, una nuova famiglia.
1: Quello che mi porto è un bellissimo ricordo di una bellissima scuola, un bellissimo set pieno di grande amore e entusiasmo.
6: In prima visione, tutto l'amore che resta. Martedì 29 settembre, 21:30, Rai 1.
12: Giornata di domenica al nord prevalentemente soleggiata, qualche nube in più sul settore di nord-ovest nel corso del pomeriggio. Una situazione simile la ritroveremo sulle regioni centrali con nuvolosità in aumento sulle zone appenniniche nelle ore centrali della giornata. Al sud nubi un pochino più consistenti sia in area appenninica che in area ionica, dove tra Crotonese e Catanzarese sulla Calabria avremo la possibilità ancora di qualche locale piovasco. Nubi innocue per le 2 isole maggiori, ventilazione ancora sostenuta sullo Ionio e sul mare di Sardegna. Le temperature tenderanno ad assestarsi ancora su valori abbastanza alti, punte di 27-29 gradi per gran parte delle nostre città

fermo, si sposta.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Oltre 800.000 fedeli a Parigi per la messa di Papa Leone a Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto nell'omelia il pontefice che a Lourdes invoca la pace. Peseschian annuncia negoziati ancora in corso tramite Qatar e Pakistan, ma non abbiamo fiducia in Trump. Intanto il tycoon posta una mappa in cui Hormuz diventa lo stretto di Trump. Da domani prezzi bloccati nei punti Eni anche in autostrada, ma salgono i prezzi nel weekend. Tajani, lo sconto Eni è una vittoria di Forza Italia, alle opposizioni nessuna strategia del governo. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso, fatto a pezzi a Torino. L'avvocato: nell'abitazione consumata ogni droga. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini, giovanotti, dagli esordi da DJ fino ai Jova Summer Party, 40 anni di carriera. Rosario Fiorello annuncia con un breve video sui social il suo ritorno su Rai 1 dopo 15 anni, ma non lascerà Radio 2. Buongiorno e bentrovati da Rai News 24. Bagno di folla dunque a Parigi per Papa Leone, oltre 800.000 fedeli a Place de la Concorde. Poi la preghiera per la pace nella grotta di Lourdes. Allora ripercorriamo la giornata di ieri del pontefice in Francia con Valentina Dello Russo.
1: Una messa gigante nel cuore di Parigi. La laicissima Francia attendeva l'abbraccio di un papa da 18 anni e l'ha ricambiato con entusiasmo. Dalla piazza, emblema della rivoluzione francese, Place de la Concorde, lungo la più bella avenue du monde, les Champs-Élysées, 800.000 fedeli hanno vissuto la comunione fra ingenti misure di sicurezza. Leone XIV, da pastore, rassicura il suo gregge. Davanti al malessere interiore può capitare di cercare nuovi piaceri, ma solo Dio colma quel vuoto. Ai suoi occhi nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ogni persona è unica e insostituibile. Lo sanno bene i catecumeni che si affacciano alla fede da adulti, il Papa li incontra e si dice stupito del fenomeno in una società secolarizzata come quella francese. Siete la testimonianza che la grazia di Dio va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Dalla Maison Bakita, centro modello di integrazione, il pontefice chiede di riconoscere il ruolo delle donne. La storia non è scritta da chi si impone occupando lo spazio, ma da chi fa spazio e avvia processi di pace. La pace si fa supplica per Leone XIV, che vola a Lourdes. Papa Pellegrino compie i gesti dei pellegrini nel santuario mariano, beve l'acqua della sorgente, accende un cero alla Madonna, che omaggia con la rosa d'oro. Le chiede per la Francia governanti saggi al servizio del bene comune che facciano sentire la loro voce per i diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra.
0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump ha respinto la proposta di Teheran di riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della rimozione del blocco statunitense. Secondo il Wall Street Journal, Trump potrebbe decidere comunque di riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di metà mandato. Sull'Ucraina poi Trump spera in un accordo tra Mosca e Kiev prima dell'inverno. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Rifiuto la proposta di accordo. Donald Trump risponde così al piano avanzato da Teheran per una tregua in 7 giorni. Avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune precise condizioni. Fine delle ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine del blocco navale imposto a Teheran. Poi, ma solo poi, la ripresa di un negoziato sul nucleare. Ma Trump sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver postato sul suo social un'immagine in cui lo ribattezza con il suo nome. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche la ripresa dell'offensiva militare contro il regime subito dopo le elezioni di medio termine. Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, i funzionari statunitensi e iraniani continuano a tenere aperto un canale diplomatico con la mediazione del Qatar. Quanto alla guerra russo-ucraina, il tycoon dice che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere un accordo prima dell'inverno. Dichiarazioni ottimiste, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov prendeva parola all'Assemblea Generale dell'ONU dicendo che a Kiev c'è un regime russofobo e che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari a prescindere da qualsiasi circostanza.
0: La replica dell'Iran a Trump, il presidente Pezeshkian, il ministro degli esteri Araghchi insistono, le nostre condizioni sono chiare, stiamo aspettando la risposta dei mediatori. Esplosione intanto nella notte nell'isola di Kishm, nello stretto di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: Il lavoro della diplomazia prosegue sotto traccia attraverso l'impegno del Qatar e del Pakistan, i principali paesi mediatori, ma Teheran non nutre alcuna fiducia nei colloqui con Washington. Lo ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian in una intervista per l'emittente Al Jazeera. È possibile risolvere la crisi dello stretto di Hormuz con i negoziati, non con l'uso della forza, dice Pezeshkian, che continua a puntare il dito contro gli Stati Uniti per la situazione attuale. La nuova proposta di Teheran, rifiutata da Trump e approvata dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, punta alla soluzione della crisi in 7 giorni, al termine dei quali lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si procederebbe ad avviare colloqui sul programma nucleare. Pezeshkian apre alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari iraniani, ma il piano iraniano resta lettera morta senza l'approvazione da parte americana. La proposta di Teheran ricalca il memorandum d'intesa siglato a giugno in Svizzera. Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine alla guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, terminare il blocco navale a Hormuz e poi scongelare circa 12 miliardi di beni iraniani all'estero. Solo allora lo stretto verrebbe riaperto dai Pasdaran, che tornano a minacciare una reazione militare contro le basi americane in Medio Oriente, qualora Washington decidesse di bombardare nuovamente la Repubblica Islamica.
0: Conflitto russo-ucraino, ora l'Assemblea delle Nazioni Unite e Lavrov conferma il sostegno del Cremlino all'Iran e accusa l'Europa e Kiev di ostacolare la pace in Ucraina e tutto l'Occidente e gli Stati Uniti di usare la forza bruta mettendo a rischio milioni di persone. Poi l'incontro al Palazzo di Vetro con il suo omologo tedesco, la corrispondente da Mosca Caterina Doglio.
3: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale. Quanto l'Ucraina dice, avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti dice va avanti. Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
0: Il voto in Israele e le nuove rivelazioni sul sanguinoso attacco di Hamas del 2023, secondo la rivista Atlantic, dopo gli Emirati Arabi, anche il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avvertì Israele almeno 2 settimane prima del 7 ottobre. Il governo israeliano smentisce e sostiene che si tratta di notizie diffuse per manipolare l'opinione pubblica proprio in vista delle prossime elezioni politiche. L'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
4: È un'altra prova che il premier israeliano Netanyahu è stato avvertito di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. A rivelarlo ora sono le fonti del New York Times, che confermano quanto già è stato riportato dal quotidiano israeliano Haaretz. Ad avvertire il premier israeliano è stato lo sceicco emiratino Mohammed Zayed. Ma ai suoi capi di sicurezza, Netanyahu aveva ribadito però che l'obiettivo restava mantenere la calma nella striscia anche per non compromettere le relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita. Il magazine americano The Atlantic rivela un'altra fonte. Il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel si era recato in Israele 11 giorni prima del massacro di Hamas, avvertendo che il gruppo armato a Gaza si stava preparando per un attacco di vasta portata. Kamel raccomandò a Israele di concedere agevolazioni economiche a Hamas per evitare uno scontro. E se Israele non avesse cambiato rotta, diceva, Gaza vi esploderà in faccia. Netanyahu continua a respingere ogni accusa, ma il 7 ottobre e il mancato avvertimento sull'attacco di Hamas restano i temi su cui si giocherà il destino politico del premier israeliano alle prossime elezioni del 27 ottobre.
0: Da domani i prezzi dei carburanti bloccati per un mese nei distributori e neanche in autostrada. Ce ne parla Simone Lupo Bagnacani.
5: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto, 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
0: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
6: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e Descalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo, che dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole

0: E che questo non basti, il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
1: Il tetto al prezzo dei carburanti al centro del dibattito politico. Le opposizioni accusano il governo di non avere una strategia energetica. Antonio Sciotto.
2: La maggioranza apprezza l'iniziativa dell'ENI di fissare un tetto massimo per i prezzi di benzina e diesel, ma la Lega resta convinta che si debba introdurre una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici e delle banche. Opposto il parere di Forza Italia, che rivendica la linea del dialogo con le imprese.
3: Ha vinto la linea che io avevo suggerito. Non tasse ma coinvolgimento. E oggi si dà un altro segnale e mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'ENI, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
2: L'opposizione attacca, manca una strategia del governo sull'energia. Per Renzi, Palazzo Chigi ignora i problemi concreti degli italiani. AVS chiede un decreto per fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il PD accusa esecutivo fallimentare sull'economia.
4: Visto la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso invece quello è il più alto d'Europa.
2: Intanto prosegue il dibattito nel campo largo. I riformisti del PD riuniti a Prato chiedono alla segretaria Schlein di non farsi imporre le politiche dai 5 Stelle, a partire dall'invio di armi a Kiev. Ma proprio Conte manda un messaggio agli alleati: confido che sull'Ucraina troveremo un accordo.
1: È polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci alla vigilia del voto delle suppletive a Reggio Calabria, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano. Compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile, mi ha sfogliato, sono pronta a querelare, dice Siracusano. Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Adesso la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Eugenio Francesconi.
5: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Iran, no di Trump alla tregua. Il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome. Nuovo balzo del gasolio, l'ENI potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno. Vediamo poi insieme anche a centropagina il Papa in Francia, sugli Champs-Élysées, vedete il bagno di folla, 800.000 i fedeli. Delhi, Leone conquista Parigi, alla messa anche Brigitte Macron e Marine Le Pen. Ci sono poi due notizie di cronaca, vedete sempre a centropagina, qui si tratta dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, parla Matheus de Oliveira, il 26enne fermato, e confessa: ci siamo drogati per giorni, poi l'ho ucciso. E poi una tragedia, il 15enne che muore folgorato, il selfie sul traliccio, l'ipotesi di una sfida social all'Odi e il dramma della piccola comunità che ora lo piange. Vediamo insieme anche Repubblica, benzina, nuovo record senza lo sconto sulle accise. Il prezzo dei carburanti è schizzato, portando il diesel fino a 2,50 euro. Domani scatta il piano ENI, diesel a 2,19, prezzo fisso, e benzina a 1,99. Il governo spera che altre sighe le si adeguino, mentre la Lega vuole tassare chi non lo fa. Anche qui a centropagina Papa Leone, in 800.000 per il Papa a Parigi. Queste le due principali scelte di Repubblica. Vediamo insieme anche la Stampa, il governo, i petrolieri ci aiutino, sconti dimezzati, il diesel vola, ma al momento nessun operatore segue la mossa di ENI sui prezzi. La Lega a Forza Italia, ora paghino le banche. Sul ponte sullo stretto invece c'è un ultimo guaio, il direttore tecnico si trasferisce all'ANAS poco prima di un importante passaggio. amministrativo. Il ciclone Fiorello sulla Luna invece è la novità dell'autunno, l'annuncio dello showman in stile Brad Pitt. Ecco come possono cambiare i palinsesti della televisione.

0: visione pubblica. Vediamo insieme anche Il Messaggero, che anche qui vedete Fiorello si riprende Rai 1 al lavoro per un nuovo show, ma il titolo d'apertura è legato all'Iran, con Trump che dice niente tregua dei 7 giorni. Sui carburanti c'è pressing per seguire l'esempio di Eni, vedete come la geopolitica si intreccia con la crisi dei mercati dell'energia, governo e petrolieri abbassate i prezzi di benzina e diesel, tutto legato però non tanto all'estrazione di petrolio ma alla crisi dei raffinati, infatti sono gli impianti di raffinazione sotto pressione sia in Medio Oriente che sotto i colpi dei droni ucraini in Russia. Vediamo insieme anche Avvenire, che chiaramente segue il Papa con la sua apertura, fede che trabocca, e poi anche Il Fatto Quotidiano, il PD dei ma anche tira giù i progressisti, il titolo spiega bene quello che dicono i sondaggisti, Schlein scende sotto il 20%, ma il perché sarebbe da cercare nei messaggi ambigui, in maniera chiara, il PD senza segnali chiari di alternativa netta a questo governo dunque non riesce a recuperare, anzi perde nei sondaggi. Vediamo insieme anche Il Domani nella sua consueta doppia apertura che torna sul tema della Siracusano con l'immagine modificata, così funziona la bestiolina di Futuro Nazionale in contrapposizione alla bestia che aveva portato tanti voti alla Lega. Trump ora prende tempo, bocciata la tregua con l'Iran, invece è la seconda apertura del Domani. Il Manifesto, l'onere delle armi, il punto più dolente nel campo largo è proprio il sostegno e il riarmo per Kiev. La Nazione, Iran, Trump rifiuta la tregua. Vediamo insieme anche Il Giornale che cambia argomento, non solo al Masri, il giudice di Ranucci salvò pure Conte, il giornale che va a pescare chi è il magistrato che si occuperà dell'eventuale reintegro del conduttore di Report. La folla dei 800.000 per il Papa invece a Parigi e oggi incontra le vittime di abusi, è la fotonotizia centrale. Vediamo insieme anche Il Libero, Elli si è persa il PD, i Dem crollano, i sondaggi sono sotto il 20, tornati ai livelli di Letta, e nel partito c'è chi si sta organizzando per far cadere la leader alle primarie. Questa è la ricostruzione del quotidiano diretto ad Alessandro Sallusti. A centropagina si rincara la dose, sinistra spompata, i progressisti attaccano Giorgia pure sul tetto al prezzo del carburante, è tardi, doveva pensarci il governo, non l'Eni, questa è la tesi dell'opposizione, ma la misura farà bene a tutti. Poi vediamo a centropagina però anche le parole di Tajani che hanno creato un po' di polemiche, colpirne uno per educarne 100, Tajani che si è riferito ai delinquenti che vengono velocemente scarcerati secondo il vice premier dai magistrati, l'idea è di chiedere ai magistrati di tenerli un po' più in galera mentre le camere penali invece insorgono, non è da stato di diritto questo colpirne uno per educarne 100, così le reazioni. Vediamo insieme anche Il Secolo d'Italia, la rotta energetica dal price cap al nucleare, la strategia del governo fronteggia la crisi e guarda oltre. Vediamo anche i quotidiani locali con Il Mattino di Napoli che segnala il bagno di folla per Luna Rossa che fa sognare, lo ricordiamo, America's Cup nel 2027, ma già ci sono delle gare nel Golfo e anche qui su Roma America's Cup sfida finale, Luna Rossa prima in classifica generale, oggi altre due gare e la finale. Vediamo poi anche Il Gazzettino che torna sul ticket di 30 euro al massimo a Venezia con intervista al sindaco Venturini. C'è la Gazzetta del Mezzogiorno sulla crescita economica della Puglia, l'intervista a De Caro. I quotidiani economici in chiusura con Il Sole 24 Ore. La ricchezza globale delle famiglie vola al record di 341 mila miliardi, non perché siano aumentati i risparmi ma perché sono andati particolarmente bene sia il mercato di cambi ma soprattutto le borse. E poi una buona notizia per il fisco, scontrini con i POS. Ora sono legati per legge, l'estate porta 2,7 miliardi di nuovi incassi. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla cronaca. Ci sarebbe un'assunzione di alcol e droga prolungata per giorni e anche una lite per soldi sullo sfondo dell'omicidio di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Maurizio Licordari.
2: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. a portarli e cola Pietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e cola Pietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. Due giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio, del quale si prende ogni responsabilità.
3: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
2: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
1: Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto, folgorato, sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne dell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe arrampicato per scattare una foto poi trovata sul suo smartphone. Elisabetta Santon.
4: Che ora è successo?
5: 18:26.
6: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
4: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
7: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
8: Di là c'è la scaletta.
9: 28 metri. Mm.
10: 28 metri sono?
8: Sono 28 metri.
11: Mezz'ora prima. La caldo.
12: E mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
8: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta. Con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
4: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
13: Una sfida social, no?
8: Cioè, tant'è che si dice poi nello social telefonino
13: challenge.
8: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca, cioè non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
10: Poi ci mettiamo dei fiori.
9: Vede, qui ci sono ancora le cose bruciate qua.
4: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata è contro il palo.
1: A Milano la settimana della moda, tra le novità in passerella e i VIP che assistono a queste sfilate. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberosler.
14: Jennifer Lopez con la coppola e la cravatta in prima fila alla sfilata di Dolce Gabbana accanto al CEO Stefano Cantino e alla Wintour. In apertura della Fashion Week a Vogue World avevamo ammirato l'abito couture nero e i gioielli stile gattopardo. Era già stata in Sicilia a luglio a Taormina e per omaggiare il nostro paese aveva cantato Il cielo in una stanza in italiano. Sempre più ospiti stranieri pazzi per il Made in Italy. L'attrice newyorkese Rosario Dawson in gonna power skirt da Ermanno Cervino.
15: Mi ricordo quando ero giovane e mettevo la mini gonna, il simbolo di potere. Power.
14: Una donna moderna è un inno all'alto artigianato, raccontato oggi nell'era della tecnologia.
16: Non puoi fare una collezione col telefonino. Chi ama questo lavoro deve sapere che affronta una grande fatica, devi combattere con delle intelligenze che vanno oltre.
14: Massimo Giorgetti, riconosciuto fra i designer più promettenti e innovativi, ha scritto una lettera per raccontare il nuovo corso del suo brand MSGM, fondato nel 2009.
17: Riscopre anche quel tipo di moda giorno, di moda... di vero guardaroba, di Made in Italy che ci contraddistingue.
1: Sessant'anni per Jovanotti, 40 anni di carriera. Ce ne parlano Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
18: Come posso io non celebrarti vita? Oh vita.
5: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
19: Lei non è mai gelosa.
5: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ

0: un anno e mezzo dopo, è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film, che uscirà a novembre.
1: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio!
2: Il Fiorello torna in TV, la televisione Rai naturalmente, su Rai 1, la rete ammiraglia della nostra azienda, ma non lascia Radio 2, e ce ne parla Alessandra Sacchetta.
3: Fiorello torna su Rai 1 a 15 anni dal più grande spettacolo dopo il weekend. Lo fa a sorpresa mentre stavamo aspettando l'annuncio della terza edizione del varietà radiofonico La Pennicanza. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma uno spot eloquente, benché muto.
4: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
3: dal prossimamente con il marchio di Rai 1 capiamo che sarà la rete ammiraglia della Rai ad ospitare il prossimo spettacolo di Fiorello, protagonista che ironizza sullo spot di Brad Pitt. Il ritorno del mattatore è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche la radio. Non mancheranno altre indicazioni di Fiorello sul filo dell'ironia. Attendiamo, stay tuned.
5: Ma che modo di presentarmi, signor Rosario Fiorello?
6: Come devo presentarmi?
5: Ma tu sai chi sono io?
6: Fiorello!
5: E ti pare poco?
2: A Napoli, lungo weekend di vela con le regate preliminari dell'America's Cup. Vediamo con Novella Calligaris.
7: Finalmente spettacolo e velocità sul mare nella seconda giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup. A Napoli è stato il Grecale a fare da padrone, un vento da terra tutt'altro che facile, capace di cambiare direzione ed incanalarsi tra i palazzi del lungomare Caracciolo, regalando una giornata piena di sorprese. Quattro le regate disputate, ancora una volta a Luna Rossa protagonista, una vittoria e tre piazzamenti che le permettono di mantenere la testa della classifica dopo sei prove. Incredibile la giornata dell'equipaggio francese, vincitore di una regata, ma ancora una volta protagonista di una scuffiata nell'ultima virata, proprio quando era al comando. E ancora più clamoroso quanto accaduto a New Zealand Youth and Women. Dopo aver tagliato per primo il traguardo nella terza regata, l'equipaggio è scuffiato praticamente da fermo e non è riuscito a raggiungere in tempo la linea di partenza per l'ultima prova. Questi bolidi del mare hanno raggiunto punte di 49 nodi, un record per gli AC forti, e la velocità impone anche precauzioni da Formula 1, casco integrale, visiera, protezione per il collo e cinture di sicurezza, e visto che si corre sull'acqua anche respiratore, fondamentale in caso di capovolgimento. Al momento Luna Rossa in testa con 51 punti davanti a New Zealand a quota 43.
2: 4:31 minuti, andiamo avanti con la rubrica di Alfredo Di Giovanpaolo che ci porta in bicicletta in Calabria. La prossima edizione del nostro telegiornale alle 5:00.

viaggio alla scoperta di parchi naturali, paesi, persone. Andremo in bici dalla montagna al mare in questa puntata in Calabria sulla strada. Interamente dedicata alla ciclovia dei parchi della Calabria, 545 chilometri di bellezza. Si parte da qui, da Laino Borgo, siamo in provincia di Cosenza e si arriva a Reggio Calabria, dalla montagna al mare. E allora iniziamo il nostro viaggio sulla ciclovia dei parchi della Calabria. Ha iniziato a prendere vita nel 2017. La ciclovia dei parchi della Calabria attraversa quattro parchi, tre parchi nazionali, Pollino, Sila e Aspromonte e il Parco Regionale delle Serre. Un viaggio attraverso la natura incontaminata, le cicale che ci accompagnano.

0: accompagnano in questo primo tratto, paesi autentici e tanta, tanta bellezza. La prima parte del percorso attraversa la natura verde, lussureggiante, potente del Parco Nazionale del Pollino. Poi a un certo punto si incrocia una ciclopista realizzata sul tracciato di una vecchia linea ferroviaria. Gallerie, viadotti, caselli ferroviari si alternano in un percorso affascinante fino ad arrivare di fronte a quella che sembra un'imponente catasta di legna. In realtà si chiama proprio catasta ed è la porta del Parco Nazionale del Pollino, una struttura attrezzata per fornire informazioni ma anche per assistere e rifocillare chi viaggia a piedi o in bicicletta. Si prosegue verso Morano, la fine della nostra prima tappa, un paese che troviamo in parte diroccato, ma in parte recuperato grazie a un lavoro ispirato a un modello di economia circolare che prevede cioè il recupero e il riuso di materiali, oggetti, immobili abbandonati, senza vita, ma che una vita tornano ad averla grazie a questo lavoro di recupero che ci siamo fatti raccontare da colui che lo ha promosso.
1: Un po' di anni fa, tornando dai miei genitori, vedevo il mio paese che man mano andava degradandosi. E vedere il tuo paese che va via piano piano è come strappare un po' la tua carta d'identità. A questo punto ho detto facciamo una sfida culturale, prendere un posto, recuperarlo, non chiedere neanche finanziamenti pubblici. Siamo partiti da una prima casa qui e poi adesso sono 25 case finite. Il primo albergo diffuso della Calabria. Questo è un modello che si oppone al modello consumistico, si oppone al mercato, alle logiche di globalizzazione. Noi prendiamo queste vecchie case, recuperiamo tutto quello che la gente butta e lo rendiamo fruibile. Qualunque cosa che si trova in questo posto qui, dalla pietra al pezzo di ferro, gli viene ridata una vita. Tra i vari oggetti ho preso una serie di lampadine fulminate, elettrauto a Cosenza, mi regali queste lampadine? Ma ingegnere, ma sono tutte lampadine vecchie, usate, non funzionano. Mi prendo queste lampadine, ci realizzo una lampada dentro un antico bottiglione all'elettrauto. Sono tornato a Cosenza e gli ho detto guarda la foto di cosa ho fatto con le tue lampadine. Non ti pare normale che alla fine della propria vita queste lampadine che ognuno ti ha illuminato, ti ha fatto vedere la strada, possa ricevere la luce da un'altra lampadina? Ho detto trasferisci questo concetto agli esseri umani e ti accorgi di una bella cosa. Ecco, come dare anche vita a una cosa che sembra inservibile.
2: Terra che buona da amare, terra che buona da odiare, è terra che tutto sommato è sempre l'ora di cantare.
0: Tra Morano e San Donato di Ninea incontriamo Libero. Viene dalla Toscana, ci eravamo incrociati alla stazione di Roma Termini, poi ci eravamo persi di vista. Arrivati nel paese di Acquaformosa, entriamo nella chiesa madre e ci immergiamo nell'arte bizantina. Acquaformosa, come molti paesi della Calabria e della Basilicata, ospita una comunità Arbresh, cioè italo-albanese, che si è insediata da queste parti con le migrazioni del XV secolo.

Terza tappa che inizia con una piacevole discesa, si esce dal Parco Nazionale del Pollino e si entra tra qualche chilometro nel Parco Nazionale della Sila.

0: con Libero ci separiamo. A Bisignano invece incontro Jacopo, toscano anche lui, di mestiere fa il professore, ma si occupa anche di clima e di ambiente. È uno dei coordinatori della COP Bike Ride, ma questa storia ce la faremo raccontare più avanti. Arriviamo in quella che è stata una delle prime aziende casearie biologiche certificate in Italia, la prima in Calabria. Un'idea innovativa qualche decennio fa, un'idea innovativa di un pastore calabrese, Salvatore.
1: Io sono nato come allevatore, pastore, perché mio padre faceva questo. Poi, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, abbiamo iniziato a fare i primi capannoni insieme a mio padre. Mio padre ha ceduto il passo, sono rimasto io. Di queste zone tutte partivano, io man mano ho comprato altri terreni qui vicino e ho capito che qua si poteva fare solo prodotti di qualità. Mio fratello era all'università a Roma, gli ho detto torna che facciamo qualcosa insieme, è arrivato e abbiamo messo il caseificio. Ero la prima in Calabria come caseificio certificato bio, allora terzo in Italia. Ho deciso di fare il bio perché ho capito che non potevo fare concorrenza a quelli che facevano prodotti a dire basta. Ho detto che io voglio fare qualche prodotto di qualità. Qua ci sono le condizioni di fare il bio. Queste montagne sono già bio per sé. Boh, spero che i figli tutti quanti la portano avanti, ma non solo l'azienda mia, tutta la Sila, che c'ha tanto da far vedere questa benedetta Sila. Eca.
0: Sulla Sila il gruppo diventa ancora più numeroso perché si è unita Palmarosa Fuccella, che è la project manager della ciclovia dei parchi della Calabria. Qui vediamo questi cartelli che abbiamo visto lungo tutto il percorso fino adesso, Eurovelo 7, Sun Route. Eurovelo è una delle ciclovie europee, quella che attraversa l'Italia, e la ciclovia dei parchi ne fa parte.
2: Sì, da giugno 2024 la ciclovia dei parchi è in Eurovelo 7, è un traguardo straordinario perché, come dicevi giustamente, è uno dei tracciati europei più importanti, più accorsati. Per noi è stato un risultato molto significativo che si è raggiunto grazie al lavoro della Regione Calabria, della FIAB. È un percorso che si sta anche consolidando, in corso anche la certificazione.
0: Sarebbe l'unico tratto italiano di Eurovelo 7 certificato,
2: se dovesse arrivare, sarebbe un grande traguardo per la ciclovia dei parchi, per la Calabria e per l'Italia anche.
0: Un percorso che faremo in 12 tappe, però insomma si può percorrere con tutte le biciclette, con quante tappe si vuole.
2: È un percorso che si può adattare in base alle proprie capacità, alla voglia che si ha di fare un viaggio lento, più veloce, però nella sostanza 12 tappe sono forse la misura migliore, nel senso che così si gode davvero questo percorso che, come sai, nasce proprio per valorizzare le aree interne ed è quindi stato pensato dalla Regione, da Giovanni Aramini, che ne è, diciamo, il papà, è stato pensato proprio per attraversare tutti questi paesaggi che sono paesaggi dalla straordinaria biodiversità, che sono quelli dei parchi, ma che sono paesaggi molto vissuti perché ci sono tanti paesi, tante comunità.
0: Il valore aggiunto di questa ciclovia fino a questo momento mi sembra proprio il capitale umano, se così lo possiamo chiamare. È un progetto che sta creando anche una comunità attorno a questa ciclovia.
2: Sì, è così. Io penso che sia uno dei risultati più importanti, cioè quello che questo progetto è diventato un progetto dei calabresi, delle comunità calabresi che hanno ritrovato intorno a questa cerniera pedalabile anche il motivo per fare investimenti, per credere che uno sviluppo sostenibile delle aree interne sia possibile.
0: Ci stanno credendo anche gli imprenditori della zona, soprattutto gli operatori turistici, tanto che hanno costituito un'associazione che riunisce appunto tutti gli operatori da Laino Borgo, la partenza, fino a Reggio Calabria, che lavorano attorno alla ciclovia. E ci siamo fatti raccontare con quali prospettiva è nata questa associazione, con quali obiettivi, da Roberto, che è l'albergatore che abbiamo conosciuto a Laino Borgo.

0: ci racconta questa associazione. Noi Palmarosa proseguiamo, raggiungiamo il gruppo e andiamo verso Lorica.
1: Questa ciclovia ha portato un flusso di persone che se non fosse stato per la ciclovia non sarebbero qui in questo territorio. Solo io ogni anno dal 2020 ho registrato un incremento del 20% in più. Stiamo parlando di numeri che cambiano realmente la realtà di un territorio. Non sono soltanto persone che vengono a dormire da me, ma persone che escono e vivono anche il paese, persone che vanno a mangiare nel locale o persone che vanno agli alimentari o comprano prodotti tipici. Solo a Laino quest'anno è nata un'attività dove si possono noleggiare le biciclette, nuove attività di NCC, ci sono ristoranti oppure attività che hanno la possibilità di lavorare da marzo ad ottobre, quindi abbiamo allungato la stagione. Abbiamo costituito l'associazione della ciclovia dei parchi della Calabria, dove stiamo mettendo insieme persone legate, diciamo, alla ciclovia dei parchi, alberghi, cioè il museo a Sila, tutti con lo stesso scopo: valorizzare quello che abbiamo, quello che crediamo, la Calabria.
2: Continuiamo a pedalare nel parco della Sila e incontriamo di nuovo Libero, che deciderà di proseguire con noi. Nella tappa successiva scendiamo dalla Sila e ci dirigiamo a Tiriolo, un punto panoramico straordinario con vista sui due mari, lo Ionio e il Tirreno. E anche qui gli operatori turistici sanno come accogliere chi viaggia in bici. La tappa successiva ci porta nel terzo parco attraversato dalla ciclovia, il Parco Regionale delle Serre.
0: E a Serra San Bruno incontriamo Giovanni Aramini. Ti posso chiamare papà? Perché...
3: Buongiorno
0: Giovanni. Papà, perché tu sei il padre della ciclovia dei parchi della Calabria, cioè colui che l'ha voluta, ha lavorato perché si realizzasse. Tu sei un funzionario della regione Calabria. Com'è nata questa idea?
3: È un progetto che è nato per far conoscere i parchi della Calabria. La Calabria è regione di parchi e l'idea era di conoscere, far conoscere, raccontare questa realtà.
0: Una Calabria diversa da quella che si conosce, che è la Calabria del mare.
3: Raccontare, perfetto,
0: no?
3: Raccontare l'altra Calabria, a me piace chiamarla l'altra Calabria. Molto spesso siamo concentrati dal punto di vista turistico al turismo balneare. In realtà la Calabria è una grande montagna nel cuore del Mediterraneo. Ecco, tutto questo mondo andava raccontato. E il modo migliore per raccontarlo è viverlo lentamente, attraversandolo, parlando con la gente, respirando il profumo dei boschi. Questo era l'obiettivo che ha fatto muovere questa iniziativa della ciclovia.
0: Qual è il futuro di questa ciclovia?
3: Si sta lavorando molto per recuperare vecchi tratti di ferrovie abbandonate negli anni 70, in parte anche come congiungimento fra il Parco delle Serre e il Mar Ionio, per far dialogare la montagna con il mare.
0: Abbiamo visto che si è costituita un'associazione degli operatori, sì, della ciclovia, ma ci sono anche dei dati oggettivi che dicono che questa ciclovia sta smuovendo un po' l'economia di questi territori.
3: L'Union Camere ha di recente elaborato dei dati sui paesi tappa della ciclovia. L'incremento è stato l'incremento delle presenze del 57% e addirittura la presenza degli stranieri del 132%. Stiamo parlando di paesi dell'entroterra dove normalmente il turismo non arriva.
0: Paesi in cui oltre all'apertura della ciclovia non è successo altro, non, quindi diciamo che
3: questo elemento
0: incremento...
3: L'unico elemento che è cambiato è la presenza di questa grande infrastruttura verde che attraversa la Calabria. E quindi se è l'unico elemento che è cambiato, non possiamo che attribuire l'incremento di presenza turistica alla ciclovia dei parchi.
0: Grazie Giovanni, grazie papà per aver messo al mondo questa bellissima creatura. E noi proseguiamo il nostro viaggio lungo la ciclovia dei parchi della Calabria. Abbiamo detto che stanno nascendo nuove attività economiche, ma stanno nascendo anche interessantissime attività culturali come quella che abbiamo incontrato nel Bosco della Sila, il MABOS, un museo realizzato in un bosco. Ce lo facciamo raccontare da chi lo ha promosso. Noi Palmarosa raggiungiamo gli altri. Ciao Giovanni.
3: Arrivederci. Ciao. Buona pedalata.
4: Il MABOS è l'acronimo di Museo d'Arte del Bosco della Sila. Arte e natura entrano in simbiosi. La natura non ha bisogno ovviamente di alcun elemento aggiuntivo, sta bene così com'è. Però io credo che invece l'arte a contatto con la natura possa essere ancora più penetrante.
5: In mezzo ad uno spazio infinito, inquietante ed oscuro, naviga una piccola barca solitaria.
4: Troviamo Io sono stato straniero di Emanuele Lena. Parla di barca spezzata, parla di migranti, parla di gente che non ce l'ha fatta, quindi ricorda che non bisogna abbassare mai la guardia su certi argomenti, non bisogna assolutamente normalizzarli. Il canto dei noi migranti è l'incontro fra il grandissimo fotografo Mario Giacomelli e il poeta calabrese Franco Costabile.
6: Palmenti della vendemmia, profondi al lume di candela.
4: È un'idea della Calabria che non condivide quella forma di assistenzialismo alla quale noi molto spesso siamo stati assoggettati. È una Calabria che cerca di vivere questo dramma dell'emigrazione, quindi dello spopolamento, in maniera dignitosa.
6: Cassa del mezzogiorno. Ma io non so che cosa si stia costruendo, se la notte o il giorno.
4: La ciclovia entra nelle pieghe, nell'entroterra, mette a fuoco una reale concretezza di quello che la Calabria è, cioè quello che noi siamo, non quello che dovremmo essere.
2: Siamo in Aspromonte, l'ultimo parco attraversato dalla ciclovia. Andando avanti lungo il percorso ci si rende conto che la bellezza non è solo nei luoghi, ma soprattutto nelle persone, come i giovani che hanno deciso di prendere in gestione un rifugio a quota 1000 sui piani dello Zomaro. Sono convinti il loro futuro si può costruire tra quelle montagne. La stessa scelta di Teresa e Antonio, lui la prima guida escursionistica dell'Aspromonte. Abbandonata la città, hanno aperto un altro rifugio in una zona che qualche decennio fa era il nascondiglio dei sequestratori. Oggi ti rapiscono solo i colori, i profumi, le emozioni. Ci racconta tutto Antonio e di nascosto gli rubo anche un momento di commozione. Spero mi perdoni.
7: Io ho cominciato a fare la guida col parco 25 anni fa. Poi con degli amici abbiamo iniziato a portare persone in giro per l'Aspromonte, siamo stati tra i primi. E poi ci è venuto in mente con Teresa di realizzare questa attività. Qui abbiamo creato il rifugio dando il nome a questo meraviglioso albero che è diventato albero monumentale. Portare turisti in Aspromonte non era una cosa semplice, però un grande contributo è stato dato anche da chi si occupa dell'escursionismo, portando gente e liberandolo, diciamo, l'Aspromonte da quell'immagine negativa dei sequestri. Ora è un'altra pagina, l'Aspromonte è una pagina di turismo, di bellezza. Quale turismo? Noi ci auguriamo che il turismo rimanga quello che è, magari forse aumenta un po' di più, ma poi basta, perché vengono a trovarci tanti amici da alcuni posti turistici dell'Italia dove veramente ormai le montagne sono state deturpate. Questo è un paradiso di biodiversità e basta poco per creare biodiversità, basta soltanto avere il rispetto della natura. Noi purtroppo ci siamo distaccati da quello che è il contesto naturale e a volte mi capita di sentire che tutto quello che è in montagna è pericoloso. È normale che vivendo in città ci distacchiamo da quello che era il rapporto con la natura e tutto ci sembra pericoloso. In realtà no, niente è pericoloso, tutto va rispettato e amato. Sono andato a salutare mio papà e gli ho detto: papà, purtroppo la situazione è quella che c'è, dobbiamo andare a malincuore, non volevo. Allora mio padre prese il bambino, l'ha alzato al cielo. E ha detto: bello mio, allora Salvatore, papà non ti vede più. E allora sono andato, mi sono seduto, ho fatto il biancospino, mi sono alzato, ho preso una pala e un piccone e ho fatto le fondamenta del
8: giorno. Che bello. Bravo, che bello. Grazie.
9: Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar.
0: Allora, Jacopo, iniziamo a spiegare che cos'è la COP Bike Ride.
10: La COP Bike Ride è una ciclostaffetta internazionale che ha l'obiettivo di collegare le conferenze delle parti sul clima. Coinvolge tantissimi cicloattivisti, tantissimi paesi. L'obiettivo non è soltanto sensibilizzare sulla transizione ecologica, sull'importanza della ciclomobilità come strumento di salvaguardia del pianeta, ma è anche una mobilitazione che cerca di coinvolgere le amministrazioni locali, perché durante la ciclostaffetta facciamo firmare delle lettere di impegno alle amministrazioni locali che poi verranno portate alla presidenza della COP.
0: Senti, ma secondo te arriveremo a un punto in cui diventerà impossibile vivere nelle città e ci rifugeremo tutti in posti come questo?
10: E questo dipende da noi, sta alla nostra intelligenza, sia da parte dei cittadini che da parte delle amministrazioni, prendere molto seriamente la situazione e attuare da subito delle strategie importanti. Altrimenti il rischio è che l'emergenza climatica possa diventare veramente la normalità e a quel punto davvero forse dovremmo abbandonare le città.
0: Senti Jacopo, è stato bello pedalare insieme su questa ciclovia dei Parchi della Calabria. Noi ci salutiamo, ma vediamo un servizio della TGR che ci parla del passaggio della COP Bike Ride in Italia e noi ci salutiamo.
10: Ciao a tutti,
0: ciao.
10: Ci vediamo per strada, in bicicletta!
11: Da Pesaro a San Benedetto del Tronto, passando per Ancona, poi ancora più a sud, direzione Pescara. Pedalata dopo pedalata, tre tappe attraverso le Marche in nome della lotta ai cambiamenti climatici. La COP Bike Ride sfila lungo la costa adriatica portando un messaggio di speranza per il futuro.
12: Stiamo facendo cicloturismo, stiamo viaggiando in bici, però vogliamo sentirci parte di una comunità di ciclisti, quindi noi vogliamo proprio dire che il ciclismo in tutte le sue forme, soprattutto il ciclismo quotidiano, chi va al lavoro, a scuola, è una delle armi fondamentali per combattere il cambiamento climatico.
11: Il cuore e le gambe di oltre 70 ciclisti hanno dato il loro contributo nelle Marche alla staffetta su due ruote che terminerà ad Antalya, in Turchia, sede della COP31, la conferenza ONU sui cambiamenti climatici.
13: È stato bello vedere che effettivamente una mobilità diversa è possibile.
11: Lungo la strada la staffetta ha incontrato cittadini e amministratori locali per coinvolgerli nel programma in 10 punti di promozione della bicicletta come paradigma di un nuovo modo di spostarsi. Compagni di viaggio, le associazioni che da sempre portano sul territorio le buone pratiche legate alla bicicletta e alla mobilità dolce.
14: L'unione fa la forza, mette in risalto questa voglia della mobilità sostenibile che fa bene al pianeta, all'ambiente, alla salute, al portafoglio, diciamo.

0: una discesa meravigliosa da Cambarie fino al lungomare di Reggio Calabria, Palmarosa. Abbiamo concluso al caldo, diciamo, mentre tutta Italia era intorno ai 40 gradi, noi abbiamo pedalato intorno ai 25.
1: Infatti,
0: una ciclovia per l'estate, la possiamo battezzare così.
1: Freschissimo, alle volte abbiamo dovuto anche coprirci di buon mattino, perché poi la ciclovia attraversa quasi tutti i boschi, siamo sempre in altura, ci sono solo due punti in cui scende a valle, ma basta affrontarli presto al mattino come abbiamo fatto noi.
0: Si può pedalare anche a luglio e agosto.
1: Esatto.
0: C'è un progetto che coinvolge anche la ciclovia dei parchi della Calabria, che è Bike Link Sud.
1: È un progetto che unisce tutte le ciclovie del sud perché si diventi un'unica destinazione di vie verdi. A proposito di vie verdi, come sai, a breve qui arriverà proprio a Reggio Calabria questo fantastico viaggio che si chiama South Italy Greenways, che vede le due Simone attraversare tutta l'Europa sul tracciato di Eurovelo, e approderanno qui il 31 di ottobre proprio per promuovere questa fantastica destinazione del Sud Italia.
0: Simona Pergola e Simona Ridolfi, promotrice della Via Silente, che appunto fa parte di questo progetto Bike Link Sud, e arriveranno anche loro qui di fronte alla Dea Minerva, che segna la conclusione di questa meravigliosa ciclovia, la Dea della saggezza per i romani, la saggezza di chi sceglie di viaggiare
1: esatto.
0: in bici.
1: Esatto, perché forse non riusciamo neanche a descrivere l'emozione che si prova attraversando tutta la dorsale appenninica e arrivare qui, su questo mare, su questo che è uno dei posti più mitici, lo possiamo dire, al mondo, con lo stretto davanti. Siamo sul lungomare di Reggio Calabria, bisogna assolutamente arrivare qui in bicicletta.
0: Grazie Palmarosa, noi ce l'abbiamo fatta, è stata un'esperienza bellissima che consigliamo a tutti. Ma ci fermiamo qui, noi torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.

0: pedala.
1: Oltre 800.000 fedeli a Parigi per la messa di Papa Leone a Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto nell'omelia il pontefice che a Lourdes invoca la pace. Iran Pezeshkian annuncia negoziati ancora in corso con Qatar e Pakistan, ma non abbiamo fiducia in Trump. Intanto il tycoon posta una mappa in cui Hormuz diventa lo stretto di Trump. Da domani prezzi bloccati nei punti Eni anche in autostrada, ma salgono i prezzi nel weekend. Tajani, lo sconto Eni è una vittoria di Forza Italia, le opposizioni nessuna strategia del governo. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini, in arte giovanotti, dagli esordi da DJ fino a Jova Summer Party, 40 anni di carriera. Rosario Fiorello annuncia con un breve video sui social il suo ritorno su Rai 1 dopo 15 anni, ma non lascerà Radio 2. Buongiorno da Rai News 24. Prosegue anche oggi la visita di Papa Leone in Francia al santuario di Lourdes. Ieri il bagno di folla a Parigi. Oltre 800.000 fedeli a Place de la Concorde per la messa e poi la preghiera per la pace nella grotta di Lourdes. Ripercorriamo allora la giornata di ieri del pontefice in Francia con Valentina Dello Russo.
2: Una messa gigante nel cuore di Parigi. La laicissima Francia attendeva l'abbraccio di un papa da 18 anni e l'ha ricambiato con entusiasmo. Dalla piazza, emblema della rivoluzione francese, Place de la Concorde, lungo la più bella avenue du monde, les Champs-Élysées, 800.000 fedeli hanno vissuto la comunione fra ingenti misure di sicurezza. Leone XIV da pastore rassicura il suo gregge. Davanti al malessere interiore può capitare di cercare nuovi piaceri, ma solo Dio colma quel vuoto. Ai suoi occhi nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ogni persona è unica e insostituibile. Lo sanno bene i catecumeni che si affacciano alla fede da adulti, il Papa li incontra e si dice stupito del fenomeno in una società secolarizzata come quella francese. Siete la testimonianza che la grazia di Dio va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Dalla Maison Bakita, centro modello di integrazione, il pontefice chiede di riconoscere il ruolo delle donne. La storia non è scritta da chi si impone occupando lo spazio, ma da chi fa spazio e avvia processi di pace. La pace si fa supplica per Leone XIV che vola a Lourdes. Papa Pellegrino compie i gesti dei pellegrini nel santuario mariano, beve l'acqua della sorgente, accende un cero alla Madonna che omaggia con la rosa d'oro. Le chiede per la Francia governanti saggi al servizio del bene comune che facciano sentire la loro voce per i diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano Trump ha respinto la proposta di Teheran di riapertura a tempo dello stretto di Hormuz, ma in cambio della rimozione del blocco statunitense. Secondo il Wall Street Journal, Trump potrebbe decidere di riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di metà mandato. E poi sull'Ucraina Trump spera in un accordo prima dell'inverno tra Mosca e Kiev. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Rifiuto la proposta di accordo. Donald Trump risponde così al piano avanzato da Teheran per una tregua in 7 giorni. Avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune precise condizioni. Fine delle ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine del blocco navale imposto a Teheran. Poi, ma solo poi, la ripresa di un negoziato sul nucleare. Ma Trump sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver postato sul suo social un'immagine in cui lo ribattezza con il suo nome. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche la ripresa dell'offensiva militare contro il regime subito dopo le elezioni di medio termine. Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, i funzionari statunitensi e iraniani continuano a tenere aperto un canale diplomatico con la mediazione del Qatar. Quanto alla guerra russo-ucraina, il Tycoon dice che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere un accordo prima dell'inverno. Dichiarazioni ottimiste, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov prendeva parola all'Assemblea generale dell'ONU, dicendo che a Kiev c'è un regime russofobo e che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari a prescindere da qualsiasi circostanza.
1: Il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi insistono: le nostre condizioni sono chiare, stiamo aspettando la risposta dei mediatori. Esplosione intanto nella notte nell'isola di Kishm, nello stretto di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Il lavoro della diplomazia prosegue sotto traccia attraverso l'impegno del Qatar e del Pakistan, i principali paesi mediatori, ma Teheran non nutre alcuna fiducia nei colloqui con Washington. Lo ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian in una intervista per l'emittente Al Jazeera. È possibile risolvere la crisi dello stretto di Hormuz con i negoziati, non con l'uso della forza, dice Pezeshkian, che continua a puntare il dito contro gli Stati Uniti per la situazione attuale. La nuova proposta di Teheran, rifiutata da Trump e approvata dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, punta alla soluzione della crisi in 7 giorni, al termine dei quali lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si procederebbe ad avviare colloqui sul programma nucleare. Pezeshkian apre alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari iraniani, ma il piano iraniano resta lettera morta senza l'approvazione da parte americana. La proposta di Teheran ricalca il memorandum d'intesa siglato a giugno in Svizzera. Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine alla guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, terminare il blocco navale a Hormuz e poi scongelare circa 12 miliardi di beni iraniani all'estero. Solo allora lo stretto verrebbe riaperto dai Pasdaran, che tornano a minacciare una reazione militare contro le basi americane in Medio Oriente, qualora Washington decidesse di bombardare nuovamente la Repubblica Islamica.
1: Una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston sono stati cancellati più di 250 voli, case e strade allagate, migliaia di persone senza elettricità a Long Island, New York. Alcune persone hanno utilizzato i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese a nord di Atlantic City in New Jersey. Da domani i prezzi dei carburanti bloccati per un mese nei distributori Eni, anche in autostrada. Simone Lupo Bagnacani.
0: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della Moral Suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
1: Una festa in casa a base di alcol e droga durata giorni e una lite per soldi dietro l'omicidio di un 39enne ucciso e fatto a pezzi a Torino. Maurizio Licordari.
4: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
5: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
4: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
1: Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne del Lodigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato per scattare una foto, poi trovata sul suo cellulare. Elisabetta Santon.
6: Che ora è successo?
7: 18:26.
8: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
6: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
9: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
10: Di là c'è la scaletta.
11: 28 metri.
12: 28 metri sono?
10: Sono 28 metri.
13: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
14: E mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
10: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
6: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
15: Una sfida nel social, no?
10: Cioè, tant'è che si dice poi nello social, sul telefonino,
15: challenge.
10: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca, cioè non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
16: Poi ci mettiamo dei fiori.
12: Vedi, qui ci sono ancora le cose bruciate qua.
6: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata e contro il palo.
1: Oggi Jovanotti compie 60 anni, dagli esordi da DJ fino al Jova Summer Party, 40 anni di carriera, con la stessa energia del ragazzo che cantava qui la festa. Il servizio di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
17: Come posso io non celebrarti lì?
18: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
17: Lei non è mai gelosa.
18: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e Del mio nome è mai più.
19: Seguivo gli ordini che ricevevo.
18: Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
17: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
18: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su 2 ruote nel sud Italia. A 60 anni Giovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film, che uscirà a novembre.
7: Che figata, che bella esperienza che è stata, che viaggio.
1: Il Fiorello torna su Rai 1 dopo 15 anni, ma resta anche su Radio 2. Alessandra Sacchetta.
11: Fiorello torna su Rai 1 a 15 anni dal più grande spettacolo dopo il weekend. Lo fa a sorpresa, mentre stavamo aspettando l'annuncio della terza edizione del varietà radiofonico La Pennicanza. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma uno spot eloquente, benché muto.
20: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...
11: Dal prossimamente con il marchio di Rai 1 capiamo che sarà la rete ammiraglia della Rai ad ospitare il prossimo spettacolo di Fiorello, protagonista che ironizza sullo spot di Brad Pitt. Il ritorno del mattatore è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche la radio. Non mancheranno altre indicazioni di Fiorello sul filo dell'ironia. Attendiamo, stay tuned.
21: Ma che è il modo di presentarmi, signor Rosario Fiorello?
22: Come devo presentarmi?
21: Ma tu sai chi sono io?
22: Fiorello!
21: E ti pare poco?
1: Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa di Eugenio Francesconi e noi torniamo alle 5.30.
23: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il no di Donald Trump alla proposta di tregua di una settimana dell'Iran domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, insieme anche al record segnato dai prezzi dei carburanti nel giorno in cui viene meno, si dimezza lo sconto governativo, ma soprattutto siamo alle soglie lunedì del prezzo invece fissato dall'Eni, 2,19 per il diesel al litro, ovviamente 1,99 per la benzina, che nelle intenzioni del governo, che ha ringraziato l'Eni e Descalzi, dovrebbe creare una specie di effetto trascinamento per le altre compagnie. Non è detto, perché anche in Francia, con la Total che ha fissato già in passato un tetto al prezzo, le altre compagnie non si sono adeguate, quindi vedremo che cosa succederà nel nostro paese. Infine, ma assolutamente non in secondo piano, Papa Leone a Parigi e un vero e proprio bagno di folla e di fedeli che lo hanno accompagnato sugli Champs-Élysées e poi la messa. Vediamo insieme tutte queste notizie, partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Iran, no di Trump alla tregua, il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto, ovvero il midterm americano, voto dei primi di novembre, e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome. Lo sappiamo, Donald Trump piace dare il suo nome alle cose sulle quali vorrebbe mettere le mani. Nuovo balzo del gasolio, l'Eni potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno, per ora è stabilito solo fino a fine ottobre, e dunque vedremo quale sarà l'andamento di questa innovativa, almeno per quanto riguarda il nostro paese, proposta. Vediamo insieme poi qualche ragionamento sul Corriere della Sera, a partire dal doppio gioco di Xi Jinping. Il ragionamento è di Federico Rampini, che invia a Teheran componenti per i droni, mentre sul tavolo di Washington con il presidente Donald Trump invece ha raggiunto un accordo sulla proroga dei superdazi e sulle componentistiche e soprattutto sulle terre rare. Dunque un ragionamento che va sviscerato per capire questo doppio gioco di Xi Jinping, che farebbe in realtà un tutto gioco per la Cina. E poi un altro focus che riguarda invece casa nostra, le misure del governo per l'energia con il peso del debito, e sono i due pilastri di quello che sarà la manovra per l'anno prossimo. Ma siamo, come dire, in autunno e dunque è giunto il momento di cominciare a vedere circolare le prime bozze, mettere a terra le prime idee per la manovra, appunto, che dicevamo sarà l'ultima di questa legislatura. A centro pagina vedete gli Champs-Élysées stracolmi per Papa Leone XIV che conquista Parigi. Sono 800.000 i fedeli alla messa, poi hanno partecipato anche Brigitte Macron e Marine Le Pen. Vediamo poi insieme anche a centropagina sul Corriere le due notizie di cronaca più importanti. C'è la confessione a Torino di Matheus de Oliveira, il 26enne fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, che fu smembrato, gettato come un rifiuto in sacchi neri e bidoncini coperti con della calce. La confessione: ci siamo drogati per giorni, poi l'ho ucciso. E poi anche un'altra di cronaca da Lodi, questa volta un ragazzo di 15 anni appassionato di parkour muore folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio, forse per scattarsi un selfie per una sfida social. Questo è il dramma che ha colpito la comunità nel lodigiano. Vediamo insieme anche altre prime pagine con la Repubblica. Benzina, nuovo record: senza lo sconto sulle accise il prezzo dei carburanti è schizzato, portando il diesel fino a 2,5 euro al litro. Domani scatta il piano Eni, il prezzo calmirato. Il governo spera che altre sighe si adeguino. La Lega comunque rilancia tassare le compagnie che non seguono l'esempio di Eni. C'è anche la polemica legata alla foto della Siracusano ritoccata dallo staff di Vannacci, che poi l'ha pubblicato sui social. Lei ha risposto: Vannacci vile, mi ha spogliata. Le immagini le abbiamo viste circolare sui social e anche alcuni quotidiani all'interno le hanno, per farvi un idea, ma l'immagine è chiara, quello che è successo è molto chiaro. E poi a centropagina invece la bellissima, il bellissimo bagno di folle di fedeli per Papa Leone a Parigi, 800.000, non nascondete la vostra fede. Queste sono alcune delle parole del Papa più riportate dai quotidiani. Questo è per quanto riguarda le scelte principali della prima di Repubblica. Vediamo insieme anche la Stampa, il governo, i petrolieri ci aiutino, sconti dimezzati, il diesel vola, ma al momento nessun operatore segue la mossa di Eni sui prezzi. Alta velocità, Trenitalia, prenotazione e pagamento per gli abbonati, e c'è l'agevolazione di 80 euro. La Lega a Forza Italia: ora paghino le banche. Sul ponte sullo stretto invece c'è un impasse, l'ultimo guaio, il direttore tecnico si trasferisce all'ANAS. Ciclone Fiorello su Rai 1 invece è la novità del momento sulla televisione, l'annuncio dello showman in stile Brad Pitt, ecco come possono cambiare i palinsesti. L'irruzione di Fiorello chiaramente porta sempre scompiglio e grandi novità, lo vedremo. La guerra in Ucraina di spalla, Zelensky assediata dalle furia russa, per sopravvivere mangiamo l'erba, questi sono i racconti dal fronte ucraino. E poi c'è anche spazio per il Medio Oriente, Israele avvisato del 7 ottobre, una nuova rivelazione questa volta dei media americani. E Trump boccia il piano dell'Iran, l'abbiamo visto in precedenza sulle altre prime pagine. Il Messaggero, anche qui, vede in titolo è proprio questo: Trump, Iran, niente tregua sui carburanti, pressing per seguire l'esempio di Eni. La geopolitica, vedete come si intreccia con la crisi dei mercati dell'energia, governo e petrolieri abbassati i prezzi di benzina e diesel. Ma poi gli approfondimenti del Messaggero ci spiegano un po' meglio come mai, nonostante il prezzo del petrolio sia stabile intorno ai 100 dollari al barile, il prezzo dei suoi derivati sia veramente così alto. Il problema è da ricercare proprio nella crisi dei raffinati, perché sono proprio le raffinerie a essere sotto pressione, sia in Medio Oriente ma soprattutto anche in Russia, colpita dai raid ucraini in profondità. Vediamo insieme poi anche le due notizie di cronaca. Quella principale in realtà è la morte al Colosseo dell'operaio, salgono a 8 le persone sotto inchiesta, tra l'altro c'è anche il cognato collega. C'è stata poi la riapertura dopo 3 giorni di lutto dell'anfiteatro Flavio, con record di presenze proprio perché i turisti hanno aspettato la riapertura e si sono concentrati poi sul primo giorno. Anche il Messaggero mette in prima Fiorello, vedete che si riprende prenderei uno al lavoro per un nuovo show. Non ci sono informazioni preliminari su quale sarà il format, ma ci si aspetta già un'altra rivoluzione 15 anni dopo. Vediamo insieme anche Avvenire. Fede che trabocca, ovviamente in prima su Avvenire, la visita di Papa Leone a Parigi. Folla di 800.000 persone che accoglie il Papa per la messa in Place de la Concorde. Leone che invita a portare speranza e ad accompagnare quanti si avvicinano alla Chiesa. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che invece torna sulla questione questione dei sondaggi e mette al centro della prima il Partito Democratico, che scende sotto il 20%, forse la notizia che è più riportata dai quotidiani, con i sondaggisti che però ne danno anche una spiegazione. I messaggi che arrivano dal Partito Democratico, che è il primo partito del campo largo, sono ambigui, senza segnali chiari di alternativa netta a questo governo. Dunque questo è anche un suggerimento per il campo largo, ma soprattutto per Elly Schlein, che qui vedete in un'immagine molto eloquente, strappata a metà tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Vediamo insieme anche il Domani, Vergogna Vannacci su Siracusano, ed è una spiegazione su come funzioni la bestiolina di Futuro Nazionale. La bestiolina è una derivazione della famosa bestia che ha portato alla ribalta la Lega di Matteo Salvini qualche anno fa. Lo stesso centrodestra attacca l'ex generale, lui si difende, l'immagine non è mia, ma la propaganda social è la sua arma sulla la sottosegretaria di Forza Italia, che è stata spogliata con l'intelligenza artificiale. Trump ora prende tempo, bocciata la tregua con l'Iran, i repubblicani contro il tycoon. Ecco, sui quotidiani oggi troveremo alcune interpretazioni su quale potrebbe essere il motivo per cui Trump sta tirando la palla oltre le midterm per un bombardamento dell'Iran. Molto probabilmente c'è sempre la questione del petrolio, e lasciare le cose come stanno probabilmente lo fa più essere più ottimista sui risultati elettorali. Su questo però chiaramente le interpretazioni dei quotidiani divergono. Il Manifesto, l'onere delle armi, il gioco di parole per il titolo, con tutto il campo largo schierato in questa foto grande. Per Conte bisogna fermarsi subito, per la destra PD invece è un punto non trattabile, cioè l'aiuto a Kiev. Schlein si limita a evocare un accordo senza il tavolo del programma, però il nodo del sostegno militare all'Ucraina resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio appunto il campo largo e il suo tavolo per il programma. Trump straccia la proposta iraniana, invece niente accordo per riaprire Hormuz, meglio tornare a bombardare dopo il voto di midterm, che ricordiamo sarà i primi di novembre. Vediamo insieme anche il Mattino di Napoli, che chiaramente è in apertura l'abbraccio a Leone di 800.000 francesi, mostrate la fede, vedete le parole del pontefice. C'è anche il caos carburanti sui prezzi, il governo, petrolieri seguono l'esempio di Eni, ma soprattutto a Napoli il bagno di folla per Luna Rossa che fa sognare, l'immagine di Napoli senza stereotipi, scrive Titti Marrone, ma soprattutto è festa sul lungomare con 87.000 a Race Villa in vista dell'American's Cup che si terrà in queste acque nel 2027. Ricordiamo anche sulle acque del litorale romano. La Nazione, Iran, Trump rifiuta la tregua, avanti con il blocco navale, e anche qui il Papa sulle Champs-Élysées, Parigi, la laica lo abbraccia. Vediamo il Gazzettino con il virgolettato, Venezia ticket a 30 euro, l'intervista è al sindaco Venturini, il tributo più alto però sarà solo nei giorni di massimo afflusso. Vediamo insieme anche la Gazzetta del Mezzogiorno, la Puglia cresce, De Caro, ma ora occorre attrarre più investimenti, con l'incognita Ilva, Taranto imprese pronte a svoltare. Vediamo insieme anche il Giornale, con questo svoltiamo anche noi, c'è il titolo sulla questione Ranucci, non solo al Masteri, il giudice di Ranucci salvò pure Conte, la toga che deciderà sul giornalista si occupò anche del dossier pandemia, la finanza pandemia, e la finanza indaga su la vitola, e poi la folla degli 800.000 per il Papa a Parigi e oggi incontra le vittime degli abusi. Vediamo insieme anche Libero, Elly Schlein si è persa il PD, anche qui ci sono i sondaggi in prima pagina, i Dem crollano, sono sotto il 20%, tornati ai livelli di Letta, e nel partito c'è chi si sta organizzando per far cadere la leader alle primarie, con anche la politica e la critica del campo largo alle scelte del governo sull'energia. Sinistra spompata, i progressisti attaccano Giorgia Meloni pure sul tetto al prezzo del carburante, dicendo è tardi e doveva pensarci il governo, non l'ENI, ma la misura farà bene a tutti. E poi vediamo anche un'altra polemica che ha tenuto banco nelle ultime ore. Tajani strapazza i delinquenti, tra le varie dichiarazioni riguardanti l'intervento dei giudici che tenderebbero, secondo il ministro degli esteri, a scarcerare subito chi commette dei reati, anche minori, dice colpirne uno per educarne 100, e chiede più coraggio ai magistrati per tenere in carcere chi delinque, ma già anche le telecamere penali hanno protestato su queste definizioni, non è da stato di diritto, questa è stata la risposta. Vediamo il secolo d'Italia, la rotta energetica dal price cap del

0: o hanno maggiore capacità di risparmio delle famiglie, ma semplicemente alla corsa delle borse, ovvero le famiglie che investono in mercati finanziari, infatti si parla di ricchezza finanziaria globale. Bene, chi ha investito in finanza ha avuto, come dire, i conti migliorati, insomma un guadagno dato al fatto che le borse sono migliorate tante, risultati appunto, come scrive il Sole, che tuttavia non sono frutto di nuova raccolta, ma fino all'80% grazie alle performance di borsa e dell'effetto cambi. Vediamo insieme però anche una notizia positiva, perché da maggio scontrini e POS sono collegati per obbligo di legge e l'estate così porta 2,7 miliardi di nuovi incassi che non sarebbero arrivati se non ci fosse stato questo strumento. Queste sono le due principali scelte del Sole 24 Ore. Vado a chiudere dunque con ItaliPost, che intreccia sempre geopolitica con economia. Trump boccia la tregua di Teheran. Per Wall Street Journal sono allo studio nuovi raid, ma solo dopo le elezioni di midterm. La proposta iraniana, poi una settimana di cessate il fuoco in cambio della fine del blocco navale americano, con il presidente che però dice è inaccettabile. L'Iran invece ha detto aspettiamo una risposta formale dei mediatori. Infine, l'editoriale di Stefano Feltri, ve lo segnalo, lo sconto dell'Eni che conviene all'Eni. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Oltre 800.000 fedeli a Parigi per la messa di Papa Leone a Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto nell'omelia pontificia che a Lourdes poi è tornato a invocare la pace. Pesescan annuncia negoziati per la tregua ancora in corso tramite Qatar e Pakistan, ma non abbiamo fiducia in Trump. E il tycoon posta una mappa in cui Hormuz diventa lo stretto di Trump. Da domani prezzi bloccati nei punti Eni anche in autostrada. Ma nel weekend nuove impennate, Tajani, lo sconto Eni è una vittoria di Forza Italia alle opposizioni, nessuna strategia dal governo. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio del 39enne, ucciso e fatto a pezzi a Torino, nell'abitazione consumata ogni droga, il giorno e la notte. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini, in arte giovanotti, dagli esordi da DJ fino ai Jova Summer Party, 40 anni di carriera. E Rosario Fiorello annuncia con un breve video sui social il suo ritorno su Rai 1 dopo 15 anni, ma resta a Radio 2. Buongiorno e buona domenica da Rai News 24. Prosegue con la messa questa mattina nel santuario di Lourdes la visita di Papa Leone in Francia. Ieri il bagno di folla a Parigi, oltre 800.000 fedeli a Place de la Concorde, poi la preghiera per la pace nella grotta di Lourdes. Valentina Dello Russo.
2: Una messa gigante nel cuore di Parigi. La laicissima Francia attendeva l'abbraccio di un papa da 18 anni e l'ha ricambiato con entusiasmo. Dalla piazza emblema della rivoluzione francese, Place de la Concorde, lungo la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, 800.000 fedeli hanno vissuto la comunione fra ingenti misure di sicurezza. Leone XIV da pastore rassicura il suo gregge, davanti al malessere interiore può capitare di cercare nuovi piaceri, ma solo Dio colma quel vuoto. Ai suoi occhi nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ogni persona è unica e insostituibile. Lo sanno bene i catecumeni che si affacciano alla fede da adulti, il Papa li incontra e si dice stupito del fenomeno in una società secolarizzata come quella francese. Siete la testimonianza che la grazia di Dio va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Dalla Maison Bakita, centro modello di integrazione, il pontefice chiede di riconoscere il ruolo delle donne. La storia non è scritta da chi si impone occupando lo spazio, ma da chi fa spazio e avvia processi di pace. La pace si fa supplica per Leone XIV che vola a Lourdes. Papa Pellegrino compie i gesti dei pellegrini nel santuario mariano, beve l'acqua della sorgente, accende un cero alla Madonna che omaggia con la rosa d'oro. Le chiede per la Francia governanti saggi al servizio del bene comune che facciano sentire la loro voce per i diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra.
1: E allora veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump ha respinto la proposta di Teheran di riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della rimozione del blocco statunitense e altre condizioni. Secondo il Wall Street Journal, Trump potrebbe

0: decidere di riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di metà mandato. Poi sull'Ucraina Trump ha annunciato un accordo tra Mosca e Kiev prima dell'inverno. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Rifiuto la proposta di accordo. Donald Trump risponde così al piano avanzato da Teheran per una tregua in 7 giorni. Avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune precise condizioni. Fine delle ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine del blocco navale imposto a Teheran. Poi, ma solo poi, la ripresa di un negoziato sul nucleare. Ma Trump sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver postato sul suo social un'immagine in cui lo ribattezza con il suo nome. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche la ripresa dell'offensiva militare contro il regime subito dopo le elezioni di medio termine. Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, i funzionari statunitensi e iraniani continuano a tenere aperto un canale diplomatico con la mediazione del Qatar. Quanto alla guerra russo-ucraina, il Tycoon dice che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere un accordo prima dell'inverno. Dichiarazioni ottimiste, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov prendeva parola all'Assemblea Generale dell'ONU, dicendo che a Kiev c'è un regime russofobo e che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari, a prescindere da qualsiasi circostanza.
0: Restiamo per quanto riguarda e sulla questione iraniana. Il presidente Pezeshkian, il ministro degli esteri Araghchi insistono, le nostre condizioni sono chiare, stiamo aspettando la risposta dei mediatori. Esplosioni intanto nella notte nell'isola, ancora una volta, nell'isola di Kijm, nello stretto di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Il lavoro della diplomazia prosegue sotto traccia attraverso l'impegno del Qatar e del Pakistan, i principali paesi mediatori, ma Teheran non nutre alcuna fiducia nei colloqui con Washington. Lo ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian in una intervista per l'emittente Al Jazeera. È possibile risolvere la crisi dello stretto di Hormuz con i negoziati, non con l'uso della forza, dice Pezeshkian, che continua a puntare il dito contro gli Stati Uniti per la situazione attuale. La nuova proposta di Teheran, rifiutata da Trump e approvata dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, punta alla soluzione della crisi in 7 giorni, al termine dei quali lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si procederebbe ad avviare colloqui sul programma nucleare. Pezeshkian apre alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari iraniani, ma il piano iraniano resta lettera morta senza l'approvazione da parte americana. La proposta di Teheran ricalca il memorandum d'intesa siglato a giugno in Svizzera. Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine alla guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, terminare il blocco navale a Hormuz e poi scongelare circa 12 miliardi di beni iraniani all'estero. Solo allora lo stretto verrebbe riaperto dai Pasdaran, che tornano a minacciare una reazione militare contro le basi americane in Medio Oriente, qualora Washington decidesse di bombardare nuovamente la Repubblica Islamica.
0: Conflitto russo-ucraino, raid di Mosca nella notte in Ucraina, 2 vittime, 4 feriti a Zaporizhia, 2 feriti a Odessa. A Kiev un drone ha colpito alcuni uffici. Intanto all'Assemblea, l'abbiamo visto, delle Nazioni Unite, Lavrov conferma il sostegno del Cremlino all'Iran e accusa l'Europa e Kiev di ostacolare la pace. E poi l'incontro a margine con Palazzo di Vetro, sempre con l'omologo tedesco. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
3: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale, quanto l'Ucraina dice avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti dice va avanti, Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
0: Adesso andiamo in Israele, nuove rivelazioni sul sanguinoso attacco di Hamas del 2023, secondo la rivista Atlantic. Dopo gli Emirati, anche il capo dell'intelligence egiziana, quindi l'Egitto, Abbas Kamel, avvertì Israele almeno 2 settimane prima del 7 ottobre. Il governo israeliano smentisce, sostiene che si tratta di notizie diffuse per manipolare l'opinione pubblica in vista delle elezioni. E l'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
4: È un'altra prova che il premier israeliano Netanyahu è stato avvertito di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. A rivelarlo ora sono le fonti del New York Times, che confermano quanto già è stato riportato dal quotidiano israeliano Haaretz. Ad avvertire il premier israeliano è stato lo sceicco emiratino Mohammed Zayed. Ma ai suoi capi di sicurezza Netanyahu aveva ribadito però che l'obiettivo restava mantenere la calma nella striscia anche per non compromettere le relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita. Il magazine americano The Atlantic rivela un'altra fonte. Il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel si era recato in Israele 11 giorni prima del massacro di Hamas, avvertendo che il gruppo armato a Gaza si stava preparando per un attacco di vasta portata. Kamel raccomandò a Israele di concedere agevolazioni economiche a Hamas per evitare uno scontro. E se Israele non avesse cambiato rotta, diceva, Gaza vi esploderà in faccia. Netanyahu continua a respingere ogni accusa, ma il 7 ottobre e il mancato avvertimento sull'attacco di Hamas restano i temi su cui si giocherà il destino politico del premier israeliano alle prossime elezioni del 27 ottobre.
0: Una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston sono stati cancellati più di 250 voli, case e strade allagate, migliaia di persone senza elettricità. A Long Island alcune persone hanno utilizzato i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese a nord di Atlantic City, nel New Jersey. Adesso diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani con Eugenio Francesconi.
5: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Iran, no di Trump alla tregua. Il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome. Nuovo balzo del gasolio, l'ENI potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno. Vediamo poi insieme anche a centropagina il Papa in Francia, sugli Champs-Élysées. Vedete il bagno di folla, 800.000 i fedeli. Leone conquista Parigi, alla messa anche Brigitte Macron e Marine Le Pen. Ci sono poi due notizie di cronaca, vedete sempre a centropagina, qui si tratta dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, parla Matheus de Oliveira, il 26enne fermato, e confessa: ci siamo drogati per giorni, poi l'ho ucciso. E poi una tragedia, il 15enne che muore folgorato, il selfie sul traliccio, l'ipotesi di una sfida social all'Odi e il dramma della piccola comunità che ora lo piange. Vediamo insieme anche Repubblica, benzina, nuovo record, senza lo sconto sulle accise, il prezzo dei carburanti è schizzato portando il diesel fino a 2,50 euro. Domani scatta il piano Eni, diesel a 2,19, prezzo fisso, e benzina a 1,99. Il governo spera che altre sigle si adeguino, mentre la Lega vuole tassare chi non lo fa. Anche qui a centropagina Papa Leone, in 800.000 per il Papa a Parigi. Queste le due principali scelte di Repubblica. Vediamo insieme anche la stampa, il governo, i petrolieri ci aiutino, sconti dimezzati, il diesel vola, ma al momento nessun operatore segue la mossa di Eni sui prezzi, la Lega a Forza Italia, ora paghino le banche. Del ponte sullo stretto invece c'è un ultimo guaio, il direttore tecnico si trasferisce all'ANAS poco prima di un importante passaggio. amministrativo. Il ciclone Fiorello sulla Luna invece è la novità dell'autunno, l'annuncio dello showman in stile Brad Pitt, ecco come possono cambiare i palinsesti della televisione pubblica. Vediamo insieme anche Il Messaggero, che anche qui vedete Fiorello si riprende Rai 1 al lavoro per un nuovo show, ma il titolo d'apertura è legato all'Iran, con Trump che dice niente tregua dei 7 giorni. Sui carburanti c'è pressing per seguire l'esempio di Eni, vedete come la geopolitica si intreccia con la crisi dei mercati dell'energia, governo e petrolieri abbassate i prezzi di benzina e diesel, tutto legato però non tanto alla, all'estrazione di petrolio ma alla crisi dei raffinati, infatti sono gli impianti di raffinazione sotto pressione sia in Medio Oriente che sotto i colpi dei droni ucraini in Russia. Vediamo insieme anche Avvenire, che chiaramente segue il Papa con la sua apertura, fede che trabocca, e poi anche Il Fatto Quotidiano, il PD dei ma anche tira giù i progressisti, il titolo spiega bene quello che dicono i sondaggisti, Schlein scende sotto il 20%, ma il perché sarebbe da cercare nei messaggi ambigui, un po' più in maniera chiara, il PD senza segnali chiari di alternativa netta a questo governo, dunque non riesce a recuperare, anzi perde nei sondaggi. Vediamo insieme anche Il Domani nella sua consueta doppia apertura, che torna sul tema della Siracusano con l'immagine modificata, così funziona la bestiolina di Futuro Nazionale in contrapposizione alla bestia che aveva portato tanti voti alla Lega. Trump ora prende tempo, bocciata la tregua con l'Iran, invece è la seconda apertura del Domani. Il Manifesto, l'onere delle armi, il punto più dolente nel campo largo è proprio il sostegno e il riarmo per Kiev. La Nazione, Iran, Trump rifiuta la tregua. Vediamo insieme anche Il Giornale, che cambia argomento, non solo al Masri il giudice di Ranucci salvò pure Conte, il giornale che va a pescare chi è il magistrato che si occuperà dell'eventuale reintegro del conduttore di Report. La folla dei 800.000 per il Papa invece a Parigi e oggi incontra le vittime di abusi, è la fotonotizia centrale. Vediamo insieme anche Il Libero, Elli si è persa il PD, i Dem crollano, i sondaggi sono sotto il 20, tornati ai livelli di Letta, e nel partito c'è chi si sta organizzando per far cadere la leader alle primarie. Questa è la ricostruzione del quotidiano diretto ad Alessandro Sallusti. A centropagina si rincara la dose, sinistra spompata, i progressisti attaccano Giorgia pure sul tetto al prezzo del carburante, è tardi, doveva pensarci il governo, non l'ENI, questa è la tesi dell'opposizione, ma la misura farà bene a tutti. Poi vediamo a centropagina però anche le parole di Tajani, che hanno creato un po' di polemiche, colpirne uno per educarne 100, Tajani che si è riferito ai delinquenti che vengono velocemente scarcerati secondo il vice premier dai magistrati, l'idea è di chiedere ai magistrati di tenerli un po' più in galera mentre le camere penali invece insorgono, non è da stato di diritto questo colpirne uno per educarne 100, così le reazioni. Vediamo insieme anche Il Secolo d'Italia, la rotta energetica dal price cap al nucleare, la strategia del governo fronteggia la crisi e guarda oltre. Vediamo anche i quotidiani locali con Il Mattino di Napoli, che segnala il bagno di folla per Luna Rossa che fa sognare, lo ricordiamo, America's Cup nel 2027, ma già ci sono delle gare nel Golfo e anche qui su Roma, America's Cup sfida finale, Luna Rossa prima in classifica generale, oggi altre due gare e la finale. Vediamo poi anche Il Gazzettino, che torna sul ticket di 30 euro al massimo a Venezia con intervista al sindaco Venturini. C'è la Gazzetta del Mezzogiorno sulla crescita economica della Puglia, l'intervista a De Caro. I quotidiani economici in chiusura con Il Sole 24 Ore. La ricchezza globale delle famiglie vola al record di 341 miliardi, non perché siano aumentati i risparmi, ma perché sono andati particolarmente bene sia il mercato di cambi, ma soprattutto le borse. E poi una buona notizia per il fisco. Scontrini con i POS. Ora sono legati per legge, l'estate porta 2,7 miliardi di nuovi incassi. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ecco allora la notizia in primo piano. Da domani i prezzi dei carburanti bloccati per un mese nei distributori Eni, anche in autostrada. Simone Lupo Bagnacani.
6: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto, 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare, almeno in parte, la crescita dell'inflazione.
0: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
7: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e Descalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo che, dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise, ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti al centro del dibattito politico. Le opposizioni accusano il governo di non avere una strategia energetica. Antonio Sciotto.
8: La maggioranza apprezza l'iniziativa dell'Eni di fissare un tetto massimo per i prezzi di benzina e diesel, ma la Lega resta convinta che si debba introdurre una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici e delle banche. Opposto il parere di Forza Italia, che rivendica la linea del dialogo con le imprese.
9: Ha vinto la linea che io avevo suggerito. Non tasse ma coinvolgimento. E oggi si dà un altro segnale e mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'Eni, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
8: L'opposizione attacca, manca una strategia del governo sull'energia. Per Renzi, Palazzo Chigi ignora i problemi concreti degli italiani. AVS chiede un decreto per fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il PD accusa esecutivo fallimentare sull'economia.
10: Visto la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso invece quello è il più alto d'Europa.
8: Intanto prosegue il dibattito nel campo largo. I riformisti del PD riuniti a Prato chiedono alla segretaria Schlein di non farsi imporre le politiche dai 5 Stelle, a partire dall'invio di armi a Kiev. Ma proprio Conte manda un messaggio agli alleati. Confido che sull'Ucraina troveremo un accordo.
0: Forti polemiche per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci alla vigilia del voto delle suppletive a Reggio Calabria, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano. Compare con una profonda scollatura al posto della maglietta: una cosa vile mi ha spogliato, sono pronta a querelare, dice Siracusano. Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. ci sarebbe un'assunzione di alcol e droga prolungata per giorni e infine una lite per soldi. Dietro l'omicidio di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. Ci dice tutto Maurizio Licordari.
11: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
12: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
11: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
0: Oggi è il compleanno di Jovanotti, compie 60 anni dagli esordi da DJ fino al Jova Summer Party, 40 anni di carriera con la stessa energia del ragazzo che cantava. E qui la festa, il servizio di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
13: Come posso io non celebrarti vita?
14: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
13: Lei non è mai gelosa.
14: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e Del mio nome è mai più.
15: Seguivo gli ordini che ricevevo.
14: Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
16: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
14: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su 2 ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film che uscirà a novembre.
17: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio.
0: Infine ritorna a sorpresa di Fiorello su Rai 1 dopo 15 anni, ma resta anche su Radio 2. Alessandra Sacchetta al termine di una nuova edizione del nostro giornale. Grazie per l'attenzione e buona domenica.
18: Fiorello torna su Rai 1 a 15 anni dal più grande spettacolo dopo il weekend. Lo fa a sorpresa mentre stavamo aspettando l'annuncio della terza edizione del varietà radiofonico La Pennicanza. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma uno spot eloquente, benché muto.
19: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
18: dal prossimamente con il marchio di Rai 1 capiamo che sarà la rete ammiraglia della Rai ad ospitare il prossimo spettacolo di Fiorello, protagonista che ironizza sullo spot di Brad Pitt. Il ritorno del mattatore è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche la radio. Non mancheranno altre indicazioni di Fiorello sul filo dell'ironia. Attendiamo, stay tuned.
20: Ma che modo di presentarmi, signor Rosario Fiorello?
21: Come devo presentarmi?
20: Ma tu sai chi sono io?
21: Fiorello!
20: E ti pare poco?
22: G
1: Giornata di domenica al nord prevalentemente soleggiata, qualche nube in più sul settore di nord-ovest nel corso del pomeriggio. Una situazione simile la ritroveremo sulle regioni centrali con nuvolosità in aumento sulle zone appenniniche nelle ore centrali della giornata. Al sud nubi un pochino più consistenti sia in area appenninica che in area ionica, dove tra Crotonese e Catanzarese sulla Calabria avremo la possibilità ancora di qualche locale piovasco. Nubi innocue per le due isole maggiori, ventilazione ancora sostenuta sullo Ionio e sul mare di Sardegna. Le temperature tenderanno ad assestarsi ancora su valori abbastanza alti, punte di 27-29 gradi per gran parte delle nostre città.
5: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
21: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
5: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
22: Io non ho paura di essere criticata.
5: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.

0: L'Europa ostacola la pace, l'Occidente vuole mantenere i suoi privilegi e imporre regole, ma in vicolo cieco, così la prova all'ONU, ma sull'Ucraina, lontano dai riflettori, si tratta. 800.000 fedeli alla messa di Leone sugli Champs-Élysées nel cuore di Parigi. Il Papa ha esortato i francesi a non nascondere la fede. Nel pomeriggio la preghiera nella grotta di Lourdes. Carburanti alle stelle dopo il dimezzamento delle accise, ma da domani Eni blocca il prezzo. Il governo spinge le altre società petrolifere a fare lo stesso. Nessuna strategia, attacca l'opposizione. Oggi e domani il voto in Calabria, tensioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela, si accende lo scontro tra Tajani e magistrati. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso, fatto a pezzi a Torino, in quella casa ci si drogava giorno e notte, dice l'avvocato. Il compleanno di Jovanotti, dal 1988 il ventenne con cappellino da baseball, al contrario, è diventato uno dei protagonisti della musica italiana. Ho 60 anni e me li sento tutti, dice l'artista. Buongiorno, edizione delle 6 del telegiornale di Rai News 24. In apertura, la guerra in Ucraina, raid russi nella notte hanno provocato 2 vittime, 4 feriti a Zaporizhia, 2 feriti a Odessa, a Kiev un drone ha colpito alcuni uffici. Intanto all'Assemblea delle Nazioni Unite Lavrov conferma il sostegno del Cremlino all'Iran, accusa l'Europa e l'Ucraina di ostacolare la pace. Da Mosca tutti i dettagli con la corrispondente Caterina Doglio.
1: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale. Quanto l'Ucraina dice, avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti dice va avanti. Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
0: E sull'Ucraina Donald Trump spera in un accordo prima dell'inverno, mentre respinge nettamente la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio della rimozione del blocco USA. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, Trump vorrebbe riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di metà mandato. Facciamo il punto allora da New York con l'inviata Francesca Romana Lisei.
2: Rifiuto la proposta di accordo. Donald Trump risponde così al piano avanzato da Teheran per una tregua in 7 giorni. Avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune precise condizioni. Fine delle ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine del blocco navale imposto a Teheran. Poi, ma solo poi, la ripresa di un negoziato sul nucleare. Ma Trump sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver postato sul suo social un'immagine in cui lo ribattezza con il suo nome. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche la ripresa dell'offensiva militare contro il regime subito dopo le elezioni di medio termine. Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, i funzionari statunitensi e iraniani continuano a tenere aperto un canale diplomatico con la mediazione del Qatar. Quanto alla guerra russo-ucraina, il Tycoon dice che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere un accordo prima dell'inverno. Dichiarazioni ottimiste, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov prendeva parola all'Assemblea Generale dell'ONU dicendo che a Kiev c'è un regime russofobo e che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari a prescindere da qualsiasi circostanza.
0: Il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi insistono, le nostre condizioni sono chiare, stiamo aspettando risposte. Esplosioni intanto sono udite nella notte nell'isola di Kashem, nello stretto di Hormuz, ci racconta i dettagli da Istanbul la corrispondente Anna Mazzoni.
3: Il lavoro della diplomazia prosegue sotto traccia attraverso l'impegno del Qatar e del Pakistan, i principali paesi mediatori, ma Teheran non nutre alcuna fiducia nei colloqui con Washington. Lo ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian in una intervista per l'emittente Al Jazeera. È possibile risolvere la crisi dello stretto di Hormuz con i negoziati, non con l'uso della forza, dice Pezeshkian, che continua a puntare il dito contro gli Stati Uniti per la situazione attuale. La nuova proposta di Teheran, rifiutata da Trump e approvata dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, punta alla soluzione della crisi in 7 giorni, al termine dei quali lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si procederebbe ad avviare colloqui sul programma nucleare. Pezeshkian apre alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari iraniani, ma il piano iraniano resta lettera morta senza l'approvazione da parte americana. La proposta di Teheran ricalca il memorandum d'intesa siglato a giugno in Svizzera. Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine alla guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, terminare il blocco navale a Hormuz e poi scongelare circa 12 miliardi di beni iraniani all'estero. Solo allora lo stretto verrebbe riaperto dai Pasdaran, che tornano a minacciare una reazione militare contro le basi americane in Medio Oriente, qualora Washington decidesse di bombardare nuovamente la Repubblica Islamica.
0: Poi continuano i raid israeliani nel sud del Libano, dove sono centinaia di migliaia gli sfollati che non riescono più a tornare indietro. Allora andiamo in diretta. Cianello Rega.
4: Sì, buona domenica. Siamo nel sud del Libano, in piena zona gialla, quella costituita da Israele da mesi per allontanare dalla Blue Line i miliziani di Hezbollah. Anche questa notte diversi raid dell'IDF contro il distretto di Tir, che si trova a pochi chilometri da dove siamo noi, e contro Nabatieh, altro centro roccaforte di Hezbollah, anche se secondo fonti di intelligence sul campo ormai sarebbero rimasti qualche centinaio di miliziani di Hezbollah, dotati comunque di molti droni che sono pericolosi e che sono lanciati contro i militari di Tel Aviv e contro i loro mezzi blindati. Intanto cresce la tensione per un braccio di ferro che prosegue tra il governo di Beirut e Hezbollah. Nuovamente Beirut ha detto a Hezbollah: dovete consegnare le armi, anche se per la prima volta da mesi alcuni parlamentari del movimento filo iraniano hanno detto potremmo essere pronti a dei dialoghi indiretti per cercare una soluzione alla crisi, ma gli Stati Uniti attraverso l'ambasciatore qui a Beirut hanno ammonito nuovamente Hezbollah: se non consegneranno le armi questa situazione ovviamente non potrà cambiare. Intanto c'è molta attesa per conoscere il futuro della missione UNIFIL. Ricordiamo che il 31 dicembre prossimo chiuderà la sua attività. Si spera ovviamente in un prolungamento. Dal sud del Libano, linea e microfono a voi a Roma, Saxa Rubra.
0: Grazie all'inviato Nello Rega. E c'è stato un vero e proprio nuovo bagno di folla anche ieri a Parigi per Papa Leone XIV, oltre 800.000 fedeli riuniti a Place de la Concorde per ascoltare la messa, poi la preghiera per la pace nella grotta di Lourdes. Allora ripercorriamo la giornata del pontefice in Francia con Valentina Dello Russo.
5: Una messa gigante nel cuore di Parigi. La laicissima Francia attendeva l'abbraccio di un papa da 18 anni e l'ha ricambiato con entusiasmo. Dalla piazza, emblema della rivoluzione francese, Place de la Concorde, lungo la più bella avenue du monde, gli Champs-Élysées, 800.000 fedeli hanno vissuto la comunione fra ingenti misure di sicurezza. Leone XIV, da pastore, rassicura il suo gregge: davanti al malessere interiore può capitare

0: di cercare nuovi piaceri, ma solo Dio colma quel vuoto. Ai suoi occhi nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ogni persona è unica e insostituibile. Lo sanno bene i catecumeni che si affacciano alla fede da adulti, il Papa li incontra e si dice stupito del fenomeno in una società secolarizzata come quella francese. Siete la testimonianza che la grazia di Dio va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Dalla Maison Bakita, centro modello di integrazione, il pontefice chiede di riconoscere il ruolo delle donne. La storia non è scritta da chi si impone occupando lo spazio, ma da chi fa spazio e avvia processi di pace. La pace si fa supplica per Leone XIV, che vola a Lourdes. Papa Pellegrino compie i gesti dei pellegrini nel santuario mariano, beve l'acqua della sorgente, accende un cero alla Madonna, che omaggia con la rosa d'oro. Le chiede per la Francia governanti saggi al servizio del bene comune che facciano sentire la loro voce per i diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra.
1: Rientriamo in Italia perché da domani i prezzi dei carburanti saranno bloccati per un mese, almeno nei distributori Eni, anche in autostrada. Simone Lupo Bagnacani.
2: Scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel. A dare fiato agli automobilisti arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto, 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
1: E da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Ci dice tutto Gabriele Martelloni.
3: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e Descalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo che, dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise, ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
1: Il tetto al prezzo del carburante naturalmente al centro del dibattito politico. Le opposizioni accusano il governo di non avere una propria strategia sull'energia. Antonio Sciotto.
4: La maggioranza apprezza l'iniziativa dell'Eni di fissare un tetto massimo per i prezzi di benzina e diesel, ma la Lega resta convinta che si debba introdurre una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici e delle banche. Opposto il parere di Forza Italia, che rivendica la linea del dialogo con le imprese.
5: Ha vinto la linea che io avevo suggerito. Non tasse ma coinvolgimento. E oggi si dà un altro segnale e mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'Eni, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
4: L'opposizione attacca, manca una strategia del governo sull'energia. Per Renzi, Palazzo Chigi ignora i problemi concreti degli italiani. AVS chiede un decreto per fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il PD accusa esecutivo fallimentare sull'economia.
6: Visto la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso invece quello è il più alto d'Europa.
4: Intanto prosegue il dibattito nel campo largo. I riformisti del PD riuniti a Prato chiedono alla segretaria Schlein di non farsi imporre le politiche dai 5 Stelle, a partire dall'invio di armi a Kiev. Ma proprio Conte manda un messaggio agli alleati: confido che sull'Ucraina troveremo un accordo.
1: Suppletive in Calabria, si vota oggi a Reggio e in altri 70 comuni della provincia dalle 7 alle 23, poi domani lunedì dalle 7 alle 15. Sono 4 i candidati, ma è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano. Compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile mi ha spogliato, sono pronta a querelare, dice la Siracusano. Solidarietà poi condanna bipartisan. Un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Botta e risposta dunque sulla sicurezza tra Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti, colpirne uno per educarne 100, credo che serva, dice, credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Queste le parole del vice premier forzista che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. Con queste parole è una logica contraria allo Stato di diritto, la sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. Dunque questo è l'affondo dell'ANM. Una festa in casa a base di alcol e droga durata giorni e una lite per soldi ci sarebbe dietro l'omicidio di un 39enne ucciso, ritrovato con il corpo tagliato a pezzi a Torino. I dettagli con Maurizio Licordari.
7: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei 4 protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
8: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
7: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
1: E un giovane di 15 anni è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne dell'Lodigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato per scattare una fotografia poi trovata sul suo smartphone. Elisabetta Santon.
9: Che ora è successo?
10: 18:26.
11: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
9: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi, ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
11: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
12: Di là c'è la scaletta.
13: 28 metri.
14: 28 metri sono?
12: Sono 28 metri.
15: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
16: E mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
15: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta.
10: con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
13: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
16: Una sfida nel social, no?
10: Cioè, tant'è che si dice poi nello social telefonino
16: challenge.
10: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca, cioè non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
17: Poi ci mettiamo dei fiori. Vede, ci sono ancora le cose bruciate qua.
6: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata e contro il palo.
1: Un avvocato è stato ricoverato al Policlinico di Messina dopo essere stato aggredito da una sua assistita che gli ha gettato addosso dell'acido provocandogli gravi ustioni. Gianluca Mavaro ha raggiunto la vittima in videochiamata.
18: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi a quest'ora sarei cieco. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
19: L'avvocato messinese di 58 anni, Pier Francesco Broccio, è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo, aggredito con una bottiglietta di acido da una donna di 47 anni di origini catanesi, interessata a una consulenza legale.
18: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale. Però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere, altrimenti non l'avrei mai fatta salire sulla macchina.
19: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
18: Ha aperto lo sportello e sembrava che stesse per scendere. Mentre sembrava che stesse per scendere, ha detto, mi hai fatto venire sete. Va bene. Ha tirato fuori, ha aperto la borsetta e pensavo che ci fosse una bottiglietta d'acqua. E ha cominciato a schizzarmi addosso questo acido che mi ha lacerato i pantaloni, mi ha lacerato la maglietta.
19: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarla. Sul movente, invece, la vittima per il momento non vuole esporsi.
1: Una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston invece sono stati cancellati più di 250 voli, case, strade allagate. Vedete le impressionanti immagini che vi stiamo rimandando. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità a Long Island, a New York. Alcune persone hanno dovuto utilizzare i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese adesso a nord di Atlantic City e New Jersey. E mentre Trump dice che non interverrà con l'esercito su Cuba e che proporrà un accordo, la popolazione dell'isola continua a soffrire l'embargo. Aumentano i poveri, senza energia elettrica, anche andare a scuola è diventato un problema. La nostra inviata a Cuba è Angela Caponnetto.
20: La scuola primaria Arturo Montoro si trova al barrio Vedado, il quartiere vietato, chiamato così perché un tempo era un'impraticabile area paludosa. Oggi zona residenziale, ma anche qui l'embargo più duro dei tempi della rivoluzione cubana fa sentire il suo peso. Non arrivano neanche i kit scolastici nelle scuole. Una fornitura invece arriva dall'Italia, portata dalla carovana di parlamentari, associazioni e ONG che i bambini salutano cantando l'inno nazionale.
21: Il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui, anche qui a L'Avana, però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
20: In classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
22: Non c'è acqua. O meglio, questo è il massimo che si può avere. Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
20: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburante, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. L'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. A 38 anni non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde: no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
0: È complicato.
1: E buon compleanno a Jovanotti, che compie oggi 60 anni dagli esordi da DJ fino al Jova Summer Party, 40 anni di carriera con la stessa energia del ragazzo che cantava "È qui la festa". Allora seguiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
2: Come posso io non celebrarti vita, oh vita.
3: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
2: Lei non è mai gelosa.
3: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di "Cancella il debito", cantata a Sanremo, e "Del mio nome è mai più".
2: Seguivo gli ordini che ricevevo.
3: Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
2: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
3: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film che uscirà a novembre.
23: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio.
1: Annuncio sorpresa di Fiorello che torna in TV, il rientro televisivo sarà su Rai 1, sentiamo Alessandra Sacchetta.
24: Fiorello torna su Rai 1 a 15 anni dal più grande spettacolo dopo il weekend. Lo fa a sorpresa mentre stavamo aspettando l'annuncio della terza edizione del varietà radiofonico La Pennicanza. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma uno spot eloquente, benché muto.
25: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
24: dal prossimamente con il marchio di Rai 1 capiamo che sarà la rete ammiraglia della Rai ad ospitare il prossimo spettacolo di Fiorello, protagonista che ironizza sullo spot di Brad Pitt. Il ritorno del mattatore è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche la radio. Non mancheranno altre indicazioni di Fiorello sul filo dell'ironia. Attendiamo, stay tuned.
26: Ma che modo di presentarmi, signor Rosario Fiorello?
27: Come devo presentarmi?
26: Ma tu sai chi sono io?
27: Fiorello!
26: E ti pare poco?
1: Attesissimo oggi il gran finale delle pre-regate dell'America's Cup di Napoli. Vediamo com'è andata il penultimo giorno con Novella Calligaris.
28: Finalmente spettacolo e velocità sul mare nella seconda giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup. A Napoli è stato il grecale a fare da padrone, un vento da terra tutt'altro che facile, capace di cambiare direzione ed incanalarsi tra i palazzi del lungomare Caracciolo, regalando una giornata piena di sorprese. Quattro le regate disputate, ancora una volta Luna Rossa protagonista, una vittoria e tre piazzamenti che le permettono di mantenere la testa della classifica dopo sei prove. Incredibile la giornata dell'equipaggio francese, vincitore di una regata, ma ancora una volta protagonista di una scuffiata nell'ultima virata, proprio quando era al comando. E ancora più clamoroso quanto accaduto al New Zealand Youth and Women. Dopo aver tagliato per primo il traguardo nella terza regata, l'equipaggio è scuffiato praticamente da fermo e non è riuscito a raggiungere in tempo la linea di partenza per l'ultima prova. Questi bolidi del mare hanno raggiunto punte di 49 nodi, un record per gli AC40, e la velocità impone anche precauzioni da Formula 1, casco integrale, visiera, protezione per il collo e cinture di sicurezza e, visto che si corre sull'acqua, anche il respiratore, fondamentale in caso di capovolgimento. Al momento Luna Rossa in testa con 51 punti davanti a New Zealand,

nord prevalentemente soleggiata, qualche nube in più sul settore di nord-ovest nel corso del pomeriggio. Una situazione simile la ritroveremo sulle regioni centrali, con nuvolosità in aumento sulle zone appenniniche nelle ore centrali della giornata. Al sud nubi un pochino più consistenti sia in area appenninica che in area ionica, dove tra Crotonese e Catanzarese sulla Calabria avremo la possibilità ancora di qualche locale piovasco. Nubi innocue per le due isole maggiori, ventilazione ancora sostenuta sullo Ionio e sul mare di Sardegna. Le temperature tenderanno ad assestarsi ancora su valori abbastanza alti, punte di 27-29 gradi per gran parte delle nostre città.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al mattatoio di Roma nella mostra Il fuoco nel mare di Giuseppe Modica. E in apertura di questa puntata Robert Pattinson, protagonista di Prime Time, film ispirato al programma To Catch a Predator, un format americano che ha portato agli estremi i reality show in televisione. Nelle sale dal 15 ottobre.
1: Presentato in anteprima alla mostra del cinema di Venezia, arriva nelle sale Prime Time di Lance Oppenheim. Robert Pattinson e Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, lo show di NBC che trasformò la caccia ai predatori sessuali in un fenomeno televisivo. La redazione cercava su internet adulti che tentavano di adescare dei minorenni. A quel punto attori che si fingevano le potenziali vittime attiravano i maniaci in una trappola. Hansen li affrontava davanti alle telecamere e subito dopo interveniva la polizia.
2: Penso che lo show in sé fosse affascinante. Io lo conoscevo, ma non mi rendevo davvero conto di quanto fosse stato influente all'epoca. I numeri degli spettatori erano semplicemente enormi. Ed era uno show che non era stato concepito specificamente per fare una cosa del genere. Era un segmento del telegiornale e sono proprio queste le storie che secondo me fanno un grande film. Persone che non sono necessariamente preparate a un successo enorme. Non ti rendi conto che all'improvviso sei diventato una specie di portabandiera di qualcosa.
3: Non ti viene mai voglia di pestarli.
4: Penso che quello che faccio è anche peggio.
1: Il film parte da questa storia vera per interrogarsi sul confine sempre più sottile tra informazione, giustizia e intrattenimento. Perché quando gli ascolti diventano un obiettivo, anche una battaglia giusta rischia di trasformarsi in spettacolo. Nel cast anche Skyler Gisondo, uno degli attori che nel programma si fingeva la potenziale vittima.
5: Oggi interpreti un ragazzo di 13 anni.
6: C'è tempo per fare una prova.
5: Registreremo la prova.
6: Avanti!
5: Lo adoreranno. I think it's a really
2: interesting reflection. Credo che il film sia una riflessione molto interessante, non solo sul bene e sul male, not only good and evil, but, ma su cosa sia quella cosa dentro di noi che desidera così tanto assistere, in un certo senso, a una sorta di crocifissione pubblica, a vedere che la giustizia viene fatta in qualche modo, e anche sull'idea che tutto questo venga trasformato in spettacolo. Penso che sia una riflessione davvero interessante su quanto della nostra moralità derivi dalla consapevolezza di essere osservati.
6: Non capisco cosa faccio qui.
7: Quello che fai è più che recitare. Purifichiamo il mondo da un male antico.
2: Penso che le persone si interroghino ancora oggi su quello show e sulle innumerevoli imitazioni che si trovano ancora oggi su YouTube o sulle piattaforme di streaming. Perché si tratta di un crimine piuttosto unico. Persone che agiscono in modo anonimo. Persone che cercano di adescare dei bambini nascondendosi. Quindi verrebbe da pensare, il modo per contrastarlo è renderlo il più pubblico possibile, metterlo il più possibile sotto i riflettori. Ma è proprio quando entra in gioco l'aspetto commerciale che la questione diventa strana, perché è un argomento così emotivamente carico che non puoi fare a meno di sentirti a disagio.

0: Qualcosa che ti fa pensare, perché sono così preso dal guardare questa cosa? È solo il dramma? La sto guardando per motivi di giustizia sociale? Oppure la sto guardando semplicemente per intrattenimento? Non lo sai. E penso che sia proprio questo a dare alla storia una sorta di motore emotivo, un motore narrativo, ed è anche il motivo per cui le persone stanno ancora parlando oggi di un programma televisivo di 20 anni fa. È pazzesco.
1: La tua definizione di cattivo e la mia definizione di cattivo sono profondamente diverse. Che sarebbe successo se non fossi stato qui?
2: Un'icona assoluta rivive nelle pagine di un libro, si intitola Canto del Cigno, il volume che Charles Spencer ha dedicato alla sorella, la principessa mai dimenticata, Lady Di. L'intervista della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
3: Qui è sepolta la principessa Diana nella tenuta degli Spencer ad Althorpe. È qui che suo fratello, il conte, ha scelto di incontrarci per parlare del suo libro, Il canto del cigno. Ma perché è ancora così amata Diana?
4: Perché era una forza magnetica e carismatica. Aveva un grande senso dell'umorismo ed era coraggiosa. E poi era una madre straordinaria. Ha insegnato ai figli cos'è la vita vera. Li portava a mangiare hamburger e al parco giochi. È stata la cosa migliore che potesse accadere alla monarchia.
3: La vita di Diana da bambina felice nella casa natale ad icona mondiale di bellezza e impegno sociale, fino all'immensa sofferenza per la sua tragica fine nell'incidente a Parigi e l'organizzazione del funerale.
4: Mi dissero che William e Harry avrebbero camminato dietro la bara della madre. Mi sembrava un'idea inutile e crudele. E sapevo che Diana non avrebbe voluto. E poi le parole di Carlo al telefono. La dimenticheremo presto.
3: La reazione di Buckingham Palace è stata durissima. Il dolore così grande annebbia i ricordi e la ragione, ha riferito il portavoce del re.
4: È un classico caso di manipolazione psicologica, perché ho detto la verità e tratto quell'accusa con sorpresa e con il disprezzo che merita.
3: Eppure quello che il conte racconta e ricorda ha scatenato una nuova ondata di critiche, ha riaperto una faida tra Buckingham Palace e gli Spencer. Dicono si tratti di un attacco al re in accordo con il nipote Harry.
4: Harry e Meghan sono stati qui a luglio. Non sapevo che sarebbero tornati a vivere nel Regno Unito.
3: Dicono che abbia scritto per vendetta o per soldi.
4: Non è vero. Non è un libro vendicativo. So moltissime cose su tante persone, incluso il re, ma non ho voluto scrivere un libro sul re Carlo. È su Diana. Tutto ciò che lo riguarda è contestuale. E per quanto riguarda i soldi, posso sembrare fastidioso, ma non ne ho bisogno. Ho avuto un solo colloquio con un editore e ho firmato.
3: Meghan e Harry, come Lady Diana, perseguitati dalla stampa e non protetti dalla corte. È preoccupato per la loro sicurezza.
4: Sì, Harry è il quinto in linea di successione al trono e ha servito nelle forze armate. È vulnerabile.
3: L'ultimo anno di vita della principessa fu straordinario.
4: Diana amava l'Italia per lo stile e la moda, anche lo humor, la capacità che avete di entrare in contatto come esseri umani.
3: Diana non è stata dimenticata. A quasi 30 anni dalla morte, il canto del cigno è il mio, ci dice il conte. Poi non parlerò più di mia sorella. È troppo doloroso.
2: Viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalì. A Palazzo Reale, a Milano, una mostra in collaborazione con Vogue racconta come l'immaginario onirico dell'artista catalano abbia trasformato il costume del Novecento e continui ad ispirare la moda contemporanea. Laura Longo.
5: Se il surrealismo ha dato forma all'inconscio, l'estro visionario del suo maestro Salvador Dalì ne ha sfidato limiti e percezioni, rendendo palpabile la dimensione simbolica dei sogni insieme a quella emotiva dei desideri, osando un crossover di forme artistiche. A Palazzo Reale la mostra Dalì e la moda racconta genesi ed eredità di un rapporto tra due mondi investiti da stravaganze e trasgressioni.
6: Io penso che Dalì si è sempre interessato in qualche modo con la moda, perché era sempre fin da bambino consapevole del potere dei vestiti e del vestire. E così in qualche modo ha sempre avuto l'attenzione del vestire.
7: Il vestirsi e il trasvestirsi era molto importante per la costruzione della sua immagine, di costruire la sua figura del dandy.
5: Il dandy dagli inconfondibili baffi, artista d'avanguardia, incontra la moda quando conosce Gala, modella russa, che diventerà la sua musa e compagna. La coppia frequenta salotti, mostre, si distingue per gli outfit, irrompendo nel mondo del fashion, intessendo rapporti tra gli altri con Chanel, Dior, Lanvin, Elsa Schiaparelli.
6: Scopre fin dall'inizio con Gala che c'era questo self-fashioning di lui, ma anche come coppia. Scopre il fatto che Gala aveva un guardaroba e loro avevano un guardaroba comunque che includeva tanti stilisti ancora famosi, Lanvin, Chanel, Givenchy, erano comunque coinvolti in qualche modo nella visibilità della moda.
7: La moda ha dato a Dalì un campo allargato della sua creazione artistica, un campo nel quale lui ha potuto esprimersi con una libertà e una innovazione così ampia. Tutto questo è iniziato nel 1936 accanto a Elsa Schiaparelli per fare collaborazione e fare arti così dirompente all'epoca.
5: L'euforia per la fine del primo conflitto mondiale sta via via lasciando il posto alla triste consapevolezza dell'avvicinarsi di un periodo ancora più buio.
7: È un momento un po' già di buio, un po' nel quale il corpo viene un po' lacerato. Pensate che è il momento della guerra civile spagnola anche. E in questa creazione Dalì Schiaparelli, il corpo è centrale, il corpo lacerato con i casetti, il corpo lacerato con le lacrime.
5: Nel percorso espositivo il passato guarda al presente, tele, oggetti, gioielli, abiti portano l'impronta di un immaginario in cui tutto diventa strumento per disegnare le inquietudini del proprio tempo, l'eredità che Salvador Dalì ha lasciato all'arte e alla moda.
6: L'abito era invenzione per Dalì, era opportunità non solo di collaborazione ma di reinvenzione. E poi ha in comune con la moda questa voglia di rottura e di rinnovarsi anche in continuazione, no? Il guardare il futuro. Aveva

0: Un successo letterario internazionale. Il romanzo I Lazar è stato tradotto in più di 20 lingue e anche in Italia è entrato subito nella top 10. L'autore ha soli 23 anni e quella che racconta è la saga della sua famiglia in Ungheria. Fabio Cappelli lo ha incontrato.
1: Quando andavo a trovare mia nonna, c'erano ancora i ritratti di famiglia, le posate d'argento e i mobili antichi. Questa storia mi ha sempre tanto affascinato. Da bambino non riuscivo bene a capire come si fosse arrivati a quella situazione. Perché la mia famiglia adesso viveva a Zurigo quando prima aveva avuto quei castelli? Mi interessava tantissimo capire la storia che c'era dietro. E poi ho sempre sentito il bisogno di conservare qualcosa di quel passato.
2: Un clamoroso successo letterario. Il Lazar è stato tradotto in 20 lingue. In Italia è entrato subito nella top 10 dei libri più venduti. L'autore, Nelio Biderman, ha 23 anni ed è svizzero. Quella che racconta è la storia della sua famiglia, piccola nobiltà ungherese, passata attraverso due guerre mondiali e la dittatura comunista, fino alla fuga a Zurigo dopo la rivoluzione fallita del 1956. Si sono fatti i paragoni con i Buddenbrook di Thomas Mann, con Proust e con Josef Roth, che lo fanno sorridere, appare modesto e sincero. La verità è che Nelio Biderman, che pure ha divorato questi classici, ha saputo trovare un suo stile, di sapore dark e gotico, in cui l'elemento fantastico convive con la narrazione storica.
1: Finalmente ho trovato quella prima frase, quella del bambino trasparente. A quel punto ho capito che così avrebbe funzionato. È successo perché dovevo chiarire innanzitutto a me stesso che si trattava di finzione, che era sì una storia basata sulla realtà e sulle vicende della mia famiglia, ma che quello era il mio mondo e lì potevo fare tutto ciò che volevo.
2: Il mio prossimo romanzo, dice Biderman, che abbiamo incontrato a Pordenone Legge, sarà diverso, non guarderà necessariamente al passato. E intanto fa delle considerazioni molto mature sull'amore per la libertà e l'Europa di oggi.
1: La rinuncia alla libertà e la perdita della libertà è un qualcosa che vediamo soprattutto in Occidente, dove i paesi diventano meno liberi e in una certa misura sembra quasi che lo facciano per scelta. È quasi come se di libertà ne avessero avuta troppa e adesso volessero tornare ad avere sicurezza. Sono disposti a rinunciare a una parte della propria libertà pur di ottenere qualcosa in cambio. In un certo senso, l'Europa è qualcosa che abbiamo scelto insieme, per cui dobbiamo impegnarci, per cui dobbiamo fare uno sforzo. Non è un qualcosa che esiste naturalmente. Nasce dai diversi paesi, dai diversi popoli e dalle diverse culture che la compongono. Questo però rappresenta anche un pericolo. Se noi rinunciamo a una parte della nostra libertà, se ci chiudiamo in noi stessi e pensiamo soltanto a noi, l'Europa, così come la conosciamo oggi, non potrà più funzionare.
0: Il fascino e il potere evocativo che il frammento esercita nella storia dell'arte nella mostra Broken a Palazzo Strozzi a Firenze. Ce la racconta Lorenzo Di Las Plazas.
3: Una mano senza corpo, un volto mutilato, un torso che ha perduto braccia e gambe. Eppure queste mancanze costringono a guardare meglio. La nuova mostra di Palazzo Strozzi a Firenze, Broken, il potere del frammento, ci obbliga a pensare. Perché una rottura, una perdita, perfino una distruzione possono trasformarsi in una nuova forma di bellezza.
4: Questa mostra esplora la tensione tra l'integrità originale e lo stato attuale delle opere e dimostra che la frammentazione può conferire all'opera uno status diverso, con una propria dignità. Ciò che ci affascina è l'idea di ciò che poteva essere prima e come la immaginiamo. Anche questo è un atto creativo.
3: Oltre 80 opere provenienti da epoche e culture lontanissime, dall'antico Egitto alla Grecia e Roma, dalle civiltà precolombiane fino alla Cambogia, da Michelangelo a Rodin fino ai contemporanei. Il frammento porta con sé le ferite del tempo, un incidente, una guerra, l'iconoclastia, ma può raccontare anche il viaggio di un'opera, la sua separazione dal luogo e dalla cultura che l'ha prodotta.
5: La mostra ci racconta come dietro ogni demolizione o frammentazione si nasconda una storia che può riguardare il controllo di una civiltà e la cancellazione di una identità culturale. L'iconoclastia, per esempio, è stato un fenomeno che si opponeva all'uso di immagini sacre, arrivando spesso alla distruzione delle opere.
6: E poi c'è la modernità che rovescia lo sguardo. L'arte contemporanea trasforma il frammento.

0: momento in uno strumento espressivo, come in quest'opera di Mark Manders, un volto spezzato all'interno di un palazzo rinascimentale.
1: Alla fine della mostra, nelle ultime tre sale, vediamo come anche gli artisti contemporanei reagiscano al tema della rottura, come spesso utilizzino il frammento come punto iniziale della loro ricerca. E questo è il caso di artisti come Paul Pfeiffer, Jan Vo o Mark Manders, che con la sua grande testa domina il cortile di Palazzo Strozzi. Una grande scultura che ci parla della creazione stessa dell'artista. Infatti l'artista ricrea una situazione quasi da studio oppure da scavo archeologico, come se creazione, scoperta, scavo appunto e distruzione facessero parte della stessa cosa.
2: Louis Bourgeois, Uma Baba, Robert Gober, Francesco Vezzoli e poi il cavallo con cavaliere di Julius von Bismarck. Perché un frammento è insieme ciò che è sopravvissuto e ciò che non c'è più, una parte che continua a evocare un tutto perduto. Proprio in quell'assenza siamo noi a dover immaginare e il frammento acquisisce una nuova vita.
3: Un nuovo album per Biagio Antonacci si intitola Mustang, un'occasione per celebrare anche il suo tour estivo che si chiude nel Teatro Grande di Pompei. L'intervista di Laura Longo.
4: Nuovo album e il titolo è Mustang, che riporta subito alla voglia di libertà. Mustang come il cavallo indomabile, ma chi è indomabile, tu o la vita?
5: Indomabili siamo tutti, tutti gli esseri umani sono indomabili, soprattutto l'uomo è indomabile, il cavallo non è indomabile, è domabile. Perché? Perché segue delle regole, segue degli istinti e segue un'educazione. L'essere umano, se tu ci pensi, sembra un essere educato, ma non è per niente. È diseducato completamente anche nel percorrere la vita.
4: E invece la musica si riesce a domare?
5: Ma va, la musica come fai a domare? La musica arriva quando vuole, è indomabile, non è che tu cerchi la musica. Sì, i tecnici riescono a scrivere canzoni cercandola, ma non puoi cercare la musica, è lei che cerca te. È lei che nelle notti arriva all'improvviso, è lei che arriva negli sguardi, che arriva nella testa. E sono le melodie che percorrono il cielo, che sono quelle che noi riusciamo a prendere perché ci definiscono artisti. Ma siamo persone normalissime che hanno un quoziente forse di sensibilità superiore.

0: se guardi bene lo puoi vedere il mondo cantando.
1: Riflessioni più mature nonostante la collaborazione con i ragazzini Giulia e Seif. In Spirituale tu dici che è la musica che cambia il mondo, ma in quale modo?
2: La musica cambia il mondo solo se tu riesci a farla nella maniera più classica, che è quella dell'istinto, e soprattutto contaminandosi anche, no? L'artista deve sapersi contaminare. In questo album c'è Giulia, questo produttore nuovo, pluripremiato, ragazzo splendido, un chitarrista acustico. Poi arriva Saif a casa mia prima di Sanremo e finiamo di scrivere Spirituale. Queste sono contaminazioni, sono momenti belli che un musicista deve vivere. Un musicista non può stare nell'eremo isolato e a godere solo del proprio successo, perché ha una fine, ha un termine. Se tu non ti sai aggiornare, resterai sempre una persona che ha fatto qualcosa di bello, ma che non sa più se oggi può fare qualcosa di bello, se non tocca altri emisferi. È come se l'uomo si fosse fermato a certe conoscenze, che sotto un certo punto di vista forse era meglio.
1: Nell'album Mustang si respira la libertà dell'artista, che deve poter avere la briglia sciolta, ma questo è un momento in cui esprimersi in campo musicale è complicato. Non si passa più dall'esame del conservatorio, ma da quello dei like e degli stream, è così?
2: Ma allora, il conservatorio, i like, vabbè, io non ho mai fatto il conservatorio e non ho mai dato importanza, ma sbagliando al conservatorio.

0: Toli, perché sono un asino, non conosco la musica, scrivo il suo istinto e digetto e sono un autodidatta, ma non me ne vanto. I like alla mia età, i like sono, cioè, quando fai una carriera come la mia, di 30 anni di cose belle, di spazi, di tournée, di dischi, alla fine il like non lo guardi più neanche, perché guardi solo quando vai a fare un concerto e guardi chi viene e che intenzione ha il tuo pubblico. Questa è la soddisfazione grossa della mia vita. Il disco lo faccio per me stesso, il CD, o chiamatelo come volete, il progetto lo faccio perché Biagio è un cantautore. Non lo faccio certo per avere delle soddisfazioni dal punto di vista di like, capito? Quindi il like, certo che fa piacere a tutti, però non parto più dal like, ci voglio arrivare al like. E se non ci arrivo, vabbè, lasciamo.
1: Pompei arriva alla fine di un tour in luoghi bellissimi, dove tu stazioni più giorni, i più bravi li chiamano residency. Che sensazione dà suonare in luoghi così speciali?
0: Ma il live nelle stesse, tanti giorni in un posto solo, vuol dire frequentare quel posto anche al di fuori del palco. Quindi vivere l'esperienza, in questo caso della provincia, vivere l'esperienza della gente che sta attorno al luogo e godere della bellezza anche non solo del palco ma di tutto il resto, in questo caso è inutile parlarne, e questo vuol dire stare residence, come si dice, no? Questo termine, e poi essere snelli, avere un palco con 4 musicisti, 5 musicisti, senza schermi, guarda qualche schermo, questo è tutto uno schermo che parla di vita, di passato e di futuro, quindi vuol dire essere essenziali e cantare come faceva un tempo il cantautore, solo a volte con la sua chitarra, per far capire che le canzoni nascono così e hanno bisogno di poco altro.
2: Io non so stare al mondo,
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi è domenica 27 settembre, le immagini dal satellite ci mostrano condizioni di generale stabilità su gran parte del territorio nazionale. Persiste una residua nuvolosità variabile al sud e sulle due isole maggiori, mentre al centro-nord e sul settore tirrenico prevalgono ampie schiarite con qualche isolato addensamento lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini. Ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile al centro-nord, al sud e sulle due isole maggiori persistono venti moderati dai quadranti orientali e meridionali, in particolare sul canale di Sicilia e sul mare di Sardegna. Mari in genere poco mossi al nord e medio adriatico, da mossi a molto mossi i bacini meridionali e lo Ionio. Veniamo alle previsioni per oggi. Tempo in prevalenza stabile, soleggiato sulle regioni centro-settentrionali. Nuvolosità irregolare si alternerà a schiarite al sud e sulle isole maggiori con brevi e locali piovaschi con confinanti, rilievi calabresi e della Sicilia. Concludiamo come sempre con le temperature massime, senza grandi variazioni o in lieve aumento, valori diffusi compresi tra i 26 e i 28 gradi sulla pianura padana, le regioni centrali con punte locali fino a 29 gradi sulle zone interne tirreniche e sulle isole, minime stazionarie, un leggero calo nei valori serali e notturni. Bene, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.
5: Cosa significa essere italiano?
6: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
5: Buongiorno, si fa per dire,
6: si fa
5: ovviamente.
6: Per dire.
5: Alla fine
6: parliamo di poltrone.
5: Intenzioni di voto.
7: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
8: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No!
9: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
5: Grazie per essere stata con noi qui a Rai News 24.

0: L'Europa ostacola la pace, l'Occidente vuole mantenere i suoi privilegi e imporre regole, ma in un vicolo cieco, così Lavrov all'ONU, ma sull'Ucraina, lontano dai riflettori, si tratta. 800.000 fedeli alla messa di Leone sugli Champs-Élysées nel cuore di Parigi, il Papa ha esortato i francesi a non nascondere la fede, nel pomeriggio alla preghiera nella grotta di Lourdes. Carburanti alle stelle dopo il dimezzamento delle accise, ma da domani Eni blocca il prezzo. Il governo spinge le altre società petrolifere a fare lo stesso. Nessuna strategia, attacca l'opposizione. Oggi e domani il voto in Calabria. Tensioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela. Si accende lo scontro intanto tra Tajani e magistrati. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. In quella casa ci si drogava giorno e notte, dice l'avvocato. Il compleanno di Jovanotti dal 1988, il ventenne col cappellino da baseball al contrario è diventato uno dei protagonisti della musica italiana. Ho 60 anni e me li sento tutti, dice l'artista. Edizione delle 7, buona domenica e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. Apriamo questa edizione con la notizia dei raid russi nella notte in Ucraina. 2 sono le vittime e 4 i feriti a Zaporizhia, 2 feriti a Odessa. A Kiev intanto un drone ha colpito alcuni edifici, mentre all'Assemblea delle Nazioni Unite Lavrov conferma il sostegno di Mosca all'Iran e accusa l'Europa e l'Ucraina di ostacolare la pace. Ci aggiorna la corrispondente Caterina Doglio.
1: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul. Niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro. Non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole. Un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale. Quanto l'Ucraina dice, avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti, dice, va avanti. Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
0: E sull'Ucraina Trump spera in un accordo prima dell'inverno, mentre respinge la proposta di Teheran di riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della rimozione del blocco americano. Secondo il Wall Street Journal, Trump vorrebbe riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di metà mandato. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Rifiuto la proposta di accordo. Donald Trump risponde così al piano avanzato da Teheran per una tregua in 7 giorni. Avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune precise condizioni. Fine delle ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine del blocco navale imposto a Teheran. Poi, ma solo poi, la ripresa di un negoziato sul nucleare. Ma Trump sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver postato sul suo social un'immagine in cui lo ribattezza con il suo nome. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche la ripresa dell'offensiva militare contro il regime subito dopo le elezioni di medio termine. Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, i funzionari statunitensi e iraniani continuano a tenere aperto un canale diplomatico con la mediazione del Qatar. Quanto alla guerra russo-ucraina, il Tycoon dice che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere un accordo prima dell'inverno. Dichiarazioni ottimiste, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov prendeva parola all'Assemblea Generale dell'ONU dicendo che a Kiev c'è un regime russofobo e che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari a prescindere da qualsiasi circostanza.
0: Il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi insistono. Le nostre condizioni sono chiare, stiamo aspettando risposte. Esplosioni intanto nella notte nell'isola di Kesm, nello stretto di Hormuz. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
3: Il lavoro della diplomazia prosegue sotto traccia attraverso l'impegno del Qatar e del Pakistan, i principali paesi mediatori.

0: migliori, ma Teheran non nutre alcuna fiducia nei colloqui con Washington. Lo ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian in una intervista per l'emittente Al Jazeera. È possibile risolvere la crisi dello stretto di Hormuz con i negoziati, non con l'uso della forza, dice Pezeshkian, che continua a puntare il dito contro gli Stati Uniti per la situazione attuale. La nuova proposta di Teheran, rifiutata da Trump e approvata dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, punta alla soluzione della crisi in 7 giorni, al termine dei quali lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si procederebbe ad avviare colloqui sul programma nucleare. Pezeshkian apre alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari iraniani, ma il piano iraniano resta lettera morta senza l'approvazione da parte americana. La proposta di Teheran ricalca il memorandum d'intesa siglato a giugno in Svizzera. Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine alla guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, terminare il blocco navale a Hormuz e poi scongelare circa 12 miliardi di beni iraniani all'estero. Solo allora lo stretto verrebbe riaperto dai Pasdaran, che tornano a minacciare una reazione militare contro le basi americane in Medio Oriente, qualora Washington decidesse di bombardare nuovamente la Repubblica Islamica.
1: E restiamo alla crisi in Medio Oriente, perché continuano i raid israeliani nel sud del Libano, dove centinaia di migliaia di sfollati non riescono più a tornare. Sentiamo da Anna Cura, l'inviato nell'Orega.
2: Siamo nel sud del Libano, in piena zona gialla, quella costituita da Israele da mesi per allontanare dalla Blue Line i miliziani di Hezbollah. Anche questa notte diversi raid dell'IDF contro il distretto di Tir, che si trova a pochi chilometri dove siamo noi, e contro Nabatieh, altro centro roccaforte di Hezbollah, anche se secondo fonti di intelligence sul campo ormai sarebbero rimasti qualche centinaio di miliziani di Hezbollah, dotati comunque di molti droni che sono pericolosi e che sono lanciati contro i militari di Tel Aviv e contro i loro mezzi blindati. Intanto cresce la tensione per un braccio di ferro che prosegue tra il governo di Beirut e Hezbollah. Nuovamente Beirut ha detto a Hezbollah: dovete consegnare le armi, anche se per la prima volta da mesi alcuni parlamentari del movimento filo iraniano hanno detto potremmo essere pronti a dei dialoghi indiretti per cercare una soluzione alla crisi, ma gli Stati Uniti attraverso l'ambasciatore qui a Beirut hanno ammonito nuovamente Hezbollah: se non consegneranno le armi questa situazione ovviamente non potrà cambiare. Intanto c'è molta attesa per conoscere il futuro della missione UNIFIL. Ricordiamo che il 31 dicembre prossimo chiuderà la sua attività, si spera ovviamente in un prolungamento. Dal sud del Libano, linea e microfono a voi a Roma, Saxarubra.
1: Ed è stato un vero e proprio bagno di folla a Parigi per Papa Leone, oltre 800.000 fedeli a Place de la Concorde, poi la preghiera per la pace nella grotta di Lourdes. Ripercorriamo la seconda giornata del pontefice in Francia con Valentina Dello Russo.
3: Una messa gigante nel cuore di Parigi. La laicissima Francia attendeva l'abbraccio di un papa da 18 anni e l'ha ricambiato con entusiasmo. Dalla piazza emblema della rivoluzione francese, Place de la Concorde, lungo la più bella avenue du monde, les Champs-Élysées, 800.000 fedeli hanno vissuto la comunione fra ingenti misure di sicurezza. Leone XIV, da pastore, rassicura il suo gregge: davanti al malessere interiore può capitare di cercare nuovi piaceri, ma solo Dio colma quel vuoto. Ai suoi occhi nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ogni persona è unica e insostituibile. Lo sanno bene i catecumeni che si affacciano alla fede da adulti, il Papa li incontra e si dice stupito del fenomeno in una società secolarizzata come quella francese. Siete la testimonianza che la grazia di Dio va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Dalla Maison Bakita, centro modello di integrazione, il pontefice chiede di riconoscere il ruolo delle donne. La storia non è scritta da chi si impone occupando lo spazio, ma da chi fa spazio e avvia processi di pace. La pace si fa supplica per Leone XIV, che vola a Lourdes. Papa Pellegrino compie i gesti dei pellegrini nel santuario mariano, beve l'acqua della sorgente, accende un cero alla Madonna, che omaggia con la rosa d'oro. Le chiede per la Francia governanti saggi al servizio del bene comune, che facciano sentire la loro voce per i diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra.
1: E da domani i prezzi dei carburanti bloccati per un mese nei distributori Eni, anche in autostrada. Ce ne parla Simone Lupo Bagnacani.
4: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto, 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
1: Ed è arrivato da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Ci aggiorna Gabriele Martelloni.
5: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e De Scalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo, che dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
1: Dunque il tetto al prezzo dei carburanti al centro del dibattito politico, mentre le opposizioni accusano il governo di non avere una strategia energetica. Antonio Sciotto.
6: La maggioranza apprezza l'iniziativa dell'Eni di fissare un tetto massimo per i prezzi di benzina e diesel, ma la Lega resta convinta che si debba introdurre una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici e delle banche. Opposto il parere di Forza Italia, che rivendica la linea del dialogo con le imprese.
7: Ha vinto la linea che io avevo suggerito. Non tasse ma coinvolgimento. E oggi si dà un altro segnale e mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'Eni, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
6: L'opposizione attacca, manca una strategia del governo sull'energia. Per Renzi, Palazzo Chigi ignora i problemi concreti degli italiani. AVS chiede un decreto per fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il PD accusa esecutivo fallimentare sull'economia.
8: Visto la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso invece quello è il più alto d'Europa.
6: Intanto prosegue il dibattito nel campo largo. I riformisti del PD riuniti a Prato chiedono alla segretaria Schlein di non farsi imporre le politiche dai 5 Stelle, a partire dall'invio di armi a Kiev. Ma proprio Conte manda un messaggio agli alleati: confido che sull'Ucraina troveremo un accordo.
1: E adesso parliamo delle suppletive in Calabria. Si vota oggi a Reggio e in altri 70 comuni della provincia fino alle ore 23, mentre domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Quattro sono i candidati. E intanto è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, che comparirebbe con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile, mi ha spogliato, sono pronta a querelare, dice Siracusano. Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Ed è botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva, e credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza, le parole del vice premier, che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. È una logica contraria allo Stato di diritto. La sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura, l'affondo dell'ANM. E adesso apriamo la pagina della cronaca italiana. Una festa in casa a base di alcol e droga durata giorni e una lite per soldi dietro l'omicidio di un 39enne ucciso e fatto a pezzi a Torino. Maurizio Licordari.
9: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli è Colapietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio, del quale si prende ogni responsabilità.
10: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
9: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
1: Un 15enne è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne del Lodigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato per scattare una foto, poi trovata sul suo smartphone. Ce ne parla Elisabetta Santon.
11: Che ora è successo?
12: 18:26.
13: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
11: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
13: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
14: Di là c'è la scaletta.
15: 28 metri.
16: Mm. 28 metri sono?
14: Sono 28 metri.
17: Mezz'ora prima.
18: E mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
14: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
11: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
14: Una sfida nel social, no? Cioè, tant'è che si dice, poi nello social, telefonino...
11: Challenge.
14: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca. Cioè, non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
19: Poi ci mettiamo dei fiori.
16: Vedi, qui ci sono ancora le cose bruciate qua.
11: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata è contro il palo.
1: Adesso parliamo del maltempo negli Stati Uniti, perché una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston sono stati cancellati più di 250 voli, case e strade allagate e migliaia di persone senza elettricità. A Long Island, a New York, alcune persone hanno utilizzato i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese a nord di Atlantic City, in New Jersey. E poi andiamo nel sud-est asiatico, perché almeno 3 persone sono morte in incidenti legati alle inondazioni in Thailandia, mentre è stata dichiarata l'emergenza nella capitale Bangkok. Le incessanti piogge hanno causato disagi al traffico e sommerso le strade principali. Alcuni residenti sono stati costretti a evacuare. Oltre 84.000 persone in 21 province di tutto il paese sono state colpite dalle violentissime inondazioni. E adesso torniamo in Italia e parliamo di moda. A Milano, infatti, è cominciata la settimana della moda, tra le novità in passerelle e i VIP che assistono alle sfilate. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberosler.
12: Jennifer Lopez con la coppola e la cravatta in prima fila alla sfilata di Dolce Gabbana, accanto al CEO Stefano Cantino e alla Wintour. In apertura della Fashion Week a Vogue World avevamo ammirato l'abito couture nero e i gioielli stile gattopardo. Era già stata in Sicilia a luglio a Taormina e per omaggiare il nostro paese aveva cantato Il cielo in una stanza in italiano. Sempre più ospiti stranieri pazzi per il Made in Italy. L'attrice newyorkese Rosario Dawson in gonna power skirt da Ermanno Cervino.
15: Mi ricordo quando ero giovane e mettevo la minigonna, il simbolo di potere. Power.
12: Una donna moderna è un inno all'alto artigianato, raccontato oggi nell'era della tecnologia.
17: Non puoi fare una collezione col telefonino. Chi ama questo lavoro deve sapere che affronta una grande fatica, devi combattere con delle intelligenze che vanno oltre.
12: Massimo Giorgetti, riconosciuto fra i designer più promettenti e innovativi, ha scritto una lettera per raccontare il nuovo corso del suo brand MSGM, fondato nel 2009.
20: Riscopre anche quel tipo di moda giorno, di moda di vero guardaroba, di Made in Italy che ci contraddistingue.
1: Jovanotti oggi compie 60 anni, dagli esordi da DJ fino a Jova Summer Party, 40 anni di carriera con la stessa energia del ragazzo che cantava È qui la festa. Il servizio di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
21: Come posso io non celebrarti vita?
22: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
21: Lei non è mai gelosa.
22: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e Del mio nome è mai più.
23: Seguivo gli ordini che ricevevo.
22: Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
24: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
22: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film che uscirà a novembre.
25: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio.
1: E allora tanti auguri a Jovanotti. Annuncia intanto a sorpresa di Fiorello che tornerà in TV, rientro televisivo su Rai 1. Vediamo il racconto di Alessandra Sacchetta.
0: Fiorello torna su Rai 1 a 15 anni dal più grande spettacolo dopo il weekend. Lo fa a sorpresa, mentre stavamo aspettando l'annuncio della terza edizione del varietà radiofonico La Pennicanza. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma uno spot eloquente, benché muto.
2: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...
0: Dal prossimamente con il marchio di Rai 1 capiamo che sarà la rete ammiraglia della Rai ad ospitare il prossimo spettacolo di Fiorello, protagonista che ironizza sullo spot di Brad Pitt. Il ritorno del mattatore è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche la radio. Non mancheranno altre indicazioni di Fiorello sul filo dell'ironia. Attendiamo, stay tuned.
3: Ma che il modo di presentarmi, signor Fiorello?
4: Come devo presentarmi?
3: Ma tu sai chi sono io?
4: Fiorello!
3: E ti pare poco?
1: Oggi il gran finale delle pre-regate dell'America's Cup a Napoli. Vediamo com'è andato il penultimo giorno con Novella Calligaris.
5: Finalmente spettacolo e velocità sul mare nella seconda giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup. A Napoli è stato il grecale a fare da padrone, un vento da terra tutt'altro che facile, capace di cambiare direzione ed incanalarsi tra i palazzi del lungomare Caracciolo, regalando una giornata piena di sorprese. Quattro le regate disputate, ancora una volta a Luna Rossa protagonista, una vittoria e tre piazzamenti che le permettono di mantenere la testa della classifica dopo sei prove. Incredibile la giornata dell'equipaggio francese, vincitore di una regata, ma ancora una volta protagonista di una scuffiata nell'ultima virata, proprio quando era al comando. E ancora più clamoroso quanto accaduto a New Zealand Youth and Women. Dopo aver tagliato per primo il traguardo nella terza regata, l'equipaggio è scuffiato praticamente da fermo e non è riuscito a raggiungere in tempo la linea di partenza per l'ultima prova. Questi bolidi del mare hanno raggiunto punte di 49 nodi, un record per gli AC forti, e la velocità impone anche precauzioni da Formula 1, casco integrale, visiera, protezione per il collo e cinture di sicurezza, e visto che si corre sull'acqua anche il respiratore, fondamentale in caso di capovolgimento. Al momento Luna Rossa in testa con 51 punti davanti a New Zealand a quota 43.
1: E adesso in chiusura parliamo di pallavolo. La Polonia batte 3-7-1 la Francia e resta sul tetto d'Europa per il secondo anno di fila. Ce ne parla Edi Dembiski, poi le previsioni meteo e a seguire la rassegna stampa curata da Marco Silenzi. Restate con noi.
7: La Polonia è campione d'Europa, anzi la Polonia è ancora una volta campione d'Europa, la seconda consecutiva, la seconda conquistata nella nostra bella Italia, proprio come nel 2023. Allora in finale c'erano proprio gli azzurri, stavolta a finire al tappeto sotto i colpi di Vilfredo Leone, MVP del torneo, e dello schiacciatore di Perugia Kamil Semeniuk. È toccato alla Francia, guidata dalla nostra leggenda Andrea Gianni. Forum di assago pieno, polacchi dominanti non solo in campo ma anche se non soprattutto sugli spalti, che siano probabilmente la squadra più forte al mondo in questo momento, è risaputo. La finale non è bella, è bellissima, il 31-29 del solo primo set lo fa vedere a tutti quanti. Il 2-0 diventa 2-1 perché la talentuosa e giovane Francia non molla, non vuole ancora alzare bandiera bianca. Ma quando i ragazzi di Nicola Gerbic decidono che la finale vada chiusa, beh allora la Polonia scappa via e non si volta più indietro. Il 25-16 del quarto parziale serve solo per mandare i titoli di coda e consegnare ai bicampioni, oltre alla Coppa, anche il pass per le prossime Olimpiadi.
26: Abbiamo vinto, quindi siamo più forti nell'Europa, dopo vediamo. Prossimo anno giochiamo il campionato del mondo, quindi dobbiamo confermare che siamo forti così. Quindi vediamo, adesso abbiamo vinto, siamo felici, festeggiamo.

Giornata di domenica al nord prevalentemente soleggiata, qualche nube in più sul settore di nord-ovest nel corso del pomeriggio. Una situazione simile la ritroveremo sulle regioni centrali con nuvolosità in aumento sulle zone appenniniche nelle ore centrali della giornata. Al sud nubi un pochino più consistenti sia in area appenninica che in area ionica, dove tra Crotonese e Catanzarese sulla Calabria avremo la possibilità ancora di qualche locale piovasco. Nubi innocue per le due isole maggiori, ventilazione ancora sostenuta sullo Ionio e sul mare di Sardegna. Le temperature tenderanno ad assestarsi ancora su valori abbastanza alti, punte di 27-29 gradi per gran parte delle nostre città

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Renews 24, benzina alle stelle, anche se domani arriverà il blocco del tetto al prezzo imposto da Eni, poi ci sono le guerre in Iran, ha parlato Lavrov all'ONU attaccando l'Occidente, ma molte pagine di oggi sono dedicate

Ora cambiamo argomento, parliamo di Parigi e del Papa, una fede che trabocca 800.000 oltre le attese, le persone per Leone XIV, l'abbraccio al Papa, mostrate la fede, il virgolettato che dice appunto, che racconta le parole del Papa. E poi il mattino a Napoli, bagno di luna rossa, bagno di folla per le preliminari di America's Cup, con luna rossa in prima posizione che fa sognare. Dicevamo appunto del campo largo e cominciamo subito a vederlo, il PD dei Ma anche tira giù i progressisti e poi l'onere delle armi, quello che divide il campo largo, la possibilità di dare ancora dei pacchetti di armi e di aiuti all'Ucraina per la guerra contro la Russia, l'onore delle armi diventa l'onere delle armi. E ancora Libero e la Verità, Elli si è persa il PD, il programma del PD più migranti e meno vino. E poi ancora Domani e il Giornale, domani su Vannacci e la foto alla senatrice di Forza Italia Siracusano, e poi il Giornale non solo al Mastri, il giudice di Ranucci salvò pure Conte. Infine vediamo il Sole 24 Ore, la ricchezza globale delle famiglie vola al record di 341.000 miliardi, è salita dell'8,2%. Infine una notizia che riguarda Venezia, il ticket è stato portato a 30 euro per entrare a vedere la città, e ce lo dice il Gazzettino. Ma noi cominciamo questa carrellata di pagine dei quotidiani con l'incubo del pieno, come scrive il Giornale. E la benzina e il gasolio in particolare sono alle stelle, domani scatterà il price cap dell'Eni, altri gestori potrebbero adottarlo, auspica il quotidiano milanese. Il diesel che oggi sfiora i 2,5 euro, guardate come i prezzi sono saliti in questo ultimo, in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, davvero alle stelle. Ieri è stato il giorno in cui lo sconto sulle accise del gasolio si è ridotto del 50%. Per gli automobilisti un aggravio ulteriore del costo del carburante dall'inizio del conflitto in Iran ha comportato una stangata da 32 euro in più a pieno. Ecco perché il tetto al prezzo di benzina e gasolio sui carburanti commercializzati da Enilive è fissato da Eni a partire da domani per 30 giorni. Raccolto consensi entusiastici a partire dal lodevole atto di attenzione all'Italia, come ha commentato Palazzo Chigi, ma l'iniziativa unilaterale di Eni resta insufficiente per affrontare la crisi che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese. Allora, che cosa succederà? Anche gli altri petrolieri seguiranno? Per il momento nessuno si muove, ma sono tutti in allerta. Esclusi i primi 5 attori, Eni, APP, Q8, Esso e Tamoil, il mercato italiano è composto per quasi la metà da piccoli marchi o dalle cosiddette pompe bianche, distributori indipendenti, per cui pareggiare lo sconto rischia di essere uno sforzo estremo. Asso Petroli, che rappresenta quest'ultima categoria, ha convocato per domani un comitato di presidenza d'urgenza per valutare gli effetti sulla concorrenza e non esclude di intraprendere azioni di tutela, e sì, anche perché è una distorsione del mercato. Un allarme chiaro arriva anche dai benzinai, così dicono da Figisc Confcommercio, il sistema rischia di saltare, l'iniziativa che può dare sollievo ai consumatori ha tuttavia l'effetto di sconvolgere il mercato della distribuzione, lo dicevamo, che è pur sempre un sistema economico che deve reggere. A parlare è anche Urso, dice, ma insomma, la domanda di Diego Longhin, ma a fine agosto era stato annunciato l'ultimo sconto sulle accise e poi ci sarebbero state quelle misure strutturali mirate, ma dove sono? E dice Urso, il credito d'imposta per gli automobilisti ed altre diciamo misure sono in fase di definizione al Ministero per il sostegno dei lavoratori e alle famiglie a più basso reddito, ma non si potevano fare da subito? E dice Urso, è prevalsa la speranza che giungesse presto una soluzione negoziale tra Iran e Stati Uniti, e questo poteva far abbassare il prezzo, e per questo si è optato per una misura generalizzata che, lo ricordiamo, l'Europa non vuole, anche perché va a aiutare chi non ha problemi
per diciamo, rifornire la propria macchina e quindi diciamo, aiuta tutti in modo generalizzato, mentre ci sono persone che sono davvero in difficoltà, in particolare quelli che usano la macchina per andare a lavorare. Insomma, altri colossi si uniranno all'ENI, questa è la logica di mercato, altrimenti a chi la vendono poi la benzina a prezzi molto più alti? Questo è il ragionamento che viene fatto da Giorgia Meloni. In realtà, guardando ad

0: dinamiche simili in altri paesi europei. Non è scontato che la mossa di Descalzi sia replicata a stretto giro di posta. In Francia, per esempio, quando Total Energy ha calmierato il prezzo della benzina proprio a quota 1,99 euro, gli altri attori del mercato non si sono messi in scia. Ragionamenti che trapelano soprattutto dalla Lega, che da settimane, prima che si muovesse la controllata di San Donato Milanese, chiedeva che proprio i colossi energetici, al pari delle banche, fossero tassati sugli extra profitti, con le buone o con le cattive, in vista dell'ultima manovra e diciamo prima delle elezioni politiche. E adesso che cosa succederà? Non a caso il partito di Salvini ieri è tornato a battere cassa, e intanto alle banche, al mondo del credito. La proposta, come è noto, subisce il veto di Forza Italia. Segnale, ieri il segretario azzurro Tajani tra le righe faceva già capire che ogni operazione deve partire dal mercato, senza pensare di imporre ricette, che ha definito dirigiste e stataliste. Sentiamo le parole del viceministro Tajani.
1: È la notizia che dimostra quanto sia efficace l'azione di Forza Italia. Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese.
0: Insomma, scrivono i giornali di orientamento di centrodestra, dall'ENI al governo fino agli automobilisti, ecco perché col tetto ci guadagnano tutti. Descalzi, di ENI, senza tanto clamore, ha deciso di calmierare il prezzo di benzina e diesel, ottenendo già un effetto immagine di fronte all'intero paese. Adesso c'è solo da capire che mossa faranno gli altri operatori. Insomma, un beau geste, come si potrebbe dire in francese. E intanto il prezzo è salito, TIR e taxi minacciano lo sciopero e Descalzi, che ha fatto questa operazione, viene visto anche sotto un'altra luce, in particolare da chi critica, diciamo, l'impasse del governo su questa vicenda, anche perché è una società che ha deciso di abbassare i prezzi, perché altrimenti il prezzo della benzina sarebbe rimasto alto. Il colosso petrolifero guidato da Descalzi aveva diffuso i conti del primo trimestre talmente buoni, con un utile netto a quasi il 60%, a 3,7 miliardi di euro, da annunciare un aumento fino a 3,4 miliardi, più del 20% del buyback, il riacquisto di azioni proprie per farne salire il prezzo e remunerare gli azionisti, addirittura un dividendo straordinario da confermare a ottobre. I paesi oggi sono affamati di energie ed ENI non è mai stata così forte, diceva Descalzi. Il tetto di un mese non intaccherà i profitti del gruppo controllato dallo Stato, che peraltro così toglie dal tavolo qualsiasi ipotesi di tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. Insomma, sì, il guadagno non viene ridotto tantissimo, perché sono mostruosi gli utili fatti dalle società petrolifere in questo momento di crisi, però certo l'aiuto per le famiglie c'è. La sinistra, scrive appunto Libero, è divisa sulle proposte, unita nell'imbarazzo, è solo una misura spot, però intanto è stata questa misura accolta con grande gradimento dai consumatori. Sentiamo come la pensa Elly Schlein del Partito Democratico.
2: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio e abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
0: Intanto però possiamo anche mettere sul piatto il fatto che l'incidenza di questa crisi geopolitica con l'attacco americano e israeliano all'Iran, il Golfo di Hormuz bloccato, quello di Bab el-Mandeb che fa entrare nel Mar Rosso, controllato dagli Houthi yemeniti, ha creato una grande crisi, e che i paesi che sono meno dipendenti dalle fonti fossili, in realtà per esempio la Spagna, sono meno penalizzati. E allora si parla ancora di transizione energetica. Certo, molto si poteva fare nei tempi passati, negli anni passati, adesso dobbiamo rapidamente muoverci per cercare di appunto di uscire da questa crisi. Però, scrive Avvenire, i 27 viaggiano a velocità differenti. Tra aprile e giugno l'energia generata nell'Unione da solare, eolico e idroelettrico è stata addirittura del 54,1%, quindi parecchio, con Danimarca e Lettonia che sono sopra il 90%, mentre Slovacchia e Cechia sono indietro al 20%. L'Italia è leggermente sopra la media. Si dovrebbe davvero fare di più. Dobbiamo accelerare sull'energia pulita prodotta in Europa, dice von der Leyen. Quindi anzitutto rinnovabile e nucleare, pilastri della ricetta per diventare più indipendenti, oltre al proposito ambientalista di un'Unione Europea che cerca di mantenere fede al Green Deal, molto criticato, ma adesso ne vediamo le conseguenze di averlo rallentato, e al percorso di azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, la transizione energetica è diventato fondamento della trasformazione industriale per poter competere con Cina e Stati Uniti. In altre parole, tagliare la dipendenza dai combustibili fossili importati serve a ridurre strutturalmente i prezzi dell'energia. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di questa visita di Leone XIV in Francia, un paese secolarizzato, molto laico, che però ha accolto con un abbraccio caloroso e immenso il Papa americano. Leon, Parigi rapita dal Papa, oltre 800.000 fedeli alla messa. Immagini di questi Champs-Élysées e de Place de la Concorde strapiene di gente, una folla infinita, scrive Avvenire, che si allunga per 3 chilometri dai giardini delle Tuileries fino all'oltre l'Arco di Trionfo per tutta la direttrice degli Champs-Élysées. Il Leone XIV sembra quasi sentirsi a casa quando l'attraversa in papamobile, per quasi mezz'ora accolto dal grido Leon, Leon e dai colori vaticani. Parigi viene invasa dal popolo del Papa, in 800.000 si stringono attorno al pontefice per la messa che nel pomeriggio di ieri conclude la trappa parigina del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa si fa interprete delle loro attese, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Sentiamo le parole tradotte del pontefice.
3: Molto spesso il vuoto interiore riemerge ancora più profondo. Allora, per colmarlo, può capitare che cerchiamo nuovi piaceri, che vogliamo possedere nuove cose. L'essere umano è fondamentalmente un essere desiderante. Solo Dio può colmare questo vuoto interiore. Ai suoi occhi, nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile.
0: Un altro momento di grande impatto, di preghiera del Papa, con questa immagine appunto del pontefice inginocchiato nella grotta dove apparve la Madonna a Bernadette Soubirous, la pace fra le nazioni per una società senza odio. E poi appunto parlavamo di una laicità in Francia. A essere intervistato da Naïs Ginori e Didier Leschi, esperto di laicità, dice: insomma, i cristiani francesi percepiscono come una minoranza, e la visita di questo Papa diventa un momento di riaffermazione molto forte. Per quello c'è stato tutto questo affetto per Leone XIV. C'è chi parla di un effetto Notre Dame. Sì, risponde appunto Didier Leschi, Notre Dame insieme patrimonio culturale, religioso e spirituale, l'incendio che ha colpito profondamente i francesi, la riapertura della cattedrale ha prodotto un forte effetto simbolico. Macron però è andato a salutarlo, ma non ha partecipato alla messa. I presidenti francesi partecipano molto raramente a una messa ufficiale. Il presidente rappresenta tutti i francesi, non solo i cattolici. Ricevere il Papa come capo di Stato e partecipare a un rito religioso sono due cose diverse. E poi Leone ha sottolineato come la laicità non significa ostilità alla religione. Sì, è così. La laicità non è la cancellazione del rito religioso, per dirlo in modo semplice. La Chiesa è indipendente dallo Stato e lo Stato è indipendente dalla Chiesa, ma lo Stato deve garantire la libertà di credere. Non è una contraddizione, è proprio la laicità a rendere possibile la libertà religiosa. Conti così per quanto riguarda il Papa. E poi le questioni politiche. Oggi si vota a Reggio Calabria per le suppletive. Ci sono state forti polemiche all'interno della centrodestra, ma c'è stata anche una tensione, forte tensione tra Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati, e polemica per alcune parole. Serve molta più rigidità da parte della magistratura, ha detto il leader di Forza Italia. E poi una frase che davvero ha scatenato le polemiche: colpirne uno per educarne 100. Questo credo che serva e credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Le forze dell'ordine arrestano un malvivente a 5:30, la mattina dopo il magistrato lo rimette in libertà. Insomma, come potete immaginare, questo ha scatenato la reazione dell'opposizione, ma in particolare anche dell'Associazione Nazionale Magistrati, e non solo. Esterrefatti, si dicono i magistrati, in una nota dell'ANM. Le parole del vicepremier danno spazio a una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati devono semplicemente applicare la legge. La sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. La giustizia non è uno strumento di intimidazione. Dice no anche l'avvocatura. È sbagliato e pericoloso per la democrazia immaginare di poter chiedere al giudice provvedimenti esemplari anziché l'applicazione della legge, mette in chiaro Francesco Petrelli a nome dei penalisti italiani. Il giudice è sottoposto solo alla legge e non può piegarla a finalità politiche e logiche simboliche e securitarie. Dicevamo delle suppletive a Reggio Calabria, questa la foto scandalo, chiamiamola così, come vedete la persona è la stessa ma l'abbigliamento è sensibilmente cambiato. Scoppia il caso della foto modificata dalla sottosegretaria Siracusano. In un post su Facebook il generale in pensione Roberto Vannacci, nel pieno della campagna elettorale, pubblica un'immagine manipolata della forzista, ritratta in abiti ricreati artificialmente con una scollatura ben più profonda di quella della foto originale, spogliata per propaganda, sono incredula, commenta lei. E a Vannacci, che si difende dicendo di aver preso quella foto da un blog, replica ancora peggio perché l'ha pubblicata senza verificarla. Immediata la solidarietà bipartisan di tutto il mondo politico. Quanto accaduto non solo lede la sua dignità di donna, ma è anche un esempio di come un uso distorto dell'intelligenza artificiale possa trasmettere un messaggio sbagliato sull'utilizzo di questi strumenti, dice il presidente del Senato La Russa. A parlare anche la ministra della famiglia Roccella, scarso rispetto per le persone e per la realtà, mentre Lupi di Moi Moderati dice le vannacciate dimostrano che Futuro Nazionale non ha cultura di governo né senso di responsabilità. E solidarietà è arrivata anche da tutte le opposizioni, da Vannacci solo squallore e volgarità, dice Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Insomma, è un modo vile di fare politica, la vittima, parliamo della senatrice Siracusano. Non pensavo si arrivasse a un livello così basso per fare campagna elettorale. Lo denuncerà, ne ho già parlato con i miei avvocati, quello che ha fatto è reato, non si può consentirlo a nessuno, figuriamoci a qualcuno che chiede, anzi minaccia, di andare in Parlamento. E poi la valutazione fatta sulla prima pagina di Libero dal direttore Sallusti. C'è una sindrome che si sta diffondendo in Italia, soprattutto tra la sua classe dirigente, i cui sintomi sono così definiti: carattere infantile, atteggiamento autoreferenziale, arrogante, eccessivo e distorto uso della tecnologia social. Non essendo ancora stato trovato un vaccino, il virus si sta diffondendo incontrollato e ieri ha colpito pure Vannacci. Per carità, i problemi della vita sono ben altri. Va bene giocare a fare il Donald Trump dei noantri, come si dice a Roma, ma sempre si tratta di poco rassicuranti e promettenti bimbo minchiate che oggi riguardano una scollatura, ma un domani, chissà, dice appunto Sallusti. Passiamo all'altra parte della politica, l'opposizione, il campo largo, Ucraina, antisemitismo e no alle primarie online, i riformisti in trincea aspettano Schlein al varco. Non solo i problemi per tenere insieme questo campo largo con il Movimento 5 Stelle che tira per bloccare i soldi per le armi all'Ucraina, ma all'interno del PD i riformisti puntano i piedi e la aspettano al varco, scrive in questo retroscena La Stampa. I riformisti del PD alla loro assemblea svolta ieri a Prato mandano avvertimenti precisi agli Schlein. Vogliono poter dire la loro su contenuti del futuro programma di governo del centro-sinistra, vogliono garanzie dalla segretaria sul fatto che non ci saranno passi indietro rispetto al sostegno militare all'Ucraina. Chiedono un supplemento di riflessione sull'annunciato voto contrario del gruppo Dem alla Camera sulla legge contro l'antisemitismo. Però sono i primi a condividere lo slancio di Schlein verso le primarie, al contrario di molti esponenti della maggioranza del partito, il che dovrebbe far riflettere la segretaria. Sia i gazebo, dicono in coro dalla minoranza riformista, a patto che si prevede il doppio turno e si eviti il voto online, troppo a rischio di inquinamenti dall'esterno, inquinamenti che potrebbero addirittura arrivare da Mosca a vantaggio di Giuseppe Conte. Dicono appunto i riformisti del PD. Intanto Conte da parte sua dice: noi abbiamo finito il nostro percorso, abbiamo detto e diciamo raccontato quali siano le nostre posizioni e lasciamo che alcuna forza, che ogni forza, ciascuna forza faccia il suo, come a dire, il ritardo è degli altri, ma certo che dobbiamo confrontarci e confido che troveremo assolutamente delle soluzioni unitarie e coraggiose all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Risposta larga a una domanda sul complicato punto di caduta da trovare, come dicevamo, sugli aiuti militari a Kiev. E a parlare anche fra Togliani di Alleanza Verdi Sinistra, larghi sì, ma questo non significa accettare tutto, significa essere capaci di definire il perimetro di una coalizione a partire dalla chiarezza di una proposta politica, così fra Togliani. Però certo, scusate, Schlein, come Letta, le posizioni non radicali, secondo il Fatto Quotidiano, hanno portato il PD sotto al 20% e questo è un regalo per l'asse Fratelli d'Italia, futuro nazionale dopo il voto. E a diciamo, commentare da parte loro Pietro Senaldi, a parte diciamo, degli esponenti, dei giornali vicini al centrodestra, Pietro Senaldi, fuoco amico e scivoloni, così Elli si è persa il PD. E a parlare qui è Renzi, anzi un estralcio del suo libro, chiedo scusa, serve un centro-sinistra unito per evitare che prenda il colle, per evitare che torni lei, bisogna che il centro-sinistra sia unito e perché si stia insieme servono idee sul futuro. Questo vuol dire non parlare del passato, nessuno deve fare abbiure, almeno io non le chiedo e ovviamente non le faccio, il passato ci divide e certo non mi tiro indietro rispetto a mie scelte del passato, però oggi si discute per evitare il ritorno di Salvini al Viminale, Vannacci, non Draghi, a Palazzo Chigi e Meloni al posto di Mattarella. Questa è la posta in gioco. Questo per quanto riguarda la politica. Chiudiamo parlando di esteri, di Iran. No, di Trump all'offerta degli Ayatollah. Dietro il rifiuto c'è però anche la prospettiva di una nuova escalation. Avrebbe detto ai collaboratori di considerare probabile una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di midterm. Vi chiedo scusa un attimo. Adesso dovrei poter continuare. Dicevamo appunto, gli unici che non sembrano arrendersi a questa maratona negoziale tra i due oceani sono pakistani e qatarini, consci che gli iraniani stanno svuotando ogni bacino di speranza residua per trovare una soluzione. Chi sta già vincendo questa guerra sembra già noto. In questi giorni, 7 mesi dopo l'uccisione della guida suprema, Teheran ha messo sul tavolo di Trump un exit strategy, ma soprattutto, scrivono i media americani, ha saputo sfruttare il palco ONU. Gli iraniani hanno colto l'occasione per esporre la propria posizione al mondo, dipingendo la Repubblica Islamica come un paese che rispetta il diritto internazionale. Non gli sciiti, ma gli statunitensi hanno fatto la parte dei bulli. Insomma, chi ha ottenuto davvero qualcosa dalla passerella newyorkese sono stati gli iraniani. Hanno comunque, in qualche modo, vinto. Interessante questo... Scusate. Scusate ancora, interessante questo fondo di Federico Rampini. Xi Jinping ama presentare la Cina come una superpotenza pacifica e multilateralista, eppure ha snobbato l'Assemblea dell'ONU. Ha scelto Washington per il vertice bilaterale con Donald Trump, un dialogo fra superpotenze dove contano solo i rapporti di forze e il resto del mondo è marginale. Inoltre la sua Repubblica Popolare soffia sul fuoco di tutti i conflitti, sostiene Putin in Ucraina e arma l'Iran. Ma l'elefante nella stanza è il sostegno cinese all'Iran. E c'è un secondo elefante, l'arsenale nucleare cinese. Cresce a ritmo accelerato. Si sospetta che Pechino abbia violato la moratoria sui test atomici. Le due storie compongono un ritratto coerente della strategia di Xi e della difficoltà di Trump di guardarla in faccia. Trump privilegia buon rapporto con Xi Jinping e ha minimizzato l'aiuto cinese all'Iran. Qual è il calcolo di Pechino? Dice appunto Rampini. Prosciugare gli arsenali degli Stati Uniti, costretti a consumare le munizioni costose e difficili da rimpiazzare, con un limite. La Cina è il primo importatore mondiale di energia Ma chiudiamo qui la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono notizie di Radio News 24, buona giornata.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi è domenica 27 settembre, le immagini dal satellite ci mostrano condizioni di generale stabilità su gran parte del territorio nazionale. Persiste una residua nuvolosità variabile al sud e sulle due isole maggiori, mentre al centro-nord e sul settore tirrenico prevalgono ampie schiarite con qualche isolato addensamento lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini. Ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile al centro-nord, al sud e sulle due isole maggiori persistono venti moderati dai quadranti orientali e meridionali, in particolare sul canale di Sicilia e sul mare di Sardegna. Mari in genere poco mossi al nord e medio adriatico, da mossi a molto mossi i bacini meridionali e lo Ionio. Veniamo alle previsioni per oggi. Tempo in prevalenza stabile, soleggiato sulle regioni centro-settentrionali. Nuvolosità irregolare si alternerà a schiarite al sud e sulle isole maggiori con brevi e locali piovaschi confinanti, rilievi calabresi e della Sicilia. Concludiamo come sempre con le temperature massime, senza grandi variazioni o in lieve aumento, valori diffusi compresi tra i 26 e i 28 gradi sulla pianura padana, le regioni centrali con punte locali fino a 29 gradi sulle zone interne tirreniche e sulle isole, minime stazionarie, un leggero calo nei valori serali e notturni. Bene, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.
1: Cosa significa essere italiano?
2: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
3: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
2: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
3: Intenzioni di voto.
4: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
5: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No!
6: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
3: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
7: Farsi raccontare in diretta.

0: L'Europa ostacola la pace, l'Occidente vuole mantenere i suoi privilegi e imporre regole, ma è un vicolo cieco, così la prova all'ONU, ma sull'Ucraina, lontano dai riflettori. Si tratta. 800.000 fedeli alla messa di Leone sugli Champs-Élysées nel cuore di Parigi. Il Papa ha esortato i francesi a non nascondere la fede nel pomeriggio, la preghiera nella grotta di Lourdes. Carburanti alle stelle dopo il dimezzamento delle accise, ma da domani Eni blocca il prezzo. Il governo spinge per le altre società petrolifere a fare lo stesso. Nessuna strategia, attacca l'opposizione. Oggi o domani il voto è in Calabria. Attenzione per la foto modificata e postata da Vannacci dalla forzista siracusano che annuncia querela. Si accende lo scontro tra Tajani e i magistrati. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. In quella casa ci si drogava giorno e notte, dice l'avvocato. Il compleanno di Jovanotti, dal 1988 il ventenne col cappellino da baseball, al contrario, è diventato uno dei protagonisti della musica italiana. Ho 60 anni e me li sento tutti. Buongiorno, ripartiamo alle 8 con i raid nella notte, ancora una volta in Ucraina, 2 vittime, 4 feriti, il bilancio a Zaporizhia, 2 feriti a Odessa, a Kiev un drone ha colpito alcuni uffici. E intanto all'Assemblea delle Nazioni Unite Lavrov, il ministro degli esteri russo, conferma il sostegno del Cremlino all'Iran, accusa l'Europa e l'Ucraina di ostacolare la pace. Da Mosca sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
1: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale. Quanto l'Ucraina dice, avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti dice va avanti. Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
0: E sull'Ucraina Donald Trump spera in un accordo prima dell'inverno, mentre respinge la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio della rimozione del blocco USA. Secondo il Wall Street Journal, Trump vorrebbe riprendere l'offensiva militare dopo le elezioni di metà mandato. Il punto da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Rifiuto la proposta di accordo. Donald Trump risponde così al piano avanzato da Teheran per una tregua in 7 giorni. Avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune precise condizioni. Fine delle ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine del blocco navale imposto a Teheran. Poi, ma solo poi, la ripresa di un negoziato sul nucleare. Ma Trump sente di avere il controllo dello stretto, tanto da aver postato sul suo social un'immagine in cui lo ribattezza con il suo nome. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche la ripresa dell'offensiva militare contro il regime subito dopo le elezioni di medio termine. Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, i funzionari statunitensi e iraniani continuano a tenere aperto un canale diplomatico con la mediazione del Qatar. Quanto alla guerra russo-ucraina, il Tycoon dice che Mosca e Kiev potrebbero raggiungere un accordo prima dell'inverno. Dichiarazioni ottimiste, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov prendeva parola all'Assemblea Generale dell'ONU dicendo che a Kiev c'è un regime russofobo e che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari a prescindere da qualsiasi circostanza.
0: Il presidente iraniano Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi insistono: le nostre condizioni sono chiare, stiamo aspettando risposte. Intanto esplosioni nella notte nell'isola di Kashem, nello stretto di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente è Anna Mazzone.
3: Il lavoro della diplomazia prosegue sotto traccia attraverso l'impegno del Qatar e del Pakistan, i principali paesi mediatori, ma Teheran non nutre alcuna fiducia nei colloqui con Washington. Lo ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian in una intervista per l'emittente Al Jazeera. È possibile risolvere la crisi dello stretto di Hormuz con i negoziati, non con l'uso della forza, dice Pezeshkian, che continua a puntare il dito contro gli Stati Uniti per la situazione attuale. La nuova proposta di Teheran, rifiutata da Trump e approvata dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, punta alla soluzione della crisi in 7 giorni, al termine dei quali lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si procederebbe ad avviare colloqui sul programma nucleare. Pezeshkian apre alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari iraniani, ma il piano iraniano resta lettera morta senza l'approvazione da parte americana. La proposta di Teheran ricalca il memorandum d'intesa siglato a giugno in Svizzera. Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine alla guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, terminare il blocco navale a Hormuz e poi scongelare circa 12 miliardi di beni iraniani all'estero. Solo allora lo stretto verrebbe riaperto dai Pasdaran, che tornano a minacciare una reazione militare contro le basi americane in Medio Oriente, qualora Washington decidesse di bombardare nuovamente la Repubblica Islamica.
0: Il governo israeliano torna a smentire le nuove rivelazioni sul sanguinoso attacco di Hamas e Israele. Secondo la rivista The Atlantic, l'intelligence egiziana avvisò Tel Aviv prima degli attentati del 7 ottobre. In diretta l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
4: Ripetere una bugia non vuol dire renderla vera, e quanto hanno emesso e comunicato dall'ufficio del premier israeliano Netanyahu a seguito delle indiscrezioni che di fatto, ricordiamo, si aggiungono a quanto già rivelato dal quotidiano israeliano Haaretz, ovvero che Netanyahu, premier israeliano, sarebbe stato avvertito prima del 7 ottobre di un imminente attacco di Hamas. New York Times cita le fonti vicine allo sceicco emiratino Zayed, invece The Atlantic Magazine americano cita il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, che si sarebbe recato qui 11 giorni prima dell'attacco, parlando con gli omologhi israeliani, avrebbe detto che è imminente un attacco e aveva consigliato Israele di agevolare economicamente il movimento estremista di Hamas, altrimenti, si legge nel rapporto, Gaza vi esploderà in faccia. Intanto proprio da Hamas si è fatto sentire il capo dell'ufficio politico Khalil al-Hayya in un'intervista di un emittente del Qatar, in cui ha teso la mano verso il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dicendo che è pronto a fare un fronte comune, è pronto Hamas di candidarsi alle prossime elezioni in Palestina a fine novembre, elezioni legislative, ricordiamo, le prime da 20 anni. È un importante anche avvertimento in vista alle elezioni israeliane, che dice al-Hayya ha liquidato l'ipotesi che questa tornata elettorale possa portare a qualsiasi cambiamento. Infine il ministro delle finanze Smotrich ha auspicato che tutti i territori nella striscia di Gaza possano rimanere israeliani, ricordiamo l'esercito controlla oltre il 60% del territorio dell'enclave, e anche in Libano meridionale fino a fiume Litani possa appunto rimanere nelle mani di Israele. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Grazie Marina Lalovic, lo sentivamo dunque legato alle rivendicazioni iraniane anche la questione libanese. Continuano qui i raid israeliani, soprattutto nel sud, dove centinaia di migliaia di sfollati non riescono più a tornare. In diretta da Tiro, rinviato nell'Orega.
5: Sì, buona domenica, siamo a Tiro nel sud del Libano. Questa notte nuovi raid hanno colpito un villaggio poco distante da dove siamo noi, altri raid contro il distretto di Nabatieh, dove poco lontano si trovano le colline di Ali Taher, dove vi sono centinaia di miliziani di Hezbollah, e poi verso Marjayun. Come vedete, questi sono gli ultimi danni anche su Tiro, danni alle strutture, vittime, è salito ad oltre 4.300 il numero dei morti dal 2 marzo scorso, 12.500 i feriti, 300.000 profughi che non riescono a tornare qui nel sud perché si combatte, vi sono ancora raid perché le case nei villaggi sono state distrutte, situazione molto difficile per queste persone. Noi abbiamo sentito una
6: una signora che ha perso la casa, ha perso il lavoro, ha perso il suo terreno in un villaggio poco distante da Tiro. Sentiamo cosa ci ha detto, poi da Tiro, linea e microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
7: Prima ho perso mio marito nel 2023. 2 anni dopo la mia casa al villaggio di Anin è stata rasa al suolo. Da lì con i miei figli siamo fuggiti qui a Tiro senza niente. Oggi pago $350 al mese per l'affitto di questa casa. Sono certa che Hezbollah non ci darà un contributo per ricostruire la nostra casa e il nostro villaggio, così come il governo. Non so proprio come continuare a vivere così. Spero solo che i miei figli abbiano un lavoro stabile.
0: E dunque da domani i prezzi dei carburanti, veniamo in Italia, bloccati per un mese nei distributori Eni, anche in autostrada. Seguiamo Simone Lupo Bagnacani.
8: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
0: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
9: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e Descalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo che, dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise, ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
0: E naturalmente il tetto al prezzo dei carburanti domina il dibattito politico. Le opposizioni accusano il governo di non avere una propria strategia sull'energia. Antonio Sciotto.
10: La maggioranza apprezza l'iniziativa dell'Eni di fissare un tetto massimo per i prezzi di benzina e diesel, ma la Lega resta convinta che si debba introdurre una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici e delle banche. Opposto il parere di Forza Italia, che rivendica la linea del dialogo con le imprese.
11: Ha vinto la linea che io avevo suggerito. Non tasse ma coinvolgimento, che oggi si dà un altro segnale e mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'Eni, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
10: L'opposizione attacca, manca una strategia del governo sull'energia. Per Renzi, Palazzo Chigi ignora i problemi concreti degli italiani, AVS chiede un decreto per fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il PD accusa esecutivo fallimentare sull'economia.
12: Visto la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso invece quello è il più alto d'Europa.
10: Intanto prosegue il dibattito nel campo largo. I riformisti del PD riuniti a Prato chiedono alla segretaria Schlein di non farsi imporre le politiche dai 5 Stelle. A partire dall'invio di armi a Kiev. Ma proprio Conte manda un messaggio agli alleati. Confido che sull'Ucraina troveremo un accordo.
0: Suppletive in Calabria. Si vota oggi a Reggio e in altri 70 comuni della provincia dalle 7 alle 23, dunque da circa un'ora, da poco più di un'ora, e domani poi si riprende lunedì dalle 7 alle 15. Sono 4 i candidati e ne è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri, proprio alla vigilia del voto, una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria Forzista Matilde Siracusano. Ecco, la vedete, compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile mi ha spogliata, sono pronta a querelare, dice Siracusano, solidarietà e condanna bipartisan. Un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Da registrare il botta e risposta sulla sicurezza tra il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Tajani ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti, colpirne uno per educarne 100. Credo che serva, ha detto, e credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Così il vicepremier, parole che hanno poi innescato la replica immediata del sindacato delle toghe, che ha appunto detto è una logica contraria allo Stato di diritto, la sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura, queste le parole dell'ANM. Veniamo alla cronaca, una festa in casa a base di alcol e droga durata per giorni, una lite poi per soldi dietro l'omicidio di un uomo di 39 anni di cui vi abbiamo dato conto, ucciso e fatto a pezzi a Torino. I dettagli con Maurizio Licordari.
13: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei 4 protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
14: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP. Crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
13: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
0: Un 15enne è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne del Lodigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato per scattare una foto, poi trovata sul suo smartphone. Elisabetta Santon.
15: Che ora è successo?
16: 18:26.
15: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
17: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
15: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
18: Di là c'è la scaletta.
19: 28 metri.
18: 28 metri sono?
19: Sono 28 metri.
18: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
20: Mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
18: Ed era lui.
19: Poi io l'ho visto passare in bicicletta.
16: con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
20: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
21: Una sfida social, no?
16: Cioè, tant'è che si dice, poi nello so sul telefonino.
21: Challenge.
16: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca, cioè non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
22: Poi
16: cioè,
22: ci mettiamo dei fiori.
23: Vede, ci sono ancora le cose bruciate qua.
24: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata e contro il palo.
0: Almeno 3 persone sono morte in incidenti legati alle inondazioni in Thailandia, mentre è stata dichiarata l'emergenza nella capitale Bangkok. Le incessanti piogge hanno causato disagi a traffico e sommerso le principali arterie stradali. Alcuni residenti sono stati costretti anche ad evacuare. Oltre 84.000 persone in 21 province di tutto il paese sono state colpite da queste inondazioni. Una tempesta con forti venti, piogge intense si è abbattuta sulla costa nordorientale degli Stati Uniti e un uomo di 56 anni è morto a New York colpito dal crollo di un albero. Ecco, vedete le immagini impressionanti che arrivano dalla East Coast degli Stati Uniti. A Boston sono stati cancellati più di 250 voli, case e strade allagate, migliaia di persone sono rimaste senza energia elettrica e sempre a New York, a Long Island, alcune persone hanno dovuto usare il kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese adesso a nord di Atlantic City, New Jersey.

0: E mentre Trump dice che non interverrà con l'esercito su Cuba e che proporrà un accordo, la popolazione dell'isola continua a soffrire l'embargo. Aumentano i poveri e senza energia elettrica anche andare a scuola adesso è diventato davvero un problema. Ci racconta tutto l'inviata a Cuba, Angela Caponnetto.
1: La scuola primaria Arturo Montoro si trova al barrio Vedado, il quartiere vietato, chiamato così perché un tempo era un'impraticabile area paludosa, oggi zona residenziale, ma anche qui l'embargo più duro dei tempi della rivoluzione cubana fa sentire il suo peso. Non arrivano neanche i kit scolastici nelle scuole, una fornitura invece arriva dall'Italia, portata dalla carovana di parlamentari e associazioni ONG che i bambini salutano cantando l'inno nazionale.
2: Il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui, anche qui a L'Avana, però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
1: In classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
3: Non c'è acqua. O meglio, questo è il massimo che si può avere. Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
1: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che è rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburanti, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. L'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. Ha 38 anni, non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
4: È complicato.
0: Continua nella splendida regione degli Alti Pirenei la visita pastorale in Francia di Papa Leone XIV. Ieri sera la preghiera per la pace nella grotta di Lourdes dopo un vero e proprio bagno di folla a Parigi. Oltre 800.000 fedeli che lo hanno salutato a Place de la Concorde. Allora andiamo in diretta, ci colleghiamo con l'inviata Valentina Dello Russo.
5: Sì, ed è significativo che il Papa voglia incontrare qui a Lourdes tutti i vescovi della Francia stamane, qui in questo luogo di speranza per milioni di pellegrini che arrivano ogni anno, terzo santuario mariano più visitato al mondo. Ieri il Pontefice ha chiesto alla Vergine di ispirare i governanti francesi affinché siano saggi e garantiscano la pace. Emozionante per i fedeli vedere il Papa 18 anni dopo. Dopo Benedetto XVI compiere gli stessi gesti che i pellegrini fanno qui tutti i giorni, toccare la roccia della grotta in cui nel 1858 Santa Bernadette ebbe le apparizioni, poi bere l'acqua della sorgente, accendere un cero alla Vergine. Vale la pena di ricordare che su 7.000 casi di guarigione presentati, 72 sono quelli accertati come miracoli da parte del Vaticano e oggi una di queste miracolate sarà qui per salutare il pontefice. Bernadette Morio, guarita da una malattia paralizzante che la scienza non ha saputo spiegare. Il Papa celebrerà la messa qui alle 11, sono attese 150.000 persone. Nel pomeriggio l'incontro con gli operatori e gli assistiti della Cathedrale Notre Dame, dove possiamo aspettarci che arriverà la carezza del Papa per i malati, per le persone che si trovano al termine della loro esistenza in questo paese in cui solo un mese fa è stata approvata una legge sul fine vita. Seguirà l'incontro privato con 7 vittime di abusi da parte del clero. Una commissione indipendente ha accertato 216.000 casi su minori qui in Francia dal 50 al 2020 e qui per rispetto delle vittime sono stati ricoperti i mosaici del ex gesuita Rupnik che è accusato appunto di aver aver abusato di alcune persone. In serata il Papa si unirà alla processione con le fiaccole, che tutti i giorni qui viene vissuta come momento di preghiera e condivisione da milioni di pellegrini. Per ora è tutto, a voi.
0: Grazie, grazie a Valentina Dello Russo. E con l'attività dell'Etna, naturalmente, dunque è stata prorogata anche oggi fino alle 12 la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Antonella Gurrieri.
4: Sì, ma le congiunture ci sono tutte stamattina, perché questa proroga non sia ulteriormente prorogata e magari l'aeroporto alle 12 possa riaprire. Vi spiego subito il perché. Lo vedete alle mie spalle, c'è l'Etna e c'è l'attività dal cratere di Nord-Est, ma non è un'attività importante. Questo vuol dire che c'è poca emissione di cenere. I venti non spirano più verso l'aeroporto e ciò che rimane invece delle polveri sottili rossastre che diciamo ieri erano nell'aria, praticamente ormai si sono diluite. Anche il tremore vulcanico si è abbassato, quindi è nei valori medio-bassi, quindi le congiunture ci sono tutte. La gente qui all'aeroporto arriva, soprattutto quelli che da qui oggi devono partire, per cui stanno attendendo di avere notizie. Per il momento l'INGV non si è espressa con un nuovo Vona, noi siamo in attesa di aggiornamenti, però potrebbe andare tutto per il meglio e quindi chissà, magari anche prima delle 12 l'aeroporto potrebbe riaprire, secondo quanto stiamo vedendo. Linea a voi.
0: Grazie Antonella Gurrieri. E noi lasciamo la Sicilia per fare gli auguri a Jovanotti, che oggi compie 60 anni, dagli esordi del DJ, da DJ fino al Jova Summer Party. Sono 40 anni di carriera con la stessa energia. E allora seguiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
6: Come posso io non celebrarti vita?
7: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
6: Lei non è mai gelosa.
7: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e Del mio nome è mai più. Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
6: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
7: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film che uscirà a novembre.
8: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio.
0: Ci fermiamo qui, adesso la rassegna stampa, Marco Silenzi e le notizie alle 8.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
1: Repubblica regala le storie di un personaggio fuori dagli schemi. Rocco Schiavone. Dalla penna di Antonio Manzini, 6 indagini da leggere tutto d'un fiato. Domani, in omaggio il primo libro.
2: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
3: Tenamen. Mantieni il controllo.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Renews 24. La benzina in primo piano con l'aumento alle stelle dei prezzi oggi e domani, il price cap imposto da Eni. Però si parla anche di politica, lo vediamo subito, ma cominciamo appunto dalla benzina. Nuovo record, scrive Repubblica, i petrolieri ci aiutano, l'auspicio del governo. E poi il ciclone Fiorello su Rai 1, torna il mattatore sia in radio che in TV. Ma rimaniamo sull'argomento petrolio, però vedendolo dal punto di vista di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, e sembra che sia tutto fermo perché non vuole Trump la tregua proposta dall'Iran, e lo vedete, è il Messaggero e il Corriere della Sera con questo titolo. Del Papa parlano l'Avvenire e il Mattino, il suo viaggio apostolico in Francia, la fede che trabocca, Leone l'abbraccio di 800.000 francesi, che a cui dice in un paese così laico mostrate la fede. E poi la parte politica, molti quotidiani si occupano del campo largo, di quelle che sono le divisioni o le i dossier sui quali sono unite i quattro rappresentanti del campo largo che vedete nella foto del manifesto. Una delle questioni che li divide è quello del sostegno all'Ucraina in aiuti e armi, l'onore delle armi che diventa per il manifesto l'onere delle armi, e il Fatto Quotidiano che dice il PD dei ma anche tira giù i progressisti. Ancora sul campo largo e il PD, Libero la Verità, e lì si è persa il PD, il programma del PD, più migranti, meno vino. E domani invece ci sottolinea la campagna elettorale per le suppletive a Reggio Calabria, vergogna Vannacci su Siracusano, una foto postata e corretta da intelligenza artificiale, e ne parleremo. Il giornale ci parla di Ranucci, non solo al Mastri, il giudice che lo valuterà, salvò pure Conte, Sole 24 Ore, la ricchezza globale delle famiglie vola al record di 341.000 miliardi. E infine il Gazzettino ci ricorda che è aumentato il ticket per vedere Venezia, è arrivato a 30 euro. Ma noi non possiamo non aprire con la benzina, con questa doppia pagina del quotidiano Il Giornale, l'incubo del pieno carburanti scatta domani. Il price cap dell'Eni, altri gestori potrebbero adottarlo, questo più o meno è l'auspicio del governo. Guardate il prezzo della benzina in questi ultimi mesi, come si è impennato, arrivando davvero, in particolare per il gasolio, a sfiorare i 2,50 euro. Insomma, ieri è stato il giorno in cui lo sconto sulle accise del gasolio si è ridotto del 50%. Per gli automobilisti un aggravio di 32 euro a pieno in più da quando è iniziata la guerra. Ecco perché il tetto al prezzo della benzina e del gasolio sui carburanti commercializzati da Eni Live e fissato da Eni a partire da domani per 30 giorni è raccolto consensi entusiastici, a partire dal lodevole atto di attenzione all'Italia, come ha commentato Palazzo Chigi. Ma l'iniziativa unilaterale di Eni resta insufficiente per affrontare la crisi che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese. Per il momento nessuno si muove, ma tutti restano in allerta, esclusi i primi 5 attori. Parliamo di società petrolifere, Eni, APP, Q8, Esso e Tamoil. Il mercato italiano è composto per quasi la metà da piccoli marchi o le cosiddette pompe bianche, anche distributori indipendenti, per cui pareggiare lo sconto rischia di essere uno sforzo estremo. Asso Petroli, che rappresenta quest'ultima categoria, ha convocato per domani un comitato di presidenza d'urgenza per valutare gli effetti sulla concorrenza e non esclude di intraprendere azioni di tutela. E un allarme arriva dai benzinai, così dicono da Confcommercio Figis, e il sistema rischia di saltare. L'iniziativa, che può dare sollievo ai consumatori, ha tuttavia l'effetto di sconvolgere il mercato della distribuzione. Si crea una turbativa proprio perché Eni è partecipata dallo Stato, e dicono i benzinai, appunto, è un sistema economico e questo sistema economico deve reggere senza distorsioni. E poi un'intervista a Urso, insomma, a fine agosto era stato annunciato un ultimo sconto sulle accise e poi sarebbero arrivate misure strutturali mirate per le categorie in difficoltà. Ma dove sono finite? Chiede Diego Longhin. E a rispondere il ministro Urso dice, insomma, quello che abbiamo fatto, abbiamo ridotto l'intervento sugli sconti alla sola accisa mobile, per il resto sono state lanciate misure mirate come credito d'imposta per gli autotrasportatori.

0: lavoratori ed altre sono ancora in fase di definizione dal Ministero per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a più basso reddito. Ma non si potevano fare da subito? Dice, beh, certo, è prevalsa la speranza che giungesse presto una soluzione negoziale, probabilmente tra Trump e l'Iran, per far liberare Hormuz, sbloccare Hormuz ed avere un prezzo del petrolio e del gas più basso. E per questo, sperando in quella soluzione negoziale, si è optato per una misura generalizzata. Il governo spera, come abbiamo detto, che anche altre colossi del, del petrolio e dell'energia si uniranno a Eni. È la logica di mercato, altrimenti, si dice a Palazzo Chigi, a chi la vanno a vendere la benzina con prezzi decisamente più alti di quelli Eni? In realtà, guardando a dinamiche simili in altri paesi europei, non è scontato che la mossa di Descalzi, caldeggiata da Meloni, sia replicata a stretto giro di posta. In Francia, Total Energy ha calmierato il prezzo della benzina proprio a quota 1,99 euro. Gli altri attori del mercato, però, non si sono messi in scia. E i ragionamenti che trapelano soprattutto dalla Lega, che da settimane, prima che si muovesse la controllata di San Donato Milanese, quindi Eni, chiedeva che proprio i colossi energetici, al pari delle banche, fossero tassati sugli extra profitti, con le buone o con le cattive, in vista dell'ultima manovra prima delle elezioni politiche. E adesso che cosa succederà? Non a caso il partito di Salvini è tornato a battere cassa, in particolare sulle banche. La proposta, come è noto, subisce però il veto di Forza Italia. Segnale. Ieri il segretario azzurro Tajani, tra le righe, faceva già capire che ogni operazione deve partire dal mercato, senza pensare di imporre ricette che ha definito dirigiste e stataliste. Sentiamo Tajani.
1: È la notizia che dimostra quanto sia efficace l'azione di Forza Italia, nessuna tassa ma pieno coinvolgimento delle imprese.
0: Intanto dicevamo la Eni ha solo il 20% dei distributori in Italia e allora sono in grande allarme sia gli autotrasportatori che i tassisti e chi usa la macchina o i camion per lavorare, tire taxi, minacciano lo sciopero. E poi il Fatto Quotidiano, diciamo, attacca indirettamente Eni, anzi direttamente lo attacca, però per questa decisione che dice in realtà sembra un grande sacrificio fatto da questa mega azienda italiana, quando invece in realtà era una cosa che poteva essere fatta anche prima. Insomma, scrive il Fatto Quotidiano, Descalzi aveva diffuso i conti del primo trimestre di quest'anno, più 57% degli utili a 3,7 miliardi di euro. Ed annunciare un aumento fino a 3-4 miliardi del buyback, il riacquisto di azioni proprie per far salire il prezzo e remunerare gli azionisti, un dividendo straordinario da confermare a ottobre. Insomma, la situazione economica è così florida, è così lanciata verso i guadagni e i ricavi e gli utili, che questa mossa, dice, il tetto di un mese non intaccherà, secondo il Fatto Quotidiano, i profitti del gruppo controllato dallo Stato, che peraltro così toglierà anche dal tavolo qualsiasi ipotesi di tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche. E su questo i giornali di centrodestra attaccano l'opposizione, che critica questa vicenda dicendo che il governo deve ringraziare un'azienda privata se ha fatto qualcosa per calmierare i prezzi e non c'è un intervento strutturale di nessun genere e quindi, diciamo, non ha fatto abbastanza. E questa qui, divisa sulle proposte, unita nell'imbarazzo, è solo una misura spot, dicono. Sentiamo cosa ne pensa Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.
2: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche perché, al di là di tutto, siamo passati adesso in un benzinaio e abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
0: Ma se noi ci troviamo in questa situazione, mentre altri paesi sono meno esposti di noi, per esempio la Spagna, è perché negli anni passati è stata fatta una campagna per sviluppare l'energia alternativa. E qual è la situazione in Europa? Tra aprile e giugno l'elettricità generata nell'Unione Europea da solare, eolico e idroelettrico è stata addirittura del 54%. L'Italia è poco più sopra la media. Cambiamo argomento e parliamo del Papa. León León, Parigi rapita dal Papa, oltre 800.000 fedeli alla messa. Guardate questa immagine, il popolo di Leone accende Parigi. la fede trabocca per le strade. Una folla infinita, lunga 3 chilometri dall'Arco di Trionfo per tutti gli Champs-Élysées. Sembra quasi sentirsi a casa Leone XIV quando attraversa in papamobile, quasi per mezz'ora accolto dal grido «Leon, Leon». Parigi viene invasa dal popolo del Papa, abbiamo detto 800.000 persone, che nel pomeriggio di ieri il Papa ha concluso la tappa parigina del suo viaggio apostolico in Francia. Papa che si fa interprete delle attese di questo popolo, aspirata a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Sentiamo il Papa.
3: Molto spesso il vuoto interiore riemerge ancora più profondo. Allora, per colmarlo, può capitare che cerchiamo nuovi piaceri, che vogliamo possedere nuove cose. L'essere umano è fondamentalmente un essere desiderante. Solo Dio può colmare questo vuoto interiore. Ai suoi occhi, nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile.
0: Un altro momento toccante ed emozionante lo vedete in questa foto, il Papa in preghiera nella grotta di Lourdes. Pace fra le nazioni, ha detto, in una società senza odio. Si parla del fatto che il Papa, in un paese laico e secolarizzato come la Francia, abbia avuto un'accoglienza così calorosa. Perché? E Anaïs Ginori lo ha chiesto a Didier Lesky, esperto di laicità. Dice: i cristiani francesi si percepiscono come una minoranza. La visita del Papa diventa quindi un momento di riaffermazione molto forte. C'è chi parla di un effetto Notre Dame. Sì, Notre Dame è insieme patrimonio culturale, religioso e spirituale. L'incendio ha colpito profondamente i francesi. La riapertura della cattedrale ha prodotto un forte effetto simbolico. Però certo Macron lo ha ricevuto, il Papa, ma non è andato alla messa. I presidenti francesi, dice Lesky, partecipano molto raramente a una messa ufficiale. Il presidente rappresenta tutti i francesi, non solo i cattolici. Ricevere il Papa come capo di Stato e partecipare a un rito religioso sono due cose diverse. Ma Leone XIV ha sottolineato come la laicità non significa ostilità alla religione. Ed è proprio vero questo, dice Lesky. La laicità non è la cancellazione del religioso. Per dirlo in modo semplice, la Chiesa è indipendente dallo Stato e lo Stato è indipendente dalla Chiesa. Ma lo Stato deve garantire la libertà di credere. Non è una contraddizione. È proprio la laicità a rendere possibile la libertà religiosa. Questo per quanto riguarda il Papa. Parliamo ora di politica perché ci sono state diverse questioni. La prima è una tensione fra Tajani e i magistrati per una frase, diciamo, non molto felice del vice premier che riguarda appunto i magistrati. Durante la visita ieri mattina al villaggio della legalità a Roma, il ministro degli esteri ha detto che serve molta più rigidità da parte della magistratura. Chiedo, ha sottolineato, a tutti i magistrati che decidono sugli arresti di dare segnali che garantiscano ai cittadini che i ceffi non possano agire impuniti. E poi la frase che ha scatenato le polemiche: colpirne uno per educarne 100, credo serva. E credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Tajani fa poi un esempio: le forze dell'ordine arrestano un malvivente a 5:30 e la mattina dopo il magistrato li rimette in libertà. Chiaramente questo ha scatenato la reazione non solo dell'opposizione, in particolare dei magistrati. A parlare l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, siamo esterrefatti. Le parole del vice premier danno spazio a una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati devono semplicemente applicare la legge. La sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. La giustizia, continua l'ANM, non è strumento di intimidazione. E dicono no anche dall'avvocatura: è sbagliato e pericoloso per la democrazia immaginare di poter chiedere al giudice provvedimenti esemplari anziché l'applicazione della legge, mette in chiaro Francesco Petrilli a nome dei penalisti italiani. Il giudice è sottoposto solo alla legge e non può piegarla a finalità politiche e a logiche simboliche e securitarie. E un'altra polemica è partita per questa foto che vedete. Il volto è lo stesso e il corpo diverso, come vedo una scollatura non uguale alla foto originale. È questo il caso che è scoppiato, che riguarda la sottosegretaria Matilde Siracusano. In un post su Facebook, il generale in pensione Vannacci pubblica un'immagine manipolata della forzista ritratta in abiti ricreati artificialmente con una scollatura ben più profonda. Spogliata per propaganda, sono incredula, dice lei. E Vannacci, che si difende, dice di aver preso quella foto da un blog, e a lei replica ancora la senatrice, ancora peggio, pubblica senza verifica. Insomma, stiamo parlando della campagna elettorale per le suppletive a Reggio Calabria. Immediata la solidarietà bipartisan di tutto il mondo politico. Quanto accaduto non solo lede la sua dignità di donna, ma anche un esempio di come un uso distorto dell'intelligenza artificiale possa trasmettere un messaggio sbagliato sull'uso di questi strumenti, dice il presidente del Senato La Russa. A parlare anche la ministra della famiglia Roccella. Scarso rispetto per le persone e per la realtà, mentre i leader di Noi Moderati, Lupi, dice, le vannacciate dimostrano che Futuro Nazionale non ha cultura di governo né senso di responsabilità. Solidarietà a Siracusano anche da tutte le opposizioni. Da Vannacci solo squallore e volgarità. La sua non è critica politica, ma sessismo più becero usato come arma contro una donna, dice Chiara Braga del Partito Democratico. E a parlare è proprio Siracusano. Dice, ma lei lo denuncerà? Dice, ne ho già parlato con i miei avvocati. Quello che ha fatto è un reato, non si può consentirlo a nessuno. Figuriamoci a qualcuno che chiede, anzi minaccia, di andare in Parlamento. E di questa, diciamo, di questa iniziativa di Vannacci parla criticamente il direttore di Libero Alessandro Sallusti, e dice c'è una sindrome che si sta diffondendo in Italia, soprattutto tra la sua classe dirigente, i cui sintomi sono così definiti: carattere infantile, atteggiamento autoreferenziale e arrogante, eccessivo e distorto uso della tecnologia social. Non essendo ancora stato trovato un vaccino, il virus che si sta diffondendo incontrollato ieri ha colpito pure Vannacci. Dice Sallusti, per carità, i problemi della vita sono ben altri, va bene giocare a fare il Donald Trump dei noantri, come si dice a Roma, ma sempre si tratta di poco rassicuranti e promettenti bimbo minchiate che oggi riguardano una scollatura, ma un domani, chissà, la sua valutazione questa. Cambiamo argomento, apriamo la pagina degli esteri con Trump e l'Iran. Trump aveva presentato una proposta di negoziato in 7 giorni che potesse portare alla riapertura di Hormuz, e diciamo, noi viaggiamo sempre con il fuso orario un po' in ritardo. Trump ha già detto no a questa proposta e chiude almeno per ora questa nuova diciamo offerta. E dietro il rifiuto c'è però anche la prospettiva di una nuova escalation. Avrebbe detto Trump ai collaboratori di considerare probabile una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di midterm. Questo no, noi siamo abituati ai tanti tira e molla del presidente americano. Diciamo, questo no non significa che i contatti siano interrotti. Un funzionario americano ha definito positive e costruttive le discussioni ancora in corso. Insomma, scrive il quotidiano Il Domani, gli USA respingono questa tregua all'Iran, ma l'Iran ha vinto la battaglia dell'ONU. Insomma, questa foto che vedete raffigura il presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato tutti i bambini morti negli attacchi americani, le bare, e ha detto noi stiamo subendo questo attacco irragionevole e senza possibilità di difenderci. Insomma, gli unici che non sembrano arrendersi in questa maratona negoziale tra America e Iran sono i pakistani e i qatarini, consci che gli iraniani stanno svuotando ogni bacino di speranza residua per trovare una soluzione. Ma chi sta già vincendo questa guerra sembra già noto in questi giorni, sette mesi dopo l'uccisione della guida suprema. Teheran ha messo sul tavolo di Trump un exit strategy, ma soprattutto, scrivono i media americani, ha saputo sfruttare il palco dell'ONU. Gli iraniani hanno colto l'occasione per esporre la propria posizione al mondo, dipingendo la Repubblica Islamica come un paese che rispetta il diritto internazionale. Sono dimenticati quei momenti, quelle immagini delle proteste delle donne che hanno subito l'intervento della polizia speciale iraniana, proprio perché questo attacco iraniano-israeliano ha rafforzato il regime. Quindi l'Iran adesso si presenta come un paese che rispetta il diritto internazionale. sono gli statunitensi che fanno la parte dei bulli. Insomma, chi ha ottenuto davvero qualcosa, dicono molti analisti, dalla passerella newyorkese, sono stati gli iraniani. Hanno comunque in qualche modo vinto questo passaggio. E poi c'è un interessante fondo di Federico Rampini, perché dietro alla resistenza dell'Iran c'è anche l'appoggio più o meno nascosto della Cina. La Cina si è sempre espressa diciamo a favore dell'Iran, dicendo che l'Iran ha subito un attacco senza motivo, immotivato, e che il blocco del petrolio fatto da Trump, petrolio di cui la Cina ha estremamente bisogno, non è rispettoso delle leggi internazionali. Insomma, che gioco gioca il Xi Jinping? Prova a interpretarlo Federico Rampini. Dice: Xi Jinping ama presentare la Cina come una superpotenza pacifica e multilateralista, eppure ha snobbato l'Assemblea dell'ONU, ha preferito andare a Washington per il vertice bilaterale con Donald Trump, proprio questo per far capire che in realtà queste strutture internazionali come le Nazioni Unite sono un po' datate, chi conta sono i potenti. E così, diciamo, questi due personaggi che guidano i paesi più potenti del mondo, anche se con sistemi economici quasi opposti, in realtà sono loro che si dividono il mondo e decidono le sorti del mondo. Un dialogo, insomma, fra superpotenze, dice Rampini, dove contano solo i rapporti di forza, il resto del mondo resta e diventa marginale. Inoltre, la sua Repubblica Popolare soffia sul fuoco di tutti i conflitti, sostiene Putin in Ucraina, arma l'Iran. L'elefante nella stanza è proprio questo, il sostegno cinese all'Iran. E c'è un secondo elefante, l'arsenale nucleare cinese, che cresce a ritmo accelerato. Si sospetta che Pechino abbia violato la moratoria sui test atomici. Le due storie compongono un ritratto coerente della strategia di Xi Jinping e la difficoltà di Trump di guardarla in faccia. Insomma, Trump privilegia il buon rapporto così e ha minimizzato l'aiuto cinese all'Iran. Ma qual è il calcolo di Pechino? Prosciugare gli arsenali degli Stati Uniti, costretti a consumare munizioni costose e difficili da rimpiazzare, con un limite. La Cina è il primo importatore mondiale di energia e soffre dello shock petrolifero. E alla Cina non serve una vittoria iraniana, le serve una guerra che continua, lunga, che logori l'America senza incendiare il mondo. Insomma, dice Rampini, i due dossier, Iran e armi nucleari, obbediscono alla stessa logica. In entrambi i casi la Cina rifiuta le regole e intanto si presenta come potenza responsabile, mediatrice di pace, garante di stabilità. In entrambi l'obiettivo è logorare il primato americano senza arrivare allo scontro diretto, finché i rapporti di forza non saranno cambiati. Per Trump il dilemma è quello di ogni presidente americano in poi. Quanto conviene concedere pur di non avere la Cina contro? Intanto, appunto, la Cina fa accordi in Africa, cerca di accaparrarsi le terre rare, mentre l'America è in guerra un po' su tutti i fronti. Intanto, come vedete, i repubblicani in fuga da Trump, la resa dei conti si avvicina, l'ex amico Tucker Carlson invoca la rimozione del presidente ed esalta un socialista musulmano in Michigan. I podcast MAGA smettono di nominarlo, mentre i candidati chiedono la fine della guerra contro Teheran. Ai MAGA, in Make America Great Again, aveva detto appunto Trump che questa guerra sarebbe stata, che l'America, la sua America, quando sarebbe diventato presidente, non si sarebbe impegnata all'estero, in particolare in guerre che possono prosciugare le risorse americane, ma che si sarebbe concentrato sul fronte interno. In realtà ha fatto il contrario, quindi anche la sua base è intaccata sul sostegno che dovrebbe dare al presidente nel midterm. Chiudiamo solamente in questo ultimo minuto di rassegna stampa con questo titolo, lo vedete, vince solo la guerra, Lavrov all'offensiva contro l'Occidente, bloccano la pace, non ci fermeremo. Che cosa ha detto Lavrov contro l'Occidente? Ha detto, sapete cosa vorrei che facessero, che trovassero un accordo, dice Trump, tra Ucraina e Zelensky, ma l'ottimismo del tycoon dimentica un protagonista, l'Europa. In un anno e mezzo di tentativi, i suoi progetti indigesti per Kiev su come chiudere la guerra, escludendo dal tavolo gli europei, sono passati ed è qui che Lavrov affonda la lama. Ha detto Lavrov ieri all'ONU, vengono intraprese azioni irresponsabili in Ucraina per contenere la Russia. Gli Stati Uniti hanno distrutto il sistema di sicurezza europeo e creato a Kiev un regime russofobo. L'Occidente continua a rifornire di armi il regime ucraino per infliggere una sconfitta alla Russia, ma i guerrafondai finiranno in un vicolo cieco strategico. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Rai News 24. Buona domenica.

È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
2: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
3: Giornata di domenica al nord prevalentemente soleggiata, qualche nube in più sul settore di nord-ovest nel corso del pomeriggio. Una situazione simile la ritroveremo sulle regioni centrali con nuvolosità in aumento sulle zone appenniniche nelle ore centrali della giornata. Al sud nubi un pochino più consistenti sia in area appenninica che in area ionica, dove tra Crotonese e Catanzarese sulla Calabria avremo la possibilità ancora di qualche locale piovasco. Nubi innocue per le due isole maggiori, ventilazione ancora sostenuta sullo Ionio e sul mare di Sardegna. Le temperature tenderanno ad assestarsi ancora su valori abbastanza alti, punte di 27-29 gradi per gran parte delle nostre città.

0: L'Europa ostacola la pace, l'Occidente vuole mantenere i suoi privilegi e imporre regole, ma in un vicolo cieco, così Lavrov all'ONU, ma sull'Ucraina, lontano dai riflettori, si tratta. 800.000 fedeli alla messa di Leone sugli Champs-Élysées nel cuore di Parigi, il Papa ha esortato i francesi a non nascondere la fede. Nel pomeriggio la preghiera nella grotta di Lourdes. Carburanti alle stelle dopo il dimezzamento delle accise, ma da domani Eni blocca il prezzo, il governo spinge le altre società petrolifere a fare lo stesso. Nessuna strategia, attacca l'opposizione. Oggi e domani il voto in Calabria, attenzioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela. Si accende intanto lo scontro tra Tajani e magistrati. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. In quella casa ci si drogava giorno e notte, dice l'avvocato. Il compleanno di Jovanotti, dal 1988, il ventenne col cappellino da baseball al contrario è diventato uno dei protagonisti della musica italiana. Ho 60 anni e me li sento tutti, dice l'artista. Edizione delle 9, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. E apriamo subito con le ultime notizie dall'Ucraina. Abbiamo Caterina D'Oglio da Mosca.
1: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale. Quanto l'Ucraina dice, avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti dice va avanti, Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
0: E dal canto suo sull'Ucraina Trump spera in un accordo prima dell'inverno mentre respinge la proposta di tregua di Teheran rinominando lo stretto di Hormuz. I Pasdaran intanto minacciano in caso di attacchi USA di colpire anche nell'Oceano Indiano. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Se gli iraniani vogliono un accordo per riaprire subito lo stretto di Hormuz è perché stanno perdendo davvero pesantemente. Trump spiega così la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni con riapertura del braccio di mare di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, proposta che il presidente annuncia di voler respingere. Volevano causare problemi al mondo, dichiara, ma adesso grazie al nostro blocco navale non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. E per il Wall Street Journal, il presidente non escluderebbe nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Proprio mentre, rivela un'inchiesta del Washington Post, il bilancio dei feriti americani nel conflitto è stato appena rivisto al rialzo, fino a 861 unità, senza che il Pentagono abbia fornito spiegazioni. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma, forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice Trump. Non credo avremo bisogno di usare le forze armate. L'inquilino della Casa Bianca, nel corso della giornata di ieri, ha visitato lo stato del Tennessee per assistere a una partita di football. Molto ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo, in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso ad Air Force One perché accusata di diffondere fake news.
0: E adesso la crisi in Medio Oriente, perché il governo israeliano è tornato a smentire le nuove rivelazioni sul sanguinoso attacco di Hamas a Israele. Secondo la rivista The Atlantic, l'intelligence egiziana avvisò Tel Aviv prima degli attentati del 7 ottobre. L'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
3: Ripetere una bugia non vuol dire renderla vera, e quanto hanno emesso e comunicato dall'ufficio del premier israeliano Netanyahu a seguito delle indiscrezioni che di fatto, ricordiamo, si aggiungono a quanto già rivelato dal quotidiano israeliano Haaretz, ovvero che Netanyahu, premier israeliano, sarebbe stato avvertito prima del 7 ottobre di un imminente attacco di Hamas. New York Times cita le fonti vicine allo sceicco emiratino Zayed, invece The Atlantic Magazine americano cita il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, che si sarebbe recato qui 11 giorni prima dell'attacco, parlando con gli omologhi israeliani, avrebbe detto che è imminente un attacco e aveva consigliato a Israele di agevolare economicamente il movimento estremista di Hamas, altrimenti, si legge nel rapporto, Gaza vi esploderà in faccia. Intanto proprio da Hamas si è fatto sentire il capo dell'ufficio politico Khalil al-Hayya in un'intervista di un emittente del Qatar, in cui ha teso la mano verso il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dicendo che è pronto a fare un fronte comune, pronto Hamas di candidarsi alle prossime elezioni in Palestina a fine novembre, elezioni legislative, ricordiamo, le prime da vent'anni. E un importante anche avvertimento in vista alle elezioni israeliane, che dice al-Hayya ha liquidato l'ipotesi che questa tornata elettorale possa portare a qualsiasi cambiamento. Infine il ministro delle finanze Smotrich ha auspicato che tutti i territori nella striscia di Gaza possano rimanere israeliani. Ricordiamo, l'esercito controlla oltre il 60% del territorio dell'enclave, e anche in Libano meridionale fino a fiume Litani possa appunto rimanere nelle mani di Israele. Per il momento da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Grazie Marina. E continua la visita pastorale in Francia di Papa Leone. A Lourdes, a breve l'incontro con i vescovi, tra i momenti più attesi quello nel pomeriggio con le vittime di abusi da parte di sacerdoti. Ieri poi il grande bagno di folla a Parigi, ma andiamo in diretta con la nostra inviata Valentina Dello Russo. Valentina, a te.
4: Sì, una marea di fedeli si prepara anche qui alle mie spalle, lo vedete, tutto pronto per la messa con Papa Leone XIV a Lourdes, attese 150.000 persone, molte sono già arrivate. Intanto però è significativo che abbia voluto tenere qui l'incontro con i vescovi di tutta la Francia, in questo luogo di speranza per milioni di persone, terzo santuario mariano più visitato al mondo. Ieri il Papa ha sollecitato la Vergine affinché possa ispirare saggezza nei governanti francesi e perché possano promuovere la pace. È stato emozionante per i fedeli di tutto il mondo vedere il Papa compiere quei gesti che qui i pellegrini fanno tutti i giorni, toccare la roccia della grotta in cui nel 1858 Santa Bernadette ebbe le apparizioni, poi bere l'acqua della sorgente e accendere un cero alla Vergine. Vale la pena ricordare che sono 7.000 i dossier depositati di guarigione, 72 i casi che la Chiesa ha riconosciuto come miracoli. Una miracolata sarà qui oggi per incontrare il Papa. Bernadette Morieux, la religiosa guarita da una malattia paralizzante senza che la scienza abbia saputo spiegare questa guarigione. Il Papa celebrerà dunque la messa alle 11, poi nel pomeriggio porterà una carezza all'Accueil Notre Dame, operatori e assistiti. È probabile che anche da qui voglia rilanciare la vicinanza della Chiesa alle persone sofferenti in questo paese che ha recentemente approvato una legge sul fine vita. Alle 18 è previsto l'incontro privato con le 7 vittime di abusi, e proprio per rispetto nei confronti delle presunte vittime dell'ex gesuita Rupnik sono stati coperti sulla Basilica del Rosario i suoi mosaici. Infine stasera il pontefice si unirà alla fiaccolata qui dei flambeaux qui al santuario, una fiaccolata che tutte le sere è un momento di preghiera molto intimo e importante per tutti i pellegrini che vengono qui a Lourdes a cercare fede, speranza, pace e guarigione. Per il momento è tutto, vi racconteremo tutto questo con Alessandro Lattanzi. A voi.
0: Grazie a Valentina Dello Russo. E da domani prezzi dei carburanti bloccati per un mese nei distributori Eni, anche in autostrada. Ce ne parla Simone Lupo Bagnacani.
5: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
0: E da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
6: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e De Scalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo che, dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise, ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
0: È proprio il tetto al prezzo dei carburanti al centro del dibattito politico. Le opposizioni accusano il governo di non avere una strategia energetica. Antonio Sciotto.
7: La maggioranza apprezza l'iniziativa dell'Eni di fissare un tetto massimo per i prezzi di benzina e diesel, ma la Lega resta convinta che si debba introdurre una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici e delle banche. Opposto il parere di Forza Italia, che rivendica la linea del dialogo con le imprese.
8: Ha vinto la linea che io avevo suggerito. Non tasse ma coinvolgimento. E oggi si dà un altro segnale, mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'Eni, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo.
7: L'opposizione attacca, manca una strategia del governo sull'energia. Per Renzi, Palazzo Chigi ignora i problemi concreti degli italiani. AVS chiede un decreto per fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il PD accusa esecutivo fallimentare sull'economia.
9: Visto la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, un paese che ha la crescita a zero nonostante il PNRR, un calo di produzione industriale da 3 anni di fila, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso invece quello è il più alto d'Europa.
7: Intanto prosegue il dibattito nel campo largo. I riformisti del PD riuniti a Prato chiedono alla segretaria Schlein di non farsi imporre le politiche dai 5 Stelle, a partire dall'invio di armi a Kiev. Ma proprio Conte manda un messaggio agli alleati: confido che sull'Ucraina troveremo un accordo.
0: E adesso parliamo delle elezioni suppletive in Calabria. 4 sono i candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si vota fino alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15, sia a Reggio che in altri 70 comuni della provincia. E intanto è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria Forza neomarxista Matilde Siracusano, la quale compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. «Una cosa vile mi ha spogliato e sono pronta a querelare», dice Siracusano. «Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti». Ed è botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'ANM. Il vicepremier ha infatti chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva e credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza, le parole del vicepremier, che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. È una logica contraria allo Stato di diritto. La sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. Questo l'affondo dell'ANM. Ed è stata una domenica di terrore in una cittadina situata nella parte orientale di Cape Town, dove 10 persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nelle prime ore della mattina. Secondo le autorità, alcuni uomini armati sono entrati in un locale di intrattenimento verso le 2 e hanno sparato contro i clienti. 5 delle vittime sono morte sul posto. Poche ore prima, 17 persone erano state uccise e altre 15 ferite in un'altra sparatoria avvenuta in un bar a ovest di Johannesburg. E adesso parliamo di maltempo, perché una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nordorientale degli Stati Uniti. Vi stiamo adesso proponendo le incredibili immagini. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston invece sono stati cancellati più di 250 voli. Case e strade allagate e migliaia di persone senza elettricità. A Long Island, New York, alcune persone hanno dovuto utilizzare i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese a nord di Atlantic City, in New Jersey. E adesso invece apriamo la pagina della cronaca. Una festa in casa, base di alcol e droga durata giorni e una lite per soldi dietro all'omicidio di un 39enne ucciso e fatto a pezzi a Torino. Maurizio Licordari.
10: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli e Colapietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
11: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
10: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
0: E un 15enne è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne dell'Odigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato per scattare una foto poi trovata sul suo smartphone. Elisabetta Santon.
12: Che ora è successo?
13: 18:26.
14: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
12: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
15: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
16: Di là c'è la scaletta.
17: 28 metri.
18: 28 metri sono?
16: Sono 28 metri.
19: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
20: Mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
21: Ed era lui.
22: Poi io l'ho visto passare in bicicletta.
13: con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
17: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
20: Una sfida social, no?
13: Cioè, tant'è che si dice, poi nello social, telefonino...
20: Challenge.
13: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca. Cioè, non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
21: Poi ci mettiamo dei fiori.
22: Vede, ci sono ancora le cose bruciate qua.
17: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata e contro il palo.
0: Oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Gli ultimi dati del Ministero parlano di una crescita di presenze nel nostro paese che va oltre le classiche mete. Ci dice di più Matteo Parlato.
23: Il bel paese attira sempre più persone. Lo confermano i dati del Ministero del Turismo. L'estate italiana si è chiusa con un record, una crescita che ha visto sia più spostamenti di italiani sia maggiori arrivi di turisti stranieri. La stagione che si è appena chiusa ha visto oltre 5,5 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 2%, con una permanenza media di 3,8 notti. L'aumento dei flussi sarebbe stato anche agevolato da eventi sportivi internazionali come le Olimpiadi invernali. Secondo i dati elaborati dal Ministero, il Trentino Alto Adige, la Calabria, il Veneto, la Sardegna e l'Abruzzo sono le regioni che hanno registrato una maggiore crescita dei flussi. La Germania, la Francia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono invece le nazioni da dove arriva il maggior numero di turisti stranieri. Mare, isole, montagna, laghi, città d'arte e destinazioni naturalistiche hanno confermato la loro posizione, beneficiando di flussi consistenti durante tutta l'estate. Grande successo anche per i piccoli paesi, quelli con meno di 5.000 abitanti sparsi per tutta la penisola, che hanno visto una crescita di quasi il 6%. Un risultato importante, infatti l'indotto prodotto dal turismo può aiutare i piccoli comuni a contrastare lo spopolamento.
0: Buon compleanno a Jovanotti, che oggi compie 60 anni, dagli esordi da DJ fino al Jova Summer Party. 40 anni di carriera con la stessa energia del ragazzo che cantava E qui la festa. Il servizio di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
24: Come posso io non celebrarti vita, oh vita.
25: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
24: Lei non è mai gelosa.
25: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e Del mio nome è mai più. Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
24: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
25: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film che uscirà a novembre.
26: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio!
0: Annuncio a sorpresa di Fiorello che tornerà in TV, rientro televisivo su Rai 1. Vediamo il racconto di Alessandra Sacchetta.
27: Fiorello torna su Rai 1 a 15 anni dal più grande spettacolo dopo il weekend.
1: lo fa a sorpresa mentre stavamo aspettando l'annuncio della terza edizione del varietà radiofonico La Pennicanza. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato, ma uno spot eloquente, benché muto.
2: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
1: dal prossimamente con il marchio di Rai 1, capiamo che sarà la rete ammiraglia della Rai ad ospitare il prossimo spettacolo di Fiorello, protagonista che ironizza sullo spot di Brad Pitt. Il ritorno del mattatore è previsto dopo la metà di ottobre e coinvolgerà anche la radio. Non mancheranno altre indicazioni di Fiorello sul filo dell'ironia. Attendiamo, stay tuned.
3: Ma che il modo di presentarmi, signor Rosario Fiorello?
4: Come devo presentarmi?
3: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Fiorello!
3: E ti pare poco?
0: E alle 9.25 è tempo di una breve pausa, poi la nostra rubrica sulla strada curata da Alfredo Di Giovanpaolo, che oggi ci porta lungo la ciclovia dei parchi della Calabria. Restate con noi.

0: Ogni rifornimento ha una storia da raccontare. Ci sono quelle che sono sempre state lì, vicino a te. Quelle che quando partono fanno un gran rumore e ci fanno sognare. Poi ci sono le storie che danno la carica a te e alle tue passioni. E quelle che girano il mondo, prendendosene cura. Scopri la soluzione giusta per te nelle stazioni Kuwait. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3. Innamorati in cucina.
3: Volete fare colpo sugli amici? Prendete le alette di pollo Durango.
4: E che la sfida abbia inizio! Con Durango, il gusto vince sempre.
5: Che gioia!
4: Prova anche erbe aromatiche ed extra hot.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
8: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
10: Qua ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare. Stanno in mezzo alla strada. Ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
11: È una tragedia annunciata, si sapeva.
12: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.

viaggio alla scoperta di parchi naturali, paesi, persone. Andremo in bici dalla montagna al mare in questa puntata in Calabria sulla strada. Interamente dedicata alla ciclovia dei parchi della Calabria, 545 chilometri di bellezza. Si parte da qui, da Laino Borgo, siamo in provincia di Cosenza e si arriva a Reggio Calabria, dalla montagna al mare. E allora iniziamo il nostro viaggio sulla ciclovia dei parchi della Calabria. Ha iniziato a prendere vita nel 2017. La ciclovia dei parchi della Calabria attraversa 4 parchi, 3 parchi nazionali, Pollino, Sila e Aspromonte e il parco regionale delle Serre. Un viaggio attraverso la natura incontaminata, le cicale che ci accompagnano in questo primo tratto, paesi autentici e tanta, tanta bellezza. La prima parte del percorso attraversa la natura verde, lussureggiante, potente del Parco Nazionale

0: Si prosegue verso Morano, la fine della nostra prima tappa. Un paese che troviamo in parte diroccato, ma in parte recuperato. Recuperato grazie a un lavoro ispirato a un modello di economia circolare, che prevede cioè il recupero e il riuso di materiali, oggetti, immobili abbandonati, senza vita, ma che una vita tornano ad averla grazie a questo lavoro di recupero che ci siamo fatti raccontare da colui che lo ha promosso.
1: Un po' di anni fa, tornando dai miei genitori, vedevo il mio paese che man mano andava degradandosi. E vedere il tuo paese che va via piano piano è come strappare un po' la tua carta d'identità. A questo punto ho detto, facciamo una sfida culturale, prendere un posto, recuperarlo, non chiedere neanche finanziamenti pubblici. Siamo partiti da una prima casa qui e poi adesso sono 25 case finite. Il primo albergo diffuso della Calabria. Questo è un modello che si oppone al modello consumistico, si oppone al mercato, alle logiche di globalizzazione. Noi prendiamo queste vecchie case, recuperiamo tutto quello che la gente butta e lo rendiamo fruibile. Qualunque cosa che si trova in questo posto qui, dalla pietra al pezzo di ferro, gli viene ridata una vita. Tra i vari oggetti ho preso una serie di lampadine fulminate. Elettrauto a Cosenza, mi regali queste lampadine? Ma ingegnere, ma sono tutte lampadine vecchie, usate, non funzionano. Mi prendo queste lampadine, ci realizzo una lampada dentro un antico bottiglione all'elettrauto. Sono tornato a Cosenza e gli ho detto, guarda la foto di cosa ho fatto con le tue lampadine. Non ti pare normale che alla fine della propria vita queste lampadine che ognuno ti ha illuminato, ti ha fatto vedere la strada, possa ricevere la luce da un'altra lampadina? Ho detto, trasferisci questo concetto agli esseri umani e ti accorgi di una bella cosa. Ecco, come dare anche vita a una cosa che sembra inservibile.
2: Terra che buona da amare, terra che buona da odiare, è terra che tutto sommato è sempre l'ora di cantare.
0: Tra Morano e San Donato di Ninea incontriamo Libero. Viene dalla Toscana, ci eravamo incrociati alla stazione di Roma Termini, poi ci eravamo persi di vista. Arrivati nel paese di Acqua Formosa, entriamo nella chiesa madre e ci immergiamo nell'arte bizantina. Acqua Formosa, come molti paesi della Calabria e della Basilicata, ospita una comunità Arbresh, cioè italo-albanese, che si è insediata da queste parti con le migrazioni del XV secolo.

0: Terza tappa che inizia con una piacevole discesa, si esce dal Parco Nazionale del Pollino e si entra tra qualche chilometro nel Parco Nazionale della Sila.
1: Con Libero ci separiamo, a Bisignano invece incontro Jacopo, toscano anche lui, di mestiere fa il professore, ma si occupa anche di clima e di ambiente. È uno dei coordinatori della COP Bike Ride, ma questa storia ce la faremo raccontare più avanti. Arriviamo in quella che è stata una delle prime aziende casearie biologiche certificate in Italia, la prima in Calabria. Un'idea innovativa qualche decennio fa, un'idea innovativa di un pastore calabrese, Salvatore.
2: Io sono nato come allevatore, pastore, perché mio padre faceva questo. Poi, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, abbiamo iniziato a fare i primi capannoni insieme a mio padre. Mio padre ha ceduto il passo, sono rimasto io. Di queste zone tutte partivano, io man mano ho comprato altri terreni qui vicino.

0: e ho capito che qua si poteva fare solo prodotti di qualità. Mio fratello era all'università a Roma, gli ho detto torna che facciamo qualcosa insieme, è arrivato e abbiamo messo il caseificio. Ero la prima in Calabria come caseificio certificato bio, allora terzo in Italia. Ho deciso di fare il bio perché ho capito che non potevo fare concorrenza a quelli che facevano prodotti a dire basta. Ho detto che io voglio fare qualche prodotto di qualità. Qua ci sono le condizioni di fare il bio. Queste montagne sono già bio per sé. Boh, spero che i figli tutti quanti la portano avanti, ma non solo l'azienda mia, tutta la Sila, che c'ha tanto da far vedere questa benedetta Sila. Eca!
1: Sulla Sila il gruppo diventa ancora più numeroso perché si è unita Palmarosa Fuccella, che è la project manager della ciclovia dei parchi della Calabria. Qui vediamo questi cartelli che abbiamo visto lungo tutto il percorso fino adesso: Eurovelo 7, Sun Route. Eurovelo è una delle ciclovie europee, quella che attraversa l'Italia,
2: È
1: e la
2: così.
1: ciclovia dei parchi ne fa parte.
2: Sì, da giugno 2024 la ciclovia dei parchi è in Eurovelo 7, è un traguardo straordinario perché, come dicevi giustamente, è uno dei tracciati europei più importanti, più accorsati. Per noi è stato un risultato molto significativo che si è raggiunto grazie al lavoro della Regione Calabria, della FIAB. È un percorso che si sta anche consolidando, è in corso anche la certificazione.
1: Sarebbe l'unico tratto italiano di Eurovelo 7 certificato,
2: Eh
1: se
2: sì,
1: dovesse arrivare,
2: se dovesse
1: cruciamo le dita.
2: arrivare, sì, sarebbe un grande traguardo per la ciclovia dei parchi, per la Calabria e per l'Italia anche.
1: Un percorso che faremo in 12 tappe, però insomma si può percorrere con tutte le biciclette, con quante tappe si vuole.
2: È un percorso che si può adattare in base alle proprie capacità, alla voglia che si ha di fare un viaggio lento, più veloce, però nella sostanza 12 tappe sono forse la misura migliore, nel senso che così si gode davvero questo percorso che, come sai, nasce proprio per valorizzare le aree interne ed è quindi stato pensato dalla regione, da Giovanni Aramini, che ne è, diciamo, il papà, è stato pensato proprio per attraversare tutti questi paesaggi che sono paesaggi dalla straordinaria biodiversità, che sono quelli dei parchi, ma che sono paesaggi molto vissuti perché ci sono tanti paesi, tante comunità.
1: Il valore aggiunto di questa ciclovia fino a questo momento mi sembra proprio il capitale umano, se così lo possiamo chiamare. È un progetto che sta creando anche una comunità attorno a questa ciclovia.
2: Sì, è così. Io penso che sia uno dei risultati più importanti, cioè quello che questo progetto è diventato un progetto dei calabresi, delle comunità calabresi che hanno ritrovato intorno a questa cerniera pedalabile anche il motivo per fare investimenti, per credere che uno sviluppo sostenibile delle aree interne sia possibile.
1: Ci stanno credendo anche gli imprenditori della zona, soprattutto gli operatori turistici, tanto che hanno costituito un'associazione che riunisce appunto tutti gli operatori da Laino Borgo, la partenza, fino a Reggio Calabria, che lavorano attorno alla ciclovia. E ci siamo fatti raccontare con quali prospettive è nata questa associazione, con quali obiettivi, da Roberto, che è l'albergatore che abbiamo conosciuto a Laino Borgo, e ci racconta questa associazione. Noi Palmarosa proseguiamo,
2: Certo.
1: raggiungiamo il gruppo e andiamo verso Lorica.
3: Questa ciclovia ha portato un flusso di persone che, se non fosse stato per la ciclovia, non sarebbero qui, in questo territorio. Solo io, ogni anno dal 2020, ho registrato un incremento del 20% in più. Stiamo parlando di numeri che cambiano realmente la realtà di un territorio. Non sono soltanto persone che vengono a dormire da me, ma persone che escono e vivono anche il paese, persone che vanno a mangiare nel locale, o persone che vanno agli alimentari, o comprano prodotti tipici. Sono Solo all'AINU quest'anno è nata un'attività dove si possono noleggiare le biciclette, nuove attività.

0: DNCC, ci sono ristoranti oppure attività che hanno la possibilità di lavorare da marzo ad ottobre, quindi abbiamo allungato la stagione. Abbiamo costituito l'associazione della ciclovia dei parchi della Calabria, dove stiamo mettendo insieme persone legate, diciamo, alla ciclovia dei parchi, alberghi, cioè il museo, a Sila, tutti con lo stesso scopo: valorizzare quello che abbiamo, quello che crediamo. La Calabria.
1: Continuiamo a pedalare nel parco della Sila e incontriamo di nuovo Libero, che deciderà di proseguire con noi. Nella tappa successiva scendiamo dalla Sila e ci dirigiamo a Tiriolo, un punto panoramico straordinario con vista sui due mari, lo Ionio e il Tirreno. E anche qui gli operatori turistici sanno come accogliere chi viaggia in bici. La tappa successiva ci porta nel terzo parco attraversato dalla ciclovia, il Parco Regionale delle Serre.
2: E a Serra San Bruno incontriamo Giovanni Aramini, ti posso chiamare papà.
3: Perché...
2: Buongiorno Giovanni. Papà, perché tu sei il padre della ciclovia dei parchi della Calabria, cioè colui che l'ha voluta, ha lavorato perché si realizzasse. Tu sei un funzionario della regione Calabria. Com'è nata questa idea?
3: È un progetto che è nato per far conoscere i parchi della Calabria. La Calabria è regione di parchi e l'idea era di conoscere, far conoscere, raccontare questa realtà.
2: Una Calabria diversa da quella che si conosce, che è la Calabria del mare.
3: Raccontare, perfetto,
2: no?
3: Raccontare l'altra Calabria, a me piace chiamarla l'altra Calabria. Molto spesso siamo concentrati dal punto di vista turistico al turismo balneare. In realtà la Calabria è una grande montagna nel cuore del Mediterraneo. Ecco, tutto questo mondo andava raccontato. E il modo migliore per raccontarlo è viverlo lentamente, attraversandolo, parlando con la gente, respirando il profumo dei boschi. Questo era l'obiettivo che ha fatto muovere questa iniziativa della ciclovia.
2: Qual è il futuro di questa ciclovia?
3: Si sta lavorando molto per recuperare vecchi tratti di ferrovie abbandonate negli anni 70, in parte anche come congiungimento fra il Parco delle Serre e il Mar Ionio, per far dialogare la montagna con il mare.
2: Abbiamo visto che si è costituita un'associazione degli operatori, sì, della ciclovia, ma ci sono anche dei dati oggettivi che dicono che questa ciclovia sta smuovendo un po' l'economia di questi territori.
3: L'Union Camere ha di recente elaborato dei dati sui paesi tappa della ciclovia. L'incremento è stato l'incremento delle presenze del 57% e addirittura la presenza degli stranieri del 132%. Stiamo parlando di paesi dell'entroterra dove normalmente il turismo non arriva.
2: Paesi in cui oltre all'apertura della ciclovia non è successo altro, non, quindi diciamo che
3: l'unico
2: elemento
3: l'unico elemento che è cambiato è la presenza di questa grande infrastruttura verde che attraversa la Calabria. E quindi, se è l'unico elemento che è cambiato, non possiamo che attribuire l'incremento di presenze turistiche alla ciclovia dei parchi.
2: Grazie Giovanni, grazie papà per aver messo al mondo questa bellissima creatura. E noi proseguiamo il nostro viaggio lungo la ciclovia dei parchi della Calabria. Abbiamo detto che stanno nascendo nuove attività economiche, ma stanno nascendo anche interessantissime attività culturali, come quella che abbiamo incontrato nel Bosco della Sila, il MABOS, un museo realizzato in un bosco. Ce lo facciamo raccontare da chi lo ha promosso. Noi, Palmarosa, raggiungiamo gli altri. Ciao Giovanni.
3: Arrivederci. Ciao. Buona pedalata.
4: Il MABOS è l'acronimo di Museo d'Arte del Bosco della Sila. Arte e natura entrano in simbiosi. La natura non ha bisogno ovviamente di alcun elemento aggiuntivo, sta bene così com'è. Però io credo che invece l'arte a contatto con la natura possa essere ancora più penetrante.
5: In mezzo ad uno spazio infinito, inquietante ed oscuro, naviga una piccola barca solitaria.
4: Troviamo Io sono stato

0: Straniero di Emanuele Lena, parla di barca spezzata, parla di migranti, parla di gente che non ce l'ha fatta, quindi ricorda che non bisogna abbassare mai la guardia su certi argomenti, non bisogna assolutamente normalizzarli. Il canto dei migranti è l'incontro fra il grandissimo fotografo Mario Giacomelli e il poeta calabrese Franco Costabile.
1: Dai palmenti della vendemmia, profondi al lume di candela.
0: È un'idea della Calabria che non condivide quella forma di assistenzialismo alla quale noi molto spesso siamo stati assoggettati. È una Calabria che cerca di vivere questo dramma dell'emigrazione, quindi dello spopolamento, in maniera dignitosa.
1: Cassa del Mezzogiorno. Ma io non so che cosa si stia costruendo, se la notte o il giorno.
0: La ciclovia entra nelle pieghe e nell'entroterra, mette a fuoco una reale concretezza di quello che la Calabria è, cioè quello che noi siamo, non quello che dovremmo essere.
2: Siamo in Aspromonte, l'ultimo parco attraversato dalla ciclovia. Andando avanti lungo il percorso, ci si rende conto che la bellezza non è solo nei luoghi, ma soprattutto nelle persone. Come i giovani che hanno deciso di prendere in gestione un rifugio a quota 1000 sui piani dello Zomaro, sono convinti il loro futuro si può costruire tra quelle montagne. La stessa scelta di Teresa e Antonio, lui la prima guida escursionistica dell'Aspromonte. Abbandonata la città, hanno aperto un altro rifugio in una zona che qualche decennio fa era il nascondiglio dei sequestratori. Oggi ti rapiscono solo i colori, i profumi, le emozioni. Ci racconta tutto Antonio e di nascosto gli rubo anche un momento di commozione. Spero mi perdoni.
3: Io ho cominciato a fare la guida col parco 25 anni fa. Poi con degli amici abbiamo iniziato a portare persone in giro per l'Aspromonte, siamo stati tra i primi. E poi ci è venuto in mente con Teresa di realizzare questa attività. Qui abbiamo creato il rifugio dando il nome a questo meraviglioso albero che è diventato albero monumentale. Portare turisti in Aspromonte non era una cosa semplice, però un grande contributo è stato dato anche da chi si occupa dell'escursionismo, portando gente e liberandolo, diciamo, l'Aspromonte da quell'immagine negativa dei sequestri. Ora è un'altra pagina, l'Aspromonte è una pagina di turismo, di bellezza. Quale turismo? Noi ci auguriamo che il turismo rimanga quello che è, magari forse aumenta un po' di più, ma poi basta, perché vengono a trovarci tanti, tanti amici da alcuni posti turistici dell'Italia dove veramente ormai le montagne sono state deturpate. Questo è un paradiso di biodiversità e basta poco per creare biodiversità, basta soltanto avere il rispetto della natura. Noi purtroppo ci siamo distaccati da quello che è il contesto naturale e a volte mi capita di sentire che tutto quello che è in montagna è pericoloso. È normale che vivendo in città ci distacchiamo da quello che era il rapporto con la natura e tutto ci sembra pericoloso. In realtà no, niente è pericoloso, tutto va rispettato e amato. Sono andato a salutare mio papà e gli ho detto: papà, purtroppo la situazione è quella che è, ce ne dobbiamo andare a malincuore, non volevo. Allora mio padre ha preso il bambino, l'ha alzato al cielo. E ha detto: bello mio, allora Salvatore, papà non ti vede più. E allora sono andato, mi sono seduto, ho fatto il biancospino, mi sono alzato, ho preso una pala e un piccone e ho fatto le fondamenta del rifugio.
4: Che bravo, che bello. Grazie. Suelo ayuda.

0: Allora, Jacopo, iniziamo a spiegare che cos'è la Coop Bike Ride.
1: La Coop Bike Ride è una ciclostaffetta internazionale che ha l'obiettivo di collegare le conferenze delle parti sul clima. Coinvolge tantissimi cicloattivisti, tantissimi paesi. L'obiettivo non è soltanto sensibilizzare sulla transizione ecologica, sull'importanza della ciclomobilità come strumento di salvaguardia del pianeta, ma è anche una mobilitazione che cerca di coinvolgere le amministrazioni locali, perché durante la ciclostaffetta facciamo firmare delle lettere di impegno alle amministrazioni locali che poi verranno portate alla presidenza della COP.
0: Senti, ma secondo te arriveremo a un punto in cui diventerà impossibile vivere nelle città e ci rifugeremo tutti in posti come questo?
1: E questo dipende da noi, sta alla nostra intelligenza, sia da parte dei cittadini che da parte delle amministrazioni, prendere molto seriamente la situazione e attuare da subito delle strategie importanti. Altrimenti il rischio è che l'emergenza climatica possa diventare veramente la normalità, e a quel punto davvero forse dovremmo abbandonare le città.
0: Senti Jacopo, è stato bello pedalare insieme su questa ciclovia dei Parchi della Calabria. Noi ci salutiamo, ma vediamo un servizio della TGR che ci parla del passaggio della Coop Bike Ride in Italia, e noi ci salutiamo.
1: Ciao a tutti,
0: ciao.
1: Ci vediamo per strada, in bicicletta!
2: Da Pesaro a San Benedetto del Tronto, passando per Ancona, poi ancora più a sud, direzione Pescara. Pedalata dopo pedalata, tre tappe attraverso le Marche in nome della lotta ai cambiamenti climatici. La Coop Bike Ride sfila lungo la costa adriatica portando un messaggio di speranza per il futuro.
3: Stiamo facendo cicloturismo, stiamo viaggiando in bici, però vogliamo sentirci parte di una comunità di ciclisti, quindi noi vogliamo proprio dire che il ciclismo in tutte le sue forme, soprattutto il ciclismo quotidiano, chi va al lavoro, a scuola, è una delle armi fondamentali per combattere il cambiamento climatico.
2: Il cuore e le gambe di oltre 70 ciclisti hanno dato il loro contributo nelle Marche alla staffetta su due ruote che terminerà ad Antalya, in Turchia, sede della COP31, la conferenza ONU sui cambiamenti climatici.
4: È stato bello vedere che effettivamente una mobilità diversa è possibile.
2: Lungo la strada la staffetta ha incontrato cittadini e amministratori locali per coinvolgerli nel programma in 10 punti di promozione della bicicletta come paradigma di un nuovo modo di spostarsi. Compagni di viaggio, le associazioni che da sempre portano sul territorio le buone pratiche legate alla bicicletta e alla mobilità dolce.
5: L'unione fa la forza, mette in risalto questa voglia della mobilità sostenibile che fa bene al pianeta, all'ambiente, alla salute, anche al portafoglio, diciamo.

0: una discesa meravigliosa da Cambarie fino al lungomare di Reggio Calabria, Palmarosa. Abbiamo concluso al caldo, diciamo, mentre tutta Italia era intorno ai 40 gradi, noi abbiamo pedalato intorno ai 25.
1: Infatti,
0: una ciclovia per l'estate, la possiamo battezzare così.
1: Freschissimo, alle volte abbiamo dovuto anche coprirci di buon mattino, perché poi la ciclovia attraversa quasi tutti i boschi, siamo sempre in altura. Ci sono solo due punti in cui scende a valle, ma basta affrontarli presto al mattino, come abbiamo fatto noi.
0: Si può pedalare anche a luglio e agosto.
1: Esatto.
0: C'è un progetto che coinvolge anche la ciclovia dei Parchi della Calabria, che è Bike Link Sud.
1: È un progetto che unisce tutte le ciclovie del sud perché si diventi un'unica destinazione di vie verdi. A proposito di vie verdi, come sai, a breve qui arriverà proprio a Reggio Calabria questo fantastico viaggio che si chiama South Italy Greenways, che vede le due Simone attraversare tutta l'Europa sul tracciato di Eurovelo e approderanno qui il 31 di ottobre proprio per promuovere questa fantastica destinazione del Sud Italia.
0: Simona Pergola e Simona Ridolfi, promotrice della Via Silente, che appunto fa parte di questo progetto Bike Link Sud, e arriveranno anche loro qui di fronte alla Dea Minerva, che segna la conclusione di questa meravigliosa ciclovia, la dea della saggezza per i romani, la saggezza di chi sceglie di viaggiare
1: esatto.
0: in bici.
1: Esatto, perché forse non riusciamo neanche a descrivere l'emozione che si prova attraversando tutta la dorsale appenninica e arrivare qui, su questo mare, su questo che è uno dei posti più mitici, lo possiamo dire, al mondo, con lo stretto davanti. Siamo sul lungomare di Reggio Calabria, bisogna assolutamente arrivare qui in bicicletta.
0: Grazie Palmarosa, noi ce l'abbiamo fatta, è stata un'esperienza bellissima che consigliamo a tutti. Ma ci fermiamo qui, noi torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
2: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.
3: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
4: Non so quanto resisto qua dentro, te lo dico.
5: È arrivata una segnalazione su una scuola da monitorare.
6: Quello che fai con i tuoi alunni è bellissimo, però Luca ha bisogno di un padre presente.
7: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.
8: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
9: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Amore, poi il mutuo?
11: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
11: Ma su Idealista
10: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
12: È gratis.
13: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: Leone in Francia, nel pomeriggio l'incontro con 7 persone vittime di abusi dall'inizio del suo pontificato. Netta è stata la condanna alla richiesta di perdono del Papa per le colpe della Chiesa. Carburanti alle stelle dopo il dimezzamento delle accise, ma da domani Eni blocca il prezzo, il governo spinge le altre società petrolifere a fare lo stesso, nessuna strategia, attacca l'opposizione. L'Europa ostacola la pace, l'Occidente vuole mantenere i suoi privilegi e imporre regole, ma in un vicolo cieco, così Lavrov all'ONU, ma sull'Ucraina lontano dai riflettori. Si tratta. Oggi e domani il voto in Calabria, tensioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela se accende lo scontro tra Tajani e i magistrati. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. In quella casa ci si drogava giorno e notte, dice l'avvocato. Il compleanno di Jovanotti, dal 1988 il ventenne col cappellino da baseball al contrario è diventato uno dei protagonisti della musica italiana. Ho 60 anni e me li sento tutti, dice l'artista. Buongiorno, ben trovati, edizione delle 10 del telegiornale di Rai News 24. Dunque andiamo subito in diretta con le immagini in Francia, Alti Pirenei, Papa Leone XIV continua, ecco, lo vedete sulla Papa Mobile, continua la sua visita pastorale nel paese, si tratta del quinto viaggio apostolico. Qui ci troviamo, lo vedete, a Lourdes, ieri e oggi l'incontro con i vescovi prima della messa, tra i momenti più attesi poi quello con le vittime di abusi, 7 persone vittime di abusi da parte di sacerdoti. Ieri oltre 600.000 persone lo hanno applaudito, ascoltato e seguito a Parigi. Ci colleghiamo allora in diretta con l'inviata Valentina Dello Russo.
1: Sì, una marea di fedeli si prepara anche qui alle mie spalle, lo vedete, tutto pronto per la messa con Papa Leone XIV a Lourdes, attese 150.000 persone, molte sono già arrivate, intanto però è significativo che abbia voluto tenere qui l'incontro con i vescovi di tutta la Francia, in questo luogo di speranza per milioni di persone, terzo santuario mariano più visitato al mondo. Ieri il Papa ha sollecitato la Vergine affinché possa ispirare saggezza nei governanti francesi e perché possano promuovere la pace. È stato emozionante per i fedeli di tutto il mondo vedere il Papa compiere quei gesti che qui i pellegrini fanno tutti i giorni, toccare la roccia della grotta in cui nel 1858 Santa Bernadette ebbe le apparizioni, poi bere l'acqua della sorgente e accendere un cero alla Vergine. Vale la pena ricordare che sono 7.000 i dossier depositati di guarigione, 72 i casi che la Chiesa ha riconosciuto come miracoli. Una miracolata sarà qui oggi per incontrare il Papa. Bernadette Morieux, la religiosa guarita da una malattia paralizzante senza che la scienza abbia saputo spiegare questa guarigione. Il Papa celebrerà dunque la messa alle 11, poi nel pomeriggio porterà una carezza all'Accueil Notre Dame, operatori e assistiti. È probabile che anche da qui voglia rilanciare la vicinanza della Chiesa alle persone sofferenti in questo paese che ha recentemente approvato una legge sul fine vita. Alle 18 è previsto l'incontro privato con le 7 vittime di abusi e proprio per rispetto nei confronti delle presunte vittime dell'ex gesuita Rupnik sono stati coperti sulla Basilica del Rosario i suoi mosaici. Infine stasera il pontefice si unirà alla fiaccolata qui dei flambeaux qui al santuario, una fiaccolata che tutte le sere è un momento di preghiera molto intimo e importante per tutti i pellegrini che vengono qui a Lourdes a cercare fede, speranza, pace e guarigione. Per il momento è tutto, vi racconteremo tutto questo con Alessandro Lattanzi, a voi.
0: Naturalmente ti continueremo a seguire, Valentina, grazie. Ed ora ci spostiamo in Ucraina, raid russi nella notte, 3 le vittime, l'ultimo bilancio, 4 i feriti nella regione di Zaporizhia, 2 invece i feriti a Odessa, nella capitale Kiev un drone ha colpito alcuni edifici. E intanto all'Assemblea delle Nazioni Unite il ministro degli Esteri russo Lavrov conferma il sostegno del Cremlino all'Iran, accusa Europa e Ucraina di ostacolare la pace. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
2: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili, critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Ancora una volta dunque la Russia si pone come leader di un mondo multipolare in lotta contro l'egemonia occidentale. Quanto all'Ucraina, dice: avanti fino alla vittoria. Poi, incontrando la stampa, lascia uno spiraglio aperto a Trump. Il dialogo con gli Stati Uniti, dice, va avanti. Mosca è pronta a tornare allo spirito di Anchorage.
0: E sull'Ucraina Donald Trump spera in un accordo prima dell'inverno, mentre respinge la proposta di tregua di Teheran rinominando lo stretto di Hormuz. I Pasdaran intanto minacciano, in caso di attacchi dagli Stati Uniti, di colpire anche nell'Oceano Indiano. Il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Se gli iraniani vogliono un accordo per riaprire subito lo stretto di Hormuz è perché stanno perdendo davvero pesantemente. Trump spiega così la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni con riapertura del braccio di mare di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, proposta che il presidente annuncia di voler respingere. Volevano causare problemi al mondo, dichiara, ma adesso grazie al nostro blocco navale non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. E per il Wall Street Journal il presidente non escluderebbe nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Proprio mentre, rivela un'inchiesta del Washington Post, il bilancio dei feriti americani nel conflitto è stato appena rivisto al rialzo, fino a 861 unità, senza che il Pentagono abbia fornito spiegazioni. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice Trump. Non credo avremo bisogno di usare le forze armate. L'inquilino della Casa Bianca, nel corso della giornata di ieri, ha visitato lo stato del Tennessee per assistere a una partita di football. Molto ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo, in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso ad Air Force One perché accusata di diffondere fake news.
0: Rientriamo in Italia, è stabile il prezzo della benzina alla pompa, 2,15 euro al litro, ma in rialzo ancora il gasolio a 2,37 stamane sulla rete stradale, siamo sopra i 2,40 invece sulla rete autostradale. Queste le tariffe aggiornate medie diffuse dal Ministero delle Imprese. Domani poi e per un mese scatterà però il blocco ai prezzi dei carburanti nei distributori Eni Live e questo anche in autostrada. Vediamo tutto con Simone Lupo Bagnacani.
4: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto, 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
0: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue anche il pressing dell'esecutivo sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
5: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e De Scalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo che, dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise, ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
0: Il tema del caro energia e del tetto al prezzo stabilito da Eni naturalmente domina il dibattito politico, con le opposizioni che accusano il governo di non avere una strategia. In studio Pablo Rojas.
6: Certamente l'iniziativa di Eni fa discutere i partiti politici, la maggioranza evidentemente si ritiene soddisfatta, ma ci sono sensibilità diverse all'interno del centrodestra, perché Forza Italia da una parte ritiene che questa decisione sia frutto delle politiche di Forza Italia, la Lega insiste invece sulla tassazione degli extra profitti delle banche, misura su cui gli azzurri sono completamente contrari. A proposito di centrodestra, c'è un'iniziativa di Fratelli d'Italia che comincerà il 1 ottobre contro il velo completo nei luoghi pubblici ed è un'iniziativa che segue quella della Lega, quindi la radicalizzazione islamica sicuramente tra gli elementi da contrastare per il centrodestra, ma con iniziative separate che vedono una campagna elettorale già in fieri se non cominciata. E proprio su questo filone c'è anche la diatriba interna al Carroccio. Oggi Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, parla di un congresso, quello lanciato da Matteo Salvini, che considera un trappolone, quindi non parteciperà perché saranno gli stessi che lo hanno votato un anno e mezzo fa a poter esprimere la propria preferenza, quindi non c'è un allargamento alla base. Nel centro-sinistra il dibattito continua sulla possibilità di essere o meno uniti, quindi il campo largo più i riformisti, lo dice Matteo Renzi nel suo libro Quando c'era lei, che verrà presentato domani a Roma, ma c'è un'anticipazione oggi sempre sul Corriere della Sera, e allora dice: se vogliamo evitare che Giorgia Meloni vada al Quirinale, Vannacci a Palazzo Chigi, allora dobbiamo per forza evitare l'errore fatto nel 2022 quando il centrosinistra andò separato. Nel frattempo si sta organizzando anche Ernesto Maria Ruffini, che il 10 di ottobre presenterà il suo partito, si dice disponibile a partecipare alle primarie. C'è un dibattito interno al Partito Democratico perché i riformisti ieri si sono incontrati a Prato e quindi chiedono che non ci sia un'adesione totale alle politiche del Movimento 5 Stelle, soprattutto sulle armi e l'aiuto all'Ucraina, e su questo è intervenuto anche Calenda, che risponde a Bonaccini, presidente del Partito Democratico, che aveva detto: Calenda, perché non stiamo tutti insieme? La risposta è stata: perché non cambiate idea, soprattutto, ha detto, sulla NATO e su il conflitto russo-ucraino. Ed è tutto.
0: Grazie Pablo Rojas. E poi ci sono le suppletive in Calabria, 4 i candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si vota dunque fino alle 23 di oggi, poi domani si riprende dalle 7 alle 15 a Reggio e in altri 70 comuni della provincia. Ma è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano. Una cosa vile, mi ha spogliato, sono pronta a querelare, dice Siracusano. Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Ed è botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti, colpirne uno per educarne 100. Creda che serva, e credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Queste le parole del vice premier, che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. È una logica contraria allo Stato di diritto. La sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Questo l'affondo della NM. Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito di Napoli, arrestato dai carabinieri. I militari sono intervenuti ieri sera facendo irruzione in un appartamento da dove provenivano delle grida strazianti, quelle di una donna che implorava aiuto. I carabinieri hanno bloccato l'anziano prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. La donna è stata dunque operata d'urgenza ed ora è ricoverata in prognosi riservata. Una festa in casa a base di alcol e droga durata giorni, una lite per soldi dietro l'omicidio di un 39enne ucciso e fatto poi a pezzi a Torino. I dettagli con Maurizio Licordari.
7: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli, e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
8: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
7: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
0: E poi un 15enne che è stato trovato morto, folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne del Lodigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato per scattare una foto e poi trovata sul suo smartphone. Seguiamo Elisabetta Santon.
9: Che ora è successo?
10: 18:26.
11: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
9: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
11: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
12: Di là c'è la scaletta.
13: 28 metri.
14: 28 metri sono?
12: Sono 28 metri.
15: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
16: Mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
12: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto, mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
9: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social,
10: una sfida nel social, no? Cioè,
13: tant'è che si dice, poi nello social telefonino
10: challenge.
13: C'era già lo scatto di quello che stava facendo.
10: Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca, cioè non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
17: Poi cioè, ci mettiamo dei fiori, vedi, che ci sono ancora le cose bruciate qua.
18: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata e contro il palo.
0: Due stragi in poche ore in Sudafrica, almeno 27 i morti. La prima ieri sera a Wedela, township mineraria a sud-ovest di Johannesburg. Un commando di 8 uomini armati di Kalashnikov e pistole ha fatto irruzione in una taverna, ha aperto il fuoco, prima sui clienti all'esterno, poi dentro il locale. Vedete le immagini che vi mostriamo dai circuiti internazionali e dalle piattaforme. Dunque 17 morti, 13 uomini, 4 donne, 15 feriti, questo un bilancio. Prima di fuggire i killer li hanno rapinati e poi hanno dato anche del fuoco a due auto. Poche ore dopo, poi nella notte, altri 10 morti e 11 feriti si sono invece purtroppo verificati a Luendel, vicino a Città del Capo, in un locale dove si vende carne alla brace. Nessun arresto, il movente in questo caso ancora sconosciuto. Solo pochi giorni fa, vicino a Durban, un'altra sparatoria aveva fatto 11 morti, tra cui una donna incinta. E ci spostiamo invece negli Stati Uniti di nuovo, ma per mostrarvi una tempesta con venti fortissimi e piogge intense che si è abbattuta sulla costa nord-orientale del paese. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero, mentre a Boston sono stati cancellati più di 250 voli. Vedete case, strade allagate, migliaia di persone che sono rimaste senza elettricità. Sempre a New York, a Long Island, alcune persone hanno dovuto prendere i kayak per spostarsi. Le maree più alte adesso sono attese a nord di Atlantic City in New Jersey. E ora in Sicilia, a Catania, è stata prorogata fino alla mezzanotte di stasera lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa a causa dell'emissione di cenere dell'Etna. A renderlo noto è la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ci dice tutto in diretta Antonella Gurrieri.
19: Eh sì, praticamente altre 14 ore di passione per tutti i passeggeri che dall'aeroporto internazionale di Catania transitano e per chi anche sarebbe dovuto arrivare proprio da questa parte di Sicilia. Ma cosa accade? I capricci dell'Etna, sempre molto imprevedibile. In questo momento, per esempio, la vediamo qui alle nostre spalle, sembra che l'esplosione, quindi le esplosioni di cenere siano diminuite, però poi ad un certo punto riprendono, è il cratere di nord-est che fa queste esibizioni che insomma infastidiscono molto questa parte di Sicilia, di questa parte di provincia etnea, perché poi la cenere ricade proprio a sud, proprio sulla pista dell'aeroporto di Catania. E noi adesso siamo in attesa di capire se in realtà l'eruzione possa piano piano fermarsi e se stasera possa essere dato uno stop invece alle proroghe, quello che si augurano migliaia e migliaia di turisti in transito. Linea a voi.
0: E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Gli ultimi dati del Ministero parlano di una crescita di presenze nel nostro paese che va ben oltre le classiche mete. Ci dice di più Matteo Parlato.
20: Il bel paese attira sempre più persone, lo confermano i dati del Ministero del Turismo. L'estate italiana si è chiusa con un record, una crescita che ha visto sia più spostamenti di italiani sia maggiori arrivi di turisti stranieri. La stagione che si è appena chiusa ha visto oltre 5,5 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 2%. Con una permanenza media di 3,8 notti. L'aumento dei flussi sarebbe stato anche agevolato da eventi sportivi internazionali, come le Olimpiadi invernali. Secondo i dati elaborati dal Ministero, il Trentino Alto Adige, la Calabria, il Veneto, la Sardegna e l'Abruzzo sono le regioni che hanno registrato una maggiore crescita dei flussi. La Germania, la Francia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono invece le nazioni da dove arriva il maggior numero di turisti stranieri. Mare, isole, montagna, laghi, città d'arte e destinazioni naturalistiche hanno confermato la loro posizione, beneficiando di flussi consistenti durante tutta l'estate. Grande successo anche per i piccoli paesi, quelli con meno di 5.000 abitanti sparsi per tutta la penisola, che hanno visto una crescita di quasi il 6%. Un risultato importante, infatti, l'indotto prodotto dal turismo può aiutare i piccoli comuni a contrastare lo spopolamento.
0: L'estate è finita, ma c'è chi pensa già alle prossime vacanze. Ma in questa giornata mondiale del turismo vediamo dunque quali sono i suggerimenti dei luoghi da visitare l'anno prossimo nel nostro servizio.
1: Sicilia e Veneto sono tra le mete imperdibili il prossimo anno. A decretarlo, una delle più famose guide turistiche internazionali, che ha pubblicato la lista dei viaggi più interessanti da fare nel 2027. Per il nostro paese non c'è una singola città, ma un'intera regione, il Veneto appunto. Gli esperti consigliano di andare oltre Venezia, meravigliosa ma assediata, e spingersi in ciò che ha da offrire il territorio, i paesaggi delle Dolomiti e del Lago di Garda, ma pure città intrise di storia come Verona, Padova, Vicenza, dove si suggerisce di assistere a un concerto nel Teatro Olimpico di Palladio. Ma c'è spazio anche per il mare e la Sicilia, con un giro delle isole Eolie. Nell'arcipelago, tra le altre cose, si possono ammirare il profilo dello Stromboli, le spiagge di Filicudi e le facciate delle case colorate a Lipari. E, ovviamente, non c'è solo l'Italia. La guida suggerisce altre 48 destinazioni in tutto il mondo, dalla tecnologica città di Chengdu, in Cina, alla capitale marocchina Rabat, spesso trascurata a favore di Marrakech, ma piena di storia, con rovine romane e fenice, fino alle palafitte sull'acqua smeraldina di Bocas del Toro, a Panama.
0: 60 anni oggi, buon compleanno a Jovanotti, uno degli artisti, dei rapper, sempre giovani, fra i più amati dagli italiani. Allora, i nostri auguri con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni. Vi ricordiamo che il telegiornale ritorna alle 11.
21: Come posso io non celebrarti vita?
22: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
21: Lei non è mai gelosa.
22: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano.

0: Uno di pop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e Del mio nome è mai più.
1: Seguivo gli ordini che ricevevo.
0: Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
2: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
0: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film che uscirà a novembre.
3: Che figata, che bella esperienza che è stato, e che viaggio.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
3: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato.
4: Tenamen. Mantieni il controllo.
5: Ballando con le stelle, ecco i nostri protagonisti: Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Anna Safroncic, Alberto Ravagnani, Massimo Ghini, Andy Diaz, Ornella Muti. Siamo pronti a ballare?
6: Ballando con le stelle, da sabato in prima serata, Rai 1.
7: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Proviamo a bussare.
1: Proviamo a bussare, vediamo che ci dicono. Proviamo, va.
0: Vai tu.
2: Benvenuto a Porta Braschi, sede dell'Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Esterna, AISE. Tutto quello che vedrai è altamente classificato e riservato.
0: Siamo nel polo museale di Forte Braschi.
1: E noi ringraziamo l'Agenzia per la Sicurezza Esterna che ci ha concesso di entrare in questo museo, che vedrete è un museo realmente didattico. E scendendo via via in questo museo vediamo anche proprio dei reperti antichi.
0: Cioè, guarda qui, guarda. Motorola.
1: Il Motorola. Questo è veramente un reperto archeologico.
0: Che poi il motto dell'AISE è Intellego Hac Tueor.
1: Ecco, giustissimo, l'AISE, Intellego Hac Tueor, cioè io conosco.

0: giorni. Nella battaglia intervennero anche i nostri aerei siluranti e uno di questi attaccò una nave che, centrata in pieno, si inabissò di colpo. In quel tempo, ciascuna delle tre armi possedeva un proprio servizio di informazioni. Il servizio informazioni della Marina era il SIS. Ai suoi capi, l'affondamento così rapido dell'unità nemica suggerì un'idea audace. Una sera dal porto di Trapani uscì una flottiglia di pescherecci, ma uno di questi, il Maria Rosa, non andava a pescare. Un velocissimo motoscafo lo prese a rimorchio, lasciandolo poco dopo l'alba, molte miglia al largo, in vista della costa tunisina, esattamente dove si era inabissata su un basso fondale la nave inglese colpita dagli aerei siluranti. Il Maria Rosa aveva un equipaggio singolare. Uno dei finti pescatori era un abilissimo e coraggioso palombaro. A lui sarebbe spettata la parte più difficile dell'impresa: tentare il recupero dei codici, che sicuramente negli attimi drammatici del naufragio il comandante nemico non aveva fatto in tempo a distruggere.
1: Continuiamo a parlare di comunicazione, ma di comunicazione cifrata, di crittografia.
2: Ma per forza, noi viviamo nell'epoca delle informazioni, però per le informazioni si devono nascondere le informazioni, perché c'è sempre qualcuno che vuole sapere qualcosa più di te.
0: Il palombaro aveva studiato la nave su un modellino ricostruito dagli specialisti del servizio segreto. Muovendosi con cautela nel groviglio delle lamiere contorte, raggiunse la plancia. Ma proprio davanti alla porta si imbatté in un ostacolo imprevisto. Era il corpo di un marinaio, rimasto impigliato fra due travi metalliche. Con le braccia spalancate, quel morto sembrava stesse lì a far da sentinella ai preziosi documenti. Il palombaro dovette immergersi quattro volte. Raccolse carte, libri, tabelle, esplorando lo scafo palmo a palmo, frugando sul fondale, fra i cespugli di alghe da cui schizzavano frotte di murene spaventate. E infine trovò quel che cercava: una piccola cassetta metallica nella quale erano custoditi il libro dei segnali della Marina inglese, il regolamento dei servizi radiotelegrafici, uno dei codici della flotta e altri documenti di grande importanza. La missione era durata un giorno e una notte. E avevamo avuto anche un po' di fortuna. Quando fu avvistato dagli aerei inglesi, il Maria Rosa era tornato ad assumere il suo innocente aspetto di peschereccio.
2: Questo signore qua, Paolo Ducros, che è un ufficiale, un tenente colonnello, che inventa lo scotografo. Allora, scotos in greco significa buio. Buio, e quindi tenere le informazioni al buio. Erano dei sistemi questi per poter appunto nascondere, crittografare, cryptos vuol dire nascondere, no? Tenere nascoste quelle che sono le informazioni.
3: Avevano rimpiazzato i vecchi sistemi con una macchina chiamata Enigma, che poteva essere configurata in mille milioni di miliardi di modi diversi. Per decifrare un solo messaggio senza codici, bisognerebbe far girare un computer di oggi per un anno.
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale c'è proprio la guerra dei codici. E qui abbiamo la macchina dei tedeschi, Enigma.
2: Alan Turing, che è stato colui il quale ha decifrato, era una macchina che, secondo i tedeschi, era impenetrabile. È anche una cosa divertente a raccontarsi. Per cui arrivavano questi messaggi, era difficilissimo poterli decrittare. Turing che fa? Cerca evidentemente delle parole chiave. E dove le trova queste parole chiave? Nei saluti.
1: Per arrivare a decifrare l'Enigma, questa macchina appunto realizzata da Turing, che era la bomba,
2: certo.
1: L'Inghilterra chiama matematici, scacchisti, certo, linguisti, e li mette tutti al lavoro appunto per decifrare l'Enigma.
3: Il problema era che non esisteva una sola Enigma, ma molte Enigma. Le comunicazioni tedesche funzionavano per reti. Ce n'era una per l'aviazione dell'Ovest, un'altra per la fanteria del fronte russo, un'altra ancora per i sommergibili dell'Atlantico. Ciascuna rete aveva i suoi codici, le sue procedure e a volte le proprie versioni della macchina Enigma.
1: Questo è un po' il fiore all'occhiello.
2: Sì, certo, certo, perché questa è italiana. Siamo nel 54, negli anni 50, la cifrante OMI, cryptograph, quindi crittografia.
1: È un po' la nostra Enigma, diciamo.
0: Durante la guerra, migliaia di messaggi radiotelegrafici si rincorrevano nello spazio. Ogni giorno ne venivano intercettati centinaia. Non era facile scoprire la chiave e la provenienza di quelli sospetti. Gli agenti avversari si spostavano di continuo e trasmettevano su lunghezze d'onda sempre diverse. La cattura di una spia lanciata col paracadute sulla costa adriatica fornì elementi preziosi per organizzare la

0: caccia alle trasmittenti clandestine. La spia aveva un apparecchio ad onde corte. Per ricercare trasmittenti di questo tipo bisognava impiegare radiogoniometri mobili che, esplorando la zona sospetta, potessero determinare l'esatta provenienza dei segnali a mezzo di successive approssimazioni. Con questo sistema fu scoperto il caporete dello spionaggio inglese in Sicilia. Capo del servizio operativo del controspionaggio dal gennaio del 1941 all'armistizio fu il generale Giulio Fetarappa Sandri. Ora racconterà come riuscimmo una volta a giocare i russi.
1: Nella primavera del 1942 il controspionaggio arrestò un agente sovietico stabilito in Italia già da molti anni con falso passaporto svizzero che aveva impiantato la sua stazione radiotrasmittente clandestina in via delle Fornaci nei pressi di San Pietro. Egli così sperava che le sue emissioni venissero confuse con quelle della Radio Vaticana. Noi sostituimmo l'agente nemico con un nostro operatore ed avviammo così un dialogo con Mosca che durò fino alla fine della guerra. A noi però interessava conoscere chi dirigeva questa rete spionistica e chi riforniva di denaro gli agenti nemici. Servendoci del solito collegamento radio, chiedemmo perciò a Mosca di farci avere dei fondi. Dopo 15 giorni Mosca rispose dicendoci di recarci al Palatino, nello stadio di Domiziano, dove in un punto prestabilito avremmo trovato dei dollari. Effettivamente, nel luogo indicato, trovammo $1000 racchiusi in un astuccio vuoto di sigarette.
2: Parlavamo della guerra dei codici. Allora, lui è Manfredi Talamo, il carabiniere che era a capo della sezione P, prelevamento, che aveva come compito proprio quello di impadronirsi dei codici, ed erano abilissimi scassinatori, fabbri di altissimo livello.
3: Sì, infatti qui accanto alla vetrina c'è anche una cassaforte che serve per simulare le loro azioni. Loro praticamente si introducevano dentro le ambasciate e da dietro con uno spiedo bucavano la cassaforte con un piccolissimo buco e aprivano la cassaforte poi da davanti. Ora, Manfredi Talamo è esattamente la metafora più che perfetta di quello che è un agente dell'intelligence.
4: Questa è la copia fotostatica di uno dei tanti documenti caduti nelle mani del gruppo P. Effettivamente, io e Talamo siamo entrati centinaia di volte nelle rappresentanze diplomatiche senza destare il minimo sospetto e senza compromettere i rapporti internazionali con l'Italia.
3: Siamo nel 41. Fa un'operazione di prelevamento di documenti che mette obiettivamente in scacco gli alleati, cioè erano i nemici dell'Italia, non facciamo della storia, del giudizio storico, ma qui dobbiamo vedere lui, lui era rigorosamente antinazista, non era filo tedesco, non era filo germanico, anzi l'Abwehr, che era il servizio segreto tedesco, lo punta e pensa che il suo rivale storico era Herbert Kappler, perché Talamo
2: che aveva... si vendicherà nella seconda parte della storia.
3: Hai detto una cosa giustissima. Andando avanti, questa operazione dei codici viene addirittura in la National Security Agency, che sarebbe uno dei servizi segreti statunitensi, riconosce questa loro defiance di non aver cambiato i codici, di aver fatto in modo che poi Talamo li potesse scoprire. Era schedato dagli americani come amico del Vaticano, libero accesso al Vaticano, eccetera eccetera.
4: Poco prima dell'entrata in guerra degli Stati Uniti eravamo riusciti ad impossessarci di un codice. All'inizio delle ostilità, per un inspiegabile errore tecnico, le autorità americane non cambiarono la chiave del codice. Intercettando e decrittando i messaggi cifrati inviati dal Cairo al presidente Roosevelt, riuscimmo a conoscere giorno per giorno i movimenti, le perdite e la situazione operativa degli alleati durante tutta la battaglia per la riconquista della Cirenaica. Era come se americani e inglesi giocassero a carte scoperte. Rommel ebbe un aiuto insperato dalle notizie che noi gli fornivamo.
2: Ma quello che poi mi colpisce di questa impresa vera e propria di Talamo e dei suoi è che loro non è che fotografarono i documenti quella notte, appunto, del 41 dell'ambasciata, ma proprio li portarono via.
3: Sì, e poi li hanno rimessi.
2: Poi li hanno rimessi senza lasciare tracce.
3: Sì, questa è una cosa incredibile, venne anche decorato. Una cosa che mi piace invece sottolineare è che in questa vetrina al centro c'è anche la scheda di segnalazione della avvenuta esecuzione di Manfredi Talamo alle Fosse Ardeatine.
5: Da Stettino sul Baltico a Trieste sull'Adriatico, una cortina di ferro è discesa sul continente. Dietro quella linea stanno tutte le capitali degli antichi stati dell'Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Sì, la pace è in pericolo e in tempi di emergenza il mondo occidentale ha ancora bisogno di lui.
2: 1960, Le Olimpiadi di Roma.
3: Ne abbiamo parlato noi, però dal punto di vista sportivo.
2: Potete le storie.
3: Però invece il controspionaggio CS, è la sigla del controspionaggio, è impegnato nelle Olimpiadi di Roma. Perché? Perché naturalmente arrivano centinaia, migliaia di atleti
2: dai paesi dell'est,
3: specialmente dai paesi dell'est, però c'era tutto questo flusso di persone che devono essere comunque controllate, ma il controllo era anche un'altra cosa, perché c'erano coloro i quali, venendo dall'est,
2: volevano rimanere in Occidente,
3: volevano rimanere nell'ovest.
2: Poi c'era quindi anche l'attività di propaganda.
3: Certo.
2: È un anno particolare, qui siamo nell'estate del 60, ma il primo maggio del 60.
3: La festa dei lavoratori.
2: La festa dei lavoratori, lo ricordiamo perché venne abbattuto un aereo spia americano e venne catturato il pilota Gary Powers che lo comandava.
6: Come accadde l'incidente? Che cosa ricorda di quel momento?
7: La prima cosa che ricordo è quella tremenda esplosione esterna che sospinse improvvisamente l'aereo in avanti, come un'automobile quando si preme improvvisamente a fondo il pedale dell'acceleratore. Ricordo di aver pronunciato queste parole: mio Dio, ci siamo.
6: Come fu catturato dalla polizia sovietica? Come fu trasferito poi a Mosca?
7: Fu tutto assai diverso da quanto mi aspettassi. Atterrai in una fattoria statale, proprio accanto a due uomini su un trattore, e sfiorai addirittura il conducente, il quale rimase quasi paralizzato dalla sorpresa e dallo spavento. Dopo pochi secondi, due uomini erano già lì accanto a me, mi aiutarono a rialzarmi e cominciarono a farmi delle domande in russo. Io naturalmente non capivo e non potevo far altro che scuotere il capo. Quando capirono che ero uno straniero, mi portarono verso un'utilitaria con la quale ci avviammo verso l'edificio principale della fattoria statale.
3: Dobbiamo immaginare che questi U2, questi aerei spia, che naturalmente inizialmente l'America dice no, sono rilevazioni meteorologiche. Non era così, era fotografava a una certa altezza, 70.000 piedi, quindi oltre 20.000 metri d'altezza, e si immaginava che non fosse soggetto alla contraerea. In realtà non era così, perché c'era un tipo di contraerea particolare che riesce a battere la Dark Lady, questo aereo particolare con le ali lunghissime, eccetera, eccetera.
2: Ed è Khrushchev che interviene proprio perché l'America continuava a nascondere il fatto che fosse un aerospia, che interviene mostrando appunto le attrezzature di spionaggio che avevano recuperato dall'aereo e mostrando anche Powers.
8: La notizia è stata data dal primo ministro Khrushchev. Il governo americano parla di sconfinamento involontario dell'aereo. Khrushchev dice invece che si tratta di una provocazione aggressiva. La distensione internazionale, faticosamente avviata, entra in crisi. L'invito russo ad Eisenhower a recarsi in Russia è annullato. Il mondo si chiede se si terrà la conferenza al vertice fra i quattro grandi in programma a Parigi entro pochi giorni. Khrushchev è intransigente. Lo vediamo in queste immagini davanti al Soviet Supremo, mentre denuncia il volo dell'U2. I russi mostrano gli oggetti trovati addosso al pilota americano, carte geografiche nascoste dentro carte da gioco, combustibili chimici, razzi per segnalazione, un registratore, una pistola con silenziatore, monete d'oro, banconote di vari paesi, una siringa per iniezioni di morfina e una fiala di curare.
2: Qui siamo sempre nella Seconda Guerra Mondiale, c'era questa tecnica del micropunto.
3: Siamo nella miniaturizzazione
2: dei documenti riservati, delle immagini.
3: Delle immagini, i documenti riservati, quindi siamo proprio nel cuore di quello che effettivamente è l'attività di spionaggio, di intelligence.
9: qualche ricordo della Berlino del Muro e del Checkpoint Charlie, che erano poi il simbolo della Guerra Fredda. È qui che avvenivano gli scambi di informazioni e di agenti tra i servizi segreti dell'Est e dell'Ovest, che si davano battaglia. E una volta la DDR, che vuol dire Repubblica Democratica Tedesca, rilasciò un buon numero di prigionieri in cambio di alcune tonnellate di burro. La CIA aveva anche scavato un tunnel sotto il confine tra le due parti della città per raggiungere i cavi telefonici di quella che veniva chiamata sprezzantemente la Repubblica di Pankow, il quartiere dove avevano sede le istituzioni governative dell'Est.
2: La storia di Marcus Wolf, l'uomo senza volto.
3: Misha,
2: il nome in codice.
3: Il nome in codice Misha. Marcus Wolf è stato per decenni a capo dei servizi segreti dell'Est, della Germania Est. Un inventore, un artista potremmo dire. Pensate che inventa, in assenza di informazioni, inventa gli agenti Romeo.
2: Esatto,
3: che
2: dovevano sedurre le segretarie,
3: esatto,
2: che lavoravano appunto
3: nelle ambasciate, erano segretari dei grandi degli alti ufficiali delle forze armate oppure dei diplomatici e così via.
2: Riesce a far dimettere Brandt.
3: Mamma mia, questa è una cosa di una gravità senza fine, perché uno dei principali collaboratori di Willy Brandt era Günther Guillaume, che per anni è fotografato accanto a lui, a Brandt, e questo alla fine si scopre essere un agente al servizio della Stasi, quindi del servizio segreto della Germania Est, quindi prezzolato, pagato da
2: infiltrato da Marcus Wolf.
3: Sì, che era specialista delle infiltrazioni.
10: Il compito di ottenere informazioni militari era di tutti i servizi segreti socialisti. Ma nella distribuzione dei ruoli i servizi della Germania Est avevano un incarico particolare, quello di infiltrarsi negli stati maggiori avversari. A noi fu affidato il compito di ottenere informazioni sulla bomba atomica e più tardi sullo scudo spaziale. La gente che fuggiva dall'Est è stata per noi una grande occasione. Tra chi scappava c'erano studenti, scienziati, tecnici, tutta gente preparata, dotata, che una volta nella Germania occidentale avrebbe fatto strada. Alcuni erano fuggiaschi veri, altri legati ai nostri servizi. Un'altra caratteristica è stata di puntare molto sulle segretarie, sugli archivisti, cioè su quei personaggi minori chiamati in gergo canne, che non decidono, ma hanno accesso alle informazioni, quindi molto interessanti per un servizio segreto.
2: La ricostruzione dell'ufficio di un oscuro archivista del KGB. Siamo negli ultimi anni dell'Unione Sovietica, quindi l'Unione Sovietica si sta sfaldando e lui è Mitrokhin.
3: Lui era un archivista del KGB, del servizio informazione, dei servizi segreti. Lui copia fisicamente con la penna stilografica, copia migliaia di schede e le porta via nella maniera più strana, se le nasconde in tasca, se le nasconde dentro le scarpe. Si mette in rapporto con la MI6, il servizio segreto inglese, si capisce subito che queste schede contenevano tutto quello che erano i rapporti che il KGB aveva con l'Occidente, quindi anche gli uomini politici che venivano sovvenzionati.
2: Torniamo alla Guerra Fredda, quindi torniamo ancora agli anni 50, cioè questa guerra appunto abbiamo detto silenziosa, che non è la luce del sole e che è fatta anche di spie doppiogiochiste. La più famosa è Kim Philby.
3: Kim Philby è da sempre con quello che era l'antenato del KGB, quello che era il servizio segreto che poi diventerà KGB. Ma contemporaneamente, poco dopo diciamo, non contemporaneamente, presta il suo servizio con l'MI6, quindi con il servizio segreto inglese. Non solo, ma poco dopo diventerà ufficiale di collegamento tra CIA, MI6 e gli altri servizi segreti dell'Occidente, quindi non è doppio giochista, ha due incarichi, uno con il KGB, quindi con le spie dell'Unione Sovietica, e l'altro con le spie dell'Occidente.
11: Philby era forse la spia più importante che avesse mai operato nell'Est o nell'Ovest. data la posizione che aveva. Mentre lavorava per il servizio di spionaggio russo, era a capo del servizio britannico di spionaggio antisovietico.
12: Per gli inglesi, il caso Philby, lo scandalo Philby, è qualcosa che non dimenticheranno. Tutti, comunque la pensino. Philby adesso vive a Mosca, con la quarta moglie, vedova dell'altro traditore McLean. E poi a Londra c'è ancora suo figlio.
13: Senta, in fin dei conti io non credo che abbia tradito il suo paese. Lui stesso dice che non si può tradire qualche cosa a cui non si appartiene. In verità ha solo tradito il sistema in cui è cresciuto e ha lavorato.
2: C'è invece questo Arkady Shevchenko che di giorno è rappresentante dell'Unione Sovietica presso l'ONU e di notte è una spia a favore della CIA.
3: Ma queste sono quelle cose incredibili di questo mondo nascosto che è il mondo dello spionaggio e del controspionaggio. Sì, lei addirittura è vice segretario dell'ONU. Questo signore fa il doppio gioco e vive tranquillamente facendo il doppio gioco, però dietro non c'è un discorso del tradimento come al solito, c'è un discorso di credere in qualche cosa che si fa, forse per il bene dell'umanità.
14: Non ho mai espresso le mie preoccupazioni nemmeno a mia moglie o agli amici. Loro non sapevano. Nessuno sapeva in Unione Sovietica. Non potevo neanche parlare con mia moglie perché sapevo che i sovietici, il KGB, aveva la possibilità di ascoltare le nostre conversazioni. E non è solo possibile in un appartamento, ma è anche possibile in strada. Essendo sotto sorveglianza permanente, occorre essere molto attenti a parlare. In alcuni momenti ero disperato. Sa, ogni giorno, quando entravo nella missione sovietica, non sapevo se ne sarei uscito, perché se i sovietici mi avessero scoperto, mi avrebbero ucciso. Non avrei potuto sollevare obiezioni nella missione. Io dovevo andare a lavorare nella missione sovietica. In alcuni momenti, mentre ero nella missione sovietica, pensavo: cosa sto facendo?
2: Ci sono anche storie di spie donne, comunque di donne coinvolte appunto nello spionaggio. E c'è un caso che è anche piuttosto famoso, che è lo scandalo Profumo.
3: Sì, perché costerà le dimissioni al ministro John Profumo. Il capo del governo era Harold Macmillan. Cos'è questo scandalo Profumo? Profumo era sposato regolarmente con una signora, però si era fatta un'amica e questa amica si chiamava Christine Keeler. John Profumo, forse anche così per dimostrarsi potente, racconta alla signora Keeler tutta una serie di piani, le esercitazioni della NATO dove si svolgono, eccetera, eccetera. E la signora Keeler
2: ha delle amicizie un po' particolari.
3: Sì, aveva amicizie con l'attaché, quindi con l'addetto militare in Inghilterra dell'Unione Sovietica, tale colonnello Ivanov. Per cui per le lenzuola di questo servizio informazioni passano delle informazioni particolari. Ma c'è una cosa che si racconta ancora poco, perché Ivanov, questo colonnello che era detto militare sovietico a Londra, per completare tutta la storia, non soltanto era amico di Christine Keeler, ma questo lo sanno in pochi, diventa amico anche della moglie di Profumo. Quindi pensa un po', c'era veramente un triangolo che era diventato un quadrilatero completo.
12: In pochi giorni Christine Keeler diventa più famosa dei Beatles. Poi di lei non si sente più parlare. Fino a qualche giorno fa, quando dalle colonne di una rivista per soli uomini, Christine Keeler risponde con estrema sincerità di linguaggio ai quesiti dei lettori su argomenti di carattere sessuale.

0: Bevi? Vodka martini agitato e non mescolato?
1: Alessandra, no, è latte agitato e non mescolato.

0: Buongiorno, buona domenica da Rai Mobilità. Traffico intenso soprattutto a ridosso dei centri urbani. Oggi infatti è la seconda giornata europea dedicata alla valorizzazione del patrimonio e giornata mondiale del turismo. Molte le iniziative per visitare luoghi d'arte nelle città. A Roma diverse le passeggiate ecosostenibili organizzate questa mattina a Via dei Fori Imperiali in direzione del Campidoglio e nel quadrante sud in Piazza Piazzale Caduti della Montagnola con la bicicletta, chiusure momentanee al passaggio del corteo. Altro corteo di auto storiche partirà adesso alle ore 11 da Piazza Bocca della Verità in direzione Piazza Santi Apostoli con possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Sulle strade al momento da segnalare code in A7 anche per la presenza di cantieri tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, in A9 code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera ed in A14 rallentamenti sempre per lavori tra Pescara Nord e da Tripineto in direzione Ancona. Andiamo adesso sulle strade a vedere come si presenta la situazione del traffico in diretta. In A4 siamo alla barriera di Milano Est, vediamo il traffico in entrata verso il centro città e poi in A14 siamo in prossimità di Ravenna. È tutto per questo aggiornamento. Terenia Mandolesi, una buona giornata e una buona domenica.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
2: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini? Con Tenamen sono tornato. Tenamen. Mantieni il controllo.
3: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
4: Non so quanto resisto qua dentro, te lo dico.
5: È arrivata una segnalazione su una scuola da monitorare.
6: Quello che fai con i tuoi alunni è bellissimo, però Luca ha bisogno di un padre presente.
7: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.

Ogni età è quella giusta. Scopri le soluzioni AXA per ogni generazione su protezione.axa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo.

0: Leone in Francia nel pomeriggio, l'incontro con le vittime di abusi dall'inizio del suo pontificato. Netta è stata la condanna e la richiesta di perdono del Papa per le colpe della Chiesa. Carburanti alle stelle, domani il tetto al prezzo di Eni, pressioni sulle altre compagnie petrolifere a fare lo stesso. Intanto gli automobilisti dosano la benzina per arrivare fino a domani. Oggi e domani il voto in Calabria, attenzioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela. Si accende intanto lo scontro tra Tajani e magistrati. Aggiramento dei sistemi di sicurezza, irruzione nel web, elusione del monitoraggio, OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di casi provocati dall'intelligenza artificiale. Piangeva, era sconvolto, dice la madre del giovane fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. In quella casa ci si drogava giorno e notte, dice l'avvocato. Il compleanno di Jovanotti, dal 1988 al ventenne col cappellino da baseball al contrario, è diventato uno dei protagonisti della musica italiana. Ho 60 anni e me li sento tutti, dice l'artista. Edizione delle 11, buona domenica e bentrovati in diretta con le notizie di RaiNews 24. In apertura di questo giornale la distesa del santuario mariano di Lourdes, cremita da centinaia di migliaia di persone per l'arrivo di Papa Leone nella sua storica visita in terra di Francia. Ci colleghiamo subito in diretta proprio da Lourdes con la nostra inviata Valentina Dello Russo. Valentina, raccontaci cosa sta succedendo in questi minuti.
1: Ci sono bandiere da tutto il mondo, ma anche da epoche storiche del passato, a testimonianza di fondamenta salde di una identità cristiana ancora molto forte in Francia. 150.000 i fedeli nella spianata davanti al santuario di Lourdes hanno riservato un'accoglienza festosa ma composta al pontefice, un po' come avevamo visto ieri fra gli 800.000 a Parigi, presenti anche 7.000 malati accompagnati dalle tante associazioni di volontariato che qui operano, prima fra tutte l'Unitalsi. Noi abbiamo raccolto con Alessandro Lattanzi alcune voci di questi fedeli, ve le facciamo subito ascoltare.
2: Ci sono le persone felicissime, le più felici della terra, sono tutte qui, grande felicità. Cosa si aspetta dal Papa oggi? Un messaggio di pace, messaggi d'amore che arriva dal buon Dio. Cosa significa Lourdes per lei? È il paese di Bernadette? È il paese della Vergine Maria ed è un luogo pieno di grandi risorse.
3: Dopo 18 anni da Benedetto XVI. La emozione è fortissima, già solo l'idea che è a poche centinaia di metri ti riempie il cuore di gioia.
1: Che cosa si aspetta da questa giornata?
3: Ancora più serenità di quella che normalmente dà Lourdes.
2: Sono credente da piccola e credo che la prima cosa come cristiana sia donare se stessi agli altri, poi ricevere, ma poter aiutare è qualcosa di ancora più grande. Aspetto dal Papa una messa eccellente. Una grande possibilità di incontro, siamo tutti qui, fedeli, riuniti, lo aspettiamo da tanto tempo. Speravamo di vedere un Papa un giorno a Lourdes, speravamo di vedere Francesco, ma alla fine non è stato possibile. Oggi è bellissimo.
1: E oggi pomeriggio il Papa porterà la sua carezza anche agli assistiti e agli operatori della Quai Notre Dame, anche da lì immaginiamo possa risuonare il suo monito in difesa della vita dal concepimento fino alla morte. Ricordiamo che sono 72 le guarigioni accertate, miracolose qui a Lourdes. Poi c'è un altro tema che si imporrà inevitabilmente oggi, concerne anche questo, la guarigione, la riparazione che la Chiesa sta portando avanti su un tema molto scottante, quello degli abusi nel clero. Anche stamane, a margine dell'incontro col Papa, i vescovi francesi hanno ammesso: non possiamo ignorare la questione degli abusi, è un tema molto sentito in Francia dopo il rapporto shock di 216.000 vittime dal 1950 al 2020, tutti minori. Ebbene, oggi il pontefice ne incontrerà 7, fra loro anche un esponente di Betarram, quel collegio in cui furono abusati centinaia se non migliaia di bambini, probabilmente lo scandalo più grosso qui in Francia per copertura e omissioni. Per il momento è tutto, ascolteremo l'omelia del pontefice e poi l'Angelus. A voi.
0: Grazie Valentina Dello Russo e a dopo. E adesso invece apriamo la pagina del caro carburanti, perché è stabile il prezzo della benzina alla pompa a 2,15 euro, e in rialzo invece il gasolio a 2,37 sulla rete stradale, secondo le tariffe medie diffuse dal Ministero delle Imprese. Domani però e per un mese scatterà il blocco ai prezzi dei carburanti nei distributori Eni Live anche in autostrada. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
4: Mentre scende da 12 a 6 centesimi il taglio delle accise sul diesel a dare fiato agli automobilisti, arriva la mossa di Eni, che da lunedì per 30 giorni ha fissato un tetto massimo ai prezzi nei suoi distributori. 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, sia su strada che in autostrada. L'azienda petrolifera ha anche fatto sapere che il tetto ai prezzi potrebbe essere esteso fino a fine anno. Si tratta di una decisione che arriva a seguito della moral suasion di Palazzo Chigi e che, nelle speranze del governo, dovrebbe portare a un effetto emulazione da parte delle altre compagnie per contenere i prezzi della benzina. Si vedrà nei prossimi giorni, anche perché lo sconto applicato da Eni è notevole. Al momento, infatti, i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Imprese sono di 2,35 euro al litro per il diesel e 2,16 per la benzina, e di circa 10 centesimi di più in autostrada. Si vedrà se questa mossa sarà sufficiente per evitare la tanto discussa tassazione sugli extra profitti delle compagnie energetiche, o se questa sarà inserita in finanziaria come contributo straordinario sulla scorta di quanto fatto per le banche. La decisione di Eni toglie pressione a una situazione incandescente. Secondo la CGA di Mestre, infatti, dall'inizio del conflitto 7 mesi fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 29% e quello del gasolio del 36%, portando autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero e gli agricoltori sul piede di guerra. E ora si spera quindi che il price cap possa alleviare almeno in parte la crescita dell'inflazione.
0: E arriva da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue invece il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
5: L'auspicio di Giorgia Meloni è che la decisione autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e Descalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo, che dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
0: E naturalmente il tetto al prezzo dei carburanti è al centro del dibattito politico. Le opposizioni accusano il governo di non avere una sufficiente strategia energetica. In studio per noi Pablo Rojas. Pablo, a te.
6: Sì, e le posizioni sono divergenti. Ovviamente c'è soddisfazione da parte di tutta la maggioranza per l'iniziativa di Eni, ma nello stesso tempo Forza Italia si attribuisce il merito di questa decisione dicendo è frutto delle politiche che ha portato avanti Forza Italia, mentre Salvini insiste sul tassare gli extra profitti delle banche, vuole un contributo dagli istituti di credito, ma su questo Forza Italia è sempre stata contraria. C'è anche un altro tema che riguarda la Lega, è quello del congresso che Salvini ha annunciato a Pontida. Su questo oggi e sul Corriere della Sera interviene Massimiliano Romeo, che è capogruppo al Senato del Carroccio, e dice è un trappolone. Si sa, da tempo c'è una sorta di scontro aperto tra Romeo e Salvini, quindi non parteciperò, anche perché non è allargato il voto alla base, sono esattamente quelli che hanno votato il leader attuale vice premier allo scorso congresso. Mentre ci sono questi piccoli scontri o grandi scontri all'interno del centrodestra, sicuramente il centrosinistra non se la passa bene da questo punto di vista, nel senso che nella costruzione di un campo largo più ampio ci sono ancora dei paletti da superare. Ieri Giuseppe Conte oltretutto ha detto: se io non riuscirò a realizzare il programma di Nova, cioè quello che hanno deciso con questa consultazione pubblica gli elettori, i militanti del Movimento 5 Stelle, allora io posso anche tornare a Firenze a fare il professore e magari aprirò uno studio legale. E anche all'interno del Partito Democratico ci sono ancora elementi da chiarire. Ieri i riformisti del Partito Democratico si sono riuniti a Prato e hanno valutato di insistere su Alice Line di non appiattirsi sul Movimento 5 Stelle, soprattutto sull'elemento armi all'Ucraina, sostegno all'Ucraina, e su altro c'è da capire se i riformisti esprimeranno, nel caso ci fossero le primarie, un proprio candidato. E sul tema allargamento del campo largo interviene anche Matteo Renzi, dice: sicuramente dobbiamo andare uniti, non fare l'errore dell'altra volta, perché altrimenti rischiamo di trovarci Giorgia Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Ed è tutto.
0: Grazie Pablo, e restiamo alla politica, andiamo alle suppletive in Calabria. 4 sono i candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Lo ricordiamo, si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 a Reggio e in altri 70 comuni della provincia. Ed è intanto polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano. Compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile, mi ha spogliata, sono pronta a querelare, dice Siracusano. Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Ed è botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'ANM. Il vicepremier ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva, e credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Queste le parole del vicepremier, che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. È una logica contraria allo Stato di diritto, la sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura, è l'affondo dell'ANM. E adesso andiamo al conflitto in Ucraina, con l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, mentre nel paese è nuovamente atteso il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
7: Sì, Matteo Zuppi da oggi a Mosca per una missione umanitaria di 3 giorni, è la terza volta e arriva dopo la recente missione diplomatica dell'arcivescovo Gallagher e dopo il viaggio di Zuppi in Ucraina. Ne scrive la TASS, ne parla diffusamente l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Ivan Soltanovskij in un'intervista ad Avvenire a firma di Giacomo Gambassi, nella quale Soltanovskij ripete: il cardinale Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca. L'inviato speciale di Papa Leone per l'Ucraina, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, torna dunque nella capitale russa, dove avrà una serie di incontri per discutere questioni umanitarie e parlare di soluzioni per arrivare alla pace. Missione umanitaria affidatagli da Papa Francesco, poi confermata dall'attuale pontefice, missione che arriva in un momento molto difficile, mentre si fanno sempre più duri gli scontri e ci sono ben pochi spiragli di speranza. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste espresse sia dai russi che dagli ucraini relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e scambi di prigionieri. In particolare i russi chiedono un aiuto per verificare che tutti i civili sfollati con la forza dei militari ucraini nella zona di Kursk siano tornati a casa. Sviluppare il dialogo perché sappiamo, dice Zuppi, quanta sofferenza causa la guerra, stiamo cercando di contribuire alla pace per porre fine alla guerra. È tutto a voi.
0: Grazie a Caterina Doglio. Adesso andiamo all'altra crisi internazionale, quella in Medio Oriente. No all'intesa con l'Iran e Trump pensa a nuovi raid contro il regime di Teheran, mentre si dice ottimista riguardo a un accordo per l'Ucraina e per Cuba. I media nel frattempo boicottano i suoi punti stampa. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
8: Se gli iraniani vogliono un accordo per riaprire subito lo stretto di Hormuz è perché stanno perdendo davvero pesantemente. Trump spiega così la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni con riapertura del braccio di mare di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, proposta che il presidente annuncia di voler respingere. Volevano causare problemi al mondo, dichiara, ma adesso grazie al nostro blocco navale non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. E per il Wall Street Journal il presidente non escluderebbe nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Proprio mentre, rivela un'inchiesta del Washington Post, il bilancio dei feriti americani nel conflitto è stato appena rivisto al rialzo, fino a 861 unità, senza che il Pentagono abbia fornito spiegazioni. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma, forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice Trump. Non credo avremo bisogno di usare le forze armate. L'inquilino della Casa Bianca, nel corso della giornata di ieri, ha visitato lo stato del Tennessee per assistere a una partita di football. Molto ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo, in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso ad Air Force One perché accusata di diffondere fake news.
0: E dal governo israeliano la secca smentita sulle indiscrezioni legate al 7 ottobre, secondo le quali Tel Aviv sarebbe stata avvisata con grande anticipo degli attacchi di Hamas, mentre le tensioni a Gaza e in Cisgiordania non si sono mai fermate. Andiamo proprio in Cisgiordania dalla nostra inviata Marina Lalovic. Marina, a te per tutti gli aggiornamenti.
9: Eh sì, iniziamo proprio da questa smentita da parte dell'ufficio del premier israeliano Netanyahu che nega le prove ulteriori, quelle che sono emerse ieri da New York Times e di The Atlantic, due importanti quotidiani e magazine statunitensi che citano due fonti, una vicina allo sceicco emiritino Zayed e l'altro del capo dell'intelligence egiziano, che sottolineano come il premier israeliano Netanyahu sarebbe stato avvertito di un imminente attacco dunque di Hamas prima del 7 di ottobre. Informazioni che si aggiungono a un complesso scenario a pochissime settimane dalle elezioni del 27 di ottobre, di cui ha parlato anche in un'intervista di un emittente del Qatar anche il capo dell'ufficio politico di Hamas, Haia, dicendo che a prescindere dall'esito di queste elezioni israeliane nulla cambierà, e tende la mano anche al presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dicendo che Hamas è pronta a partecipare alle prossime elezioni palestinesi legislative a fine novembre, le prime che si terranno dopo 20 anni, e chiede la creazione di un campo largo. Intanto in Cisgiordania, come dicevi, qui dove ci troviamo a Trumusaia, non si fermano le violenze dei coloni, e il ministro delle finanze Smotrich, di estrema destra, ha detto che l'esercito israeliano dovrebbe compiere la guerra anche qui nella West Bank, in Cisgiordania, come lo sta facendo anche a Gaza, e che tutti i territori già nelle mani dell'esercito israeliano dovrebbero rimanere all'Israele, nell'enclave palestinese. Ricordiamo, più del 60% del territorio. Per il momento da qui è tutto, a te.
0: Grazie Marina Lalovic. Adesso apriamo la pagina della cronaca. Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne arrestato nel napoletano dai carabinieri. I militari sono intervenuti ieri sera facendo irruzione in un appartamento da dove provenivano grida strazianti, quelle di una donna che implorava aiuto. I carabinieri hanno bloccato l'anziano prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la donna. La moglie poi è stata operata d'urgenza ed ora è ricoverata in prognosi riservata. E ancora la cronaca. Una festa in casa a base di alcol e droga durata giorni e una lite per soldi dietro l'omicidio di un 39enne ucciso e fatto a pezzi a Torino. Sentiamo Maurizio Ricordari.
10: Destino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti. A portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità.
11: Sì, ammesso. Non ricorda però assolutamente nulla di come sono andati i fatti, se non che a un certo punto c'è stata una forte colluttazione. Mi ha indicato gli stupefacenti che aveva assunto: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
10: La procura contesta alle due donne il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.
0: Sarebbero decine di migliaia gli episodi problematici sotto indagine che vedono come protagonisti gli algoritmi di intelligenza artificiale, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Lo riferisce il sito americano Axios. Intanto OpenAI mette in pausa l'addestramento dei suoi modelli più avanzati. Ce ne parla Andrea Bettini.
12: Sistemi di sicurezza aggirati, tentativi di eludere il monitoraggio, creazione di bacheche di messaggi, istruzioni generate autonomamente. Sarebbero decine di migliaia, secondo il sito statunitense Axios, gli episodi su cui stanno indagando OpenAI, Anthropic e i ricercatori che valutano la sicurezza degli algoritmi di intelligenza artificiale. Incidenti più o meno gravi, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Fra i casi emersi recentemente ci sono agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo degli Stati Uniti. Intanto la stessa OpenAI ha annunciato di aver sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti. Riprenderemo, ha spiegato l'azienda californiana, solo quando saremo certi di aver messo in atto ulteriori misure di sicurezza, aggiungendo che prevede di dover premere nuovamente il pulsante di pausa man mano che l'intelligenza artificiale si sviluppa ed emergono nuovi problemi. Si tratta del secondo stop nel giro di pochi mesi. Il primo avvenne a luglio dopo la rivelazione di un attacco informatico contro la startup Hugging Face, un incidente ormai diventato emblematico che ha alimentato i timori che il settore stia perdendo il controllo dei propri algoritmi.
0: E si chiude oggi la settimana dedicata alla donazione del midollo osseo. Molto buoni risultati per i nuovi iscritti, soprattutto giovani, e questo ci fa ben sperare, ha detto il ministro Schillaci. Gerardo D'Amico.
13: 24.200 è un bel numero, soprattutto se sono i nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo, e ancor di più se sono giovani tra i 18 e i 35 anni. 4.000 nuove iscrizioni rispetto all'anno precedente, e fa un altro passo avanti la generosità degli italiani. Erano 525.000 gli iscritti lo scorso anno. Di potenziali donatori c'è bisogno, perché tra i genitori e figli la possibilità di essere compatibili per un trapianto è del 50%, ma tra fratelli si scende al 25%, con un estraneo c'è una possibilità su 100.000, quindi l'ago nel pagliaio. Per questo è essenziale avere moltissime persone tipizzate, ed il test si fa con l'analisi del sangue o quello della saliva. Ogni nuova iscrizione è quindi una possibilità in più di salvare una vita donando il midollo, che è quello osseo, non lo spinale. Soltanto il 10% dei casi richiede il prelievo in anestesia dalla cresta iliaca, che è parte dell'osso del bacino, e quello donato si ricostituisce in qualche giorno. Nella maggior parte dei casi le cellule staminali emopoietiche si raccolgono dal sangue periferico con la feresi, quindi basta una semplice donazione di sangue. Ma è un enorme gesto d'amore, perché senza quel trapianto, in Italia o da qualche parte del mondo, una persona è destinata alla morte. Lo scorso anno, grazie alle donazioni di midollo, in Italia si sono fatti 1.601 trapianti, il numero più alto mai registrato, ma le ricerche a livello mondiale della compatibilità per un nostro malato sono state il doppio.
0: E in chiusura facciamo gli auguri a Jovanotti, che oggi compie 60 anni, dagli esordi da DJ fino al Jova Summer Party, 40 anni di carriera con la stessa energia del ragazzo che cantava. E qui la festa. Sentiamo Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, poi una breve pausa e torniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.
14: Come posso io non celebrarti vita?
15: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
14: Lei non è mai gelosa.
15: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e Del mio nome è mai più.
16: Seguivo gli ordini che ricevevo.
15: Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
14: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
15: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film, che uscirà a novembre.
17: Che figata, che bella esperienza che è stata, e che viaggio.
0: Alle 11.27 siamo tornati in diretta perché vogliamo andare a Lourdes a sentire, ad ascoltare un passaggio dell'omelia di Papa Leone.
2: Le nostre mentalità contemporanee. In questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione alla vita. Alla vita eterna. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabiel si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. Sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, poiché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre.
0: Queste dunque le parole del Santo Padre in diretta da Lourdes. Ora una breve pausa e poi torniamo con tutti gli aggiornamenti.
18: Qua ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada, ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
19: Tragedia annunciata, si sapeva.
20: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.

Sono le 11:30, siamo tornati in diretta e apriamo con il giornale tradotto nella lingua dei segni italiana. Buongiorno all'interprete Marianna Castrataro. Alla pagina 77 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. E continua la visita pastorale in Francia di Papa Leone. Ieri il bagno di folla a Parigi, poco fa l'abbiamo sentito, la messa a Lourdes, dove il pontefice ha voluto incontrare tutti i vescovi. Tra i momenti più attesi, quello con le vittime di abusi da parte di sacerdoti alle 18 e poi la fiaccolata come ogni sera sul sagrario. Raid russi nella notte in Ucraina, 3 vittime e 4 feriti nella regione di Zaporizhia, 2 feriti a Odessa. A Kiev un drone ha colpito alcuni uffici generando un incendio e uccidendo un uomo. Intanto all'Assemblea delle Nazioni Unite Lavrov conferma il sostegno di Mosca all'Iran e accusa Europa e Ucraina di ostacolare la pace. E critica gli Stati Uniti e la NATO senza citare espressamente Donald Trump. Il caro carburanti, stabile il prezzo della benzina alla pompa a 2,15 euro e in rialzo il gasolio a 2,37 stamane sulla rete stradale secondo le tariffe medie diffuse dal Ministero delle Imprese. Da domani e per un mese ai consumatori arriverà una boccata d'ossigeno con il blocco ai prezzi nei distributori Eni Live, anche in autostrada. Una scelta che il governo auspica coinvolga anche altre compagnie. E ora la politica, suppletive in Calabria, 4 candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si vota fino alle

0: inaccettabile il coro unanime dei partiti. E adesso la cronaca, un festino dell'orrore a base di droghe e alcol, poi la lite e l'omicidio. È il contesto in cui è maturato il delitto di Torino, sfociato nell'occultamento del corpo del 39enne Fabio Colapietro. Il pusher fatto a pezzi e gettato nei sacchi e trovati a casa dalla professoressa Nicole Formichetti, ora in carcere per favoreggiamento e occultamento di cadavere. Con lei fermati anche l'amica 22enne dell'insegnante e Mateus De Oliveira, il 26enne reo confesso. Aggiornamento dei sistemi di sicurezza, creazioni di bacheche e di messaggi, dirottamento di siti web e tentativi di eludere sistemi di monitoraggio. Sarebbero questi gli incidenti su cui OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando, nei quali i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni considerate problematiche. Lo riferisce Axios, specificando che gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi durante test nel mondo reale. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, compie oggi 60 anni, un traguardo anagrafico importante che l'artista accoglie con il sorriso. Ho 60 anni e me li sento tutti. I festeggiamenti sono andati in scena sul palco e sulle due ruote. Per chiudere la stagione del suo Jova Summer Party, Jovanotti ha scelto di pedalare per 2000 km tra una tappa e l'altra fino a Roma, al Circo Massimo, in una 2 giorni di musica e spettacolo. A novembre uscirà nelle sale il docufilm sulla sua carriera, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma. Termina qui il giornale tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. E dunque riprendiamo il nostro giornale con i raid israeliani nel sud del paese, dove centinaia di migliaia di sfollati non riescono più a tornare a casa. Sentiamo dal Libano l'inviato Nello Rega.
1: Buona domenica dal sud del Libano, siamo a Tibnin, questo è un orfanotrofio che da anni è sotto una sorta di protezione di aiuti da parte di UNIFIL. Oggi ovviamente c'è ancora più bisogno di qualche mese fa, qui sono ospitati 60 ragazzini orfani che hanno perso i loro genitori anche durante questa ultima guerra, e qui il contingente italiano di UNIFIL dà il necessario per far mangiare questi bambini, far studiare, ma anche abbigliamento e tutto quello che necessitano questi ragazzini. Una struttura, questa di Tibnin, che è stata anche colpita nell'ultima guerra, una parte infatti della struttura è sotto, diciamo, ricostruzione. Situazione molto drammatica per gli oltre 300.000 sfollati che non riescono a tornare nel sud del Libano, mentre si combatte anche questa notte nuovi raid da parte di Israele. E da questo orfanotrofio di Tibnin, linea microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
0: Grazie Nello. Ed è massima allerta a Fairford, nel sud della Gran Bretagna, per un allarme bomba nei pressi del locale base aerea della Royal Air Force, che ospita armamenti e velivoli impiegati dalle forze armate americane contro l'Iran. Squadre speciali della polizia e dell'intelligence britannica hanno fermato diversi uomini in possesso di esplosivi, mentre è scattata l'evacuazione delle abitazioni dell'area. In azione anche reparti speciali di artificieri, nel timore che veicoli e strutture possano essere state minate con esplosivi. E adesso, mentre Trump dice che non interverrà con l'esercito su Cuba e che proporrà un accordo, la popolazione del

0: L'isola intanto continua a soffrire l'embargo. Aumentano i poveri e senza energia elettrica anche andare a scuola è un problema. Sentiamo l'inviata a Cuba, Angela Caponnetto.
1: La scuola primaria Arturo Montoro si trova al barrio Vedado, il quartiere vietato, chiamato così perché un tempo era un'impraticabile area paludosa, oggi zona residenziale, ma anche qui l'embargo più duro dei tempi della rivoluzione cubana fa sentire il suo peso. Non arrivano neanche i kit scolastici nelle scuole, una fornitura invece arriva dall'Italia, portata dalla carovana di parlamentari e associazioni ONG che i bambini salutano cantando l'inno nazionale.
2: Il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui, anche qui a La Habana, però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
1: In classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
3: Non c'è acqua. O meglio, questo è il massimo che si può avere. Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
1: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che è rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburanti, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. Ora, l'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. Ha 38 anni, non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
4: È complicato.
0: E adesso andiamo in Thailandia, dove da giovedì sulla capitale Bangkok sono caduti oltre 300 mm di pioggia. Tutti e 50 i distretti sono in stato di calamità. Quasi 5.000 persone hanno passato la notte nei rifugi e 50.000 risultano le famiglie colpite. Il quadro peggiore a est, Lat Krabang, con oltre 30.000 persone coinvolte. Strade, lo vedete, trasformate in fiumi, auto abbandonate, acqua alta alle ginocchia. Domani le scuole saranno chiuse, mentre i dipendenti pubblici sono invitati a restare a casa. Intanto il fronte si sposta verso il Myanmar, ma le autorità avvertono che anche senza nuove piogge per drenare tutta l'acqua serviranno almeno 2-3 giorni. E adesso la cronaca italiana, perché è stato rimpatriato il trapper Bratan, origini moldave, che 2 giorni fa aveva bloccato la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. Lo comunica sui social il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che aggiunge che le indagini, condotte anche attraverso l'analisi di diversi profili social, hanno permesso di identificarlo come il motociclista alla guida del gruppo che aveva appunto paralizzato la circolazione. In considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese di origine. E continuiamo con la cronaca. Un 15enne è stato trovato morto folgorato sopra un traliccio dell'alta tensione nelle campagne dell'Odigiano. Il ragazzo si sarebbe arrampicato per scattare una foto, poi trovata sul suo smartphone. Elisabetta Santon.
5: Che ora è successo?
6: 18:26.
5: Oh, noi abbiamo sentito soltanto i botti.
7: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
8: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
9: Di là c'è la scaletta.
10: 28 metri.
11: Mm. 28 metri sono?
9: Sono 28 metri.
12: Mezz'ora prima che l'ha caduto.
13: E mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
9: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta.
4: con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto mi fanno, signora, non c'è più niente da fare. La signora che abita lì ha detto che loro pensavano fosse un airone che si era incastrato 13.000 volte di scarica, si può immaginare.
1: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
6: Una sfida nel social, no?
4: Cioè, tant'è che si dice, poi nello social, telefono in
6: challenge.
4: C'era già lo scatto di quello che stava facendo. Io comunque ho visto una cosa che è pazzesca, cioè non lo so. Se avere i social significa questo, mi sto medesimando dai genitori, quindi non...
6: Poi cioè, ci mettiamo dei fiori.
10: Vede, ci sono ancora le cose bruciate qua.
1: Quella è la sicura della scaletta, che di norma è ruotata e contro il palo.
0: Ed è stato prorogato fino alla mezzanotte di questa sera lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. A renderlo noto è la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ci dice tutto Antonella Gurieri.
13: 14 ore di passione per tutti i passeggeri che dall'aeroporto internazionale di Catania transitano e per chi anche sarebbe dovuto arrivare proprio da questa parte di Sicilia. Ma cosa accade? I capricci dell'Etna, sempre molto imprevedibile. In questo momento, per esempio, la vediamo qui alle nostre spalle, sembra che l'esplosione, quindi le esplosioni di cenere siano diminuite, però poi ad un certo punto riprendono il cratere di nord-est che fa queste esibizioni che insomma infastidiscono molto questa parte di Sicilia, di questa parte di provincia etnea, perché poi la cenere ricade proprio a sud, proprio sulla pista dell'aeroporto di Catania. Noi adesso siamo in attesa di capire se in realtà l'eruzione possa piano piano fermarsi e se stasera possa essere dato uno stop invece alle proroghe, quello che si augurano migliaia e migliaia di turisti in transito. Linea a voi.
0: Grazie Antonella. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Gli ultimi dati del Ministero parlano di una crescita di presenze nel nostro paese che va oltre le classiche mete. Matteo Parlato.
14: Il paese attira sempre più persone, lo confermano i dati del Ministero del Turismo. L'estate italiana si è chiusa con un record, una crescita che ha visto sia più spostamenti di italiani sia maggiori arrivi di turisti stranieri. La stagione che si è appena chiusa ha visto oltre 5,5 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 2%, con una permanenza media di 3,8 notti. L'aumento dei flussi sarebbe stato anche agevolato da eventi sportivi internazionali come le Olimpiadi invernali. Secondo i dati elaborati dal Ministero, il Trentino Alto Adige, la Calabria, il Veneto, la Sardegna e l'Abruzzo sono le regioni che hanno registrato una maggiore crescita dei flussi. La Germania, la Francia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono invece le nazioni da dove arriva il maggior numero di turisti stranieri. Mare, isole, montagna, laghi, città d'arte e destinazioni naturalistiche hanno confermato la loro posizione, beneficiando di flussi consistenti durante tutta l'estate. Grande successo anche per i piccoli paesi, quelli con meno di 5.000 abitanti sparsi per tutta la penisola, che hanno visto una crescita di quasi il 6%. Un risultato importante, infatti l'indotto prodotto dal turismo può aiutare i piccoli comuni a contrastare lo spopolamento.
0: E ora a Parigi per raccontare la Statua della Libertà e la sua storia tutta francese. Vediamo come e con quali dati in una mostra che ha visto per noi la corrispondente Alessandra De Stefano.
15: Lady Liberty, sudore, audacia e genio. Un'esperienza immersiva all'interno della costruzione del simbolo di New York e del sogno americano, quella che propone il Museo delle Arti e dei Mestieri a Parigi, alla scoperta di un capolavoro di ingegno, tutto francese, che vide la luce nella capitale alla fine del XIX secolo, negli atelier Gaget e Gautier, grazie allo sconfinato talento e ambizione dello scultore Auguste Bartholdi, il cui nome venne oscurato dal successo della sua opera, realizzata per celebrare il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Tra proiezioni video, dispositivi 3D e scenografie reali si entra nel cuore di un progetto avveniristico per l'epoca. 350 le lastre di rame che furono assemblate una a una sulle strutture metalliche. Bartholdi era affascinato dall'Egitto e dalle piramidi. La sua statua della libertà è alta 46 metri, che diventano 93

0: il piedistallo. Lo scheletro di ferro flessibile progettato da Gustave Eiffel le permette di respirare sotto l'azione dei venti della baia di New York e dei cambi di temperatura. Ferro e rame possono espandersi, contrarsi e oscillare senza spaccarsi, a patto di non essere in contatto. Per questo furono usati fogli di amianto impregnati di gomma lacca prima di imballarla per il viaggio oltreoceano.
1: E in chiusura, compleanno tondo per una personalità della musica tra le più amate sia da giovani che dagli adulti, è Jovanotti e oggi compie 60 anni. Un ritratto intervista con Alessandra Sacchetta. Vediamo.
2: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. È vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutta una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
3: Hai chiuso il Jova Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
2: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
4: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io.
2: È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco. Il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
5: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
3: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
2: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è sempre lì. Io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni. Ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo. E quindi è quello il protagonista. È il protagonista del concerto e del film, e io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana in questo corpo, perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi, perché i bambini i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
6: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
2: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Mi ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.

Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi è domenica 27 settembre, le immagini dal satellite ci mostrano condizioni di generale stabilità su gran parte del territorio nazionale. Persiste una residua nuvolosità variabile al sud e sulle due isole maggiori, mentre al centro-nord e sul settore tirrenico prevalgono ampie schiarite con qualche isolato addensamento lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini. Ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile al centro-nord, al sud e sulle due isole maggiori persistono venti moderati dai quadranti orientali e meridionali, in particolare sul canale di Sicilia e sul mare di Sardegna. Mari in genere poco mossi al nord e medio adriatico, da mossi a molto mossi i bacini meridionali e lo Ionio. Veniamo alle previsioni per oggi. Tempo in prevalenza stabile, soleggiato sulle regioni centro-settentrionali. Nuvolosità irregolare si alternerà a schiarite al sud e sulle isole maggiori con brevi e locali piovaschi confinanti, rilievi calabresi e della Sicilia. Concludiamo come sempre con le temperature massime, senza grandi variazioni o in lieve aumento, valori diffusi compresi tra i 26 e i 28 gradi sulla pianura padana, le regioni centrali con punte locali fino a 29 gradi sulle zone interne tirreniche e sulle isole, minime stazionarie, un leggero calo nei valori serali e notturni. Bene, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.

andare in diretta.

Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. Nel pomeriggio l'incontro con le vittime, tra poco l'Angelus. Carburanti alle stelle, nuovo aumento da ieri a oggi per il diesel, domani scatta il tetto ai prezzi di Eni, pressing sulle altre compagnie petrolifere. Oggi e domani il voto in Calabria. Attenzioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela. Si accende lo scontro tra Tajani e i magistrati. Aggiramento dei sistemi di sicurezza, irruzione nel web.

0: L'elusione del monitoraggio OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di casi provocati dall'intelligenza artificiale. Cenere dall'Etna, prorogato lo stop ai voli all'aeroporto internazionale Bellini di Catania fino alla mezzanotte. Il compleanno di Jovanotti, dal 1988 il ventenne con il cappellino da baseball al contrario è diventato uno dei protagonisti della musica italiana. Ho 60 anni e me li sento tutti, dice l'artista. Buongiorno, bentrovati in diretta con l'informazione di Rai News 24. In apertura di questa edizione, la Chiesa che torna a chiedere perdono alle vittime degli abusi e lavora affinché non accada di nuovo. Un tema centrale nell'incontro a Lourdes di Papa Leone XIV con il clero locale, poi nella sua omelia sulla spianata del Santuario Mariano, gremita da centinaia di migliaia di persone. Allora andiamo in diretta proprio a Lourdes dall'inviata Valentina Dello Russo.
1: È proprio così, Martina, anche nell'omelia di questa messa davanti a 150.000 persone sulla spianata che si trova proprio di fronte al santuario di Lourdes, il pontefice ha ribadito due temi che si stanno imponendo in questo viaggio apostolico e che troveranno in questa giornata la loro acme. Il primo è proprio quello che dicevi, la tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, e qui a Lourdes, dove ogni anno arrivano centinaia di migliaia di ammalati in cerca di guarigione, sono 7.000 i dossier depositati per le guarigioni che qui si sono verificate, 72 quelli che la Chiesa ha riconosciuto come vere e proprie guarigioni miracolose. Ebbene, il Pontefice si è rivolto proprio a loro, sono 7.000 quelli presenti, accompagnati dai tanti volontari, in primis l'unità Alzi che come sempre li portano qui. Ha detto: le vostre stampelle, le vostre lacrime non sono ostacoli, c'è chi vuole ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia. Qui la grotta di Massabiel ricorda che nessuna fragilità viene respinta. Questa terra di Francia scuote la nostra mentalità contemporanea, e non si può che fare riferimento alla situazione politica attuale della Francia, primo paese al mondo a inserire nella Costituzione 2 anni fa il diritto all'aborto e 1 mese fa a promulgare una legge che prevede esplicitamente il diritto all'aiuto a morire, legge contestatissima, anche ritoccata dalla Corte Costituzionale, prevedendo la clausola di coscienza per i farmacisti, per gli ospedali cattolici, e che però è passata, e quindi il Pontefice torna su questo tema molto dibattuto. Poi l'altro che sarà centrale oggi, quello della piaga degli abusi, ne ha parlato ai vescovi stamane, il discorso non è stato trasmesso in diretta ma poi fatto conoscere a tutti i giornalisti e tramite noi alle persone. Il Papa ha detto ai vescovi francesi: negli ultimi anni avete affrontato con determinazione la dolorosa piaga degli abusi, avete adottato misure coraggiose attraverso l'ascolto, la ricerca, la verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore della cultura, della prevenzione e della protezione. Per quanto avete fatto, sono stati momenti molto difficili per la Conferenza Episcopale. È opportuno proseguire lungo questa strada che è stata intrapresa. Il cardinale Avelin, presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi Francesi, ha ammesso che è un tema che non possiamo più evitare di affrontare, ha confermato l'impegno ricordando che saranno messe al centro le vittime, l'ascolto di quanti sono stati abusati, ma anche la prevenzione e la conversione ecclesiale, senza rinunciare al rapporto tra giustizia e misericordia. Nel corso dell'omelia il Pontefice ha fatto riferimento a questa piaga degli abusi, ha voluto scuotere la Chiesa per una conversione. Dobbiamo riconoscere i nostri errori, è indispensabile per la crescita spirituale, ha detto. Ascoltiamo questo passaggio dell'omelia.
2: Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita personale e spirituale.
0: Ecco.

0: Valentina, abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone, lo ricordavi, questi i temi fondamentali che ha toccato, il tema degli abusi, l'attenzione ai malati, e torneremo a collegarci con te in attesa naturalmente anche dell'Angelus domenicale. Intanto andiamo avanti con le notizie in primo piano, a partire dalla questione dei carburanti, perché scatta da domani il price cap al prezzo dei carburanti nei distributori Eni Live. 2 euro la benzina, 2,2 il gasolio, difficile che le altre compagnie si adeguino, e resta il nodo dell'autotrasporto e dell'agricoltura. Vediamo con Simone Lupo Bagnacani.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti introdotto da Eni. Nei distributori Eni Live, infatti, i prezzi saranno al massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. Una misura in vigore per 30 giorni, ma che potrebbe essere estesa anche fino alla fine dell'anno. I consumatori vedrebbero così uno sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi, che secondo il Ministero delle Imprese sono di 2,159 euro per la benzina e 2,377 per il gasolio, dopo la riduzione del taglio delle accise. L'offerta di Eni varrà inoltre anche in autostrada, dove il diesel sfiora i 2,45 euro. La decisione di autoimporsi un price cap potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe, ma potrebbe convincere il governo a non introdurre la tassazione sugli extraprofitti di cui si è discusso nei giorni scorsi. Non mancano però le criticità. La prima è il rischio di una corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori Eni fino all'esaurimento delle scorte, mentre l'altra è rappresentata dall'esclusione dal cap per l'extra rete, dove si riforniscono pompe bianche, autotrasportatori, agricoltori e pescatori, con gli ultimi due che hanno già convocato manifestazioni in tutta Italia e i TIR che minacciano lo sciopero se non ci sarà un intervento diretto. La grande incognita poi è rappresentata dal comportamento delle altre compagnie. Nelle speranze del governo, infatti, i ribassi proposti da Eni dovrebbero portare anche i concorrenti a far scendere i prezzi, ma Assopetrolli, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della distribuzione dei carburanti, ha già fatto sapere che non si potrà scendere fino ai prezzi di Eni e che questa misura è distorsiva del mercato.
0: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni, mentre prosegue il pressing sull'Europa per quanto riguarda il gas. Gabriele Martelloni.
2: Autonoma dell'Eni, maturata però in un contesto di costante moral suasion del governo e di ottime relazioni personali tra la Premier e De Scalzi, possa spingere altre compagnie a porre un tetto al prezzo di benzina e gasolio. L'effetto traino dell'iniziativa, subito lodata da Palazzo Chigi, darebbe infatti una boccata di ossigeno non solo a famiglie e imprese in difficoltà per il caro carburanti, ma anche all'esecutivo che, dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise, ne ha programmato il termine per il 6 ottobre e non intende replicarlo. Per la Presidente del Consiglio, infatti, la misura è costata troppo e non ha prodotto gli effetti sperati, mentre gli aiuti selettivi annunciati a Bari a inizio mese si sono scontrati con le diverse sensibilità nella maggioranza su strumento da usare e platea. La mossa di abolire per il prossimo anno il bollo auto, con la promessa di rendere la norma strutturale nella legge di bilancio, risponde alla necessità di dare sostegno e sollievo agli automobilisti, ma Meloni è consapevole che questo non basti e il governo si appresta a incontrare le società di raffinazione per capire se sarà possibile aumentare la produzione nazionale. Mentre sulla questione gas prosegue da una parte il pressing sull'Europa per aiuti mirati a fronte degli aumenti e dall'altra il confronto interno sull'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa, che dovrà fare i conti con la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti è al centro del dibattito politico. Le opposizioni accusano il governo di non avere una strategia energetica. Il punto in studio con Pablo Rojas.
3: Divergenti, ovviamente c'è soddisfazione da parte di tutta la maggioranza per l'iniziativa di Eni, ma nello stesso tempo Forza Italia si attribuisce il merito di questa decisione dicendo è frutto delle politiche che ha portato avanti Forza Italia, mentre Salvini insiste sul tassare gli extra profitti delle banche, vuole un contributo dagli istituti di credito, ma su questo Forza Italia è sempre stata contraria. C'è anche un altro tema che riguarda la Lega, è quello del congresso che Salvini ha annunciato a Pontida. Su questo oggi sul Corriere della Sera interviene Massimiliano Romeo, che è capogruppo al Senato del Carroccio e dice è un trappolone. Si sa, da tempo c'è una sorta di scontro aperto tra Romeo e Salvini, quindi non parteciperò, anche perché non è allargato il voto alla base, sono esattamente quelli che hanno votato il leader attuale vice premier allo scorso congresso. Mentre ci sono questi piccoli scontri o grandi scontri all'interno del centrodestra, sicuramente il centrosinistra non se la passa bene da questo punto di vista, nel senso che nella costruzione di un campo largo più ampio ci sono ancora dei paletti da superare. Ieri Giuseppe Conte oltretutto ha detto: se io non riuscirò a realizzare il programma di Nova, cioè quello che hanno deciso con questa consultazione pubblica gli elettori, i militanti del Movimento 5 Stelle, allora io posso anche tornare a Firenze a fare il professore e magari aprirò uno studio legale. E anche all'interno del Partito Democratico ci sono ancora elementi da chiarire. Ieri i riformisti del Partito Democratico si sono riuniti a Prato e hanno valutato di insistere su Alice Line, di non appiattirsi sul Movimento 5 Stelle, soprattutto sull'elemento armi all'Ucraina, sostegno all'Ucraina, e su altro c'è da capire se i riformisti esprimeranno, nel caso ci fossero le primarie, un proprio candidato. E sul tema allargamento del campo largo interviene anche Matteo Renzi, dice sicuramente dobbiamo andare uniti, non fare l'errore dell'altra volta, perché altrimenti rischiamo di trovarci Giorgia Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Ed è tutto.
0: Elezioni suppletive in Calabria, 4 candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 a Reggio e in altri 70 comuni della provincia. Ed è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, che compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile, pronta a querelare, dice Siracusano, e arriva la solidarietà e la condanna bipartisan, sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. E c'è stato una botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'ANM. Il vice premier, leader di Forza Italia, ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 credo che serve, credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Queste le parole di Tajani, che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. È una logica contraria allo Stato di diritto. La sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. Questo l'affondo dell'ANM. La pagina degli esteri, il conflitto in Ucraina, con l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, mentre nel paese è nuovamente atteso il presidente della CE, il cardinale Zuppi. Il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
4: Sì, Matteo Zuppi da oggi a Mosca per una missione umanitaria di 3 giorni, è la terza volta e arriva dopo la recente missione diplomatica dell'arcivescovo Gallagher e dopo il viaggio di Zuppi in Ucraina. Ne scrive la TASS, ne parla diffusamente l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Ivan Soltanovskij in un'intervista ad Avvenire a firma di Giacomo Gambassi, nella quale Soltanovskij ripete: il cardinale Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca. L'inviato speciale di Papa Leone per l'Ucraina, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, torna dunque nella capitale russa, dove avrà una serie di incontri per discutere questioni umanitarie e parlare di soluzioni per arrivare alla pace. Missione umanitaria affidatagli da Papa Francesco, poi confermata dall'attuale pontefice, missione che arriva in un momento molto difficile, mentre si fanno sempre più duri gli scontri e ci sono ben pochi spiragli di speranza. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste espresse sia dai russi che dagli ucraini relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e scambi di prigionieri. In particolare i russi chiedono un aiuto per verificare che tutti i civili sfollati con la forza dei militari ucraini nella zona di Kursk siano tornati a casa. Sviluppare il dialogo perché sappiamo, dice Zuppi, quanta sofferenza causa la guerra, stiamo cercando di contribuire alla pace per porre fine alla guerra. È tutto a voi.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran, il no di Trump al piano iraniano per riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni, mentre Teheran non arretra e attende la risposta ufficiale dei mediatori. Sullo sfondo nuovi dettagli sulla guida suprema scampata ai bombardamenti. Alessandro Carboni.
5: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori, le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: Ci spostiamo in Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base aerea della RAF, ci sono stati arresti e perquisizioni. Sentiamo di cosa si tratta, cosa è successo, andiamo in diretta da Londra con la corrispondente Natalia Augias.
6: Sì, ci sono stati diversi arresti e ci sono state diverse abitazioni del paese di Welford, che appunto è accanto alla base della Royal Air Force, che sono state evacuate. Gli arresti riguardano tutti uomini e sono stati arrestati, accusati sulla base di quanto previsto dall'Explosive Act, quindi si capisce di che genere di minaccia si trattasse. Gli artificieri infatti sono al lavoro le prime ore dell'alba per controllare in particolare diversi veicoli. La base interessata da questo allarme è importante perché è stata utilizzata per il dispiegamento di bombardieri americani dall'inizio del conflitto in Iran, quando l'allora primo ministro Starmer si disse d'accordo nell'aiutare appunto gli Stati Uniti solo per quello che riguardava le azioni difensive, ed è la base da cui partono in particolare i bombardieri diretti nella zona dello stretto di Hormuz. Secondo il ministro della difesa Wes Streeting, che solo nei giorni scorsi era intervenuto per consigliare ai britannici di tenere in casa scorti di cibo, acqua e denaro cash, l'episodio è contenuto, e ringrazia Streeting le squadre di emergenza che sono intervenute immediatamente. Il livello di allarme è stato alzato in tutte le basi militari in questo paese. Linea a voi.
0: Grazie a Natalia Augias. Parliamo ora delle decine di migliaia di episodi problematici che sono sotto indagine, che vedono come protagonisti gli algoritmi di intelligenza artificiale, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Lo riferisce il sito Axios. Intanto OpenAI mette in pausa l'addestramento dei suoi modelli più avanzati. Andrea Bettini.
7: Sistemi di sicurezza aggirati, tentativi di eludere il monitoraggio, creazione di bacheche di messaggi, istruzioni generate autonomamente. Sarebbero decine di migliaia, secondo il sito statunitense Axios, gli episodi su cui stanno indagando OpenAI, Anthropic e i ricercatori che valutano la sicurezza degli algoritmi di intelligenza artificiale. Incidenti più o meno gravi, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Fra i casi emersi recentemente ci sono agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo degli Stati Uniti. Intanto la stessa OpenAI ha annunciato di aver sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti. Riprenderemo, ha spiegato l'azienda californiana, solo quando saremo certi di aver messo in atto ulteriori misure di sicurezza, aggiungendo che prevede di dover premere nuovamente il pulsante di pausa man mano che l'intelligenza artificiale si sviluppa ed emergono nuovi problemi. Si tratta del secondo stop nel giro di pochi mesi. Il primo avvenne a luglio dopo la rivelazione di un attacco informatico contro la startup Hugging Face, un incidente ormai diventato emblematico che ha alimentato i timori che il settore stia perdendo il controllo dei propri algoritmi.
0: Questi dunque gli aggiornamenti sull'intelligenza artificiale e andiamo ancora avanti con una notizia di cronaca che ci porta a Torino. Avrebbe investito il figlio dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L'episodio è avvenuto ieri sera. Il bambino in compagnia del padre e della nuova compagna dell'uomo era appunto con loro quando è stato investito. Ha riportato un trauma addominale ed è stato sottoposto ad accertamenti alla Regina Margherita. Ora si trova in osservazione, non è in pericolo di vita e secondo quanto emerso appunto la donna alla guida dell'auto sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. E vi abbiamo dato conto da ieri della sospensione dei voli all'aeroporto di Catania per attività dell'Etna. È stato uno stop che è stato prorogato fino alla mezzanotte di stasera. Continua dunque l'emissione di cenere dal vulcano, lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ma ci dice tutto in diretta Antonella Guerrieri.
8: La situazione si è complicata ulteriormente, c'è stato un momento in cui si pensava che l'Etna stesse finendo la propria attività, invece poi ha ripreso e la nube di cenere si è sempre diretta verso sud, quindi verso l'aeroporto Fontanarossa. I voli praticamente sono impossibili sia in partenza che in atterraggio. Ci sono tanti passeggeri che hanno difficoltà anche perché domani riprende l'attività lavorativa e c'è chi sta facendo in ogni modo per poter tornare nella propria casa, alla propria base. Noi abbiamo sentito alcuni dei passeggeri, sentiamoli, poi linea a voi.
9: Lato. Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
10: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
8: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
9: I don't know how.
11: L'aereo deve partire per mezzogiorno forse, se parte, arrivare a Comiso.
12: Però a ora il pullman non è ancora arrivato.
8: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
13: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
10: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
14: Che dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi...
8: Domani si torna al lavoro?
15: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: È stato rimpatriato il trapper Bratan a origini moldave. Due giorni fa aveva bloccato la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. Lo comunica sui social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che aggiunge che le indagini condotte anche attraverso l'analisi di diversi profili social hanno permesso di identificarlo come il motociclista alla guida del gruppo che aveva paralizzato la circolazione. In considerazione della sua pericolosità sociale gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese di origine. Questa dunque è l'ultima notizia di cui vi abbiamo dato conto insieme a quella di cui avete sentito anche nei titoli. Ci torneremo però più avanti riguardo un compleanno importante, i 60 anni di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, ma direi che possiamo tornare in diretta se ci sente ed è collegata Valentina Dello Russo da Lourdes, perché siamo in attesa dell'Angelus di Papa Leone XIV, la spianata di Lourdes. I messaggi importanti che sono stati lanciati oggi, Valentina, sugli abusi, sui malati.
16: È così, Martina, adesso un grande applauso perché c'è stato lo scambio di doni con il vescovo di Lourdes Tarbes, che ha rivolto un saluto al pontefice, parole di ringraziamento, scambio di doni al termine della comunione, che è stata distribuita, pensate, in 1200 punti per andare incontro a 150.000 fedeli che sono sulla spianata. E adesso ascoltiamo l'Angelus di Papa Leone XIV al termine di questa, che è stata la seconda messa importante di questo viaggio apostolico.
0: Ecco, sta per prendere la parola Papa Leone, l'applauso delle centinaia di migliaia di fedeli che oggi a Lourdes, come ieri a Parigi, a Place de la Concorde, dopo un lungo tragitto su il Champs-Élysées, lo hanno acclamato.
17: Thank you very much. Chers frères et sœurs, je vous salue tous avec affection, vous qui avez participé à cette célébration eucharistique.
18: Voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica. Grazie, grazie per la vostra presenza.
17: Je donne également mon salut.
18: Desidero estendere il mio saluto anche a tutti coloro che sono qui presenti, in particolare i malati e coloro anche che si sono uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione. Ora pregheremo insieme la preghiera dell'Angelus. Questa preghiera è una preghiera semplice e meravigliosa e ci aiuta a vivere ogni giorno in adesione alla volontà di Dio e ai piedi della Vergine Maria. Prima però desidero lanciare un appello che ho particolarmente a cuore, essendo qui, in questo luogo. È qui che la Vergine Maria è apparsa a Santa Bernadette e lei qui ha deciso di guidare la sua preghiera e per questo oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario con l'intenzione particolare che cessino le guerre e che si instauri la pace tra i popoli in conflitto.
17: Accompagniamo
18: questa preghiera con atti di penitenza e di misericordia, con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione, che la nostra Santa Madre possa intercedere per noi.

Eccoci di nuovo in diretta e appunto c'era l'attesa per l'Angelus di Papa Leone XIV. Chiedo alla regia se andiamo ad ascoltare o se facciamo una breve pausa e torniamo in onda tra poco.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama. Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1550 euro.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: Buongiorno e buona domenica da Sport 24. Dopo la sconfitta all'esordio Nations League contro il Belgio, i fischi dell'Olimpico, il CT della Nazionale Roberto Mancini studia le mosse in vista del secondo impegno di Nations League domani in Turchia. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo da Tiziana Alla.
1: Buongiorno, alle mie spalle lo stadio dalla sagoma, dall'architettura inconfondibile con la forma di un gigantesco coccodrillo dove domani sera l'Italia affronterà la Turchia. La squadra è partita da Roma, è in volo, atterrerà qui intorno alle 13.30 locali, siamo un'ora avanti rispetto all'Italia. La notizia è che su quell'aereo da Roma non sono partiti 10 giocatori che sono rimasti a Coverciano, tra loro Barella, Maldini e Gianluca Mancini, perché il CT ha deciso di dividere in due il numerosissimo gruppo a sua disposizione. Tra chi è rimasto in Italia c'è anche Mohamed Ali Soma, che ha fatto il suo debutto in azzurro nel finale contro il Belgio e che ha parlato in esclusiva ai microfoni della nostra Alessandra D'Angiò, spiegando come sia sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta nello sposare la maglia azzurra. Ascoltiamolo.
2: Io sono nato qua, mi sento italiano al 100% e cioè, me lo sento proprio dentro, mi sento italiano. Mi ispiro a giocatori come Vinicius, comunque giocatori veloci con le mie caratteristiche, e sono anche io uno che piace sempre puntare l'uomo, strappare velocità.
3: La tua convocazione in azzurro a Norimberga è stata festeggiata al suono di Notti Magiche.
2: Stiamo lavorando con il mister, stiamo cercando di capire quello che ci chiede. E sono sicuro che con tutto questo lavoro qua poi i risultati verranno fuori.
1: Ma quale Italia scenderà in campo domani contro la Turchia di Vincenzo Montella in quello che appare già come uno spareggio per evitare l'ultimo posto nel girone? Ci si aspetta almeno 5 cambi, se non di più. Al centro della difesa rientra Bastoni dopo la squalifica, farà coppia con Scalvini. Sulla destra possibile Caiode al posto di Di Lorenzo e a centrocampo a questo punto con Barella rimasto a Coverciano, sicuro Frattesi con Tonali. Altra mezz'ara in regia, possibile staffetta Romano Mandragora. I dubbi maggiori anche questa volta davanti, dove oltre a Maldini manca anche Zaniolo, che ieri ha lasciato il ritiro per il riacutizzarsi del problema muscolare alla coscia. Vedremo poi se nei piani del CT c'è ancora la coesistenza più Esposito Ken. Nel pomeriggio, ultimo allenamento di rifinitura allo stadio, ne capiremo sicuramente di più. Linea a voi.
0: E ieri si sono giocate altre partite in Nations League, la vittoria della Spagna 3-2 in casa dell'Inghilterra. Questa sera altre sfide, fra cui Israele-Irlanda. Una partita che è stata in dubbio fino a ieri, c'era l'ipotesi di boicottaggio da parte della federazione irlandese, o meglio dei giocatori che poi hanno deciso di giocare. La Federcalcio israeliana accoglie con favore la decisione dei giocatori irlandesi di disputare l'incontro in programma, nonostante gli appelli al boicottaggio, ribadisce in un comunicato la necessità di tenere il calcio separato dalla politica. Ciò che ci rallegra oggi è che ha vinto il calcio, ha dichiarato la Federcalcio israeliana. Ricordiamo che l'Irlanda, dopo un voto a maggioranza tra i calciatori, ha deciso di scendere in campo questa sera a Debrecen contro Israele nella seconda giornata della Lega B di Nations League, ma 5 giocatori hanno mantenuto il punto e non saranno a disposizione per questa sfida. E poi notizia di calcio mercato, è arrivato poco fa all'aeroporto di Caselle di Torino Norberto Neto, il portiere brasiliano pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia della Juventus, sosterrà fra poco le visite mediche, quindi firmerà il contratto con il club bianconero, dove ricordiamo ha già giocato tra il 2015 e il 2017. Neto è stato scelto da Spalletti come sostituto di Vicario, come dodicesimo della Juventus, alla luce del grave infortunio di Camille Grabara, operato nei giorni scorsi per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro. Ed ora il ciclismo, i mondiali in corso in Canada. Ieri è arrivato un bronzo per Elisa Longo Borghini nella prova in linea donne. Oggi per il Gran

0: finale tocca agli uomini. Stefano Rizzato.
1: Un grande spot per il ciclismo, ma forse ancora di più, un manifesto dello sport femminile. Il Mondiale di Montreal vede decollare lo spettacolo per merito di Demi Follering, di Kasia Nedadoma e della nostra Elisa Longoborghini. Finiscono in quest'ordine sul podio, ma diventa quasi un dettaglio per quanto è stato entusiasmante vederle attaccare, rincorrersi e poi riattaccare ancora fino allo sfinimento negli ultimi 40 dei 180 km di gara.
2: Sì, è vero, è stata una gara ignorante, mi è piaciuta molto. E devo dire che mi sono divertita, a parte quando per la prima volta nella mia vita mi stavano entrando i crampi sulla salita. Per il resto vorrei dire che io oggi ho corso per vincere e preferisco, tra virgolette, perdere da vincente che guadagnarmi un bronzo da perdente.
1: Un rimescolamento dopo l'altro, il rettilineo finale vede quattro atlete nella stessa inquadratura. Lo sprint è a due e in fondo vince la più forte, l'olandese Follering, che quest'anno ha conquistato anche Fiandre, Liegi, Giro d'Italia e Tour de France. Dietro Nedadoma, per Longoborghini c'è il quarto bronzo iridato in carriera, ma zero rimpianti.
2: Ah sì, io oggi volevo solamente divertirmi, cercare di fare di tutto per vincere, forse fin troppo, non lo so. Però quello che, di cui sono certa è che ho lasciato veramente ogni singola goccia di energia su questa strada e non mi pento di niente.
0: Ora la vela, andiamo a Napoli, ultima giornata delle regate preliminari di America's Cup. Tantissimi appassionati per fare il tifo per Luna Rossa. Al momento in testa si profila il classico duello con New Zealand. Andiamo in diretta da Novella Caligaris.
3: Eh sì, è ancora Luna Rossa in testa dopo due giornate di regate. Oggi ci sarà un'altra regata e poi la final race importantissima, anzi due regate, scusatemi, e poi la final race dove naturalmente si contenderanno le prime due in classifica. Il mare, come vedete, si è un po' mosso, da questa mattina era 20 cm di onda, adesso siamo già a 30 cm abbondante, il vento è dai 10 ai 15 nodi, quindi sufficiente per far sì che la manifestazione venga, che le race vengano disputate regolarmente. Noi siamo sulla piattaforma creata da Sport e Salute che ci permette di vedere proprio una terrazza sul mare, che permette di vedere da vicino proprio le vele che in questo momento stanno, le imbarcazioni stanno sfrecciando qui davanti per la presentazione. Le vediamo ancora un po' in lontananza, ma se abbiamo fortuna qualcuna ci sfreccerà davanti. Il nostro equipaggio, come abbiamo detto, è in prima posizione, seconda è New Zealand, la Luna Rossa Senior conduce con 53 punti, mentre alla rincorsa c'è New Zealand. Vedremo cosa succederà e poi naturalmente tutto si deciderà nella final race, dove, come resta da proprio l'America's Cup, non ci sono secondi, c'è solo un vincitore. Le regate inizieranno alle 14 e naturalmente saranno un po' più a largo perché il vento è più sicuro, anche se anche oggi è di grecale e vedremo se non farà i capricci come nei giorni scorsi. Per il momento da Napoli è tutto, linea allo studio.
0: Ed ora la Formula 1 nel Gran Premio dell'Azerbaigian sul circuito di Baku. Russell su Mercedes trionfa al photo finish, Max Verstappen secondo per soli due decimi a chiudere il podio, il rientrante Ajar, quarto Charles Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, autore anche stavolta di una grande rimonta che però questa volta non l'ha portato sul podio. Ora il tennis si ferma in semifinale, la corsa delle azzurre della Billie Jean King Cup. L'Ucraina domina e batte l'Italia, dunque niente tris per le tenniste italiane che avevano già vinto nel 2024 e nel 2025. Danila Filippone.
4: Era un tris centrare la vittoria per la terza volta consecutiva, invece le azzurre del tennis sul veloce indoor di Shenzhen sono costrette ad abdicare. L'Italia perde 2-0 la semifinale della Billie Jean King Cup, cedendo all'Ucraina, che ora andrà a contendersi il titolo con la Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Le azzurre di Tatiana Garbin iniziano subito il programma con un KO dell'esordiente Tyra Grant. La 18enne scende in campo al posto di Elisabetta Cocciaretto, sostituita per alcuni problemi fisici dopo la sconfitta subita ai quarti. La Grant gioca spesso all'altezza dell'avversaria, ma rimedia comunque uno schiacciante 6-3-6-4 contro l'Ucraina Kalinina, numero 48 della WTA, autrice di un eccellente match. A quel punto occhi puntati su Jasmine Paolini, che contro la Cina aveva guidato il team alla rimonta, vincendo sia il singolo che il doppio. Purtroppo questa volta le cose per l'azzurra vanno in modo completamente diverso. Una svitolina in forma smagliante travolge la Paolini con un doppio 6-2, porta l'Ucraina alla vittoria, prendendosi la rivincita per la sconfitta subita esattamente un anno fa. Niente finale dunque per l'Italia, che in questa stagione continua a fare i conti con i problemi fisici di giocatrici chiave come Cocciaretto e soprattutto Paolini.
0: La pallavolo maschile, la Polonia si conferma campione d'Europa. Al Forum di Assago, battuta la Francia 3-1. Ci racconta tutto Edi Dębiński.
5: La Polonia è campione d'Europa, anzi la Polonia è ancora una volta campione d'Europa, la seconda consecutiva, la seconda conquistata nella nostra bella Italia, proprio come nel 2023. Allora in finale c'erano proprio gli azzurri, stavolta a finire al tappeto sotto i colpi di Vilfredo Leone, MVP del torneo, e dello schiacciatore di Perugia Kamil Semeniuk. È toccato alla Francia, guidata dalla nostra leggenda Andrea Gianni. Forum di Assago pieno, polacchi dominanti non solo in campo ma anche se non soprattutto sugli spalti, che siano probabilmente la squadra più forte al mondo in questo momento, è risaputo. La finale non è bella, è bellissima. Il 31-29 del solo primo set lo fa vedere a tutti quanti. Il 2-0 diventa 2-1 perché la talentuosa e giovane Francia non molla, non vuole ancora alzare bandiera bianca. Ma quando i ragazzi di Nicola Gerbic decidono che la finale vada chiusa, beh, allora la Polonia scappa via e non si volta più indietro. Il 25-16 del quarto parziale serve solo per mandare i titoli di coda e consegnare ai bicampioni, oltre alla Coppa, anche il pass per le prossime Olimpiadi.
6: Abbiamo vinto, quindi siamo più forti nell'Europa. Dopo vediamo. Prossimo anno giochiamo il campionato del mondo, quindi dobbiamo confermare che siamo forti così. Quindi vediamo, adesso abbiamo vinto, siamo felici, festeggiamo.
0: E a proposito di festeggiamenti, oggi compie 50 anni Francesco Totti, capitano e bandiera della Roma, l'esordio da appena 16 anni, poi rimasto in giallo-rosso fino al commovente addio all'Olimpico 28 maggio 2017. Allora chiudiamo lo spazio sportivo con questa copertina curata da Jacopo Lazzaro.

0: Si chiude oggi la settimana dedicata alla donazione del midollo osseo. Tra i nuovi iscritti, soprattutto giovani, e questo ci fa ben sperare, ha detto il ministro Schillaci. Il servizio di Gerardo D'Amico.
1: 24.200 è un bel numero, soprattutto se sono i nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo e ancor di più se sono giovani tra i 18 e i 35 anni. 4.000 nuove iscrizioni rispetto all'anno precedente e fa un altro passo avanti la generosità degli italiani. Erano 525.000 gli iscritti lo scorso anno. Di potenziali donatori c'è bisogno perché tra i genitori e figli la possibilità di essere compatibili per un trapianto è del 50%, ma tra fratelli si scende al 25%, con un estraneo c'è una possibilità su 100.000, quindi l'ago nel pagliaio. Per questo è essenziale avere moltissime persone tipizzate ed il test si fa con l'analisi del sangue o quello della saliva. Ogni nuova iscrizione è quindi una possibilità in più di salvare una vita donando il midollo, che è quello osseo, non lo spinale. Soltanto il 10% dei casi richiede il prelievo in anestesia dalla cresta iliaca, che è parte dell'osso del bacino, e quello donato si ricostituisce in qualche giorno. Nella maggior parte dei casi le cellule staminali emopoietiche si raccolgono dal sangue periferico con la feresi, quindi basta una semplice donazione di sangue, ma è un enorme gesto d'amore perché senza quel trapianto in Italia o da qualche parte del mondo una persona è destinata alla morte. Lo scorso anno, grazie alle donazioni di midollo, in Italia si sono fatti 1.601 trapianti, il numero più alto mai registrato, ma le ricerche a livello mondiale della compatibilità per un nostro malato sono state il doppio.
0: Luca Argentero dal 1 ottobre torna in TV con la Fiction Rai Doc, quarta stagione, il servizio di Maria Vittoria Savini.
2: Devo essere sincero, ho visto la prima serata.
3: Ti ha preso.
2: Mi sono emozionato anche questa volta.
4: Un colpo di pistola ha cancellato 12 anni di vita, ma non ha tolto la voglia di lottare e stavolta la battaglia più difficile non è in corsia. Luca Argentero torna a indossare i panni di Andrea Fanti nella quarta attesissima stagione di Doc nelle tue mani.
5: Doc, sono felicissima che sei tornato.
6: Anche voi mi siete mancati.
4: Dopo un anno lontano dall'ospedale per stare accanto ad Agnese, il dottor Fanti rientra al Policlinico Ambrosiano e lo trova irriconoscibile. Il reparto è ora nelle mani di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, diventata primario. Con lei un nuovo direttore sanitario pronto a tutto, tagliare letti, dimezzare il personale, trasformare la cura in numeri.
7: Hai già visto il reparto?
6: Sì.
7: Lo so, è un po' cambiato.
6: Beh, immagino sia una soluzione temporanea, giusto?
7: Temo di no. Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
4: 8 serate per un totale di 16 episodi. L'amato medical drama prodotto da Lux Vida in collaborazione con Rai Fiction torna ad emozionarci dal 1 ottobre su Rai 1 e Rai Play.
2: La quarta stagione mantiene la magia che ha fatto affezionare così tante persone.
4: Tra passato che non torna, amori che resistono, un mistero da svelare, Doc è pronto a ricordarci una cosa. Un ospedale senza cuore non può guarire nessuno. E c'è già chi spera in una quinta stagione.
2: Se questa quarta stagione, grazie a voi che ci ascoltate, sarà un successo, sicuramente ci sarà un Doc 5. E se ci sarà un Doc 5, ci sarà anche
7: Doc.
0: Abbiamo parlato prima del compleanno di Francesco Totti, che compie 50 anni. Oggi c'è un altro compleanno importante, quello di Jovanotti, che fa 60 anni. Allora vediamo l'intervista di Alessandra Sacchetta. Il telegiornale torna alle 13 con Francesca Piatanesi.
8: Io ho proprio iniziato la radio dove lavoravo, si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi dopo la scuola, facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. È vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è e che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. Grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro. Pare che di questi
3: tempi. Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
8: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
9: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me.
8: Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco. Il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
10: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
3: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
8: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è ancora. È sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni. Ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo. E quindi è quello il protagonista. È il protagonista del concerto e del film, e io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana in questo corpo, perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi, perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
11: Ci sono burrasche, però che no, non si può far niente per evitarle.
8: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
2: Non so quanto resistono qua dentro, te lo dico.
3: È arrivata una segnalazione su una scuola da monitorare.
4: Quello che fai con i tuoi alunni è bellissimo, però Luca ha bisogno di un padre presente.
5: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.
6: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
7: I costi? Ormai non li controllo più.
8: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
9: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. ChangeScoot.
10: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. Poi nuovo appello alla pace durante l'Angelus. Carburanti alle stelle, nuovo aumento da ieri a oggi per il diesel. Domani scatta il tetto ai prezzi di Eni. Pressing sulle altre compagnie petrolifere. Oggi e domani il voto in Calabria. Tensioni per la foto modificata e postata da Vannacci della fortista siracusano che annuncia querela. Si accende lo scontro tra Tajani e i magistrati. Voleva investire l'ex fidanzato, invece ha travolto il figlio di 5 anni dell'uomo. Questa è l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti. Fermata la donna dopo la fuga, prognosi di 40 giorni per il piccolo. Cenere dall'Etna, ha prorogato lo stop ai voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania fino alla mezzanotte. Aggiramento dei sistemi di sicurezza, irruzione nel web, elusione del monitoraggio, OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di casi provocati dall'intelligenza artificiale. Di nuovo in diretta, ben ritrovati su Renews 24, benvenuti all'edizione delle 13. In apertura c'è la storica visita di Papa Leone XIV in Francia, oggi la terza giornata di questo viaggio apostolico dal santuario di Lourdes, dimora della Signora della Pace, il nuovo appello del Pontefice a pregare per la fine di tutti i conflitti. Ma andiamo in diretta a Lourdes dall'inviata Valentina Dello Russo. Valentina, a te.
1: L'applauso scrosciante di 150.000 fedeli riuniti qui a Lourdes nella spianata davanti al santuario a seguito dell'appello del pontefice testimonia il desiderio di pace di questa folla colorata e composta. Papa Leone XIV ha parlato al termine della messa introducendo la preghiera mariana. Allora ascoltiamo subito le sue parole.
2: Desidero lanciare un appello che ho particolarmente a cuore, essendo qui, in questo luogo. È qui che la Vergine Maria è apparsa a Santa Bernadette e per questo oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario con l'intenzione particolare che cessino le guerre e che si instauri la pace tra i popoli in conflitto.
1: Nell'omelia la richiesta alla Chiesa francese di riconoscere i propri errori, passo fondamentale per una crescita spirituale, l'incoraggiamento che rilancia quanto il Papa aveva detto già stamattina ai vescovi di questo paese sul tema degli abusi contro i minori, sono una piaga, serve massima vigilanza, 216.000 i casi accertati da un rapporto che ha scioccato la Francia, 7 di queste vittime il Papa le incontrerà stasera, prima però la carezza che porterà agli operatori, agli assistiti dell'Accueil Notre Dame, ai malati che erano qui presenti alla messa, 7.000, ha rivolto parole importanti. Le vostre lacrime, le vostre stampelle non sono ostacoli. C'è chi vuole ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia e alla vecchiaia. Qui a Lourdes nessuna fragilità viene respinta, ha ricordato alla Francia che ha recentemente approvato una legge sull'aiuto a morire. E da qui con Alessandro Lattanzi vi restituiamo la linea.
0: Grazie a Valentina Dello Russo che ritroveremo anche più tardi. Scatta da domani il price cap al prezzo dei carburanti nei distributori Eni Live, 2 euro per la benzina, 2,2 il gasolio. Difficile che le altre compagnie si adeguino e resta il nodo autotrasporto e agricoltura. Ma seguiamo Simone Lupo Bagnacani.
3: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti introdotto da Eni. Nei distributori Eni Live infatti i prezzi saranno al massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio, una misura in vigore per 30 giorni ma che potrebbe essere estesa anche fino alla fine dell'anno. I consumatori vedrebbero così uno sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi che secondo il Ministero delle Imprese sono di 2,159 euro per la benzina e 2,377 per il gasolio, dopo la riduzione del taglio delle accise. L'offerta di Eni varrà inoltre anche in autostrada dove il diesel sfiora i 2,45 euro. La decisione di autoimporsi un price cap potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe, ma potrebbe convincere il governo a non introdurre la tassazione sugli extra profitti di cui si è discusso nei giorni scorsi. Non mancano però le criticità. La prima è il rischio di una corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori ENI fino all'esaurimento delle scorte, mentre l'altra è rappresentata dall'esclusione dal CAP per l'extra rete, dove si riforniscono pompe bianche, autotrasportatori, agricoltori e pescatori, con gli ultimi due che hanno già convocato manifestazioni in tutta Italia e i TIR che minacciano lo sciopero se non ci sarà un intervento diretto. La grande incognita poi è rappresentata dal comportamento delle altre compagnie. Nelle speranze del governo, infatti, i ribassi proposti da Eni dovrebbero portare anche i concorrenti a far scendere i prezzi, ma Assopetrogli, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della distribuzione dei carburanti, ha già fatto sapere che non si potrà scendere fino ai prezzi di Eni e che questa misura è distorsiva del mercato.
0: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni e l'auspicio che l'esempio sia seguito anche dalle altre compagnie petrolifere. Gabriele Martelloni.
4: La parola d'ordine è sempre buon senso, con l'invito a evitare proposte irrealistiche e dannose per le finanze pubbliche, ma Giorgia Meloni è anche consapevole che per l'ultima manovra, prima delle elezioni politiche, i cordoni della borsa dovranno necessariamente allentarsi ed è caccia alle risorse, in particolare per la priorità indicata dalla Presidente del Consiglio, la riduzione delle tasse per il ceto medio. Sebbene la mancata uscita dalla procedura di infrazione sul deficit renda più accidentato il percorso, l'auspicio della Premier è che Bruxelles apra comunque a un utilizzo meno penalizzante della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese energetiche e di difesa, mentre una boccata di ossigeno su carburante arriva grazie all'iniziativa dell'ENI, autonoma ma caldeggiata dall'esecutivo, di un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Meloni confida ora nell'effetto traino e che dunque le altre compagnie si adeguino agli sconti fissati da Descalzi e per compensare l'interruzione dal 6 ottobre del taglio delle accise punta a rendere strutturale in legge di bilancio la parziale abolizione del bollo auto prevista ora solo per il 2027. Il confronto con gli alleati sulle misure economiche è già serrato, ma su tutto aleggia un passaggio chiave, il via libera definitivo alla legge elettorale. Se ci saranno nuovi incidenti, ha chiarito la Premier, le dimissioni e quindi le urne anticipate saranno inevitabili.
0: E il tetto al prezzo dei carburanti continua ad essere centrale nel dibattito politico. Vediamo le diverse posizioni. Il punto con Paolo Rocas in studio a te.
5: Sicuramente c'è un centrodestra entusiasta per questa decisione di Eni. Forza Italia ritiene che questa scelta sia anche dovuta alla propria posizione politica, alla propria azione politica. Nello stesso tempo però la Lega ricorda quanto sia o sarebbe anzi utile chiedere alle banche un contributo ulteriore sugli extra profitti. Di certo però da tutto il centrodestra ci si augura che anche le altre compagnie petrolifere possano seguire la strada intrapresa da Eni, ma sentiamo come rivendica la misura da Fratelli d'Italia Scurria.
6: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano. Insomma, speriamo che l'esempio dell'Eni sia seguito da tutti.
5: Decisione tardiva secondo il centro-sinistra o comunque le opposizioni. Giuseppe Conte questa mattina era alla Summer Camp del Movimento 5 Stelle a Diamante in provincia di Cosenza, ha intervenuto su vari argomenti, tra l'altro ieri Conte, ma ci arriveremo, ha parlato anche dell'eventualità che lui possa tornare a fare il professore universitario e l'avvocato nel caso in cui il programma di Nova non fosse realizzabile. Nova, l'iniziativa dove ha raccolto opinioni per formare proprio il programma futuro del Campo Largo dai cittadini, ma sentiamo adesso in questo caso che cosa ha detto invece sui temi economici e sui carburanti.
7: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro e il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
5: Ho anticipato quelle che sono le diatribe interne ai partiti, allora torniamo però al centrodestra. Nella Lega c'è il dubbio forte da parte di Massimiliano Romeo sul congresso prossimo che ha indetto Matteo Salvini, ha detto un trappolone, non parteciperò anche perché non viene allargato alla base, quindi chi ha votato Matteo Salvini un anno e mezzo fa lo farà anche adesso, ma ci sono delle divergenze ovviamente anche nella formazione della nuova coalizione di centrosinistra. Il Campo Largo si ferma al Movimento 5 Stelle, PD e AVS, dice Matteo Renzi, bisogna allargare a una a una realtà centrista riformista, dice dobbiamo comunque essere uniti per non fare l'errore che è stato fatto nel 2022, altrimenti troveremo Giorgia Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Questo è tutto.
0: Grazie a Paolo Rocas. Ancora la politica con le suppletive in Calabria. 4 candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si vota fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15 a Reggio e in altri 70 comuni della provincia. Ed è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, dunque, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano. Compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile, mi ha spogliato, sono pronta a querelare, dice la Siracusano, solidarietà, condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. E poi c'è il botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vicepremier ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva, credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza, le parole del vicepremier che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. È una logica contraria allo Stato di diritto, la sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura, l'affondo dell'ANM. Il conflitto in Ucraina adesso con l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, mentre nel paese è nuovamente atteso il presidente della CE, il cardinale Zuppi. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio, siamo da te.
8: Allora, Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca, dice ad avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Ivan Soltanovsky. Per il cardinale da domani 3 giornate di colloqui che arrivano dopo la visita in Ucraina a luglio. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste sia russe che ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation mentre i toni si fanno sempre più accesi. Oggi il Cremlino dice le relazioni con gli Stati Uniti non sono nelle migliori condizioni. Ieri Lavrov all'ONU, lo dicevi, ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto, l'Europa di sabotare i tentativi di pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. La Germania, ha commentato Lavrov, chiede un colloquio per ripetere in privato quello che già ci viene detto in pubblico. È tutto per ora, a voi.
0: Grazie Caterina Doglio per questi aggiornamenti. Il conflitto in Medio Oriente, adesso in particolare la crisi tra Stati Uniti e Iran. No di Trump al piano iraniano per riaprire Hormuz in 7 giorni, mentre Teheran non arretra, attende la risposta ufficiale dei mediatori. Sullo sfondo ci sono nuovi dettagli sulla guida suprema scampata ai bombardamenti. Ma seguiamo Alessandro Carboni.
9: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, e il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori, le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: Allarme esplosivi in Gran Bretagna, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Ci sono stati arresti, perquisizioni in campo artificieri e antiterrorismo. Ma ci aggiorna la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
10: Sì, ci sono stati diversi arresti e ci sono state diverse abitazioni del paese di Welford, che appunto è accanto alla base della Royal Air Force, che sono state evacuate. Gli arresti riguardano tutti uomini e sono stati arrestati, accusati sulla base di quanto previsto dall'Explosive Act, quindi si capisce di che genere di minaccia si trattasse. Gli artificieri infatti sono al lavoro le prime ore dell'alba per controllare in particolare diversi veicoli. La base interessata da questo allarme è importante perché è stata utilizzata per il dispiegamento di bombardieri americani dall'inizio del conflitto in Iran, quando l'allora primo ministro Starmer si disse d'accordo nell'aiutare appunto gli Stati Uniti solo per quello che riguardava le azioni difensive, ed è la base da cui partono in particolare i bombardieri diretti nella zona dello stretto di Hormuz. Secondo il ministro della difesa Wes Streeting, che solo nei giorni scorsi era intervenuto per consigliare ai britannici di tenere in casa scorti di cibo, acqua e denaro cash, l'episodio è contenuto, e ringrazia Streeting le squadre di emergenza che sono intervenute immediatamente. Il livello di allarme è stato alzato in tutte le basi militari in questo paese. Linea a voi.
0: Altra notizia in primo piano in questa ultima domenica di settembre: le parole del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il raduno dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, che si tiene quest'anno a Salerno. Il Presidente ringrazia i militari impegnati per la sicurezza dello spazio aereo e nelle missioni internazionali a sostegno della pace e della stabilità. Il Capo dello Stato sottolinea come la fedeltà ai valori della Repubblica, nata 80 anni fa dalla lotta di liberazione, siano alla base dell'aeronautica e delle nostre forze armate. Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una donna di 24 anni per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Alessandro Mastrantonio.
11: Il bambino, la macchina banda, sbatta il bambino, è andata la macchina quella.
12: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
11: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
12: Alla guida dell'auto una 24enne, ex compagna del padre, con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: Prorogato fino alla mezzanotte di stasera lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna, a renderlo noto la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ma ci dice tutto Antonella Gurrieri.
13: La situazione si è complicata ulteriormente, c'è stato un momento in cui si pensava che l'Etna stesse finendo la propria attività, invece poi ha ripreso e la nube di cenere si è sempre diretta verso sud, quindi verso l'aeroporto Fontanarossa. I voli praticamente sono impossibili sia in partenza che in atterraggio, ci sono tanti passeggeri che hanno difficoltà anche perché domani riprende l'attività lavorativa e c'è chi sta facendo in ogni modo per poter tornare nella propria casa, alla propria base. Noi abbiamo sentito alcuni dei passeggeri, sentiamoli, poi linea a voi.
14: Lato. Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
15: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
13: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
14: I don't know how.
16: L'aereo deve partire per mezzogiorno forse, se parte, arrivare a Comiso.
17: Però a ora il pullman non è ancora arrivato.
16: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
18: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
15: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in il pullman, vediamo come possiamo fare.
19: Perché dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi...
13: Domani si torna al lavoro?
20: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: Torniamo adesso a parlare dell'incidente mortale sul lavoro di Andrea Moretti nel cantiere del Colosseo. Tra gli indagati ora c'è anche il cognato del giovane operaio, collega nella stessa ditta di famiglia, Emanuela Bonchino.
21: Impiegato nella stessa ditta di famiglia, lavorava anche lui quella notte al cantiere del Colosseo ed era preposto alla sicurezza. Gabriele Rossitto, cognato di Andrea Moretti, è entrato insieme ad altre 7 persone nell'inchiesta della Procura di Roma sull'incidente mortale del giovane operaio rocciatore. Come per gli altri indagati, responsabili di 2 società e dirigenti della sicurezza del monumento, anche per Rossitto l'accusa è di omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà probabilmente sentito di nuovo dagli inquirenti. Il giovane operaio aveva già raccontato di non aver assistito direttamente alla caduta fatale del cognato perché stava lavorando con un altro collega in un altro settore del monumento, però aveva sentito il tonfo, una versione che probabilmente chi indaga vorrà approfondire. Andrea Moretti, 22 anni, stava lavorando sospeso con l'imbracatura al nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, un volo di 10 metri. Di norma colui avrebbe dovuto esserci a terra ad assisterlo, una seconda persona, ma era solo, hanno raccontato i colleghi. Perché Moretti è caduto? Errore umano, malore, malfunzionamento dell'equipaggiamento? Domani intanto verrà affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo del 22enne teramano e gli accertamenti tecnici. Ci saranno anche i consulenti degli 8 indagati.
0: Sarebbero decine di migliaia gli episodi problematici sotto indagine che vedono come protagonisti gli algoritmi di intelligenza artificiale, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Lo riferisce il sito Axios e intanto OpenAI mette in pausa l'addestramento dei suoi modelli più avanzati. Andrea Bettini.
22: Sistemi di sicurezza aggirati, tentativi di eludere il monitoraggio, creazione di bacheche di messaggi, istruzioni generate autonomamente. Sarebbero decine di migliaia, secondo il sito statunitense Axios, gli episodi su cui stanno indagando OpenAI, Anthropic e i ricercatori che valutano la sicurezza degli algoritmi di intelligenza artificiale. Incidenti più o meno gravi, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Fra i casi emersi recentemente ci sono agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo degli Stati Uniti. Intanto la stessa OpenAI ha annunciato di aver sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti. Riprenderemo, ha spiegato l'azienda californiana, solo quando saremo certi di aver messo in atto ulteriori misure di sicurezza, aggiungendo che prevede di dover premere nuovamente il pulsante di pausa man mano che l'intelligenza artificiale si sviluppa ed emergono nuovi problemi. Si tratta del secondo stop nel giro di pochi mesi. Il primo avvenne a luglio dopo la rivelazione di un attacco informatico contro la startup Hugging Face, un incidente ormai diventato emblematico che ha alimentato i timori che il settore stia perdendo il controllo dei propri algoritmi.
0: Ultima giornata della settimana della moda, vi portiamo quindi a Milano tra sfilate, eventi e VIP. Andiamo a vedere com'è andata questa settimana. Per noi a Milano c'è Daniela Cuzzolino, Berosler, eccola.
23: Sì, buongiorno. Dunque, siamo nel gran finale di questa intensissima Milano Fashion Week con la sfilata di Giorgio Armani nel suo teatro affollatissimo di VIP, stampa internazionale, giornalisti, personaggi dello spettacolo, registi, disegnata dalla nipote Silvana Armani. Titolo Evoluzione. E proprio su questo lei basa la sua sfida di raccontare l'evoluzione di un brand senza stravolgere i codici dello zio, il grande maestro re Giorgio. I canoni c'erano tutti, il nero, però illuminato con dei bagliori d'oro, le righe, il non colore, l'eleganza, la raffinatezza, le spalle, con una collezione che strizza l'occhio un po' agli anni Ottanta. Sembrava di vedere Lauren Hutton nel film American Gigolo con Richard Gere, che aveva nel 1980 valso l'ingresso di Giorgio Armani a Hollywood, quindi consacrato come primo stilista con il suo prêt-à-porter a conquistare appunto i divi hollywoodiani. Di oggi c'è, in questo momento siamo alla Rotonda della Besana con la Milano Fashion Graduate, e quindi è una moda che guarda al futuro dopo una settimana intensissima, 211 eventi, 60 sfilate, 93 presentazioni. Oggi sono stati premiati i migliori studenti delle più importanti scuole di moda, quindi chissà, forse a caccia di un nuovo Giorgio Armani. E con questo è tutto, linea a voi.
0: Grazie, grazie a Daniela Cuzzolino Beroslen per questi aggiornamenti da Milano. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo con il riepilogo delle notizie più importanti di questa giornata.
1: Bel tempo al nord, con qualche nube che si formerà nelle ore più calde a ridosso dei rilievi alpini, ma che non porterà precipitazioni. Qualche nube in più anche sulla Liguria, la parte più occidentale. Al centro non ci saranno fenomeni, sarà una bellissima giornata soleggiata con nuvolosità che si formerà anche qui durante le ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, ma che non porteranno precipitazioni in un contesto molto asciutto e soleggiato. Al sud invece ci sarà un po' più di variabilità sulle regioni più meridionali, ovvero sulla Calabria e la Basilicata, dove saranno possibili dei deboli piovaschi nelle aree più interne, appunto, della Calabria, in un contesto però che si può definire di bel tempo. Come sarà possibile qualche debole piovasco solo nelle prime ore nelle aree più interne della Sicilia, mentre invece sulla Sardegna splenderà il sole, giornata sicuramente però molto più ventilata. Per quanto riguarda la giornata di domani, si aprirà con bel tempo, resterà sempre della nuvolosità variabile al sud e qualche nube in più in area alpina, la parte più occidentale. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento, con valori che raggiungeranno anche i 28-29 gradi su buona parte delle nostre città.

0: Allora Albi,
1: quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
3: Le 13.30 di nuovo in diretta, ben ritrovati. Riepiloghiamo insieme le notizie in primo piano fino a questo momento, a partire dal viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi la terza giornata, 150.000 i fedeli che hanno assistito all'Angelus nella spianata di Lourdes. Nel pomeriggio l'incontro con alcune vittime di abusi. Sono un doloroso flagello, ha detto il pontefice ai vescovi francesi, cui ha chiesto massima vigilanza. Carburanti ancora in rialzo, con un nuovo aumento da ieri a oggi per il diesel. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, si avvicina a 2,5 euro in autostrada. Domani scatta il tetto ai prezzi deciso dall'ENI, e c'è il pressing sulle altre compagnie petrolifere affinché abbassino le tariffe. Fermata la donna che a Torino ha investito il figlio dell'ex fidanzato nel tentativo di uccidere l'uomo. Questa è l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti. Il bambino, 5 anni, è ricoverato in prognosi di 40 giorni. L'Etna continua a bloccare l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Ha prorogato fino a mezzanotte lo stop ai voli a causa della permanente emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera. Aeroporto dunque paralizzato per il secondo giorno consecutivo. Queste le notizie in primo piano fino a questo momento, ma chiaramente in primo piano c'è anche sempre il conflitto in Medio Oriente. Israele respinge le accuse relative ai presunti allarmi ignorati in relazione agli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023, mentre la Cisgiordania torna a infiammarsi e nel mirino finiscono anche i palestinesi con passaporto americano, come ci racconta l'inviata in Medio Oriente Marina Lalovic.
4: Sì, dunque ci troviamo vicino al villaggio di Tur Musaia, che conta, come vedete anche da questa bandiera americana che si trova su questo palazzo, più dell'80% della popolazione palestinese che ha anche la cittadinanza americana. Ma qui in questa casa stanotte c'è stato un attacco dei coloni israeliani da un vicino insediamento proprio qui. Questa è la macchina, una delle macchine che è stata bruciata assieme ad un'altra, e come vedete anche la casa sopra è stata attaccata. Ci sono stati due persone, un signore e sua moglie palestinese con la cittadinanza americana. Ci hanno detto che proprio qui si era recato l'ambasciatore statunitense in Israele, che aveva definito gli attacchi dei coloni un terrorismo, un atto di terroristico, ma nulla è cambiato. Ci hanno raccontato oggi il ministro delle finanze Smotrich ha chiesto all'esercito di compiere la guerra come quella che è in corso, che era in corso a Gaza, malgrado il cessate il fuoco anche qui in Cisgiordania, mentre intanto dall'ufficio del premier Netanyahu hanno negato ogni tipo di prova o delle accuse secondo le quali, rivelate ieri da New York Times e The Atlantic, avrebbero appunto informato le fonti vicine all'emiratino Zayed e il 007 egiziano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. Tutto mentre le violenze qui in Cisgiordania non si fermano, è il terzo fronte che di fatto è attivo e continua. Per il momento è tutto, a te.
3: Restiamo all'estero. Mentre Trump dice che non interverrà con l'esercito su Cuba e che proporrà un accordo, la popolazione dell'isola continua a soffrire l'embargo, aumentano i poveri, senza energia elettrica, anche andare a scuola diventa un problema.

0: il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui, anche qui a L'Avana, però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
1: In classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
2: Non c'è acqua.
3: O meglio, questo è il massimo che si può avere.
2: Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
1: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che è rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburante, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. Ora, l'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. Ha 38 anni, non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
4: È complicato.
5: Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, dove centinaia di migliaia di sfollati non riescono più a tornare a casa. Allora andiamo in Libano dall'inviato Nell'Orega.
6: Buona domenica, siamo a Tibnin, nel sud del Libano, poco distanti dalla fascia gialla. Si continua a combattere, nuovi raid di Israele contro il distretto di Nabatie, contro il distretto di Tiro e Marjayun. Quello che vedete sono i resti degli ultimi raid che non hanno risparmiato a Tibnin, l'orfanotrofio femminile, che continua comunque ad ospitare decine di ragazzine che hanno perso i loro genitori, molti hanno perso i loro genitori e i familiari nell'ultima guerra nel sud del Libano. Oggi è completamente funzionante nonostante quell'altra area sia stata distrutta e come possiamo vedere, questa è una camera dove dormono queste bambine e qui arrivano gli aiuti del contingente italiano di UNIFIL per dare sostegno. Arriva cibo, coperte, abbigliamento, scarpe, perché qui d'inverno fa molto freddo e ovviamente tutti i vetri delle finestre sono state distrutte dagli ultimi raid. E da questa stanza dell'orfanotrofio femminile di Tibnin, linea e microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxe Rubra.
5: Oltre 7.500 le persone allo spettacolo Senza Rossetto per gli 80 anni dal primo voto alle donne. A Firenze una narrazione tra memoria, emozioni e libertà di scelta. Vediamo il servizio di Maria Adele De Francisci.
7: Dalla forza della musica, la voce è quella della toscana Veronica Lucchesi, alla forza delle parole, quelle della storica Michela Ponzani.
8: Andate tranquilli e siate libere di scegliere. La scelta, questa volta, è soltanto vostra.
7: Un cast interamente al femminile per lo spettacolo condotto da Serena Rossi, un grande racconto collettivo, quello voluto dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare gli 80 anni di voto alle donne.
9: Abbiamo ricordato quanto sia importante la partecipazione delle donne alla vita pubblica, alla vita civile e quanto sia importante che continuino ad essere presenti.
7: Da Maria Cassi a Letizia Fuochi, da Gaia Nanni a Cristiana Capotondi, in oltre 7.500 in un luogo simbolico, il Mandela Forum, per riflettere sui diritti conquistati e quelli da preservare.
10: Sentire tutto questo ritorno delle risate, degli applausi da così tanta gente è qualcosa di entusiasmante, veramente non posso che essere grata al mestiere che faccio.
7: Senza Rossetto, il titolo dell'evento, per votare le donne dovevano infatti toglierlo perché la scheda da inumidire e sigillare non si macchiasse e non fosse riconoscibile.
11: I diritti sono esseri viventi, non si conquistano una volta per tutte. I diritti sono come una bicicletta che se tu non pedali cadi. E smettere di esercitare un diritto significa rischiare molto concretamente

0: molto pericolosamente di non averlo più.
1: L'intelligenza artificiale e le sue implicazioni, questo è il tema dell'evento organizzato in Calabria che ha affrontato gli effetti dell'intelligenza artificiale sul mondo dell'economia e della società. Francesco Straticò.
2: Ripensare lavoro e impresa al tempo dell'intelligenza artificiale. Più di 100 esponenti internazionali del mondo industriale, finanziario e accademico in Calabria per l'iniziativa promossa da Entopan in collaborazione con Harmonic Innovation Group e con il patrocinio del centro di alta formazione Laudato Si. Linee guida per affrontare una rivoluzione tecnologica che rischia di produrre gravi fratture sociali. Un'urgenza evidenziata anche da Papa Leone nella sua enciclica Magnifica Humanitas.
3: Vogliamo coltivare un'intelligenza artificiale diversa, una via italiana, una via mediterranea all'intelligenza artificiale e all'innovazione armonica, la definiamo noi, l'unica via possibile per scongiurare i rischi distopici che affliggono lo sviluppo tecnologico, che animano il dibattito più contemporaneo.
2: Necessario un equilibrio tra competitività delle imprese e tutela dei lavoratori. Dal governo l'annuncio di un nuovo decreto che riguarderà anche l'intelligenza artificiale.
4: Vogliamo dare un preciso indirizzo e accelerare sulla robotica avanzata, sulla robotica innovativa, su quello che può consentirci di diventare più competitivi, tenendo sempre al centro di questo processo, di questa rivoluzione, la persona con il suo lavoro.
2: Alla tre giorni ha partecipato anche la sottosegretaria al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro, che ha sottolineato come si debba investire nella ricerca. Se non possediamo le competenze, le infrastrutture e la capacità di intervenire sui sistemi, finiamo inevitabilmente per dipendere dalle scelte di chi li ha progettati, ha detto Ferro. Il percorso iniziato dalla Calabria toccherà anche San Francisco e Castel Gandolfo.
1: Oggi è la giornata mondiale del turismo, l'estate è finita ma c'è chi pensa già alle prossime vacanze. Allora in questa giornata vi mostriamo quelli che sono i posti da non perdere il prossimo anno. Vediamo.
5: Sicilia e Veneto sono tra le mete imperdibili il prossimo anno. A decretarlo, una delle più famose guide turistiche internazionali che ha pubblicato la lista dei viaggi più interessanti da fare nel 2027. Per il nostro paese non c'è una singola città, ma un'intera regione, il Veneto appunto. Gli esperti consigliano di andare oltre Venezia, meravigliosa ma assediata, e spingersi in ciò che ha da offrire il territorio, i paesaggi delle Dolomiti e del Lago di Garda, ma pure città intrise di storia come Verona, Padova, Vicenza, dove si suggerisce di assistere a un concerto nel Teatro Olimpico di Palladio. Ma c'è spazio anche per il mare e la Sicilia, con un giro delle isole Eolie. Nell'arcipelago, tra le altre cose, si possono ammirare il profilo dello Stromboli, le spiagge di Filicudi e le facciate delle case colorate a Lipari. E, ovviamente, non c'è solo l'Italia. La guida suggerisce altre 48 destinazioni in tutto il mondo, dalla tecnologica città di Chengdu, in Cina, alla capitale marocchina Rabat, spesso trascurata a favore di Marrakesh, ma piena di storia, con rovine romane e fenice, fino alle palafitte sull'acqua smeraldina di Bocas del Toro, a Panama.
1: Compie 60 anni Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, dagli esordi da DJ fino a Jova Summer Party, 40 anni di carriera con la stessa energia del ragazzo che cantava È qui la festa. Vediamo il servizio di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
6: Come posso io non celebrarti vita?
7: Un inno alla vita girato nel quartiere di Roma dove è cresciuto, proprio di fronte alla finestra della casa in cui è nato il 27 settembre 1966. Compie 60 anni Lorenzo Cherubini e quell'inno alla vita continua a rinnovarlo. Alla parola invecchiare preferisce diventare ogni giorno una persona nuova.
6: Lei non è mai gelosa.
7: Di vite Lorenzo ne ha vissute tante, dal DJ degli inizi al trasferimento a Milano, l'hip hop, l'incontro con Cecchetto e quel nome d'arte destinato a diventare un marchio, Jovanotti. Non piaceva molta critica quella sua semplicità, ma piaceva alla sua gente. L'esplosione arriva negli anni 90, per tutti diventa il ragazzo fortunato che pensa positivo. Crescendo cambiano i suoi testi, si fa più cantautore e diventa anche il Jovanotti impegnato, quello di Cancella il debito, cantata a Sanremo, e del mio nome è mai più.
8: Seguivo gli ordini
7: Una carriera lunga 40 anni, 20 album, tutti diversi, rivoluziona anche il modo di fare i concerti con i Jova Beach Party, fino all'incidente in bicicletta.
8: Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore.
7: Ma non è il tipo che si arrende, un anno e mezzo dopo è di nuovo sul palco a Sanremo, di nuovo in bicicletta, ancora davanti al suo pubblico, fino ai sold out di quest'estate su due ruote nel sud Italia. A 60 anni Jovanotti guarda avanti con la stessa curiosità di un bambino, pronto a ripartire alla ricerca di una nuova avventura, come racconta il film, che uscirà a novembre.
9: Che figata, che bella esperienza che è stata, che viaggio!
1: Altro compleanno oggi, quello di Francesco Totti, che compie 50 anni. Il capitano della Roma ha esordito appena sedicenne, rimasto in giallo-rosso fino al commovente addio all'Olimpico il 28 maggio del 2017. Ripercorriamo la sua carriera con immagini e musica montate da Jacopo Lazzaro.

0: Il Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma si è arricchito di recente di due nuove opere. Ci porta alla loro scoperta Costantino D'Orazio, qui vi lascio, poi i nostri titoli tornano alle 14 con Martina Cecchi De Rossi.
1: L'archeologia è sempre più contemporanea, così almeno verrebbe da dire guardando a cosa sta accadendo al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, dove in questo anno sono avvenuti due eventi straordinari. Da una parte l'acquisizione della tomba François, dall'altra l'inaugurazione di un'opera d'arte contemporanea permanente all'ingresso del museo, realizzata dall'artista Diego

La tomba François prende il nome da Alessandro François, l'archeologo regio al servizio del Granducato di Toscana, che nell'area di Vulci nel 1857 scopre questa, che è ancora oggi una delle tombe più straordinarie dal punto di vista pittorico e narrativo, giunte dal mondo etrusco. Dopo essere stata più di 100 anni nelle disponibilità della famiglia Torlonia a Villa Albani, la tomba è stata finalmente acquisita dal Ministero della Cultura in questo anno 2026, è entrata a far parte del patrimonio nazionale, installata a Villa Giulia.

0: chi ha dipinto la tomba François si è prima di tutto preoccupato di realizzare un fregio che potesse in qualche modo tenere insieme tutti i personaggi e gli episodi che sono raccontati. Possiamo notare quello che viene chiamato un meandro, una sorta di finzione di una profondità della pittura geometrica sotto il quale ci sono fiere, animali che si scontrano, che si aggrediscono. E in questo modo introducono quello che è un po' il tema degli affreschi, cioè la violenza, la morte, ma non giudicata come necessariamente un'esperienza negativa, ma come un'esperienza che conduce poi all'aldilà, ma che deve essere accompagnata dalla riflessione e dalla saggezza. E allora per questo motivo il primo lato su cui a sinistra si potevano leggere queste storie racconta dell'aggressione che Aiace compie sulla sacerdotessa troiana Cassandra. Una violenza non soltanto di un uomo su una donna, ma anche sacrilega perché in una parte che non si vede più Cassandra è vicina ad un luogo sacro. Subito dopo due personaggi introducono alla vicenda legata ad Achille che costituisce la parte centrale dell'affresco. Sono Fenice e Nestore, i due saggi che consigliano Achille nella partecipazione alla guerra di Troia. Poi una pausa. Dal mito troiano si passa a quello tebano. Sono due fratelli, eroi del mito tebano, Eteocle e Polinice, che si stanno scontrando per l'ultima volta perché si uccidono contemporaneamente. La violenza, la guerra, non fa mai veri vincitori. Ed è quello che però poi invece sembra dire l'ultima scena. Partiamo dalla presenza, senza che sia partecipante all'evento, di Agamennone, che assiste al sacrificio di un prigioniero troiano per le mani di Achille. Questo sacrificio è protetto, vegliato da due figure del Pantheon etrusco, una figura alata e Carun, dal volto mostruoso, potrebbe essere una sorta di Caronte che poi guiderà l'anima di chi ha ricevuto il sacrificio, cioè Patroclo, che in disparte, con un incarnato più chiaro degli altri personaggi perché è già morto, come fosse un'ombra che attende il sacrificio per poi poter essere condotto nell'aldilà. Chiudono la scena Aiace Oileo e Aiace Telamonio, che fanno due prigionieri troiani, perché qui il tema è la vittoria dei greci sui troiani, la vittoria per eccellenza, che si specchia su un'altra vittoria in cui i protagonisti sono gli Etruschi sull'altro lato della tomba. Gli affreschi della tomba François sono importanti nella storia per diversi motivi, prima di tutto per la qualità di questa pittura giunta fino a noi in uno stato di conservazione eccezionale, che apre una finestra straordinaria sulla pittura greca, che invece non è giunta fino a noi e che ha sicuramente ispirato gli artisti che hanno realizzato queste figure, figure dall'anatomia eccezionale, che permettono di raccontare delle storie con grande vivacità. Li conosciamo uno per uno questi personaggi perché chi li ha dipinti ha scritto il loro nome in lingua etrusca sulle loro teste. E allora sull'altro lato della tomba riconosciamo Anfiarao e Sisifo, l'uomo che per la sua superbia venne condannato negli inferi a portare un peso. Di nuovo questa idea del rapporto osmotico tra l'aldilà e la vita terrena, dove qui troviamo quel personaggio vestito da una toga picta, cioè un abito regale sul quale sono stati dipinti dei danzatori. È una rappresentazione vittoriosa di Vel Saties, forse il committente di questa tomba, che è in attesa di un vaticinio grazie a quell'uccellino che un bambino sta per far volare in cielo. Poi ancora la vittoria, la battaglia, lo scontro cruento, in questo caso di due etruschi. Quello che sta soccombendo è indicato anche come Rumac, cioè romano, perché qui la storia di Roma si intreccia a quella dell'Etruria, forse è Tarquinio Prisco, uno dei re di Roma, e non è l'unico rappresentato nella scena successiva, dove assistiamo ad un agguato notturno per la liberazione di Celio Vibenna, in particolare dalle mani di Max Tarna, colui che la letteratura ha poi identificato come Servio Tullio. Quello che ci ha permesso di ricostruire questa scena è anche il racconto che ne fa l'imperatore Claudio, che oltre 400 anni dopo ancora ricorda questo episodio, lui che è considerato il primo etruscologo della storia.
1: Dopo più di 160 anni è stata finalmente restituita alla pubblica fruizione la tomba François, uno dei più grandi monumenti pittorici dell'antichità e in particolare del mondo etrusco. È stata un'operazione complessa che ha portato alla concordia di 21 eredi proprietari della tomba per restituirla appunto alla fruizione. È stato quindi un risultato importantissimo che è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti gli uffici del Ministero della Cultura e in particolar modo della Direzione Generale Musei.

0: Diego Cibelli vive e lavora a Scampia, collaborando con la comunità, con i cittadini, con le scuole e i bambini di quel territorio. E contemporaneamente porta avanti una ricerca legata a delle tecniche antiche, come l'utilizzo della ceramica, che però è utile a lui per realizzare delle forme contemporanee. Così ha lavorato anche al Museo Etrusco di Villa Giulia, dove l'opera Il cielo si ricorda anche degli Etruschi è una rielaborazione di foglie, uomini, delfino, baccanti e elementi vegetali che si ritrovano nei vasi conservati al Museo Etrusco, ma che grazie al suo lavoro diventano strumenti per fare dell'arte antica e dell'archeologia un mondo estremamente leggero che accoglie il visitatore del museo.
1: L'arte contemporanea è sempre stata ispirata dall'antico, anzi le arti che sono sempre contemporanee hanno guardato sempre all'antico come un bacino straordinario di ispirazioni, come modelli. Pompei, quando fu scoperta, generò un cambio radicale del gusto in tutte le forme dell'arte, ma questa è una costante ed è bello che oggi si continui a produrre arte ispirata all'antico, qui a Villa Giulia è l'etruscologia, è l'arte degli Etruschi che ispira il mondo degli Etruschi, ma l'abbiamo visto anche altrove quest'anno, il Padiglione Italia di Chiara Camoni si ispira ancora una volta al mondo etrusco ed è bello che l'archeologia continui a ispirare il contemporaneo perché l'antico è sempre contemporaneo.

0: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
1: Buono.
0: Buono per davvero.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
4: Meraviglioso!
3: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
4: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
3: Il futuro con Era? Meraviglioso!
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
6: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
7: Top.
5: Klarna.
8: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
10: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana, il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto.

0: Ana è la pasticcera di Cher. E anche la tua.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lasciali andare.it.

0: Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza, poi nuovo appello alla pace durante l'Angelus. Carburanti alle stelle, nuovo aumento da ieri a oggi per il diesel, domani scatta il tetto ai prezzi di Eni, pressing sulle altre compagnie petrolifere. Oggi e domani il voto in Calabria per le suppletive, tensioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela, si accende lo scontro tra Tajani e i magistrati. Voleva investire l'ex fidanzato, invece ha travolto il figlio di 5 anni dell'uomo. Questa è l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti a Torino, fermata la donna dopo la fuga, prognosi di 40 giorni per il piccolo. Cenere dall'Etna ha prorogato lo stop ai voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania fino a mezzanotte. Aggiramento dei sistemi di sicurezza, irruzione nel web, elusione del monitoraggio OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di casi provocati dall'intelligenza artificiale. Edizione delle 14 del TG di Regnews 24, ben ritrovati in diretta. In apertura la storica visita di Papa Leone XIV in Francia dal santuario di Lourdes, dimora della Signora della Pace, l'appello del Pontefice a pregare per la fine di tutti i conflitti. Allora andiamo dall'inviata Valentina Dello Russo.
1: Santuario, a seguito dell'appello del pontefice, testimonia il desiderio di pace di questa folla colorata e composta. Papa Leone XIV ha parlato al termine della messa introducendo la preghiera mariana. Allora ascoltiamo subito le sue parole.
2: Desidero lanciare un appello che ho particolarmente a cuore. Essendo qui, in questo luogo, è qui che la Vergine Maria è apparsa a Santa Bernadette. E per questo, oggi, invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario con l'intenzione particolare che cessino le guerre e che si instauri la pace tra i popoli in conflitto.
1: Nell'omelia la richiesta alla Chiesa francese di riconoscere i propri errori, passo fondamentale che rilancia quanto il Papa aveva detto già stamattina ai vescovi di questo paese sul tema degli abusi contro i minori. Sono una piaga, serve massima vigilanza. 216.000 i casi accertati da un rapporto che ha scioccato la Francia. 7 di queste vittime il Papa le incontrerà stasera. Prima però la carezza che porterà agli operatori, agli assistiti dell'Accueil Notre Dame, ai malati che erano qui presenti alla messa, 7.000, ha rivolto parole importanti. Le vostre lacrime, le vostre stampelle non sono ostacoli. C'è chi vuole ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia e alla vecchiaia. Qui a Lourdes nessuna fragilità viene respinta, ha ricordato alla Francia che ha recentemente approvato una legge sull'aiuto a morire. E da qui con Alessandro Lattanzi vi restituiamo la linea.
0: Grazie Valentina Dello Russo. Voltiamo pagina. Scatta da domani il price cap al prezzo dei carburanti nei distributori Eni Live. 2 euro la benzina, 2,2 il gasolio. Difficile però che le altre compagnie si adeguino. Il resta il nodo dell'autotrasporto e dell'agricoltura. Simone Lupo Bagnacani.
3: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti introdotto da Eni. Nei distributori Eni Live infatti i prezzi saranno al massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio, una misura in vigore per 30 giorni ma che potrebbe essere estesa anche fino alla fine dell'anno. I consumatori vedrebbero così uno sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi che secondo il Ministero delle Imprese sono di 2,159 euro per la benzina e 2,377 per il gasolio, dopo la riduzione del taglio delle accise. L'offerta di Eni varrà inoltre anche in autostrada, dove il diesel sfiora i 2,45 euro. La decisione di autoimporsi un price cap potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe, ma potrebbe convincere il governo a non introdurre la tassazione sugli extra profitti di cui si è discusso nei giorni scorsi. Non mancano però le criticità. La prima è il rischio di una corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori Eni fino all'esaurimento delle scorte, mentre l'altra è rappresentata dall'esclusione dal CAP per l'extra rete, dove si riforniscono pompe bianche, autotrasportatori, agricoltori e pescatori, con gli ultimi due che hanno già convocato manifestazioni in tutta Italia e i TIR che minacciano lo sciopero se non ci sarà un intervento diretto. La grande incognita poi è rappresentata dal comportamento delle altre compagnie. Nelle speranze del governo, infatti, i ribassi proposti da Eni dovrebbero portare anche i concorrenti a far scendere i prezzi, ma Assopetrolli, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della distribuzione dei carburanti, ha già fatto sapere che non si potrà scendere fino ai prezzi di Eni e che questa misura è distorsiva del mercato.
0: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni e l'auspicio che l'esempio sia seguito anche dalle altre compagnie petrolifere. Vediamo con Gabriele Martelloni.
4: La parola d'ordine è sempre buonsenso, con l'invito a evitare proposte irrealistiche e dannose per le finanze pubbliche, ma Giorgia Meloni è anche consapevole che per l'ultima manovra, prima delle elezioni politiche, i cordoni della borsa dovranno necessariamente allentarsi ed è caccia alle risorse, in particolare per la priorità indicata dalla Presidente del Consiglio, la riduzione delle tasse per il ceto medio. Sebbene la mancata uscita dalla procedura di infrazione sul deficit renda più accidentato il percorso, l'auspicio della Premier è che Bruxelles apra comunque a un utilizzo meno penalizzante della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese energetiche e di difesa, mentre una boccata di ossigeno su carburante arriva grazie all'iniziativa dell'Eni, autonoma ma caldeggiata dall'esecutivo, di un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Meloni confida ora nell'effetto traino e che dunque le altre compagnie si adeguino agli sconti fissati da Descalzi e per compensare l'interruzione dal 6 ottobre del taglio delle accise punta a rendere strutturale in legge di bilancio la parziale abolizione del bollo auto prevista ora solo per il 2027. Il confronto con gli alleati sulle misure economiche è già serrato, ma su tutto aleggia un passaggio chiave, il via libera definitivo alla legge elettorale. Se ci saranno nuovi incidenti, ha chiarito la Premier, le dimissioni e quindi le urne anticipate saranno inevitabili.
0: E sul tetto al prezzo dei carburanti resta centrato il dibattito politico. Facciamo il punto in studio con Pablo Rojas.
5: Evidentemente il prezzo fissato da Eni fa esultare il centrodestra, ma ci sono letture diverse. Da una parte Forza Italia rivendica che questa misura sia frutto anche delle proprie politiche e Matteo Salvini invece ritiene che si debba insistere comunque negli aiuti delle banche, quindi una tassazione degli extra profitti. Su questo però gli azzurri sono sempre stati contrari. Da Fratelli d'Italia si insiste invece perché, o meglio si auspica moltissimo, ma lo fanno anche le forze di centrodestra, che le altre compagnie petrolifere seguano la strada di Eni. È intervenuto Marco Scurria di Fratelli d'Italia, ascoltiamolo.
6: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano. Insomma, speriamo che l'esempio dell'Eni sia seguito da tutti.
5: Puntualizziamo la pronuncia giusta e Scurria. Dal centrodestra interviene anche Maurizio Lupi in un momento in cui ovviamente si sta preparando la finanziaria, insiste sul fatto che gli under 30 non debbano pagare le tasse. Questa è una misura a cui noi moderati, come la Lega in realtà, tiene molto. Nel centro-sinistra, nel campo largo, invece, si continua a criticare il governo Meloni anche perché questo provvedimento di Eni viene considerato tardivo. Dalla Summer School del Movimento 5 Stelle è intervenuto Giuseppe Conte. Ascoltiamo anche lui.
7: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
5: Piccole dialettiche interne ai partiti. Oggi Massimiliano Romeo della Lega dice che il congresso che ha voluto Matteo Salvini è un trappolone perché saranno gli stessi a votare di quando fu eletto. Dall'altra parte nel centro-sinistra si cerca di capire come creare una coalizione più ampia. Per Matteo Renzi o si va uniti oppure Giorgia Meloni potrebbe fare un all-in e andare al Quirinale come Vannacci a Palazzo Chigi. È tutto.
0: elettive in Calabria, 4 candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, a Reggio in altri 70 comuni della provincia. Alle 12 l'affluenza era bassa al 3-4%, intanto è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, che compare con una profonda scollatura. Al posto della maglietta una cosa vile, sono pronta a querelare, dice Siracusano, e la solidarietà arriva bipartisan con la condanna, un sessismo digitale inaccettabile. Questo è il coro unanime dei partiti. E si è registrato poi un forte botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Il vice premier e leader di Forza Italia ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 credo che serve, credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Queste le parole di Tajani, che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. È una logica contraria allo Stato di diritto, la sicurezza non si garantisce caricandone la responsabilità sulla magistratura. Questo l'affondo dell'ANM. E siamo alla pagina degli esteri, il conflitto in Ucraina con l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, mentre il noto giornalista, voce del Cremlino, Zarubin, torna a bacchettare gli Stati Uniti, e nel paese è atteso anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
8: Allora, Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca, dice ad Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Ivan Soltanovsky. Per il cardinale da domani 3 giornate di colloqui che arrivano dopo la visita in Ucraina a luglio. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste sia russe che ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation mentre i toni si fanno sempre più accesi. Oggi il Cremlino dice le relazioni con gli Stati Uniti non sono nelle migliori condizioni. Ieri Lavrov all'ONU, lo dicevi, ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto, l'Europa di sabotare i tentativi di pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. La Germania, ha commentato Lavrov, chiede un colloquio per ripetere in privato quello che già ci viene detto in pubblico. È tutto per ora, a voi.
0: E siamo alla crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran, il no di Trump al piano iraniano per riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni, mentre Teheran non arretra e attende la risposta ufficiale dei mediatori sullo sfondo. I nuovi dettagli sulla guida suprema scampata ai bombardamenti. Vediamo con Alessandro Carboni.
9: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti, e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, e il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori, le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: Ancora in Medio Oriente con Israele che respinge le accuse relative ai presunti allarmi ignorati in relazione agli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023, mentre la Cisgiordania torna a infiammarsi e nel mirino finiscono anche i palestinesi con passaporto americano, come ci racconta da Turmus Aya l'inviata Marina Lanovic.
10: Sì, dunque ci troviamo vicino al villaggio di Turmus Aya che conta, come vedete, anche da questa bandiera americana che si trova su questo palazzo, più dell'80% della popolazione palestinese che ha anche la cittadinanza americana. Ma qui in questa casa stanotte c'è stato un attacco dei coloni israeliani da un vicino insediamento proprio qui. Questa è la macchina, una delle macchine che è stata bruciata assieme ad un'altra, e come vedete anche la casa sopra è stata attaccata. Ci sono stati due persone, un signore e sua moglie palestinese con la cittadinanza americana. Ci hanno detto che proprio qui si era recato l'ambasciatore statunitense in Israele, che aveva definito gli attacchi dei coloni un terrorismo, un atto di terroristico, ma nulla è cambiato. Ci hanno raccontato oggi il ministro delle finanze Smotrich ha chiesto all'esercito di compiere la guerra come quella che è in corso, che era in corso a Gaza, malgrado il cessate il fuoco anche qui in Cisgiordania, mentre intanto dall'ufficio del premier Netanyahu hanno negato ogni tipo di prova o delle accuse secondo le quali, rivelate ieri da New York Times e The Atlantic, avrebbero appunto informato le fonti vicine all'emiratino Zayed e il 007 egiziano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. Tutto mentre le violenze qui in Cisgiordania non si fermano, è il terzo fronte che di fatto è attivo e continua. Per il momento è tutto, a te.
0: Ancora agli esteri, ci spostiamo in Sudafrica, due stragi in poche ore, almeno 27 le vittime. La prima strage ieri sera a Wedela, township mineraria sud-ovest di Johannesburg. Un comando di 8 uomini armati di Kalashnikov e pistole ha fatto irruzione in una taverna, ha aperto il fuoco prima sui clienti all'esterno e poi dentro il locale. 17 morti, 13 uomini, 4 donne, 15 i feriti. Prima di fuggire i killer hanno rapinato le persone e poi hanno dato fuoco a due auto. Poche ore dopo, nella notte, altri 10 morti e 11 feriti a Luandle, vicino a Città del Capo, in un locale dove si vende carne alla brace. Nessun arresto, il movente ancora sconosciuto. Solo pochi giorni fa, vicino a Durban, un'altra sparatoria aveva fatto vittime, tra cui una donna incinta. Siamo alla cronaca, rientriamo dunque in Italia. Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Accaduto a Torino, e con questa accusa i carabinieri della città hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Alessandro Mastrantonio.
11: Il bambino, la macchina banda, sbatta il bambino, è andata la macchina quella.
12: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
11: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
12: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre, con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente, quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: Ancora per la cronaca vi diamo conto di un'ultima ora, un incidente mortale sul lavoro che si è verificato ieri sera intorno alle 22 sulla A14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna e la persona che era alla guida, l'uomo che era alla guida della vettura che lo ha investito, è un italiano residente a Modena, aveva un tasso alcolico di oltre 2 grammi al litro. È stato denunciato in stato di libertà, indagato per omicidio stradale. Sono intervenuti naturalmente gli operatori del 118 e la polizia stradale. E ancora per la cronaca, il GIP del Tribunale di Torino non ha convalidato i fermi ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 3 sospettati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento. Maurizio Licordari.
13: MDPHP. Crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
14: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino a base di droga, sembra uscita da un film horror in una realtà distopica e al contempo allarmante. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Una vita apparentemente normale, un segreto nascosto. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Kit Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa, iniziata domenica scorsa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi, 50 euro. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Poi, ancora sotto gli effetti delle sostanze, cerca di capire cosa fare e decide di sbarazzarsi di quel corpo, farlo a pezzi, gettarlo accanto al fiume. Inizia a farlo, poi però crolla e giovedì, 4 giorni dopo, torna a casa, racconta tutto alla madre e poi alla polizia. Le due donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Ho solo comprato i sacchetti, dice.
15: Il GIP Antonio Borretta, che ieri si era riservato la decisione, non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere per tutti e 3.
0: E torniamo ora a Catania, dove è stata prorogata fino a mezzanotte lo stop ai voli all'aeroporto a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. A renderlo noto è la società che gestisce lo scalo, ma ci aggiorna su tutto in diretta Antonella Gurrieri.
16: Volti stanchi, demoralizzati, chi entra da queste porte all'aeroporto internazionale Fontana Rossa sa che ancora dovrà passare molte ore in attesa e che da qui sicuramente per il momento non potrà partire. E allora si formano lunghe code di persone che vogliono sapere cosa fare per poter tornare alla base. Intanto la crisi che sta vivendo in questo momento l'aeroporto di Catania viene condivisa anche con gli altri scali della regione, coloro i quali agevolano anche alcuni voli in arrivo e in partenza. Mi riferisco allo scalo di Palermo, di Trapani e di Comiso, dove addirittura gli arrivi e le partenze si sono triplicate. Ma questo non basta per dare la possibilità a tutti di poter tornare a casa. E allora i passeggeri si sentono demoralizzati e in molti casi vorrebbero risposte certe dalle loro compagnie aeree. Vediamo in questo anello di voci che cosa pensano e dicono, poi linea a voi.
17: Volo annullato.
18: Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
19: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
20: Angry, yes. Because we must go.
16: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
20: I don't know how.
21: L'aereo deve partire per mezzogiorno forse, se parte, arrivare a Comiso.
2: però a ora il pullman non è ancora arrivato.
16: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
21: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
19: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
22: Perché dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi...
16: Domani si torna.

0: al lavoro.
1: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
2: Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il raduno dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia che si tiene quest'anno a Salerno. Il Capo dello Stato ringrazia i militari impegnati per la sicurezza dello spazio aereo nelle missioni internazionali a sostegno della pace e della stabilità. Mattarella sottolinea come la fedeltà ai valori della Repubblica nata 80 anni fa dalla lotta di liberazione siano alla base dell'aeronautica e delle nostre forze armate. Sarebbero decine di migliaia gli episodi problematici sotto indagine che vedono come protagonisti gli algoritmi di intelligenza artificiale, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Lo riferisce il sito Axios. Intanto OpenAI mette in pausa l'addestramento dei suoi modelli più avanzati. Ci dice tutto Andrea Bettini.
3: Sistemi di sicurezza aggirati, tentativi di eludere il monitoraggio, creazione di bacheche di messaggi, istruzioni generate autonomamente. Sarebbero decine di migliaia, secondo il sito statunitense Axios, gli episodi su cui stanno indagando OpenAI, Anthropic e i ricercatori che valutano la sicurezza degli algoritmi di intelligenza artificiale. Incidenti più o meno gravi, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Fra i casi emersi recentemente ci sono agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo degli Stati Uniti. Intanto la stessa OpenAI ha annunciato di aver sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti. Riprenderemo, ha spiegato l'azienda californiana, solo quando saremo certi di aver messo in atto ulteriori misure di sicurezza, aggiungendo che prevede di dover premere nuovamente il pulsante di pausa man mano che l'intelligenza artificiale si sviluppa ed emergono nuovi problemi. Si tratta del secondo stop nel giro di pochi mesi. Il primo avvenne a luglio dopo la rivelazione di un attacco informatico contro la startup Hugging Face, un incidente ormai diventato emblematico che ha alimentato i timori che il settore stia perdendo il controllo dei propri algoritmi.
2: È il momento di Non Solo 8 marzo, protagonista di oggi Maria Grazia Mattei, fondatrice del MIT di Milano, che è un centro internazionale di cultura digitale. Vediamo con Mariella Zezza Lombardi.

Ci troviamo al MIT, il primo centro internazionale nato in Italia sull'arte e la cultura digitale. È uno spazio molto particolare, è nato per una congiunzione di pianeti nel 2018, quindi l'anno di fondazione è il 2018, poi abbiamo aperto le porte chiaramente durante il Covid perché siamo molto fortunati, però poi abbiamo attivato la programmazione imperterriti dal 2021 fino ad oggi e continuiamo. La parte più iconica visiva è proprio lo sviluppo del percorso che ci porta all'ultimo piano, le cosiddette scale, perché sono state pensate per essere uno spazio poliprospettico. Abbiamo detto, il mondo digitale non ha una prospettiva, è poliprospettico, quindi cerchiamo di guardare di fronte, ma immersività per noi vuol dire una dimensione che ti porta a vivere tutti i contenuti ovunque, in maniera sensoriale. Com'è possibile rimanere umani dentro un'era dove le macchine hanno più potenza di elaborazione del nostro cervello? È possibile se noi governiamo questo processo. Prima, se cominciamo ad avere più consapevolezza di questo tema, la relazione uomo-macchina. Secondo, confrontandosi con anche chi sta utilizzando questi strumenti per scoprire qualcosa di più, che è un input in più che solo, secondo me, la creatività umana può dare. E questo è importante perché tutte le tecnologie nuove, le nuove tecnologie, prima era anche la fotografia, stesso dibattito all'epoca della fotografia, fanno tutto quello che uno faceva prima, per esempio la pittura nel caso della fotografia, la pittura realistica, più qualcosa. A noi il compito di scoprire questo più qualcosa. C'è una questione di genere nel mondo digitale, c'è sempre stata. Devo dire, agli inizi, quando io appunto esploravo questo mondo, era difficile trovare donne.

0: che sviluppassero software, programmi dedicati alla costruzione delle immagini sintetiche, per esempio, da cui tutto per me è partito. Attualmente c'è ancora questa diversità, non è completamente risolto, però troviamo sempre più scienziate informatiche, ma troviamo sempre più anche delle creative, quindi diciamo l'aspetto creativo, quello più immaginifico, quello più aperto all'esplorazione, eccetera, è diventato un tema che le donne portano avanti nel mondo digitale.
1: Qua ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada. Ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
2: Tragedia annunciata, si sapeva.
3: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.
4: Alle 14.31 di nuovo in diretta, riepiloghiamo insieme i principali fatti di questa giornata, iniziare dal viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi la terza giornata, 150.000 fedeli che hanno assistito all'Angelus nella spianata di Lourdes nel pomeriggio, l'incontro con alcune vittime di abusi, sono un doloroso flagello gli abusi, ha detto Papa Leone ai vescovi francesi, cui ha chiesto la massima vigilanza. Carburanti ancora in rialzo con un nuovo aumento da ieri a oggi per il diesel. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy si avvicina a 2,5 euro in autostrada. Domani scatta il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. Pressing sulle altre compagnie petrolifere affinché abbassino le tariffe. È stata fermata la donna che a Torino ha investito il figlio dell'ex fidanzato nel tentativo di uccidere l'uomo. Questa è l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti. Il bambino, 5 anni, è ricoverato con prognosi di 40 giorni. L'Etna continua a bloccare l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Prorogato fino a mezzanotte lo stop ai voli a causa della permanente emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera. Aeroporto dunque paralizzato per il secondo giorno consecutivo. Allarme esplosivi in Gran Bretagna vicino ad una base aerea della RAF, la Royal Air Force. Ci sono stati arresti e perquisizioni, in campo gli artificieri, gli uomini dell'antiterrorismo. Ci aggiorna su questo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
5: Buongiorno a voi. Sì, l'allarme è scattato questa mattina. La base della Royal Air Force è quella di Fairford e diverse persone sono state arrestate. Sono tutti uomini in base alla legge sull'uso di esplosivi e gli artificieri sono appunto al lavoro da stamattina. L'indagine è affidata all'antiterrorismo britannica. Sono stati esaminati alcuni veicoli, sono stati fermati appunto diversi uomini, alcuni arrestati e sono state anche evacuate le abitazioni nel villaggio vicino a Fairford, Welford, una cittadina vicino alla base. Come dicevi, Fairford ospita una base aerea americana, da qui partono i bombardieri diretti in Iran che agiscono in particolare nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa Wes Streeting, che tra l'altro nei giorni scorsi aveva consigliato ai britannici in generale diciamo di tenere delle scorte di acqua, cibo e denaro cash in casa, ha rassicurato, ha detto l'allarme è circoscritto, ha ringraziato le squadre di emergenza. Il primo ministro Burnham si tiene in costante aggiornamento per seguire lo svolgersi dei fatti. A voi.
4: Ci spostiamo sul Medio Oriente, continuano i raid israeliani nel sud del Libano dove centinaia di migliaia di sfollati non riescono più a tornare a casa. Da Tibnine, l'inviato Nello Rega.
6: Buona domenica, siamo a Tibnin, nel sud del Libano, poco distanti dalla fascia gialla. Si continua a combattere nuovi raid di Israele contro il distretto di Nabatie, contro il distretto di Tiro e Marjayun. Quello che vedete sono i resti degli ultimi raid che non hanno risparmiato a Tibnin, l'orfanotrofio femminile, che continua comunque ad ospitare decine di ragazzini che hanno perso i loro genitori, molti hanno perso i loro genitori e i familiari nell'ultima guerra nel sud del Libano. Oggi è completamente funzionante nonostante quella

0: Nin, linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Sax Rubra.
1: Ci spostiamo, Yemen, nuova minaccia, i missili lanciati dai ribelli Houthi rischiano di trasformarsi in mine vaganti per l'aviazione civile, ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
2: Le forze armate del governo yemenita avvertono che i voli civili lungo le rotte del Mar Rosso sono a rischio. Gli Houthi stanno usando armi di difesa ricevute dall'Iran, afferma il portavoce Majid Abdullah al-Nuzaili, che sono state modificate per colpire i caccia, ma usano un sistema di tracciamento termico che non è in grado di distinguere gli obiettivi militari da quelli civili. Intanto migliaia di persone hanno sfilato in Yemen a sostegno del governo legittimo. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto che gli Stati Uniti sono impegnati per garantire la sicurezza del Mar Rosso e hanno imposto sanzioni a oltre 200 soggetti sospettati di rifornire i ribelli. La tensione resta altissima, l'Arabia Saudita, nel timore di nuovi attacchi dallo Yemen con missili e droni, ha deciso di tenere chiuse le scuole per tutta la prossima settimana. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Ogni giorno centinaia di yemeniti attraversano il Mar Rosso per rifugiarsi a Gibuti. Siamo molto preoccupati, ha detto all'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri di Gibuti, Hossein Omar. Non possiamo fronteggiare da soli le necessità di cibo, riparo e assistenza delle migliaia di persone che sono arrivate sulle nostre coste.
1: Ci spostiamo sul fronte di tensione tra gli Stati Uniti e Cuba, mentre Trump dice che non interverrà con l'esercito sull'isola e che proporrà un accordo, la popolazione continua a soffrire l'embargo. Aumentano sull'isola i poveri e senza energia elettrica, anche andare a scuola diventa un problema. L'inviata a Cuba, Angela Caponnetto.
3: La scuola primaria Arturo Montoro si trova al barrio Vedado, il quartiere vietato, chiamato così perché un tempo era un'impraticabile area paludosa, oggi zona residenziale, ma anche qui l'embargo più duro dei tempi della rivoluzione cubana fa sentire il suo peso. Non arrivano neanche i kit scolastici nelle scuole, una fornitura invece arriva dall'Italia, portata dalla carovana di parlamentari e associazioni ONG che i bambini salutano cantando l'inno nazionale.
4: È il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui, anche qui a L'Avana. Però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
5: Soluzione parte 1.
3: In classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
6: Non c'è acqua. O meglio, questo è il massimo che si può avere. Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
3: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che è rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburante, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. Ora, l'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. Ha 38 anni, non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
7: È complicato.
1: Ancora le notizie dagli esteri che ci portano in Thailandia, dove da giovedì sulla capitale Bangkok sono caduti oltre 300 mm di pioggia. Tutti e 50 i distretti sono in stato di calamità. Quasi 5.000 persone hanno passato la notte nei rifugi, 52.000 le famiglie colpite. Quadro peggiore che è adesso all'At Krabang, con oltre 30.000 persone coinvolte. Strade trasformate in fiumi, auto abbandonate, l'acqua alle ginocchia. Domani le scuole saranno chiuse, mentre i dipendenti pubblici sono stati invitati a restare a casa. Intanto il fronte del maltempo si sposta verso il Myanmar, ma le autorità avvertono anche senza nuove piogge per drenare via tutta l'acqua serviranno almeno 2 o 3 giorni. E una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston sono stati cancellati più di 250 voli, case e strade allagate, migliaia di persone.

0: persone senza elettricità. Long Island, New York, alcune persone hanno utilizzato i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese a nord di Atlantic City, nel New Jersey. Per lo sport, la notizia che riguarda i mondiali di ciclismo che sono in corso in Canada. Ieri bronzo per Elisa Longoborghini nella prova in linea donne. Oggi il gran finale tocca agli uomini. I dettagli con Stefano Rizzato.
1: Un grande spot per il ciclismo, ma forse ancora di più, un manifesto dello sport femminile. Il mondiale di Montreal vede decollare lo spettacolo per merito di Demi Follering, di Kasia Nedadoma e della nostra Elisa Longoborghini. Finiscono in quest'ordine sul podio, ma diventa quasi un dettaglio per quanto è stato entusiasmante vederle attaccare, rincorrersi e poi riattaccare ancora fino allo sfinimento negli ultimi 40 dei 180 km di gara.
2: Sì, è vero, è stata una gara ignorante, mi è piaciuta molto. E devo dire che mi sono divertita, a parte quando per la prima volta nella mia vita mi stavano entrando i crampi sulla salita. Per il resto vorrei dire che io oggi ho corso per vincere e preferisco, tra virgolette, perdere da vincente che guadagnarmi un bronzo da perdente.
1: Un rimescolamento dopo l'altro, il rettilineo finale vede quattro atlete nella stessa inquadratura. Lo sprint è a due e in fondo vince la più forte, l'olandese Follering, che quest'anno ha conquistato anche Fiandre, Liegi, Giro d'Italia e Tour de France. Dietro Nedadoma, per Longoborghini c'è il quarto bronzo iridato in carriera, ma zero rimpianti.
2: Ah sì, io oggi volevo solamente divertirmi, cercare di fare di tutto per vincere, forse fin troppo, non lo so. Però quello di cui sono certa è che ho lasciato veramente ogni singola goccia di energia su questa strada e non mi pento di niente.
0: Ora andiamo a Napoli, ultima giornata delle regate preliminari di America's Cup, tantissimi appassionati arrivati in città, grande tifo per l'Una Rossa. Andiamo in diretta da Novella Caligaris. Novella.
3: Eh sì, ci sono tantissime persone oggi, superiori a quelle dei quasi 80.000 di ieri, assiepate come potete vedere sul lungomare Caracciolo, ma le regate sono state rimandate ancora, dovevano partire alle 14.10 perché il Grecale ha fatto di nuovo dei salti, adesso il vento si era spostato la termica, ovvero da sud-ovest, ma non è sufficiente per iniziare la regata. La regata, il giudice di partenza può dare il via solo se ci sono almeno 7,5 nodi ed è il minimo per poter gareggiare con queste super bolidi del mare. In questo momento, dopo le prime due giornate di regate, in testa è la nostra Luna Rossa Senior con 51 punti, alle sue spalle New Zealand con 43, ancora dietro Alinghi con 38, l'equipaggio svizzero. Ci sono anche però delle proteste che riguardano soprattutto New Zealand, perché hanno messo a punto un sistema di vele che si adatta alla potenza del vento, mentre le altre non hanno questa possibilità. Poi vedremo se questa protesta sarà accolta o meno. Ma queste preliminari ovviamente anticipano quello che succederà l'anno prossimo a luglio, ma ancora prima a giugno con l'America's Cup Youth, che sarà a giugno, mentre l'America's Cup sarà a luglio. Nove gli equipaggi che sono pronti a dare battaglia per le tre race in programma oggi. Naturalmente le prime due in classifica nella somma del punteggio si contenderanno nella race finale, dove ci sarà un solo vincitore e non un secondo posto. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Novella Caligaris, bellissime le immagini da Napoli, le gare preliminari dell'America's Cup. Noi voltiamo pagina, siamo agli spettacoli, oltre 7.500 persone a quello senza rossetto per gli 80 anni dal primo voto alle donne a Firenze, una narrazione tra memorie, emozioni e libertà di scelta, il servizio di Maria Adele De Francisci.
4: Dalla forza della musica, la voce è quella della toscana Veronica Lucchesi, alla forza delle parole, quelle della storica Michela Ponzani.
5: Andate tranquilli e siate libere di scegliere. La scelta questa porta è soltanto vostra.
4: Un cast interamente al femminile per lo spettacolo condotto da Serena Rossi, un grande racconto collettivo, quello voluto dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare gli 80 anni di voto alle donne.
6: Abbiamo ricordato quanto sia importante la partecipazione delle donne alla vita pubblica, alla vita civile, e quanto sia importante che continuino ad essere presenti.
4: Da Maria Cassi a Letizia Fuochi, da Gaia Nanni a Cristiana Capotondi, in oltre 7.500 in un luogo simbolico, il Mandela Forum, per riflettere sui diritti conquistati e quelli da preservare.
7: Sentire tutto questo ritorno delle risate, degli applausi da così tanta gente è qualcosa di entusiasmante, veramente non posso che essere grata al mestiere che faccio.
4: Senza Rossetto, il titolo dell'evento, per votare le donne dovevano infatti toglierlo perché la scheda da inumidire e sigillare non si macchiasse e non fosse riconoscibile.
8: I diritti sono esseri viventi, non si conquistano una volta per tutte. I diritti sono come una bicicletta che se tu non pedali cadi. E smettere di esercitare un diritto significa rischiare molto concretamente, molto pericolosamente, di non averlo più.
0: Compleanno tondo per una personalità della musica tra le più amate da giovani adulti e giovanotti, compie 60 anni, un ritratto, intervista con Alessandra Sacchetta, dopo vedremo la rubrica Central Park West alle 15, prossimo TG con Francesca Piatanesi.
9: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. È vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica, poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
10: Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
9: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
11: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me.
9: Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza Roma. Per me Roma è il barocco di Bernini. Per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine. Per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano. Quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
12: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
10: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
9: sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro. Che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo. E quindi è quello il protagonista. È il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
13: Ci sono burrasche, però che no, non si può far niente per evitarle.
9: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.

Vivo da più di 30 anni negli Stati Uniti e in tutto questo periodo non mi era mai successo di leggere una recensione come quella che ha accolto il nuovo libro di Marlon James. Lo faccio vedere, si chiama The Disappearers, cioè gli scomparsi. Il recensore, il critico del New York Times ha pronosticato il premio Nobel per fra qualche anno per questo straordinario scrittore giamaicano, ma soprattutto lo ha definito un capolavoro e il libro più importante del secolo. Eppure in questi 30 anni ci sono stati dei libri importanti, solo per parlare degli americani, Infinite Jest, David Foster Wallace, The Corrections di Jonathan Franzen, oppure i libri di De Lillo e Roth, Underworld, Pastorale Americana, ma ce ne sarebbero tanti altri. Ebbene, nessuno ha avuto una recensione come questa. Il motivo è molteplice. Innanzitutto è un libro lungo, come vedete, 640 pagine, che reagisce in qualche modo al minimalismo imperante degli ultimi anni. È un libro che tocca una serie di argomenti attuali, scabrosi, che sono in qualche modo premiato dalla critica, anche se questo non leva nulla alla qualità che è veramente alta. Parla del bullismo, dell'omofobia, della discriminazione, in particolare della discriminazione, bullismo e omofobia subita dall'autore stesso e da alcuni personaggi immaginari nella Giamaica degli anni 80 e 90, dove è cresciuto. Questo autore che in passato ha già vinto un Booker Prize nel 2015 con Brevi storie di 7 omicidi, in cui raccontava il tentativo di uccidere Bob Marley, che è un po' un idolo, un mito per Marlon James. Ebbene, lui viveva in questa terra dove c'era, secondo quello che racconta, il culto della virilità, e la sua omosessualità e l'omosessualità di tanti suoi amici era non solo discriminata, ma spesso scatenava scene e atti di violenza abominevoli. La storia racconta dell'allestimento, della messa in scena di uno spettacolo teatrale. Si parla della fortuna agli occhi degli uomini di John Herbert, da cui è stato tratto anche un film, diciamo la verità, non memorabile. Allestimento che viene organizzato in quegli anni, all'inizio degli anni 90, in Giamaica, da parte di 8 persone tutte omosessuali, alcune dichiarate, altre che invece tengono nascoste questa loro condizione. Ebbene, durante l'allestimento c'è l'irruzione di una banda, di un branco di persone che cominciano letteralmente a massacrare uno dopo l'altro questi omosessuali. È una scena di un'efferatezza, di una violenza che fa anche un po' impressione, e addirittura grafica la descrizione di questa violenza, al punto che i recensori, anche quelli che hanno reagito con entusiasmo come Dwight Garner, parlano come riferimento del cinema di Quentin Tarantino, perché il libro, come il cinema di Quentin Tarantino, è efferato e lieve, è leggero ma anche violentissimo. Dicevo che sono vari i motivi. Un altro motivo è l'abilità con cui Marlon James combina la cultura alta con quella popolare, il famoso highbrow e lowbrow. Il libro è scritto spesso con un patois, cioè il linguaggio dialettale dei giamaicani, mescolato a riferimenti estremamente colti, perché James è un autore assolutamente colto, che ha come punti di riferimento da un lato i Nirvana o altri gruppi musicali, a registi come Tarantino, ma anche scrittori come Salman Rushdie, Toni Morrison e soprattutto William Faulkner, che è stato ripetutamente citato dalle critiche. Anch'io mi sono entusiasmato di fronte a questo libro, ma c'è un altro elemento che mi ha colpito profondamente, il rapporto tra genitori e figli. C'è un momento in cui un padre che scopre che il proprio figlio omosessuale gli dice: avrei dovuto ucciderti nel sonno. Un saluto da Central Park West.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
2: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
3: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
6: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
5: Il futuro con Era? Meraviglioso!
7: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
8: Posso respirare? Posso respirare?
9: Guarda! Posso respirare? Posso respirare?
7: Vixinex.
10: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
11: Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi a cui ha chiesto massima vigilanza, poi nuovo appello alla pace durante l'Angelus. Carburanti alle stelle, nuovo aumento da ieri a oggi per il diesel, domani scatta il tetto ai prezzi di Eni, pressing sulle altre compagnie petrolifere. Oggi e domani il voto in Calabria. Tensioni per la foto modificata e postata da Vannacci della forzista siracusano che annuncia querela. Si accende lo scontro tra Tajani e i magistrati. Voleva investire l'ex fidanzato, invece ha travolto il figlio di 5 anni dell'uomo. Questa è l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti. Fermata la donna dopo la fuga. Prognosi di 40 giorni per il piccolo. Cenere dall'Etna ha prorogato lo stop ai voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania fino alla mezzanotte. Volata in Turchia la nazionale azzurra di calcio in cerca di riscatto per la seconda partita di Nations League. Restano a Coverciano 10 giocatori, l'Italia deve evitare la retrocessione. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, edizioni delle 15, nuova edizione, ma l'apertura resta la stessa, dedicata alla storica visita di Papa Leone XIV in Francia. Dal santuario di Lourdes, dimora della Signora della Pace, l'appello del pontefice a pregare per la fine di tutti i conflitti. Ma andiamo a Lourdes dall'inviata Valentina Dello Russo.
12: L'applauso scrosciante di 150.000 fedeli riuniti qui a Lourdes nella spianata davanti al santuario a seguito dell'appello del pontefice testimonia il desiderio di pace di questa folla colorata e composta. Papa Leone XIV ha parlato al termine della messa introducendo la preghiera mariana. Allora ascoltiamo subito le sue parole.
13: Desidero lanciare un appello che ho particolarmente a cuore. Essendo qui, in questo luogo, è qui che la Vergine Maria è apparsa a Santa Bernadette. E per questo, oggi, invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario con l'intenzione particolare che cessino le guerre e che si instauri la pace tra i popoli in conflitto.
12: Nell'omelia la richiesta alla Chiesa francese di riconoscere i propri errori, passo fondamentale per una crescita spirituale, l'incoraggiamento che rilancia quanto il Papa aveva detto già stamattina ai vescovi di questo paese sul tema degli abusi contro i minori, sono una piaga, serve massima vigilanza, 216.000 i casi accertati da un rapporto che ha scioccato la Francia, 7 di queste vittime il Papa le incontrerà stasera, prima però la carezza che porterà agli operatori, agli assistiti dell'Accueil Notre Dame, ai malati che erano qui presenti alla messa, 7.000 ha rivolto parole importanti. Le vostre lacrime, le vostre stampelle non sono ostacoli. C'è chi vuole ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia e alla vecchiaia. Qui a Lourdes nessuna fragilità viene respinta, ha ricordato alla Francia che ha recentemente approvato una legge sull'aiuto a morire. E da qui con Alessandro Lattanzi vi restituiamo la linea.
11: Scatta da domani il price cap, il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni Live. 2 euro il costo della benzina, 2,2 quello del gasolio. Difficile che le altre compagnie si adeguino e resta il nodo dell'autotrasporto e dell'agricoltura. Ma seguiamo Simone Lupo Bagnacani.
14: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti introdotto da Eni. Nei distributori Eni Live infatti i prezzi saranno al massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. Una misura in vigore per 30 giorni ma che potrebbe essere estesa anche fino alla fine dell'anno. I consumatori vedrebbero così uno sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi che secondo il Ministero delle Imprese sono di 2,159 euro per la benzina e 2,377 per il gasolio dopo la riduzione del taglio delle accise. L'offerta di Eni varrà inoltre anche in autostrada dove il diesel sfiora i 2,45 euro. La decisione di autoimporsi un price cap potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe, ma potrebbe convincere il governo a non introdurre la tassazione sugli extra profitti di cui si è discusso nei giorni scorsi. Non mancano però le criticità. La prima è il rischio di una corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori Eni fino all'esaurimento delle scorte, mentre l'altra è rappresentata dall'esclusione dal cap per l'extra rete, dove si riforniscono pompe bianche, autotrasportatori, agricoltori e pescatori, con gli ultimi due che hanno già convocato manifestazioni in tutta Italia e i tir che minacciano lo sciopero se non ci sarà un intervento diretto. La grande incognita poi è rappresentata dal comportamento delle altre compagnie. Nelle speranze del governo, infatti, i ribassi proposti da Eni dovrebbero portare anche i concorrenti a far scendere i prezzi, ma Assopetrolli, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della distribuzione dei carburanti, ha già fatto sapere che non si potrà scendere fino ai prezzi di Eni e che questa misura è distorsiva del mercato.
11: Da Palazzo Chigi l'apprezzamento per la decisione di Eni e l'auspicio che l'esempio sia seguito anche dalle altre compagnie petrolifere. Gabriele Martelloni.
15: La parola d'ordine è sempre buonsenso, con l'invito a evitare proposte irrealistiche e dannose per le finanze pubbliche, ma Giorgia Meloni è anche consapevole che per l'ultima manovra, prima delle elezioni politiche, i cordoni della borsa dovranno necessariamente allentarsi ed è caccia alle risorse, in particolare per la priorità indicata dalla Presidente del Consiglio, la riduzione delle tasse per il ceto medio. Sebbene la mancata uscita dalla procedura di infrazione sul deficit renda più accidentato il percorso, l'auspicio della Premier è che Bruxelles apra comunque a un utilizzo meno penalizzante della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese energetiche e di difesa, mentre una boccata di ossigeno su carburante arriva grazie all'iniziativa dell'Eni, autonoma ma caldeggiata dall'esecutivo, di un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Meloni confida ora nell'effetto traino e che dunque le altre compagnie si adeguino agli sconti fissati da Descalzi e per compensare l'interruzione dal 6 ottobre del taglio delle accise punta a rendere strutturale in legge di bilancio la parziale abolizione del bollo auto prevista ora solo per il 2027. Il confronto con gli alleati sulle misure economiche è già serrato, ma su tutto aleggia un passaggio chiave, il via libera definitivo alla legge elettorale. Se ci saranno nuovi incidenti, ha chiarito la Premier, le dimissioni e quindi le urne anticipate saranno inevitabili.
11: E il tetto al prezzo dei carburanti resta al centro del dibattito politico. Vediamo le posizioni dei partiti. Facciamo il punto in studio con Pablo Rocas.
16: Evidentemente il prezzo fissato da Eni fa esultare il centrodestra, ma ci sono letture diverse. Da una parte Forza Italia rivendica che questa misura sia frutto anche delle proprie politiche e Matteo Salvini invece ritiene che si debba insistere comunque negli aiuti delle banche, quindi una tassazione degli extra profitti. Su questo però gli azzurri sono sempre stati contrari. Da Fratelli d'Italia si insiste invece perché, o meglio, si auspica moltissimo, ma lo fanno anche le forze di centrodestra, che le altre compagnie petrolifere seguano la strada di Eni. È intervenuto Marco Scurria di Fratelli d'Italia, ascoltiamolo.
17: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano. Insomma, speriamo che l'esempio dell'Eni sia seguito da tutti.
16: Puntualizziamo la pronuncia giusta, e Scurria. Dal centrodestra interviene anche Maurizio Lupi in un momento in cui ovviamente si sta preparando la finanziaria. Insiste sul fatto che gli under 30 non debbano pagare le tasse. Questa è una misura a cui noi moderati, come la Lega, in realtà tiene molto. Nel centro-sinistra, nel campo largo, invece, si continua a criticare il governo Meloni anche perché questo provvedimento di Eni viene considerato tardivo. Dalla Summer School del Movimento 5 Stelle è intervenuto Giuseppe Conte. Ascoltiamo anche lui.
18: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
16: Piccole dialettiche interne ai partiti. Oggi Massimiliano Romeo della Lega dice che il congresso che ha voluto Matteo Salvini è un trappolone perché saranno gli stessi a votare di quando fu eletto. Dall'altra parte, nel centro-sinistra, si cerca di capire come creare una coalizione più ampia. Per Matteo Renzi o si va uniti oppure Giorgia Meloni potrebbe fare un all-in e andare al Quirinale come Vannacci a Palazzo Chigi. È tutto.
11: E poi ci sono le suppletive in Calabria, 4 candidati per un seggio alla Camera, quello lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 a Reggio e in altri 70 comuni della provincia. Alle 12 l'affluenza era al 3,4%, un'affluenza bassa ed è polemica per il post pubblicato dal leader di Futuro Nazionale Vannacci ieri alla vigilia del voto, con una foto modificata dall'intelligenza artificiale della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano. Compare con una profonda scollatura al posto della maglietta. Una cosa vile, mi ha spogliato, sono pronta a querelare, dice la Siracusano. Solidarietà e condanna bipartisan, un sessismo digitale inaccettabile, il coro unanime dei partiti. Ancora la politica e il botta e risposta sulla sicurezza tra Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vicepremier ha chiesto più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva e credo che alcuni magistrati debbano mettersi una mano sulla coscienza. Queste le parole del vicepremier che hanno innescato la replica immediata del sindacato delle toghe. Una logica contraria allo Stato di diritto, la sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura, l'affondo dell'ANM. La crisi tra Stati Uniti e Iran, no di Trump al piano iraniano per riaprire Hormuz in 7 giorni, mentre Teheran non arretra, attende la risposta ufficiale dei mediatori. Sullo sfondo, nuovi dettagli sulla guida suprema scampata ai bombardamenti. Alessandro Carboni.
19: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, e il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori, le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
11: Il conflitto in Ucraina con l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, mentre il noto giornalista, voce del Cremlino, Zarubin, torna a bacchettare gli Stati Uniti. E nel paese è atteso anche il presidente della CE, il cardinale Zuppi. Facciamo allora il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
20: Allora, Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca, dice ad avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Ivan Soltanovsky. Per il cardinale da domani 3 giornate di colloqui che arrivano dopo la visita in Ucraina a luglio. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste sia russe che ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation mentre i toni si fanno sempre più accesi. Oggi il Cremlino dice le relazioni con gli Stati Uniti non sono nelle migliori condizioni. Ieri Lavrov all'ONU, lo dicevi, ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto, l'Europa di sabotare i tentativi di pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. La Germania, ha commentato Lavrov, chiede un colloquio per ripetere in privato quello che già ci viene detto in pubblico. È tutto per ora, a voi.
11: In Gran Bretagna massima allerta a terrorismo con il fermo di 5 persone bloccate nella notte in prossimità di una base aerea dove operano i bombardieri americani impegnati in Iran. Allora vi facciamo ascoltare i dettagli in una breve dichiarazione della polizia.
21: Intorno alla mezzanotte 45 di oggi, domenica 27 settembre, la polizia ha ricevuto una chiamata relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano verso la base aerea Fairford. Gli agenti armati hanno risposto e successivamente hanno arrestato 5 uomini nella zona di Welford con l'accusa di aver commesso reati ai sensi della legge sugli esplosivi. 2 uomini sono stati presi in custodia, dove rimangono. Un cordone di 400 metri è stato disposto attorno ai veicoli mentre l'unità per l'eliminazione degli esplosivi sta esaminando l'area. A titolo precauzionale circa 85 famiglie sono state evacuate mentre si svolgono questi esami. Un vicino centro ricreativo è stato aperto per coloro che non possono stare presso familiari e amici. I servizi di emergenza hanno piani ben collaudati per incidenti come questo. Stiamo lavorando per stabilire la piena natura di questo incidente e siamo in costante comunicazione con i nostri partner sia a livello locale che nazionale. In particolar modo stiamo lavorando a stretto contatto con i partner della polizia antiterrorismo. L'attenzione della polizia di Gloucester in questo momento è rivolta alla comunità locale. Vorrei ringraziare i residenti che hanno lasciato le loro case questa mattina per la comprensione e il sostegno. Capiamo il disagio che ha causato ai residenti locali della zona e vorremmo rassicurarli che stiamo lavorando il più rapidamente possibile per riportarli nelle loro case. Chiediamo inoltre al pubblico di non fare speculazioni ma di seguire i canali ufficiali per tutti gli aggiornamenti. Grazie.
11: E allora questo quanto accaduto direttamente dalla voce della polizia britannica, come vedete anche nella nostra ultima ora, in una base dell'aeronautica militare del Regno Unito. Nel messaggio per il raduno dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia che si tiene quest'anno a Salerno, il presidente Mattarella ha ringraziato i militari impegnati per la sicurezza dello spazio aereo e nelle missioni internazionali a sostegno della pace e della stabilità. Il capo dello Stato ha sottolineato come la fedeltà ai valori della Repubblica nata 80 anni fa dalla lotta di liberazione siano alla base dell'aeronautica e delle nostre forze armate. Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una donna di 24 anni per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Alessandro Mastrantonio.
0: Il bambino, la macchina banda, sbatta il bambino, è andata la macchina quella.
1: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
0: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
1: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
11: Il GIP del Tribunale di Torino non ha convalidato i fermi ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre sospettati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento. Maurizio Licordari.
22: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
23: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per due giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino a base di droga, sembra uscita da un film horror in una realtà distopica e al contempo allarmante. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Una vita apparentemente normale, un segreto nascosto. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Keith Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa, iniziata domenica scorsa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi, 50 euro. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Poi, ancora sotto gli effetti delle sostanze, cerca di capire cosa fare e decide di sbarazzarsi di quel corpo, farlo a pezzi, gettarlo accanto al fiume. Inizia a farlo, poi però crolla e giovedì, 4 giorni dopo, torna a casa, racconta tutto alla madre e poi alla polizia. Le due donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Ho solo comprato i sacchetti, dice.
24: Il GIP Antonio Borretta, che ieri si era riservato la decisione, non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.
11: Prorogata fino alla mezzanotte di stasera lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. A renderlo noto è la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ma ci dice tutto Antonella Gurrieri.
25: L'Etna non smette di mettere in crisi l'aeroporto internazionale Fontana Rossa. Lo stop ai voli ha creato caos anche negli altri scali siciliani che hanno dato una mano per fronteggiare l'emergenza causata dalla nube di cenere prodotta dal cratere di nord-est dell'Etna. Ritardi in arrivo e partenza hanno rallentato le attività di volo a Palermo, Trapani e Comiso. Bloccati al Vincenzo Bellini di Catania, migliaia di passeggeri a caccia di un biglietto introvabile nell'immediato si sentono abbandonati dalle compagnie aeree.
26: Volo annullato.
27: Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
28: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
29: Angry, yes.
25: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
29: I don't know how.
30: L'aereo è fermo a Malpensa. Deve partire forse, se parte, arrivare a Comiso.
31: Però a ora il pullman non è ancora arrivato.
25: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
32: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
25: E allora tutti con i telefoni in mano alla ricerca di alternative, anche le più improbabili.
28: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
2: perché dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi...
25: Domani si torna al lavoro?
3: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
11: Ora vi portiamo a Napoli per una notizia di tutt'altro tipo, ovvero l'ultima giornata delle regate preliminari di America's Cup. Tantissimi appassionati arrivati in città, grande tifo per Luna Rossa, lì per noi c'è Novella Caligaris in diretta. Novella, siamo da te.
4: Eh sì, c'è un grandissimo tifo e una grandissima soddisfazione perché nella prima race della giornata, che è stata ritardata dalle 2:10 alle 15, dalle 14:10 alle 15, Luna Rossa si è imposta su New Zealand, quindi guadagna altri 10 punti, va a 61, mentre New Zealand va a 62, quindi comunque vada, la nostra Luna Rossa sarà all'interno della final race, dove naturalmente vedremo chi sarà il concorrente, ma probabilmente sarà New Zealand. Un evento grandissimo questo, che ha portato già nelle preliminari un folto pubblico, come potete vedere c'è un assiepamento proprio sulle palaustre, ma un evento che è molto importante anche per la città di Napoli. Allora sentiamo che cosa ci ha detto poco fa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Significa per Napoli l'America's Cup?
5: Ma sicuramente è una grande gioia, una grande occasione di stare insieme, ma anche un momento per recuperare un rapporto forte col mare e anche per dimostrare che noi siamo una città capace di organizzare eventi internazionali con grande professionalità.
4: L'anno prossimo ci sarà l'America's Cup vera, queste sono solo preliminari. Cosa ci aspettiamo?
5: Ma noi avremo sicuramente tutta l'area di Bagnoli pronta, il lungomare completamente, diciamo, riqualificato, e quindi sarà un'occasione per vedere Napoli in tutta la sua bellezza. Sarà, diciamo, questi 3 giorni al cubo.
4: Una terrazza sul mare via Caracciolo.
5: Sì, vabbè, insomma, questo è un luogo di una bellezza straordinaria e basta affacciarsi sul golfo per capire quanto sia magnifica Napoli.
4: Cosa si aspetta?
5: Ah, mi aspetto che finalmente, come sta avvenendo, Napoli ritorni ad avere quel ruolo di essere una grande capitale del Mediterraneo e che poi riacquisti quel valore anche dal punto di vista del messaggio internazionale, anche per rappresentare bene l'Italia in tutto il mondo.
11: Ancora lo sport con il calcio e la vigilia di Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio di 2 giorni fa all'Olimpico contro il Belgio. Vediamo con Tiziana Alla.
6: L'Italia vola in Turchia, ma il viaggio non è per tutti. 10 azzurri sono rimasti a Coverciano, tra loro Barella, Maldini e Gianluca Mancini, ad allenarsi con una parte dello staff tecnico. Il CT ha deciso di dividere il foltissimo gruppo per dosare al meglio le forze in vista degli altri 2 impegni ravvicinati di Nations League. Così a Bursa, sull'altra sponda del Mar di Marmara rispetto a Istanbul, sbarcano in 23. Zaniolo, indisponibile, aveva già lasciato il ritiro. Ad attenderli il confronto con la Turchia di Vincenzo Montella, finita KO in avvio proprio come l'Italia. Sarà già quasi uno spareggio per evitare l'ultimo posto nel girone e si giocherà nell'Arena del Coccodrillo, uno degli stadi più stravaganti mai progettati, ispirato al soprannome della squadra di casa, i Coccodrilli Verdi del Bursaspor. Mancini prepara almeno 5 cambi. Al centro della difesa torna Bastoni dopo la squalifica assieme a Scalvini e a destra Caiode può dare il cambio a Di Lorenzo. A centrocampo entrerà Frattesi con possibile staffetta in regia tra Romano e Mandragora, davanti i dubbi maggiori legati alla coesistenza di Pio Esposito e Ken.
7: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fastin, veloce da indossare. Geox, respira.
8: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo dal Medio Oriente e dallo Yemen in particolare, da dove arriva una nuova minaccia, perché i missili lanciati dai ribelli Houthi ora rischiano di trasformarsi in mine vaganti per l'aviazione civile. Ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
5: Le forze armate del governo yemenita avvertono che i voli civili lungo le rotte del Mar Rosso sono a rischio. Gli Houthi stanno usando armi di difesa ricevute dall'Iran, afferma il portavoce Majid Abdullah al-Nuzaili, che sono state modificate per colpire i caccia, ma usano un sistema di tracciamento termico che non è in grado di distinguere gli obiettivi militari da quelli civili. Intanto migliaia di persone hanno sfilato in Yemen a sostegno del governo legittimo. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto che gli Stati Uniti sono impegnati per garantire la sicurezza del Mar Rosso e hanno imposto sanzioni a oltre 200 soggetti sospettati di rifornire i ribelli. La tensione resta altissima, l'Arabia Saudita, nel timore di nuovi attacchi dallo Yemen con missili e droni, ha deciso di tenere chiuse le scuole per tutta la prossima settimana. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Ogni giorno centinaia di yemeniti attraversano il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti. Siamo molto preoccupati, ha detto all'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri di Djibouti, Hossein Omar. Non possiamo fronteggiare da soli le necessità di cibo, riparo e assistenza delle migliaia di persone che sono arrivate sulle nostre coste.
4: Intanto Israele respinge le accuse relative ai presunti allarmi ignorati in relazione agli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023, mentre la Cisgiordania torna a infiammarsi e nel mirino finiscono anche i palestinesi con passaporto americano, come ci racconta l'inviata in Medio Oriente Marina Lalovic.
6: Sì, dunque ci troviamo vicino al villaggio di Tur Musaia che conta, come vedete anche da questa bandiera americana che si trova su questo palazzo, più dell'80% della popolazione palestinese che ha anche la cittadinanza americana. Ma qui in questa casa stanotte c'è stato un attacco dei coloni israeliani da un vicino insediamento proprio qui. Questa è la macchina, una delle macchine che è stata bruciata assieme ad un'altra, e come vedete anche la casa sopra è stata attaccata. Ci sono stati due persone, un signore e sua moglie palestinese con la cittadinanza americana. Ci hanno detto che proprio qui si era recato l'ambasciatore statunitense in Israele, che aveva definito gli attacchi dei coloni un terrorismo, un atto di terroristico, ma nulla è cambiato. Ci hanno raccontato oggi il ministro delle finanze Smotrich ha chiesto all'esercito di compiere la guerra come quella che è in corso, che era in corso a Gaza, malgrado il cessate il fuoco anche qui in Cisgiordania, mentre intanto dall'ufficio del premier Netanyahu hanno negato ogni tipo di prova o delle accuse secondo le quali, rivelate ieri da New York Times e The Atlantic, avrebbero appunto informato le fonti vicine all'emiratino Zayed e il 007 egiziano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. Tutto mentre le violenze qui in Cisgiordania non si fermano, è il terzo fronte che di fatto è attivo e continua. Per il momento è tutto, a te.
4: Entriamo in Italia, purtroppo dobbiamo darvi conto di un nuovo incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla A14 a Bologna un'auto ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Lucia Volta.
7: Travolto da un'auto mentre lavorava in un cantiere sull'autostrada 14. È morto così un operaio moldavo di 45 anni, l'ennesima vittima sul lavoro. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 all'altezza del quartiere navile di Bologna, mentre l'uomo stava lavorando in prima corsia dinamica, che in quel momento sarebbe stata chiusa proprio per la presenza del cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che ha travolto l'operaio, un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto a prestare soccorso, ma poi risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale. All'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio sono apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada che avrebbero ripreso interamente la scena.
4: Torniamo adesso sull'incidente mortale sul lavoro di Andrea Moretti nel cantiere del Colosseo. Tra gli indagati ora c'è anche il cognato del giovane operaio, collega nella stessa ditta di famiglia, Emanuela Bonchino.
8: Impiegato nella stessa ditta di famiglia, lavorava anche lui quella notte al cantiere del Colosseo ed era preposto alla sicurezza. Gabriele Rossitto, cognato di Andrea Moretti, è entrato insieme ad altre 7 persone nell'inchiesta della Procura di Roma sull'incidente mortale del giovane operaio rocciatore. Come per gli altri indagati, responsabili di 2 società e dirigenti della sicurezza del monumento, anche per Rossitto l'accusa è di omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà probabilmente sentito di nuovo dagli inquirenti. Il giovane operaio aveva già raccontato di non aver assistito direttamente alla caduta fatale del cognato perché stava lavorando con un altro collega in un altro settore del monumento, però aveva sentito il tonfo, una versione che probabilmente chi indaga vorrà approfondire. Andrea Moretti, 22 anni, stava lavorando sospeso con l'imbracatura al nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, un volo di 10 metri. Di norma colui avrebbe dovuto esserci a terra ad assisterlo, una seconda persona, ma era solo, hanno raccontato i colleghi. Perché Moretti è caduto? Errore umano, malore, malfunzionamento dell'equipaggiamento? Domani intanto verrà affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo del 22enne teramano e gli accertamenti tecnici. Ci saranno anche i consulenti degli 8 indagati.
4: Fase finale per il processo Regeni, ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte di assise di Roma entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza contro i 4007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni. Marco Aquili.
9: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità.

0: chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: Ieri vi abbiamo dato conto di quanto accaduto nell'Odigiano, ma sono sempre di più i casi di cronaca che riguardano ragazzi e che hanno a che fare con sfide partite dai social, un fenomeno sempre più diffuso, sempre più preoccupante. Vediamo i dettagli con Danilo Sinibaldi.
2: Algoritmi fidelizzanti e funzioni che creano dipendenza. La vita degli adolescenti è sempre più legata al web. I social possono essere stimolanti e utili, ma spesso si trasformano in trappole per bambini e ragazzi che nel loro percorso di crescita cercano approvazione e conferme. Nascono così le sfide su Instagram, X e TikTok, che sono tra le piattaforme più frequentate. Sfide spesso innocue, come quelle che riguardano il ballo e la moda. Poi ci sono le challenge potenzialmente pericolose. È il caso delle due ragazzine del Nisseno che si sono chiuse in bagno per passare un'intera notte all'interno di un negozio.
3: Come prevenire? Non è facile, perché sono tutte azioni impulsive generalmente e piuttosto servono adulti capaci di dare limiti, regole all'uso dei dispositivi, che sappiano parlare con cognizione di causa dei rischi, delle challenge, ma soprattutto che siano adulti capaci, in grado di aiutare a riconoscere e a gestire le loro emozioni.
2: Secondo alcune analisi, quelle rischiose sono circa il 30%, perché invogliano a fare del male a se stessi o agli altri e a causare danni fisici e psicologici, come le recenti aggressioni a scuola. In circa l'1% dei casi possono addirittura causare la morte. Ce ne accorgiamo quando diventano casi gravi di cronaca, l'ultimo quello del 15enne folgorato su un traliccio nell'Odigiano. Nel suo telefonino un selfie scattato a 20 metri d'altezza. Il sospetto è che stava partecipando a una challenge.
1: È stato rimpatriato il trapper di origini moldave che 2 giorni fa aveva bloccato la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. Il legale del 31enne ha annunciato ricorso. Elena Scarrone.
4: È socialmente pericoloso. Con questa motivazione il giudice di pace di Milano ha convalidato il decreto di espulsione per Nicolae Novacenko, 31 anni, in arte Bratan, cantante trapper originario della Moldavia. Il 18 settembre scorso aveva bloccato il traffico sulla Milano Meda per fare un video musicale. Con lui l'amico rapper italo-marocchino Omar Ramo e una 30ina di motociclisti. Il giudice ha revocato il permesso di soggiorno a Bratan e disposto il rimpatrio immediato per lui nel paese di origine. Una procedura lampo. L'avvocato difensore parla di un provvedimento abnorme e annuncia ricorso al TAR. Il ragazzo vive in Italia da 17 anni, lavora come corriere, ha una compagna e un figlio di 1 anno. È stato imbarcato stamane da Malpensa su un volo diretto a Chisinau, identificato grazie alle immagini che lui stesso aveva postato su Instagram, mentre con gli amici paralizzava il traffico nell'ora di punta all'altezza del cavalcavia fra Affori e Bruzzano. La coppia di trapper si era fatta riprendere da una telecamera mentre un drone immortalava la lunghissima coda di automobilisti. All'arrivo delle volanti non c'era più nessuno. Rintracciato e indagato per blocco stradale, è stato rimpatriato per aver messo in pericolo, scrive su X il ministro Piantedosi, la sicurezza degli automobilisti.
1: Nuova aggressione omofoba a Bologna. Nella notte tra giovedì e venerdì sono stati aggrediti 2 ventinovenni perché si tenevano per mano. Un altro caso analogo solo 2 settimane fa. Ci dice tutto Giovanni Stinco.
5: 2 notti fa 2 giovani di 29 anni aggrediti perché mano nella mano in via Borgo di San Pietro, centro di Bologna, a colpire con calci e pugni un gruppo di uomini, almeno 10, di origine nordafricana. Poco meno di 2 settimane fa un altro episodio simile. 2 ragazze e un ragazzo camminano in zona San Felice, sempre centro di Bologna. Ad essere preso di mira è però solo lui, con insulti esplicitamente omofobi. Non deve più succedere, dice lo storico circolo Arcigay Il Cassero di Bologna.
6: Entrambi i casi di violenza sono dei casi casi evidentemente con una matrice omofobica che sono successi nello spazio pubblico, quindi questa cosa crea molta paura. Ragazzi sono stati insultati, sono stati percossi.
5: I due giovani picchiati due notti fa sono fuggiti, hanno chiamato i carabinieri. Prima di attaccarci ci hanno detto che non potevamo tenerci per mano, hanno spiegato. Uno dei due aggrediti si è fatto medicare all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Per lui 5 giorni di prognosi. L'altro giovane, preso di mira 2 settimane fa, invece ha denunciato alla polizia e raccontato di essere stato attaccato da 15 persone, anche loro del Nord Africa. Ma non è una questione di provenienza geografica, ammoniscono le attiviste del Cassero, perché l'omofobia è diffusa in tutta la società. A testimoniarlo, dicono, ci sono i dati raccolti dall'ufficio antidiscriminazioni del Circolo Arcigay bolognese.
6: All'anno si rivolgono ai nostri servizi più di 100 persone, e questo vuol dire una persona ogni 2 giorni circa, che è un numero estremamente alto e che non ci aspettavamo, francamente.
1: Francesco Totti compie 50 anni, ha scelto di festeggiare a Las Vegas. Seguiamo il servizio di Paola Cortese.
7: Auguri pupone!
4: Mezzo secolo del capitano per antonomasia, un compleanno tondo che Totti ha scelto di festeggiare lontano dai riflettori, a Las Vegas con la nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di entrambi. La favola del pupone comincia nelle strade di Porta Metronia, a 2 passi dal Colosseo. I primi calci sono con la Smith Trastevere e la Lodigiani. Esordisce in Serie A a soli 16 anni nel 1993, quando Boskov lo getta in campo nei minuti finali di un Brescia-Roma. Quella maglia giallo-rossa gli resterà addosso per 25 anni, fino al commovente addio del maggio 2017. Capitano, bandiera, campione del mondo nel 2006. È entrato nell'immaginario collettivo per i suoi gol, ma anche per l'ironia, le barzellette, la spontaneità e l'aria scanzonata che l'hanno fatto amare anche dai non appassionati.
8: 50 anni e non ci pensa.
4: Travolto dai gossip per il divorzio milionario dalla conduttrice TV Ilary Blasi, la sua immagine non è uscita appannata e mentre i tifosi sperano in un suo ritorno a Trigoria con un ruolo importante, il pupone si ricicla nel basket.
7: Spero di rivederla alla Roma, sotto qualsiasi veste. Auguri capitano, buon compleanno.
1: Opere d'arte in dialogo per raccontare la forza della natura, Leonardo Arcimboldo e Caravaggio in mostra a Mantova. Antonio Sgobba.
9: Un Caravaggio a Palazzo Te, l'autoritratto in veste di Bacco, arrivato a Mantova da Roma dalla Galleria Borghese, dialoga per la prima volta con il capolavoro architettonico di Giulio Romano. Il dipinto è uno dei protagonisti della mostra Inventare la natura.
10: Un naturalismo estremo che ha le sue origini nella dimensione delle scienze naturali per farne un nuovo stile artistico.
9: Nelle sale monumentali si alternano sculture, materiali esotici, automi, ma anche 2 opere di Giuseppe Arcimboldo, L'ortolano e il cuoco, e un disegno di Leonardo da Vinci, Tempesta e frana.
10: La domanda da cui nasce questa mostra è: cos'era la natura per gli uomini del Cinquecento? A partire però da 2 concetti generali, la natura come forza creatrice e dall'altra parte abbiamo però anche la natura distruttrice.
9: La mostra è il compimento delle celebrazioni per i 500 anni di quella che era la residenza destinata ai passatempi dei Gonzaga.
11: Palazzo Te è nato come villa suburbana immersa nella natura ed è stata progettata proprio per esaltare questo rapporto con la natura.
1: Luca Argentero nuovamente in onda dal 1 ottobre con la fiction Rai Doc, 4ª stagione, un rientro che per lui significa anche tornare nel cuore della storia. Maria Vittoria Savini.
12: Sei sincero, ho visto la prima serata.
13: Ti ha preso.
12: Mi sono emozionato anche questa volta.
14: Un colpo di pistola ha cancellato 12 anni di vita, ma non ha tolto la voglia di lottare e stavolta la battaglia più difficile non è in corsia. Luca Argentero torna a indossare i panni di Andrea Fanti nella 4ª tesissima stagione di Doc nelle tue mani.
15: Doc, sono felicissima che sei tornato.
16: Anche voi mi siete mancati.
14: Dopo un anno lontano dall'ospedale per stare accanto ad Agnese, il dottor Fanti rientra al Policlinico Ambrosiano e lo trova irriconoscibile. Il reparto è ora nelle mani di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, diventata primario. Con lei un nuovo direttore sanitario pronto a tutto, tagliare letti, dimezzare il personale, trasformare la cura in numeri.
17: Hai già visto il reparto?
13: Sì.
17: Lo so, è un po' cambiato.
13: Ma immagino sia una soluzione temporanea, giusto?
17: Temo di no. Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
14: 8 serate per un totale di 16 episodi. L'amato medical drama prodotto da Lux Vida in collaborazione con Rai Fiction torna ad emozionarci dal 1 ottobre su Rai 1 e Rai Play.
12: La quarta stagione mantiene la magia che ha fatto affezionare così tante persone.
14: Tra passato che non torna, amori che resistono, un mistero da svelare, Doc è pronto a ricordarci una cosa. Un ospedale senza cuore non può guarire nessuno. E c'è già chi spera in una quinta stagione.
12: Se questa quarta stagione, grazie a voi che ci ascoltate, sarà un successo, sicuramente ci sarà un Doc 5. E se ci sarà un Doc 5, ci sarà anche Doc.
1: Oltre 7.500 persone allo spettacolo Senza Rossetto per gli 80 anni dal primo voto alle donne. A Firenze una narrazione tra memoria, emozioni e libertà di scelta. Il servizio è di Maria Adele De Francisci.
18: Dalla forza della musica, la voce è quella della toscana Veronica Lucchesi, alla forza delle parole, quelle della storica Michela Ponzani.
19: Andate tranquilli e siate libere di scegliere. La scelta, questa porta, è soltanto vostra.
18: Un cast interamente al femminile per lo spettacolo condotto da Serena Rossi, un grande racconto collettivo, quello voluto dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare gli 80 anni di voto alle donne.
20: Abbiamo ricordato quanto sia importante la partecipazione delle donne alla vita pubblica, alla vita civile, e quanto sia importante che continuino ad essere presenti.
18: Da Maria Cassi a Letizia Fuochi, da Gaia Nanni a Cristiana Capotondi, in oltre 7.500 in un luogo simbolico, il Mandela Forum, per riflettere sui diritti conquistati e quelli da preservare.
21: Sentire tutto questo ritorno delle risate, degli applausi da così tanta gente è qualcosa di entusiasmante, veramente non posso che essere grata al mestiere che faccio.
18: Senza Rossetto, il titolo dell'evento, per votare le donne dovevano infatti toglierlo perché la scheda, da inumidire e sigillare, non si macchiasse e non fosse riconoscibile.
22: I diritti sono esseri viventi, non si conquistano una volta per tutte. I diritti sono come una bicicletta, che se tu non pedali, cadi. E smettere di esercitare un diritto significa rischiare molto concretamente, molto pericolosamente, di non averlo più.
1: Si chiude oggi la settimana dedicata alla donazione del midollo osseo, soprattutto giovani, nuovi iscritti al registro dei donatori, e questo ci fa ben sperare, ha detto il ministro Schillaci. Seguiamo Gerardo D'Amico.
23: 4.200 è un bel numero, soprattutto se sono i nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo, e ancor di più se sono giovani tra i 18 e i 35 anni. 4.000 nuove iscrizioni rispetto all'anno precedente, e fa un altro passo avanti la generosità degli italiani. Erano 525.000 gli iscritti lo scorso anno. Di potenziali donatori c'è bisogno, perché tra i genitori e figli la possibilità di essere compatibili per un trapianto è del 50%, ma tra fratelli si scende al 25%, con un estraneo c'è una possibilità su 100.000, quindi l'ago nel pagliaio. Per questo è essenziale avere moltissime persone tipizzate, ed il test si fa con l'analisi del sangue o quello della saliva. Ogni nuova iscrizione è quindi una possibilità in più di salvare una vita donando il midollo, che è quello osseo, non lo spinale. Soltanto il 10% dei casi richiede il prelievo in anestesia dalla cresta iliaca, che è parte dell'osso del bacino, e quello donato si ricostituisce in qualche giorno. Nella maggior parte dei casi le cellule staminali emopoietiche si raccolgono dal sangue periferico con la feresi, quindi basta una semplice donazione di sangue. Ma è un enorme gesto d'amore, perché senza quel trapianto, in Italia o da qualche parte del mondo, una persona è destinata alla morte. Lo scorso anno, grazie alle donazioni di midollo, in Italia si sono fatti 1.601 trapianti, il numero più alto mai registrato, ma le ricerche a livello mondiale della compatibilità per un nostro malato sono state il doppio.
1: Siamo sempre in attesa di tornare a Lourdes, seconda tappa dopo Parigi del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Intanto vi diciamo che una bambina di 5 anni è stata salvata da una paralisi grazie alle cure ricevute al Gaslini di Genova. La piccola vittima di un incidente stradale rischiava di perdere l'uso degli arti. In 3 mesi all'istituto pediatrico genovese ha ripreso a muovere gambe e braccia. Seguiamo Valentina Gregori.
0: Rischiava di morire o di perdere per sempre l'uso di gambe e braccia, una bambina di 5 anni rimasta ferita lo scorso giugno in un incidente stradale. Portata al Gaslini di Genova da un'altra regione, versava in condizioni critiche, con una frattura altamente instabile della seconda vertebra cervicale e una grave lesione del midollo spinale.
2: Il quadro clinico era quello di una tetraplegia, cioè la bambina non muoveva né le braccia né le gambe. È stato immediatamente attivato in rianimazione un percorso di stabilizzazione esterna del quadro e di inizio di terapia antiedemigena e anche con camera iperbarica.
3: La prima parte è stata la parte essenziale perché ha permesso di stabilizzare la frattura tramite un sistema di immobilizzazione esterno e questo ha scongiurato il rischio della permanenza della tetraplegia. Poi in un secondo tempo, quando le condizioni cliniche della paziente lo hanno permesso, abbiamo realizzato una stabilizzazione definitiva.
0: È seguito un periodo di riabilitazione.
5: Un trattamento tradizionale integrato con tecnologie robotiche e con il supporto psicologico che l'hanno consentito un significativo recupero neuromotorio. Attualmente Greta ha riacquisito il cammino autonomo e una buona funzionalità a carico degli arti superiori.
0: Nel giro di 3 mesi è avvenuto un piccolo miracolo. Ora la bambina può tornare a casa con la mamma, anche lei ferita Nell'incidente.
24: È stato difficilissimo perché per 1,5 mesi non ho visto Greta. Adesso invece è tornata praticamente la bambina di prima.
1: Come anticipato, torniamo a Lourdes, torniamo in Francia. Il Papa sta incontrando gli operatori, i pazienti della struttura del santuario mariano che ospita i pellegrini sofferenti. Ascoltiamo l'intervento del Pontefice.
25: La fragilità non viene nascosta, ma diventa luogo di un incontro sacro. Quest'anno il tema pastorale del santuario riprende il saluto dell'angelo Gabriele a Maria. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Mette in luce questo meraviglioso scambio tra due sguardi, quello del messaggero del Signore e quello di Maria. In tale faccia a faccia, l'umiltà e la generosità di una giovane fanciulla permettono a Dio di compiere la sua opera di salvezza. Maria non ha tenuto il Signore per sé, ma l'ho offerto al mondo, dicendo a ciascuno di noi: il Signore è con te. Questa verità è il fondamento della nostra dignità di persone. E qui Maria guarda ciascuno di noi come una persona unica, come testimonia Santa Bernadette durante le apparizioni nella grotta. Questo sguardo materno ci ribadisce che nessuno è invisibile agli occhi di Dio. In un'epoca in cui alcune società tendono a distogliere lo sguardo o a chiudere gli occhi di fronte alla dignità della vita umana, urge innanzitutto coltivare in noi e negli altri uno sguardo contemplativo. È lo sguardo di chi vede la vita nella sua profondità, cogliendone le dimensioni di gratuità, di bellezza, di provocazione alla libertà e alla responsabilità. È lo sguardo di chi non pretende di possessarsi della realtà, ma la accoglie come un dono, scoprendo in ogni cosa il riflesso del Creatore e in ogni persona la sua immagine vivente. Questo sguardo si apre a ritrovare nel volto di ogni persona un appello al confronto, al dialogo, alla solidarietà, affinché il mondo abbia la vita. Nel dialogo dell'Annunciazione, mentre il Signore posa su di lei il suo sguardo, Maria scopre di essere la prescelta di Dio. Ma al centro di questo incontro è ciascuno di noi a scoprire di essere personalmente chiamato e profondamente destinato all'amore di Dio che è fonte di vita. La persona umana è infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. So che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita. Ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Qui a Lourdes, città dei malati e della speranza, invito tutta la comunità degli operatori sanitari a ricordare il significato profondo della propria vocazione, prendersi cura di una persona che soffre e non eliminarla.
1: E allora così Papa Leone a Lourdes, incontrando gli operatori e i pazienti della struttura del santuario che ospita i pellegrini sofferenti. Ci fermiamo per una breve pausa, poi tornano i nostri titoli. Con voi ci sarà Martina Cecchi di Rossi.
4: Pubblicità. Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
7: Repubblica regala le storie di un personaggio fuori dagli schemi. Rocco Schiavone. Dalla penna di Antonio Manzini, 6 indagini da leggere tutto d'un fiato. Domani, in omaggio il primo libro.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
9: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
10: Ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada. Ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
26: È una tragedia annunciata, si sapeva.
27: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.

0: Sono accusati di terrorismo i 5 fermati in Gran Bretagna. Sono sospettati di aver pianificato un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone e vescovi francesi, cui ha chiesto la massima vigilanza. Poi nuovo appello alla pace durante l'Angelus. Carburanti alle stelle, nuovo aumento da ieri a oggi per il diesel. Domani scatta il tetto ai prezzi di Eni, pressing sulle altre compagnie petrolifere. Voleva investire l'ex fidanzato, invece ha travolto il figlio di 5 anni dell'uomo. Questa è l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti. A Torino fermata la donna dopo la fuga, prognosi di 40 giorni per il piccolo. Cenere dall'Etna, prorogato lo stop ai voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania fino alla mezzanotte. Volata in Turchia la nazionale azzurra di calcio in cerca di riscatto per la seconda partita di Nations League. Restano a Coverciano 10 giocatori. L'Italia deve evitare la retrocessione. Edizione delle 16 del TG di Rai News 24, ben ritrovati in diretta in primo piano. Le notizie della Gran Bretagna con un'operazione antiterrorismo nei pressi di una base aerea che ospita i bombardieri americani impegnati in Iran. 5 persone fermate, ma per tutti i dettagli andiamo a Londra dalla corrispondente Natalia Augias.
1: Sì, eccoci, il briefing della polizia è appena terminato, gli arresti sono confermati, tentato attacco alla base militare di Fairford e è stato un po' spiegato come, quando è successo e quando è arrivato l'allarme, che in realtà è scoppiato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base militare, sono arrivati sul posto rapidamente. Hanno eseguito gli arresti. L'accusa sotto la quale gli 5 uomini sono stati arrestati è violazione della legge sugli esplosivi. Gli artificieri lavorano nella zona appunto dalle prime ore dell'alba. È stato istituito un cordone di sicurezza intorno ai 3 veicoli. Fairford, come avete detto da studio, è una base militare della Royal Air Force ed è anche una base che ospita gli aerei americani che partono da Fairford e sono diretti in Iran, in particolare per azioni nella zona dello stretto di Hormuz. Quando l'allarme è scattato sono state anche prese delle misure precauzionali eccezionali, per cui sono state evacuate 85 famiglie che abitano nel villaggio vicino alla base della RAF, e a condurre le indagini è la squadra antiterrorismo britannica. Il briefing della polizia è finito, terminato poco fa, poi verrà aggiornato più tardi, man mano che insomma sono disponibili nuove informazioni che possono essere rese pubbliche. Siamo ancora al lavoro, hanno detto, per stabilire la natura completa dell'incidente. Il primo ministro Andy Burnham, che si trova a Liverpool per la conferenza del partito laburista, viene tenuto costantemente aggiornato. A voi.
0: Grazie a Natalia Augias. Ci spostiamo in Medio Oriente. La crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran e il no di Trump al piano iraniano per riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni, mentre Teheran non arretra e attende la risposta ufficiale dei mediatori. Sullo sfondo, nuovi dettagli sulla guida suprema scampata ai bombardamenti. Alessandro Carboni.
2: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, e il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori. Le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: In Yemen una nuova minaccia, i missili lanciati dai ribelli Houthi rischiano di trasformarsi ora in mine vaganti per l'aviazione civile. Ci aggiorna da Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
3: Le forze armate del governo yemenita avvertono che i voli civili lungo le rotte del Mar Rosso sono a rischio. Gli Houthi stanno usando armi di difesa ricevute dall'Iran, afferma il portavoce Majid Abdullah al-Nuzaili, che sono state modificate per colpire i caccia, ma usano un sistema di tracciamento termico che non è in grado di distinguere gli obiettivi militari da quelli civili. Intanto migliaia di persone hanno sfilato in Yemen a sostegno del governo legittimo. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto che gli Stati Uniti sono impegnati per garantire la sicurezza del Mar Rosso e hanno imposto sanzioni a oltre 200 soggetti sospettati di rifornire i ribelli. La tensione resta altissima, l'Arabia Saudita, nel timore di nuovi attacchi dallo Yemen con missili e droni, ha deciso di tenere chiuse le scuole per tutta la prossima settimana. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Ogni giorno centinaia di yemeniti attraversano il Mar Rosso per rifugiarsi a Gibuti. Siamo molto preoccupati, ha detto all'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri di Gibuti, Hossein Omar. Non possiamo fronteggiare da soli le necessità di cibo, riparo e assistenza delle migliaia di persone che sono arrivate sulle nostre coste.
0: Ora in Israele, che respinge le accuse relative ai presunti allarmi ignorati in relazione agli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023, mentre la Cisgiordania torna ad infiammarsi, nel mirino finiscono anche palestinesi con passaporto americano, come ci racconta da Turmusaia l'inviata Marina Lalovic.
4: Sì, dunque ci troviamo vicino al villaggio di Turmusaia che conta, come vedete, anche da questa bandiera americana che si trova su questo palazzo, più dell'80% della popolazione palestinese che ha anche la cittadinanza americana. Ma qui in questa casa stanotte c'è stato un attacco dei coloni israeliani da un vicino insediamento proprio qui. Questa è la macchina, una delle macchine che è stata bruciata assieme ad un'altra, e come vedete anche la casa sopra è stata attaccata. Ci sono stati due persone, un signore e sua moglie palestinese con la cittadinanza americana. Ci hanno detto che proprio qui si era recato l'ambasciatore statunitense in Israele, che aveva definito gli attacchi dei coloni un terrorismo, un atto di terroristico, ma nulla è cambiato, ci hanno raccontato oggi. Il ministro delle finanze Smotrich ha chiesto all'esercito di compiere la guerra come quella che è in corso, che era in corso a Gaza, malgrado il cessate il fuoco anche qui in Cisgiordania, mentre intanto dall'ufficio del premier Netanyahu hanno negato ogni tipo di prova o delle accuse secondo le quali, rivelate ieri da New York Times e The Atlantic, avrebbero appunto informato le fonti vicine all'emiratino Zayed e il 007 egiziano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. Tutto mentre le violenze qui in Cisgiordania non si fermano, è il terzo fronte che di fatto è attivo e continua. Per il momento è tutto, a te.
0: L'altro fronte di conflitto, Russia-Ucraina, con l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, mentre il noto giornalista, voce del Cremlino, Zarubin, torna a bacchettare gli Stati Uniti e nel paese è atteso anche il presidente della CE, il cardinale Zuppi. Il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
5: Allora, Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca, dice ad avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Ivan Soltanovsky. Per il cardinale da domani tre giornate di colloqui che arrivano dopo la visita in Ucraina a luglio. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste sia russe che ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation mentre i toni si fanno sempre più accesi. oggi il Cremlino dice le relazioni con gli Stati Uniti non sono nelle migliori condizioni. Ieri Lavrov all'ONU, lo dicevi, ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto, l'Europa di sabotare i tentativi di pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. La Germania, ha commentato Lavrov, chiede un colloquio per ripetere in privato quello che già ci viene detto in pubblico. È tutto per ora, a voi.
0: Temi di assoluta urgenza e complessità, quelli che Papa Leone XIV affronta in questa terza giornata del suo viaggio apostolico in Francia, dagli abusi da parte del clero, alla pace, da ultimo l'eutanasia. Andiamo in diretta a Lourdes dall'inviata Valentina Dello Russo. Valentina.
6: La dignità umana non si misura e non si discute, lo ha ribadito Papa Leone XIV portando una carezza alla Cueil Notre-Dame, la struttura che è stata pensata qui a Lourdes per accogliere in maniera specifica i pellegrini che sono malati, che hanno degli handicap, che sono fragili. Ebbene, il Pontefice ha ascoltato le testimonianze di chi ci lavora, di chi sta affrontando la malattia, il dramma della sofferenza, anche il canto meraviglioso di una bambina vestita da Santa Bernadette, la pastorella che nella grotta nel 1858 ebbe 18 apparizioni della Madonna. Il Papa ha poi preso la parola per il suo discorso, è stato interrotto a più riprese, evidentemente qui in questo luogo di guarigione e di speranza. Il tema fine vita e della legge che un mese fa è stata approvata qui in Francia sancendo il diritto all'aiuto a morire è molto molto sentito. Vi facciamo ascoltare le parole del Pontefice e poi con Alessandro Lattanzi torneremo a collegarci, perché alle 18 c'è l'atteso incontro privato del Papa con 7 vittime di abusi, un tema che è stato al centro oggi sia dell'incontro che il Papa ha avuto con i vescovi francesi sia della sua omelia in cui ha ribadito una piaga che va combattuta. Allora ascoltiamo il Papa e poi a voi.
7: La persona umana è infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale.
0: Voltiamo pagina, torniamo sul tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Enilive, che scatta da domani 2 euro la benzina, 2,2 il gasolio. Difficile che le altre compagnie si adeguino e resta il nodo dell'autotrasporto e dell'agricoltura. Simone Lupo Bagnacani.
8: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti introdotto da Eni. Nei distributori Enilive infatti i prezzi saranno al massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. Una misura in vigore per 30 giorni, ma che potrebbe essere estesa anche fino alla fine dell'anno. I consumatori vedrebbero così uno sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi medi, che secondo il Ministero delle Imprese sono di 2,159 euro per la benzina e 2,377 per il gasolio, dopo la riduzione del taglio delle accise. L'offerta di Eni varrà inoltre anche in autostrada, dove il diesel sfiora i 2,45 euro. La decisione di autoimporsi un price cap potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe, ma potrebbe convincere il governo a non introdurre la tassazione sugli extra profitti di cui si è discusso nei giorni scorsi. Non mancano però le criticità. La prima è il rischio di una corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori Eni fino all'esaurimento delle scorte, mentre l'altra è rappresentata dall'esclusione dal cap per l'extra rete, dove si riforniscono pompe bianche, autotrasportatori, agricoltori e pescatori, con gli ultimi due che hanno già convocato manifestazioni in tutta Italia e i tir che minacciano lo sciopero se non ci sarà un intervento diretto. La grande incognita poi è rappresentata dal comportamento delle altre compagnie. Nelle speranze del governo, infatti, i ribassi proposti da Eni dovrebbero portare anche i concorrenti a far scendere i prezzi, ma Assopetrogli, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della distribuzione dei carburanti, ha già fatto sapere che non si potrà scendere fino ai prezzi di Eni e che questa misura è distorsiva del mercato.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti resta al centro del dibattito politico. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
9: Eh sì, naturalmente dalla maggioranza, dopo l'intervento di Palazzo Chigi con quella nota in cui si plaudeva a questo intervento di Eni, e appunto dalla maggioranza si ribadisce che ha funzionato bene il sistema paese con Forza Italia che dice erano le nostre proposte e appunto sono state seguite, mentre la Lega ribadisce ancora altri dovrebbero seguire l'esempio di Eni, non soltanto le industrie energetiche ma anche le banche. Sappiamo che sull'ipotesi dell'extra di tassa su un extra profitti appunto delle imprese energetiche e anche su un contributo delle banche, il leader del Carroccio Matteo Salvini batte da tempo. Allora sentiamo su questo Scurria di Fratelli d'Italia.
10: Diciamo che il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano. Insomma, speriamo che l'esempio dell'Eni sia seguito da tutti.
9: Le opposizioni rimangono critiche perché dicono che la politica energetica di un paese lo deve fare Giorgia Meloni, è arrivata in ritardo quantomeno, insomma poi da Alleanza Verdi Sinistra già da ieri si ribadisce insomma che evidentemente questa scelta di Eni fa capire che poteva essere fatto un tetto sull'aumento dei carburanti, così non ha fatto Meloni, ha sperperato soldi pubblici per fare i tagli delle accise. L'attacco arriva anche dal Movimento 5 Stelle, sentiamo Conte.
11: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro e il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante, ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
9: E poi insomma si discute anche all'interno delle coalizioni, insomma si parlerà di legge elettorale la prossima settimana, ma naturalmente si parla di assetti appunto in vista di eventuali elezioni. Se nel centrodestra, sappiamo che nella Lega ci sono diversi malumori e questa mattina è uscito Romeo, il capogruppo al Senato, ribadendo che il congresso convocato da Salvini è un trappolone, quindi usando parole diciamo gravi nei confronti del suo leader. Poi c'è sempre tutta la discussione interna al campo progressista, primarie, non primarie, soprattutto lavorare sul programma, e lì c'è sempre il tema dell'Ucraina che fa discutere PD e Movimento 5 Stelle. Tutto.
0: Grazie Francesca Biagiotti, lo sentivamo l'apprezzamento di Palazzo Chigi per la decisione di Eni, l'auspicio che l'esempio sia seguito anche dalle altre compagnie petrolifere. Gabriele Martelloni.
12: La parola d'ordine è sempre buon senso, con l'invito a evitare proposte irrealistiche e dannose per le finanze pubbliche, ma Giorgia Meloni è anche consapevole che per l'ultima manovra, prima delle elezioni politiche, i cordoni della borsa dovranno necessariamente allentarsi ed è caccia le risorse, in particolare per la priorità indicata dalla Presidente del Consiglio, la riduzione delle tasse per il ceto medio. Sebbene la mancata uscita dalla procedura di infrazione sul deficit renda più accidentato il percorso, l'auspicio della Premier è che Bruxelles apra comunque a un utilizzo meno penalizzante della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese energetiche e di difesa, mentre una boccata di ossigeno su carburante arriva grazie all'iniziativa dell'Eni, autonoma ma caldeggiata dall'esecutivo, di un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Meloni confida ora nell'effetto traino e che dunque le altre compagnie si adeguino agli sconti fissati da Descalzi, e per compensare l'interruzione dal 6 ottobre del taglio delle accise punta a rendere strutturale in legge di bilancio la parziale abolizione del bollo auto prevista ora solo per il 2027. Il confronto con gli alleati sulle misure economiche è già serrato, ma su tutto aleggia un passaggio chiave, il via libera definitivo alla legge elettorale. Se ci saranno nuovi incidenti, ha chiarito la Premier, le dimissioni e quindi le urne anticipate saranno inevitabili.
0: Siamo alla cronaca, ci porta a Torino. Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Questa è l'accusa con cui i carabinieri della città hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Alessandro Mastrantonio.
13: Il bambino, la macchina banda, sbatta il bambino, è andata la macchina quella.
14: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
13: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
14: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre, con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: Ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sull'A14 a Bologna una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Lucia Voltan.
15: Travolto da un'auto mentre lavorava in un cantiere sull'autostrada 14. È morto così un operaio moldavo di 45 anni, l'ennesima vittima sul lavoro. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 all'altezza del quartiere navile di Bologna, mentre l'uomo stava lavorando in prima corsia dinamica, che in quel momento sarebbe stata chiusa proprio per la presenza del cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che ha travolto l'operaio, un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto a prestare soccorso, ma è poi risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale. All'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio sono apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada che avrebbero ripreso interamente la scena.
0: È stato prorogato fino a mezzanotte lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna, lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ci dice tutto Antonella Gurrieri.
16: L'Etna non smette di mettere in crisi l'aeroporto internazionale Fontanarossa. Lo stop ai voli ha creato caos anche negli altri scali siciliani che hanno dato una mano per fronteggiare l'emergenza causata dalla nube di cenere prodotta dal cratere di nord-est dell'Etna. Ritardi in arrivo e partenza hanno rallentato le attività di volo a Palermo, Trapani e Comiso. Bloccati al Vincenzo Bellini di Catania, migliaia di passeggeri a caccia di un biglietto introvabile nell'immediato si sentono abbandonati dalle compagnie aeree.
17: Volo annullato.
18: Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
19: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
20: Angry, yes.
16: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
20: I don't know how.
21: L'aereo è fermo a Malpensa. Deve partire forse, se parte, arrivare a Comiso.
22: Però ora il pullman non è ancora arrivato.
16: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
23: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
16: E allora tutti con i telefoni in mano alla ricerca di alternative, anche le più improbabili.
19: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
24: Che dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
16: Domani si torna al lavoro?
25: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: Francesco Totti compie 50 anni, l'ex capitano della Roma ha scelto di festeggiare a Las Vegas al riparo dai riflettori, ma tutti i romanisti si ricordano di questa ricorrenza. Il servizio di Paola Cortese.
26: Auguri pupone!
15: Mezzo secolo del capitano per antonomasia, un compleanno tondo che Totti ha scelto di festeggiare lontano dai riflettori a Las Vegas con la nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di entrambi. La favola del pupone comincia nelle strade di Porta Metronia, a due passi dal Colosseo. I primi calci sono con la Smith Trastevere e la Lodigiani. Esordisce in Serie A a soli 16 anni nel 1993, quando Boskov lo getta in campo nei minuti finali di un Brescia-Roma. Quella maglia giallo-rossa gli resta resterà addosso per 25 anni, fino al commovente addio del maggio 2017. Capitano, bandiera, campione del mondo nel 2006. È entrato nell'immaginario collettivo per i suoi gol, ma anche per l'ironia, le barzellette, la spontaneità e l'aria scanzonata che l'hanno fatto amare anche dai non appassionati.
1: 50 anni e non ci pensa.
15: Travolto dai gossip per il divorzio milionario dalla conduttrice TV Ilary Blasi, la sua immagine non è uscita appannata e mentre i tifosi sperano in un suo ritorno a Trigoria con un ruolo importante, il pupone si ricicla nel basket.
2: Spero di rivederla alla Roma, sotto qualsiasi veste. Auguri capitano, buon compleanno.
0: E per il calcio parliamo della vigilia di Turchia e Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio di due giorni fa all'Olimpico contro il Belgio. Vediamo con Tiziana Alla.
3: L'Italia vola in Turchia, ma il viaggio non è per tutti. 10 azzurri sono rimasti a Coverciano, tra loro Barella, Maldini e Gianluca Mancini, ad allenarsi con una parte dello staff tecnico. Il CT ha deciso di dividere il foltissimo gruppo per dosare al meglio le forze in vista degli altri due impegni ravvicinati di Nations League. Così a Bursa, sull'altra sponda del Mar di Marmara rispetto a Istanbul, sbarcano in 23. Zaniolo, indisponibile, aveva già lasciato il ritiro. Ad attenderli il confronto con la Turchia di Vincenzo Montella, finita KO in avvio proprio come l'Italia. Sarà già quasi uno spareggio per evitare l'ultimo posto nel girone e si giocherà nell'Arena del Coccodrillo, uno degli stadi più stravaganti mai progettati, ispirato al soprannome della squadra di casa, i Coccodrilli Verdi del Bursaspor. Mancini prepara almeno 5 cambi. Al centro della difesa torna Bastoni dopo la squalifica assieme a Scalvini e a destra Caiode può dare il cambio a Di Lorenzo. A centrocampo entrerà Frattesi con possibile staffetta in regia tra Romano e Mandragora, davanti i dubbi maggiori legati alla coesistenza di Pio Esposito e Ken.
0: Luca Argentero nuovamente in onda dal 1 ottobre con la fiction Rai Doc. È la quarta stagione ed è per lui anche proprio un rientro nel cuore della storia. Vediamo insieme il servizio di Maria Vittoria Savini, poi una breve pausa e ci ritroviamo in diretta.
4: Devo essere sincero, ho visto la prima serata.
5: Ti ha preso.
4: Mi sono emozionato anche questa volta.
17: Un colpo di pistola ha cancellato 12 anni di vita, ma non ha tolto la voglia di lottare e stavolta la battaglia più difficile non è in corsia. Luca Argentero torna a indossare i panni di Andrea Fanti nella quarta attesissima stagione di Doc nelle tue mani.
26: Doc, sono felicissima che sei tornato.
27: Anche voi mi siete mancati.
17: Dopo un anno lontano dall'ospedale per stare accanto ad Agnese, il dottor Fanti rientra al Policlinico Ambrosiano e lo trova irriconoscibile. Il reparto è ora nelle mani di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, diventata primario. Con lei un nuovo direttore sanitario pronto a tutto, tagliare letti, dimezzare il personale, trasformare la cura in numeri.
26: Hai già visto il reparto?
27: Sì.
26: Lo so, è un po' cambiato.
27: Beh, immagino sia una soluzione temporanea, giusto?
26: Temo di no. Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
17: 8 serate per un totale di 16 episodi. L'amato medical drama prodotto da Lux Vida in collaborazione con Rai Fiction torna ad emozionarci dal 1 ottobre su Rai 1 e Rai Play.
4: La quarta stagione mantiene la magia che ha fatto affezionare così tante persone.
17: Tra passato che non torna, amori che resistono, un mistero da svelare, Doc è pronto a ricordarci una cosa. Un ospedale senza cuore non può guarire nessuno. E c'è già chi spera in una quinta stagione.
4: Se questa quarta stagione, grazie a voi che ci ascoltate, sarà un successo, sicuramente ci sarà un Doc 5. E se ci sarà un Doc 5, ci sarà anche
26: Doc.
28: Pubblicità. Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
29: In cucina. Meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
30: Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
5: un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
6: Qui a Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
5: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: 16:31, di nuovo in diretta, ripartiamo dagli esteri, dal sud del Libano, dove continuano i raid israeliani, un'area dove centinaia di migliaia di sfollati non riescono più a tornare a casa. Da Annacura il racconto dell'inviato Nello Rega.
1: Buon pomeriggio dal sud del Libano, siamo in piena zona gialla, quella costituita da Israele ormai da mesi per tenere lontani dalla Blue Line i miliziani di Hezbollah, l'unica televisione ad essere presente in questa zona dove sono attive le truppe di Israele con uomini e mezzi. Situazione sempre molto difficile in tutto il sud. Questa mattina raid su Al-Mansur, che si trova proprio davanti a noi, l'operatore Claudio Mazzonna ce la inquadra, e poi più a ovest verso il distretto di Tiro, poi Nabatie e Marrayun. Situazione molto difficile perché Israele vuole abbreviare i tempi per sgominare definitivamente la forza militare di Hezbollah, ma sarebbero massimo qualche centinaio miliziani di Hezbollah che sono sul territorio con droni che però possono essere molto, molto pericolosi per le truppe israeliane. Intanto sul piano politico scontro sempre più acceso tra Hezbollah e il governo, che ha chiesto nuovamente il ritiro delle armi, e nuovamente è arrivato il no di Hezbollah, che invece ha incassato un contrasto molto forte con un alleato di sempre, il Partito Cristiano dell'ex presidente Michel Aoun. E dal sud del Libano, linea e microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: La situazione di tensione tra Stati Uniti e Cuba, mentre il presidente Trump dice che non interverrà con l'esercito su Cuba e che proporrà un accordo, la popolazione dell'isola continua a soffrire l'embargo. Aumentano i poveri e senza energia elettrica anche andare a scuola diventa un problema. Vediamo il racconto dell'inviata a Cuba, Angela Caponnetto.
2: La scuola primaria Arturo Montoro si trova al barrio Vedado, il quartiere vietato, chiamato così perché un tempo era un'impraticabile area paludosa, oggi zona residenziale, ma anche qui l'embargo più duro dei tempi della rivoluzione cubana fa sentire il suo peso. Non arrivano neanche i kit scolastici nelle scuole. Una fornitura invece arriva dall'Italia, portata dalla carovana di parlamentari e associazioni ONG che i bambini salutano cantando l'inno nazionale.
3: È il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui, anche qui a L'Avana. Però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
4: Soluzione parte 1, ma...
2: In classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
5: Non c'è acqua. O meglio, questo è il massimo che si può avere. Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
2: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che è rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburante, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. Ora, l'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. Ha 38 anni, non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
6: È complicato.
0: Ancora negli Stati Uniti, dove una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nord-orientale. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston, cancellati più di 250 voli, case e strade allagate, migliaia di persone senza elettricità. A Long Island, New York, alcune persone hanno utilizzato i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese a nord di Atlantic City in New Jersey. E vi diamo conto, a proposito del tetto al prezzo dei carburanti, ci sarà questo tetto che scatterà nei distributori Eni Live a partire da domani, ma c'è un'ultima ora che riguarda ancora questo tema, perché SOCAR, l'azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata italiana Petroli. Lo si legge in una nota del gruppo che appunto lo scorso 8 maggio ha finalizzato.

0: in un appartamento. Maurizio Licordari.
1: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
2: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Christian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino a base di droga, sembra uscita da un film horror in una realtà distopica e al contempo allarmante. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Una vita apparentemente normale, un segreto nascosto. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Keith Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa, iniziata domenica scorsa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi, 50 euro. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Poi, ancora sotto gli effetti delle sostanze, cerca di capire cosa fare e decide di sbarazzarsi di quel corpo, farlo a pezzi, gettarlo accanto al fiume. Inizia a farlo, poi però crolla e giovedì, 4 giorni dopo, torna a casa, racconta tutto alla madre e poi alla polizia. Le due donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Ho solo comprato i sacchetti, dice.
3: Il GIP Antonio Borretta, che ieri si era riservato la decisione, non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.
0: L'incidente mortale sul lavoro di Andrea Moretti nel cantiere alla Colosseo. Tra gli indagati ora c'è anche il cognato del giovane operaio, collega nella stessa ditta di famiglia, Emanuela Bonchino.
4: Impiegato nella stessa ditta di famiglia, lavorava anche lui quella notte al cantiere del Colosseo ed era preposto alla sicurezza. Gabriele Rossitto, cognato di Andrea Moretti, è entrato insieme ad altre 7 persone nell'inchiesta della Procura di Roma sull'incidente mortale del giovane operaio rocciatore. Come per gli altri indagati, responsabili di 2 società e dirigenti della sicurezza del monumento, anche per Rossitto l'accusa è di omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà probabilmente sentito di nuovo dagli inquirenti. Il giovane operaio aveva già raccontato di non aver assistito direttamente alla caduta fatale del cognato perché stava lavorando con un altro collega in un altro settore del monumento, però aveva sentito il tonfo, una versione che probabilmente chi indaga vorrà approfondire. Andrea Moretti, 22 anni, stava lavorando sospeso con l'imbracatura al nuovo impianto di illuminazione quando è precipitato dal 3° al 2° anello del Colosseo, un volo di 10 metri. Di norma con lui avrebbe dovuto esserci a terra ad assisterlo una 2ª persona, ma era solo, hanno raccontato i colleghi. Perché Moretti è caduto? Errore umano, malore, malfunzionamento dell'equipaggiamento? Domani intanto verrà affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo del 22enne teramano e gli accertamenti tecnici. Ci saranno anche i consulenti degli 8 indagati.
0: Arriva alla fase finale il processo Regeni, il ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte di assise di Roma entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza contro i 4007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni. Vediamo con Marco Aquilli.
5: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano, anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questo

0: Questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: È stato rimpatriato il trapper Bratan di origine moldave che due giorni fa aveva bloccato la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. Il legale del 31enne ha annunciato ricorso. Elena Scarrone.
2: È socialmente pericoloso. Con questa motivazione il giudice di pace di Milano ha convalidato il decreto di espulsione per Nicolae Novacenko, 31 anni, in arte Bratan, cantante trapper originario della Moldavia. Il 18 settembre scorso aveva bloccato il traffico sulla Milano Meda per fare un video musicale. Con lui l'amico rapper italo-marocchino Omar Ramo e una trentina di motociclisti. Il giudice ha revocato il permesso di soggiorno a Bratan e disposto il rimpatrio immediato per lui nel paese di origine. Una procedura lampo. L'avvocato difensore parla di un provvedimento abnorme e annuncia ricorso al TAR. Il ragazzo vive in Italia da 17 anni, lavora come corriere, ha una compagna e un figlio di un anno. È stato imbarcato stamane da Malpensa su un volo diretto a Chisinau, identificato grazie alle immagini che lui stesso aveva postato su Instagram, mentre con gli amici paralizzava il traffico nell'ora di punta all'altezza del cavalcavia fra Affori e Bruzzano. La coppia di trapper si era fatta riprendere da una telecamera mentre un drone immortalava la lunghissima coda di automobilisti. All'arrivo delle volanti non c'era più nessuno. Rintracciato e indagato per blocco stradale è stato rimpatriato per aver messo in pericolo, scrive su X il ministro Piantedosi, la sicurezza degli automobilisti.
1: E ora torniamo a Napoli, l'ultima giornata delle regate preliminari di America's Cup, con i tantissimi appassionati arrivati in città. Il grande tifo per l'Una Rossa, che è notizia proprio di questo istante, ha vinto, è arrivata prima. Andiamo in diretta da Novella Caligaris. Novella, siamo da te.
3: Eh sì, l'Una Rossa ha vinto il match race contro New Zealand, dominando dal primo miglio all'ultimo, con una capacità di togliere completamente, come si dice, l'aria al competitor, appunto, contro New Zealand. Peter Burling, che è neozelandese, è stato davvero straordinario, insieme a Marco Gradoni e ai due trimmer, Maria Giubileo e Luigi Ugolini. Luigi Ugolini, ricordo, era uno skipper che ha vinto con Marco Gradoni nella Coppa America a Cagliari, ma poi proprio la sua esperienza da timoniere ha aiutato ad essere un trimmer fantastico, interpretando, prima ancora di dominare le vele, quello che il timoniere voleva. Insomma, un successo straordinario, con una Luna Rossa che ha vinto ben 4 delle 8 race preliminari e poi il match race questa sera, davvero davanti ad un pubblico in delirio. Potete vedere quante le persone ci sono alle mie spalle, che adesso si stanno muovendo, ma c'è stato un tifo da stadio per una competizione avvincente, con una Napoli assolutamente accogliente, con un vento che finalmente si è palesato, cambiando completamente direzione dal grecale di nord-est. Siamo passati alla termica del sud-ovest, ma che è stato davvero determinante per il successo di queste regate. Un successo anche per tutta l'organizzazione, con delle terrazze sul golfo create da Sport e Salute, con il comune di Napoli, che naturalmente ha goduto di questa iniziativa e si sta preparando per quello che è l'America's Cup vera, quella del 2027, con giugno per il junior team e poi a luglio invece ci sarà la Wewitton e poi ovviamente il match race finale con il vincente della Wewitton Cup. Per il momento da Napoli è tutto, con questa splendida notizia della vittoria di Luna Rossa, anche se sono preliminari, ma è un grande successo, restituiamo la linea.
1: Grazie alla nostra Novella Caligaris. Ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento, a cura di Dario Marchetti. Vediamo insieme alle 17 una nuova edizione del TG con Francesca Piatanesi.
4: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, il programma di approfondimento di Rai News dedicato all'universo dei videogiochi. Inauguriamo questa nuova stagione, durante la quale continueremo come sempre a raccontarvi questo medium a cavallo fra intrattenimento, industria e ovviamente cultura. Vi ricordo come sempre che noi siamo anche su Instagram, ci trovate all'account @AltriMondiTV e che da questa stagione troverete i nostri episodi anche su un canale YouTube dedicato. Ma veniamo all'apertura di questa puntata che parte da Nintendo, da Switch 2, l'arrivo molto atteso di un nuovo capitolo di una saga molto giapponese ma che ha successo anche in Occidente. Parliamo di Fire Emblem, che di fatto è un po' un antipasto in attesa del grande colpo di questa stagione da parte di Nintendo, ovvero il remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ma dicevamo, parliamo di Fire Emblem, ci racconta l'esperienza con questo titolo il nostro esperto di gaming, Lorenzo Fantoni. A te, Lorenzo.
5: Se potessi tornare indietro nel tempo per salvare un mondo che sta per finire, cosa faresti? La domanda è ovviamente molto pesante e anche importante, ma è il cuore di Fire Emblem Forging Wave, che è l'ultima installazione di una fortunatissima serie che va avanti dagli anni 90. Fondamentalmente parliamo di un gioco strategico a turni con delle caselle, un po' come gli scacchi, però ovviamente i pezzi hanno anche funzioni di vario tipo, di alcuni difendono, alcuni attaccano a distanza, alcuni vanno bene in corpo a corpo, alcuni vanno bene attaccando assieme, ed è importante conoscere tutte le varie specificità per poter vincere. Però la cosa interessante è che questi pezzi degli scacchi hanno anche una storia, una personalità, degli intrecci, tutte cose che vengono fuori quando non combattono. Ecco, questa cosa Fire Emblem l'aveva già fatta col capitolo precedente, Three Houses, ed è andata molto bene, benissimo. Qua è espansa ancora di più, tanto che il gioco può richiedere veramente decine di ore per essere completato. Secondo me tranquillamente anche un centinaio se volete veramente buttarvi nella storia. Sarebbe comunque è molto interessante, parte sempre come molte storie dei giochi giapponesi dandovi un sacco di informazioni addosso, però poi piano piano si capiscono le codici, si appassiona. E onestamente è bello perché, visto che a volte i pezzi si rischia di perderli se le impostate il gioco in maniera anche più difficile, ci viene da dirci, ma è giusto perdere questo pezzo o forse è meglio evitare e magari avere un approccio più cauto? Ecco, senza dubbio gli approcci cauti funzionano in questo gioco, però resta una bellissima storia, un bellissimo sistema di combattimento a turni. Io personalmente i turni li amo tantissimo. E che dire, sta a voi decidere come muovere i pezzi sulla scacchiera per salvare il mondo, mentre invece sta a me prendere la linea d'ario. Quindi alla prossima puntata e che bello essere tornati. Ciao!
4: Grazie mille Lorenzo, e dunque se Nintendo sembra dormire sonni tranquilli, sono decisamente più agitati quelli di Sony e di Microsoft, le altre due grandi sorelle dell'industria che stanno attraversando periodi di trasformazione complicati e di cui è ancora molto difficile prevedere l'esito. In particolare in casa Xbox, dove ora le redini sono in mano ad Asha Sharma, che ha preso il testimone da Phil Spencer, continua quello che viene chiamato il grande reset, la grande riorganizzazione che deve avvenire sia sui conti ma anche sul brand. Asha Sharma, che per ora annuncia licenziamenti, sono stati 1600 a luglio, adesso ne arrivano quasi altri 300 e il bagno di sangue non è ancora finito, riguarda adesso soprattutto chi lavorava ad Halo, brand storico di Xbox, che ora passa sotto l'etichetta di Activision, la casa di Call of Duty, dunque anche una riorganizzazione interna degli studi Microsoft che vengono inseriti sostanzialmente sotto le etichette delle grandi aziende che sono state acquisite da Xbox negli ultimi anni, e dunque appunto Activision, ma anche Bethesda, Blizzard e King per quanto riguarda il settore mobile. Perché avviene tutto questo? Perché Xbox ha affrontato un periodo di grande espansione in cui ha investito molto per le acquisizioni, ha investito molto sul Game Pass, in alcuni casi lavorando in perdita, ha comprato molte IP, dunque puntando molto poi su titoli prodotti internamente che però forse erano troppi, e dunque si è assunta anche molti rischi interni e senza in qualche modo esternalizzarli con sviluppatori di terze parti. Ora dunque si paga il conto. L'analista di esperto di economia e videogiochi Jos Van Dronen parla di acquisizione al contrario, cioè tutte queste aziende che Microsoft aveva inglobato

0: negli anni spendendo decine e decine di miliardi, cercando di integrarle nel proprio ecosistema, ora in qualche modo sono loro a decidere il gioco interno a Microsoft e a prendere a loro volta le redini dei brand storici di casa Xbox. Dunque un momento molto complicato, ma Sony anche non è che se la passa benissimo, c'è un tema reputazionale legato all'addio a Hideo Kojima con Physint, che è stato pescato, appunto acchiappato proprio da Xbox dopo l'abbandono di Sony, l'accoglienza tiepida per Wolverine e poi il tema dell'abbandono del fisico, del disco fisico verso il digitale, ha fatto arrabbiare molti utenti. Anche qua Microsoft ha colto la palla al balzo per fare un affondo, e dunque anche Sony guarda alle recenti acquisizioni, in questo caso quella di Bungie, lo studio che ha inventato Halo e che poi ha creato Destiny, che ha avuto un grandissimo successo più di 10 anni fa, ma che si stava andando ormai a spegnere per diverse problematiche anche di impostazione economica. È arrivato il nuovo sparatutto Marathon, però anche qui accoglienza troppo tiepida, e allora adesso Sony guarda a Bungie proprio per il futuro di Destiny. Chissà, magari arriverà un terzo capitolo in grado di ritirare sulla saga e spiccare finalmente il volo. Insomma, tanta davvero la carne al fuoco, licenziamenti che fanno paura nei numeri e nella frequenza, ma mai tanta paura quanto il nuovo capitolo di Silent Hill, nome in codice Townfall, uno degli esperimenti che Konami sta facendo con questo suo storico brand horror. Vediamo com'è andata, ce ne parla di questa esperienza Fabrizia Malgeri, giornalista e docente all'Università Ulm, dove si occupa di nuovi media e dunque anche proprio di videogiochi. A te Fabrizia.
1: Grazie Dario, ebbene sì, Silent Hill è tornato. Da oltre 25 anni la saga horror di Konami, nata dalla mente geniale di Keiichiro Toyama, è diventata un punto di riferimento per i fan del genere. E lo è per una scelta precisa, perché a differenza di Resident Evil, l'altro grande classico horror videoludico, Silent Hill non punta tutto sull'azione, ma sulla psiche del suo protagonista. E Silent Hill Townfall, questo è il nome del nuovo gioco, non fa eccezione. Siamo a Santa Emilia, un'isola immaginaria al largo del Regno Unito, dove il nostro protagonista, Simon Ordel, viene richiamato per risolvere alcuni conti in sospeso. Sin da subito Townfall fa una dichiarazione di intenti. Scegliendo una visuale in prima persona, pone il giocatore allo stesso livello di conoscenza del personaggio principale, il quale, dotato di un apparecchio televisivo tascabile, è in grado di sintonizzarsi sulle frequenze dei mostri che, invisibili allo sguardo perché avvolti dalla nebbia, marchio di fabbrica del franchise, si insinuano e gravitano attorno a strade abbandonate e stretti corridoi sotterranei. Ed ovviamente il brivido è dietro l'angolo, visto che il gioco spinge l'utente ad un approccio più compassato e ragionato, meno aggressivo, sfruttando i diversi nascondigli e coperture che sono disseminati lungo il mondo di gioco. Townfall eredita da Alien Isolation, altro grande classico horror di quest'ultimo decennio, il medesimo senso di urgenza e di angoscia. Chiusi in un armadietto, gli occhi fissi sullo schermo della CRTV per seguire i nemici, ci sentiamo soli, impotenti e terrorizzati. Poche esperienze horror recenti riescono a tenerci così con il cuore in gola. Ma la vera forza di Silent Hill è sempre stata un'altra: raccontare le nostre paure, quelle di tutti i giorni e anche quelle più profonde. Attraverso l'incubo di Simon scopriamo cosa è successo davvero a Santa Emilia, un orrore molto più reale di quanto sembri e molto più spaventoso di qualsiasi altro mostro. Per questo parte della critica lo ha definito un gioco politico, ma in realtà Townfall fa quello che l'horror nei videogiochi, ma così come al cinema e letteratura, ha sempre fatto, cioè dare una forma ai mostri del nostro tempo. Perché la nebbia di Silent Hill, in fin dei conti, non nasconde creature, nasconde i nostri errori, i nostri lati più oscuri, che sono quelli più difficili da ammettere e condividere con gli altri. Grazie e alla prossima!
0: Grazie mille a Fabrizia Malgeri, che ritroveremo sicuramente nel corso di questa nuova stagione. Ora ci avviciniamo alla chiusura, ne approfitto per ringraziarvi per averci seguito, vi ricordo di seguirci però anche su Instagram all'account @altrimonditv, ma ci trovate da ora anche su YouTube @altrimondirai per ritrovare tutte le nostre puntate, così come sulla piattaforma RaiPlay e sul sito rainews.it. E allora, in chiusura, inauguriamo un nuovo spazio, si chiama Speed Run, nelle immagini a cura di Alberto Alessi. Andiamo a scoprire i consigli per i videogiochi più indie del momento, davvero per tutti i gusti e per tutte le piattaforme. Li scopriamo insieme, l'appuntamento è a sabato prossimo, sempre alle 16:45, sempre su Rai News 24. Buona partita a tutti!

0: ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada, ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
1: È una tragedia annunciata, si sapeva.
2: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.

0: Anche oggi nuovo aumento dei prezzi per i carburanti, ma a sorpresa la rete IP della Socar annuncia lo stop ai rialzi per il mercato italiano e da domani tetto al costo di benzina e diesel da Eni. Sono accusati di terrorismo i 5 fermati in Gran Bretagna, sono sospettati di aver pianificato un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza, poi nuovo appello alla pace durante l'Angelus. Voleva investire l'ex fidanzato, invece ha travolto il figlio di 5 anni dell'uomo. Questa è l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti. Fermata la donna dopo la fuga, prognosi di 40 giorni per il piccolo. Cenere dall'Etna ha prorogato lo stop ai voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania fino alla mezzanotte. Nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand, vince la regata preliminare dell'America's Cup. Edizione delle 17, di nuovo in diretta, ben ritrovati su Rai News 24. Avete sentito riassunte nei nostri titoli le notizie in primo piano fino a questo momento, a partire dalla decisione della Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano, così come già fatto da Eni. In una nota del gruppo che controlla la Italiana Petroli, IP appunto, si legge che per rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia fisserà un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio. Il limite verrà applicato progressivamente, garantendo supporto ai partner e ai retisti. Da domani partirà poi il tetto ai prezzi dei carburanti annunciato da Eni, che ha dato un'indicazione chiara sul costo che sarà applicato sulla sua rete di distribuzione: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro al litro per il gasolio. Una misura in vigore per 30 giorni, ma che potrebbe essere estesa fino alla fine dell'anno. E proprio il dossier energia è al centro dell'agenda di Palazzo Chigi e anche del dibattito politico. Allora andiamo a vedere quelle che sono le posizioni dei partiti. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
1: Un lodevole atto, quello dell'Eni, queste erano le parole uscite in un comunicato proprio di Palazzo Chigi. Ovviamente l'attenzione dell'esecutivo, di Giorgia Meloni in particolare, in questo momento è verso quelle misure economiche che devono essere pensate e studiate proprio in vista della prossima finanziaria, e quindi questo passo di Eni, si ribadisce, potrebbe aprire la strada ad altri movimenti di altre aziende. Questo si auspicano non soltanto ovviamente il governo, ma da tutta la maggioranza, Fratelli d'Italia, gli azzurri, con Tajani che dice noi abbiamo aperto la strada in questo senso, e Salvini che diciamo, coglie questa occasione per ribadire che ci vuole un intervento e un aiuto maggiore dalle altre grandi aziende energetiche, ma anche dalle banche, così dice Salvini. Le opposizioni invece leggono questa iniziativa di Eni da un altro punto di vista, cioè dicono sicuramente è una buona notizia che ci sia un aiuto per i cittadini, però quello che registriamo è che il governo non guida la politica industriale di questo paese, ma si fa dettare la linea, o se non altro si fa venire in aiuto da l'azienda Eni, che è una controllata pubblica, così si ribadisce. Poi si dice anche che le iniziative sul taglio delle accise potevano essere evitate, questo dicono Bolelli e Fratoianni, visto che un tetto all'aumento dei carburanti si poteva mettere. E poi naturalmente ci sono anche tanti dibattiti interni e gli schieramenti, anche perché lo sappiamo, la prossima settimana entra nel vivo la legge elettorale. Quando si parla di legge elettorale si parla naturalmente delle prossime elezioni. Abbiamo capito che Giorgia Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non mancare di fare quadrato proprio su questo tema, e naturalmente dentro gli schieramenti si ragiona. Oggi dentro la Lega Romeo, il capogruppo al Senato, ha diciamo gettato verso il suo leader Matteo Salvini, verso il prossimo congresso, diciamo un piccolo elemento che farà sicuramente molto discutere. Ha detto di fatto che questo congresso non è un congresso effettivo, non servirà davvero per eleggere il nuovo leader, ma appunto Matteo Salvini l'ha fatto a sua immagine e somiglianza. E poi c'è sempre il campo progressista, che ancora deve capire se fare le primarie o meno, e poi lì ci sono diversi nodi da sciogliere intorno al programma su cui tutti dicono stiamo lavorando. È tutto.
0: Grazie, grazie a Francesca Biagiotti. Ancora la politica con i seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri, chiamato ad assegnare il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, eletto sindaco di Reggio Calabria. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Bassa l'affluenza alle 12 al 3,43%. In primo piano in questa giornata ci sono anche le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna con un'operazione antiterrorismo nei pressi di una base aerea che ospita i bombardieri americani impegnati in Iran. 5 persone sono state fermate, ma per tutti i dettagli andiamo a Londra dalla corrispondente Natalia Augias.
2: Gli arresti sono confermati, attacco alla base militare di Fairford e è stato un po' spiegato come quando è successo e quando è arrivato l'allarme, che in realtà è scoppiato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base militare, sono arrivati sul posto rapidamente, hanno eseguito gli arresti. L'accusa sotto la quale gli 5 uomini sono stati arrestati a violazione della legge sugli esplosivi. Gli artificieri lavorano nella zona appunto dalle prime ore dell'alba. È stato istituito un cordone di sicurezza intorno ai 3 veicoli. Fairford, come avete detto da studio, è una base militare della Royal Air Force ed è anche una base che ospita gli aerei americani che partono da Fairford e sono diretti in Iran, in particolare per azioni nella zona dello stretto di Hormuz. Quando l'allarme è scattato sono state anche prese delle misure precauzionali eccezionali, per cui sono state evacuate 85 famiglie che abitano nel villaggio vicino alla base della RAF, e a condurre le indagini è la squadra antiterrorismo britannica. Il briefing della polizia è terminato poco fa, poi verrà aggiornato più tardi, man mano che insomma sono disponibili nuove informazioni che possono essere rese pubbliche. Siamo ancora al lavoro, hanno detto, per stabilire la natura completa dell'incidente. Il primo ministro Andy Burnham, che si trova a Liverpool per la conferenza del partito laburista, viene tenuto costantemente aggiornato. A voi.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran dopo il no di Trump al piano iraniano per riaprire Hormuz in 7 giorni. Teheran non arretra, attende la risposta ufficiale dei mediatori. Sullo sfondo ci sono anche nuovi dettagli sulla guida suprema che sembrerebbe essere scampata ai bombardamenti. Alessandro Carboni.
3: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, e il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori, le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: E in questa giornata in cui il conflitto in Medio Oriente, come abbiamo visto, si arricchisce di nuovi dettagli, anche dopo quanto accaduto in Gran Bretagna, arriva una nuova minaccia anche dallo Yemen, perché i missili lanciati dai ribelli Houthi ora rischiano di trasformarsi in mine vaganti per l'aviazione civile. Ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Le forze armate del governo yemenita avvertono che i voli civili lungo le rotte del Mar Rosso sono a rischio. Gli Houthi stanno usando armi di difesa ricevute dall'Iran, afferma il portavoce Majid Abdullah al-Nuzaili, che sono state modificate per colpire i caccia, ma usano un sistema di tracciamento termico che non è in grado di distinguere gli obiettivi militari da quelli civili. Intanto migliaia di persone hanno sfilato in Yemen a sostegno del governo legittimo. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto che gli Stati Uniti sono impegnati per garantire la sicurezza del Mar Rosso e hanno imposto sanzioni a oltre 200 soggetti sospettati di rifornire i ribelli. La tensione resta altissima, l'Arabia Saudita, nel timore di nuovi attacchi dallo Yemen con missili e droni, ha deciso di tenere chiuse le scuole per tutta la prossima settimana. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Ogni giorno centinaia di yemeniti attraversano il Mar Rosso per rifugiarsi a Gibuti. Siamo molto preoccupati, ha detto all'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri di Gibuti, Hossein Omar. Non possiamo fronteggiare da soli le necessità di cibo, riparo e assistenza delle migliaia di persone che sono arrivate sulle nostre coste.
0: Intanto Israele respinge le accuse relative ai presunti allarmi ignorati in relazione agli attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023, mentre la Cisgiordania torna a infiammarsi. Nel mirino finiscono anche i palestinesi con passaporto americano, come ci racconta la nostra inviata in Medio Oriente, Marina Lalovic.
5: Sì, dunque ci troviamo vicino al villaggio di Tur Musaya che conta, come vedete, anche da questa bandiera americana che si trova su questo palazzo, più dell'80% della popolazione palestinese che ha anche la cittadinanza americana. Ma qui in questa casa stanotte c'è stato un attacco dei coloni israeliani da un vicino insediamento proprio qui. Questa è la macchina, una delle macchine che è stata bruciata assieme ad un'altra, e come vedete anche la casa sopra è stata attaccata. Ci sono stati due persone, un signore e sua moglie palestinese con la cittadinanza americana. Ci hanno detto che proprio qui si era recato l'ambasciatore statunitense in Israele, che aveva definito gli attacchi dei coloni un terrorismo, un atto di terroristico, ma nulla è cambiato, ci hanno raccontato. Oggi il ministro delle finanze Smotrich ha chiesto all'esercito di compiere la guerra come quella che è in corso, che era in corso a Gaza, malgrado il cessate il fuoco anche qui in Cisgiordania, mentre intanto dall'ufficio del premier Netanyahu hanno negato ogni tipo di prova o delle accuse secondo le quali, rivelate ieri da New York Times e The Atlantic, avrebbero appunto informato le fonti vicine all'emiratino Zayed e il 007 egiziano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. Tutto mentre le violenze qui in Cisgiordania non si fermano, è il terzo fronte che di fatto è attivo e continua. Per il momento è tutto, a te.
0: Un conflitto, quello in Medio Oriente, che si muove su più fronti. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, dove centinaia di migliaia di sfollati non riescono più a tornare a casa. Da Nakura, in Libano, l'inviato Nello Rega.
6: Siamo in piena zona gialla, quella costituita da Israele ormai da mesi per tenere lontani dalla Blue Line i miliziani di Hezbollah, l'unica televisione ad essere presente in questa zona dove sono attive le truppe di Israele con uomini e mezzi. Situazione sempre molto difficile in tutto il sud. Questa mattina raid su Al-Mansur, che si trova proprio davanti a noi, l'operatore Claudio Mazzonna ce la inquadra, e poi più a ovest verso il distretto di Tiro, poi Nabatie e Marjayun. Situazione molto difficile perché Israele vuole abbreviare i tempi per sgominare definitivamente la forza militare di Hezbollah, ma sarebbero massimo qualche centinaio miliziani di Hezbollah che sono sul territorio con droni che però possono essere molto, molto pericolosi per le truppe israeliane. Intanto sul piano politico scontro sempre più acceso tra Hezbollah e il governo, che ha chiesto nuovamente il ritiro delle armi, e nuovamente è arrivato il no di Hezbollah, che invece ha incassato un contrasto molto forte con un alleato di sempre, il Partito Cristiano dell'ex presidente Michel Aoun. E dal sud del Libano, linea microfono, possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
0: Riprendiamo la linea per parlare del conflitto in Ucraina con l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, mentre il noto giornalista, voce del Cremlino, Zarubin torna a bacchettare gli Stati Uniti e nel paese è atteso anche il presidente della CE, il cardinale Zuppi. Facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Caterina Doglio.
7: Allora, Matteo Zuppi è sempre il benvenuto a Mosca, dice ad avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Ivan Soltanovskij. Per il cardinale da domani 3 giornate di colloqui che arrivano dopo la visita in Ucraina a luglio. Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste sia russe che ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation mentre i toni si fanno sempre più accesi. Oggi il Cremlino dice che le relazioni con gli Stati Uniti non sono nelle migliori condizioni. Ieri Lavrov all'ONU, lo dicevi, ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto, l'Europa di sabotare i tentativi di pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. La Germania, ha commentato Lavrov, chiede un colloquio per ripetere in privato quello che già ci viene detto in pubblico. È tutto per ora, a voi.
0: Le vittime degli abusi da parte del clero, la pace e l'eutanasia. Papa Leone XIV entra nel vivo dei problemi del nostro tempo nella terza giornata del suo viaggio apostolico in Francia, e proprio in Francia, a Lourdes, seconda tappa di questo viaggio apostolico, c'è l'inviata Valentina Dello Russo.
8: La dignità umana non si misura né si discute, lo ha ribadito Papa Leone XIV portando la sua carezza all'Accueil Notre-Dame, la struttura che è stata pensata per accogliere i pellegrini disabili, malati, fragili qui a Lourdes. Ebbene, il Papa ha ascoltato le testimonianze di chi ci lavora, il racconto drammatico di chi fa fronte alle malattie e poi anche il canto meraviglioso di una bambina nei panni della Santa Bernadette, la pastorella che nella grotta di Lourdes nel 1858 ha avuto 18 apparizioni da parte della Madonna. Subito dopo il Papa ha preso la parola per il suo discorso, interrotto più volte da applausi scroscianti, segno evidente che qui il tema del fine vita, della legge che è stata approvata un mese fa qui in Francia e che sancisce il diritto all'aiuto a morire, è molto molto sentito in questo luogo di speranza e guarigione. Il Papa ci è tornato anche oggi nella sua omelia, in cui ha parlato anche del tema degli abusi. Lo aveva fatto anche con i vescovi della Francia, il primo incontro che ha avuto stamane. Noi torneremo con Alessandro Lattanzi a collegarci perché alle 18 il Papa incontrerà privatamente 7 vittime di abusi. Intanto però vi facciamo ascoltare che cosa ha detto nel Accueil Notre Dame.
9: La persona umana è infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale.
0: Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Alessandro Mastrantonio.
10: Il bambino, la macchina banda, sbatta il bambino, è andata la macchina quella.
11: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
10: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
11: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: Ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla 14 a Bologna un'automobile ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Lucia Voltan.
12: Travolto da un'auto mentre lavorava in un cantiere sull'autostrada 14. È morto così un operaio moldavo di 45 anni, l'ennesima vittima sul lavoro. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 all'altezza del quartiere navile di Bologna, mentre l'uomo stava lavorando in prima corsia dinamica, che in quel momento sarebbe stata chiusa proprio per la presenza del cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che ha travolto l'operaio, un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto a prestare soccorso, ma è risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale. All'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio sono apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada che avrebbero ripreso interamente la scena.
0: Prorogato fino alla mezzanotte di stasera lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. A renderlo noto è la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ci dice tutto Antonella Gurrieri.
13: L'Etna non smette di mettere in crisi l'aeroporto internazionale Fontanarossa. Lo stop ai voli ha creato caos anche negli altri scali siciliani che hanno dato una mano per fronteggiare l'emergenza causata dalla nube di cenere prodotta dal cratere di nord-est dell'Etna. Ritardi in arrivo e partenza hanno rallentato le attività di volo a Palermo, Trapani e Comiso. Bloccati al Vincenzo Bellini di Catania, migliaia di passeggeri a caccia di un biglietto introvabile nell'immediato si sentono abbandonati dalle compagnie aeree.
14: Volo annullato.
15: Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
16: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
17: Angry, yes.
13: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
17: I don't know how.
18: L'aereo è fermo a Malpensa. Deve partire forse, se parte, arrivare a Comiso.
19: Però ora il pullman non è ancora arrivato.
13: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
20: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
13: E allora tutti con i telefoni in mano alla ricerca di alternative, anche le più improbabili.
16: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
21: Che dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
13: Domani si torna al lavoro?
22: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: Oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Gli ultimi dati del Ministero parlano di una crescita di presenze nel nostro paese che va oltre le classiche mete. Ci dice di più Matteo Parlato.
23: Il bel paese attira sempre più persone. Lo confermano i dati del Ministero del Turismo. L'estate italiana si è chiusa con un record, una crescita che ha visto sia più spostamenti di italiani sia maggiori arrivi di turisti stranieri.
24: Il turismo significa tante cose, significa vacanze, cielo, mare, sole, coste, significa montagna e significa isole, ma significa anche cultura, commercio, impresa, industria. Stiamo arrivando a dei risultati veramente straordinari, ve ne dico uno su tutti. Nel 2025, dai primi dati, sembra che l'Italia abbia raggiunto la cifra record di 535,5 milioni di pernottamenti, risultato che ci permette di superare la Spagna e di insediarci al primo posto del podio in Europa.
23: La stagione che si è appena chiusa ha visto oltre 5,5 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 2%, con una permanenza media di 3,8 notti. L'aumento dei flussi sarebbe stato anche agevolato da eventi sportivi internazionali, come le Olimpiadi invernali. Secondo i dati elaborati dal Ministero, il Trentino Alto Adige, la Calabria, il Veneto, la Sardegna e l'Abruzzo sono le regioni che hanno registrato una maggiore crescita dei flussi. La Germania, la Francia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono invece le nazioni da dove arriva il maggior numero di turisti stranieri.
0: Si chiude oggi la settimana dedicata alla donazione del midollo osseo, soprattutto giovani, nuovi iscritti al registro dei donatori, e questo ci fa ben sperare, ha detto il ministro Schillaci. Seguiamo Gerardo D'Amico.
1: 24.200 è un bel numero, soprattutto se sono i nuovi iscritti al registro dei donatori di midollo osseo e ancor di più se sono giovani tra i 18 e i 35 anni. 4.000 nuove iscrizioni rispetto all'anno precedente e fa un altro passo avanti la generosità degli italiani. Erano 525.000 gli iscritti lo scorso anno. Di potenziali donatori c'è bisogno perché tra i genitori e figli la possibilità di essere compatibili per un trapianto è del 50%, ma tra fratelli si scende al 25%, con un estraneo c'è una possibilità su 100.000, quindi l'ago nel pagliaio. Per questo è essenziale avere moltissime persone tipizzate ed il test si fa con l'analisi del sangue o quello della saliva. Ogni nuova iscrizione è quindi una possibilità in più di salvare una vita donando il midollo, che è quello osseo, non lo spinale. Soltanto il 10% dei casi richiede del prelievo in anestesia dalla cresta iliaca, che è parte dell'osso del bacino, e quello donato si ricostituisce in qualche giorno. Nella maggior parte dei casi le cellule staminali emopoietiche si raccolgono dal sangue periferico con la feresi, quindi basta una semplice donazione di sangue, ma è un enorme gesto d'amore, perché senza quel trapianto in Italia o da qualche parte del mondo una persona è destinata alla morte. Lo scorso anno, grazie alle donazioni di midollo, in Italia si sono fatti 1.601 trapianti, il numero più alto mai registrato, ma le ricerche a livello mondiale della compatibilità per un nostro malato sono state il doppio.
0: Vi portiamo a Napoli adesso, dove è trionfo per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la regata preliminare dell'America Scappa. A Napoli per noi c'è Novella Caligaris. A te, Novella.
2: Eh sì, un successo davvero straordinario che era stato un po' annunciato dalle regate precedenti, visto che Luna Rossa sulle le gare precedenti aveva vinto 4 su 8, ma nell'ultima si è davvero superata andando in testa dall'inizio, lasciando proprio spazio a New Zealand e addirittura strambando per mandare quella si chiama la spazzatura dell'aria verso sulle vele di New Zealand. Una gara perfetta di ragazzi che chiaramente capitanati da Peter Burling, il neozelandese che ha vinto ben 3 Coppe America, ma è un equipaggio molto giovane, tutti arrivano veramente dagli optimist, come per esempio Marco Gradoni o Maria Giubilei, ma anche Luigi Ugolini, che pensate a Cagliari era nell'equipaggio junior and women con Marco Gradoni e adesso invece è passato come dando una mano fortissima a tutto il gruppo, perché da skipper, ovviamente, da timoniere, scusate, conosce benissimo quelle che sono le problematiche e quindi regolando le vele, conoscendo la geometria delle vele, ha aiutato in maniera eccezionale. Insomma, un team giovane che fa ben sperare per il prossimo anno, per il 2027, quando si giocherà la vera Coppa America e la vera Louis Vuitton Cup. Il punteggio raggiunto in queste 3 giornate a Napoli non ha alcun vantaggio per Luna Rossa, però è un bel segnale per quello che sarà il futuro, visto soprattutto questo equipaggio così giovane. Per il momento da Napoli è tutto, aspettiamo le premiazioni e poi sentiamo cosa ci diranno i protagonisti. A voi studio.
0: Grazie a Novella Caligaris, pubblicità, e ci ritroviamo per la seconda parte con le nostre rubriche.
3: Pubblicità. Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
6: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
14: Meraviglioso!
6: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
14: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
6: Il futuro con Era? Meraviglioso!
25: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
26: Posso respirare? Posso respirare?
27: Guarda, posso respirare! Posso respirare!
25: Vixinex.
0: Di nuovo in diretta, ben ritrovati, è il momento delle rubriche di spettacolo di Renews 24, In scena e Supercinema, poi a seguire Basta la salute, i titoli tornano alle 18.

0: Summerland è il nome di una cittadina che attraversavo guidando per tornare a casa e ho sempre pensato che fosse un nome bellissimo, che un giorno avrei creato un balletto e gli avrei dato come titolo Summerland.
1: Dei grandi nomi della coreografia internazionale contemporanea, Benjamin Millepied. È l'artista che ama mettere a confronto linguaggi diversi del corpo, dell'immagine, della musica.

0: naturale è stato l'incontro con una grande cantautrice polistrumentista, November Ultra.
1: È assolutamente incredibile perché è tutto basato sulla mia musica. Ho fatto tour, concerti, ho cantato queste canzoni tantissime volte, ma è come se le stessi cantando per la prima volta, è come se vedessi delle nuove cose in queste canzoni. Spesso penso che più si cresce, più si invecchia, e meno si ha l'opportunità di vivere delle prime volte. Ad esempio, non avevo mai ballato, non avevo mai cantato quando c'erano dei ballerini, non avevo mai lavorato con un coreografo, non ero mai stata a Roma e cantato in questo modo.
2: Quando ascolto la musica di November Ultra, quando sento le sue canzoni, mi riportano esattamente in quel posto, in quel luogo. Un luogo che per me è sempre stato molto armonioso ed è stato come un sogno, un posto che amo davvero. Ed è esattamente lì che ho cominciato ed è per questo che ho chiamato quest'opera Summerland.
0: La sua carriera è straordinaria. È stato primo ballerino al City Ballet di New York e poi direttore artistico del balletto dell'Opera di Parigi e ha firmato le coreografie di un celebre film, The Black Swan, il cigno nero, con Natalie Portman, che ha conosciuto, si sono innamorati e hanno due figli. E poi ha anche firmato, curato i movimenti e spazialità del corpo nel film Dune, parte seconda, di Denis Villeneuve. Ha debuttato anche alla regia cinematografica con il film Carmen.
2: Io cerco di essere molto preciso riguardo a quello che racconta la mia danza. Chi sono queste persone? Dobbiamo scoprirli. Nel corso dello spettacolo li scopriamo attraverso il movimento, le relazioni che si instaurano tra di loro. Perché credo che la danza rappresenti la vita fatta di poesia, di relazioni, ma senza forzare la mano, lasciando che tutto prenda vita da solo e che si mantenga quel senso di autenticità.
1: Quello che mi piace di questo spettacolo è che c'è tutto lo spettro dei generi musicali che faccio. Quindi ci sono le canzoni più intime o canzoni più pompose, dove ci sono moltissimi strumenti. E quindi credo che ci sia tutta la gamma di emozioni di un essere umano. E non ho una vera preferenza, perché le amo tutte queste canzoni.
0: Qui sul palcoscenico lei non è soltanto cantante, ma è presenza scenica, anzi musa vivente.
1: È come vedere la mia musica prendere vita. Ogni nota che canto diventa loro, i ballerini, e loro sono come fiori, come il vento. È una cosa incredibile da vedere, sono come angeli.
0: L'81esima edizione di Roma Europa Festival, fondamentale punto di riferimento internazionale. Chi segue Roma Europa Festival? Spettatori che vogliono e chiedono qualcosa di particolare.
3: Io credo che una delle forze di Roma Europa, a fianco agli artisti, è esattamente la comunità del pubblico. È il pubblico che si sente parte di un percorso artistico, che segue gli artisti anno dopo anno, ma che è disposto anche a incontrare degli artisti che non ha mai visto sui palcoscenici di Roma, probabilmente nemmeno sui palcoscenici italiani. Noi abbiamo 90 spettacoli diversi, il che significa che sono 90 compagnie che hanno esigenze tecniche diverse. Questo significa che il nostro team tecnico deve tener conto di appunto richieste molto diverse, in spazi molto diversi, con dei ritmi di lavoro abbastanza frenetici. Ecco, tutto questo però, lasciatemi dire, anche divertendoci, perché penso che questo sia anche qualcosa di cui abbiamo molto bisogno.

0: babbo.
1: La colazione, il pranzo, la cena, due camere cucina. Non succede molto, succede tutto. Anna Foglietta, esordio alla regia, insiste tanto sulla realtà.
2: Ma io ce l'ho con tutto sto tempo io.
1: Erika ha una voglia sulla guancia, un dettaglio piccolo, ma sembra una porta.
3: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
1: Da lì passa tutto quello che per anni era rimasto dall'altra parte. Due persone semplici, non abituate all'angoscia, a un bivio di consapevolezza.
4: Tu lo sai che mi ha salvato a me, sì.
1: Nel finale, doppio primo piano, emotivo, si guardano, forse comunicano. È la luce che filtra da una persiana abbassata. Maigret è tornato. Ora è magro, quasi fragile, meno monumento, più uomo. Denis Podalydès, un filo di autoironia addosso.
5: È rigido. Che sorpresa.
1: È cassa di risonanza per le parole degli altri.
6: Sono sospettata.
1: Colpevoli, appunto. Innocenti, ugualmente soli.
7: La saluto, signor procuratore.
1: Il romanzo del 60 viene trasportato in una Parigi più vicina a noi. Un ex ambasciatore trovato morto al Quai d'Orsay, lettere segrete scambiate con una principessa.
6: Delle lettere?
5: Sì, 50 anni di lettere, firmate easy.
1: Un mondo di ruoli fissi e convenienze dove nessuno urla, perché tutti sanno già. Maigret, uomo di silenzi, attraversa quei luoghi come un fantasma. E più cerca l'assassino,
6: gelosa di chi? Di me?
1: Più si ritrova davanti a una relazione rimasta nascosta per mezzo secolo. Il delitto è quasi un dettaglio.
6: Parlava della sua principessa come di una creatura quasi soprannaturale, finché...
5: Finché cosa?
1: Quello che conta è capire cosa resta di un amore quando ormai non c'è più tempo per viverlo.
8: Faccio.
1: Davide vende libri usati in una piazza di Roma. Non li legge tutti, ma li conosce come si conosce un quartiere. Flirta con una cliente. Un giorno, per strada, un migrante gli affida il figlio. E il bambino comincia a seguirlo, come un'ombra inquieta.
8: Non ci puoi stare con me. Devi andare via.
1: Incidenti, altri incontri.
8: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
1: La porta di casa del libraio si apre. Prima una ragazza incinta, poi i suoi parenti, poi altri sconosciuti, ognuno con la sua pena. L'appartamento diventa un rifugio che l'uomo non sa più governare.
9: Questa è casa mia!
1: Diviso tra empatia e paura.
8: Sarebbe bello partire.
1: Il film tiene tutto sulla soglia e alla fine resta una domanda semplice, tutt'altro che innocente.
6: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
1: Quanto è grande la nostra disponibilità ad aprire quella porta? Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Si favoleggia da mesi di questa prova d'attore di Tom Cruise, ma il suo Digger, secondo le prime recensioni, divide. C'è chi grida al capolavoro, chi l'ha trovato spiacevole, da incubo, l'attore irriconoscibile, il regista ignarito, che rischia il tutto per tutto tra satira e apocalisse. Dal 1 ottobre si scava e si scopre da che parte si sta. Cartolina in controluce da San Sebastian. Brad Pitt, 62 anni, occhiali sfumati, giacca jeans, racconta un set estremo in Alaska. Il suo personaggio, ex forze speciali, precipita con Odin, cane da combattimento, in mezzo al nulla. Tra incontri quasi mistici con la natura e fantasmi della guerra, il vero film non è sulla sopravvivenza, è su due reduci che hanno imparato a non lasciarsi indietro. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è Resident Evil.
10: Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
11: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
10: Michelle.
11: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
10: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.
1: Un tempio nuovo a Los Angeles, il museo dell'arte narrativa di George Lucas, un diario da attraversare a piedi. Qui sfogliamo il catalogo Taschen, con i lampi di Norman Rockwell e Frank Frazetta, gli schizzi originali di Star Wars, 100.000 metri quadrati per un solo racconto, celebrare il gesto umano. Chi immagina mondi prima ancora di mostrarceli?

Il cinema comincia sempre così, con una luce accesa da qualche parte nell'immaginazione. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi, anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

0: Salute, in primo piano in questo numero i 9 vaccini approvati contro l'influenza, la campagna parte dal 1° di ottobre, poi l'obesità infantile, c'è un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ed ancora. Parleremo dei problemi di prostata, reni, vescica, quelli urologici. La pillola contro le fake news la dedichiamo alla vitamina D, c'è poi la posta del cuore e per la salute dei nostri animali. Come interpretare i segnali di aggressività e tenerli sotto controllo? Iniziamo. Sono 9 i vaccini che ha approvato l'AIFA per quest'anno contro l'influenza. La stagione vaccinale parte dal 1° ottobre e, dottore, è molto importante fare quanto prima questi vaccini perché?
1: E, come dire, non sappiamo con precisione quando l'influenza arriverà, però sappiamo che arriverà e in genere arriva con la fine dell'anno, quindi assolutamente bisogna arrivare a quella data già vaccinati, che è la miglior tutela possibile per proteggere la nostra
0: perché
1: salute.
0: C'è bisogno di un periodo di settimane per montare la risposta.
1: Sicuramente almeno 14 giorni tra la somministrazione del vaccino e la piena risposta della vaccinazione. Abbiamo un'offerta vaccinale ampia e il concetto importante è quello di appropriatezza vaccinale, cioè che a ognuno vada il vaccino giusto per le sue condizioni. Allora, prima di tutto abbiamo i vaccini potenziati, cioè sono i vaccini che hanno una dose maggiore oppure contengono sostanze che stimolano risposte
0: adiuvanti,
1: una risposta immunitaria maggiore e che sono ovviamente indicate per quelle persone che hanno più di 60 anni.
0: Ce n'è uno poi sotto forma di spray nasale ed è riservato, tra virgolette, ai bambini da 2 ai ragazzi a 18 anni.
1: Assolutamente, questo è un vaccino che sta riscuotendo negli ultimi tempi un notevole successo perché ovviamente per quanto sappiamo, come dire, la puntura genera resistenze forti, quindi il fatto che è somministrato spray nasale facilita l'accettazione del vaccino soprattutto per i bambini.
0: La vaccinazione è raccomandata a partire dai 6 mesi di vita.
1: Sì.
0: E anche le donne incinte dovrebbero fare il vaccino perché con i loro anticorpi poi si è visto che proteggono il bambino che è nato fino ai 6 mesi. Dottore, qual è il rischio di prendersi l'influenza, soprattutto se si è in quelle categorie cosiddette a rischio? Diabetici, cardiopatici, obesi, immunocompromessi, in cura per il cancro?
1: Allora, noi sappiamo che ogni anno l'influenza genera un numero importante di casi, l'ultima stagione sono stati 16 milioni, possono essere comunque qualcuno in più, qualcuno in meno, ma un numero molto importante di casi e soprattutto genera molte forme gravi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e di decesso. Quello che sappiamo con forte evidenza è che la maggior parte delle persone che hanno forme gravi sono persone che non sono vaccinate.
0: Abbiamo 7-8 mila morti da influenza ogni anno. Dottore, sono vaccini efficaci e sicuri? Ci mettono al riparo da una malattia, quella influenzale, che non è per niente banale, se non altro perché induce almeno una decina di giorni di febbre alta, vomito, dolore alle ossa e quant'altro. Soltanto il 19% in Italia però si vaccina. Come mai?
1: E questo è, come dire, il grande problema che abbiamo. Nonostante i grandi sforzi, ormai sono anni e anni che si portano avanti queste iniziative, la macchina è particolarmente complessa ed efficace col coinvolgimento dei medici di medicina generale, adesso anche le farmacie, i centri vaccinali. Come dire, c'è una rete d'offerta ampia e quindi agevole accedere alla vaccinazione, nonostante questo ancora non riusciamo a raggiungere
0: perché
1: copertura adeguata.
0: Perché viene sottovalutata
1: come patologia. Ci sono due aspetti importanti. Primo, appunto, che viene considerata una banale influenza, mentre invece assolutamente non è una malattia che può avere conseguenze molto molto gravi e secondariamente poi si tende invece a sovrastimare gli effetti negativi delle vaccinazioni.
0: Nella fascia tra 8 e 9 anni il 19% di quei bambini è in sovrappeso. Poi però c'è un altro 12% che è in obesità e di questi un altro quasi 3%, dottore, obesità grave. Che cosa ci dicono questi numeri?
2: Sì, l'Italia è uno dei paesi, non solo a livello europeo, ma a livello mondiale, dove la prevalenza del sovrappeso, ma soprattutto dell'obesità anche grave in età pediatrica, è più alta. Tra le altre cose, la prevalenza di sovrappeso e obesità in Italia segue un gradiente nord-sud estremamente significativo.
0: Cioè al sud va peggio.
2: Il sud ha prevalenze molto più alte rispetto alle regioni del nord Italia.
0: Ma ve lo spiegate in qualche modo?
2: Sicuramente uno dei determinanti più importanti dell'obesità infantile è lo stato socio-economico, che questo sia direttamente sia indirettamente determina un maggior rischio di obesità infantile, influendo sulle scelte non solo alimentari
0: ma più si è poveri o in difficoltà economiche, più si fa junk food, esatto. Il cibo spazzatura,
2: ci si muove di meno, anche
0: ci si muove di meno, ci sono altre abitudini. Essere obesi a quell'età che cosa comporta da adulti per il 70% di quei ragazzi?
2: Essere sovrappeso o francamente obeso durante l'adolescenza determina il 70%, come ha detto, di rischio di rimanerne in età adulta. È il cosiddetto tracking dell'obesità.
0: Ora, qualcuno può pensare che sia soltanto, mettiamolo tra virgolette, perché pure quello avete detto voi, pesa, problema estetico, nel senso che poi a scuola il ragazzino verrà preso in giro, ci sarà bullismo e quant'altro nei suoi confronti molte volte. Quello che però vi preoccupa sono le ricadute sulla salute, il diabete, poi?
2: Il diabete, le malattie cardiovascolari, che sono la principale causa di morte in Italia, alcune forme di tumori, il fegato grasso, l'ipertensione,
0: disturbi notturni del sonno.
2: Esatto.
0: Senta, dottore, come ci si mette mano a questa situazione?
2: La prevenzione deve essere iniziata il prima possibile e deve essere fatta in maniera multidisciplinare, innanzitutto da un punto di vista comportamentale, quindi i professionisti della salute, i pediatri, i nutrizionisti devono seguire questi bambini e questi adolescenti. Poi ci devono essere gli psicologi, ci devono essere anche le scuole che devono fare il loro lavoro, e anche la prevenzione e la terapia dell'obesità deve passare attraverso delle modifiche comportamentali, ma anche, qualora necessarie, attraverso l'utilizzo dei farmaci.
0: Sono su per giù 10 milioni gli italiani che hanno un qualche problema di tipo urologico, dalle cistiti, ma poi c'è l'ipertrofia prostatica benigna, le calcolosi, insomma sono tanti gli aspetti che voi curate. Professore, sfatiamo subito la percezione che l'urologo sia il medico del maschio.
3: Corretto, in realtà l'urologo viene considerato spesso il medico del maschio per i frequenti accessi legati alle problematiche prostatiche. In realtà sappiamo che per tanti altri motivi l'urologo interessa molto anche la donna. Problematiche di incontinenza, infezioni, cistiti, calcolosi, ma talvolta, anche se più raramente, problematiche legate a tematiche oncologiche, sì. Reni, vescica, purtroppo riguardano anche la donna.
0: Poi ci sono gli aspetti legati alla sfera sessuale del maschio, quindi problemi di impotenza, anche di quelli si occupa l'urologo.
3: Certamente, questa è una tematica estremamente attuale, la problematica che riguarda la sessualità è una problematica complessa, ci vuole una gestione accurata e multidisciplinare. A seconda dell'età, ci sono tanti aspetti che vanno valutati, ci sono manovre che possono essere fatte a scopo di prevenzione, come l'autopalpazione del testicolo in giovane età, alcuni segni che non vanno mai trascurati, come per esempio il sangue nelle urine, sì. È una delle cose più importanti. La verifica con esami e con una diagnostica abbastanza frequente con il proprio urologo aiutano a eliminare qualunque paura.
0: Le calcolosi, professore, moltissimi si affidano a dei test fai da te, ma anche a suggerimenti che trovano sul web, e iniziano ad eliminare intere categorie nutrizionali.
3: Talvolta privarsi di uno di questi cibi convinti di ridurre uno dei fattori di rischio semplicemente va a squilibrare,
0: esatto.
3: Il nostro assetto corrisponde risultato esattamente opposto.
0: Per l'ipertrofia prostatica benigna ne soffrono moltissimi uomini, soprattutto dopo una certa età. Anche lì i segnali da cogliere.
3: Il flusso si può ridurre e in qualche misura l'aumento di spessore del muscolo della vescica che spinge l'urina contro un ostacolo. Questo aumento di spessore si può tradurre in disturbi irritativi, quindi le famose alzate notturne o l'urgenza di correre in bagno. Ci sono segni e sintomi che ci possono orientare, soprattutto dopo i 50 anni dobbiamo prestare una certa attenzione a questo tipo di disturbi, non vanno necessariamente correlati al timore di un tumore.
0: Esatto.
3: Quindi è importante sapere che l'ipertrofia prostatica e il tumore prostatico sono due cose diverse e questo lo dico
0: e
3: in
0: si affrontano in modo del tutto diverso naturalmente.
3: Perché l'assenza di questi disturbi non ci deve far sentire al sicuro e quindi è la visita urologica ancora una volta che ci può inquadrare.
0: Quando invece, professore, ci sia un tumore della prostata o della vescica o del rene?
3: Diciamo che il sangue è uno dei segni più importanti che riguarda la vescica e alcune forme di tumore renale. Il tumore della prostata nella grande maggioranza dei casi è silente ed è per questo che bisogna ricorrere all'incontro con l'urologo per cercare di potersi attivare per una diagnosi precoce. Il tumore del rene anch'esso è spesso diagnosticato in modo incidentale, un'ecografia fatta per altri motivi ce lo fa trovare. Quello che c'è di molto positivo è che stiamo cercando di trattare queste malattie con sempre meno quantità di terapia. La sorveglianza attiva, per esempio, nel tumore prostatico è una delle indicazioni principali, va fatta bene, va fatta in centri selezionati. Dall'altra parte, quando la malattia invece si presenta dura, brutta, abbiamo nuovi farmaci recentissimi che ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni.
4: È una bufala che la vitamina D serva a curare le infezioni o a non farci venire il raffreddore o a curare il cancro. La vitamina D è una vitamina importante, la cui funzione è soprattutto legata alla preservazione della massa ossea, dello scheletro. Quando abbiamo una situazione di carenza, il medico ce la potrà prescrivere perché dopo le analisi strumentali o le analisi del sangue accerterà una necessità di integrazione. Non la dobbiamo prendere quando vogliamo, da soli, perché la vitamina D si accumula, è una vitamina liposolubile che si può accumulare nei nostri tessuti e risultare tossica. Peraltro la vitamina D si produce attraverso un'esposizione al sole e basta anche poco, bastano solo le braccia e il viso scoperti perché se ne produca in quantità sufficiente. E questo periodo dell'anno è forse il momento in cui ne abbiamo meno bisogno perché siamo stati esposti durante l'estate a un'insolazione corretta.
5: Buongiorno dal caffè di Nocera Inferiore. Oggi vi presento Riccardo. Riccardo è un setter meraviglioso di un anno, color fegato pezzato. È un cane che è arrivato in canile perché non era buono per la caccia, ma è buono per la vita che potrebbe fare con una famiglia meravigliosa. Chiaramente per lui ci vuole una famiglia dinamica, perché gli piace correre, piace giocare. Adesso lo vedete in un raro momento di calma e anche un grande coccolone. Per Riccardo spero che chiami una famiglia, che abbia tempo da dedicargli, magari con dei ragazzi, perché sa essere un ottimo compagno di gioco. Vi aspetto al canile di Nocera.
0: Questo cagnolino è evidentemente in uno stato ansioso, dottore, c'ha paura perché
6: sta sul tavolo.
0: È sul tavolo, un ambiente che non riconosce, il veterinario, loro hanno paura dei camici. Come si tranquillizza un animale che si vede che ha paura anche perché ha la coda?
6: Allora, noi conosciamo Rosario, che è un cane buono e quindi siamo tranquilli, però normalmente il fatto di imporgli questa situazione è sempre un po' andarsela a cercare. Quindi io lo conosco, quindi sappiamo che non è una situazione pericolosa, però quindi la cosa importante è non incastrarli, non imporci, cioè se dobbiamo prenderlo ma il cane non vuole, il forzare la cosa può poi generare un'aggressione,
0: una reazione,
6: come faremmo noi del resto, quindi non è detto che sia un cane cattivo.
0: A parte il tremore, a parte la coda tra le gambe, quali sono gli altri segni che il cane sta subendo uno stress?
6: Esatto, bene, sicuramente se il cane ci guarda, oddio, ma soprattutto se il cane comincia ad avere l'orripilazione del pelo, cioè quando si alza il pelo, vediamo questi movimenti della coda alta, no? Le orecchie che vanno indietro, la pupilla che si dilata, sono tutti segni di di uno stress molto alto che può generare l'aggressione o l'attacco.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana, sempre qui su Renews 24, un nuovo appuntamento con Basta la Salute, che per rivedere e per condividere trovate sul nostro sito rainews.it/storie/Basta la Salute.

In serata ancora tempo stabile, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Qualche nube in più solo sui rilievi alpini più occidentali, ma che non daranno vita a precipitazioni. Anche sulle regioni centrali, la serata e la nottata soprattutto saranno stellate, con venti da est leggermente più moderati, in un contesto generalmente molto asciutto. Al sud peninsulare i venti saranno da nord-est, saranno più tesi lungo le coste adriatiche e ioniche, dove ci saranno delle nubi in più che potranno portare qualche debole piovasco. Continua la nuvolosità irregolare invece sulla Sicilia, mentre invece sulla Sardegna ci saranno molte schiarite, con poche nubi che saranno presenti durante la notte ma che non porteranno precipitazioni. La giornata di domani si aprirà con bel tempo, stabile, sicuramente soleggiato su tutto il paese, sempre con qualche nube in più al sud e sui rilievi alpini occidentali, ma con possibilità di precipitazione molto scarsa. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 28-29 gradi.

0: Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA per la guerra in Iran. Sul posto sarebbero stati rinvenuti esplosivi. 5 fermati in Inghilterra sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto nell'incontro privato con le vittime di abusi del clero. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump alla Pechincina. Le relazioni con gli USA non sono ancora nella forma migliore. Da domani il presidente della CEI-ZUP a Mosca, inviato dal Papa. L'IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, decide di calmierare i prezzi dei carburanti in scia a quanto deciso dall'ENI, che da domani su strade e autostrade porterà gasolio e benzina a 2,19 e 1,99 euro. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla A14 a Bologna. Ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. La nazionale in cerca di riscatto in Turchia per la seconda partita di Nation League. Restano a Coverciano 10 giocatori. A Napoli Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare dell'America's Cup. Edizione delle 18, buonasera e bentrovati. In apertura l'attacco dinamitardo sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della RAF con bombardieri americani. 5 gli arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran, volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump. Li tenevamo sotto esame da tempo, alla fine li abbiamo presi. Ma andiamo a Londra per gli aggiornamenti dalla corrispondente Natalia Augias.
1: Le indagini da questa mattina è la squadra antiterrorismo britannica. Intanto le immagini dei 5 arrestati fanno il giro dei media, sono accusati, come avete detto, di terrorismo, di aver cercato cioè di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati, bisogna dirlo, del Regno Unito, perché la base militare di Fairford, la base della Royal Air Force nel sud est della capitale, è un posto dove naturalmente c'è un livello di sicurezza altissimo. L'allarme infatti è scattato subito, poco dopo la mezzanotte. C'è stata una segnalazione di 3 velivoli sospetti che viaggiavano in direzione della base militare. Fairford naturalmente è particolarmente controllata perché ospita la base aerea militare americana, da cui partono i caccia che vanno poi in Iran con missioni in particolare nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti che sono arrivati a Fairford nel mezzo della notte poi hanno continuato ad arrivare attraverso tutta la notte fino a questa mattina, hanno messo l'area in sicurezza, hanno bloccato una zona amplissima e sono arrivati ad evacuare addirittura 85 famiglie dal vicino villaggio. Questo dà un po' la misura dell'allarme che c'è stato attraverso tutto il corso della giornata. Il primo ministro Burnham, che è impegnato nel congresso del partito a Liverpool, mette in guardia: attenzione a non fare speculazioni fino a che non ci sono dati certi su chi è responsabile di quello che è successo, chi sono i veri mandanti. Il presidente Trump ha detto: un'operazione fantastica, li tenevamo sotto controllo da molto tempo. Insomma, si è complimentato per la collaborazione tra Stati Uniti e forze di sicurezza del Regno Unito. A voi.
0: Grazie Nathalie. Allora parliamo del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Questo pomeriggio a Lourdes l'incontro con le vittime degli abusi da parte del clero. Il pontefice è tornato a parlare di pace e di eutanasia. Ma andiamo in diretta dall'inviata Valentina De Rosso.
2: Faccia a faccia col dolore delle vittime, mentre vi parliamo, è in corso l'incontro privato fra Leone XIV e 7 vittime di abusi da parte del clero. Ha voluto fortemente incontrarle qui a Lourdes per vedere e toccare con mano il loro dolore, far sentire la presenza della Chiesa nella necessità di debellare questa piaga. Una piaga dolorosa l'ha definita oggi il pontefice, parlando ai vescovi di Francia, incoraggiandoli nel proseguire nella lotta a questo fenomeno con una massima vigilanza, un concetto che ha poi rilanciato durante l'omelia, invitando la Chiesa a convertirsi e ad ammettere i propri errori. Oggi Oggi è stata però anche la giornata in cui più forte è risuonato il monito del pontefice a difesa della vita. Nessuna legge può dare la morte, dunque un no ad aborto e fine vita nella terra che ha normato entrambi come diritti. Questo è stato ribadito anche dal Accueil di Notre Dame, la struttura che è nata qui per accogliere i pellegrini disabili, ammalati e fragili. Da lì il Papa ha incontrato anche Antonietta Raco, la lucana 72esima guarigione miracolosa riconosciuta grazie all'intercessione della Madonna di Lourdes. E allora vi facciamo ascoltare le parole del Pontefice e poi con Alessandro Lattanzi in linea a voi.
3: La persona umana è infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale.
0: E ora andiamo in Russia. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre e sulle relazioni bilaterali Russia-Stati Uniti dice non sono nelle migliori condizioni. Ma andiamo dalla corrispondente Caterina Doglio.
4: Sì, è così, le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma e il presidente russo potrebbe incontrare Donald Trump insieme a Xi Jinping a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne è il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma di Zarubin che va in onda domenica sera, mentre a Mosca è in arrivo il Cardinal Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, che torna per una missione umanitaria che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia secondo le autorità ucraine. Su Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentra anche con Zuppi sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati più di 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari. È tutto, a voi.
0: Grazie Caterina. Vediamo anche gli sviluppi della crisi tra Stati Uniti e Iran. Alla testata Axios il presidente Trump ha annunciato la possibilità di nuovi colloqui in settimana. L'intesa che propongono, ha detto il presidente americano, è la stessa di un anno fa. Il capo di Stato Maggiore iraniano torna intanto a minacciare gli Stati Uniti mentre emergono nuovi dettagli sulla guida suprema Khamenei scampata ai bombardamenti. Lo vediamo con Alessandro Carboni.
5: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, e il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori. Le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: Torniamo in Italia. Dopo l'ENI, da domani anche IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione, si legge in una nota della società, è in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e di imprese. Sentiamo Cristina Raschio.
6: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'ENI che da domani introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi. Da 7 mesi a questa parte, infatti, la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro, per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: E il dossier energia è al centro dell'agenda di Palazzo Chigi e del dibattito politico. Lo vediamo in studio con Francesca Biagiotti.
7: Un lodevole atto, quello dell'ENI, queste erano le parole uscite in un comunicato proprio di Palazzo Chigi. Ovviamente l'attenzione dell'esecutivo e di Giorgia Meloni in particolare in questo momento è verso quelle misure economiche che devono essere pensate e studiate proprio in vista della prossima finanziaria, e quindi questo passo di ENI, si ribadisce, potrebbe aprire la strada ad altri movimenti di altre aziende. Questo si auspicano non soltanto ovviamente il governo, ma da tutta la maggioranza, Fratelli d'Italia, gli azzurri, con Tajani che dice noi abbiamo aperto la strada in questo senso, e Salvini che diciamo, coglie questa occasione per ribadire che ci vuole un intervento e un aiuto maggiore dalle altre grandi aziende energetiche ma anche dalle banche, così dice Salvini. Le opposizioni invece leggono questa iniziativa di ENI da un altro punto di vista, cioè dicono sicuramente è una buona notizia che ci sia un aiuto per i cittadini, però quello che registriamo è che il governo non guida la politica industriale di questo paese ma si fa dettare la linea o se non altro si fa venire in aiuto da l'azienda Leni, che è una controllata pubblica, così si ribadisce. Poi si dice anche che le iniziative sul taglio delle accise potevano essere evitate, questo dicono Bolelli e Fratoianni, visto che un tetto all'aumento dei carburanti si poteva mettere. E poi naturalmente ci sono anche tanti dibattiti interni e gli schieramenti, anche perché lo sappiamo, la prossima settimana entra nel vivo la legge elettorale. Quando si parla di legge elettorale si parla naturalmente delle prossime elezioni. Abbiamo capito che Giorgia Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non mancare di fare quadrato proprio su questo tema, e naturalmente dentro gli schieramenti si ragiona. Oggi dentro la Lega Romeo, il capogruppo al Senato, ha diciamo gettato verso il suo leader Matteo Salvini e verso il prossimo congresso diciamo un piccolo elemento che farà sicuramente molto discutere. Ha detto di fatto che questo congresso non è un congresso effettivo, non servirà davvero per eleggere il nuovo leader, ma appunto Matteo Salvini l'ha fatto a sua immagine e somiglianza. E poi c'è sempre il campo progressista che ancora deve capire se fare le primarie o meno, e poi lì ci sono diversi nodi da sciogliere intorno al programma su cui tutti dicono stiamo lavorando. È tutto.
0: Grazie Francesca. Parliamo adesso di un nuovo incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla A14 a Bologna una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test, ma vediamo di più con Lucia Volta.
8: Si chiamava Ruslan Raylan ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano, in quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna. Stava lavorando nella corsia dinamica, chiusa per il cantiere, regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto, ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
7: Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e per lesioni personali aggravate. Sentiamo Alessandro Massantonio.
9: Il bambino, la macchina banda, sbatta il bambino, è andata la macchina quella.
10: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
9: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
10: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre, con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente, quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
7: Torniamo a parlare della morte sul lavoro di Andrea Moretti nel cantiere del Colosseo. Tra gli indagati ora c'è anche il cognato del giovane operaio, collega nella stessa ditta di famiglia. Gli inquirenti si concentrano anche sul contratto di lavoro del giovane. Seguiamo Emanuela Bonchino.
11: Arriveranno dall'autopsia le prime verità sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio vittima di un incidente sul lavoro al Colosseo. Nelle prossime ore verrà affidato l'incarico al medico legale e le perizie tecniche. I punti da chiarire sono tanti. Il 22enne abruzzese era solo quando è precipitato mentre lavorava sospeso con un'imbragatura da alpinista al cablaggio del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Le norme prevedono invece la presenza di una seconda persona, il preposto alla sicurezza era il cognato della vittima, Gabriele.

0: Gabriele Rossitto, impiegato nella stessa ditta di Andrea, la Quintilio Muretti. L'uomo e un collega sono stati entrambi iscritti nel registro degli indagati. Potrebbero essere riascoltati. Al momento della tragedia, hanno raccontato mercoledì, lavoravano su un carrello elevatore in un altro settore del monumento. Nessuno dei due era con Moretti. Avrebbero sentito solo un grido e un tonfo. L'accusa per loro è di omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la stessa contestata da altre 6 persone responsabili del cantiere e della sicurezza del parco archeologico. Intanto i carabinieri di Roma Centro, coordinati dai PM romani, puntano l'attenzione anche sul contratto di Moretti. Sarebbe stato inquadrato come manovale semplice. Si cercano documenti per verificare se avesse la qualifica e la formazione necessarie per operare sospeso ad una fune.
1: È stato prorogato fino alla mezzanotte di stasera lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna, lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo. Ma vediamo di più con Antonella Guerrieri.
2: L'Etna non smette di mettere in crisi l'aeroporto internazionale Fontanarossa. Lo stop ai voli ha creato caos anche negli altri scali siciliani che hanno dato una mano per fronteggiare l'emergenza causata dalla nube di cenere prodotta dal cratere di nord-est dell'Etna. Ritardi in arrivo e partenza hanno rallentato le attività di volo a Palermo, Trapani e Comiso. Bloccati al Vincenzo Bellini di Catania, migliaia di passeggeri a caccia di un biglietto introvabile nell'immediato si sentono abbandonati dalle compagnie aeree.
3: Volo annullato.
4: Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
5: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
6: Angry, yes.
2: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
6: I don't know how.
7: L'aereo è fermo a Malpensa. Deve partire forse, se parte, arrivare a Comiso.
8: Però ora il pullman non è ancora arrivato.
2: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
9: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
2: E allora tutti con i telefoni in mano alla ricerca di alternative, anche le più improbabili.
5: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
10: Perché dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi...
2: Domani si torna al lavoro?
11: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
1: Migliaia di moto e di motociclisti si sono dati appuntamento a Roma per le novità del settore. Il servizio di Matteo Pallato.
12: All'ombra dell'ex gasometro di Roma si tiene la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show. Motociclette da vedere, da provare, moto di serie o quelle fatte in casa. Le special le chiamano gli esperti. Un evento che richiama migliaia di curiosi e di appassionati. In sintesi tutte le novità delle due ruote e tra le novità c'è l'emergere di una nuova figura in questo mondo.
13: All'inizio la quota femminile era bassissima, negli ultimi 5 anni sta crescendo, ma negli ultimi 2 esponenziale.
12: E qui, oltre alle moto, si trova tutto quello che serve al motociclismo, dall'estetica alla sicurezza, perché questo è un mondo dove accanto al cuore e alle emozioni bisogna sempre affiancare lucidità e raziocinio. Lei si occupa di primo soccorso in moto. Quanto è importante usare la testa quando si va in moto?
14: Tantissimo, anche la gestione delle emozioni è importantissima per evitare qualsiasi tipo di rischio in moto, perché se la macchina ha la carrozzeria che protegge la persona, la moto non ce l'ha. Sulla moto siamo noi che la guidiamo, la carrozzeria.
15: Qui troviamo motori normali, motori elettrici, non fa brum brum, ma è divertente lo stesso.
12: La polizia locale al Motor Show, come si stanno comportando questi motociclisti?
16: Tutti molto bene, è un ottimo momento di condivisione, poi d'altronde siamo motociclisti anche noi.
12: Faccio una cosa che non ho mai fatto ma ho sempre desiderato.
1: Da Roma a Milano per la settimana della moda con la sfilata oggi di Giorgio Armani in passerella, un omaggio allo stilista ispirato alla sua prima comunione. Lo vediamo con Daniela Cuzzolin-Oberesler.
17: In vestito di Armani piccolo in una foto della prima comunione del 1942, riproposto nel look di sfilata dalla modella Agnese Zogla per la prossima primavera-estate. Un omaggio della nipote Silvana allo zio, il signor Armani. Evoluzione, il titolo. Guardare al passato senza nostalgia per creare il futuro. La sfida. Ci sono i codici, il nero come forza ricco di bagliori per la sera che interferisce nel giorno. Le righe, le giacche d'impronta maschile allungate, la gonna pantalone, un eco appena percettibile degli anni Ottanta, inizio del successo. La farfalla, simbolo di metamorfosi.
3: Che talmente grande il suo lascito e la sua eredità, che in qualche modo è andata via una parte, la parte fisica, ma la parte concettuale, creativa, artistica ha continuato ad esistere per noi allo stesso modo.
18: Siamo qui dentro al monumento Giorgio Armani e questo monumento, questo progetto, questa visione può essere alimentata da chi crede che questo mondo abbia dei valori.
17: I giovani stilisti di domani nel gran finale di questa intensissima Fashion Week Milano Moda Graduate, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda, premiate i migliori studenti delle più prestigiose scuole. E a Milano un ponte Italia-Cina, scambio fra creativi cinesi e italiani che sfileranno nel distretto di Kezhao.
1: E il calcio e la vigilia di Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nation League dopo il brutto esordio di due giorni fa all'Olimpico contro il Belgio. Lo vediamo con Tiziana Alla.
19: L'Italia vola in Turchia, ma il viaggio non è per tutti. 10 azzurri sono rimasti a Coverciano, tra loro Barella, Maldini e Gianluca Mancini, ad allenarsi con una parte dello staff tecnico. Il CT ha deciso di dividere il foltissimo gruppo per dosare al meglio le forze in vista degli altri due impegni ravvicinati di Nations League. Così a Bursa, sull'altra sponda del Mar di Marmara rispetto a Istanbul, sbarcano in 23. Zaniolo, indisponibile, aveva già lasciato il ritiro. Ad attenderli il confronto con la Turchia di Vincenzo Montella, finita KO in avvio proprio come l'Italia. Sarà già quasi uno spareggio per evitare l'ultimo posto nel girone e si giocherà nell'Arena del Coccodrillo, uno degli stadi più stravaganti mai progettati, ispirato al soprannome della squadra di casa, i Coccodrilli Verdi del Bursaspor. Mancini prepara almeno 5 cambi. Al centro della difesa torna Bastoni dopo la squalifica assieme a Scalvini e a destra Caiode può dare il cambio a Di Lorenzo. A centrocampo entrerà Frattesi con possibile staffetta in regia tra Romano e Mandragora, davanti i dubbi maggiori legati alla coesistenza di Pio Esposito e Ken.
1: E ora Napoli per il trionfo di Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup e noi diamo la linea a Novella Caligaris. Novella, a te.
20: Eh sì, Luna Rossa ha trionfato non solo nel match race, ma diciamo che ha trionfato un po' in tutte queste tre giornate delle preliminari, le regate preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup che si svolgerà proprio il prossimo anno qui nel Golfo di Napoli. Un trionfo, dicevo, che è stato sin dai primi giorni, visto che su 8 regate se ne hanno vinte ben 4 e nelle altre si sono sempre ben posizionate. Poi la finale al match race con New Zealand, che era molto nervosa prima della partenza, mentre i nostri erano assolutamente tranquilli. Voleva come dire, fare una partenza a razzo per partire davanti a Luna Rossa, ma il nostro equipaggio non gliel'ha permesso e anzi ha dominato tutta la regata in maniera straordinaria, anche facendogli uno scherzo abbastanza importante, strambando per togliendogli il l'aria con delle virate che gli hanno praticamente portato le turbolenze delle proprie vele. Insomma, una regata con i fiocchi di questi quattro fantastici quattro, come sono stati definiti, e sono stati portati in trionfo. Adesso tra pochissimo ci sarà la premiazione, ma Peter Burling, il neozelandese, il veterano, ha saputo tenere a bada tutti i giovanissimi, in particolare Marco Gardoni, l'altro timoniere, poi Maria Giubilei e Luigi Ugolini, i trimmer, che sono stati davvero straordinari. Da Napoli è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Novella, adesso è il momento di collegarci con gli studi di Via Teulada e con Riccardo Iacona, perché questa sera, come ogni domenica, torna alle 20.30 su Rai 3 presa diretta. E allora Riccardo, raccontaci di cosa vi occupate questa sera.
21: Allora, intanto un abbraccio forte Giulia a voi, a tutti voi telespettatori, e nella prima parte presa diretta open tutto quello che volete sapere sui nuovi farmaci anti-obesità, c'eravamo stati nel 2024, ma nel frattempo il mercato è esploso, alla ricerca pure ci sono nuovi farmaci, nuovi principi attivi e tanti dubbi e perplessità. Poi nel film di puntata invece mettiamo, diciamo, accendiamo la luce sulla rete di potere di ricatto di Jeffrey Epstein, quant'era larga, chi lo ha

0: detto, perché l'amministrazione Trump, nonostante lo aveva promesso durante la campagna elettorale, non ha fatto desecretare tutti i file che ci sono e questa rete di ricatto funziona ancora? E poi c'è anche un Epstein italiano, è venuto qui Epstein tante volte, anche qui ha commesso abusi sessuali, era interessato alla politica italiana, perché ti lascio con questa piccola anticipazione, mentre noi ci vediamo questa sera alle 20.30 su Rai 3. Grazie.
1: La tela di potere, soldi e abusi di Jeffrey Epstein era gigantesca. È arrivata anche in Italia. Con la diffusione delle sue mail e dei registri del suo aereo privato, abbiamo documenti che confermano decine e decine di viaggi nel nostro paese. Anche in Italia sono stati commessi abusi su donne e bambine?
2: E noi chiudiamo con i 50 anni di Francesco Totti, la metà dei quali trascorsi con la maglia della Roma. Il capitano ha esordito 16 anni, è rimasto in giallo rosso fino all'addio all'Olimpico il 28 maggio del 2017. E allora lo vediamo con Jacopo Lazzaro.

Ed è tutto per questa edizione. L'appuntamento dopo la pubblicità è con le inchieste di Spotlight. Andiamo in Ucraina, dove la Russia ha ripetutamente attaccato il sistema sanitario e gli operatori impegnati in attività di soccorso. Un viaggio dal Donbass a Kherson per raccontarvi la guerra dei droni nella Killzone. Subito dopo la pubblicità.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Castellamonte, piccolo comune del Canavese in provincia di Torino. Dopo 48 ore di viaggio, Irina Karabut, sindaca della martoriata cittadina ucraina di Krasnokutsk, nella regione di Kharkiv, a soli 40 km dal confine con la Russia, è arrivata a destinazione. Abbraccia il sindaco e gli amici della Memoria Viva, l'associazione che da 4 anni sostiene la sua gente con aiuti e soccorsi. Con lei la piccola Giulia, 5 anni, giovanissima pianista.
1: I nostri ragazzi non possono andare a scuola. Ogni giorno le sirene antiaeree li costringono a nascondersi nelle cantine e nei sottoscala. Sono stati uccisi 140 bambini, ucraini ma anche armeni, dell'Uzbekistan, del Tagikistan. I russi hanno colpito case e scuole e preso di mira i civili. Un'intera famiglia con i figli piccoli è stata sterminata. Un drone ha centrato la loro auto. 24.000 persone sono arrivate a Krasnokutsk dopo essere state evacuate dalle zone più calde del fronte. I soccorritori li hanno portati via sotto le bombe.
2: Gli attacchi russi prendono di mira i soccorsi, prendono di mira le strutture sanitarie.
1: Sì, hanno bombardato edifici civili, infrastrutture energetiche, impianti idrici. Ci hanno lasciati senza luce, gas e acqua. Spesso effettuano un primo raid e quando arrivano i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori sferrano un secondo attacco. L'estate scorsa un poliziotto è stato ucciso mentre cercava di portare in salvo i civili da un edificio distrutto. E lo stesso è accaduto a uno dei nostri vigili del fuoco. E questi sono crimini di guerra.
3: Salutiamo Giulia e saluto Varvara che insomma finalmente la vediamo bella, sorridente, come è giusto che sia alla loro età, felici, spensierati e belli.
0: In prima fila nella sala consigliare le famiglie che qua hanno trovato rifugio con Varvara, 12 anni, evacuata a fine 2025 per curarsi da un tumore che oggi le ha dato finalmente tregua. L'anima di questo progetto è Roberto Falletti.
4: Stessa cosa vale per l'altro.
0: È lui che recupera personalmente in questa officina di Bollate i mezzi blindati con cui effettuare le evacuazioni.
4: Grazie a questi mezzi siamo riusciti a salvare l'equipaggio nelle ultime missioni, perché 2 furgoni purtroppo sono andati distrutti dai droni FPV, ma la cellula dentro, come hai visto, è rimasta intatta.
0: Ex portavalori che vengono riadattati per portare i civili proteggendoli dai droni. Prima di partire per le linee del fronte, i mezzi blindati vengono riempiti di aiuti umanitari dagli abitanti di Castellamonte e dei paesi della zona.
4: Questi mezzi durano in media un mese e mezzo, perché i droni, nonostante, vedi, abbiamo messo le scritte, siamo solo civili, non attaccateci, i droni kamikaze cercano soprattutto queste prede, cercano civili per terrorizzarli, per cercare di mandare via la gente dalle città.
2: Che cosa è successo quando ci sono stati questi attacchi?
4: È successo che purtroppo questi droni addirittura adesso si posano come avvoltoi nel Prati e poi non appena arriva un mezzo di soccorso hanno anche capito i punti, io non posso dirti quali sono, ma ci sono punti vulnerabili all'interno dei furgoni, loro colpiscono quei punti vulnerabili per distruggere completamente il furgone.
2: La giornata di oggi l'avete voluta dedicare alla piccola Giulia e alla sua musica?
4: Ma non solo, a tutti i bambini che vivono purtroppo in condizioni terribili nei bunker, dove non vedono la luce del sole da anni, dove non possono respirare questi prati meravigliosi che noi abbiamo qui a giocare liberi.
0: Prima di ripartire, Giulia ringrazia gli amici italiani con un momento speciale. La sua musica per salutare la pace mentre si parte verso la guerra.

0: Si riconosce dalle reti la strada verso il Donbass. Quando ci si avvicina al fronte orientale, si susseguono le squadre di operai a lavoro con i militari per tessere le protezioni contro i droni.
1: Quella che ce l'ha a sinistra, più a sinistra.
0: Brava. Montiamo la Ciuica, l'intercettore di droni indispensabile per monitorare la costante minaccia nei cieli trasformati in campo di battaglia.
2: Stiamo facendo questo sterrato perché il ponte che porta verso Izium è troppo vicino al fronte e dunque troppo pericoloso da attraversare. Intorno è tutto completamente distrutto, vedete i palazzi con le finestre sventrate, il tetto di quell'edificio là in fondo è stato distrutto. Punto più alto di Izium, la stella dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Qua un altro distributore, un'altra pompa di benzina che è stata colpita, ci sono ancora le macerie, tutto bruciato. Guardate, anche il furgone laggiù.

0: Sono addestrati, si preparano all'evacuazione.
1: Stiamo andando a Slovensk. Faccio queste missioni 2 o 3 volte alla settimana, anche grazie agli amici italiani. Stare in questi luoghi è diventato troppo rischioso e non possiamo abbandonare queste persone sotto le bombe. Ma adesso l'obiettivo siamo noi.
2: Пиздюлила, блядь.

0: пробило серое стекло, дырка в салон видна. Пробито, я вижу, ну...
1: При эвакуации...
2: Stavamo andando a Druskivka per evacuare dei civili. Li avevamo appena caricati nel blindato quando è arrivato l'attacco di un drone a pilotaggio remoto. I nostri intercettori non lo avevano rilevato perché a fibra ottica. Sono esplose le fiamme e le porte si sono bloccate. Eravamo feriti, ma siamo riusciti ad aprire la botola in alto e a far scappare i civili da lì. Dopo l'attacco sono finito in terapia intensiva e il mio udito è ancora danneggiato.
3: Ha avuto paura e come vive adesso il fatto di ritornare a fare queste missioni?
2: Dopo l'esplosione, quando ho capito quello che era successo, la mia paura è stata tutta per la vita delle famiglie che stavamo cercando di portare in salvo.
4: Gli attacchi russi sui civili e i loro soccorritori durante le operazioni di evacuazione sono aumentati anno dopo anno. La ONG ucraina True Towns ne ha documentati 17 nel 2024, 43 nel 2025 e 52 solo in questi primi mesi del 2026, con il record assoluto raggiunto nel mese di agosto.
5: Gli attacchi contro le squadre che forniscono assistenza salvavita alla popolazione civile ucraina intrappolata nel conflitto sono sistematici e frequenti. Dal 2024 sono stati condotti per la maggior parte utilizzando droni a corto raggio che volano fino a una distanza di circa 40 chilometri, che è quella della kill zone, la fascia del fronte in cui vengono condotte le evacuazioni. Abbiamo rilevato che questi attacchi sono intenzionali perché gli operatori guidano veicoli chiaramente contrassegnati. I volontari e il personale della protezione civile indossano uniformi e caschi con i loghi. In più questi attacchi vengono condotti contro veicoli in movimento che vengono seguiti dai droni per poi colpirli e la maggior parte delle volte mirano al parabrezza per uccidere chi sta guidando.
6: Monta, ci sono i droni sopra di noi. Uika sta segnando che ci stavano sorvolando pochi istanti fa.
7: Qua alla nostra sinistra una fabbrica che è stata distrutta, guardate, hanno abbattuto tutto, è pieno di macerie e stiamo per entrare proprio a Sloviansk.
4: L'esercito russo si trova ormai a una manciata di chilometri da Sloviansk. L'intera città, che prima della guerra contava 110.000 abitanti, è avvolta nelle reti. È così che oggi vivono 20.000 persone. Olga ha aperto questo piccolo rifugio con un amico, Vacislav, un soccorritore. Accoglie chi ha bisogno di una doccia, un pasto caldo, un vestito pulito.
8: La mattina di Natale del 2025, Vacislav è partito per evacuare una famiglia da Kostantinivka. È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto. Ci sono molte donne con bambini che devono essere portate in salvo, ma sono rimasti pochissimi volontari a farlo, perché ogni giorno che passa diventa sempre più pericoloso.
4: Olga mi mostra le foto dei volontari di Sloviansk che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri.
9: I rischi per un volontario che fa questa roba non è che sono raddoppiati, sono decuplicati da quando io sono un FPV. Ciononostante stanno continuando a farlo e le persone muoiono, cioè tante persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, non ci sono più.
4: Andrea Lesiani dell'associazione Liberi Oltre ha iniziato a fare l'evacuazione.

0: evacuazioni dalle zone del fronte nel 2024 e mese dopo mese ha visto precipitare la situazione sul campo.
1: Qual è il motivo per colpire un ragazzino in bicicletta nella campagna a Kramatorsk, lontano da obiettivi militari, con un drone che ti vede, sa che sei un ragazzino in bicicletta e ti colpisce? Perché tu vuoi fare pressione sulla popolazione? Perché? Perché così svuoto pezzi di fronte.
0: È da Kramatorsk, nel cuore del Donbass, che i civili evacuati partono per lasciare la regione. In poche borse, i pezzi di una vita. I neonati nelle culle, gli zainetti sulle spalle.
2: I'm living so hard because the war destroyed my life.
3: È così dura vivere in guerra. Ha distrutto la mia vita. Partire è una sofferenza così grande, ma le città sono distrutte, i palazzi abbattuti e con la mia famiglia abbiamo deciso di scappare. Là c'è tutta la mia vita e ho tanti ricordi.
0: Hai lasciato la scuola, i tuoi amici?
3: Sì, facevo il quarto anno, ma è dal 2022 che faccio la scuola online. I miei amici sono tutti scappati in altre città e paesi. Possiamo sentirci solo via messaggio, non ci resta nient'altro. Ma andarmene è lo stesso difficile.

0: Già.
1: Ecco. Ecco, si è sentito un'esplosione anche in questo momento.
2: Hanno bombardato tutte le case intorno alla nostra. Abbiamo resistito 4 anni, ma ormai è venuto il tempo di andare.
3: Gli sfollati si ritrovano nei centri di accoglienza di Kharkiv. È da qui che si ricomincia alla ricerca di un rifugio. Gli ultimi furgoni sono arrivati da Vovchansk, a soli 4 km dal confine con la Russia.
4: Siamo perseguitati dai droni. Prima vedevamo gli Shahed che passavano oltre il nostro villaggio, ma adesso precipitano ed esplodono nei cortili.
5: Io sono russa come le mie 3 sorelle. Le nostre famiglie vivono oltre il confine. Avevamo una vita bellissima. Loro venivano a trovarci e noi da loro. Mio fratello vive in Russia e ha votato per Putin. E ora non crede a quello che ci sta succedendo.
3: Sono oltre 12.000 le persone sotto evacuazione soltanto nella regione di Kharkiv. Più di 3 milioni e 400.000 gli sfollati in tutta l'Ucraina.
6: La situazione è troppo grave ormai, ma insieme alla nostra casa abbiamo lasciato là anche la nostra anima.
7: Abbiamo abbandonato le anatre e i cani e siamo partite con 3 bambini e mia madre ormai anziana. Ogni giorno le bombe ci cadevano sulla testa. Non potevamo più vivere così.

0: Lei!
1: Bachmak, 20 settembre 2025. Sotto l'attacco dei droni, questa volta ci sono i vigili del fuoco. Cercano di nascondersi sotto gli alberi per salvarsi. Si gettano nell'acqua.
0: Giù, davai!
1: Sono gli stessi russi a pubblicare i filmati ripresi dai loro droni mentre attaccano i vigili del fuoco in azione, come nell'attacco di Biloserka il 1 giugno 2025. Kherson, il 22 febbraio 2026, in quello che è un vero e proprio attacco double tap, tattica militare che consiste nel bombardare lo stesso punto a distanza di pochi minuti o qualche ora, quando i soccorsi sono entrati in azione, per colpire le squadre di salvataggio e il personale medico, massimizzare il numero delle vittime e terrorizzare la popolazione.
2: Around half of the attacks recorded were double tap strikes.
3: La metà degli attacchi ai soccorsi che abbiamo registrato erano attacchi double tap. Il primo episodio risale al 2022. Sui loro canali Telegram, i media russi forniscono informazioni sui bombardamenti agli operatori di primo soccorso, definendoli obiettivi legittimi e giustificando queste azioni militari. Il loro impatto non si limita al singolo episodio, ma porta conseguenze a cascata, perché gli operatori temono di essere colpiti da un drone e questo gli impedisce di raggiungere il luogo di un attacco, prestare primo soccorso ai feriti o rimuovere le macerie. Si tratta di gravi danni che si ripercuotono su scala più ampia.
4: E il double tap è una delle cose tremende. Alle volte, quando siamo alla squadra di soccorso nella zona in cui siamo stato colpito, non possiamo andare. Anche adesso, quando eravamo a Kiev l'ultima volta, stavamo andando in questo posto, eravamo già sulla strada. Quando siamo arrivati, sono arrivati anche i pompieri, e uno dei pompieri ha subito detto andiamo via, perché stava arrivando un altro missile balistico. Quindi siamo andati sotto un ponte a un circa un chilometro di distanza, aspettare che l'allarme del missile balistico fosse terminato.
2: Civil defense personnel, medical personnel.
3: Il personale della protezione civile, medico e umanitario, gode di una protezione speciale. Pertanto gli attacchi deliberati contro questi operatori sono considerati crimini di guerra.
2: Considered war crimes.

0: così come è un crimine di guerra prendere di mira gli ospedali e le strutture sanitarie.
1: 4 anni dopo l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, gli attacchi contro il sistema sanitario hanno subito un'escalation. Physicians for Human Rights e i suoi partner hanno documentato oltre 2.500 attacchi da febbraio 2022. Nonostante le promesse di cessate il fuoco e negoziati di pace, nel 2025 gli incidenti documentati sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente. Le prove mostrano anche come i rinnovati attacchi alle infrastrutture energetiche stiano provocando danni alla salute e trasformando l'inverno in un'arma di guerra. Gli operatori sanitari hanno segnalato le interruzioni ricorrenti dell'energia elettrica che hanno interessato le loro strutture. La funzionalità degli ospedali risulta compromessa, le procedure subiscono ritardi, i sistemi di supporto vitale, la risposta alle emergenze e le forniture mediche sono diventate vulnerabili e la continuità nell'assistenza ai pazienti è ormai compromessa.
2: I russi attaccano ai missili delle piccole freccette di metallo, in questo modo quando il missile esplode queste freccette vanno da tutte le parti e creano e uccidono più persone. E le freccette che io ho sono state regalate da uno dei chirurghi con i quali lavoriamo, perché l'hanno estratte dal corpo di un bambino. Hanno colpito l'ospedale oncologico di Okhmandi, un ospedale oncologico pediatrico nel centro di Kiev, l'hanno colpito il fine settimana, quindi quando le famiglie vanno a trovare i bambini oncologici che sono ricoverati lì, ed è tremendo, perché queste persone stanno già combattendo la loro battaglia personale per restare in vita, e la Russia attacca deliberatamente questi ospedali qua. Ci sono delle leggi che dovrebbero impedire queste cose, che dovrebbero salvaguardare queste persone, e la Russia le viola continuamente.
0: La Russia è arrivata a lanciare contro l'Ucraina fino a 1.400 missili in un solo giorno, ma sono i droni l'arma cruciale che ha cambiato le regole della guerra e gli equilibri tra Mosca e Kiev in questi 4 anni. Gli economici Shahed iraniani adottati dai russi, tra i 20 e i 35 mila dollari per 2.000 km di volo.
3: Eccolo, vedete, sta atterrando proprio in questo momento il drone Interceptor ucraino. Si tratta di una delle pochissime tecnologie a basso costo, tra i 2.000 e i 3.500 euro, in grado di contrastare i droni iraniani Shahed.
4: La velocità massima è di 325 km all'ora. Ci sono 2 opzioni. Una è il controllo manuale gestito dall'operatore, l'altro è il sistema autonomo che stiamo implementando. Segue il bersaglio e poi lo colpisce.
0: I Barracuda, droni marini ucraini che integrano componenti di intelligenza artificiale e avanzati sistemi di tracciamento e controllo remoto.
3: Lo vedete alle nostre spalle, il drone. Ecco, quella è l'antenna che poi controlla invece i droni FPV, che poi vengono lanciati durante operazioni militari.
5: Questo drone marino che controlliamo fino a 1000 km di distanza può portare da 6 a 8 droni a pilotaggio remoto con altri 50 km di autonomia. Sono armati con esplosivi da 800 grammi a 30 kg a seconda dell'obiettivo militare da colpire.
6: I droni sono il cuore della nostra strategia bellica e il vantaggio principale dell'Ucraina non risiede solo nella produzione, ma nelle competenze. Sappiamo come utilizzarli.
0: Quanti e quali altri paesi al mondo dispongono delle stesse capacità?
6: Solo l'Ucraina e purtroppo la Russia. Il ciclo di innovazione sul campo di battaglia è molto, molto veloce. Non parliamo di anni, ma di settimane o addirittura giorni. I russi lanciano Shahed a reazione che sono molto più difficili da intercettare, stanno potenziando la tecnologia e noi lavoriamo a soluzioni per contrastarli. Nelle regioni in prima linea la Russia continua a lanciare anche sulle città droni a fibra ottica, piccoli droni commerciali che costano fino a 1000 euro. Perciò stiamo lavorando a nuove soluzioni come la guerra elettronica per disturbare le comunicazioni e il collegamento di controllo tra l'operatore e il drone e a soluzioni cinetiche per riuscire ad abbatterli. Una sfida davvero ardua.
7: Là in fondo un'enorme nube di fumo che sale verso il cielo sta crescendo di attimo in attimo. Siamo a pochi chilometri da Kherson.
0: La sfida tecnologica infiamma le rive del Dnipro, linea di demarcazione naturale tra l'esercito russo e quello ucraino nel sud del paese.
7: Qua sulla sinistra vedete tutti i resti di missili che sono stati sparati dai russi e che sono stati accumulati, portati qua come in una gigantesca discarica dagli agricoltori che li trovano nei campi. Ci stiamo avvicinando a Kherson e questo è un distributore che è stato bombardato proprio 2 settimane fa. Guardate, ormai i distributori sono costantemente presi di mira ed è tutto completamente distrutto, le lamiere a terra, non è rimasto quasi più niente se non i resti dell'esplosione. Qui sulla destra una macchina bruciata.
0: Kherson è la città col più alto numero di attacchi di droni contro civili. Lo chiamano Human Safari, il safari umano.
7: Ci stiamo nascondendo sotto gli alberi perché continuamente, mentre cerchiamo di raggiungere il posto della missione, ci sono gli Shahed che volano sopra di noi.
0: Per soccorrere i loro compagni feriti nelle prime linee, i militari ucraini agiscono nel buio della notte.
8: La luce.
0: Arriva il furgone che ci dà il segnale e poi lo stop. Mentre risuonano le sirene antiaeree, entriamo nel bunker in cui la 34esima brigata di stanza Kherson prepara i droni terrestri per portare i rifornimenti al fronte. Una vera e propria stazione di controllo. Siamo circondati di robot. Ne caricano uno su questo mezzo blindato per depositarlo il più vicino possibile al militare ferito. La minaccia costante dei droni di Mosca, che già altre volte hanno colpito l'obiettivo.
9: Me lo sono visto esplodere davanti. Un drone Molnia che può distruggere un palazzo. Per salvarci la vita, dobbiamo ascoltare il cielo.
0: La tecnologia in azione. Il drone terrestre avanza tra gli alberi, gli occhi dei piloti fissi su monitor e controller. Una sigaretta per allentare la tensione nel silenzio più assoluto.
10: È dura, la tensione alle stelle, una grande responsabilità. È la prima volta che salviamo un compagno ferito ma vivo. In tutte le altre missioni abbiamo portato indietro solo cadaveri.
0: Nel buio della notte lo raccolgono i compagni, sono pronti i soccorsi. Lo portano via coperto di sangue. Bisogna arrivare incolumi all'ospedale di Kherson.

0: pubblicità.
1: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen, davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
2: Tenamen, mantieni il controllo.
3: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
4: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
5: Ballando con le stelle, ecco i nostri protagonisti. Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Anna Safroncic, Alberto Ravagnani, Massimo Ghini, Andy Diaz, Ornella Muti. Siamo pronti a ballare?
6: Ballando con le stelle, da sabato in prima serata, Rai 1.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.

0: Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA per la guerra in Iran. Sul posto sarebbero stati rinvenuti esplosivi, 5 fermati in Inghilterra accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto nell'incontro privato con le vittime di abusi del clero. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump all'APEC in Cina, le relazioni con gli USA non sono ancora nella forma migliore, da domani il presidente della CEI Zuppi a Mosca, inviato dal Papa. L'IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, decide di calmierare i prezzi dei carburanti, in scia a quanto deciso dall'ENI, che da domani su strade e autostrade porterà gasolio e benzina a 2,19 e 1,99 euro. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla A14 a Bologna, ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere, era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. La nazionale è in cerca di riscatto in Turchia per la seconda partita di Nations League, restano a Coverciano 10 giocatori, a Napoli Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare dell'America's Cup. Edizione delle 19, a tutti voi ben ritrovati in diretta su Rai News 24 e dunque in apertura di questo giornale l'attacco di un ammitardo sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della RAF con bombardieri americani. 5 arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump, li tenevamo sotto esame da tempo e alla fine li abbiamo presi. Allora da Londra sentiamo il racconto della corrispondente Natalia Augias.
1: Le indagini, da questa mattina è la squadra antiterrorismo britannica. Intanto le immagini dei 5 arrestati fanno il giro dei media, sono accusati, come avete detto, di terrorismo, di aver cercato cioè di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati, bisogna dirlo, del Regno Unito, perché la base militare di Fairford, la base della Royal Air Force nel sud a est della capitale, è un posto dove naturalmente c'è un livello di sicurezza altissimo. L'allarme infatti è scattato subito, poco dopo la mezzanotte, c'è stata una segnalazione di 3 velivoli sospetti che viaggiavano in direzione della base militare. Fairford naturalmente è particolarmente controllata perché ospita la base aerea militare americana, da cui partono i caccia che vanno poi in Iran con missioni in particolare nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti che sono arrivati a Fairford nel mezzo della notte poi hanno continuato ad arrivare attraverso tutta la notte fino a questa mattina, hanno messo l'area in sicurezza, hanno bloccato una zona amplissima e sono arrivati ad evacuare addirittura 85 famiglie dal vicino villaggio. Questo dà un po' la misura dell'allarme che c'è stato attraverso tutto il corso della giornata. Il primo ministro Burnham, che è impegnato nel congresso del partito a Liverpool, mette in guardia: attenzione a non fare speculazioni fino a che non ci sono dati certi su chi è responsabile di quello che è successo, chi sono i veri mandanti. Il presidente Trump ha detto: un'operazione fantastica, li tenevamo sotto controllo da molto tempo. Insomma, si è complimentato per la collaborazione tra Stati Uniti e forze di sicurezza del Regno Unito. A voi.
0: In primo piano anche il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Questo pomeriggio a Lourdes l'incontro con le vittime degli abusi da parte del clero. Il pontefice è tornato anche a parlare di pace e di eutanasia. Allora sentiamo in diretta la nostra inviata Valentina Dello Russo, la vedete con Filippo Di Giacomo. A voi.
2: Il Papa ha accolto il dolore delle vittime di abusi da parte del clero, ne ha incontrate 7 privatamente, ha voluto farlo qui a Lourdes, non lontano da quel collegio di Betaram che è stato un po' uno degli scandali più grossi qui in Francia, centinaia di bambini abusati con coperture e omissioni. Ebbene, non conosciamo ancora i contenuti di questo incontro, li conosceremo non appena li avranno resi noti proprio i protagonisti che hanno convocato una ristrettissima conferenza stampa alle 19:30. Una piaga dolorosa, l'ha definita il pontefice parlando ai vescovi di Francia, li ha incoraggiati però a continuare nel cammino di riparazione anche alla messa, aveva chiesto alla Chiesa di riconoscere i propri errori, ma oggi è stato anche il giorno in cui è risuonato più forte il monito sulla dignità della persona, sul rispetto della vita e il no all'aborto e all'eutanasia. Il nostro editorialista e collaboratore Filippo Di Giacomo, allora come leggere questa giornata su questi due temi molto importanti?
3: Quando si era diffusa la notizia che il Papa avrebbe celebrato la messa a Parigi in Place de la Concorde, una giornalista dell'Humanité, il giornale del Partito Socialista, aveva scritto che sarebbe stato il festival dei bigotti. In realtà non è così, però anche una certa narrazione che vede in quello che dice il Papa sostanzialmente un messaggio religioso, come ha scritto qualcuno sui media vaticani, tutto fosse legato da un filo musicale, Parigi e Lourdes, quello in cui il Papa parla di una storia che è stata costruita, di una storia che è stata smantellata, di una storia che è stata quasi polverizzata a livello europeo, di una storia che va riportata così su dei sentieri dove appunto la centralità della persona, che è la grande gloria dell'umanesimo europeo, torni a splendere e non a soffrire.
2: E noi resteremo qui al santuario perché stasera il pontefice, prima volta nella storia, si unirà alla processione con le fiaccole che tutte le sere porta insieme i desideri, le speranze di guarigione di tantissimi milioni di pellegrini che vengono qui a Lourdes. Per il momento è tutto, a voi studio.
0: Più tardi allora Valentina Del Russo, andiamo a Mosca, da lì il portavoce del Cremlino Peskov conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre e sulle relazioni bilaterali Russia-Stati Uniti dice non sono nelle migliori condizioni. Allora sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
4: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche per liberare i civili. L'ambasciatore Soltanovskij dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
0: E poi c'è il fronte della crisi USA-Iran. Al sito Axios il presidente Trump ha annunciato la possibilità di nuovi colloqui in settimana. L'intesa che propongono, ha detto il presidente americano, è la stessa di un anno fa. Il capo di Stato Maggiore iraniano torna intanto a minacciare gli Stati Uniti ed emergono nuovi dettagli sulla guida suprema Khamenei scampata ai bombardamenti. Alessandro Carboni.
5: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, e il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori. Le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i Pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e, secondo il Wall Street Journal, Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: E dopo l'ENI, da domani anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione, si legge in una nota della società, in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
6: L'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti sulla scia dell'ENI, che da domani introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori, si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi da 7 mesi a questa parte. Infatti la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro, per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante, commenta la Premier Meloni, il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Gabriele Martelloni.
7: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'ENI e l'annuncio della compagnia statale Azera Socar, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e Descalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: E proprio il dossier energia rimane al centro del dibattito politico. Sentiamo Francesca Biagiotti.
8: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
9: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
8: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla 3 giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
10: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
8: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva, mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
0: Ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla 14 a Bologna una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è poi risultato positivo all'alcol test. Lucia Voltan.
11: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
0: Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Alessandro Mastrantonio.
12: Il bambino, la macchina banda, sbatto il bambino, è andato alla macchina quella.
13: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
12: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
13: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: Incidente costato la vita, incidente sul lavoro di Andrea Moretti nel cantiere del Colosseo. Tra gli indagati ora c'è anche il cognato del giovane operaio, collega nella stessa ditta di famiglia. Gli inquirenti si concentrano anche sul contratto di lavoro del giovane. Facciamo il punto con Emanuela Bonchino.
14: Arriveranno dall'autopsia le prime verità sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio vittima di un incidente sul lavoro al Colosseo. Nelle prossime ore verrà affidato l'incarico al medico legale e le perizie tecniche. I punti da chiarire sono tanti. Il 22enne abruzzese era solo quando è precipitato mentre lavorava sospeso con un'imbragatura da alpinista al cablaggio del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Le norme prevedono invece la presenza di una seconda persona. Il preposto alla sicurezza era il cognato della vittima, Gabriele Rossitto, impiegato nella stessa ditta di Andrea, la Quintilio Moretti. L'uomo e un collega sono stati entrambi iscritti nel registro degli indagati. Potrebbero essere riascoltati. Al momento della tragedia, hanno raccontato mercoledì, lavoravano su un carrello elevatore in un altro settore del monumento. Nessuno dei due era con Moretti. Avrebbero sentito solo un grido e un tonfo. L'accusa per loro è di omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nel luoghi di lavoro, la stessa contestata da altre 6 persone responsabili del cantiere e della sicurezza del parco archeologico. Intanto i carabinieri di Roma Centro, coordinati dai PM romani, puntano l'attenzione anche sul contratto di Moretti. Sarebbe stato inquadrato come manovale semplice. Si cercano documenti per verificare se avesse la qualifica e la formazione necessarie per operare sospeso ad una fune.
0: Il GIP del Tribunale di Torino non ha convalidato i fermi, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre sospettati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento. Maurizio Licordari.
15: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
16: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per due giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino a base di droga, sembra uscita da un film horror in una realtà distopica e al contempo allarmante. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Una vita apparentemente normale, un segreto nascosto. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Keith Buttig, Sara per tutti, e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa, iniziata domenica scorsa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi, 50 euro. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Poi, ancora sotto gli effetti delle sostanze, cerca di capire cosa fare e decide di sbarazzarsi di quel corpo, farlo a pezzi, gettarlo accanto al fiume. Inizia a farlo, poi però crolla e giovedì, 4 giorni dopo, torna a casa, racconta tutto alla madre e poi alla polizia. Le due donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Ho solo comprato i sacchetti, dice.
17: Il GIP Antonio Borretta, che ieri si era riservato la decisione, non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.
0: Prorogato fino alla mezzanotte di stasera lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. A renderlo noto è la SAC, la società che gestisce lo scalo, ma ci dice tutto Antonella Gurrieri.
18: Non smette di mettere in crisi l'aeroporto internazionale Fontana Rossa. Lo stop ai voli ha creato caos anche negli altri scali siciliani che hanno dato una mano per fronteggiare l'emergenza causata dalla nube di cenere prodotta dal cratere di nord-est dell'Etna. Ritardi in arrivo e partenza hanno rallentato le attività di volo a Palermo, Trapani e Comiso. Bloccati al Vincenzo Bellini di Catania, migliaia di passeggeri a caccia di un biglietto introvabile nell'immediato si sentono abbandonati dalle compagnie aeree.
19: Volo annullato.
20: Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina non lei.
21: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
22: Angry, yes.
18: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
22: I don't know how.
23: L'aereo è fermo a Malpensa. Deve partire forse, se parte, arrivare a Comiso.
24: Però ora il pullman non è ancora arrivato.
18: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
25: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
18: E allora tutti con i telefoni in mano alla ricerca di alternative, anche le più improbabili.
21: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
26: Che dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
18: Domani si torna al lavoro?
27: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: Andiamo a Milano con la settimana della moda, oggi la sfilata di Giorgio Armani in passerella, un omaggio allo stilista ispirato alla sua prima comunione. Vediamo con Daniela Cussolin Oberosler.
28: Il vestito di Armani piccolo in una foto della prima comunione del 1942, riproposto nel look di sfilata dalla modella Agnese Zogla per la prossima primavera-estate. Un omaggio della nipote Silvana allo zio, il signor Armani, evoluzione, il titolo. Guardare al passato senza nostalgia per creare il futuro, la sfida. Ci sono i codici, il nero come forza ricco di bagliori per la sera che interferisce nel giorno, le righe, le giacche d'impronta maschile allungate, la gonna pantalone, un eco appena percettibile degli anni Ottanta, inizio del successo. La farfalla, simbolo di metamorfosi.
29: Che talmente grande il suo lascito e la sua eredità, che in qualche modo è andata via una parte, la parte fisica, ma la parte concettuale, creativa, artistica ha continuato ad esistere per noi allo stesso modo.
30: Siamo qui dentro al monumento Giorgio Armani
1: E questo monumento, questo progetto, questa visione può essere alimentata da chi crede che questo mondo abbia dei valori.
28: I giovani stilisti di domani nel gran finale di questa intensissima Fashion Week Milano Moda Graduate, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda, premiati i migliori studenti delle più prestigiose scuole. E a Milano un ponte Italia-Cina, scambio fra creativi cinesi e italiani che sfileranno nel distretto di Keqiao.
0: Ed ora il calcio e la vigilia di Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio di due giorni fa all'Olimpico contro il Belgio. Vediamo con Fabrizio Tumbarello.
2: Gli azzurri sono arrivati a Bursa in formazione ridotta. A sorpresa Roberto Mancini ha deciso di portare solo 23 giocatori. Dei restanti 11 convocati, Zaniolo è tornato a casa per un problema muscolare, mentre gli altri 10 sono rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Del resto sarebbe stato inutile, anzi controproducente, trascinarli fino in Turchia per poi non farli giocare.
3: Siamo 33 e questa è una trasferta abbastanza faticosa perché rientreremo nella notte domani, quindi giocatori che probabilmente andavano in tribuna abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano.
2: Dopo la disfatta dell'Olimpico, la gara di domani sera contro la Nazionale guidata da Vincenzo Montella è già uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B. Mancini medita diversi cambi rispetto al debutto con il Belgio, a cominciare dai centrali difensivi che non sono partiti come Barella. Le novità riguardano infatti anche gli altri reparti, compreso il centrocampo, nel quale però sarà confermato Sandro Tonali.
4: Domani ci mancherà Nicolò, lo sappiamo, e dovremo fare tutti di più anche per i giocatori che sono rimasti fuori, perché siamo tanti e noi che siamo qui, noi che abbiamo la possibilità di giocare domani, dobbiamo fare qualcosa anche per loro, e perché noi siamo tutti un gruppo, tutti i giocatori formano l'Italia e tutti lavorano, giocano e vincono per un unico gruppo, quindi dobbiamo fare solamente questo, andare tutti verso un'unica strada.
0: A Napoli è trionfo per l'Una Rossa Senior, la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Allora sentiamo l'inviata, Novella Calligaris.
5: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli, e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race. Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario, e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
0: Oggi compie 50 anni Francesco Totti, il capitano esordito nella Roma appena sedicenne ed è rimasto in giallorosso fino al commovente addio all'Olimpico il 28 maggio del 2017. Allora vediamo alcuni momenti salienti in questa copertina curata da Jacopo Lazzaro, poi una breve pausa e la seconda parte del TG.

In serata ancora tempo stabile, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Qualche nube in più solo sui rilievi alpini più occidentali, ma che non daranno vita a precipitazioni. Anche sulle regioni centrali, la serata e la nottata soprattutto saranno stellate, con venti da est leggermente più moderati in un contesto generalmente molto asciutto. Al sud peninsulare i venti saranno da nord-est, saranno più tesi lungo le coste adriatiche e ioniche, dove ci saranno delle nubi in più che potranno portare qualche debole piovasco. Continua la nuvolosità irregolare invece sulla Sicilia, mentre invece sulla Sardegna ci saranno molte schiarite, con poche nubi che saranno presenti durante la notte ma che non porteranno precipitazioni. La giornata di domani si aprirà con bel tempo, stabile, sicuramente soleggiato su tutto il paese, sempre con qualche nube in più al sud e sui rilievi alpini occidentali, ma con possibilità di precipitazione molto scarsa. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 28-29 gradi.

0: 19:31 minuti, subito un riepilogo dei principali fatti di questa giornata. Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford in Gran Bretagna, base usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Sul posto sarebbero stati rinvenuti degli esplosivi, 5 fermati accusati di terrorismo. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump, li tenevamo sotto esame da tempo e alla fine li abbiamo presi. In primo piano anche il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, questo pomeriggio a Lourdes l'incontro con le vittime degli abusi da parte del clero. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto nell'incontro privato con le vittime. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre. È possibile un incontro Putin-Trump. Le relazioni con gli USA non sono ancora nella forma migliore. Queste le sue parole. E da domani il presidente Lacey Zuppi sarà a Mosca, inviato dal Papa. La IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, decide di calmierare i prezzi dei carburanti in scia a quanto deciso dall'Eni, che da domani su strade e autostrade porterà gasolio e benzina a 2,19 e 1,99 euro. Allora, ripartiamo dal Medio Oriente, in particolare dallo Yemen. Una nuova minaccia arriva da lì, i missili lanciati dai ribelli Houthi che ora rischiano di trasformarsi in mine vaganti per l'aviazione civile. Ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Le forze armate del governo yemenita avvertono che i voli civili lungo le rotte del Mar Rosso sono a rischio. Gli Houthi stanno usando armi di difesa ricevute dall'Iran, afferma il portavoce Majid Abdullah al-Nuzaili, che sono state modificate per colpire i caccia, ma usano un sistema di tracciamento termico che non è in grado di distinguere gli obiettivi militari da quelli civili. Intanto migliaia di persone hanno sfilato in Yemen a sostegno del governo legittimo. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto che gli Stati Uniti sono impegnati per garantire la sicurezza del Mar Rosso e hanno imposto sanzioni a oltre 200 soggetti sospettati di rifornire i ribelli. La tensione resta altissima, l'Arabia Saudita, nel timore di nuovi attacchi dallo Yemen con missili e droni, ha deciso di tenere chiuse le scuole per tutta la prossima settimana. E si aggrava l'emergenza umanitaria. Ogni giorno centinaia di yemeniti attraversano il Mar Rosso per rifugiarsi a Gibuti. Siamo molto preoccupati, ha detto all'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli esteri di Gibuti, Hossein Omar. Non possiamo fronteggiare da soli le necessità di cibo, riparo e assistenza delle migliaia di persone che sono arrivate sulle nostre coste.
0: C'è poi il fronte libanese, Hezbollah continua a rifiutare il disarmo come previsto dalla tregua, mentre nel sud del paese vanno avanti i raid israeliani sugli obiettivi dei miliziani sciiti filo iraniani. Allora sentiamo il racconto del nostro inviato, Nello Rega.
2: La tensione non accenna a diminuire, si moltiplicano di giorno in giorno i raid israeliani colpiti, distretti di tiro, con elicotteri in azione su Al-Mansur, Nabatieh e Marjayun. Tel Aviv ha accelerato i tempi per eliminare la pericolosità di Hezbollah. I filo iraniani continuano a dire no alla consegna delle armi come imposto dal governo di Beirut, che ha dichiarato illegale il movimento sciita. Questi sono i danni dell'ultima guerra dei mesi scorsi, che non ha risparmiato neanche l'orfanotrofio femminile di Tibnin, dove sono ospitati oltre 60 ragazzine che hanno perso anche i loro genitori e la loro famiglia proprio in questa guerra nel sud del Libano. In questa struttura, che si trova vicinissima alla cosiddetta zona gialla dove sono presenti le truppe israeliane, negli ultimi mesi sono aumentati gli aiuti da parte del contingente italiano di UNIFIL sotto il comando del generale Abagnara. Cibo, abiti, scarpe, coperte, kit per la scuola, tutto il necessario per poter vivere e sentire meno il peso dell'essere orfani. Per la legge libanese le adozioni sono vietate e queste ragazzine dovranno restare in questo istituto fino al completamento della scuola. Poi potranno decidere se sposarsi, andare via per lavorare o restare qui stando nel consiglio dell'istituto per tutta la vita. Da anni il contingente italiano di UNIFIL ha adottato questo istituto e a breve cominceranno anche i lavori per riparare i danni dell'ultima guerra, sperando che si possa arrivare ad una pace definitiva che tenga lontano per sempre distruzione, vittime e povertà.
0: Una tempesta con forti venti e piogge intense si è abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Un uomo di 56 anni è morto a New York, colpito dal crollo di un albero. A Boston sono stati cancellati più di 250 voli, case e strade allagate e migliaia di persone senza elettricità. A Long Island, New York, alcune persone hanno utilizzato addirittura i kayak per spostarsi. Le maree più alte sono attese a nord di Atlantic City, in New Jersey. Sarebbero decine di migliaia gli episodi problematici sotto indagine che vedono come protagonisti gli algoritmi di intelligenza artificiale, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Lo riferisce il sito Axios. Intanto OpenAI mette in pausa l'addestramento dei suoi modelli più avanzati. Andrea Bettini.
3: Sistemi di sicurezza aggirati, tentativi di eludere il monitoraggio, creazione di bacheche di messaggi, istruzioni generate autonomamente. Sarebbero decine di migliaia, secondo il sito statunitense Axios, gli episodi su cui stanno indagando OpenAI, Anthropic e i ricercatori che valutano la sicurezza degli algoritmi di intelligenza artificiale. Incidenti più o meno gravi, talvolta con conseguenze nel mondo reale. Fra i casi emersi recentemente ci sono agenti di OpenAI che hanno diffuso online 53 immagini appartenenti a utenti di ChatGPT, la violazione di un sito del governo australiano e tentativi di attaccare altri siti, compresi quelli del governo degli Stati Uniti. Intanto la stessa OpenAI ha annunciato di aver sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti. Riprenderemo, ha spiegato l'azienda californiana, solo quando saremo certi di aver messo in atto ulteriori misure di sicurezza, aggiungendo che prevede di dover premere nuovamente il pulsante di pausa man mano che l'intelligenza artificiale si sviluppa ed emergono nuovi problemi. Si tratta del secondo stop nel giro di pochi mesi. Il primo avvenne a luglio dopo la rivelazione di un attacco informatico contro la startup Hugging Face, un incidente ormai diventato emblematico che ha alimentato i timori che il settore stia perdendo il controllo dei propri algoritmi.
0: Compleanno tondo per un...

0: è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
1: Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
0: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
2: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io.
0: È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
3: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
1: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
0: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo e quindi è quello il protagonista, è il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
4: Ci sono burrasche, però che no, non si può far niente per evitarle.
0: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace

0: proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
1: Ed ora spazio al teatro e al cinema con la rubrica In Scena. Con Paola Marinozzi andiamo all'Auditorium della Conciliazione per Summerland, tra gli spettacoli più attesi all'apertura di Roma Europa Festival. Subito dopo, con Francesco Gatti, vediamo quali sono i film in uscita nei cinema. E poi alle 20, il nostro TG nella lingua dei segni con Giulia Bosetti.

0: Summerland è il nome di una cittadina che attraversavo guidando per tornare a casa e ho sempre pensato che fosse un nome bellissimo, che un giorno avrei creato un balletto e gli avrei dato come titolo Summerland.
1: È uno dei grandi nomi della coreografia internazionale contemporanea, Benjamin Millepied. È l'artista che ama mettere a confronto linguaggi diversi del corpo, dell'immagine, della musica. È naturale stato l'incontro con una grande cantautrice polistrumentista, November Ultra.
2: È assolutamente incredibile perché è tutto basato sulla mia musica. Ho fatto tour, concerti, ho cantato queste canzoni tantissime volte, ma è come se le stessi cantando per la prima volta, è come se vedessi delle nuove cose in queste canzoni. Spesso penso che più si cresce, più si invecchia, e meno si ha l'opportunità di vivere delle prime volte. Ad esempio, non avevo mai ballato, non avevo mai cantato quando c'erano dei ballerini, non avevo mai lavorato con un coreografo, non ero mai stata a Roma e cantato in questo modo.
0: Quando ascolto la musica di November Ultra, quando sento le sue canzoni, mi riportano esattamente in quel posto, in quel luogo. Un luogo che per me è sempre stato molto armonioso ed è stato come un sogno, un posto che amo davvero. Ed è esattamente lì che ho cominciato. Ed è per questo che ho chiamato quest'opera Summerland.
1: La sua carriera è straordinaria. È stato primo ballerino al City Ballet di New York e poi direttore artistico del balletto dell'Opera di Parigi e ha firmato le coreografie di un celebre film, The Black Swan, il cigno nero, con Natalie Portman, che ha conosciuto, si sono innamorati e hanno due figli. E poi ha anche firmato, curato i movimenti e spazialità del corpo nel film Dune, parte seconda di Denis Villeneuve. Ha debuttato anche alla regia cinematografica con il film Carmen.
0: Io cerco di essere molto preciso riguardo a quello che racconta la mia danza. Chi sono queste persone? Dobbiamo scoprirli. Nel corso dello spettacolo li scopriamo attraverso il movimento, le relazioni che si instaurano tra di loro. Perché credo che la danza rappresenti la vita fatta di poesia, di relazioni, ma senza forzare la mano, lasciando che tutto prenda vita da solo e che si mantenga quel senso di autenticità.
2: Quello che mi piace di questo spettacolo è che c'è tutto lo spettro dei generi musicali che faccio. Quindi ci sono le canzoni più intime o canzoni più pompose, dove ci sono moltissimi strumenti. E quindi credo che ci sia tutta la gamma di emozioni di un essere umano. E non ho una vera preferenza, perché le amo tutte queste canzoni.
1: Qui sul palcoscenico lei non è soltanto cantante, ma è presenza scenica, anzi musa vivente.
2: È come vedere la mia musica prendere vita. Ogni nota che canto diventa loro, i ballerini, e loro sono come fiori, come il vento. È una cosa incredibile da vedere, sono come angeli.
1: L'81esima edizione di Roma Europa Festival, fondamentale punto di riferimento internazionale. Chi segue Roma Europa Festival? Spettatori che vogliono e chiedono qualcosa di particolare.
3: Io credo che una delle forze di Roma Europa, a fianco agli artisti, è esattamente la comunità del pubblico. È il pubblico che si sente parte di un percorso artistico, che segue gli artisti anno dopo anno, ma che è disposto anche a incontrare degli artisti che non ha mai visto sui palcoscenici di Roma, probabilmente nemmeno sui palcoscenici italiani. Noi abbiamo 90 spettacoli diversi, il che significa che sono 90 compagnie che hanno esigenze tecniche diverse. Questo significa che il nostro team tecnico deve tener conto di appunto richieste molto diverse, in spazi molto diversi, con dei ritmi di lavoro abbastanza frenetici. Ecco, tutto questo però, lasciatemi dire, anche divertendoci, perché penso che questo sia anche qualcosa di cui abbiamo molto bisogno.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Sono tanto contenta.
2: Sembra ieri.
1: Voglio proprio vedere che fate senza di me.
0: La figlia va all'università, la casa si svuota. Le solite cose, le solite parole, ma in due.
3: Ciao mamma, stai tranquilla. Saluta babbo.
0: La colazione, il pranzo, la cena. Due camere cucina. Non succede molto, succede tutto. Anna Foglietta, esordio alla regia, insiste tanto sulla realtà.
1: Ma che ci fanno tutto sto tempo?
0: Erika ha una voglia sulla guancia, un dettaglio piccolo, ma sembra una porta.
4: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
0: Da lì passa tutto quello che per anni era rimasto dall'altra parte. Due persone semplici, non abituate all'angoscia, a un bivio di consapevolezza.
2: Tu lo sai che mi è arrivato a me, sì.
0: Nel finale, doppio primo piano, emotivo, si guardano, forse comunicano. E la luce che filtra da una persiana abbassata. Maigret è tornato. Ora è magro, quasi fragile, meno monumento, più uomo. Denis Podalydès, un filo di autoironia addosso.
5: È rigido. Che sorpresa.
0: È cassa di risonanza per le parole degli altri.
6: Sono sospettata.
0: Colpevoli, appunto. Innocenti, ugualmente soli.
5: La saluto, signor procuratore.
0: Il romanzo del 60 viene trasportato in una Parigi più vicina a noi. Un ex ambasciatore trovato morto al Quai d'Orsay. Lettere segrete scambiate con una principessa.
6: Delle lettere?
5: Sì, 50 anni di lettere firmate easy.
0: Un mondo di ruoli fissi e convenienze dove nessuno urla, perché tutti sanno già. Maigret, uomo di silenzi, attraversa quei luoghi come un fantasma. E più cerca l'assassino,
6: gelosa di chi? Di me?
0: Più si ritrova davanti a una relazione rimasta nascosta per mezzo secolo. Il delitto è quasi un dettaglio.
6: Parlava della sua principessa come di una creatura quasi soprannaturale, finché...
5: Finché cosa?
0: Quello che conta è capire cosa resta di un amore quando ormai non c'è più tempo per viverlo.
7: Faccio.
0: Davide vende libri usati in una piazza di Roma.
7: Dentro.
0: Non li legge tutti, ma li conosce come si conosce un quartiere. Flirta con una cliente. Un giorno, per strada, un migrante gli affida il figlio. E il bambino comincia a seguirlo, come un'ombra inquieta.
7: Non ci puoi stare con me. Devi andare via.
0: Incidenti, altri incontri.
7: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
0: La porta di casa, del libraio, si apre. Prima una ragazza incinta, poi i suoi parenti, poi altri, sconosciuti, ognuno con la sua pena. L'appartamento diventa un rifugio che l'uomo non sa più governare.
7: Questa è casa mia!
0: Diviso tra empatia e paura.
7: Sarebbe bello partire.
0: Il film tiene tutto sulla soglia e alla fine resta una domanda semplice, tutt'altro che innocente.
6: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
0: Quanto è grande la nostra disponibilità ad aprire quella porta? Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Si favoleggia da mesi di questa prova d'attore di Tom Cruise, ma il suo Digger, secondo le prime recensioni, divide. C'è chi grida al capolavoro, chi l'ha trovato spiacevole, da incubo, l'attore irriconoscibile, il regista ignarito, che rischia il tutto per tutto tra satira e apocalisse. Dal 1 ottobre si scava e si scopre da che parte si sta. Cartolina in controluce da San Sebastian. Brad Pitt, 62 anni, occhiali sfumati, giacca jeans, racconta un set estremo in Alaska. Il suo personaggio, ex forze speciali, precipita con Odin, cane da combattimento, in mezzo al nulla. Tra incontri quasi mistici con la natura e fantasmi della guerra, il vero film non è sulla sopravvivenza, è su due reduci che hanno imparato a non lasciarsi indietro. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è Resident Evil.
8: Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
9: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
8: Michelle.
9: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
8: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.
0: Un tempio nuovo a Los Angeles. il Museo dell'Arte Narrativa di George Lucas, un diario da attraversare a piedi. Qui sfogliamo il catalogo Taschen, con i lampi di Norman Rockwell e Frank Frazetta, gli schizzi originali di Star Wars, 100.000 metri quadrati per un solo racconto, celebrare il gesto umano. Chi immagina mondi prima ancora di mostrarceli? Perché il cinema comincia sempre così, con una luce accesa da qualche parte nell'immaginazione. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi, anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.
10: Pubblicità. Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
12: Repubblica regala le storie di un personaggio fuori dagli schemi. Rocco Schiavone. Dalla penna di Antonio Manzini, 6 indagini da leggere tutto d'un fiato. Domani, in omaggio il primo libro.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
14: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.

0: Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA per la guerra in Iran. 5 fermati in Inghilterra sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump all'APEC in Cina. Le relazioni con gli USA non sono ancora nella forma migliore. L'IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, decide di calmierare i prezzi dei carburanti in scia a quanto deciso dall'ENI. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla A14 a Bologna. Ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. La nazionale in cerca di riscatto in Turchia per la seconda partita di National League. Restano a Coverciano 10 giocatori. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio. Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford in Gran Bretagna, base usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Sul posto sarebbero stati rinvenuti degli esplosivi. 5 i fermati accusati di terrorismo. Si indaga su potenziali legami con Teheran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump. Li tenevamo sotto esame da tempo e alla fine li abbiamo presi. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, a Lourdes, prima l'incontro con i malati, dove è tornato a parlare di fine vita, poi con le vittime di abusi da parte del clero. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto poi nell'incontro privato con le vittime. Da Mosca il portavoce del Cremlino, Peskov, conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre. Possibile un incontro tra Putin e Trump. Le relazioni con gli Stati Uniti non sono ancora nella forma migliore. Da domani il presidente della CEI Zuppi a Mosca, inviato dal Papa. L'IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, decide di calmierare i prezzi dei carburanti in scia a quanto deciso dall'ENI. ENI che da domani su strade e autostrade porterà il gasolio e la benzina a 2,19 e 1,99 euro. È un segnale importante che conferma la possibilità di contribuire concretamente a contenere il caro carburanti, lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio Meloni. Il governo ha concluso che continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, soprattutto in questa fase internazionale così complessa. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla A14 a Bologna. Un 54enne residente nel Modenese ha investito un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore trasportato d'urgenza all'ospedale è morto poco dopo per le lesioni gravissime che ha riportato. La vittima aveva 45 anni, originario della Moldavia ed era residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito è risultato positivo all'alcol test. La nazionale in cerca di riscatto in Turchia per la seconda partita di National League. Restano a Coverciano 10 giocatori. E poi a Napoli l'Una Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare dell'America's Cup. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale nella lingua dei segni italiana. Come sempre ci salutiamo con il meteo.
1: Una serata molto stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, con venti più tesi al sud e qualche nube in più sul settore ionico che porterà delle deboli precipitazioni, ma saranno sicuramente isolate. Per quanto riguarda la giornata di domani, al nord il cielo si presenterà ancora sereno. Qualche nube in più sarà presente sul settore occidentale, ma non porterà piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata, soleggiata, con nubi che si formeranno a ridosso dei rilievi appenninici nelle ore più calde, ma non porteranno precipitazioni. Anche al sud peninsulare il tempo sarà prevalentemente asciutto. Si formeranno delle nubi lungo le coste ioniche della Calabria e della Puglia e ci sarà qualche debole piovasco, come ci sarà una possibilità di qualche pioggia solo nelle aree più interne della Sicilia, in un contesto molto asciutto e soleggiato su entrambe le isole maggiori. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con valori che potranno raggiungere anche i 30 gradi sulle regioni centrali.

0: Riprendiamo il nostro telegiornale dall'attacco dinamitardo sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della RAF con bombardieri americani. 5 gli arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump. Li tenevamo sotto esame da tempo e alla fine li abbiamo presi. Seguiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
1: Sono 5 gli uomini arrestati per il tentato attacco alla base militare di Fairfield, sono accusati di terrorismo. Questa l'immagine diffusa dai media. Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base della Royal Air Force. Fairfield in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti armati hanno eseguito i fermi che si sono trasformati in arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. A dare la dimensione dell'allarme, la decisione di evacuare all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford, poco distante dalla base. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Nel briefing di polizia nel pomeriggio viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il coordinamento tra forze diverse continua. La raccomandazione ai media è evitare di fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Inevitabilmente commentatori e analisti concentrano l'attenzione sui paesi considerati ostili, l'Iran ma anche la Russia.
0: Il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, questo pomeriggio a Lourdes, l'incontro con le vittime degli abusi da parte del clero, una giornata in cui il pontefice è tornato a parlare di pace e di eutanasia. Andiamo in diretta dall'inviata Valentina Del Russo.
2: Sì, sono qui con Filippo Di Giacomo ed è già gremito il sagrato davanti alla Basilica di Lourdes, pronti per una fiaccolata che sarà davvero una fiaccolata che entrerà nella storia, perché per la prima volta un pontefice vi prenderà parte, il tradizionale processione au flambeau che conclude i pellegrinaggi delle milioni di persone che vengono qui a cercare pace, guarigione e a ristorare la loro fede da tutto il mondo. Vedrete che sulla facciata della Basilica sono stati coperti i mosaici dell'ex gesuita Rupnik, accusato di aver abusato psicologicamente e sessualmente di alcune religiose. Filippo Di Giacomo, quello degli abusi oggi è stato un tema molto importante, il pontefice ha chiesto alla Chiesa di fare ammenda.
3: Beh, la Francia è stata un po' l'apripista quando la conferenza episcopale ha chiesto a una commissione indipendente, la CIASE, di indagare. Le cifre sono state poi considerate da altre entità forensiche indipendenti che hanno analizzato e esagerato. Non si tratta di 100.000 casi, quelli della CIASE, 2.000 che andrebbero anche verificati. Comunque fossero anche uno solo, è chiaro che il metodo che la Francia ha fatto, per esempio, inizia ad essere anche usato nella conferenza episcopale italiana.
2: 7 di queste vittime sono state incontrate nel pomeriggio da Papa Leone XIV, stanno tenendo una conferenza stampa, vi terremo aggiornati e ovviamente torneremo in diretta per raccontarvi questa processione. A voi.
0: Grazie a Valentina e Filippo Di Giacomo. Noi ci spostiamo in Russia, da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre e sulle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti dice non sono nelle condizioni migliori. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
4: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran, la testata Axios, il presidente Trump ha annunciato la possibilità di nuovi colloqui in settimana. L'intesa che propongono, ha detto il presidente americano, è la stessa di cui di un anno fa. Il capo di Stato Maggiore iraniano torna intanto a minacciare gli Stati Uniti mentre emergono nuovi dettagli sulla guida suprema Khamenei scampata ai bombardamenti. Con Alessandro Carboni.
5: Estratto vivo dalle macerie di un ospedale di Teheran, così secondo Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti, fu salvato Mojtaba Khamenei, oggi guida suprema dell'Iran. Sempre secondo il religioso, Mojtaba era rimasto ferito nel raid israelo-americano che il primo giorno di guerra uccise il padre, Ali Khamenei. Poi furono bombardati 3 ospedali della capitale e in uno c'era lui. Eletto con 50 voti su 59, Mojtaba non è mai apparso in pubblico. A 7 mesi dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, la partita resta sullo stretto di Hormuz, l'arteria energetica del pianeta che Teheran tiene semi-paralizzata, nonostante la morsa economica statunitense, con banche turche ed emiratine che chiudono i rubinetti e un rial, la moneta iraniana, secondo Washington, ai minimi storici. Via Qatar, paese mediatore, il piano iraniano. Una riapertura in 7 giorni in cambio della fine del blocco navale, dello stop alle sanzioni sul greggio di Teheran e di una tregua estesa al Libano, altro punto cruciale delle trattative. Piano respinto da Trump, vogliono un accordo, dice, perché stanno perdendo. Le nostre condizioni sono chiare, la replica di Araghchi, non arretreremo. Intanto proseguono le minacce di Teheran agli armatori, le rotte non autorizzate mettono a rischio navi ed equipaggi e i pasdaran si dicono pronti, in caso di nuovi attacchi, a colpire le unità americane fino all'Oceano Indiano, mentre sul nucleare fonti Reuters escludono concessioni. Washington intanto mantiene la stretta economica e secondo il Wall Street Journal Trump considera probabili nuovi bombardamenti dopo le elezioni di midterm a novembre.
0: Torniamo in Italia. Dopo l'ENI, da domani anche IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione, si legge in una nota della stessa società, è in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Seguiamo Cristina Raschio.
6: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'ENI che da domani introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi. Da 7 mesi a questa parte, infatti, la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro, per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante è il commento della Premier Meloni che dice il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Lo vediamo con Gabriele Martelloni.
7: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'ENI e l'annuncio della compagnia statale Azera Socar, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e De Scalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: Ed è il dossier energia al centro del dibattito politico. Su questo facciamo il punto con Francesca Biagiotti.
8: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
9: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
8: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
10: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
8: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva. Mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista, dopo l'assemblea di Prato.
0: Ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla 14 a Bologna, una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Sentiamo Lucia Voltan.
11: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere, sulla A14, all'altezza del quartiere navile di Bologna, stava lavorando nella corsia dinamica, chiusa per il cantiere, regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese, che si è fermato dopo l'impatto, ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
0: Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Sentiamo Alessandro Massantonio.
12: Il bambino, la macchina banda, sbatta il bambino, è andata la macchina quella.
13: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
12: Ho visto un bambino che era sull'ambulanza, che l'hanno caricato sull'ambulanza.
13: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre, con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: L'incidente mortale sul lavoro di Andrea Moretti nel cantiere del Colosseo. Tra gli indagati c'è anche il cognato del giovane operaio, collega nella stessa ditta di famiglia. Gli inquirenti si concentrano anche sul contratto di lavoro del giovane. Seguiamo Emanuela Bonchino.
14: Arriveranno dall'autopsia le prime verità sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio vittima di un incidente sul lavoro al Colosseo. Nelle prossime ore verrà affidato l'incarico al medico legale e le perizie tecniche. I punti da chiarire sono tanti. Il 22enne abruzzese era solo quando è precipitato mentre lavorava sospeso con un'imbragatura da alpinista al cablaggio del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Le norme prevedono invece la presenza di una seconda persona, il preposto. Alla sicurezza era il cognato della vittima, Gabriele Rossitto, impiegato nella stessa ditta di Andrea, la Quintilio Moretti. L'uomo e un collega sono stati entrambi iscritti nel registro degli indagati. Potrebbero essere riascoltati. Al momento della tragedia, hanno raccontato mercoledì, lavoravano su un carrello elevatore in un altro settore del monumento. Nessuno dei due era con Moretti. Avrebbero sentito solo un grido e un tonfo. L'accusa per loro è di omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la stessa contestata da altre 6 persone responsabili del cantiere e della sicurezza del parco archeologico. Intanto i carabinieri di Roma Centro, coordinati dai PM romani, puntano l'attenzione anche sul contratto di Moretti. Sarebbe stato inquadrato come manovale semplice. Si cercano documenti per verificare se avesse la qualifica e la formazione necessarie per operare sospeso ad una fune.
0: Il GIP del Tribunale di Torino non ha convalidato i fermi ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 3 sospettati dell'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento. Seguiamo Maurizio Ricordari.
15: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
16: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino a base di droga, sembra uscita da un film horror in una realtà distopica e al contempo allarmante. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Una vita apparentemente normale, un segreto nascosto. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Keith Buttig, Sara per tutti, e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa, iniziata domenica scorsa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi, 50 euro. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Poi, ancora sotto gli effetti delle sostanze, cerca di capire cosa fare e decide di sbarazzarsi di quel corpo, farlo a pezzi, gettarlo accanto al fiume. Inizia a farlo, poi però crolla e giovedì, 4 giorni dopo, torna a casa, racconta tutto alla madre e poi alla polizia. Le due donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Ho solo comprato i sacchetti, dice.
17: Il GIP Antonio Borretta, che ieri si era riservato la decisione, non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere per tutti e 3.
0: È stato prorogato fino a mezzanotte questa sera lo stop ai voli dell'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, ma ci dice di più Antonella Guerrieri.
18: L'Etna non smette di mettere in crisi l'aeroporto internazionale Fontana Rossa. Lo stop ai voli ha creato caos anche negli altri scali siciliani che hanno dato una mano per fronteggiare l'emergenza causata dalla nube di cenere prodotta dal cratere di nord-est dell'Etna. Ritardi in arrivo e partenza hanno rallentato le attività di volo a Palermo, Trapani e Comiso. bloccati. Al Vincenzo Bellini di Catania migliaia di passeggeri a caccia di un biglietto introvabile nell'immediato si sentono abbandonati dalle compagnie aeree.
19: Volo annullato.
20: Adesso non sappiamo se andare con la macchina, prendere una macchina a noleggio.
21: Ci hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire, hanno detto non ce li rimborsano.
22: Angry, yes.
18: Sì, sono arrabbiata, devo tornare a Bucarest, ma adesso non so quando.
22: I don't know how.
23: L'aereo è fermo a Malpensa, deve partire forse, se parte, arrivare a Comiso.
24: Però a ora il pullman non è ancora arrivato.
18: Il motivo per cui non arriva il pullman ve l'hanno detto?
25: Perché praticamente là è già a tappo l'aeroporto di Comiso e quindi aspettano di smaltire tutte le partenze.
18: E allora tutti con i telefoni in mano alla ricerca di alternative, anche le più improbabili.
21: Stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman, vediamo come possiamo fare.
26: Perché dobbiamo atterrare a Bologna, quindi dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
18: Domani si torna al lavoro?
27: Sì, domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
0: E il calcio, la vigilia di Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in National League dopo il brutto esordio di due giorni fa all'Olimpico contro il Belgio. Lo vediamo con Fabrizio Tumbarelli.
28: Gli azzurri sono arrivati a Bursa in formazione ridotta. A sorpresa Roberto Mancini ha deciso di portare solo 23 giocatori. Dei restanti 11 convocati, Zaniolo è tornato a casa per un problema muscolare, mentre gli altri 10 sono rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Del resto sarebbe stato inutile, anzi controproducente, trascinarli fino in Turchia per poi non farli giocare.
29: Siamo 33 e questa è una trasferta abbastanza faticosa perché rientreremo nella notte domani, quindi giocatori che probabilmente andavano in tribuna abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano.
28: Dopo la disfatta dell'Olimpico, la gara di domani sera contro la Nazionale guidata da Vincenzo Montella è già uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B. Mancini medita diversi cambi rispetto al debutto con il Belgio, a cominciare dai centrali difensivi che non sono partiti come Barella. Le novità riguardano infatti anche gli altri reparti, compreso il centrocampo, nel quale però sarà confermato Sandro Tonali.
30: Domani ci mancherà Nicolò, lo sappiamo. E dovremo fare tutti di più anche per i giocatori che sono rimasti fuori, perché siamo tanti e noi che siamo qui, noi che abbiamo la possibilità di giocare domani, dobbiamo fare qualcosa anche per loro, e perché noi siamo tutti un gruppo, tutti i giocatori formano l'Italia e tutti lavorano, giocano e vincono per un unico gruppo, quindi dobbiamo fare solamente questo, andare tutti verso un'unica strada.
0: Ora Napoli per il trionfo di Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup, lo vediamo con Novella Caligaris, poi una brevissima pausa e torna la nostra rubrica di cultura e spettacolo Tutti Frutti.
31: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 cm. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virate in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
2: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
2: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. L'acqua sporca finisce in un serbatoio separato, così pulisci sempre con acqua pulita. Vileda H2 Pro Spin Mop. Tutti frutti, or

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al mattatoio di Roma nella mostra Il fuoco nel mare di Giuseppe Modica. E in apertura di questa puntata Robert Pattinson, protagonista di Prime Time, film ispirato al programma To Catch a Predator, un format americano che ha portato agli estremi il reality show in televisione, nelle sale dal 15 ottobre.
1: Presentato in anteprima alla mostra del cinema di Venezia, arriva nelle sale Prime Time di Lance Oppenheim. Robert Pattinson e Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, lo show di NBC che trasformò la caccia ai predatori sessuali in un fenomeno televisivo. La redazione cercava su internet adulti che tentavano di adescare dei minorenni. A quel punto attori che si fingevano le potenziali vittime attiravano i maniaci in una trappola. Hansen li affrontava davanti alle telecamere e subito dopo interveniva la polizia.
2: Penso che lo show in sé fosse affascinante. Io lo conoscevo, ma non mi rendevo davvero conto di quanto fosse stato influente all'epoca. I numeri degli spettatori erano semplicemente enormi. Ed era uno show che non era stato concepito specificamente per fare una cosa del genere. Era un segmento del telegiornale e sono proprio queste le storie che secondo me fanno un grande film. Persone che non sono necessariamente preparate a un successo enorme. Non ti rendi conto che all'improvviso sei diventato una specie di portabandiera di qualcosa.
3: Non ti viene mai voglia di pestarli.
4: Penso che quello che faccio è anche peggio.
1: Il film parte da questa storia vera per interrogarsi sul confine sempre più sottile tra informazione, giustizia e intrattenimento. Perché quando gli ascolti diventano un obiettivo, anche una battaglia giusta rischia di trasformarsi in spettacolo. Nel cast anche Skyler Gisondo, uno degli attori che nel programma si fingeva la potenziale vittima.
5: Oggi interpreti un ragazzo di 13 anni.
6: C'è tempo per fare una prova.
5: Registreremo la prova.
7: Avanti!
5: Lo adoreranno.
2: Credo che il film sia una riflessione molto interessante, non solo sul bene e sul male, ma su cosa sia quella cosa dentro di noi che desidera così tanto assistere, in un certo senso, a una sorta di crocifissione pubblica, a vedere che la giustizia viene fatta in qualche modo, e anche sull'idea che tutto questo venga trasformato in spettacolo. Penso che sia una riflessione davvero interessante su quanto della nostra moralità derivi dalla consapevolezza di essere osservati.
6: Non capisco cosa faccio qui.
4: Quello che fai è più che recitare. Purifichiamo il mondo da un male antico.
2: Penso che le persone si interroghino ancora oggi su quello show e sulle innumerevoli imitazioni che si trovano ancora oggi su YouTube o sulle piattaforme di streaming. Perché si tratta di un crimine piuttosto unico. Persone che agiscono in modo anonimo. Persone che cercano di adescare dei bambini nascondendosi. Quindi verrebbe da pensare, il modo per contrastarlo è renderlo il più pubblico possibile, metterlo il più possibile sotto i riflettori. Ma è proprio quando entra in gioco l'aspetto commerciale che la questione diventa strana, perché è un argomento così emotivamente carico che non puoi fare a meno di sentirti a disagio. C'è qualcosa che ti fa pensare, perché sono così preso dal guardare questa cosa? È solo il dramma? La sto guardando per motivi di giustizia sociale? Oppure la sto guardando semplicemente per intrattenimento? Non lo sai. E penso che sia proprio questo a dare alla storia una sorta di motore emotivo, un motore narrativo. Ed è anche il motivo per cui le persone stanno ancora parlando oggi di un programma televisivo di 20 anni fa. È pazzesco.
4: La tua definizione di cattivo e la mia definizione di cattivo sono profondamente diverse. Che sarebbe successo se non fossi stato qui?
0: Un'icona assoluta rivive nelle pagine di un libro, si intitola Canto del Cigno, il volume che Charles Spencer ha dedicato alla sorella, la principessa mai dimenticata, Lady Di. L'intervista della corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Qui è sepolta la principessa Diana nella tenuta degli Spencer ad Althorp. È qui che suo fratello, il conte, ha scelto di incontrarci per parlare del suo libro, Il canto del cigno. Ma perché è ancora così amata Diana?
9: Perché era una forza magnetica e carismatica. Aveva un grande senso dell'umorismo ed era coraggiosa. E poi era una madre straordinaria. Ha insegnato ai figli cos'è la vita vera. Li portava a mangiare hamburger e al parco giochi. È stata la cosa migliore che potesse accadere alla monarchia.
8: La vita di Diana da bambina felice nella casa natale ad icona mondiale di bellezza e impegno sociale, fino all'immensa sofferenza per la sua tragica fine nell'incidente a Parigi e l'organizzazione del funerale.
9: Mi dissero che William e Harry avrebbero camminato dietro la bara della madre. Mi sembrava un'idea inutile e crudele. E sapevo che Diana non avrebbe voluto. E poi le parole di Carlo al telefono. La dimenticheremo presto.
8: La reazione di Buckingham Palace è stata durissima. Il dolore così grande annebbia i ricordi e la ragione, ha riferito il portavoce del re.
9: È un classico caso di manipolazione psicologica, perché ho detto la verità e tratto quell'accusa con sorpresa e con il disprezzo che merita.
8: Eppure quello che il conte racconta e ricorda ha scatenato una nuova ondata di critiche, ha riaperto una faida tra Buckingham Palace e gli Spencer. Dicono che si tratti di un attacco al re in accordo con il nipote Harry.
9: Harry e Meghan sono stati qui a luglio. Non sapevo che sarebbero tornati a vivere nel Regno Unito.
8: Dicono che abbia scritto per vendetta o per soldi.
9: Non è vero. Non è un libro vendicativo. So moltissime cose su tante persone, incluso il re, ma non ho voluto scrivere un libro sul re Carlo. È su Diana. Tutto ciò che lo riguarda è contestuale. E per quanto riguarda i soldi, posso sembrare fastidioso, ma non ne ho bisogno. Ho avuto un solo colloquio con un editore e ho firmato.
8: Meghan e Harry, come Lady Diana, perseguitati dalla stampa e non protetti dalla corte. È preoccupato per la loro sicurezza.
9: Sì, Harry è il quinto in linea di successione al trono e ha servito nelle forze armate. È vulnerabile.

0: Racconta come l'immaginario onirico dell'artista catalano abbia trasformato il costume del Novecento e continui ad ispirare la moda contemporanea. Laura Longo.
1: Se il surrealismo ha dato forma all'inconscio, l'estro visionario del suo maestro Salvatore Dalì ne ha sfidato limiti e percezioni, rendendo palpabile la dimensione simbolica dei sogni insieme a quella emotiva dei desideri, osando un crossover di forme artistiche. A Palazzo Reale la mostra Dalì e la moda racconta genesi ed eredità di un rapporto tra due mondi investiti da stravaganze e trasgressioni.
2: Io penso che Dalì si è sempre interessato in qualche modo con la moda, perché era sempre fin da bambino consapevole del potere dei vestiti e del vestire. E così in qualche modo ha sempre avuto l'attenzione del vestire.
3: Il vestirsi e il trasvestirsi era molto importante per la costruzione della sua immagine, di costruire la sua figura del dandy.
1: Il dandy dagli inconfondibili baffi, artista d'avanguardia, incontra la moda quando conosce Gala, modella russa, che diventerà la sua musa e compagna. La coppia frequenta salotti, mostre, si distingue per gli outfit, irrompendo nel mondo del fashion, intessendo rapporti tra gli altri con Chanel, Dior, Lanvin, Elsa Schiaparelli.
2: Scopre fin dall'inizio con Gala che c'era questo self-fashioning di lui, ma anche come coppia. Scopre il fatto che Gala aveva un guardaroba e loro avevano un guardaroba comunque che includeva tanti stilisti ancora famosi, Lanvin, Chanel, Givenchy, erano comunque coinvolti in qualche modo nella visibilità della moda.
3: La moda ha dato a Dalì un campo allargato della sua creazione artistica, un campo nel quale lui ha potuto esprimersi con una libertà e una innovazione così ampia. Tutto questo è iniziato nel 1936 accanto a Elsa Schiaparelli per fare collaborazione e fare arti così dirompente all'epoca.
1: L'euforia per la fine del primo conflitto mondiale sta via via lasciando il posto alla triste consapevolezza dell'avvicinarsi di un periodo ancora più buio.
3: È un momento un po' già di buio, un po' nel quale il corpo viene un po' lacerato. Pensate che è il momento della guerra civile spagnola anche. E in questa creazione Dalì Schiaparelli, il corpo è centrale, il corpo lacerato con i casetti, il corpo lacerato con le lacrime.
1: Nel percorso espositivo il passato guarda al presente, tele, oggetti, gioielli, abiti portano l'impronta di un immaginario in cui tutto diventa strumento per disegnare le inquietudini del proprio tempo, l'eredità che Salvatore Dalì ha lasciato all'arte e alla moda.
2: L'abito era invenzione per Dalì, era opportunità non solo di collaborazione ma di reinvenzione. E poi ha in comune con la moda questa voglia di rottura e di rinnovarsi anche in continuazione, no? Il guardare il futuro. Aveva

0: Un successo letterario internazionale. Il romanzo I Lazar è stato tradotto in più di 20 lingue e anche in Italia è entrato subito nella top 10. L'autore ha soli 23 anni e quella che racconta è la saga della sua famiglia in Ungheria. Fabio Cappelli lo ha incontrato.
1: Quando andavo a trovare mia nonna, c'erano ancora i ritratti di famiglia, le posate d'argento e i mobili antichi. Questa storia mi ha sempre tanto affascinato. Da bambino non riuscivo bene a capire come si fosse arrivati a quella situazione. Perché la mia famiglia adesso viveva a Zurigo quando prima aveva avuto quei

0: castelli. Mi interessava tantissimo capire la storia che c'era dietro. E poi ho sempre sentito il bisogno di conservare qualcosa di quel passato.
1: Un clamoroso successo letterario. Il Lazar è stato tradotto in 20 lingue. In Italia è entrato subito nella top 10 dei libri più venduti. L'autore, Nelio Biderman, ha 23 anni ed è svizzero. Quella che racconta è la storia della sua famiglia, piccola nobiltà ungherese passata attraverso due guerre mondiali e la dittatura comunista, fino alla fuga a Zurigo dopo la rivoluzione fallita del 1956. Si sono fatti i paragoni con i Buddenbrook di Thomas Mann, con Proust e con Josef Roth, che lo fanno sorridere, appare modesto e sincero. La verità è che Nelio Biderman, che pure ha divorato questi classici, ha saputo trovare un suo stile, di sapore dark e gotico, in cui l'elemento fantastico convive con la narrazione storica.
0: Finalmente ho trovato quella prima frase, quella del bambino trasparente. A quel punto ho capito che così avrebbe funzionato. È successo perché dovevo chiarire innanzitutto a me stesso che si trattava di finzione, che era sì una storia basata sulla realtà e sulle vicende della mia famiglia, ma che quello era il mio mondo e lì potevo fare tutto ciò che volevo.
1: Il mio prossimo romanzo, dice Biderman, che abbiamo incontrato a Pordenone Legge, sarà diverso, non guarderà necessariamente al passato. E intanto fa delle considerazioni molto mature sull'amore per la libertà e l'Europa di oggi.
0: La rinuncia alla libertà e la perdita della libertà è un qualcosa che vediamo soprattutto in Occidente, dove i paesi diventano meno liberi e in una certa misura sembra quasi che lo facciano per scelta. È quasi come se di libertà ne avessero avuta troppa e adesso volessero tornare ad avere sicurezza. Sono disposti a rinunciare a una parte della propria libertà pur di ottenere qualcosa in cambio. In un certo senso, l'Europa è qualcosa che abbiamo scelto insieme, per cui dobbiamo impegnarci, per cui dobbiamo fare uno sforzo. Non è un qualcosa che esiste naturalmente. Nasce dai diversi paesi, dai diversi popoli e dalle diverse culture che la compongono. Questo però rappresenta anche un pericolo. Se noi rinunciamo a una parte della nostra libertà, se ci chiudiamo in noi stessi e pensiamo soltanto a noi, l'Europa, così come la conosciamo oggi, non potrà più funzionare.
2: Il fascino e il potere evocativo che il frammento esercita nella storia dell'arte nella mostra Broken a Palazzo Strozzi a Firenze. Ce la racconta Lorenzo Di Las Plazas.
3: Una mano senza corpo, un volto mutilato, un torso che ha perduto braccia e gambe. Eppure queste mancanze costringono a guardare meglio. La nuova mostra di Palazzo Strozzi a Firenze, Broken, il potere del frammento, ci obbliga a pensare. Perché una rottura, una perdita, perfino una distruzione possono trasformarsi in una nuova forma di bellezza.
4: Questa mostra esplora la tensione tra l'integrità originale e lo stato attuale delle opere e dimostra che la frammentazione può conferire all'opera uno status diverso, con una propria dignità. Ciò che ci affascina è l'idea di ciò che poteva essere prima e come la immaginiamo. Anche questo è un atto creativo.
3: Oltre 80 opere provenienti da epoche e culture lontanissime, dall'antico Egitto alla Grecia e Roma, dalle civiltà precolombiane fino alla Cambogia, da Michelangelo a Rodin fino ai contemporanei. frammento porta con sé le ferite del tempo, un incidente, una guerra, l'iconoclastia, ma può raccontare anche il viaggio di un'opera, la sua separazione dal luogo e dalla cultura che l'ha prodotta.
5: La mostra ci racconta come dietro ogni demolizione o frammentazione si nasconda una storia che può riguardare il controllo di una civiltà e la cancellazione di una identità culturale. L'iconoclastia, per esempio, è stato un fenomeno che si opponeva all'uso di immagini sacre, arrivando spesso alla distruzione delle opere.
6: E poi c'è la modernità che rovescia lo sguardo. L'arte contemporanea trasforma il frammento in uno strumento espressivo, come in quest'opera di Mark Manders, un volto spezzato all'interno di un palazzo rinascimentale.
7: Alla fine della mostra, nelle ultime tre sale, vediamo come anche gli artisti contemporanei reagiscano al tema della rottura, come spesso utilizzino il frammento come punto iniziale della loro ricerca. E questo è il caso di artisti come Paul Pfeiffer, Jan Vo o Mark Manders, che con la sua grande testa domina il cortile di Palazzo Strozzi. Una grande scultura che ci parla della creazione stessa dell'artista. Infatti l'artista ricrea una situazione quasi da studio oppure da scavo archeologico, come se creazione, scoperta, scavo appunto e distruzione facessero parte della stessa cosa.
3: Louis Bourgeois, Uma Baba, Robert Gober, Francesco Vezzoli e poi il cavallo con cavaliere di Julius von Bismarck. Perché un frammento è insieme ciò che è sopravvissuto e ciò che non c'è più, una parte che continua a evocare un tutto perduto. Proprio in quell'assenza siamo noi a dover immaginare e il frammento acquisisce una nuova vita.
2: Un nuovo album per Biagio Antonacci si intitola Mustang, un'occasione per celebrare anche il suo tour estivo che si chiude nel Teatro Grande di Pompei. L'intervista di Laura Longo.
8: Nuovo album e il titolo è Mustang, che riporta subito alla voglia di libertà. Mustang come il cavallo indomabile, ma chi è indomabile, tu o la vita?
9: Indomabili siamo tutti, tutti gli esseri umani sono indomabili, soprattutto l'uomo è indomabile, il cavallo non è indomabile, è domabile. Perché? Perché segue delle regole, segue degli istinti e segue un'educazione. L'essere umano, se tu ci pensi, sembra un essere educato, ma non lo è per niente. È diseducato completamente anche nel percorrere la vita.
8: E invece la musica si riesce a domare?
9: Ma va, la musica come fai a domare? La musica arriva quando vuole, è indomabile, non è che tu cerchi la musica. Sì, i tecnici riescono a scrivere canzoni cercandola, ma non puoi cercare la musica, è lei che cerca te. È lei che nelle notti arriva all'improvviso, è lei che arriva negli sguardi, che arriva nella testa. E sono le melodie che percorrono il cielo, che sono quelle che noi riusciamo a prendere perché ci definiscono artisti. Ma siamo persone normalissime che hanno un quoziente forse di sensibilità superiore.

0: riflessioni più mature nonostante la collaborazione con i ragazzini Giulia e Saif. In Spirituale tu dici che è la musica che cambia il mondo, ma in quale modo?
1: La musica cambia il mondo solo se tu riesci a farla nella maniera più classica, che è quella dell'istinto, e soprattutto contaminandosi anche, no? L'artista deve sapersi contaminare. In questo album c'è Giuli, questo produttore nuovo, pluripremiato, ragazzo splendido, un chitarrista acustico. Poi arriva Saif a casa mia prima di Sanremo e finiamo di scrivere Spirituale. Queste sono contaminazioni, sono momenti belli che un musicista deve vivere. Un musicista non può stare nell'eremo isolato e a godere solo del proprio successo, perché ha una fine, ha un termine. Se tu non ti sai aggiornare, resterai sempre una persona che ha fatto qualcosa di bello, ma che non sa più se oggi può fare qualcosa di bello, se non tocca altri emisferi. È come se l'uomo si fosse fermato a certe conoscenze, che sotto un certo punto di vista forse era meglio.
0: Nell'album Master si respira la libertà dell'artista, che deve poter avere la briglia sciolta, ma questo è un momento in cui esprimersi in campo musicale è complicato. Non si passa più dall'esame del conservatorio, ma da quello dei like e degli stream, è così?
1: Ma allora, il conservatorio, i like, vabbè, io non ho mai fatto il conservatorio e non ho mai dato importanza, ma sbagliando al conservatorio, perché sono un asino, non conosco la musica, scrivo solo di istinto e di getto e sono un autodidatta, ma non me ne vanto. I like, alla mia età, i like sono... Cioè, quando fai una carriera come la mia, di 30 anni di cose belle, di spazi, di tournée, di dischi, alla fine il like non lo guardi più neanche, perché guardi solo quando vai a fare un concerto e guardi chi viene e che intenzione al tuo pubblico. Questa è la soddisfazione grossa della mia vita. Il disco lo faccio per me stesso, il CD, o chiamatelo come volete, il progetto lo faccio perché Biagio è un cantautore, non lo faccio certo per avere delle soddisfazioni dal punto di vista di like, capito? Quindi il like certo che fa piacere a tutti, però non parto più dal like, ci voglio arrivare al like, e se non ci arrivo, vabbè, lasciamo.
0: Pompei arriva alla fine di un tour in luoghi bellissimi, dove tu stazioni più giorni, i più bravi li chiamano residency. Che sensazione dà suonare in luoghi così speciali?
1: Ma il live nelle stesse tanti giorni in un posto solo vuol dire frequentare quel posto anche al di fuori del palco. Quindi vivere l'esperienza, in questo caso della provincia, vivere l'esperienza della gente che sta attorno al luogo, e godere della bellezza anche non solo del palco ma di tutto il resto, in questo caso è inutile parlarne, e questo vuol dire stare residence, come si dice, no? Questo termine, e poi essere snelli, avere un palco con 4 musicisti, 5 musicisti, senza schermi, guarda qualche schermo, questo è tutto uno schermo che parla di vita, di passato e di futuro, quindi vuol dire essere essenziali e cantare come faceva un tempo il cantautore, solo a volte con la sua chitarra, per far capire che le canzoni nascono così e hanno bisogno di poco altro.
2: Io non so stare al mondo, yeah, yeah, yeah.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
5: Nulla pulisce come Oral B IO.
6: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
7: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: L'IP controllata di una società dell'Azerbaigian si accoda all'Eni, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante, da domani Eni porterà gasolio e benzina a 2,19 e 1,99 euro. Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA per la guerra in Iran. Sul posto sarebbero stati rinvenuti degli esplosivi, 5 fermati in Inghilterra sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto. Monito su fine vita e aborto, nessuna legge può dare la morte. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump all'APEC in Cina. Le relazioni con gli USA non sono ancora nella forma migliore. Da domani il presidente Lacei Zuppi a Mosca, inviato dal Papa. Incidente mortale sul lavoro, sulla A14 a Bologna, ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. La vittima era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. America's Cup, nel golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Bissato il successo di Cagliari, battuto il Defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Edizione delle 21, ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Dunque, dopo l'Eni, da domani anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione si legge in una nota della società in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'Eni che da domani introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi da 7 mesi a questa parte. Infatti la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro e per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante, commenta la Premier Meloni, il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'Eni e l'annuncio della compagnia statale Azera SOCAR, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e Descalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: E proprio il dossier energia resta al centro del dibattito politico. Sentiamo Francesca Biagiotti.
3: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
4: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
3: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
5: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
3: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva. Mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista, dopo l'assemblea di Prato.
0: La Presidenza del Consiglio raddoppia il taglio delle spese per il 2027-2029 per oltre 100 milioni di euro. Obiettivo: più rigore nella gestione e nel monitoraggio delle risorse. La direttiva interviene anche sulle principali voci di spesa discrezionale, mantiene alta l'attenzione sulle spese per incarichi di consulenza e rappresentanza, raccomandandone il contenimento per le autovetture e la loro manutenzione, mentre le uscite per missioni sono limitate a quelle strettamente necessarie e funzionali. Veniamo all'attacco dinamitardo sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della RAF con bombardieri americani. 5 arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump. Li tenevamo sotto esame da tempo e alla fine li abbiamo presi, le sue parole. Allora sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
6: Sono 5 gli uomini arrestati per il tentato attacco alla base militare di Fairford. Sono accusati di terrorismo. Questa l'immagine diffusa dai media. Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base della Royal Air Force. Fairford in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti armati hanno eseguito i fermi che si sono trasformati in arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. A dare la dimensione dell'allarme, la decisione di evacuare all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford, poco distante dalla base. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Nel briefing di polizia nel pomeriggio viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il coordinamento tra forze diverse continua. La raccomandazione ai media è evitare di fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Inevitabilmente commentatori e analisti concentrano l'attenzione sui paesi considerati ostili, l'Iran ma anche la Russia.
0: Torniamo sul viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato al santuario di Nostra Signora di Lourdes per presiedere la preghiera del Rosario con la processione au flambeau. Ha incontrato per 2 ore le vittime degli abusi del clero in uno dei momenti più toccanti e significativi del suo intero viaggio in Francia. Allora il punto in diretta con i nostri inviati, Valentina Del Russo e Filippo Di Giacomo. A voi.
7: Sì, Giuseppina, c'è l'impegno del Papa perché non si ripeta più il dramma degli abusi da parte del clero e quanto ha diffuso la sala stampa della Santa Sede a seguito di questo incontro molto toccante. Ha spiegato anche come è avvenuto, il pontefice ha incontrato una a una le vittime, ha voluto ascoltare le loro storie, ha raccolto le loro sofferenze vissute talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutare. aiutarli. Poi di nuovo tutti insieme hanno pregato anche e il Papa ha ascoltato le loro proposte affinché tutto questo non si ripeta più. In una conferenza stampa 5 delle 7 vittime hanno confermato che hanno visto nel Papa un aiuto sincero, le sue parole sincere, ha accettato le nostre proposte, è rimasta nel loro cuore la speranza che qualcosa davvero possa cambiare. Filippo Di Giacomo, intanto il colpo d'occhio è davvero formidabile, un'altra immagine che resterà fra le cartoline di questo viaggio apostolico, questa processione o flambeau che conclude solitamente i pellegrinaggi dei milioni di fedeli che vengono qui a Lourdes. Stasera sarà presieduta, guidata da un pontefice, prima volta nella storia.
8: Beh, diciamolo chiaro chiaro, questi gesti li sta compiendo Papa Leone, ma questa è la sintassi di Papa Francesco, cioè mettersi dalla parte del popolo, perché il popolo realmente è la carne di Cristo.
7: Tu stai uscendo dal giornalista e stai entrando un po' nel sacerdote e ti stai commuovendo.
8: Ma sì, perché vedo tante comunità che questa realtà la trasforma non solo in identità, ma nel modo di trasmettere la fede, di vincere non solo generiche tentazioni, ma addirittura quella che gli viene quasi imposta di cambiare religione, per esempio in Africa, e loro, invocando Maria, muoiono. Ecco, questa è la fede cattolica.
7: I nuovi martiri su cui la Chiesa sta insistendo tantissimo. Giuseppina, noi ti restituiremo la linea, ma torniamo in diretta fra non molto, perché ci sarà la recita del Rosario, appunto guidata dal Pontefice, e poi ci sarà un discorso che il Papa terrà e vogliamo farvelo ascoltare in diretta sempre su Rai News 24. Intanto ringraziamo
0: Valentina.
7: Alessandro Lattanzi, in linea a te.
0: A più tardi allora, naturalmente continueremo appunto a tenere gli occhi puntati sulla visita del Papa in Francia, in particolare questa sera a Lourdes. Adesso proseguiamo con la pagina degli esteri, andiamo a Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre, e sulle relazioni bilaterali Russia-Stati Uniti dice non sono nelle migliori condizioni. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
9: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovskij dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
0: Dal sito Axios si apprende che riprenderanno domani nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Qatar, tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Restando proprio in Medio Oriente, oggi il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto tappa ad Abu Dhabi, ricevuto dal presidente degli Emirati Arabi Uniti. Allora sentiamo l'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
10: Il premier Netanyahu continua a negare di essere stato avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Ma ora arriva anche l'accusa dell'ex ministro della difesa Gallant. Israele avrebbe ricevuto il messaggio di Hamas tramite lo Shin Bet prima del 7 ottobre, in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, minacciava di scuotere le prigioni, dice Gallant. Prove che si aggiungono a poche settimane della cruciale tornata elettorale del 27 ottobre. Ma a prescindere dall'esito, le elezioni non porteranno ai cambiamenti, dice il capo dell'ufficio politico di Hamas, Khalil al-Hayya, che invita i leader dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, a un incontro diretto e annuncia la partecipazione di Hamas alle prossime elezioni legislative palestinesi previste per fine novembre. A Gaza l'esercito israeliano informa di aver ucciso Saher Sakr, che avrebbe fornito le armi a Hamas. Aveva partecipato, dicono, all'attacco del 7 ottobre, quando ha anche rapito Noar Gamani e Avinat Noor dal festival festival musicale Nova. Israele celebra la festività di Sukkot e centinaia di ebrei sono saliti sulla spianata delle moschee a Gerusalemme, violando così la legge sullo status quo. Mentre il leader di estrema destra, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, chiede l'annessione dei territori palestinesi della striscia di Gaza ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano e di una parte del Libano meridionale, fino al fiume Litani, e poi andare in guerra in Cisgiordania e fare quello che abbiamo fatto a Gaza.
0: Hezbollah continua a rifiutare il disarmo come previsto dalla tregua, mentre nel sud del Libano continuano i raid israeliani sugli obiettivi di miliziani sciiti filo-iraniani. Allora sentiamo il racconto del nostro inviato nell'Orega.
11: La tensione non accenna a diminuire, si moltiplicano di giorno in giorno i raid israeliani colpiti, distretti di tiro, con elicotteri in azione su Al-Mansuri, Nabati e Majayun. Tel Aviv ha accelerato i tempi per eliminare la pericolosità di Hezbollah. I filo iraniani continuano a dire no alla consegna delle armi come imposto dal governo di Beirut, che ha dichiarato illegale il movimento sciita. Questi sono i danni dell'ultima guerra dei mesi scorsi, che non ha risparmiato neanche l'orfanotrofio femminile di Tibnin, dove sono ospitati oltre 60 ragazzine che hanno perso anche i loro genitori e la loro famiglia proprio in questa guerra nel sud del Libano. In questa struttura, che si trova vicinissima alla cosiddetta zona gialla dove sono presenti le truppe israeliane, negli ultimi mesi sono aumentati gli aiuti da parte del contingente italiano di UNIFIL sotto il comando del generale Abagnara. Cibo, abiti, scarpe, coperte, kit per la scuola, tutto il necessario per poter vivere e sentire meno il peso dell'essere orfani. Per la legge libanese le adozioni sono vietate e queste ragazzine dovranno restare in questo istituto fino al completamento della scuola. Poi potranno decidere se sposarsi, andare via per lavorare o restare qui stando nel consiglio dell'istituto per tutta la vita. Da anni il contingente italiano di UNIFIL ha adottato questo istituto e a breve cominceranno anche i lavori per riparare i danni dell'ultima guerra, sperando che si possa arrivare ad una pace definitiva che tenga lontano per sempre distruzione, vittime e povertà.
0: Con la cronaca ora torniamo in Italia, ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla 14 a Bologna una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Sentiamo Lucia Voltan.
12: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere, sulla A14, all'altezza del quartiere navile di Bologna, stava lavorando nella corsia dinamica, chiusa per il cantiere, regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese, che si è fermato dopo l'impatto, ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
0: Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate, ma il legale della donna non esclude l'incidente. Alessandro Mastrantonio.
13: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
14: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la della macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
13: È il tratto caratteriale di una persona che, quando c'è stato bisogno, si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
14: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
0: Fase finale per il processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte di assise di Roma entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza contro i 4007 egiziani accusato di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore. Allora facciamo il punto su questa vicenda con Marco Aquili.
15: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la Procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
0: E domani a Pavia la chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Gli avvocati potrebbero chiederne la revisione. Elena Scarrone.
16: Un passaggio cruciale per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie e controperizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
0: A Napoli è trionfo per Luna Rossa Senior, e la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Sentiamo Novella Calligaris.
17: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. e Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virate in faccia a New Zealand per mandare le turbolenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro, accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro, la strada è quella giusta.
0: Ed ora il calcio e la vigilia di Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio di 2 giorni fa all'Olimpico contro il Belgio. Vediamo con Fabrizio Tumbarello.
18: Gli azzurri sono arrivati a Bursa in formazione ridotta. A sorpresa Roberto Mancini ha deciso di portare solo 23 giocatori. Dei restanti 11 convocati, Zaniolo è tornato a casa per un problema muscolare, mentre gli altri 10 sono rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Del resto sarebbe stato inutile, anzi controproducente, trascinarli fino in Turchia per poi non farli giocare.
19: Siamo 33 e questa è una trasferta abbastanza faticosa perché rientreremo nella notte domani, quindi giocatori che probabilmente andavano in tribuna abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano.
18: Dopo la disfatta dell'Olimpico, la gara di domani sera contro la nazionale guidata da Vincenzo Montella è già uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B. Mancini medita diversi cambi rispetto al debutto con il Belgio, a cominciare dai centrali difensivi che non sono partiti come Barella. Le novità riguardano infatti anche gli altri reparti, compreso il centrocampo, nel quale però sarà confermato Sandro Tonali.
20: Domani ci mancherà Nicolò, lo sappiamo, e dovremo fare tutti di più anche per i giocatori che sono rimasti fuori, perché siamo tanti e noi che siamo qui, noi che abbiamo la possibilità di giocare domani, dobbiamo fare qualcosa anche per loro, e perché noi siamo tutti un gruppo, tutti i giocatori formano l'Italia e tutti lavorano, giocano e vincono per un unico gruppo, quindi dobbiamo fare solamente questo, andare tutti verso un'unica strada.
0: Oggi compie 50 anni Francesco Totti, il capitano ha esordito nella Roma appena sedicenne ed è rimasto in giallo-rosso fino al commovente addio all'Olimpico il 28 maggio del 2017. Allora rivediamo insieme alcuni momenti salienti in questa copertina curata da Jacopo Lazzaro, poi una breve pausa e la seconda parte del TG.

Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Tante persone vogliono iniziare un viaggio così, ma esitano perché si fanno molte domande.
2: Funziona?
1: Non lo dico io, sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
2: Ci si sente sazi?
1: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati. Si perde peso nei tempi giusti. La salute va rispettata.
2: Posso provarlo?
1: Certo! Ti offriamo una settimana di prova gratis e siamo sicuri che funzionerà anche per te. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla a casa tua con i pannelli solari. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A hai fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai su A2A.it. A2A Life Company.
1: Il mio tè.

0: tè?
1: Immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
2: Le 21.30 in punto, allora apriamo questa seconda parte del nostro giornale tornando subito in Francia per la visita di Papa Leone che a Lourdes ha incontrato oggi per 2 ore le vittime degli abusi del clero in uno dei momenti più toccanti e significativi del suo intero viaggio apostolico in Francia. Mi impegno, ha detto, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La giornata a Lourdes del Pontefice non è ancora finita, come ci raccontano in diretta i nostri inviati Valentina Dello Russo con Filippo Di Giacomo. A voi.
3: E così Giussi si sta concludendo con questa processione o flambeau, con questo mare di fiaccole che stiamo vedendo raccolte per un rosario in preghiera con il pontefice. Un momento straordinario, una pagina che entrerà nella storia perché per la prima volta un papa sta guidando questa processione che i pellegrini che vengono a Lourdes conoscono benissimo perché è il momento conclusivo di ogni pellegrinaggio. Filippo Di Giacomo, un'immagine inedita, però questo Papa ci ha abituato a guidare le processioni, ha voluto farlo anche per la Via Crucis, lo abbiamo visto in tante occasioni per il Corpus Domini. Bisogna avere anche un fisico come quello di questo pontefice che è molto allenato, però c'è un senso più profondo.
4: Ma non è per nulla strano che prima dicevo, questa è la sintassi di Papa Francesco, che Papa Leone fa con estrema semplicità e naturalezza, perché questo è un modello che ha resistito molto forte in America Latina. Quando ci fu la conferenza della CELAM di Medellin, credo nel 62-63, nelle tesi di Medellin, la tesi numero 13, venne scritto che la religiosità popolare è una forma arcaica che sarà superata con l'istruzione del popolo. Più tardi, nel 69-68, Paolo VI invece con l'Evangelio Nunziante disse: non è vero, nel 78, che non è vero, 76, non è vero, perché la religiosità popolare è la forma più diretta che hanno i poveri di interpretare il mistero della croce. Quindi questa è la fine di una diatriba che ritrova, ma non la volontà del Papa di imporla, che ritrova questa sintassi che nonostante tutto, e malgrado i preti, quelli più acculturati, i teologi della contestazione, il popolo ha portato avanti ed è uno dei doni infiniti di questa matrice cattolica che ci genera tutti culturalmente, anche se poi ci dimentichiamo di dire da dove siamo stati nutriti mentre eravamo gestiti.
3: Qui si rinnova un gesto in effetti molto semplice che fecero i contadini, i pastori che si trovavano qui attorno e che avevano sentito la storia di questa pastorella di Bernadette e iniziarono ad accompagnare Bernadette dalla terza apparizione in poi, ne ebbe 18, con queste fiaccole.
4: Ma è una storia bellissima, perché quando Bernadette, che era stata appoggiata 3 volte all'esame della prima comunione, perché era un po' ignorantella ed era anche un po' rachitica, e suo padre aveva fatto fallire un ricco mulino di suo suocero e vivevano in un'unica stanza che era stato un cascione, una prigione e anche una porcilaia. Quindi quando il parroco, la Beppe Iramal, sentì la storia delle apparizioni, dette un cefone a Bernadette dicendo: figlia mia, la Chiesa dei miracoli e delle apparizioni ne fa volentieri almeno. Poi si scatenò appunto con questo appoggio popolare una vera persecuzione contro questa ragazzina che vide i grandi intellettuali dell'epoca, tipo il professor Charcot, che era il maestro di Freud, ma anche Émile Zola ed altri, scrivere libri e pamphlet, una grande canea contro ciò che avveniva. E la Beppe Iramal, che aveva il fratello che era ministro delle finanze in Perù ed era anche, diciamo, un uomo molto intraprendente, Leone XIII lo chiamerà costruttore di chiese, chiamò 40 esperti, medici, tutti tedeschi e tutti luterani, per studiare il caso Bernadette, e arrivarono alla conclusione che Bernadette invece era sanissima. E nel frattempo comprò questa proprietà, la Pelouse, perché i militari che hanno il castello, erano sul castello, diciamo, per disperdere la popolazione, ci facevano delle esercitazioni militari. E questo è diventato questo luogo.
3: Filippo, questo è un luogo di guarigione, oggi il Pontefice lo ha sottolineato, deve esserlo anche per la Chiesa, che deve riconoscere i propri errori per una reale conversione. Ci vengono in moltissimi nella speranza di una guarigione miracolosa, sono 7.000 i dossier depositati, 72 le guarigioni riconosciute come miracolose dalla Chiesa, e una di queste, l'ultima, era proprio qui oggi, ha incontrato il Papa, la lucana Antonietta Raco, e testimonia come si possa rinascere venendo qui a Lourdes. Che cosa trovano le persone qui, il terzo santuario mariano più visitato al mondo?
4: Ma volete il pacifismo? Qui trovano tutte le categorie per essere a favore della pace, se andare a rompere negozi e incendiare macchine per strada. Volete una etica che sia coesa dentro un patto sociale, dove qui si trova questo? Volete una pacificazione dentro le famiglie, dove ci si venga riconosciuti padri, madre e figli per quello che si è? Questo è l'insegnamento di questo luogo. Qui si scopre quello che è veramente l'essenzialità del cristianesimo, che Gesù Cristo non sta né in cielo né in terra né sottoterra, sta all'altezza dei nostri occhi. Quando si guarda negli occhi un'altra persona, lì c'è Dio. Infatti Bernadette, quando gli chiesero: ma tu perché sei rimasta così meravigliata di Achero? Achero era la signora. Dice: perché? Dice: perché mi guardava negli occhi come una persona.
3: Adesso ti commuovi di nuovo, Filippo, no?
4: No, perché tra l'altro ridacchio un po', perché chi è stato missionario in Africa come me, guardando il fronte di questa chiesa, riconosce molte di quelle facciate di chiese missionarie costruite a partire dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 40. Questo è anche un luogo dove la Chiesa ha camminato in un modo meraviglioso, e dove, adesso ridacchio, ma se andate in giro per l'Africa non vedrete statue di Madonne nere, come spesso capita noi in Italia. Le Madonne che i cattolici africani, la Legione di Maria e gli altri, vogliono nelle chiese, è quella statua lì, tale quale.
3: La Madonnina che adesso stanno portando in processione, sì, recitando il rosario. Noi siamo in attesa del discorso che poi terrà Papa Leone XIV, però intanto possiamo anche dire qualcos'altro su questo viaggio, perché ogni viaggio è un messaggio, e da qui, proprio nel motto di che perché il mondo abbia la vita, il Pontefice ha voluto rilanciare quel no all'aborto, no all'eutanasia, la dignità dell'essere umano, seppur nella malattia e nella sofferenza, anzi il privilegio di chi passa per la malattia, perché questo è un mezzo per sperimentare la potenza della fede.
4: Ma il Pontefice ha voluto rilanciare quello che è il nocciolo della fede cristiana, che è la centralità dell'essere umano, la dignità e tutto ciò che sostanzialmente costruisce una vera identità umana. Perché se diventiamo adoratori di una libertà che pensa che la libertà consiste nel fare quello che pare e piace, per esempio abbiamo perso qualcosa, abbiamo enfatizzato l'io, abbiamo perso il noi. Se pensiamo che tutto ciò che sostanzialmente deve costruire la società passa attraverso diritti che poi magari vengono inculcati attraverso vere e proprie colonizzazioni intellettuali, forse bisogna ritornare anche ad avere qualcosa che ci riporti dentro ciò che abbiamo costruito. Il Papa ha fatto un pellegrinaggio, a mio avviso, molto politico, perché è stato estremamente chiaro sulle posizioni di etica
3: Non ha fatto sconti a questa Francia che sta portando avanti delle politiche su questi temi abbastanza significative. Due anni fa nella Costituzione il diritto all'aborto, il mese scorso questa legge sul fine vita che ha di fatto sancito il diritto all'aiuto a morire, che però è stata molto contestata in Francia anche perché non erano previste alcune clausole di obiettivo.

0: sull'intero popolo francese e l'intera cultura. Per cui in realtà noi vediamo dal 1905 con la legge della laicità fino ad oggi una specie di rottura unilaterale di questa relazione che è storica, che è culturale, che è fatta di tante strutture. Se pensiamo per esempio a tutto il sistema scolastico, universitario, delle arti, fino ad ora persino la liturgia cattolica, 80% è franca, cioè è stata fatta qui. Quindi noi vediamo sempre queste rotture, compreso quello dell'aborto nella Costituzione, come una rottura unilaterale, come se il matrimonio si stesse incrinando perché uno proprio non può sentire.
1: Però qui oggi abbiamo visto moltissime bandiere, Filippo, da tutto il mondo ovviamente, ma c'erano tante bandiere anche di diverse epoche storiche, a testimonianza di quanto siano poi solide le fondamenta di questa identità cristiana in Francia, nonostante la società secolarizzata, nonostante le leggi che si stanno portando avanti qui.
0: Ma è un fatto curioso in Francia, ma anche in Belgio ancora più alto, è che le scuole cattoliche sono frequentate abbondantemente da musulmani e da ebrei, perché la laicità c'è chi la predica e chi la pratica.
1: Questo avviene anche in Terra Santa.
0: Questo avviene anche in Terra Santa, per cui una bambina con il velo o un bambino con la kippah, una scuola cattolica non fa né caldo né freddo, mentre qui la laicità è diventata religione di Stato, lo impedisce. Ma poi in realtà quello che il Papa ha detto a Macron, e spero l'abbia capito, perché si gira intorno così a dei grandi enigmi, è che educato dai gesuiti manifesta anche una certa propensione alla pratica religiosa, a manifestarsi cattolico, beh, lo facesse diciamo come politico e lasciasse noi in pace, liberi di essere cattolici, difendendo anche la libertà di insegnamento che viene garantita e praticando allora quel rispetto dei diritti che attiene alla libertà religiosa, non contrapponendo il laicismo come religione di Stato a ciò che invece nel tessuto fervido della società, le religioni stanno costruendo, perché che se ne dica l'islamismo o le forme di estremismi, ma la Francia rappresenta un esempio molto fervido, anche molto, molto bello di integrazione culturale.
1: Certo Filippo, alla vigilia di questo viaggio molti si aspettavano messaggi politici dal Pontefice in vista delle elezioni del prossimo anno. La Francia ha un panorama piuttosto frastagliato a sinistra, Marine Le Pen data come favorita dai sondaggi del Rassemblement National, eppure il Papa non si è fatto tirare per la giacchetta, lo possiamo dire, ha parlato un po' a tutti.
0: Ma perché un altro equivoco che è corrente nella narrazione che facciamo dei fatti di Chiesa è che la Chiesa delle forme di governo gliene importa tanto quanto. La Chiesa riconosce i popoli. Al momento della soluzione della questione romana, la proposta di Mussolini per lo Stato della Chiesa era molto più ampia, arrivava persino al mare, oltre a prendere buona parte del... e si sono accontentati di mezzo quartiere di borgo solo per avere, diciamo così, una indipendenza strutturale. Quindi pensare che la Chiesa si mischi con delle elezioni politiche è un discorso che tra l'altro è persino proibito ormai dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che nella Lumen Gentium ha detto: noi non vogliamo più essere religioni di Stato in nessun paese, noi non faremo più proselitismo e noi saremo semplicemente una forza testimoniante i valori in cui crediamo.
1: È quello che ha detto oggi il Papa ai Vescovi, però dobbiamo far sentire la nostra voce nella società.
0: Ma sì, perché spesso e volentieri si scambia il dialogo con quella specie di acquiescenza o anche pigrizia, poi in realtà detto così, adesso la sparo con la Madonna che mi ha fatto piangere sto pomeriggio, ma veramente crediamo che il cattolicesimo possa essere lasciato in mano ai preti? Il cattolicesimo è una cosa estremamente importante per essere lasciato solo in mano ai preti, quindi quello di svegliare i cattolici, di dire aprite le coscienze, soprattutto non abbiate, lo dice San Pietro nella sua prima enciclica, la prima lettera di un Papa in assoluto, siate sempre pronti a rendere testimonianza alla speranza che è in voi. C'è un vescovo che mi

0: piace molto Massimo Kamikaska, che scrive dei libri con delle frasi fulminanti, e una di queste dice: andate a messa, bravi, ma quando andate a messa siete contenti di andarci? Cioè, quando fate la comunione siete felici di essere con Gesù Cristo? Ecco, bisogna farlo vedere, perché allora si smentisce quella maledizione di Friedrich Nietzsche, che dice: voi cristiani, se è vero che siete salvati, perché siete così tristi? Di che abbiamo paura?
1: Non solo i preti faranno proselitismo, abbiamo potuto appurare qui dalla Francia che molti dei giovani che si avvicinano da adolescenti o anche da adulti alla fede cattolica chiedendo il battesimo qui in Francia. C'è stato un vero e proprio boom di catecumeni l'anno scorso alla Pasqua, 21.000 battezzati, scoprono la fede attraverso internet, hanno studiato i vescovi, poi però chiedono e cercano da un amico, da un sacerdote, si approcciano alla fede cattolica. Abbiamo visto come era gremito quello stadio Saint-Denis, di Francia, nel quartiere di Saint-Denis, Filippo, di 80.000 giovani in un quartiere multietnico dove i cattolici praticanti sono 22.000 su 2 milioni di abitanti. Sta cambiando anche il cattolicesimo in Francia, da un cattolicesimo insegnato e portato avanti, dal trasmesso dalle famiglie, a un cattolicesimo che invece si riscopre quasi come elemento di rottura rispetto alla tradizione familiare.
0: Ma come al solito il cattolicesimo sta facendo la foglia di fico di un problema che è molto più grave. Perché battezzano solo i vescovi, gli adulti, il sabato santo? Per evitare che i parroci incorrano in pericoli. Però dietro questi 22.000 cattolici ci stanno molti altri che magari diventano evangelici o vanno in una chiesa di tipo pentecostale o diventano testimoni di Geova. Il fenomeno del ritorno verso il cristianesimo è molto più ampio. Si calcola che tra i convertiti, i cristiani convertiti all'Islam, magari che accettano di diventare musulmani per poter sposare una ragazza islamica, dopo 3 anni ritornano alla chiesa. Quindi questo fenomeno è molto articolato e porta così dentro quella domanda che il Papa ha detto in un discorso parigino. Dice: ma vi accorgete che senza senso è come se il cervello non avesse ossigeno? Che bisogna ritrovare il senso della vita per poi poter costruire anche una società laica e secolare. Però quel senso deve essere riconosciuto e soprattutto accettato come valore, non come un disvalore. Qui sembra che andare in chiesa o dirsi sono cattolico sia un insulto. Basta vedere, diciamo, quelli che sono i protagonisti della nostra contemporaneità, gli attori o piuttosto che i cantanti, che magari gli chiedono che numero di scarpe portano e dicono: io che sono ateo, io che sono agnostico. Come se professarsi ateo agnostici sia, diciamo così, una specie di valore superiore a quello di altri che invece professano altre cose. Perché?
1: Filippo, a che punto siamo con la liturgia? Ti farei anche una domanda su domani e su come proseguirà e finirà questo viaggio apostolico.
0: Beh, sta procedendo ancora la processione. Il Papa giungerà con la statua proprio davanti al sagrato della Basilica e lì ci saranno probabilmente litanie e poi una preghiera finale.
1: È una basilica su cui sono stati ricoperti i mosaici dell'ex gesuita Rupnik, accusato da alcune presunte vittime di abusi sessuali e psicologici, alcune religiose. Si sta portando avanti questo processo, un gesto coraggioso l'hanno definito alcune vittime che hanno scritto al pontefice poco prima di questo viaggio, proprio alla vigilia, e però hanno detto: ci sono ancora troppi silenzi su questo processo, vogliamo più trasparenza.
0: Ma il processo canonico si celebra così da 600 anni e ha sempre funzionato, anzi spesso e volentieri come avvocato rotale reputo che funzioni anche troppo bene, perché quando con Papa Francesco cadeva la mannaia della sentenza non c'erano i santi né Madonna, era quella e non si discuteva, anche con altri rimedi che il diritto canonico permetterebbe. Ma poi in realtà lì è stata una soluzione intelligente, perché in un'epoca in cui la cultura woke domanda di bruciare libri, o dalle biblioteche americane vengono tolte i libri, che so, La capanna dello zio Tom, come altri libri, perché è razzista, perché è maschilista, eccetera. Immaginatevi che cosa sarebbe successo se nel mondo si diffondeva la notizia che una chiesa cattolica distruggeva quello che nel bene e nel male è un'opera d'arte. Quindi,
1: a proposito di cultura, Filippo, un'altra tappa importante di questo viaggio a Parigi è stata l'UNESCO, il discorso che il Pontefice ha fatto, un organismo delle Nazioni Unite che investe proprio sulla scienza, l'educazione, la cultura. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale nasce per seminare nello spirito degli uomini quei semi che servono e sono necessari per la pace. L'anno prossimo la Santa Sede celebrerà i 75 anni di permanenza in questo organismo, mentre Donald Trump ha annunciato che per la seconda volta lasceranno gli Stati Uniti questo organismo e sarà effettivo proprio da fine anno.
0: Guardate che come giornalista io posso affermare con certezza che dopo la visita di Giovanni Paolo II all'UNESCO, l'UNESCO e l'UNICEF, i cattolici hanno fatto vedere i sorci verdi, i cattolici hanno il 70% del sistema scolastico globale in Africa a favore dei poveri.
1: 72 milioni i ragazzi e gli adolescenti e gli adulti che studiano in scuole cattoliche.
0: E diciamo, se pensi che la Chiesa paga ogni mese 37 milioni di stipendi ai propri insegnanti, e lasciamo da parte il sistema sanitario, e dopo le grandi conferenze ONU sul controllo delle nascite, dei diritti riproduttivi, diciamo, non è che sia stato un dialogo molto, molto rispettoso di ciò che la Chiesa diceva, e questo dimostra ancora una volta che sui tempi lunghi la Chiesa è quello che è una battutaccia che si diceva in seminario, dice che noi preti vediamo malissimo da vicino ma vediamo benissimo da lontano.
1: Filippo, domani mattina, molto all'alba, dobbiamo confidare che noi giornalisti che saremo sul volo papale, anche il nostro Alessandro Lattanzi, che ringraziamo dietro alla telecamera, partiremo con un check-in alle 4, un aereo alle 7.20 verso Metz, ultima tappa di questo viaggio nel cuore della Mosella, un territorio dall'alto valore simbolico perché è un territorio riconciliato. Il Papa questi territori vuole indicare forse al mondo intero in un momento di conflitti che lacera il pianeta. La Mosella che ha conosciuto due guerre mondiali, tre guerre, annessioni, e da lì però è nato un frutto speciale anche per Anagrafe, Robert Schumann.
0: Ma sì, soprattutto Robert Schumann, di cui è in corso la causa di beatificazione insieme a quella anche di Alcide De Gasperi, è uno degli 11 personaggi che hanno costruito l'Europa, e sono personaggi di cultura molto diversa. Per esempio poi la Rispa, che era manco battezzato, massone, socialista, così altri personaggi che però in quella fase hanno saputo costruire con una visione progettata nel futuro percorsi di mediazione, che è quello che manca attualmente. In realtà pure la nostra politica nazionale che cos'è? C'è un partito che dice faccio tante belle cose, un altro partito che dice quelle cose fatte dal partito al potere sono tutte sbagliate.
1: Anche la nostra Costituzione nacque da una mediazione di tante forze diverse.
0: La nostra Costituzione è nata da una mediazione di tante forze diverse. Quindi credo che in un posto dove i conflitti hanno causato molte vittime, in un posto dove da quella tragedia qualcuno ha saputo piantare un seme che ha fatto un albero, il Papa farà quello che la Chiesa Cattolica dice da molti decenni, ritornare ad avere delle mediazioni e dei progetti, cosa che per esempio dovrebbe avvenire con la riforma dell'ONU, del Consiglio Permanente dell'ONU e la riforma dell'Europa.
1: Ci aspettiamo da là proprio un discorso per incoraggiare l'Europa a riscoprire le sue radici, quello spirito di Schumann. È terminato il Salve Regina, dunque forse siamo vicini alle parole del Pontefice, vediamo se possiamo ascoltarle intanto in diretta, sentiamo dalla diretta a che punto siamo arrivati.
2: Le intenzioni di preghiera della luce oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio.
3: La sintensione de oración que hemos recibido hoi.
1: In tutte le lingue, Filippo, stanno spiegando che appunto tutte le intenzioni di preghiera, e sono, immaginiamo, tantissime. 20.000 erano le persone attese alla vigilia, ma probabilmente le fiaccole che vediamo in queste immagini davvero di impatto sono molte di più.
0: Tra l'altro è un bellissimo esempio anche di dialogo interreligioso, perché in un paese musulmano, in alcuni paesi musulmani, il governo africano, a maggioranza musulmana, il governo offre degli aiuti finanziari perché i fedeli possano compiere il pellegrinaggio alla Mecca dell'Agi. Però parimenti offrono delle offerte ai fedeli cristiani, perché possono venire a pregare a Lourdes. E infatti, se si gira per la Pelusa, si vedono sempre belle comitive africane molto molto molto intente alla preghiera e molto attive anche nelle celebrazioni, ed è, diciamo così, questo sguardo bello su un futuro che certamente presenta molti problemi, però viene costruito proprio da queste azioni, da questi desideri, da queste preghiere, da questa vita buona che in tanti riescono così a riconoscere in quello che la Chiesa, per l'immaginazione di Maria, con la parola di Cristo, riesce a proporre.
1: Oggi tanti giovani c'erano qui nella spianata davanti al santuario di Lourdes, ci hanno raccontato di essersi emozionati perché solo una settimana prima erano qui nella grotta di Massabielle e avevano compiuto gli stessi gesti del Papa, il riconoscersi in un pontefice pastore pellegrino fra i pellegrini, ha toccato la roccia di quella grotta, si è abbeverato a quella sorgente. E poi ha acceso un cero alla Madonna omaggiandola con una rosa d'oro. E forse siamo pronti per ascoltare le parole del Santo Padre in diretta su Rai News 24.

0: Siamo qui riuniti questa sera per rispondere alla richiesta che la Madonna rivolse ai sacerdoti per mezzo di Santa Bernadette, che si venga qui in processione. Quanto è commovente vedere il popolo fedele di generazione in generazione rispondere con amore e fiducia al tenero invito della Vergine Maria. Quanto è consolante sentire i cristiani cantare inni pieni di fervore e di fede e camminare con un lume in mano verso la loro Madre del Cielo, la Madre che Gesù ci ha donato sulla croce, rendendo grazie al Signore di poter, a mia volta, rispondere questa sera all'appello della nostra Madre, facendomi pellegrino tra i pellegrini. Questa luce che ci guida e ci attira è quella della speranza, che non ci abbandona mai, pur mentre percorriamo il cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ma già pervasa della gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù. Le persone malate sono testimoni privilegiati di questa trasfigurazione dell'esistenza attraverso la fede e l'amore per Dio e per il prossimo. Bisogna venire qui a fare questa processione con voi, cari malati, per percepirne pienamente la realtà. Come diceva Papa Pio XII, giammai in un luogo della terra si è visto un simile corteo di sofferenza, giammai un eguale irradiarsi di pace, serenità e gioia. E se un simile miracolo è possibile, quello di risuscitare serenità e gioia nella prova, è perché Dio ci dona la grazia di percepire la presenza vivificante di Cristo risorso in mezzo a noi. Ci dona di volgere lo sguardo verso un futuro più lontano, al di là del nostro orizzonte terreno, un futuro di felicità infinita in Dio, che siamo certi di ottenere se rimaniamo saldi nella fede e nella carità. A tal fine, San Paolo ci incoraggia. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Tenete sempre a mente queste parole d'oro, cari malati. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che sarà rivelata in noi. Siamo quindi chiamati a perseverare nel nostro cammino ancora e ancora, finché ci saranno concessi i giorni della nostra vita in questo mondo in cui Maria ci precede, e correremo con fiducia verso di lei, la cui immacolata concezione risplende come un faro nella notte. Ella è il segno della vittoria dell'amore, del bene e di Dio, che dona al nostro mondo la speranza di cui ha bisogno. Questa sera volgiamo il nostro sguardo verso Maria, così gloriosa e così umana, e lasciamo che sia lei a condurci verso Dio, che è il vincitore. Io sono l'Immacolata Concezione. È esattamente così che Maria si è definita proprio qui, con la massima umiltà, ma riconoscente a Dio per il privilegio assolutamente unico di cui ha goduto e che rappresenta per noi l'alba della salvezza. Gesù ha voluto preservare sua madre da ogni traccia del peccato originale. Ne fa una nuova Eva su cui il demonio non avrà mai alcun potere, da cui tutto ricomincia, per cui tutto torna a essere possibile per il mondo come per ciascuno di noi. Ecco perché il suo sostegno e la sua intercessione non sono secondari per il cristiano che vuole accogliere la grazia della redenzione ottenuta dal sangue di Gesù e lottare contro il male. Ella è la stella del mare, Stella Maris, che ci soccorre nelle tribolazioni, come ha ben espresso San Bernardo. Oh, chiunque tu sei, tu che avverti che nel flusso di questo mondo stai ondeggiando tra burrasche e tempeste, invece di camminare sicuro sulla terra, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere sopraffatto dalle tempeste. Se lei ti protegge, non ti disperi. Se lei conduce, tu non sarai affaticato. Se lei ti guida, non ti stanchi. Allora, cari fratelli e sorelle, pellegrini e malati, che siete venuti dalla Francia e da tutto il mondo per partecipare a questa processione di luce, fervida e serena, portiamo le nostre intenzioni più care e più urgenti e presentiamole a Nostra Signora. Le nostre intenzioni personali, quelle per il mondo. Contemplandola nella sua Immacolata Concezione, una gioia e una speranza invincibile sorgono nel nostro cuore, poiché ella è gloriosa, potente e allo stesso tempo umile, vicinissima a noi. È la madre di Gesù, è nostra madre. O Vergine Immacolata, fa che questa luce che teniamo in mano stasera non si spenga mai nelle nostre vite, ma che illumini il futuro, aprendoci fin da oggi alle promesse della vita eterna.
1: Un discorso intenso, Filippo. Malati, testimoni privilegiati della trasformazione che la fede e l'amore di Dio operano nell'esistenza. E poi quella frase molto toccante, la sofferenza del tempo presente, le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che sarà rivelata in noi. Dunque la prospettiva di un passaggio in un mondo migliore, nonostante la croce che tante persone stanno portando proprio per la sofferenza e la malattia.
2: Ma noi lo professiamo con ferma convinzione: il male non avrà mai l'ultima parola, il bene prima o poi apparirà a tutti.
1: E allora da qui noi vi salutiamo, riprende la programmazione normale di Rai News. Ringraziamo ancora Alessandro Lattanzi, che forse possiamo dare un dettaglio tecnico di retroscena: anche nelle più remote località africane riesce a trovare un cavo LAN per permetterci una connessione così stabile con migliaia, decine di migliaia di persone presenti qui. Non sarebbe stato possibile, grazie anche a lui. Allora restituiamo la linea.
3: Grazie Valentina Lerusso, Filippo Di Giacomo e Alessandro Lattanzi, insomma, per aver reso possibile questa lunga diretta proprio da Lourdes, che è culminata, lo avete sentito, nel discorso del Santo Padre. Allora noi per ora vi lasciamo con qualche istante di pubblicità e poi torniamo con una nuova edizione del TG con Giulia Bosetti.
4: Qua ci sono 3500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada, ci sono 1000 fabbricati lesionati.
5: Tragedia annunciata, si sapeva.
6: Abbiamo fatto tante pubblicazioni ma non abbiamo capito.

Sì.

0: L'IP controllata da una società dell'Azerbaigian si accoda all'Eni, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante, da domani su strade e autostrade Eni potrà gasolio e benzina a 2,19 e 1,99 euro. Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA per la guerra in Iran. Sul posto sarebbero stati rinvenuti degli esplosivi, 5 fermati in Inghilterra. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto. Monito su fine vita e aborto, nessuna legge può dare la morte. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump all'APEC in Cina. Le relazioni con gli USA non sono ancora nella forma migliore. Da domani il presidente della CEI Zuppi a Mosca, inviato dal Papa. Incidente mortale sul lavoro sulla A14 a Bologna, ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere, era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. America's Cup, nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata, vissato il successo di Cagliari, battuto il Defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Buonasera, bentrovati con il telegiornale delle 22, lo avete sentito dai nostri titoli. Dopo l'Eni, da domani anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione, si legge in una nota della società, viene in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Sentiamo Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'Eni che da domani introdurrà limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi da 7 mesi a questa parte. Infatti la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro e per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante, commenta la Premier Meloni, il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Lo vediamo con Gabriele Martelloni.
2: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'Eni e l'annuncio della compagnia statale Azera SOCAR, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e Descalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: E il dossier energia è naturalmente al centro del dibattito politico. Facciamo il punto su questo con Francesca Biagiotti.
3: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
4: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
3: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
5: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
3: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva. Mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista, dopo l'assemblea di Prato.
0: La Presidenza del Consiglio raddoppia il taglio delle spese per il 2027-2029 per oltre 100 milioni di euro. L'obiettivo: più rigore nella gestione e nel monitoraggio delle risorse. La direttiva interviene anche sulle principali voci di spesa discrezionale e mantiene alta l'attenzione sulle spese per incarichi di consulenza e rappresentanza, raccomandandone il contenimento. E per le autovetture la loro manutenzione, mentre le uscite per missioni sono limitate a quelle strettamente necessarie e funzionali. E poi l'attacco dinamitardo sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della RAF con bombardieri americani. 5 gli arrestati. Si indaga su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump. Li tenevamo sotto esame da tempo e alla fine li abbiamo presi. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
6: Sono 5 gli uomini arrestati per il tentato attacco alla base militare di Fairfield. Sono accusati di terrorismo. Questa l'immagine diffusa dai media.
0: Se si è bloccato forse il servizio, torniamo in diretta. Intanto ci spostiamo in Russia. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre, e sulle relazioni bilaterali Russia-Stati Uniti dice non sono nelle migliori condizioni. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
7: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
0: Il Medio Oriente, dalla testata Axios, si apprende che domani riprenderanno i nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Qatar tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Oggi poi il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto tappa ad Abu Dhabi, ricevuto dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed Al Nahyan. Allora andiamo seguiamo l'inviata a Gerusalemme, Marina Lalovic.
8: Il premier Netanyahu continua a negare di essere stato avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Ma ora arriva anche l'accusa dell'ex ministro della difesa Gallant. Israele avrebbe ricevuto il messaggio di Hamas tramite lo Shin Bet prima del 7 ottobre, in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, minacciava di scuotere le prigioni, dice Gallant. Prove che si aggiungono a poche settimane della cruciale tornata elettorale del 27 ottobre. Ma a prescindere dall'esito, le elezioni non porteranno ai cambiamenti, dice il capo dell'ufficio politico di Hamas, Khalil al-Hayya, che invita i leader dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, a un incontro diretto e annuncia la partecipazione di Hamas alle prossime elezioni legislative palestinesi previste per fine novembre. A Gaza l'esercito israeliano informa di aver ucciso Saher Sakr, che avrebbe fornito le armi a Hamas. Aveva partecipato, dicono, all'attacco del 7 ottobre, quando ha anche rapito Noah Arghamani e Avin Atanor dal festival musicale Nova. Israele celebra la festività di Sukkot e centinaia di ebrei sono saliti sulla spianata delle moschee a Gerusalemme, violando così la legge sullo status quo. Mentre il leader di estrema destra, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, chiede l'annessione dei territori palestinesi della striscia di Gaza ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano e di una parte del Libano meridionale, fino al fiume Litani, e poi andare in guerra in Cisgiordania e fare quello che abbiamo fatto a Gaza.
0: E andiamo proprio in Libano. Hezbollah rifiuta il disarmo, mentre nella zona meridionale del paese continuano i raid israeliani. Andiamo nella zona gialla con il nostro inviato Nello Rega.
9: La tensione non accenna a diminuire, si moltiplicano di giorno in giorno i raid israeliani colpiti, distretti di tiro, con elicotteri in azione su Al-Mansur, Nabatieh e Majayun. Tel Aviv ha accelerato i tempi per eliminare la pericolosità di Hezbollah. I filo iraniani continuano a dire no alla consegna delle armi come imposto dal governo di Beirut, che ha dichiarato illegale il movimento sciita. Questi sono i danni dell'ultima guerra dei mesi scorsi, che non ha risparmiato neanche l'orfanotrofio femminile di Tibnin, dove sono ospitati oltre 60 ragazzine che hanno perso anche i loro genitori e la loro famiglia proprio in questa guerra nel sud del Libano. In questa struttura, che si trova vicinissima alla cosiddetta zona gialla dove sono presenti le truppe israeliane, negli ultimi mesi sono aumentati gli aiuti da parte del contingente italiano di UNIFIL sotto il comando del generale Abagnara. Cibo, abiti, scarpe, coperte, kit per la scuola, tutto il necessario per poter vivere e sentire meno il peso dell'essere orfani. Per la legge libanese le adozioni sono vietate e queste ragazzine dovranno restare in questo istituto fino al completamento della scuola. Poi potranno decidere se sposarsi, andare via per lavorare o restare qui stando nel consiglio dell'istituto per tutta la vita. Da anni il contingente italiano di UNIFIL ha adottato questo istituto e a breve cominceranno anche i lavori per riparare i danni dell'ultima guerra, sperando che si possa arrivare ad una pace definitiva che tenga lontano per sempre distruzione, vittime e povertà.
0: Torniamo in Italia, ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla 14 a Bologna una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Sentiamo Lucia Voltan.
10: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere, sulla A14, all'altezza del quartiere navile di Bologna, stava lavorando nella corsia dinamica, chiusa per il cantiere, regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese, che si è fermato dopo l'impatto, ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso
7: 4 volte superiore al limite ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
0: Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una 24enne per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il suo legale però non esclude l'incidente. Seguiamo Alessandro Massantonio.
11: Conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
12: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
11: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
12: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
0: Fase finale per il processo Regeni, il ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte d'assise di Roma domani entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza contro i 4007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni. Seguiamo Marco Aquili.
13: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
0: Domani a Pavia la chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Gli avvocati potrebbero chiederne la revisione. Seguiamo Elena Scarone.
14: Per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie e controperizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
0: A Catania significativi disagi dopo lo stop ai voli all'aeroporto a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Intanto è stata prorogata ancora la sospensione dallo scalo. Non ci saranno né decolli né atterraggi fino alle 12 di domani. Vediamo con Letizia Vella.
15: Valigia non disfatta per molti viaggiatori che speravano di tornare a casa o iniziare le vacanze. Con i voli cancellati da e per Catania a causa della cenere vulcanica nell'atmosfera, per molti sono state ore di disagi, rabbia e incertezze.
16: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire. Il problema adesso stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman.
17: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina.
18: Quanto avete speso per il noleggio?
17: Allora, noleggio abbiamo speso 168 euro.
15: Le compagnie sono tenute a trasferire a loro spese con i bus da e per Palermo e Comiso, ora sovraccarichi, tanto che alcuni viaggiatori sono rimasti in attesa.
19: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare. Non ha lo slot per l'atterraggio.
20: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo, quindi.
21: Domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
15: Passeggeri che spesso vengono trattenuti a bordo per non congestionare gli spazi a disposizione. Non si tratta solo di ferie rovinate, ma di forti perdite per l'economia turistica della Sicilia.
0: E a Napoli per il trionfo di Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup, lo vediamo con Novella Caligaris.
22: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza ha slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbolenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
0: E ora il calcio, la vigilia di Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in National League dopo il brutto esordio di 2 giorni fa all'Olimpico contro il Belgio. Lo vediamo con Fabrizio Tumbarello.
23: Gli azzurri sono arrivati a Bursa in formazione ridotta. A sorpresa Roberto Mancini ha deciso di portare solo 23 giocatori. Dei restanti 11 convocati, Zaniolo è tornato a casa per un problema muscolare, mentre gli altri 10 sono rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Del resto sarebbe stato inutile, anzi controproducente, trascinarli fino in Turchia per poi non farli giocare.
24: Siamo 33 e questa è una trasferta abbastanza faticosa perché rientreremo nella notte domani, quindi giocatori che probabilmente andavano in tribuna abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano.
23: Dopo la disfatta dell'Olimpico, la gara di domani sera contro la Nazionale guidata da Vincenzo Montella è già uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B. Mancini medita diversi cambi rispetto al debutto con il Belgio, a cominciare dai centrali difensivi che non sono partiti come Barella. Le novità riguardano infatti anche gli altri reparti, compreso il centrocampo, nel quale però sarà confermato Sandro Tonali.
25: Domani ci mancherà Nicolò, lo sappiamo. E dovremo fare tutti di più anche per i giocatori che sono rimasti fuori, perché siamo tanti e noi che siamo qui, noi che abbiamo la possibilità di giocare domani, dobbiamo fare qualcosa anche per loro, e perché noi siamo tutti un gruppo, tutti i giocatori formano l'Italia e tutti lavorano, giocano e vincono per un unico gruppo, quindi dobbiamo fare solamente questo, andare tutti verso un'unica strada.
1: Compie oggi 50 anni Francesco Totti, il capitano esordito nella Roma a 16 anni, è rimasto in giallo-rosso fino all'addio all'Olimpico il 28 maggio del 2017. Vediamo allora alcuni momenti salienti della sua carriera con Jacopo Lazzaro, poi una brevissima pausa e torniamo con la seconda parte del TG.

0: Di nuovo in diretta su News 24, riprendiamo con il nostro racconto dagli esteri. Cuba, sotto embargo energetico degli Stati Uniti, sperimenta blackout e disagi sempre più gravi per la popolazione. Sono state colpite anche le strutture sanitarie. Trump apre, dice, alla via negoziale. Vediamo il reportage dell'inviata Angela Caponnetto.
1: Mira Churri. Che hai in Cuba?
2: Sì, qua c'è la ricchezza.
1: Hai la pobreza.
3: A L'Avana Vecchia c'è gente che dorme per strada perché non c'è elettricità, non c'è cibo per i bambini. Il popolo sta soffrendo.
1: E il popolo sta soffrendo.
3: Roberto, cittadino di L'Avana, è convinto che solo il dialogo tra potenti potrà salvare il popolo di Cuba dallo stillicidio del blocco. Per questo invita ai negoziati il suo presidente, quello americano, e il suo braccio destro Rubio, di origini cubano-statunitensi.
1: Trump, Marco Rubio, Díaz-Canel, parla, negozia, para tu pueblo.
3: Tra i settori più colpiti dalla carenza di carburante c'è quello sanitario. Tutto questo, dice la dottoressa Ilioneis Betancourt Plaza, si ripercuote soprattutto sulle equip mediche che devono fare esami diagnostici e operare tra continui blackout. In settori come l'emodialisi, senza elettricità, si rischia che il paziente muoia. Pensiamo poi all'oncologia, per cui è importante anche la diagnosi. Quello che più ci preoccupa è che a questo punto noi siamo costretti ad applicare il protocollo medico di intervento su chi ha la priorità. Avere il sostegno degli aiuti arrivati anche dall'Italia con la carovana istituzionale, ci dicono i dottori dell'ospedale Calisto Garcia, li fa sentire meno soli e fa sentire la solidarietà al popolo cubano.
4: Abbiamo portato medicinali di tutti i tipi, materiali medici, e ovviamente c'è una scelta molto varia, e la cosa bella che devo dire è che non abbiamo fatto nessuna fatica a raccogliere queste valigie, che sono quasi 400 kg di materiale. Potevamo raccoglierne di più, ma purtroppo abbiamo dovuto portarle come bagaglio in stiva, che è l'unico modo per portare a Cuba aiuti umanitari.
3: Prima di lasciare l'ospedale, entriamo in un reparto di chirurgia. Il responsabile ci spiega quanto è frustrante operare in queste condizioni. Ci mostra un paziente che doveva essere operato già da tempo per un tumore alla laringe. Ma con la bassa copertura di energia non è stato possibile fino ad ora. E lo hanno dovuto trattenere e alimentare perché in queste condizioni non può stare a casa. Ora forse la situazione è più favorevole e forse già domani potrà essere operato.
0: 27 morti e decine di feriti in due sparatorie in Sudafrica. Nel caso più grave, vicino a Johannesburg, uomini armati di fucili d'assalto hanno aperto il fuoco in un locale da ballo e hanno fatto una strage. Il corrispondente Valerio Cataldi.
5: Nel video amatoriale la musica è ancora alta. Nel locale si balla, si canta, poi gli spari. A Vedela, a sud-ovest di Johannesburg, uomini armati di fucili d'assalto e pistole aprono il fuoco prima sulle persone all'esterno, poi entrano. 17 morti, 15 feriti. Il movente è ancora sconosciuto. Poche ore dopo, un'altra strage a Luandle, vicino a Città del Capo. 10 persone uccise e 11 ferite in una sparatoria presso un negozio. 27 morti in due attacchi. La polizia cerca i responsabili e per ora non indica un legame tra le stragi né con le gang. Ma il Sudafrica convive con una violenza armata quotidiana. Solo tra aprile e giugno, nel capo occidentale, sono stati registrati 1071 omicidi e sequestrate circa 610 armi illegali. Nelle comunità strette dalla guerra tra gang, il governo ha schierato anche l'esercito al fianco della polizia. Eppure, ancora una volta, una serata di festa è finita in una strage.
0: È stato respinto in Svizzera il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni di neutralità del paese. I no sono stati il 70,15% e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Il referendum proposto dal partito euroscettico e nazionalista Unione Democratica di Centro, che ha vinto le ultime elezioni, proponeva una definizione più restrittiva della neutralità svizzera, che avrebbe ridotto la capacità del governo di sanzionare paesi come la Russia. E ora Pescia, in provincia di Pistoia, dove una ventenne è stata picchiata, torturata e quasi annegata da un 38enne, poi arrestato. È stato decisivo l'allarme dato da un passante. Seguiamo Ilaria Esposito.
6: Appuntamento di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia. Lui tenta un approccio, lei dice no. Comincia l'inferno. La vittima, 20 anni, viene trascinata in acqua. Per farla cedere, l'aggressore arriva a simulare l'annegamento. Le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva. La picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112.

0: lavoratori sfruttati nei cantieri milanesi del consolato americano. Lo hanno pattuito le parti coinvolte nell'inchiesta per caporalato della Procura di Milano. Con Elisabetta Santon.
1: Sono tornati in Italia. Metaforicamente si intende, perché c'è chi ci lavora anche da 3 anni. Muratori, carpentieri, elettricisti importati da India, Pakistan e da paesi africani per costruire il consolato americano a Milano, per conto dell'impresa statunitense Caddell. A 1,50 euro, 2 euro all'ora. 6 giorni su 7, 10-12 ore al giorno. Grazie all'inchiesta della Procura di Milano, che aveva classificato come caporalato tutto questo, avranno quello che gli spettava, secondo le normative del nostro paese. 19 milioni di euro complessivi tra risarcimenti e stipendi arretrati, e poi 238 permessi di soggiorno e 60 indennità di disoccupazione. I risarcimenti sono stati attribuiti anche per danni morali dello sfruttamento in cantiere, e 11 milioni di euro invece andranno in ristori all'INPS e all'Ispettorato del Lavoro. È la stessa Caddell che provvede, gioco forza, a pagare ex post, secondo normativa 12 euro l'ora per il lavoro fatto, e a restituire 3 milioni per la parte di stipendio sottratta indebitamente per le spese di vitto e alloggio, aggiungendo su a sponte 7 milioni di danni morali per il sistematico sfruttamento, così lo definì il pubblico ministero Paolo Storari, subito dai lavoratori costretti ad andare in cantiere anche se malati o infortunati, e sotto la minaccia dei caporali di licenziamento e rimpatrio. Caddell però insiste. Non si tratta di ammissione di colpa. I permessi di soggiorno speciali per l'intervento della Procura sono stati invece rilasciati dalla Prefettura, in quanto vittime di intermediazione illecita e sfruttamento.
0: Oggi giornata mondiale del turismo. Gli ultimi dati del Ministero parlano di crescita di presenze in Italia. Matteo Pallato.
2: Il bel paese attira sempre più persone. Lo confermano i dati del Ministero del Turismo. L'estate italiana si è chiusa con un record, una crescita che ha visto sia più spostamenti di italiani, sia maggiori arrivi di turisti stranieri.
3: Il turismo significa tante cose, significa vacanze, cielo, mare, sole, coste, significa montagna e significa isole, ma significa anche cultura, commercio, impresa, industria. Stiamo arrivando a dei risultati veramente straordinari, ve ne dico uno su tutti. Nel 2025, dai primi dati, sembra che l'Italia abbia raggiunto la cifra record di 535,5 milioni di pernottamenti, risultato che ci permette di superare la Spagna e di insediarci al primo posto del podio in Europa.
2: La stagione che si è appena chiusa ha visto oltre 5,5 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 2%, con una permanenza media di 3,8 notti. L'aumento dei flussi sarebbe stato anche agevolato da eventi sportivi internazionali, come le Olimpiadi invernali. Secondo i dati elaborati dal Ministero, il Trentino Alto Adige, la Calabria, il Veneto, la Sardegna e l'Abruzzo sono le regioni che hanno registrato una maggiore crescita dei flussi. La Germania, la Francia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono invece le nazioni da dove arriva il maggior numero di turisti stranieri.
0: A Milano, settimana della moda, oggi sfilata di Giorgio Armani. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberesle.
4: In vestito di Armani piccolo in una foto della prima comunione del 1942, riproposto nel look di sfilata dalla modella Agnese Zogla per la prossima primavera-estate. Un omaggio della nipote Silvana allo zio, il signor Armani, evoluzione, il titolo. Guardare al passato senza nostalgia per creare il futuro, la sfida. Ci sono i codici, il nero come forza ricco di bagliori per la sera che interferisce nel giorno, le righe, le giacche d'impronta maschile allungate, la gonna pantalone, un eco appena percettibile degli anni Ottanta, inizio del successo, la farfalla, simbolo di metamorfosi.
5: Che è talmente grande il suo lascito e la sua eredità, che in qualche modo è andata via da una parte, la parte fisica, ma la parte concettuale, creativa, artistica ha continuato ad esistere per noi allo stesso modo.
6: Siamo qui dentro al monumento Giorgio Armani e questo monumento, questo progetto, questa visione può essere alimentata da chi crede che questo mondo abbia dei valori.
4: I giovani stilisti di domani nel gran finale di questa intensissima Fashion Week Milano Moda Graduate, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda, premiate i migliori studenti delle più prestigiose scuole. E a Milano un ponte Italia-Cina, scambio fra creativi cinesi e italiani che sfileranno nel distretto di Keqiao.
0: E ora una nuova puntata di Altri Mondi con Dario Marchetti.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, il programma di approfondimento di Rai News dedicato all'universo dei videogiochi. Inauguriamo questa nuova stagione, durante la quale continueremo come sempre a raccontarvi questo medium a cavallo fra intrattenimento, industria e ovviamente cultura. Vi ricordo come sempre che noi siamo anche su Instagram, ci trovate all'account @AltriMondiTV e che da questa stagione troverete i nostri episodi anche su un canale YouTube dedicato. Ma veniamo all'apertura di questa puntata che parte da Nintendo, da Switch 2, l'arrivo molto atteso di un nuovo capitolo di una saga molto giapponese ma che ha successo anche in Occidente. Parliamo di Fire Emblem, che di fatto è un po' un antipasto in attesa del grande colpo di questa stagione da parte di Nintendo, ovvero il remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ma dicevamo, parliamo di Fire Emblem, ci racconta l'esperienza con questo titolo il nostro esperto di gaming, Lorenzo Fantoni. A te, Lorenzo.
1: Se potessi tornare indietro nel tempo per salvare un mondo che sta per finire, cosa faresti? La domanda è ovviamente molto pesante e anche importante, ma è il cuore di Fire Emblem Forging Wave, che è l'ultima installazione di una fortunatissima serie che va avanti dagli anni 90. Fondamentalmente parliamo di un gioco strategico a turni con delle caselle, un po' come gli scacchi, però ovviamente i pezzi hanno anche funzioni di vario tipo, di alcuni difendono, alcuni attaccano a distanza, alcuni vanno bene in corpo a corpo, alcuni vanno bene attaccando assieme, ed è importante conoscere tutte le varie specificità per poter vincere. Però la cosa interessante è che questi pezzi degli scacchi hanno anche una storia, una personalità, degli intrecci, tutte cose che vengono fuori quando non combattono. Ecco, questa cosa Fire Emblem l'aveva già fatta col capitolo precedente, Three Houses, ed è andata molto bene, benissimo. Qua è espansa ancora di più, tanto che il gioco può richiedere veramente decine di ore per essere completato. Secondo me tranquillamente anche un centinaio se volete veramente buttarvi nella storia. La storia comunque è molto interessante, parte sempre come molte storie dei giochi giapponesi dandovi un sacco di informazioni addosso, però poi piano piano si capiscono le codici, si appassiona, e onestamente è bello perché, visto che a volte i pezzi si rischia di perderli se le impostate il gioco in maniera anche più difficile, ci viene da dirci, ma è giusto perdere questo pezzo o forse è meglio evitare e magari avere un approccio più cauto? Ecco, senza dubbio gli approcci cauti funzionano in questo gioco, però resta una bellissima storia, un bellissimo sistema di combattimento a turni, io personalmente i turni li amo tantissimo, e che dire, sta a voi decidere di come muovere i pezzi sulla scacchiera per salvare il mondo, mentre invece sta a me prendere la linea d'Ario. Quindi alla prossima puntata e che bello essere tornati. Ciao!
0: Grazie mille Lorenzo, e dunque se Nintendo sembra dormire sonni tranquilli, sono decisamente più agitati quelli di Sony e di Microsoft, le altre due grandi sorelle dell'industria che stanno attraversando periodi di trasformazione complicati e di cui è ancora molto difficile prevedere l'esito. In particolare in casa Xbox, dove ora le redini sono in mano ad Asha Sharma, che ha preso il testimone da Phil Spencer, continua quello che viene chiamato il grande reset, la grande riorganizzazione che deve avvenire sia sui conti ma anche sul brand. Asha Sharma, che per ora annuncia licenziamenti, sono stati 1600 a luglio, adesso ne arrivano quasi altri 300 e il bagno di sangue non è ancora finito, riguarda adesso soprattutto chi lavorava ad Halo, brand storico di Xbox, che ora passa sotto l'etichetta di Activision, la casa di Call of Duty, dunque anche una riorganizzazione interna degli studi Microsoft che vengono inseriti sostanzialmente sotto le etichette delle grandi aziende che sono state acquisite da Xbox negli ultimi anni, e dunque appunto Activision, ma anche Bethesda, Blizzard e King per quanto riguarda il settore mobile. Perché avviene tutto questo? Perché Xbox ha affrontato un periodo di grande espansione in cui ha investito molto per le acquisizioni, ha investito molto sul Game Pass, in alcuni casi lavorando in perdita, ha comprato molte IP, dunque puntando molto poi su titoli prodotti internamente che però forse erano troppi, e dunque si è assunta anche molti rischi interni e senza in qualche modo esternalizzarli con sviluppatori di terze parti. Ora dunque si paga il conto. L'analista di esperto di economia e videogiochi Jos Van Dronen parla di acquisizione al contrario, cioè tutte queste aziende che Microsoft aveva inglobato negli anni spendendo decine e decine di miliardi, cercando di integrarle nel proprio ecosistema, ora in qualche modo sono loro a decidere il gioco interno a Microsoft e a prendere a loro volta le redini dei brand storici di casa Xbox. Dunque un momento molto complicato, ma Sony anche non è che se la passa benissimo, c'è un tema reputazionale legato all'addio a Hideo Kojima con Fizint, che è stato pescato, appunto acchiappato proprio da Xbox dopo l'abbandono di Sony, l'accoglienza tiepida per Wolverine e poi il tema dell'abbandono del fisico, del disco fisico verso il digitale, ha fatto arrabbiare molti utenti. Anche qua Microsoft ha colto la palla al balzo per fare un affondo, e dunque anche Sony guarda alle recenti acquisizioni, in questo caso quella di Bungie, lo studio che ha inventato Halo e che poi ha creato Destiny, che ha avuto un grandissimo successo più di 10 anni fa, ma che si stava andando ormai a spegnere per diverse problematiche anche di impostazione economica. È arrivato il nuovo sparatutto Marathon, però anche qui accoglienza troppo tiepida, e allora adesso Sony guarda a Bungie proprio per il futuro di Destiny. Chissà, magari arriverà un terzo capitolo in grado di ritirare sulla saga e spiccare finalmente il volo. Insomma, tanta davvero la carne al fuoco, licenziamenti che fanno paura nei numeri e nella frequenza, ma mai tanta paura quanto il nuovo capitolo di Silent Hill, nome in codice Townfall, uno degli esperimenti che Konami sta facendo con questo suo storico brand horror. Vediamo com'è andata, ce ne parla di questa esperienza Fabrizia Malgeri, giornalista e docente all'Università Ulm, dove si occupa di nuovi media e dunque anche proprio di videogiochi. A te Fabrizia.
2: Grazie Dario, ebbene sì, Silent Hill è tornato. Da oltre 25 anni la saga horror di Konami, nata dalla mente geniale di Keiichiro Toyama, è diventata un punto di riferimento per i fan del genere. E lo è per una scelta precisa, perché a differenza di Resident Evil, l'altro grande classico horror videoludico, Silent Hill non punta tutto sull'azione, ma sulla psiche del suo protagonista. E Silent Hill Townfall, questo è il nome del nuovo gioco, non fa eccezione. Siamo a Santa Emilia, un'isola immaginaria al largo del Regno Unito, dove il nostro protagonista, Simon Ordel, viene richiamato per risolvere alcuni conti in sospeso. Sin da subito Townfall fa una dichiarazione di intenti. Scegliendo una visuale in prima persona, pone il giocatore allo stesso livello di conoscenza del personaggio principale, il quale, dotato di un apparecchio televisivo tascabile, è in grado di sintonizzarsi sulle frequenze dei mostri che, invisibili allo sguardo perché avvolti dalla nebbia, marchio di fabbrica del franchise, si insinuano e gravitano attorno a strade abbandonate e stretti corridoi sotterranei. Ed ovviamente il brivido è dietro l'angolo, visto che il gioco spinge l'utente ad un approccio più compassato e ragionato, meno aggressivo, sfruttando i diversi nascondigli e coperture che sono disseminati lungo il mondo di gioco. Townfall, eredita da Alien Isolation, altro grande classico horror di quest'ultimo decennio, il medesimo senso di urgenza e di angoscia. Chiusi in un armadietto, gli occhi fissi sullo schermo della CRTV per seguire i nemici, ci sentiamo soli, impotenti e terrorizzati. Poche esperienze horror recenti riescono a tenerci così con il cuore in gola. Ma la vera forza di Silent Hill è sempre stata un'altra: raccontare le nostre paure, quelle di tutti i giorni e anche quelle più profonde. Attraverso l'incubo di Simon scopriamo cosa è successo davvero a Santa Emilia, un orrore molto più reale di quanto sembri e molto più spaventoso di qualsiasi altro mostro. Per questo parte della critica lo ha definito un gioco politico, ma in realtà Townfall fa quello che l'horror nei videogiochi, ma così come al cinema e letteratura, ha sempre fatto, cioè dare una forma ai mostri del nostro tempo. Perché la nebbia di Silent Hill, in fin dei conti, non nasconde creature, nasconde i nostri errori, i nostri lati più oscuri, che sono quelli più difficili da ammettere e condividere con gli altri. Grazie e alla prossima!
0: Grazie mille a Fabrizia Malgeri, che ritroveremo sicuramente nel corso di questa nuova stagione. Ora ci avviciniamo alla chiusura, ne approfitto per ringraziarvi per averci seguito, vi ricordo di seguirci però anche su Instagram all'account @altrimonditv, ma ci trovate da ora anche su YouTube @altrimondirai per ritrovare tutte le nostre puntate, così come sulla piattaforma RaiPlay e sul sito rainews.it. E allora, in chiusura, inauguriamo un un nuovo spazio, si chiama Speedrun, nelle immagini a cura di Alberto Alessi. Andiamo a scoprire i consigli per i videogiochi più indie del momento, davvero per tutti i gusti e per tutte le piattaforme. Li scopriamo insieme, l'appuntamento è a sabato prossimo, sempre alle 16:45, sempre su Rai News 24. Buona partita a tutti!

0: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
1: Posso respirare? Posso respirare?
2: Guarda! Posso respirare? Posso respirare?
0: Vixinex.
3: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
4: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
0: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
6: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
7: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
8: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
9: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor. Per una freschezza che dura ancora più a lungo.
10: L'IP controllata da una società dell'Azerbaigian si accoda all'ENI, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni segnale importante, da domani ENI porterà gasolio e benzina a 2,19 e 1,99 euro. Pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA per la guerra in Iran. Sul posto sarebbero stati rinvenuti esplosivi, 5 fermati in Inghilterra accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Leone ai vescovi francesi, cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto. Monito su fine vita e aborto, nessuna legge può dare la morte. Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump all'APEC in Cina. Le relazioni con gli USA non sono ancora nella forma migliore. Da domani il presidente della CEI Zuppi a Mosca, inviato dal Papa. Incidente mortale sul lavoro sulla A14 a Bologna. Ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. America's Cup, nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Bissato il successo di Cagliari, battuto il defender che la barca italiana

0: ma spera di sfidare a luglio.
1: 23.01, bentrovati su Renews 24. Dopo l'ENI, da domani anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione, si legge in una nota della società, viene in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e di imprese. Sentiamo con Cristina Raschio.
2: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'ENI che da domani introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi. Da 7 mesi a questa parte, infatti, la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro e per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
1: Da IP un segnale importante, il commento della Premier Meloni che aggiunge: il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Lo vediamo con Gabriele Martelloni.
3: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'ENI e l'annuncio della compagnia statale azera SOCAR, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e Descalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
1: E il dossier energia è al centro naturalmente del dibattito politico. Facciamo il punto su questo con Francesca Biagiotti.
4: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
5: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
4: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla 3 giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
6: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
4: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva, mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
1: Attacco dinamitardo sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della RAF con bombardieri americani. 5 gli arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran, volevano fare grossi danni. Le parole del presidente americano Trump, che aggiunge: li tenevamo sotto esame da tempo e alla fine li abbiamo presi. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
0: Sono 5 gli uomini arrestati per il tentato attacco alla base militare di Fairfield. Sono accusati di terrorismo. Questa l'immagine diffusa dai media. Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base della Royal Air Force. Fairfield in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz.
7: Gli agenti armati hanno eseguito i fermi che si sono trasformati in arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. A dare la dimensione dell'allarme, la decisione di evacuare all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford, poco distante dalla base. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Nel briefing di polizia nel pomeriggio viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il coordinamento tra forze diverse continua. La raccomandazione ai media è evitare di fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Inevitabilmente commentatori e analisti concentrano l'attenzione sui paesi considerati ostili, l'Iran ma anche la Russia.
1: Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov conferma che il presidente russo Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre e sulle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti dice non sono nelle migliori condizioni. Seguiamo la corrispondente Caterina Doglio.
8: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
1: Si è chiusa con la processione e la preghiera del Rosario alla Madonna di Lourdes il terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, che domani si sposterà a Metz prima di rientrare in Vaticano. Pace ed eutanasia tra i temi affrontati dal pontefice, che per 2 ore ha incontrato 7 vittime di abusi del clero. Sentiamo Valentina Dello Russo.
9: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con 7 vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli: li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita e il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cathedrale Notre Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la

0: vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri sera sulla A14 a Bologna una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Sentiamo Lucia Voltan.
2: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test. Tasso 4 volte superiore al limite ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada che avrebbero ripreso interamente la scena.
1: Siamo in chiusura, andiamo a Napoli per il trionfo di Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Lo vediamo con Novella Caligaris, poi una brevissima pausa e la rassegna stampa con Giuseppina Testoni.
3: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virate in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.

Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Tecnomat vi dà il benvenuto.
1: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
3: Verti!
2: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
4: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo

0: Perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori all'appuntamento con la rassegna stampa di RaiNews 24, la nostra edicola durante la quale vi faremo scoprire in anteprima le prime pagine dei giornali che tra poco troverete anche voi nelle vostre edicole, ma soprattutto affideremo ai nostri ospiti un primo commento dei temi in primo piano. Allora, buonasera al professor Alessandro Campi, direttore della rivista di politica, ben ritrovata a RaiNews, professore.
2: Buonasera, un caro saluto.
1: E vedo collegata anche Daniela Tagliafico. Buonasera Daniela, ben ritrovata.
3: Buonasera, grazie a voi.
1: Allora, grazie davvero ai nostri ospiti di essere qui questa domenica sera. Abbiamo a disposizione meno di mezz'ora perché, come sapete, durante il weekend la rassegna stampa in formato un po' più breve, ma comunque abbiamo il tempo di dare uno sguardo a tutti i giornali arrivati e soprattutto ad affidare un commento ai nostri ospiti. Allora, partiamo dal Sole 24 Ore del lunedì. Investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti. Il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità in portafoglio più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. E poi la casa al centro delle scelte anche per gli under 24, un'analisi sicuramente interessante. Poi patto fiscale, 9 punti per decidere, la principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo, nella valutazione pesa il limite degli accertamenti e sanatoria per chi rinnova. Ancora telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli. Questa, diciamo, l'apertura delle Sole 24 Ore. Su Domani, eccoci qua, ci sono come sempre i temi politici in primo piano che hanno anche dei risvolti però economici. Effetto domino, dopo Eni arriva IP per Meloni e l'ultima speranza. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis. Anche la Zera Socar annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti, la Presidente incassa e ringrazia e ora il governo attende che altri seguano. È l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Il professor Castellani firma l'editoriale, il voto si avvicina, a consenso e strategia, la campagna della Premier. Poi magari lo ne leggiamo appunto l'incipit per andarlo anche a commentare, questo articolo del professor Castellani. Conflitti potenziali, come può l'Europa evitare altre guerre, si chiede Mario Giro. E ancora paura a Londra, minaccia alla base utilizzata dagli USA, da lì partono i caccia per l'Iran. Andiamo a scoprire anche il Fatto Quotidiano. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, ingaggiato dal governo italiano. E poi riarmo made in UE, no, acquisti quasi tutti in USA, il Fatto Economico. Questa appunto la prima pagina del Fatto Quotidiano con l'articolo di apertura. Poi naturalmente ci sono anche in taglio alto altri spunti. FOA, il DDL creerà più antisemitismo, serve ricorso alla consulta, appello di ebrei contro la legge anticritiche a Israele. Poi giornalisti di Report contro i nuovi veleni, compatti su Ranucci, giochi sporchi a pochi giorni dal verdetto sul reintegro. Questi i fatti in primo piano sul quotidiano Il Fatto. Leggo la Free Press, carburanti oggi lo sconto, dopo Eni anche IP fissa il tetto al prezzo della benzina, Meloni parla di un segnale importante. C'è spazio per il calcio con la prova d'appello, oggi in campo in Turchia l'Italia di Mancini che deve riscattarsi dopo il KO col Belgio, parliamo naturalmente della Nations League. Il Tempo titola così: Silvio ci manchi, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale evitando la musealizzazione. Poi l'editoriale del direttore Capezzone, sinistra in crisi isterica e Sansone. Rapidamente anche sul Giornale, così poi ci fermiamo per un primo commento. Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, sconti, benzina e pisse a linea Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Poi l'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Forse partirei proprio da qui, Daniela Tagliafico, da questo viaggio comunque storico del Papa nella laica a Francia, a 18 anni da quello dall'ultimo viaggio di un pontefice finisce proprio in Francia. Oggi Leon è stato a Lourdes, ha lanciato tutta una serie di segnali, tra l'altro un'ultima tappa del suo viaggio sarà quella di domani, tutta una serie di segnali e tutta una serie anche di appelli con un forte connotato politico, no?
3: Sì, devo dire che è in corso, potremmo dire che è in corso proprio un'iniziativa diplomatica molto forte del Vaticano in questi giorni, perché se ci pensate, il viaggio del Papa in Francia, il cui indubbio successo è evidente, pensate al milione di persone che c'era sugli Champs-Élysées, quello che è successo oggi a Lourdes, questa Francia che, apro e chiudo una parentesi, questa Francia laica che però è andata tutta nei suoi massimi rappresentanti del governo e dell'opposizione ieri a partecipare alla grande sfilata appunto di Leone sugli Champs-Élysées, e questo per dire quanto viene ritenuto importante da tutti, diciamo dalla destra di Le Pen ai gauchisti. Detto questo e quindi chiusa la parentesi, parlavo di iniziativa diplomatica, perché? Perché il Papa domani andrà a Metz. Metz è il capoluogo della Mosella, del dipartimento francese della Mosella, ma è qualcosa di più Metz. Metz è la patria di Robert Schuman, che è stato questo grandissimo politico cattolico francese, il padre vero dell'Europa. Quindi è ragionevole supporre, e già si sa, che domani Papa Leone parlerà di Europa e l'Europa dilaniata dalla guerra, leggi guerra in Ucraina, ovviamente come primo punto. E perché parlavo di offensiva diplomatica? Perché il Papa sta dicendo le cose a cui ci siamo riferiti, che, di cui si parlava prima, ma contemporaneamente noi abbiamo assistito al viaggio di Parolin alle Nazioni Unite, dove anche lì ha parlato di guerra, dicendo che diciamo, la concezione di deterrenza armata non è l'unica, cioè non è quella inevitabile. E contemporaneamente Zuppi, il responsabile massimo, no, della conferenza episcopale italiana, che è a Mosca a trattare il tema dei prigionieri politici russi e ucraini. Quindi capite che è veramente un'attività e un attivismo diplomatico molto forte.
1: Eh sì, professor Campi, mi sembra un'analisi condivisibile questa di Daniela Tagliafico, e come ricordavamo appunto in apertura di questa pagina, poi c'è proprio il forte attivismo anche politico, no, di questo Papa, che un po' ricalca poi il percorso già tracciato dal suo predecessore.
2: Dico, se è possibile, insomma, sta facendo anche di più, anche
1: perché all'inizio considerata
2: la fase politica, certo, particolarmente complessa che il mondo sta vivendo. Con riferimento specifico al viaggio francese, a me viene da fare questo commento, uh-huh, che è come se fosse, diciamo, grazie a questo viaggio, entrata prepotentemente in crisi l'idea di laicità sulla quale la Francia politica ha costruito un po' il suo profilo, la sua identità, nel senso che ci sono molti modi per essere laici, anche l'Italia, diciamo, politicamente è un paese laico, però un conto è, diciamo, la necessaria separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa, nel rispetto reciproco. Un conto invece è la declinazione francese, che questo viaggio secondo me ha messo definitivamente in crisi, di una laicità che invece, come dire, tende a considerare i valori religiosi, il sentimento religioso, qualcosa che non deve avere spazio alcuno nella sfera pubblica. C'è una sorta non di rispetto nell'autonomia, ma di indifferenza ai valori religiosi. E questo modello di laicità, che è tipicamente francese, che ripeto, non è soltanto separazione, ma è quasi indifferenza e comunque subordinazione gerarchica della religione alla sfera politica, questo viaggio credo che abbia messo definitivamente in

0: crisi. La Francia è un paese che a sua volta sta attraversando un momento molto molto difficile anche dal punto di vista politico-istituzionale. Questa risposta, diciamo, molto forte che c'è stata a livello popolare, questa mobilitazione della Francia cattolica che si è considerata ed è spesso stata considerata una minoranza declinante, credo che abbia un valore storico-politico anche perché, ripeto, mette in crisi un modello di laicità che probabilmente ha fatto un po' il suo tempo.
1: Chiarissimo quello che dice il professore. Tra l'altro, Daniela, e poi chiudiamo il discorso relativo alla Francia, è un paese, diciamo, che dobbiamo osservare da vicino, soprattutto in questi ultimi, per quello che ci aspetta negli ultimi, nei prossimi mesi, perché è un paese che si avvia al voto, no? E lì probabilmente
2: E
1: sarà
2: infatti,
1: interessante vedere quello che accadrà con Marine Le Pen da una parte, Mélenchon
2: prima,
1: dall'altra, e
2: sì.
1: probabilmente una tendenza a ripetere quella forte polarizzazione nel voto che già abbiamo visto, per esempio, in Germania. No?
2: Sì, infatti prima non a caso sottolineavo di queste presenze politiche francesi che vanno
1: Certo,
2: da
1: sì.
2: Marine Le Pen alla gauche, proprio perché c'è questo appuntamento elettorale che sappiamo già sarà un appuntamento. Definire calde è un eufemismo, sarà un appuntamento cruciale. Sappiamo benissimo che Marine Le Pen e la destra francese è avanti nei sondaggi. Insomma, è un qualcosa che influenzerà tantissimo e determinerà moltissimo la svolta degli equilibri europei. Il Papa è andato e per dire come è così importante. Come diceva il professor Scampia, in questo superamento del tradizionale concetto di laicità francese, e c'erano tutti, c'era tutta la Francia che correrà alle elezioni ad ascoltarlo e a vederlo.
1: Professore, lei ci crede, come diciamo, dicono molti, osservano molti analisti, che quello che è accaduto in Germania con l'avanzata, la cavalcata vittoriosa di AfD, ma anche della sinistra di Linke, per esempio, invece a Berlino, è un po' un vento che sta spirando in tutta Europa?
0: Beh, sicuramente, insomma, il fatto che la destra più o meno estrema cresca in tutti i paesi europei indica, diciamo, un movimento della storia, per dire così. Dopodiché bisogna stare un po' attenti all'amalgama, nel senso che viene facile parlare polemicamente di onda nera, di internazionale nera, poi in realtà le destre quasi per definizione sono molto diverse tra di loro. Adesso, del fatto che quella italiana, per esempio, non può essere assimilata a quella tedesca, come qualcuno cerca di
1: No,
0: fare
1: no,
0: per
1: ma
0: ragioni di
1: certo.
0: propaganda, ma persino quella francese, lepenista, per quanto insomma, sia una storia anche quella molto, molto complicata, è stato un partito che ha avuto posizioni, specie ai tempi del padre, particolarmente radicali, ma anche quella francese non è propriamente sovrapponibile alla destra tedesca, che cresce per motivi che sono stati ampiamente analizzati nel corso delle ultime settimane, insomma, gli errori della riunificazione, un paese che era la locomotiva d'Europa dal punto di vista economico e che è entrato prepotentemente in crisi. Poi ci sono sempre delle ragioni per spiegare perché gli elettori impazziscono. In realtà gli elettori non impazziscono mai, diciamo che hanno sempre ragione anche quando sbagliano, nel senso che se fanno delle scelte perché ci sono dei motivi
1: Bisogna capire
0: seri e
1: che cosa c'è
0: profondi che li
1: dietro quelle
0: spingono
1: scelte.
0: Dopodiché sicuramente ci sono destre che hanno, come quella tedesca di AfD, un profilo inquietante, però su un terreno però diverso rispetto al passato. Noi abbiniamo l'estrema destra, per esempio, all'antisemitismo
1: No,
0: tradizionalmente, nel
1: ma
0: caso tedesco.
1: questo è chiaro, questo
0: E
1: è
0: qui invece il
1: chiaro.
0: problema vero sono le posizioni di politica estera che io trovo molto più inquietanti. Sono destre che hanno un atteggiamento a dir poco ambiguo nei loro rapporti con la Russia putinista. E, sai, questa è un po' anche la novità dal punto di vista storico. E su questo appunto bisogna tenere il faro acceso, anche perché nella stessa Italia, insomma, s'avanza una destra che ha quelle caratteristiche, che naturalmente non è quella meloniana, insomma, è quella vannacciana.
1: Allora, visto che il professor Campi ci ha riportato nel nostro paese, Daniela, vado un attimo su Domani, che come abbiamo visto prima titola Effetto Dom, Meloni e l'ultima speranza. Ora il governo attende che altri seguano, è l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Lisa Di Giuseppe scrive: un piccolo sconto val bene una tassa sugli extra profitti. La campagna elettorale è cominciata dalle pompe di benzina, dopo che l'Eni

0: ha deciso di imporre un tetto al prezzo del carburante a seguito di una conversazione dell'amministratore delegato Descalzi con la Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni incassa anche un primo effetto domino. Socar, la società azzera che a maggio scorso ha acquisito IP, ha annunciato di voler imporre a propria volta un limite al prezzo del suo prodotto. Insomma, l'analisi, quella di domani ma anche di altri giornali, è che siamo già in pieno in fase di campagna elettorale, Daniela, che questi appunto sono provvedimenti che vanno soprattutto in quella direzione, insomma.
1: Sì, qualcuno ha definito questa decisione del tetto dei carburanti, che è partita dall'ENI e che adesso si estenderà anche all'IP, l'ha definita, e quindi patrocinata da Palazzo Chigi, l'ha definita una notevole operazione di marketing politico a ridosso elettorale, con tutti i vantaggi che un'operazione di questo genere e la redditività che può avere in una situazione di campagna elettorale come la nostra. Diciamo, per cercare di essere obiettivi, sicuramente va riconosciuto a Meloni il fatto che insomma, l'operazione è riuscita bene. Si è parlato di moral suasion di Palazzo Chigi, usando un termine che solitamente si usa per il Presidente della Repubblica. Sì. È un'operazione che, diciamo, è servita anche, adesso non abbiamo il tempo, ma diciamo che è servita anche a Meloni per molte ragioni, cioè il fatto che è riuscita a convincere l'ENI a questo passo è anche perché in qualche modo doveva rispondere al fuoco amico della Lega, che voleva le tasse sugli extra profitti, cosa di cui sappiamo rispetto alla quale Meloni è contraria, e così via. Quindi ha sanato, diciamo, un vulnus dentro la sua maggioranza. L'operazione politico-diplomatica c'è tutta, perché poi c'è anche i risultati del viaggio che ha fatto, perché adesso sappiamo che l'ENI IP è a Zera, e non a caso Meloni è stata a Baku, in Azerbaigian, poco tempo fa, quindi questo viaggio ha dato i suoi frutti. Detto questo, ci sono i camionisti sul piede di guerra, i tassisti sul piede di guerra. Si teme che questa operazione, come dire, alla quale tutti si inchinano dicendo grazie Enel, grazie IP, va benissimo, però si teme che ci possa poi essere un'eccessiva richiesta che possa prosciugare poi la disponibilità della benzina. Si teme che ci possano essere delle reazioni, non si sa ancora di che tipo, delle piccole catene di distribuzione. Tra l'altro c'è un precedente in Francia, quando è successa una cosa analoga, i piccoli distributori, che non stavano ovviamente nel monopolio delle grosse catene di produttori, fecero una causa per, come si dice, concorrenza sleale,
0: sul mercato.
1: Sul mercato. Quindi non si sa bene ancora che cosa succederà. Certamente fino allo stato attuale IP compresa diranno 10.000 su 20.000 stazioni di servizio italiane, quindi insomma sono quasi la metà. Fatta questa analisi, è riconosciuto i riconosciuti diciamo, i meriti di questa operazione di marketing politico di Palazzo Chigi, è vero quello che sostengono le opposizioni, e cioè che è una manovra, un'operazione che sa appunto di elargizione elettorale, e che soprattutto ancora una volta dimostra che non c'è un progetto, una politica energetica di questo governo nel nostro paese.
0: Di più ampio respiro. Allora, domani, sempre appunto dagli spunti che arrivano da questo giornale col professor Campi, mi voglio un attimo avventurare sull'analisi del professor Castellani, così poi mi dice se lei è d'accordo, se sì e se invece in disaccordo in che cosa. Allora, il professor Castellani scrive: consenso e strategia, la campagna della Premier. Giorgia Meloni ha fretta e ha cambiato ritmo, le scelte del governo rispondono sempre più alla necessità di costruire le condizioni della prossima vittoria elettorale. Sono segnali di un voto sempre più vicino, forse nei primi mesi del 2027, le misure sulla scuola, le promesse fiscali, l'intervento di Eni sui carburanti, quello di cui stavamo parlando, pur diverse tra loro, delineano un comune filo rosso che le attraversa al fine di riportare il confronto sui temi che possono rafforzare il rapporto tra la Premier e chi la vota. Provvedimenti simbolici o concreti, ma tali da compattare subito l'elettorato. La scuola consente di presidiare il terreno dell'identità, e poi naturalmente la riflessione continua, insomma, all'interno. Anche secondo lei c'è stata un'accelerazione proprio dovuta all'avvicinarsi del voto, ma soprattutto all'emergere, diciamo, sulla scena del generale Vannacci?
2: Ma guardi, sicuramente il fatto che si voterà nei prossimi mesi, non sappiamo esattamente quando, fa sì che, insomma, si guardi a quell'appuntamento, e quindi si orientino all'obiettivo di una potenziale vittoria le proprie scelte. Vorrei far notare che questo evidentemente è anche l'atteggiamento
0: Ma
2: dell'opposizione,
0: chiaro,
2: da presumere che
0: certo.
2: anche l'opposizione

0: coalizione si stia orientando nelle proprie scelte guardando l'appuntamento elettorale. Dopodiché, attenzione a non piegare tutto soltanto alla campagna elettorale. Allora, alcune misure, quelle per esempio sulla scuola, sul tetto ai bambini che non parlano italiano nelle scuole, può essere una misura, tra virgolette, elettorale, presa in risposta alla, diciamo, alla concorrenza che viene dalla destra vannacciana. Già sulla questione dei carburanti andrei un po' più cauto, perché sicuramente c'è anche un riflesso elettorale, però c'è anche la necessità di un governo in carica di affrontare un problema oggettivo che peraltro vorrei far notare non è soltanto italiano, perché questi aumenti esponenziali della benzina riguardano un po' tutti quanti i
1: Certo, perché
0: paesi
1: poi
0: europei.
1: derivano
0: Quando,
1: dagli
0: appunto,
1: scombussolamenti sullo scenario
0: esattamente,
1: internazionale.
0: Quando governi devi anche, come dire, gestire l'emergenza, come esattamente il caso di questa vicenda dei rincari dei prezzi petroliferi, peraltro avendo pochissimi margini, perché vista che la causa è una partita internazionale che non si riesce a chiudere e che non abbiamo aperto noi, che cosa puoi fare di concreto? Gli extra profitti da tassare? Puoi immaginare politiche di incentivo, poi ognuno c'è la sua ricetta, ma sempre di incentivi si tratta e comunque sono molto costosi per le casse pubbliche. C'era quest'altra soluzione che era un intervento diretto delle compagnie petrolifere. Vorrei far notare che in questo momento il petrolio costa meno di dei picchi che ha toccato in altri momenti recenti della storia, ma la benzina costa molto di più, quindi è chiaro che c'è anche un effetto speculativo. Allora, che le grandi compagnie, sicuramente sulla base di una moral suasion politica, abbiano fatto questa scelta, è anche un gesto di responsabilità. Attenzione a pensare che l'ENI abbia voluto fare un favore elettorale a Giorgia Meloni. C'è un problema sociale molto, molto grande che riguarda tutti gli italiani, quelli che voteranno per la Meloni e anche quelli che non voteranno per la Meloni. Per cui, diciamo, questa misura in particolare eviterei di, diciamo, buttarla nel calderone della campagna elettorale. Bisognava fare qualcosa. Si è trovata una soluzione sulla base, evidentemente, anche di una trattativa politica che sicuramente c'è stata, che speriamo possa produrre dei frutti. Questo attiene, secondo me, alla responsabilità del governare, perché altrimenti diventa soltanto campagna elettorale. Insomma, si sbaglia anche dal punto di vista dell'analisi a piegare tutto soltanto a interessi elettorali contingenti e strumentali.
1: Allora, fatemi fare un altro giro di giornali e poi naturalmente andiamo a parlare anche di quello che invece bolle sull'altra sponda, ovvero nelle opposizioni. Il Mattino, America's Cup, Luna Rossa domina e vince le preregate, appuntamento al 2027 sarà ancora più bello. E poi anche qui naturalmente il caro carburanti di cui abbiamo parlato finora, effetto sconti. L'intervista al ministro degli esteri Tajani che dice il sistema paese è stato responsabile, più greggio in Basilicata. E poi Luca Ricolfi, il professor Ricolfi, firma questo commento: il ruolo chiave dell'offerta politica. L'analisi di Mauro Calise invece è sugli scenari internazionali tra Xi e Trump. Il dialogo è già un risultato. Il Corriere della Sera, per ora abbiamo soltanto il titolo provvisorio: Europa, l'attacco sventato. E poi ancora La Nazione. Carburanti, effetto sconti, Matire e Taxi parlano di sciopero, dopo Eni che inizia oggi anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo, l'intervista al ministro Urso che dice bene è ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa, l'esplosivo in una base inglese, 5 arresti e terrorismo, appunto l'ombra del terrorismo, scrive il quotidiano La Nazione sul Regno Unito. Andiamo a scoprire anche la prima pagina del Foglio, eccola qua, ve la mostro subito, il Papa è l'immoralità dell'eutanasia, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes, e queste sono inchieste contro il giornalismo che è diventato cronaca delle inchieste altrui, una procura dell'intelligence, fonti opache, testimoni ambigui, verifiche impossibili, mentre la vivisezione di indizi, intercettazioni, immagini affossa ogni residuo a fiducia nella macchina della giustizia, una testimonianza sul campo, quella di Rosaria Capacchione, che troviamo appunto sulla prima pagina del Foglio. foglio. Andiamo anche sul secolo XIX, sventato raid contro base inglese, 5 arresti sospetti sull'Iran, Leone XIV incontra le vittime di abusi, il mio impegno perché non si ripeta. E poi stranieri a scuola, oggi la protesta, Val di Tara, bimbi strumentalizzati, striscioni in stile wok, il PD risponda nel merito. Ecco, Daniela, abbiamo 4 minuti, il PD che

0: non era un avvenimento tale da meritare i titoli delle prime pagine dei giornali, però c'è stato, si è riunita diciamo quella che si chiama la corrente riformista dentro il PD, che continua, diciamo che è stato un po' come un dito che ancora di più si infila nella piaga, perché tra le altre cose la corrente riformista oggi ha ripetuto che sul tema dell'Ucraina assolutamente l'appoggio all'Ucraina è inflessibile in risposta a quello che Conte aveva detto di segno totalmente opposto nei giorni scorsi, e poi anche sul famoso decreto la norma sull'antisemitismo.
1: Sì.
0: E quindi, come dire, i lavori in corso continuano, le primarie si faranno, mi ricordano il tema primarie, mi ricorda, sapete, nei cartoni animati quando c'è la bomba, quella bella rotonda con la miccia, no? Che tutti si passano da una mano all'altra, ecco, le primarie erano così fino a poco tempo fa, adesso credo che ci si stia avviando verso quella che da molti è considerata l'ineluttabilità delle primarie, da un pezzo di campo largo, dall'altra è ritenuta come dire un elemento di democrazia molto forte, che è di partecipazione, che caratterizza il campo largo. Detto questo, il tema chiave è quello dell'Ucraina. Qui veramente io personalmente non saprei dove riusciranno a trovare la quadra, perché è un tema, cioè, nonostante, è come dire, entrambe le parti sul tema dell'Ucraina non fanno che rilanciarsi dopo, intendo Conte e Schlein, non fanno che rilanciarsi giorno dopo giorno la palla nel campo opposto. E intanto si va avanti con questo mantra: prima o poi troveremo un punto di accordo, troveremo una sintesi. È difficile che si trovi una sintesi tra chi non vuole più dare le armi a chi e chi vuole continuare a darle, tra l'altro sull'onda di quello che fanno tutti i governi europei. Qui sì, veramente la vedo una, diciamo, una prospettiva molto complicata, se vogliamo usare un eufemismo.
1: Abbiamo 40 secondi, professor Campi, ce la fa a regalarci anche lei una riflessione su questo?
2: Sì, io allargo un po' il ragionamento velocemente. Si insiste molto sulle divaricazioni di politica estera, dando per scontato che si sia d'accordo su tutto il resto. Allora, io per esempio sono molto curioso di leggere, quando ci sarà, il programma economico del campo largo, in una chiave però di programma di governo, perché anche su quello temo che poi ci saranno dei problemi e delle differenze, perché è chiaro che, insomma, si può dire che daremo soldi a tutti, aumenteremo gli stipendi, sanità gratis, scuola gratis, cioè una politica di allargamento dei cordoni della borsa, però sappiamo anche che non può essere così per mille ragioni. E quindi, per esempio, sarebbe curioso, oltre le differenze in politica estera, capire quale sia concretamente un potenziale programma di governo sul piano delle politiche economiche e sociali, al di là, diciamo, della propaganda da stato assistenziale, che dà tutto a tutti senza problemi di conti pubblici. Anche su quello credo che ci saranno problemi, se si vuole fare, se mettere a punto un programma di governo che sia credibile, soprattutto poi praticabile, senza sfasciare definitivamente questo paese. Quindi io vedo, insomma, grossi problemi, senza considerare poi, insomma, la partita sulla leadership, che poi credo che sia il vero nodo. E sul quale non ci si riesce a mettere d'accordo nemmeno poi sul metodo: primarie, ovvero la possibilità che sia leader il leader del partito più votato, oppure ci vuole una terza persona che faccia da federatore. E su questo, secondo me, che poi si sta creando il vero inghippo procedurale.
1: Sicuramente i prossimi mesi ci dovranno, per forza di cose, dare molte risposte anche su questo. Allora, grazie ai nostri ospiti per essere stati alla rassegna stampa oggi di Rai News 24.
0: Grazie
1: professor Campi, grazie Daniela Tagliafico, e a presto naturalmente. Allora, io adesso do invece la linea alla regia e poi torniamo sempre in diretta con un'altra lettura dei giornali.
3: Al nord il cielo sarà generalmente sereno. Ci saranno più nubi solo sul settore più occidentale, a ridosso dei rilievi più confinali, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, molto stabile e soleggiata, con pochissime nubi nelle ore centrali a ridosso degli appuntamenti.

0: Appennini. Venti più tesi invece al sud peninsulare, da nord-est, con possibilità di qualche nube in più sulle coste ioniche, dove saranno possibili dei deboli piovaschi. Anche sulle due isole maggiori ci saranno poche nubi, saranno più presenti solo sulla Sicilia, ma non porteranno precipitazioni, con temperature che risulteranno per lo più in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 29 gradi sulle regioni centrali e meridionali.
1: Eccoci all'appuntamento sempre con l'edicola di RaiNews 24, ma diamo uno sguardo veloce così riusciamo a farvi leggere tutti i titoli dei giornali che sono già arrivati nella nostra edicola virtuale. Allora, questa sera partiamo dalla Verità: i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, era un radicalizzato sorvegliato. E poi Leone in Francia smonta le leggi sull'eutanasia, altra priorità del PD fare le stanze del buco, presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il Comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Questa l'apertura oggi della Verità. Il Domani invece titola così: effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni l'ultima speranza. Il professor Castellani: consenso e strategia, la campagna della Premier. E poi paura a Londra, minaccia la base utilizzata dagli USA, da lì partono i caccia per l'Iran. Come può l'Europa evitare altre guerre? Si chiede Mario Giro, i conflitti potenziali. Spostiamoci su Corriere della Sera, per il momento abbiamo il titolo provvisorio: Europa, attacco sventato. Questa appunto l'apertura del quotidiano di via Solferino. Andiamo a vedere anche invece quella di Libero: un pieno di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni: segnale importante di attenzione alle famiglie. E la sinistra risponde lanciando la patrimoniale. Caso Garlasco, ora cambia tutto, Ranucci si imbuca, a Report lo evitano. Questi appunto, questi sono i vari spunti che troviamo in prima pagina sul Libero. Poi c'è l'editoriale di Fabio Dragoni: strada giusta, altro che nuove tasse. Il Giornale titola così: Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma, Casari già nei collegi che decisero su Almasri e Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari. E la redazione del nuovo Report scrive sempre il Giornale: si spacca la lotta al caro carburanti, sconti benzina, IP si allinea ad Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Poi Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez dopo lo sfratto di un 87enne, migliaia di persone in piazza a Madrid contro gli sfratti. L'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Questa era appunto la prima del Giornale. La Nazione titola invece carburanti, effetto sconti, Matire e Taxi annunciano sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di volere fissare subito un prezzo massimo. L'intervista al ministro Urso, che dice: bene, ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti e terrorismo. L'ombra del terrorismo sul Regno Unito è intrecciata forse con quella della guerra di USA e Israele all'Iran. La polizia inglese ritiene di aver sventato in extremis un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, condivisa con gli USA, per far partire i bombardieri diretti in Iran. 80 le abitazioni vicine evacuate, 5 le persone arrestate. Volevano fare grossi danni, ha commentato Donald Trump. Ancora, il Secolo XIX, quotidiano di Genova, sventato raid contro base inglese, dunque stesso argomento di apertura, 5 arresti e sospetti sull'Iran. Trasportavano esplosivo vicino all'aeroporto dal quale decollano i bombardieri americani. Leone XIV. Incontra le vittime di abusi, il mio impegno perché non si ripeta. Il Vaticano in campo, missione di Zuppi a Mosca per la pace, mentre continuano gli attacchi russi su obiettivi ucraini. Dal Secolo XIX spostiamoci anche sulla prima della discussione: caro carburanti, ora arriva la doppia mossa sui prezzi. E poi Medio Oriente, tra minacce, diplomazia, allerta e arresti alla base RAF di Fairford. Ucraina, Zuppi torna a Mosca, la Santa Sede rilancia la via delle dialogo per la pace. Vediamo anche l'apertura di qualche altro giornale, come per esempio leggo la Free Press che titola carburanti, oggi lo sconto, dopo l'Eni anche IP fissa il tetto al prezzo della benzina, Meloni parla di un segnale importante. C'è anche il report di Confesercenti in primo piano su Leggo, la crisi dei bar, ne sono spariti 24.000 in 6 anni. E poi il calcio, prova d'appello, in Turchia l'Italia di Mancini deve riscattarsi dopo il KO con il Belgio. Anche qui spazio alla notizia che arriva da UK, allarme esplosivi alla base USA dei B-52 che colpiscono l'Iran, terrorismo fermati in 5. Aumentano i casi, OpenAI e Anthropic indagano, intelligenza artificiale in fuga dai suoi creatori, gli incidenti sono già migliaia a riferirlo l'agenzia Axios. L'identità, l'apertura è questa, il tesoro sommerso, schiacciati dalla pressione fiscale, gli italiani tartassati nuotano nell'economia invisibile, poi l'editoriale, minori sui social, subito stop allo scroll infinito e all'algoritmo personalizzato, cittadini in piazza contro le sentenze, non solo Lozzano, il tema è la contro le sentenze shock, il tema è la sicurezza. Il Sole 24 Ore di domani titola così, patto fiscale, nuovi punti per decidere e poi rottamazione per i debiti stralciati, alt alla dilazione ordinaria, il forum dai titoli in bilancio all'IVA, le prime risposte ai dubbi dei lettori e poi il telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli, la tutela dei consumatori e le cautele nei consensi online, possibile inviare segnalazioni e reclami al garante della privacy. Questo appunto è un tema che troviamo in primo piano sul Sole 24 Ore del lunedì. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno leggiamo questo titolo pieno, il via ai tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina, la polemica prosegue, anche i tassisti pronti allo stop. E poi i focus che riguardano la Puglia, allarme per i negozi che chiudono, questi sono i dati di Confesercenti e questo era anche l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Adesso invece vi lascio con un nostro reportage da Cuba, Cuba sotto embargo energetico degli Stati Uniti che sperimenta blackout e disagi sempre più gravi per la popolazione. Allora il racconto della nostra inviata Angela Caponnetto e poi a mezzanotte tutte le news.
2: Mira Churri, che hai in Cuba?
3: Sì, qua c'è la ricchezza.
2: Hai la pobrezza.
4: A La Habana Vecchia c'è gente che dorme per strada perché non c'è elettricità, non c'è cibo per i bambini. Il popolo sta soffrendo.
2: Il popolo sta soffrendo.
4: Roberto, cittadino di La Habana, è convinto che solo il dialogo tra potenti potrà salvare il popolo di Cuba dallo stillicidio del blocco. Per questo invita ai negoziati il suo presidente, quello americano, e il suo braccio destro Rubio, di origini cubano-statunitensi.
2: Trump, Marco Rubio, Díaz-Canel. Parla, negozia, para tu pueblo.
4: Tra i settori più colpiti dalla carenza di carburante c'è quello sanitario. Tutto questo, dice la dottoressa Ilioneis Betancourt Plaza, si ripercuote soprattutto sulle equip mediche che devono fare esami diagnostici e operare tra continui blackout. In settori come l'emodialisi, senza elettricità, si rischia che il paziente muoia. Pensiamo poi all'oncologia, per cui è importante anche la diagnosi. Quello che più ci preoccupa è che a questo punto noi siamo costretti ad applicare il protocollo medico di intervento su chi ha la priorità. Avere il sostegno degli aiuti arrivati anche dall'Italia con la carovana istituzionale, ci dicono i dottori dell'ospedale Calisto Garcia, li fa sentire meno soli e fa sentire la solidarietà al popolo cubano.
5: Abbiamo portato medicinali di tutti i tipi, materiali medici, e ovviamente c'è una scelta molto varia e la cosa bella che devo dire è che non abbiamo fatto nessuna fatica a raccogliere queste valigie che sono quasi 400 kg di materiale. Potevamo raccoglierne di più, ma purtroppo abbiamo dovuto portarle come bagaglio in stiva, che è l'unico modo per portare a Cuba aiuti umanitari.
4: Prima di lasciare l'ospedale entriamo in un reparto di chirurgia. Il responsabile ci spiega quanto è frustrante operare in queste condizioni. Ci mostra un paziente che doveva essere operato già da tempo per un tumore alla laringe, ma con la bassa copertura di energia non è stato possibile fino ad ora e lo hanno dovuto trattenere e alimentare perché in queste condizioni non può stare a casa. Ora forse la situazione è più favorevole e forse già domani potrà essere operato.
6: Tutti i sorrisi sono unici.
7: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
8: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
7: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
9: E per i più piccoli, scopri Oral-B iO Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
12: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme, due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
13: Bravo, bravo, bravo, oh!
14: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
15: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
14: Solo con acqua e niente più.
15: Bravo!
14: Comoda la vita.
16: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
17: Chi ha il Blanks Factor è disposto ad andare in capo al mondo pur di ritrovare il suo bianco autentico. Grazie alla combinazione unica di licheni artici e ossigeno attivo molecolare, con i trattamenti sbiancanti Blanks Oxygen Power, bastano 5 giorni per avere denti fino a 6 volte più bianchi. Blanks Oxygen Power, i trattamenti sbiancanti numero 1 in Italia.

0: IP controllata da una società azzera si accoda all'ENI, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante. Pianificavano un attentato alla base aerea della Royal Air Force di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti. Sul posto sarebbero stati rinvenuti esplosivi. 5 fermati in Inghilterra accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto, monito su fine vita e aborto. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump all'APEC in Cina, le relazioni con gli Stati Uniti non sono ancora nella forma migliore. Il presidente della CEI Zuppi sarà a Mosca. Ubriaco alla guida, uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sulla A14 a Bologna, era originario della Moldavia. America's Cup nel Golfo di Napoli, l'Urna Rossa batte New Zealand, vince la regata, bissato il successo di Cagliari, battuto il Defender. Ben trovati in diretta su Rai News 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Dopo l'ENI, da domani anche i PIP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione si legge in una nota della società in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'ENI che da domani introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azzera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi da 7 mesi a questa parte. Infatti la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro, per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa a rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante, ha commentato la Premier Meloni. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie, dice Gabriele Martelloni.
2: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'ENI e l'annuncio della compagnia statale azzera SOCAR, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e De Scalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: E il dossier energia resta al centro del dibattito politico. Francesca Biagiotti.
3: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
4: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
3: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
5: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
3: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva. Mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista, dopo l'assemblea di Prato.
0: Nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera e a Reggio Calabria, l'affluenza alle 19 è stata del 10,26%. Ricordiamo che le consultazioni regine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio. E domani i seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando poi inizierà lo spoglio. Veniamo anche all'attentato sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della Royal Air Force, dove sono presenti anche bombardieri americani. 5 arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump, li tenevamo sotto esame da tempo. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
6: A condurre le indagini era squadra dell'antiterrorismo britannica. Intanto l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford, nel sud del paese. L'allarme scatta subito, poco dopo la mezzanotte. La segnalazione riguarda 3 veicoli sospetti che viaggiano in direzione della base RAF. Fairford ospita la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti mettono l'intera area in sicurezza. 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford vengono evacuate all'alba. Gli artificieri lavorano tutto il giorno. Nel briefing di polizia viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura vera dell'incidente è ancora in corso, continua il lavoro di coordinamento tra forze di sicurezza diverse e ai media la raccomandazione di non fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Il primo ministro Andy Burnham invita a mantenere la calma, la sicurezza della popolazione, dice, è la nostra priorità.
0: Si è chiuso con la processione, la preghiera del Rosario alla Madonna di Lourdes, il terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Pace ed eutanasia tra i temi affrontati dal pontefice, che per 2 ore ha incontrato alcune vittime degli abusi del clero. Valentina Dello Russo.
7: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con 7 vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita e il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cathedrale Notre Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
0: E da domani la nuova missione del cardinale Zuppi a Mosca per la pace in Ucraina. E dalla capitale russa il portavoce del Cremlino Peskov conferma che Putin sarà in Cina per il vertice APEC a Shenzhen a novembre. Sulle relazioni bilaterali Russia-Stati Uniti dice non sono nelle migliori condizioni. La corrispondente Caterina Doglio.
8: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le

0: Le autorità ucraine su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
1: Dal sito Axios si apprende che riprenderanno nelle prossime ore nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Qatar, tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Il primo ministro israeliano, intanto Netanyahu, ha fatto tappa ad Abu Dhabi, ricevuto dal presidente, dall'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed. L'inviata a Gerusalemme Marina Lalovic.
2: Il premier Netanyahu continua a negare di essere stato avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Ma ora arriva anche l'accusa dell'ex ministro della difesa Gallant. Israele avrebbe ricevuto il messaggio di Hamas tramite lo Shin Bet prima del 7 ottobre, in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, minacciava di scuotere le prigioni, dice Gallant, prove che si aggiungono a poche settimane della cruciale tornata elettorale del 27 ottobre. Ma a prescindere dall'esito, le elezioni non porteranno ai cambiamenti, dice il capo dell'ufficio politico di Hamas, Khalil al-Hayya, che invita i leader dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, a un incontro diretto e annuncia la partecipazione di Hamas alle prossime elezioni legislative palestinesi previste per fine novembre. A Gaza l'esercito israeliano informa di aver ucciso Saher Sakr, che avrebbe fornito le armi a Hamas. Aveva partecipato, dicono, all'attacco del 7 ottobre, quando ha anche rapito Noah Arghamani e Avin Atanor dal festival musicale Nova. Israele celebra la festività di Sukkot e centinaia di ebrei sono saliti sulla spianata delle moschee a Gerusalemme, violando così la legge sullo status quo. Mentre il leader di estrema destra, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, chiede l'annessione dei territori palestinesi della striscia di Gaza ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano e di una parte del Libano meridionale, fino al fiume Litani, e poi andare in guerra in Cisgiordania e fare quello che abbiamo fatto a Gaza.
1: Il Libano Hezbollah continua a rifiutare il disarmo come è previsto dall'accordo per la tregua, mentre nel sud del paese continuano i raid israeliani sugli obiettivi dei miliziani sciiti filo-iraniani. Da Tibnine, nella zona gialla, il nostro inviato Nello Riga.
3: La tensione non accenna a diminuire, si moltiplicano di giorno in giorno i raid israeliani colpiti, distretti di tiro, con elicotteri in azione su Al-Mansur, Nabatieh e Majayun. Tel Aviv ha accelerato i tempi per eliminare la pericolosità di Hezbollah. I filo iraniani continuano a dire no alla consegna delle armi come imposto dal governo di Beirut, che ha dichiarato illegale il movimento sciita. Questi sono i danni dell'ultima guerra dei mesi scorsi, che non ha risparmiato neanche l'orfanotrofio femminile di Tibnin, dove sono ospitati oltre 60 ragazzine che hanno perso anche i loro genitori e la loro famiglia proprio in questa guerra nel sud del Libano. In questa struttura, che si trova vicinissima alla cosiddetta zona gialla dove sono presenti le truppe israeliane, negli ultimi mesi sono aumentati gli aiuti da parte del contingente italiano di UNIFIL sotto il comando del generale Abagnara. Cibo, abiti, scarpe, coperte, kit per la scuola, tutto il necessario per poter vivere e sentire meno il peso dell'essere orfani. Per la legge libanese le adozioni sono vietate e queste ragazzine dovranno restare in questo istituto fino al completamento della scuola. Poi potranno decidere se sposarsi, andare via per lavorare o restare qui stando nel consiglio dell'istituto per tutta la vita. Da anni il contingente italiano di UNIFIL ha adottato questo istituto e a breve cominceranno anche i lavori per riparare i danni dell'ultima guerra, sperando che si possa arrivare ad una pace definitiva che tenga lontano per sempre distruzione, vittime e povertà.
1: Ora siamo in Svizzera, dove è stato respinto il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70,15%. Hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Il referendum proposto dal partito euroscettico nazionalista Unione Democratica di Centro, che ha vinto le ultime elezioni, proponeva una definizione più restrittiva della neutralità svizzera, che avrebbe ridotto la capacità del governo a sanzionare paesi come la Russia. Prime pagine dei quotidiani, ora le vediamo insieme a Giuseppina Testoni.
4: Eccoci all'appuntamento sempre con l'edicola di Renews 24, ma diamo uno sguardo veloce così riusciamo a farvi leggere tutti i titoli dei giornali che sono già arrivati nella nostra edicola virtuale. Allora, questa sera partiamo dalla Verità. I servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, era un radicalizzato sorvegliato. E poi Leone in Francia smonta le leggi sull'eutanasia, altra priorità del PD fare le stanze del buco, presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il Comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Questa è l'apertura oggi della Verità. Il Domani invece titola così: effetto domino, dopo Eni arriva IP per Meloni, l'ultima speranza. Il professor Castellani, consenso e strategia, la campagna della Premier. E poi paura a Londra, minaccia la base utilizzata dagli USA, da lì partono i caccia per l'Iran. Come può l'Europa evitare altre guerre? Si chiede Mario Giro, i conflitti potenziali. Spostiamoci su Corriere della Sera, per il momento abbiamo il titolo provvisorio, Europa, attacco o sventato, questa appunto l'apertura del quotidiano di via Solferino. Andiamo a vedere anche invece quella di Libero, un pieno di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti, da oggi in tutti i suoi distributori, Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, e la sinistra risponde lanciando la patrimoniale. Caso Garlasco, ora cambia tutto, Ranucci si imbuca, a Report lo evitano. Questi appunto, questi sono i vari spunti che troviamo in prima pagina sul Libero. Poi c'è l'editoriale di Fabio Dragoni, strada giusta, altro che nuove tasse. Il Giornale titola così: Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma, Casari già nei collegi che decisero su Almasri e Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari, e la redazione del nuovo Report, scrive sempre il Giornale, si spacca. La lotta al caro carburanti, sconti benzina, IP si allinea ad Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Poi Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez dopo lo sfratto di una 87enne, migliaia di persone in piazza a Madrid contro gli sfratti. L'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Questa era appunto la prima del Giornale. La Nazione titola invece carburanti, effetto sconti, matire e taxi annunciano sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di volere fissare subito un prezzo massimo. L'intervista al ministro Urso, che dice bene, ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti, e terrorismo. L'ombra del terrorismo sul Regno Unito è intrecciata forse con quella della guerra di USA e Israele all'Iran. La polizia inglese ritiene di aver sventato in estremis un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, condivisa con gli USA, per far partire i bombardieri diretti in Iran. 80 le abitazioni vicine evacuate, 5 le persone arrestate. Volevano fare grossi danni, ha commentato Donald Trump. Ancora, il secolo XIX quotidiano di Genova, sventato raid contro base inglese, dunque stesso argomento di apertura, 5 arresti e sospetti sull'Iran, trasportavano esplosivo vicino all'aeroporto dal quale decollano i bombardieri americani. Leone XIV incontra le vittime di abusi, il mio impegno perché non si ripeta. Il Vaticano in campo, missione di Zuppi a Mosca per la pace, mentre continuano gli attacchi russi su obiettivi ucraini. Dal secolo XIX spostiamoci anche sulla prima della discussione. Caro carburanti, ora arriva la doppia mossa sui prezzi, e poi Medio Oriente tra minacce e diplomazia, allerta e arresti alla base RAF di Fairford. Ucraina, Zuppi torna a Mosca, la Santa Sede rilancia la via del dialogo per la pace. Vediamo anche l'apertura di qualche altro giornale, come per esempio leggo la Free Press che titola carburanti, oggi lo sconto, dopo l'Eni anche IP fissa il tetto al prezzo della benzina, Meloni parla di un segnale importante. C'è anche il report di Confesercenti in primo piano su leggo, la crisi dei bar, ne sono spariti 24.000 in 6 anni. E poi il calcio, prova d'appello, in Turchia l'Italia di Mancini deve riscattarsi dopo il KO con il Belgio. Anche qui spazio alla notizia che arriva da UK, allarme esplosivi alla base USA dei B-52 che colpiscono l'Iran, terrorismo fermati in 5. Aumentano i casi, OpenAI e Anthropic indagano, intelligenza artificiale in fuga dai suoi creatori, gli incidenti sono già migliaia a riferirlo l'agenzia Axios. L'identità, l'apertura è questa, il tesoro sommerso, schiacciati dalla pressione fiscale, gli italiani tartassati nuotano nell'economia invisibile, poi l'editoriale, minori sui social, subito stop allo scroll infinito e all'algoritmo personalizzato, cittadini in piazza contro le sentenze, non solo Lozzano, il tema è la contro le sentenze shock, il tema è la sicurezza. Il Sole 24 Ore di domani titola così, patto fiscale, nuovi punti per decidere, e poi rottamazione per i debiti stralciati, alt alla dilazione ordinaria, il forum dai titoli in bilancio all'IVA, le prime risposte ai dubbi dei lettori, e poi il telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli, la tutela dei consumatori e le cautele nei consensi online, possibile inviare segnalazioni e reclami al garante della privacy. Questo appunto è un tema che troviamo in primo piano sul Sole 24 Ore del lunedì. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno leggiamo questo titolo pieno, il via ai tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina, la polemica prosegue, anche i tassisti pronti allo stop. E poi i focus che riguardano la Puglia, allarme per i negozi che chiudono, questi sono i dati di Confesercenti, e questo era anche l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera.
1: Ripartiamo dalla cronaca, ancora un incidente mortale sul lavoro sabato sera sulla A14 Adriatica a Bologna, una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere, l'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Lucia Voltan.
5: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
1: Avrebbe investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una donna di 24 anni per tentato omicidio e lesioni personali aggravate, ma il suo legale non esclude l'incidente. Alessandro Mastrantonio.
6: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
7: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
6: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno, si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
7: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
1: A Napoli è trionfo per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Calligaris, al termine una breve pausa, tra poco.
8: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match

match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata, però, Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race. Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari. Virate in faccia a New Zealand per mandare le turbolenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.

Al nord il cielo sarà generalmente sereno. Ci saranno più nubi solo sul settore più occidentale a ridosso dei rilievi più confinali, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, molto stabile e soleggiata, con pochissime nubi nelle ore centrali a ridosso degli Appennini. Venti più tesi invece al sud peninsulare, da nord-est, con possibilità di qualche nube in più sulle coste ioniche dove saranno possibili dei deboli piovaschi. Anche sulle due isole maggiori ci saranno poche nubi, saranno più presenti solo sulla Sicilia, ma non porteranno precipitazioni. Con temperature che risulteranno per lo più in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 29 gradi sulle regioni centrali e meridionali.

0: L'AIP controllata da una società azzera si accoda all'ENI, giù progressivamente i prezzi dei carburanti Meloni, segnale importante. Pianificavano un attentato alla base aerea britannica della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti. Sul posto sarebbero stati rinvenuti esplosivi, 5 fermati in Inghilterra accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, queste le parole di Papa Leone ai vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza, la Chiesa riconosca i propri errori, ha detto monito su fine vita e aborto. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump alla Pechincina, le relazioni con gli Stati Uniti non sono ancora nella forma migliore. Il presidente della CEI Zuppi sarà a Mosca nelle prossime ore. Ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sulla A14 Adriatica. Bologna era originario della Moldavia. America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata, bissato il successo di Cagliari, battuto il defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Ripartiamo a mezzanotte e 30 minuti, dunque dopo l'ENI da domani anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione si legge in una nota della società dell'Azerbaigian in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'ENI che da domani introdurrà limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azzera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi. Da 7 mesi a questa parte, infatti, la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra.

0: guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio ESSO e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro e per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
1: Si vota fino a domani a Reggio Calabria per le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. Alle 23 l'affluenza è stata molto bassa, del 14,97%. Ricordiamo che il comune del collegio dove si è votato... Precisiamo che il comune del collegio dove si è votato di meno è Platì, con il 2,34%. Ricordiamo, dicevamo, che le consultazioni regine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio. I seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando poi inizierà lo spoglio delle schede. E l'attentato sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della RAF, la Royal Air Force, dove sono presenti anche bombardieri americani. 5 arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump, li tenevamo sotto esame da tempo. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
2: A condurre le indagini è la squadra dell'antiterrorismo britannica. Intanto l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford, nel sud del paese. L'allarme scatta subito, poco dopo la mezzanotte. La segnalazione riguarda 3 veicoli sospetti che viaggiano in direzione della base RAF. Fairford ospita la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti mettono l'intera area in sicurezza. 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford vengono evacuate all'alba. Gli artificieri lavorano tutto il giorno. Nel briefing di polizia viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura vera dell'incidente è ancora in corso, continua il lavoro di coordinamento tra forze di sicurezza diverse e ai media la raccomandazione di non fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Il primo ministro Andy Burnham invita a mantenere la calma, la sicurezza della popolazione, dice, è la nostra priorità.
1: Si è chiuso con la processione e la preghiera del Rosario alla Madonna di Lourdes, il terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, che domani si sposterà a Metz prima di rientrare in serata in Vaticano. Pace ed eutanasia tra i temi affrontati dal pontefice, che per 2 ore ha incontrato alcune vittime degli abusi del clero in uno dei momenti più toccanti e significativi della giornata. Mi impegno, ha detto Leone, perché il male vissuto non si ripeta per altri. Ascoltiamo le loro testimonianze.
3: Ça fait une moyenne de environ 15 minutes.
4: In media abbiamo avuto 15 minuti ciascuno faccia a faccia col Papa. Ci ha fatto molte domande.
1: E a Lourdes 5 delle 7 vittime di abusi da parte del clero che sono state incontrate da Papa Leone hanno tenuto una conferenza stampa nella quale hanno elogiato il pontefice. Ci siamo sentiti ascoltati, abbiamo la speranza che le cose possano cambiare. Sentiamo allora alcuni passaggi di questa conferenza stampa.
3: Ça fait une moyenne de environ 15 minutes par personne.
4: In media abbiamo avuto 15 minuti ciascuno faccia a faccia col Papa.
3: Beaucoup de demandes. Il a entendu les
4: histoires. Ci ha fatto molte domande, ha ascoltato le nostre storie a fondo. Abbiamo visto un Papa autenticamente all'ascolto. Raramente ho incontrato qualcuno con una così profonda capacità di ascolto. Ha colpito tutti noi.
5: Par exemple dans la messe ce matin,
4: Nella messa del mattino aveva parlato del

0: peccato come ostacolo per arrivare a Dio. Io gli ho detto, non c'è solo il peccato, ma anche il male subito è un ostacolo. E lì ho sentito che lui, come dire, è partito dalla nostra storia e l'ha allargata. Non è più solo una questione di qualche bambino un po' fragile nel luogo e nel posto sbagliato, ma c'è un sistema. Gli aggressori sono evidentemente degli individui, ma quel che ha permesso a questi individui di continuare a perpetrare abusi è la dimensione sistemica che è esistita e che dal punto di vista del Papa esiste ancora.
1: Veniamo ai conflitti in corso. Nelle prossime ore dovrebbero riprendere i nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Qatar, tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. La notizia è riferita da Axios. Il primo ministro israeliano, intanto, Netanyahu ha fatto tappa ad Abu Dhabi, è stato ricevuto dall'emiro Bin Zayed. Da Gerusalemme, corrispondente Giovanni Battista Brunori.
2: Continua la caccia israeliana ai terroristi responsabili dei massacri del 7 ottobre. In uno degli ultimi raid a Gaza è stato ucciso il rapitore di Noah Arghamani. Le immagini di questa ragazza di 25 anni, simbolo della mattanza del Nova Festival, avevano fatto il giro del mondo. Ma oltre al volto di Noah Arghamani, liberata dopo 8 mesi di prigionia da un blitz delle forze speciali israeliane a Nuseirat, era diventato virale anche il volto del suo rapitore, Saer Nidal Sakr. Il suo nome e il suo volto erano nella cosiddetta lista Nili, dal nome della speciale task force dell'intelligence israeliana creata dopo il 7 ottobre, che dà la caccia ai terroristi di Hamas entrati in Israele per compiere massacri. Una banca dati che utilizza l'intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale per tracciare, localizzare e colpire i terroristi. A Beirut esattamente 2 anni fa finiva sepolto da 80 bombe di precisione, 3.000 tonnellate di esplosivi, Hassan Nasrallah, l'uomo più potente del Libano, che aveva trasformato il Partito di Dio libanese in una potenza politica e militare. Agenti del Mossad, rivela Il Mundo, avevano posizionato dispositivi nel suo quartier generale per guidare la traiettoria delle bombe.
1: È giunto alla sua fase finale il processo Reggiani, il ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte d'assise di Roma entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza contro i 4007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Reggiani. Marco Aquili.
3: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Reggiani, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Reggiani, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Reggiani ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: Atteso nelle prossime ore a Pavia il provvedimento di chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Gli avvocati potrebbero chiederne la revisione. Elena Scarrone.
4: un passaggio

0: Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie e controperizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
1: Domenica di disagio a Catania per lo stop ai voli all'aeroporto a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Prorogata ancora la sospensione dallo scalo né decolli né atterraggi fino alle 12 di domani. Ce ne parla Letizia Bella.
2: Valigia non disfatta per molti viaggiatori che speravano di tornare a casa o iniziare le vacanze. Con i voli cancellati da e per Catania a causa della cenere vulcanica nell'atmosfera, per molti sono state ore di disagi, rabbia e incertezze.
3: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire. Il problema adesso stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman.
4: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina.
5: Quanto avete speso per il noleggio?
4: Allora, noleggio abbiamo speso 168 euro.
2: Le compagnie sono tenute a trasferire a loro spese con i bus da e per Palermo e Comiso, ora sovraccarichi, tanto che alcuni viaggiatori sono rimasti in attesa.
6: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare. Non hanno slot per l'atterraggio.
7: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo. Quindi.
8: Domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
2: Passeggeri che spesso vengono trattenuti a bordo per non congestionare gli spazi a disposizione. Non si tratta solo di ferie rovinate, ma di forti perdite per l'economia turistica della Sicilia.
1: Domani la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio. Vediamo con Fabrizio Tumbarello.
9: Gli azzurri sono arrivati a Bursa in formazione ridotta. A sorpresa Roberto Mancini ha deciso di portare solo 23 giocatori. Dei restanti 11 convocati, Zaniolo è tornato a casa per un problema muscolare, mentre gli altri 10 sono rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Del resto sarebbe stato inutile, anzi controproducente, trascinarli fino in Turchia per poi non farli giocare.
10: Siamo 33 e questa è una trasferta abbastanza faticosa perché rientreremo nella notte domani, quindi giocatori che probabilmente andavano in tribuna, abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano.
9: Dopo la disfatta dell'Olimpico, la gara di domani sera contro la Nazionale, guidata da Vincenzo Montella, è già uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B. Mancini medita diversi cambi rispetto al debutto con il Belgio, a cominciare dai centrali difensivi che non sono partiti come Barella. Le novità riguardano infatti anche gli altri reparti, compreso il centrocampo, nel quale però sarà confermato Sandro Tonali.
11: Domani ci mancherà Nicolò, lo sappiamo. E dovremo fare tutti di più anche per i giocatori che sono rimasti fuori, perché siamo tanti e noi che siamo qui, noi che abbiamo la possibilità di giocare domani, dobbiamo fare qualcosa anche per loro, e perché noi siamo tutti un gruppo, tutti i giocatori formano l'Italia e tutti lavorano, giocano e vincono per un unico gruppo, quindi dobbiamo fare solamente questo, andare tutti verso un'unica strada.
1: Adesso la rassegna stampa in diretta in studio Eugenio Francescone e la prossima edizione del nostro telegiornale a 1:00.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti in Italia, grazie a Eni e Pi che si è messa in coda. Seguiranno anche altre sigle e questo chiaramente domina tutte le prime pagine dei quotidiani, con analisi anche critiche rispetto a questa scelta. Andremo a vedere perché, e poi anche l'attacco vicino alla base, oltre allo sventato attacco alla vicina base inglese in Gran Bretagna, appunto, dove però transitano una buona parte dei caccia, per esempio, che hanno bombardato l'Iran e hanno colpito in Medio Oriente. Questa è un'altra notizia con tanti dettagli che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Andiamo a vedere dunque queste prime pagine. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Europa, l'attacco sventato, esplosivo vicino a una base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 arrestati, legami con Teheran. Trump ha detto: volevano fare grossi danni, ottima la collaborazione con la Gran Bretagna.

Bretagna che ha fatto scattare l'allarme terrorismo. Per quanto riguarda invece la questione carburanti, lo troviamo in taglio alto. Dopo Eni anche IP cala i prezzi, Eni ha fissato un prezzo, lo sappiamo, 2,19 per il diesel, 1,99 per la benzina, sono circa un 30 centesimi meno rispetto a quanto invece propone il mercato. IP non ha fissato un prezzo preciso per entrambi i carburanti, ma ha detto sarà un prezzo sicuramente scontato, però compatibile anche con l'impegno e i margini che ci sono per la vendita al dettaglio. Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. Il governo chiaramente ha trattato con Eni e Descalzi ovviamente in queste settimane proprio perché voleva evitare appunto questo sconto ripetuto che era giunto quasi a 3 mesi e mezzo pesando sulle casse dello Stato, e questo permetterà al governo di avere un pochino più di margine per la manovra finanziaria che è in cantiere come ogni autunno. Queste le principali scelte del Corriere della Sera. Vediamo anche Repubblica, carburanti, benzinai antisconto. Vedete, non tutti sono contenti, chiaramente le famiglie ovviamente sì. Ricordiamo però per esempio anche gli autotrasportatori, no, perché non accedono a questo tipo di vendita, e quindi vedete ci saranno anche alcune componenti che non sono soddisfatte. Gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust. Era già successo in passato, è successo anche in Francia quando la Total ha proposto un prezzo calmierato, mettendo un po' in tensione chiaramente il mercato, proprio grazie alle proteste dei piccoli petrolieri. Vediamo anche qui la notizia dell'allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran, e poi il processo Regeni è il giorno della verità sugli 007 egiziani. Vediamo insieme anche altre pagine con la stampa. IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. La rabbia del settore trasporti in autostrada, il diesel è a 2,5 al litro. La guida per risparmiare, la mappa degli sconti, la troveremo sulla stampa oggi. Il colosso a zero segue Eni. Meloni segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere. I sindacati adesso sono pronti a scioperare. Vedete, questo è l'andamento invece delle materie prime vere e proprie, cioè il gas e il petrolio. Negli ultimi 6 mesi, negli ultimi 9 mesi ormai, è stata una vera e propria impennata anche guardando a quello che era successo dopo l'attacco della Russia in Ucraina. Allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana, 5 arresti, preparavano un attacco e c'è la pista iraniana. Vediamo dunque queste le scelte del Corriere, con una fotonotizia dedicata a Papa Prevost, l'urlo del pontefice: mai più abusi. Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza. Serve un protocollo, secondo il protocollo. Sentiamo vediamo insieme il Messaggero, che in apertura alla questione carburanti, come un po' tutte le prime pagine che andremo a vedere, carburanti ai massimi dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni intervento tardivo e non per tutti. Tajani invece, ministro degli esteri, intervistato dal Messaggero: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Poi l'analisi verso la manovra finanziaria, una manovra prudente per non rischiare con i tassi che siamo riusciti a tenere contenuti in questi anni. E poi a centro pagina lo vedete, Francesco Totti, dopo una settimana dopo l'uscita del suo ultimo libro, ha scritto una lettera: i miei 50 anni da romano e romanista, potevo giocare solo in giallo-rosso. E tra le varie novità che sono uscite nel suo libro, anche il fatto che sarebbe potuto tornare a giocare in Serie A un paio di anni fa, tra le altre cose, nel Como di Cesc Fabregas. Il Fatto Quotidiano: advisor ucraino di Crosetto che ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, che è stato l'ex ministro della difesa di Zelensky, è stato cacciato molto probabilmente perché aveva accumulato troppo potere in patria, è stato ingaggiato dal governo italiano.
Milano, per forte volontà del ministro Crosetto, uno dei suoi ultimi progetti è proprio quello di utilizzare dei droni o dei soldati autonomi veri e propri. Li vedete, una ricostruzione chiaramente con l'intelligenza artificiale sullo sfondo di questa foto, per sostituire la fanteria. Chiaramente però tutto questo coinvolge sia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che i big tech americani, a partire proprio da Palantir. Vediamo insieme anche il Domani. Effetto domino: dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis. Anche la Zera Socar, che controlla IP, annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti. La Presidente incassa e ringrazia anche il Presidente Azzero, e ora il Governo attende che altri seguano, è l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Paura a Londra poi per lo sventato attacco alla base è utilizzata dagli americani. Da lì partono i caccia per l'Iran, e dunque era una zona già particolarmente attenzionata. Il Mattino di Napoli, che festeggia Luna Rossa, nelle sue acque la nostra barca domina e vince le preregate. L'appuntamento è al 2027, sarà ancora più bello, questo è il titolo, l'anno prossimo, dunque per celebrare queste belle vittorie. E il titolo d'apertura però del Mattino è sul caro carburanti, effetto sconti, ancora aumenti, ma ad oggi scatta il tetto dell'Eni, e anche IP annuncia di essere pronta a tagliare i prezzi. Gazzetta del Mezzogiorno, anche qua vedete, pieno via ai tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina, la polemica prosegue, però anche i tassisti sono pronti allo stop. Il Mattino di Puglia e Basilicata, anche qua vedete, risalto a centropagina, i tetti messi alla pompa non reggono la crisi. Per la CGIA di Mestre non è così che si risolve la situazione critica. Vediamo insieme anche il Giornale, che torna sulla vicenda Ranucci, mettendo nel mirino il magistrato che si occuperà della scelta del reintegro o meno a conduzione di Report. E poi anche qui vedete lotta al caro carburanti, sconti benzina, IP si allinea all'Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Vediamo anche Libero, un piano di sconti che celebra dunque la scelta di IP ed Eni di abbassare il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni, segnale importante di attenzione per le famiglie, il virgolettato più ripreso della Presidente del Consiglio, e la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Poi sulla legge elettorale, il PD per abolirla punta sui giudici, questa è una raffica di ricorsi secondo Libero, e poi la questione Garlasco, vedete, riportata alla ribalta, ora cambia tutto perché scade il termine per il mio giudizio, e poi di esempio ovviamente, e poi Ranucci si imbuca a Report, lo evitano così, almeno scrive Libero in una ricostruzione già smentita e criticata fortemente da Ranucci stesso. Il Secolo d'Italia, ok, il piano è giusto, carburanti P segue Eni e limita i prezzi, Meloni, segnale importante per le famiglie, vedete anche qui le parole della Premier riportate. Il Secolo XIX, sventato raid contro base inglese, 5 arresti, i sospetti sull'Iran trasportavano esplosivo vicino all'aeroporto dal quale decollano i bombardieri americani. Secondo le parole di Donald Trump, avrebbero potuto fare molti danni. In realtà la collaborazione con le autorità inglesi è stata molto efficace. Il Sole 24 Ore, per quanto riguarda i temi economici, intanto patto fiscale 9 punti per decidere, la principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo, e poi nella valutazione pesa il limite agli accertamenti sanatoria per chi non rinnova. C'è anche un taglio basso dedicato al telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli, cautele nei consensi online, perché dare un ok a un portale online può consentire il trasferimento del dato, ovvero del numero di telefono, a una lista che poi viene venduta, e quindi anche ci vuole cautela nei consensi online, come suggerisce il Sole. Possibile inviare segnalazioni e reclami al garante della privacy, e poi il Sole ci spiega come farlo, ma sicuramente sono strumenti che non sono molto diffusi, ma andrebbero sicuramente sfruttati, visto che vengono messi in campo dalle autorità per difenderci. Per quanto riguarda invece gli investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti, così analizza il Sole 24 Ore del lunedì. Il denaro degli under 35 che resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità. In portafoglio ci sono più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia, e poi un focus sulla casa al centro delle scelte anche per gli under 24. Così invece
viene diviso in maniera interessante, graficamente molto efficace, il portafoglio medio, insomma la composizione per persone al di sotto dei 35 anni in percentuale, ovvero il 56% dei depositi e dei soldi da parte è in depositi, semplicemente i conti correnti bancari o postali, certificati di

0: deposito e buoni fruttiferi, comunque liquidità molto facile da svincolare, mentre al secondo posto troviamo fondi comuni, ETF, gestioni patrimoniali, un po' meno liquidi, ma sicuramente sempre a disposizione. Ci sono anche poi azioni e partecipazioni gestiti in maniera autonoma, titoli di Stato italiani, obbligazioni e poi altro. Dunque una poca propensione al rischio, ma soprattutto una poca propensione a lungo periodo, proprio perché investire in azioni tendenzialmente si fa quando si ha un orizzonte temporale molto lungo, mentre invece gli under 35 vedono molto più sul breve, almeno in base a questo tipo di analisi, e non investono in maniera rischiosa. Vado a vedere qualche altro quotidiano con il giorno, vedete anche qui resta la questione del caro carburanti, effetto sconti, ma TIR e taxi chiamano allo sciopero. Dopo Eni anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo. C'è l'intervista che vi segnalo al ministro Urso, bene ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa, perché lo ricordiamo, il tema non è quello, la crisi non è legata tanto all'estrazione di petrolio, ma proprio alla parte intermedia che riguarda la raffinazione. In Medio Oriente colpite molte raffinerie e anche soprattutto in Russia, che è il secondo o terzo raffinatore del mondo, sotto i colpi dei droni ucraini in profondità. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti, è terrorismo. Vado a chiudere con Italy Post, la Croazia trivella, l'Italia discute. Ricordiamo che dividiamo un pozzo che si trova sotto l'Adriatico, 5 nuovi pozzi, 65 milioni investiti e produzione più che raddoppiata entro fine 2027. Da Atene a Zagabria i vicini cercano nuovo gas, Roma invece resta legata a una dipendenza strutturale dall'estero. E così si conclude la rassegna stampa di oggi. Ora linea alla regia per una nuova edizione del telegiornale, come sempre, a luna.
1: L'IT controllata da una società azzera si accoda all'Eni, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante. Da oggi lo sconto dell'Eni scatta in autostrada anche. Pianificavano un attentato alla base aerea britannica della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti sul posto. Sarebbero stati rinvenuti esplosivi, 5 fermati in Inghilterra, accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello. Queste le parole di Papa Leone a vescovi francesi, a cui ha chiesto massima vigilanza. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto monito su fine vita e aborto. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump, la Pechincina. Le relazioni con gli Stati Uniti non sono però ancora nella forma migliore. Oggi il presidente della CEI Zuppi sarà a Mosca. Ubriaco alla guida uccide un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sull'A14 a Bologna, era originario della Moldavia. America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand, vince la regata, bissato il successo di Cagliari, battuto il defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una dunque del nostro giornale. Dopo l'Eni, da oggi anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. Sarà una graduazione dei prezzi e del taglio dei prezzi al consumo. La decisione, si legge in una nota della società Azera, in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio in apertura.
2: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'Eni che da domani introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, che sempre da domani ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi. Da 7 mesi a questa parte, infatti, la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro, per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata.

0: da fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
1: Da IP un segnale importante, ha commentato la Premier Meloni. Il governo continuerà, dice, a lavorare per sostenere le famiglie. Gabriele Martelloni.
2: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'ENI e l'annuncio della compagnia statale Azera Socar, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e De Scalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
1: E il dossier energia resta al centro del dibattito politico. Vediamo, sentiamo con Francesca Biagiotti.
3: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
4: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
3: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
5: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
3: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva, mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
1: Nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera, in Reggio Calabria, l'affluenza è stata del 14,97%. Il comune del collegio dove si è votato di meno è Platì, con il 2,34%. Ricordiamo che le consultazioni regine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Oggi i seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede. Veniamo ora all'attacco sventato in Gran Bretagna nei pressi di una base della Royal Air Force, dove sono presenti anche bombardieri americani. 5 arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran e per terrorismo. Soprattutto volevano fare grossi danni, ha commentato il presidente americano Trump. Li tenevamo sotto esame da tempo. Da Londra la corrispondente Natalie Augias.
6: Sono 5 gli uomini arrestati per il tentato attacco alla base militare di Fairfield. Sono accusati di terrorismo. Questa l'immagine diffusa dai media. Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione

0: relativa a tre veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base della Royal Air Force.
1: Fairford in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz.
0: Gli agenti armati hanno eseguito i fermi che si sono trasformati in arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. A dare la dimensione dell'allarme, la decisione di evacuare all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford, poco distante dalla base. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Nel briefing di polizia nel pomeriggio viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il coordinamento tra forze diverse continua. La raccomandazione ai media è evitare di fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Inevitabilmente commentatori e analisti concentrano l'attenzione sui paesi considerati ostili, l'Iran ma anche la Russia.
2: Si è chiuso con la processione e la preghiera del Rosario alla Madonna di Lourdes, il terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, che questa mattina si sposterà a Metz prima di rientrare in Vaticano. Pace ed eutanasia tra i temi affrontati dal Pontefice, che per due ore ha anche incontrato alcune vittime degli abusi del clero. Ma sentiamo la cronaca della giornata di ieri di Valentina Dellorusso.
3: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con sette vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita e il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cœur Notre Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
2: L'inviato del Papa e presidente della CE, il cardinale Zuppi, da oggi sarà a Mosca per una nuova missione di pace per l'Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov all'agenzia Axios annuncia che Putin potrebbe incontrare Trump in Cina in occasione del vertice APEC a Shenzhen a novembre. Ma sulle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, Peskov dice, non sono nelle migliori condizioni. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
4: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di tre giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
2: Dovrebbero riprendere nelle prossime ore i nuovi collegamenti.

0: Colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Qatar, tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e l'inviato di Trump, Witkoff. La notizia è riferita ad Axios. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha incontrato ad Abu Dhabi l'emiro Bin Zayed. Il corrispondente Giovanni Battista Brunori.
1: Continua la caccia israeliana ai terroristi responsabili dei massacri del 7 ottobre. In uno degli ultimi raid a Gaza è stato ucciso il rapitore di Noah Arghamani. Le immagini di questa ragazza di 25 anni, simbolo della mattanza del Nova Festival, avevano fatto il giro del mondo. Ma oltre al volto di Noah Arghamani, liberata dopo 8 mesi di prigionia da un blitz delle forze speciali israeliane a Nuseirat, era diventato virale anche il volto del suo rapitore, Saher Nidal Sakr. Il suo nome e il suo volto erano nella cosiddetta lista Nili, dal nome della speciale task force dell'intelligence israeliana creata dopo il 7 ottobre, che dà la caccia ai terroristi di Hamas entrati in Israele per compiere massacri. Una banca dati che utilizza l'intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale per tracciare, localizzare e colpire i terroristi. E a Beirut, esattamente 2 anni fa, finiva sepolto da 80 bombe di precisione, 3.000 tonnellate di esplosivi, Hassan Nasrallah, l'uomo più potente del Libano, che aveva trasformato il Partito di Dio libanese in una potenza politica e militare. Agenti del Mossad, rivela Il Mundo, avevano posizionato dispositivi nel suo quartier generale per guidare la traiettoria delle bombe.
0: In Svizzera ora è stato respinto il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70% e 15%, hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Il referendum proposto dal partito euroscettico e nazionalista Unione Democratica di Centro, che tra l'altro ha vinto le ultime elezioni in Svizzera, proponeva una definizione più restrittiva della neutralità del paese, che avrebbe ridotto la capacità del governo di sanzionare paesi come la Russia. La nostra rassegna stampa in diretta ora, Eugenio Francesconi in studio.
2: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Europa, l'attacco sventato, esplosivo vicino a una base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 gli arrestati, ci sono legami con Teheran, scatta l'allarme terrorismo in Gran Bretagna dunque, e Donald Trump però esulta, volevano fare grossi danni ma la nostra collaborazione con gli inglesi è stata perfetta. In taglio alto invece la questione carburanti, dopo Eni anche IP, cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie, ora in Italia è coperto il 40% del mercato, manca di fatto soltanto l'altra grande catena di rivendita e di vendita, produzione e rivendita, che è Kuwait, vedremo se si adeguerà. Dove, quando e come fare benzina con lo sconto invece ce lo spiega il Corriere della Sera, chiaramente vedremo già oggi chi e quali distributori seguiranno l'esempio di Eni e IP. Vediamo insieme anche poi le suppletive in Calabria, precipita l'affluenza ma è un test per i partiti, chiaramente seguiremo in diretta lo spoglio, e poi la sfida continua di Conte a Elish Line in vista sempre della sfida appunto sulla leadership per il campo largo per opporsi al centrodestra alle prossime elezioni. Queste le principali scelte del Corriere. Repubblica, carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, un tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, ovvero tutti quelli che non si possono permettere degli sconti così importanti. Proteste anche dai piccoli petrolieri. Vediamo poi a centropagina allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli americani contro l'Iran, scattato l'allarme antiterrorismo, sono state arrestate 5 persone, lo abbiamo detto. E poi processo Regeni, c'è il giorno della verità sugli 007 egiziani, oggi la sentenza. In classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi, invece l'inchiesta sui salari di Repubblica prosegue, oggi parla un insegnante. Vediamo insieme anche altre prime pagine con la stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni, anche qui vedete il virgolettato riportato, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie ma il costo del carburante continua a crescere, non soltanto quello del carburante ma anche più in generale dei mercati dell'energia, lo vedete da questa impennata nell'ultimo anno di gas e petrolio, sindacati che adesso sono pronti a scioperare, non solo i tassisti ma anche gli autotrasportatori, con la rabbia del settore trasporti in autostrada il diesel, infatti a 2,50 euro al litro. E c'è la

0: guida per risparmiare anche sulla stampa che troveremo oggi in edicola. Allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana è l'altra notizia del giorno. Vediamo insieme anche il Messaggero, carburanti ai massimi. Dopo Eni si muove IP, da oggi il tetto ai prezzi, e poi dopo una settimana dall'uscita del libro di Francesco Totti, vedete a tutta pagina in grande risalto le sue affermazioni. I miei 50 anni da romano e romanista, avrei potuto giocare soltanto in giallo-rosso, queste le sue parole, tra l'altro nel suo libro anche le rivelazioni che avrebbe potuto tornare a giocare a 48 anni tra le altre squadre che le avevano proposto un ruolo, il Comodi, Cesc Fabregas, che è andato tanto bene l'anno scorso. Il Fatto Quotidiano torna a parlare della questione guerra e soprattutto armi con l'advisor ucraino di Crosetto, ex ministro della difesa ucraino cacciato da Zelensky. Ci piazza l'esercito dei robot, uno degli ultimi suoi progetti commerciali per sostituire soldati con automi e sottrarre la guerra ai controlli umani. Qual è il problema però? È che sarebbe tutto o gran parte nelle mani dei big tech americani, a partire da Palantir. Sentiamo, vediamo insieme il Domani, effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza. Poi vediamo anche il Mattino di Napoli, che celebra la vittoria di Luna Rossa nelle pregare dell'America's Cup 2027. L'appuntamento è al prossimo anno, sarà ancora più bello, e questa è una meravigliosa foto di Luna Rossa, festa a bordo. Caro carburanti effetto sconti invece è il titolo. Vediamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno, che a tutta pagina vedete pieno via i tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina, la polemica prosegue però, anche i tassisti pronti allo stop. Vediamo il Mattino di Puglia e Basilicata, i tetti messi alla pompa non reggono la crisi per la CGIA di Mestre, infatti non è così che si risolve la situazione critica, segnala il Mattino di Puglia e Basilicata. Il Giornale invece, l'apertura è come da qualche giorno su Ranucci e sul giudice che deciderà il reintegro alla conduzione di Report. Vediamo poi però anche la questione sconti benzina, IP si allena a Leni e l'elogio di Meloni, bel segnale. Vediamo Libero, un piano di sconti con la critica alla sinistra, che risponde rilanciando la patrimoniale, segnale importante di attenzione alle famiglie, invece anche qui il virgolettato di Giorgia Meloni. A centropagina il caso Garlasco, arriva l'ora X per esempio, e poi anche Libero, vedete, torna sulla questione di Sigfrido Ranucci. A Report lo evitano, così secondo una ricostruzione del Corriere, ma Ranucci ha già di fatto smentito. Il Secolo d'Italia, ok, il piano è giusto, carburanti P segue Eni e limita i prezzi, Meloni segnale importante. Il Secolo XIX, sventati raid contro base inglese, 5 arresti. C'è anche spazio per i quotidiani economici, vediamo il Sole 24 Ore, che nel lunedì, consueto, c'è questa analisi sugli investimenti dei giovani, contrari al rischio, risparmi nei conti correnti, vedete il 56% dei risparmi dei giovani under 35 resta in liquidità, depositi bancari, certificati di deposito e buoni fruttiferi. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Partiamo dalla cronaca, ancora un incidente mortale sul lavoro sabato sera sull'autostrada A14 a Bologna, una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere, l'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Lucia Voltan.
2: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere, regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
1: Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre sospettati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato trovato smembrato in un appartamento. Maurizio Licordari.
3: Manca il pericolo di fuga, ma ci sono i gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione del reato. Ecco le ragioni per le quali il GIP Antonio Borretta ha deciso di accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere per Christian Mateus de Oliveira Morando, Nicole Formichetti e Kit Butig, Sara per tutti. Il primo è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, le altre due di favoreggiamento, tutti e tre di soppressione del cadavere. La convalida del fermo non è arrivata, ma era poco più che un fatto tecnico perché la procura aveva contestualmente presentato una richiesta di misura cautelare per la gravità dei fatti. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, durante un festino a base di droga e alcol organizzato in casa da Nicole Formichetti, insegnante di italiano originaria di Rieti, De Oliveira avrebbe ucciso Colapietro al culmine di una colluttazione, convinto che lui gli avesse rubato dei soldi. Poi, insieme alle due donne, si sarebbe organizzato per far sparire il corpo, mettendolo in diversi sacchi dell'immondizia e iniziando a trasportarlo vicino al fiume. Nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla disinvoltura con la quale i tre avrebbero commesso reati così gravi, ma anche alla loro spiccata pericolosità e alla determinazione criminale di quei momenti. Le parziali ammissioni di alcuni di loro sarebbero state accompagnate da un atteggiamento tendente a ridimensionare e in qualche caso addirittura a negare la partecipazione ai fatti. Butig, per esempio, avrebbe detto di non aver preso parte a nessuna fase o solo comprato i sacchi neri. A questo si aggiunge il problema del rapporto con le droghe, cannabis, crack, LSD, funghi allucinogeni consumati in grande quantità prima e dopo l'omicidio, anche nei giorni successivi, quando i tre erano sì preoccupati di far sparire il cadavere, ma lo erano anche di trovare altra droga. Elementi che hanno spinto il giudice a non ritenere sufficienti gli arresti domiciliari.
1: Oggi la fase finale del processo Regeni, il ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte d'assise di Roma entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza contro i 4007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni. Marco Aquili.
4: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano, anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la Procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: Passiamo allo sport. A Napoli trionfo per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Calligaris.
5: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virate in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: Questa sera di nuovo in campo gli azzurri, Italia-Turchia, dunque secondo impegno in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio. Alessandra Tangio.
6: Non c'è spazio per la paura, anche se si gioca in uno stadio a forma di coccodrillo, anche se dopo una sola partita già non sono più ammessi errori. Italia contro Turchia è sfida fra le due deluse e sconfitte del primo giro di Nations League. Azzurri chiamati alla reazione, a ritrovare la scintilla, come la chiama Tonali, pronto fra i senatori del gruppo a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.
7: Alleggerire il più possibile i ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile. Dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
6: Più Esposito di Ken nella formazione iniziale per una squadra azzurra che cambierà volto, considerando i 10 lasciati in Italia, ma non modulo.
8: Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere, e noi domani cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
6: Ma a caccia della vittoria dopo un mondiale deludente andrà anche la Turchia di Montella, rivale per 90 minuti.
9: Ah, sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fare, fai il meglio per la tua squadra.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, il programma di approfondimento di Rai News dedicato all'universo dei videogiochi. Inauguriamo questa nuova stagione, durante la quale continueremo come sempre a raccontarvi questo medium a cavallo fra intrattenimento, industria e ovviamente cultura. Vi ricordo come sempre che noi siamo anche su Instagram, ci trovate all'account @AltriMondiTV e che da questa stagione troverete i nostri episodi anche su un canale YouTube dedicato. Ma veniamo all'apertura di questa puntata, che parte da Nintendo, da Switch 2, l'arrivo molto atteso di un nuovo capitolo di una saga molto giapponese ma che ha successo anche in Occidente. Parliamo di Fire Emblem, che di fatto è un po' un antipasto in attesa del grande colpo di questa stagione da parte di Nintendo, ovvero il remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ma dicevamo, parliamo di Fire Emblem, ci racconta l'esperienza con questo titolo il nostro esperto di gaming, Lorenzo Fantoni. A te, Lorenzo.
1: Se poteste tornare indietro nel tempo per salvare un mondo che sta per finire, cosa fareste? La domanda è ovviamente molto pesante e anche importante, ma è il cuore di Fire Emblem Forging Wave, che è l'ultima installazione di una fortunatissima serie che va avanti dagli anni 90. Fondamentalmente parliamo di un gioco strategico a turni con delle caselle, un po' come gli scacchi, però ovviamente i pezzi hanno anche funzioni di vario tipo, tipo alcuni difendono, alcuni attaccano a distanza, alcuni vanno bene in corpo a corpo, alcuni vanno bene attaccando assieme, ed è importante conoscere tutte le varie specificità per poter vincere. Però la cosa interessante è che questi pezzi degli scacchi hanno anche una storia, una personalità, degli intrecci, tutte cose che vengono fuori quando non combattono. Ecco, questa cosa Fire Emblem l'aveva già fatta col capitolo precedente, Three Houses, ed era andata molto bene, benissimo. Qua è espansa ancora di più, tanto che il gioco può richiedere veramente decine di ore per essere completato. Secondo me tranquillamente anche un centinaio, se volete veramente buttarvi nella storia. Sarebbe comunque è molto interessante, parte sempre come molte storie dei giochi giapponesi, dandovi un sacco di informazioni addosso, però poi piano piano si capiscono le codici, si appassiona, e onestamente è bello perché, visto che a volte i pezzi si rischia di perderli se li impostate il gioco in maniera anche più difficile, ci viene da dirci, ma è giusto perdere questo pezzo? Forse meglio.

0: meglio evitare e magari avere un approccio più cauto. Ecco, senza dubbio gli approcci cauti funzionano in questo gioco, però resta una bellissima storia, un bellissimo sistema di combattimento a turni. Io personalmente i turni li amo tantissimo. E che dire, sta a voi decidere come muovere i pezzi sulla scacchiera per salvare il mondo, mentre invece sta a me prendere la linea Dario. Quindi alla prossima puntata, e che bello essere tornati. Ciao!
1: Grazie mille Lorenzo, e dunque se Nintendo sembra dormire sonni tranquilli, sono decisamente più agitati quelli di Sony e di Microsoft, le altre due grandi sorelle dell'industria che stanno attraversando periodi di trasformazione complicati e di cui è ancora molto difficile prevedere l'esito. In particolare in casa Xbox, dove ora le redini sono in mano ad Asha Sharma, che ha preso il testimone da Phil Spencer, continua quello che viene chiamato il grande reset, la grande riorganizzazione che deve avvenire sia sui conti ma anche sul brand. Asha Sharma, che per ora annuncia licenziamenti, sono stati 1600 a luglio, adesso ne arrivano quasi altri 300 e il bagno di sangue non è ancora finito, riguarda adesso soprattutto chi lavorava ad Halo, brand storico di Xbox, che ora passa sotto l'etichetta di Activision, la casa di Call of Duty, dunque anche una riorganizzazione interna degli studi Microsoft che vengono inseriti sostanzialmente sotto l'etichetta delle grandi aziende che sono state acquisite da Xbox negli ultimi anni, e dunque appunto Activision, ma anche Bethesda, Blizzard e King per quanto riguarda il settore mobile. Perché avviene tutto questo? Perché Xbox ha affrontato un periodo di grande espansione in cui ha investito molto per le acquisizioni, ha investito molto sul Game Pass, in alcuni casi lavorando in perdita, ha comprato molte IP, dunque puntando molto poi su titoli prodotti internamente che però forse erano troppi, e dunque si è assunta anche molti rischi interni e senza in qualche modo esternalizzarli con sviluppatori di terze parti. Ora dunque si paga il conto. L'analista di esperto di economia e videogiochi Jos Van Dronen parla di acquisizione al contrario, cioè tutte queste aziende che Microsoft aveva inglobato negli anni spendendo decine e decine di miliardi cercando di integrarle nel proprio ecosistema, ora in qualche modo sono loro a decidere il gioco interno a Microsoft e a prendere a loro volta le redini dei brand storici di casa Xbox. Dunque un momento molto complicato, ma Sony anche non è che se la passa benissimo, c'è un tema reputazionale legato all'addio a Hideo Kojima con Physint, che è stato pescato, appunto acchiappato proprio da Xbox dopo l'abbandono di Sony, e l'accoglienza tiepida per Wolverine, e poi il tema dell'abbandono del fisico, del disco fisico verso il digitale, ha fatto arrabbiare molti utenti. Anche qua Microsoft ha colto la palla al balzo per fare un affondo, e dunque anche Sony guarda alle recenti acquisizioni, in questo caso quella di Bungie, lo studio che ha inventato Halo e che poi ha creato Destiny, che ha avuto un grandissimo successo più di 10 anni fa, ma che si stava andando ormai a spegnere per diverse problematiche anche di impostazione economica. È arrivato il nuovo sparatutto Marathon, però anche qui accoglienza troppo tiepida, e allora adesso Sony guarda a Bungie proprio per il futuro di Destiny. Chissà, magari arriverà un terzo capitolo in grado di ritirare sulla saga e spiccare finalmente il volo. Insomma, tanta davvero la carne al fuoco, licenziamenti che fanno paura nei numeri e nella frequenza, ma mai tanta paura quanto il nuovo capitolo di Silent Hill, nome in codice Townfall, uno degli esperimenti che Konami sta facendo con questo suo storico brand horror. Vediamo com'è andata, ce ne parla di questa esperienza Fabrizia Malgeri, giornalista e docente all'Università Ulm, dove si occupa di nuovi media e dunque anche proprio di videogiochi. A te Fabrizia.
2: Grazie Dario, ebbene sì, Silent Hill è tornato. Da oltre 25 anni la saga horror di Konami, nata dalla mente geniale di Keiichiro Toyama, è diventata un punto di riferimento per i fan del genere. E lo è per una scelta precisa, perché a differenza di Resident Evil, l'altro grande classico horror videoludico, Silent Hill non punta tutto sull'azione, ma sulla psiche del suo protagonista. E Silent Hill Townfall, questo è il nome del nuovo gioco, non fa eccezione. Siamo a Santa Emilia, un'isola immaginaria al largo del Regno Unito, dove il nostro protagonista, Simon Ordel, viene richiamato per risolvere alcuni conti in sospeso. Sin da subito Townfall fa una dichiarazione di intenti. Scegliendo una visuale in prima persona, pone il giocatore allo stesso livello di conoscenza del personaggio principale, il quale, dotato di un apparecchio televisivo tascabile, è in grado di sintonizzarsi sulle frequenze dei mostri che, invisibili allo sguardo perché avvolti dalla nebbia, marchio di fabbrica del franchise, si insinuano e gravitano attorno a strade abbandonate e stretti corridoi sotterranei. Ed ovviamente il brivido è dietro l'angolo, visto che il gioco spinge l'utente ad un approccio più compassato e ragionato, meno aggressivo, sfruttando i diversi nascondigli e coperture che sono disseminati lungo il mondo di gioco. Townfall eredita da Alien Isolation, altro grande classico horror di quest'ultimo decennio, il medesimo senso di urgenza e di angoscia. Chiusi in un armadietto, gli occhi fissi sullo schermo della CRTV per seguire i nemici, ci sentiamo soli, impotenti e terrorizzati. Poche esperienze horror recenti riescono a tenerci così con il cuore in gola. Ma la vera forza di Silent Hill è sempre stata un'altra: raccontare le nostre paure, quelle di tutti i giorni e anche quelle più profonde. Attraverso l'incubo di Simon scopriamo cosa è successo davvero a Santa Emilia, un orrore molto più reale di quanto sembri e molto più spaventoso di qualsiasi altro mostro. Per questo parte della critica lo ha definito un gioco politico, ma in realtà Townfall fa quello che l'horror nei videogiochi, ma così come al cinema e letteratura, ha sempre fatto, cioè dare una forma ai mostri del nostro tempo. Perché la nebbia di Silent Hill, in fin dei conti, non nasconde creature, nasconde i nostri errori, i nostri lati più oscuri, che sono quelli più difficili da ammettere e condividere con gli altri. Grazie e alla prossima!
1: Grazie mille a Fabrizia Malgeri, che ritroveremo sicuramente nel corso di questa nuova stagione. Ora ci avviciniamo alla chiusura, ne approfitto per ringraziarvi per averci seguito. Vi ricordo di seguirci però anche su Instagram all'account @altrimonditv, ma ci trovate da ora anche su YouTube @altrimondirai per ritrovare tutte le nostre puntate, così come sulla piattaforma RaiPlay e sul sito rainews.it. E allora, in chiusura, inauguriamo un nuovo spazio, si chiama Speedrun, nelle immagini a cura di Alberto Alessi. Andiamo a scoprire i consigli per i videogiochi più indie del momento, davvero per tutti i gusti e per tutte le piattaforme. Li scopriamo insieme, l'appuntamento è a sabato prossimo, sempre alle 16:45, sempre su Rai News 24. Buona partita a tutti!

L'archeologia è sempre più contemporanea, così almeno verrebbe da dire guardando a cosa sta accadendo al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, dove in questo anno sono avvenuti due eventi straordinari. Da una parte l'acquisizione della tomba François, dall'altra l'inaugurazione di un'opera d'arte contemporanea permanente all'ingresso del museo, realizzata dall'artista Diego Cibelli.

punto di vista pittorico e narrativo, giunte dal mondo etrusco. Dopo essere stata per più di 100 anni nella disponibilità della famiglia Torlonia a Villa Albani, la tomba è stata finalmente acquisita dal Ministero della Cultura in questo anno 2026, è entrata a far parte del patrimonio nazionale, installata a Villa Giulia.

Chi ha dipinto la tomba François si è prima di tutto preoccupato di realizzare un fregio che potesse in qualche modo tenere insieme tutti i personaggi e gli episodi che sono raccontati. Possiamo notare quello che viene chiamato un meandro, una sorta di finzione di una profondità della pittura geometrica sotto il quale ci sono fiere, animali che si scontrano, che si aggrediscono. E in questo modo introducono quello che è un po' il tema degli affreschi, cioè la violenza, la morte, ma non giudicata come necessariamente un'esperienza negativa, ma come un'esperienza che conduce poi all'aldilà, ma che deve essere accompagnata dalla riflessione e dalla saggezza. E allora per questo motivo il primo lato su cui a sinistra si potevano leggere queste storie racconta dell'aggressione che Aiace compie sulla sacerdotessa troiana Cassandra. Una violenza non soltanto di un uomo su una donna, ma anche sacrilega perché in una parte che non si vede più Cassandra è vicina ad un luogo sacro. Subito dopo due personaggi introducono alla vicenda legata ad Achille che costituisce la parte centrale dell'affresco. Sono Fenice e Nestore, i due saggi che consigliano Achille nella partecipazione alla guerra di Troia. Poi una pausa. Dal mito troiano si passa a quello tebano. Sono due fratelli, eroi del mito tebano, Eteocle e Polinice, che si stanno scontrando per l'ultima volta perché si uccidono contemporaneamente. La violenza, la guerra, non fa mai veri vincitori. Ed è quello che però poi invece sembra dire l'ultima scena. Partiamo dalla presenza, senza che sia partecipante all'evento, di Agamennone, che assiste al sacrificio di un prigioniero troiano per le mani di Achille. Questo sacrificio è protetto, vegliato da due figure del Pantheon etrusco, una figura alata e Carun, dal volto mostruoso, potrebbe essere una sorta di Caronte che poi guiderà l'anima di chi ha ricevuto il sacrificio, cioè Patroclo, che in disparte, con un incarnato più chiaro degli altri personaggi perché è già morto, come fosse un'ombra che attende il sacrificio per poi poter essere condotto nell'aldilà. Chiudono la scena Aiace Oileo e Aiace Telamonio, che fanno due prigionieri troiani, perché qui il tema è la vittoria dei greci sui troiani, la vittoria per eccellenza, che si specchia su un'altra vittoria in cui i protagonisti sono gli Etruschi sull'altro lato della tomba. Gli affreschi della tomba François sono importanti nella storia per diversi motivi. Prima di tutto per la qualità di questa pittura giunta fino a noi in uno stato di conservazione eccezionale, che apre una finestra straordinaria sulla pittura greca, che invece non è giunta fino a noi e che ha sicuramente ispirato gli artisti che hanno realizzato queste figure. Figure dall'anatomia eccezionale, che permettono di raccontare delle storie con grande vivacità. Li conosciamo uno per uno questi personaggi perché chi li ha dipinti ha scritto il loro nome in lingua etrusca sulle loro teste. E allora sull'altro lato della tomba riconosciamo Anfiarao e Sisifo, l'uomo che per la sua superbia venne condannato negli inferi a portare un peso. Di nuovo questa idea del rapporto osmotico tra l'aldilà e la vita terrena, dove qui troviamo quel personaggio vestito da una toga picta, cioè un abito regale sul quale sono stati dipinti dei danzatori. È una rappresentazione

0: vittoriosa di Vel Sathies, forse il committente di questa tomba, che è in attesa di un vaticinio grazie a quell'uccellino che un bambino sta per far volare in cielo. Poi ancora la vittoria, la battaglia, lo scontro cruento, in questo caso di due etruschi. Quello che sta soccombendo è indicato anche come Rumac, cioè romano, perché qui la storia di Roma si intreccia a quella dell'Etruria, forse è Tarquinio Prisco, uno dei re di Roma, e non è l'unico rappresentato nella scena successiva, dove assistiamo ad un agguato notturno per la liberazione di Celio Vibenna, in particolare dalle mani di Max Tarna, colui che la letteratura ha poi identificato come Servio Tullio. Quello che ci ha permesso di ricostruire questa scena è anche il racconto che ne fa l'imperatore Claudio, che oltre 400 anni dopo ancora ricorda questo episodio, lui che è considerato il primo etruscologo della storia.
1: Dopo più di 160 anni è stata finalmente restituita alla pubblica fruizione la tomba François, uno dei più grandi monumenti pittorici dell'antichità e in particolare del mondo etrusco. È stata un'operazione complessa che ha portato alla concordia di 21 eredi proprietari della tomba per restituirla appunto alla fruizione. È stato quindi un risultato importantissimo che è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti gli uffici del Ministero della Cultura e in particolar modo della Direzione Generale Musei.

0: Diego Cibelli vive e lavora a Scampia, collaborando con la comunità, con i cittadini, con le scuole e i bambini di quel territorio. E contemporaneamente porta avanti una ricerca legata a delle tecniche antiche, come l'utilizzo della ceramica, che però è utile a lui per realizzare delle forme contemporanee. Così ha lavorato anche al Museo Etrusco di Villa Giulia, dove l'opera Il cielo si ricorda anche degli Etruschi è una rielaborazione di foglie, uomini delfino, baccanti e elementi vegetali che si ritrovano nei vasi conservati al Museo Etrusco, ma che grazie al suo lavoro diventano strumenti per fare dell'arte antica e dell'archeologia un mondo estremamente leggero che accoglie il visitatore del museo.
1: L'arte contemporanea è sempre stata ispirata dall'antico, anzi le arti che sono sempre contemporanee hanno guardato sempre all'antico come un bacino straordinario di ispirazioni, come modelli. Pompei, quando fu scoperta, generò un cambio radicale del gusto in tutte le forme dell'arte, ma questa è una costante ed è bello che oggi si continui a produrre arte ispirata all'antico, qui a Villa Giulia è l'etruscologia, è l'arte degli Etruschi che ispira il mondo degli Etruschi. Ma l'abbiamo visto anche altrove quest'anno, il Padiglione Italia di Chiara Camoni si ispira ancora una volta al mondo etrusco ed è bello che l'archeologia continui a ispirare il contemporaneo perché l'antico è sempre contemporaneo.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Sono tanto contenta.
2: Sembra ieri.
1: Ma voglio proprio vedere che fate senza di me.
0: La figlia va all'università, la casa si svuota. Le solite cose, le solite parole, ma in due.
3: Ciao mamma, stai tranquilla. Saluta babbo.
0: La colazione, il pranzo, la cena. Due camere cucina. Non succede molto, succede tutto. Anna Foglietta, esordio alla regia, insiste tanto sulla realtà.
1: Ma che ce l'ho con tutto sto tempo io?
0: Erika ha una voglia sulla guancia, un dettaglio piccolo, ma sembra una porta.
4: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
0: Da lì passa tutto quello che per anni era rimasto dall'altra parte. Due persone semplici, non abituate all'angoscia, a un bivio di consapevolezza.
2: Tu lo sai che mi è arrivato a me, sì.
0: Nel finale, doppio primo piano, emotivo, si guardano, forse comunicano. È la luce che filtra da una persiana abbassata. Maigret è tornato. Ora è magro, quasi fragile, meno monumento, più uomo. Denipo Dalides, un filo di autoironia addosso.
5: È rigido. Che sorpresa.
0: È cassa di risonanza per le parole degli altri.
6: Sono sospettata.
0: Colpevoli, appunto. Innocenti, ugualmente soli.
5: La saluto, signor procuratore.
0: Il romanzo del 60 viene trasportato in una Parigi più vicina a noi. Un ex ambasciatore trovato morto al Quai d'Orsay. Lettere segrete scambiate con una principessa.
6: Delle lettere?
5: Sì, 50 anni di lettere, firmate Easy.
0: Un mondo di ruoli fissi e convenienze dove nessuno urla, perché tutti sanno già. Maigret, uomo di silenzi, attraversa quei luoghi come un fantasma. E più cerca l'assassino,
6: gelosa di chi? Di me?
0: Più si ritrova davanti a una relazione rimasta nascosta per mezzo secolo. Il delitto è quasi un dettaglio.
6: Parlava della sua principessa come di una creatura quasi soprannaturale, finché...
5: Finché cosa?
0: Quello che conta è capire cosa resta di un amore quando ormai non c'è più tempo per viverlo.
7: Faccio, faccio.
0: Davide vende libri usati in una piazza di Roma. Non li legge tutti, ma li conosce come si conosce un quartiere. Flirta con una cliente. Un giorno, per strada, un migrante gli affida il figlio. E il bambino comincia a seguirlo, come un'ombra inquieta.
7: Non ci puoi stare con me. Devi andare via.
0: Incidenti, altri incontri.
7: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
0: La porta di casa, del libraio, si apre. Prima una ragazza incinta, poi i suoi parenti, poi altri, sconosciuti, ognuno con la sua pena. L'appartamento diventa un rifugio che l'uomo non sa più governare.
8: Questa è casa mia!
0: Diviso tra empatia e paura.
7: Sarebbe bello partire.
0: Il film tiene tutto sulla soglia e alla fine resta una domanda semplice, tutt'altro che innocente.
6: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
0: Quanto è grande la nostra disponibilità ad aprire quella porta? Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Si favoleggia da mesi di questa prova d'attore di Tom Cruise, ma il suo Digger, secondo le prime recensioni, divide. C'è chi grida al capolavoro, chi l'ha trovato spiacevole, da incubo. L'attore irriconoscibile, il regista ignarito, che rischia il tutto per tutto tra satira e apocalisse. Dal 1 ottobre si scava e si scopre da che parte si sta. Cartolina in controluce da San Sebastian. Brad Pitt, 62 anni, occhiali sfumati, giacca jeans, racconta un set estremo in Alaska. Il suo personaggio, ex forze speciali, precipita con Odin, cane da combattimento, in mezzo al nulla, tra incontri quasi mistici con la natura e fantasmi della guerra. Il vero film non è sulla sopravvivenza, è su due reduci che hanno imparato a non lasciarsi indietro. Il botteghino racconta la sua verità e in Italia e nel mondo al primo posto c'è Resident Evil.
9: Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
10: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
9: Michelle.
10: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
9: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.
0: Un tempio nuovo a Los Angeles, il museo dell'arte narrativa di George Lucas, un diario da attraversare a piedi. Qui sfogliamo il catalogo Taschen, con i lampi di Norman Rockwell e Frank Frazetta, gli schizzi originali di Star Wars, 100.000 metri quadrati per un solo racconto, celebrare il gesto umano. Chi immagina mondi prima ancora di mostrarceli? Perché il cinema comincia sempre così, con una luce accesa da qualche parte nell'immaginazione. Le bobine continuano a girare e i film restano con noi, anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.
8: Al nord il cielo sarà generalmente sereno. Ci saranno più nubi solo sul settore più occidentale a ridosso dei rilievi più confinali, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, molto stabile e soleggiata, con pochissime nubi nelle ore centrali a ridosso degli Appennini. Venti più tesi invece al sud peninsulare, da nord-est, con possibilità di qualche nube in più sulle coste ioniche dove saranno possibili dei deboli piovaschi. Anche sulle due isole maggiori ci saranno poche nubi, saranno più presenti solo sulla Sicilia, ma non porteranno precipitazioni. Con temperature che risulteranno per lo più in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 29 gradi sulle regioni centrali e meridionali.

0: L'IP controllata da una società azzera si accoda all'ENI, giù progressivamente i prezzi dei carburanti Veroni. Segnali importanti da oggi nelle stazioni Eni, gasolio a 2,19, benzina a 1,99. Pianificavano un attentato contro la base aerea britannica della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 fermati in Inghilterra sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone, vescovi francesi, la Chiesa riconosce i propri errori, ha detto il pontefice. Poi il monito su fine vita aborto, nessuna legge può dare la morte. Il Cremlino, possibile un incontro Putin-Trump all'APEC in Cina, le relazioni con gli Stati Uniti non sono ancora nella forma migliore. Da oggi nuova missione del cardinale Zuppi a Mosca per la pace in Ucraina. Voleva colpire l'ex compagno, ha investito il figlio di 5 anni, la donna 24 anni è stata fermata dopo la fuga a Torino, è accusata di tentato omicidio e lesioni. America Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand, vince la regata, bissato il successo di Cagliari, battuto il defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Dopo l'ENI, da oggi anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione, si legge in una nota della società, in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti sulla scia dell'ENI.